0: energetica determinata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco di 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma di un margine significativo che consentirà di sostenere investimenti strategici senza compromettere il percorso di consolidamento dei conti pubblici. La flessibilità concessa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali. Dombrovskis ha chiarito che tra le misure ammissibili possono esserci quelle a sostegno delle famiglie. Tuttavia, non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR1.
1: L'apertura di Bruxelles sulla flessibilità per l'energia è un risultato importante, così Giorgia Meloni commenta la notizia in un video sui social. La decisione consentirà, dice la Premier, di mitigare gli effetti dei rincari per famiglie e imprese e mette a disposizione del governo una dotazione finanziaria che va a sommarsi alla rimodulazione del PNRR e alla prossima revisione dei fondi di coesione non impegnati. Un primo pacchetto di misure potrebbe uscire oggi dal Consiglio dei Ministri. Cessate il fuoco tra Israele e Libano, c'è il nuovo ok, è stato ufficializzato da una nota congiunta tra i due paesi e gli Stati Uniti. Washington ha seguito i negoziati direttamente. La tregua è subordinata alla cessazione degli attacchi di Hezbollah e all'allontanamento dal Litani meridionale dei suoi componenti. Saranno create delle zone di sicurezza sotto il controllo dell'esercito libanese, escludendo i miliziani filo iraniani. La Camera americana ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra in Iran, una decisione che va contro quella di Trump e presa con il voto favorevole di 4 repubblicani. Il provvedimento adesso passerà al Senato. Al presidente americano resta il diritto di veto. Intanto per Trump l'accordo con Teheran sarebbe vicino, possibile già nel fine settimana. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte fuoco incrociati su entrambi i fronti, droni russi su Kherson, 2 morti e 9 feriti, 3 vittime invece per un attacco ucraino sulla Crimea russa. La cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Per la procura, tra le ipotesi sul movente della strage, il caporalato e una guerra per il controllo dei campi. Interviene anche la premier Giorgia Meloni, parla di un crimine terribile e chiede di fare piena luce sui fatti. Vertice a Reggio Calabria con la ministra del lavoro Calderone.
2: Gli indagati.
3: Il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, inquadra l'indagine, parla di caso sostanzialmente chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei 2 pakistani 31enni incensurati in Italia da anni, poi parla delle vittime.
2: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
3: 3 afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi in quell'auto di cui, spiega il capo della squadra mobile, i 2 killer hanno rotto le maniglie delle portiere dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Fatto di inaudita gravità, dice il procuratore D'Alessio, e il questore di Cosenza Antonio Borelli aggiunge:
4: io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
3: Sul movente il procuratore D'Alessio, che contesta anche la premeditazione, spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge: caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle piste.
5: Usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
1: La Procura Generale di Milano conferma il parere favorevole sulla grazia Nicole Minetti dopo le nuove verifiche richieste dal Quirinale. Gli accertamenti non evidenziano irregolarità né elementi contrari. Il guardasigilli Nordio parla di vicenda chiusa e di notizie false, mentre i legali di Minetti annunciano richieste di risarcimento danni. Sport, tennis, Roland Garros, semifinale azzurra a Parigi tra Cobolli e Arnaldi, che ha battuto Berrettini nei quarti. L'altra gara per la finale vede in campo il tedesco Zverev e il ceco Mancic. Sono già in finale invece il team del doppio misto, Sara Errani e Andrea Bavassori, che oggi incontreranno Gabriela Dabrowski ed Evan King. Calcio, finisce 1-0 l'esordio sulla panchina della nazionale italiana del CT dell'Under 21 Silvio Baldini. Grazie al gol di Pio Esposito, gli azzurri sconfiggono il Lussemburgo 1-0. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Ah.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Si aprono spiragli di pace per i conflitti in Medio Oriente. Dai colloqui di Washington emerge che Israele e Libano hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escludono Hezbollah, di cui Tel Aviv chiede il disarmo totale ed immediato. Il capo della Casa Bianca ha assicurato che le milizie sciite non spareranno e nemmeno Israele sparerà, ha proseguito Trump, definendo Netanyahu un partner straordinario, stemperando il clima creato dopo la telefonata di fuoco in cui lo ha trattato male. Fissati al 22 giugno i prossimi colloqui con Beirut, che insiste sul rispetto indispensabile dei confini. Sul fronte del Golfo, la Camera degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto. Fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora serve l'approvazione del Senato, ma anche se Trump ha il potere di voto, resta lo scivolone politico interno, proprio mentre il presidente americano sostiene che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e potrebbero concludersi questo fine settimana. Trump, che si dice pronto ad incontrare la guida suprema Khamenei, ha anche affermato che la guerra totale con l'Iran non ricomincerà a meno che non vengano uccisi i soldati americani. Non c'è pace invece sul fronte russo-ucraino. Dopo le centinaia di droni lanciati ieri da Kiev nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, la Davos russa, un altro attacco ucraino ha centrato nella notte un autobus in viaggio verso la Crimea, provocando 3 morti, mentre droni russi hanno colpito un edificio residenziale a Kherson. 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite. Ora in Italia, dove arriva il via libera di Bruxelles alla richiesta avanzata dal nostro governo di maggiore flessibilità contro il caro energia, concesso un margine di manovra fino allo 0,3% per un periodo massimo di 3 anni. Si tratta di una cifra tra i 13 e i 14 miliardi di euro nel triennio, che tuttavia non potranno essere utilizzati per l'acquisto di combustibili fossili. La premier Meloni rivendica il risultato e plaude al nuovo accordo europeo sui rimpatri.
3: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi.
4: Così Giorgia Meloni su X rivendica l'apertura della Commissione europea sulla flessibilità di bilancio per gli investimenti sull'energia green su richiesta italiana. 14 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese, sottolinea la Premier, ricordando la lettera inviata a Ursula von der Leyen e il pressing sul deficit per le spese in difesa e per quelle nel settore energetico. La decisione di Bruxelles è allora, per la Presidente del Consiglio, una decisione di buon senso, che ricalca quella di pochi giorni fa sulle politiche per la gestione dell'immigrazione irregolare. Quello sui rimpatri è un accordo storico per Giorgia Meloni, perché velocizza e rende più efficaci le espulsioni per chi non ha diritto a restare in Europa e soprattutto, sottolinea la Premier, consentirà di aprire altri hub in paesi terzi, come l'Italia ha già fatto in Albania, nonostante, dice Giorgia Meloni, lo ostruzionismo della sinistra. L'Italia indica la strada, l'Europa la segue. Le parole della Presidente del Consiglio, Federica Ionta, GR1.
2: Ora la cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Tra le ipotesi sul momento della strage, il caporalato ed una guerra per il controllo dei campi. In carcere 2 cittadini di nazionalità pakistana. Domani vertice a Reggio Calabria con la Ministra del Lavoro Calderone. Caso Minetti si conclude con la conferma della grazia la vicenda dell'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno ed 1 mese per la Rimborsopoli Lombarda. Per i magistrati sono smentite le dichiarazioni sui festini e non ci sono irregolarità sull'iter di adozione del figlio.
5: La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta che l'iter per l'adozione del bambino uruguaiano è regolare. Tutto era iniziato da un'inchiesta del Fatto Quotidiano che metteva in dubbio il suo cambio di vita, ma dopo gli accertamenti di Carabinieri e Interpol, la magistratura ha stabilito che i fatti riportati non corrispondono al vero. Confermato il grave stato di salute del minore, che ha bisogno di cure costanti negli Stati Uniti, con la necessità della presenza della madre adottiva. Smentite inoltre le presunte feste con droga e sesso nella villa in Sud America dove l'ex igienista dentale risiede con il compagno Giuseppe Cipriani, né ci sono pendenze giudiziarie a carico dell'ex consigliera regionale coinvolta nei casi Rubi e Rimborsopoli. Il Ministero della Giustizia ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica, che aveva richiesto verifiche urgenti. Il ministro Nordio al TG1.
0: Si tratta di notizie fasulle, puramente inventate.
5: Intanto i legali dell'ex consigliera si dicono pronti a chiedere i danni agli organi di stampa coinvolti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Calcio, l'Italia dei giovani del nuovo CT Baldini supera l'esame Lussemburgo nell'amichevole di esordio. Vittoria in trasferta per 1-0 con gol di Pio Esposito. Tennis, sempre più tinto d'azzurro il Roland Garros. Cobolli batte Ogier Aliassim e raggiunge la semifinale. Affronterà Arnaldi, che ha vinto per ritiro il derby con Berrettini. Avremo quindi un italiano in finale sulla terra rossa parigina. Ed è già finale invece per la coppia Errani Vavassori, oggi in campo per il titolo nel doppio misto. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Israele e Libano hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco, lo hanno annunciato i due paesi in una comunicazione congiunta con gli Stati Uniti dopo due giorni di colloqui tra gli ambasciatori al Dipartimento di Stato americano. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che escludono Hezbollah. I negoziati per una tregua definitiva riprenderanno il 22 giugno. Poco fa, raid israeliano su Gaza City, almeno 8 i morti. La guerra totale con l'Iran non ricomincerà a meno che non vengano uccisi soldati americani, lo avrebbe detto Trump ai suoi collaboratori secondo il Wall Street Journal. L'indiscrezione arriva dopo che la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dal conflitto, un duro colpo politico per il presidente. Per il provvedimento infatti è stato fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato, ma Trump ha il potere di veto. Intanto la Casa Bianca fa sapere che l'accordo con Teheran potrebbe essere raggiunto in settimana con il presidente che vuole incontrare la guida suprema Khamenei. Da Bruxelles via libera ufficiale alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata confermando la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028. Le risorse, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Soddisfazione del governo. Bruxelles però richiama l'Italia su salari, lavoro e conti pubblici. La cronaca: i braccianti bruciati vivi in Calabria. Tra le piste seguite dagli investigatori, quella della guerra per il controllo dei campi. Le indagini si concentrano sui caporali e sullo sfruttamento dei lavoratori. In carcere due cittadini di nazionalità pakistana. Le vittime, un pakistano e 3 afghani, erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Il bracciante è scampato alla strage e un altro migrante, testimone chiave dell'inchiesta, sono stati messi sotto protezione. La morte della piccola Beatrice di 2 anni a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre, accusata assieme al compagno di maltrattamenti aggravati, ha negato di aver picchiato la figlia o di aver assistito a violenze commesse su di lei. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo.
3: Manuela Aiello, madre della piccola, ha risposto ad ogni domanda e ha negato le botte che avrebbero ucciso la sua bimba di 2 anni e i maltrattamenti continuati per l'accusa anche nei confronti delle altre 2 figlie più grandi, l'avvocato Bruno Di Giovanni.
4: Ha dichiarato di non avere mai messo le mani addosso alle sue figlie e che in sua presenza non ha verificato violenza da parte di terzi.
3: Durante l'interrogatorio la donna si sarebbe commossa più volte.
4: Ha pianto quando le state mostrate delle foto della bambina.
3: Nelle carte della procura un atroce elenco delle percosse che Beatrice avrebbe subito per mesi dalla mamma e dal compagno Emanuele Giannuzzi. L'uomo davanti al GIP è rimasto in silenzio. Aspettiamo di leggere gli atti, dice il legale Cristiano Urbini.
5: Manifesta la sua innocenza come ha sempre fatto.
3: Il 42enne resta in carcere a Genova, Aiello nella casa circondariale di Torino. La difesa del padre biologico di Beatrice in carcere per altri reati chiede che sia contestato a Giannuzzi l'omicidio volontario della bambina. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Caso Minetti, si conclude la vicenda della grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda. Dalla Procura Generale di Milano nuovo parere positivo. Le verifiche erano partite dopo alcune notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza. Per i magistrati sono smentite le dichiarazioni sui festini e non ci sono irregolarità sull'iter di adozione del figlio. Lo sport: calcio, l'Italia dei giovani supera esame Lussemburgo, vittoria in trasferta per 1-0 con gol di Pio Esposito. Tennis: Roland Garros, domenica ci sarà un italiano in finale, sarà il vincente tra Arnaldi e Cobolli, e oggi la finale del doppio misto con gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori. L'inviato.
6: La gioia di Cobolli e Arnaldi venerdì in semifinale, probabilmente di sera, le lacrime di Matteo Berrettini costretto all'ennesimo ritiro, la fotografia di una giornata pazzesca. Ci sarà comunque un italiano domenica pomeriggio in finale a Roland Garros. Cobolli, che usa la doccia del grande Nadal, rimonta e batte 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Félix Auger-Aliassime. Cobolli.
0: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico.
6: Cobolli virtualmente nella top 10, Arnaldi al numero 34, si affronteranno dunque venerdì in semifinale. Il Ligure ha sfruttato il ritiro di Matteo Berrettini all'inizio del secondo set. Andiamo ad ascoltare Arnaldi.
1: Sono contento della mia partita e del mio torneo sicuramente. Semifinale è una cosa molto speciale, sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
6: E poi Berrettini.
7: Non volevo che finisse così perché ho fatto insomma, due grandi settimane e avrei messo insomma la firma per un risultato del genere.
6: E oggi la finale del doppio misto con Errani e Vavassori, per non farci mancare davvero nulla, Roland Garros. Emilio Mancuso, GR1.
2: È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Via libera di Bruxelles, la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee e mirate che non sostengano i combustibili fossili.
3: Gli Stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. Lo ha deciso la Commissione Europea per poter affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco di 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma di un margine significativo che consentirà di sostenere investimenti strategici senza compromettere il percorso di consolidamento dei conti pubblici. La flessibilità concessa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali. Dombrovskis ha chiarito che tra le misure ammissibili possono esserci quelle a sostegno delle famiglie, tuttavia non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR1.
2: L'apertura di Bruxelles sulla flessibilità per l'energia è un risultato importante, così Giorgia Meloni commenta la notizia in un video sui social. La decisione consentirà, dice la Premier, di mitigare gli effetti dei rincari per famiglie e imprese e mette a disposizione del governo una dotazione finanziaria che si somma alla rimodulazione del PNRR e alla prossima revisione dei fondi di coesione non impegnati. Un primo pacchetto di misure potrebbe uscire oggi dal Consiglio dei Ministri. C'è stato il fuoco tra Israele e Libano, cioè il nuovo ok è stato ufficializzato da una nota congiunta tra i due paesi e gli Stati Uniti. Washington ha seguito i negoziati direttamente. La tregua è subordinata alla cessazione degli attacchi di Hezbollah e al loro allontanamento dagli Litani meridionali nel sud del Libano. Saranno create delle zone di sicurezza sotto il controllo dell'esercito libanese, escludendo i miliziani filo iraniani. I negoziati riprenderanno il 22 giugno nella notte. Raid israeliani su Gaza City, 9 morti, di cui 4 bambini. La Camera americana ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra in Iran, una decisione che va contro quella di Trump e presa con il voto favorevole di 4 repubblicani. Il provvedimento adesso passerà al Senato. Al presidente americano resta il diritto di veto. Intanto per Trump l'accordo con Teheran sarebbe vicino, possibile già siglarlo nel fine settimana. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte fuoco incrociato, droni russi su Kherson, 2 morti e 9 feriti, 3 vittime invece per un attacco ucraino sulla Crimea russa. La cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara per la procura. Tra le ipotesi sul momento della strage, il caporalato ed una guerra per il controllo dei campi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, parla di un crimine terribile e chiede di fare piena luce sui fatti. Vertice a Reggio Calabria con la Ministra del Lavoro Calderone.
4: Gli indagati.
5: Il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, inquadra l'indagine, parla di caso sostanzialmente chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei 2 pakistani 31enni incensurati in Italia da anni, poi parla delle vittime.
4: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
5: 3 afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi in quell'auto di cui, spiega il capo della squadra mobile, i 2 killer hanno rotto le maniglie delle portiere dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Fatto di inaudita gravità, dice il procuratore D'Alessio, e il questore di Cosenza Antonio Borelli aggiunge:
6: io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
5: Sul movente il procuratore D'Alessio, che contesta anche la premeditazione, spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge: caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle piste.
7: Usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
5: Bruno Sokolovic, GR1.
2: La Procura Generale di Milano conferma il parere favorevole sulla grazia Nicole Minetti dopo le nuove verifiche richieste dal Quirinale. Gli accertamenti non evidenziano irregolarità né elementi contrari. Il Guardasigilli Nordio parla di vicenda chiusa e di notizie false, mentre i legali di Minetti annunciano richieste di risarcimento danni. Maltempo sull'Italia, tromba d'aria e allagamenti a Roma con pesanti disagi alla viabilità, forti piogge anche a nord, in Toscana e in Emilia-Romagna, danni nel Barese. Il meteo migliorerà nelle prossime ore, ma una nuova perturbazione già attesa in serata. Sport, tennis, Roland Garros, semifinale azzurra a Parigi tra Cobolli e Arnaldi, che ha battuto Berrettini nei quarti. L'altra gara per la finale vede in campo il tedesco Zverev e il ceco Mancic. Sono già in finale il team del doppio misto Sarerrani e Andrea Bavassori, che oggi incontreranno Gabriela Dabrowski ed Ivan King. Calcio, finisce 1-0 l'esordio sulla panchina della nazionale italiana del CT dell'Under 21 Silvio Baldini, grazie al gol di Pio Esposito. Gli azzurri sconfiggono il Lussemburgo. Ed era l'ultima notizia, linea Disco Sveglia.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno.
10: Amici di Radio Rai.
11: Buongiorno a tutti.
9: Buongiorno.
11: Ceri, panettieri, tutti quelli che si alzano presto. Con il duo Foderaro e l'altro sarà una giornata di allegria.
9: Allegria. Ma quelli vanno letto tardi, che è diverso.
12: Buongiorno!
9: Disco Sveglia!
12: Dai, che pure per voi è quasi finita! Certo. Mancano un po' di puntate!
9: Tutta vita! Tutta vita! Viva l'estate!
12: Pure oggi! Lo dico forte e chiaro! Buona giornata! Amico!
9: A chi? Stavolta sono bravo!
13: Mi mancava, dai.
9: Che cos'è? Il barattolo.
14: Ora inizia Disco Sveglia.
9: Cos'è?
14: Con Foderaro e Broccani.
9: Devo indovinare ogni volta la canzone. Io non...
14: Solo su Radio 1. Foderaro e Broccani. Con Disco Sveglia.
9: Disco Sveglia. Fever, l'ho beccata. La so, Fever.
15: Disco Sveglia,
9: Jimmy Fever, Disco Sveglia,
16: Disco Sveglia,
17: Disco Sveglia.
9: Oh, e anche per questa inutile puntata possiamo dire che abbiamo finito di tormentarvi.
18: Ma tu lo sai che io, se non c'è la canzoncina, ci rimango male.
9: Davvero? Ormai sono finite le canzoni, non ci sono più.
18: E quindi ormai veramente...
9: Il nostro amico sta raschiando nel barile.
18: Sta prendendo di tutto. Vabbè.
9: Grazie a tutti, a domani. Diamo la linea al nostro amico Umberto Broccoli.
18: Lo faccio cantando.
9: Con Broccoli.
19: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino... La radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
9: Ci siamo dati il buongiorno, arrivederci. Oggi è una giornata importante, il quarto giorno del mese di giugno, lei si è svegliato come ogni mattina, ha guardato sia l'orologio che ha visto che erano tipo le 3.57, le 4.04.
18: Poi ho buttato un occhio distratto, un occhio bislacco.
9: L'occhio bislacco.
18: Verso il calendario.
9: E ha visto che era il 4 giugno.
18: Però è giugno.
9: È giugno, estate quasi.
18: Che c'è? Io marzo uguale.
9: Quindi per lei rimane sempre indietro.
18: Marzo uguale.
9: E ho scelto come disco del giorno oggi un brano che io ricordo da bambino. Certo. Questa canzone decretò il successo di questa cantante americana.
18: Ti ricordi, si diceva di lei che fosse
9: che fosse cosa?
18: 50 anni, no, però gli avessero fatto la plastica.
9: Era proprio una bambina, faceva tanta tenerezza, perché secondo me il padre, Don Costa, la costringeva a forza a cantare quella canzone. Ecco. Quindi.
18: Che poi l'ha cantata in tutto il mondo, divenne un successo incredibile.
9: E ancora oggi la seguo su Instagram, lei ormai ha 60 anni e ancora canta sempre
18: Maione, solo Maione,
9: Nicca Costa.

0: Eccola qua, Nicca Costa, si chiama come una crociere ed è una cantante che abbiamo ricordato per noi i boomers, che è stata sicuramente un grande one shot, prima in classifica per tante settimane.
1: Classe 72, quindi compleanno.
0: Perché l'abbiamo scelta? Ah, oggi, oggi
1: il suo compleanno.
0: Ah, facciamo gli auguri a Nicca Costa che festeggia 112 anni, ma ancora sembra una bambina.
1: No, è 72, quindi ha una decina d'anni di me.
0: È anche più giovane di me. Auguri Nicca. E allora, oggi, come sempre, prima di ascoltare il nostro ascoltatore che ha scelto un brano bellissimo, tra l'altro, direi di andare a ripercorrere a ritroso la nostra lunga annata di grandi pezzoni della settimana.
1: Come no, quindi tre pezzoni che vanno verso la finale,
0: verso la
1: con
0: la finale.
1: Il fatto apposta. Il 16 aprile la giornata internazionale della voce
0: quale...
1: e l'abbiamo celebrata con
0: la voce,
1: è la voce del silenzio,
0: la voce
1: e vinceva lei, quindi Mina insomma arriva sempre in finale.
0: Poi 23 aprile.
1: Numero uno tra gli album e i singoli
0: dell'89.
1: Madonna con Like a Prayer.
0: E poi il 30 aprile.
1: Sì, giornata internazionale del jazz. In tutto il mondo si celebra il jazz e noi l'abbiamo festeggiato con Paolo Conte.
0: Sotto le stelle del jazz. Ladri di grande Paolo Conte. Allora potete votare al 335-699-2949, qui siamo proprio alle semifinali, quindi Mina, Madonna e Paolo Conte, fate i vostri giochi.
1: Con questa settimana si chiudono e poi andremo proprio gli ultimi tre giorni della settimana prossima, andremo a vedere quale sarà il pezzo del 2026.
0: Ma ecco, quale sarà il pezzo che ha scelto il nostro ascoltatore?
1: E andiamo a sentirlo insieme. Andiamo a quattro ruote, no, a due ruote.
2: Disco Sveglia. Disco Sveglia.
3: Buongiorno Disco Sveglia, mi fate ascoltare Pedalando in Bicicletta?

0: pedalare.
1: Oh, in bicicletta, Riccardo Corciato. Questo è il periodo migliore per andare in bicicletta. Sì, sì, sì, sì. Lei non lo fa, ma bisognerebbe farlo. Come sempre.
2: Sì, adesso c'è
1: l'almanacco, l'almanacco e l'almaneccolo.
2: Eccolo qua. Allora, auguri, auguri, auguri. Oggi li facciamo ad Alonio.
1: Chi?
2: Alonio.
1: Ma chi è Alonio?
2: Tu lo vedi anche da lontano, perché ha tutto un Alonio intorno.
1: <La spietta. ride>
2: Poi c'è Metrofane.
1: Ah, Metrofane. Metrofane. La prendo spesso io. Sì, sì. Poi c'è Trano.
2: Trano,
1: c'è
2: Trano. Trano. Ottato.
1: Come Ottato?
2: Ottato.
1: Che nome è Ottato?
2: Il nome è Ottato.
1: Sant'Ottato si chiama.
2: Sant'Ottato. Poi Petroc.
1: Ma Petroc.
2: Petroc, ecco.
1: Petroc.
2: Poi c'è la Beata Menda.
1: Beata Menda.
2: La Beata Menda. Male non fa. E poi Beato Pacifico.
1: Pacifico.
2: Lui è Beato.
1: E anche Pacifico. Pure Pacifico. Meglio di così non poteva andargli. Oggi facciamo
2: il
1: gli auguri.
2: Il passo successivo è Santo.
1: Sì, certo.
2: Beato Pacifico è Santo.
1: Ecco. Oggi facciamo gli auguri a Lorenzo Insigne, di Fratta Maggiore, anche lui nato il 4 giugno del 91. È un ragazzino ancora, E poi.
2: Bella lei, bella, bella.
1: Angelina Jolie Voigt, figlia del grande John Voigt, detta comunque semplicemente Angelina Jolie, nata anche lei il 4 giugno
2: del 75
1: a Los Angeles.
2: Una bella signora.
1: A Los Angeles.
2: Poi c'è Piff, il suo vero nome.
1: Piff, simpatico.
2: Del regista, attore, è Pier Francesco Di Liberto.
1: Detto Piff.
2: Detto Piff.
1: Nato a Palermo.
2: 1972, proprio 4 giugno.
1: Poi c'è un purtroppo uno sfortunato, Alexei Anatolievich Navalny, attivista politico russo che è nato anche lui il 4 giugno, ma praticamente.
2: Purtroppo è scomparso, anche in modo violento, sì, qualche tempo fa.
1: È nato a Butin, una piccola località a ovest della capitale russa, Mosca.
2: E poi Marco Risi.
1: Grandissimo.
2: Ecco.
1: Marco Risi è figlio di Dino, però Dino anche Risi, lui è molto, certo, bravo. Certo. È nato il 4 giugno del 51.
2: E abbiamo una frase proprio di questo regista,
1: sì,
2: che ho rubato tra i suoi scritti. I grandi attori sono timidi, dice Marco Risi, e per affrontare la loro timidezza decidono di esporsi.
1: È giusto.
2: È quello che succede,
1: bravo,
2: anche nel nostro lavoro.
1: Sì,
2: la,
1: sì,
2: radio non la comincia perché è timido. No?
1: È vero, è vero.
2: Dopodiché la vince, altrimenti senza fermare più.
1: Esatto. Infatti sarebbe il caso
2: sparare. A quel punto devi sparare, ecco.
1: Bravo, bravo.
2: Però
1: ha fatto
2: tutto
1: un,
2: parte
1: ha fatto un bel assioma, mi piace,
2: ecco,
1: molto.
2: Tutto parte dalla timidezza.
1: Calciatori giapponesi che oggi festeggiano, ne abbiamo?
2: Secondo te?
1: Certo,
2: che domanda
1: sono sicuro,
2: retorica.
1: Non manca mai.
2: Classe 88.
1: Quindi anche lui ha appeso le scarpe al Kyoto.
2: Si chiama
1: Ryota Nagaki. Calciatore giapponese che festeggia oggi. Auguri, auguri, auguri. Poi penso che oggi c'è anche chi canta.
2: C'è chi canta e chi suona.
1: Anche se non dovrebbe in questo caso.
2: Lei è un polacca.
1: Ah, ok, quindi siamo andati a Bialystok, a,
2: sì,
1: Podlaski,
2: ecco,
1: quindi siamo in Polonia.
2: Classe 70, io non voglio aggiungere altro.
1: Si chiama.
2: Se vuoi vai a controllare.
1: No, vado subito a vedere perché si chiama Isabella Skorupko. Vado a vedere
2: subito.
1: Isabella.
2: E mentre tu te la vai a cercare,
1: no,
2: Isabella Skorupko.
1: Possiamo anche evitare di sentirla.
2: Io, 30 secondi te li regalo.
1: Va bene,
2: eccoli,
1: dai,
2: qua. Senti.
1: Isabella Skorupko.

0: Ah, beh, però insomma anche lei
1: com'è?
0: Merita, brava però, sì, brava sì, e brava, sì. I suoi 55 anni si riporta splendidamente, che è sposata con Carl Rosengren e anche con Jeffrey Raymond, sì. E anche con Marius Krzyzlowski, c'ha tre mariti, lo dico perché insomma e ha 15-16 figli,
1: non si è risparmiata, la Skorupko, ecco.
0: Isabella Doroto Skorupko, nata a Balistock, proprio oggi facciamo gli auguri perché è anche una bravissima attrice,
1: brava.
0: Come canta, brava.
1: Certo.
0: È bravissima a cantare, ma forse io me preferisco la voce di Teddy Swims, lo sai?
1: Guarda, quasi sono d'accordo.
0: Mr. Know It All. Ecco.

0: Oh, e allora Teddy Swims con Mr. Know It All su Radio 1, ritrova la nostra disco
1: la Scorup.
0: Lo so, la Scorup con merita.
1: Adesso una notizia, questa qua è divisiva.
0: Breve, però.
1: Attenzione.
0: Breve perché abbiamo un poco tempo.
1: L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una lista nera.
0: Sì.
1: Che è quella dei lavoratori autonomi più, come dire, dirigenti e quelli meno dirigenti.
0: Ah, okay.
1: E sono un po' cambiate le cose, perché in testa alla lista nera,
0: sì,
1: cioè quelle che sono un po' più restie ad emettere scontrini,
0: Cose qua,
1: ci sono venditori ambulanti,
0: quelli fanno in nero,
1: tassisti,
0: vabbè, abbiamo capito, dai.
1: Servizi NCC, ovviamente non tutti,
0: tutti, però
1: e concessionari
0: in queste
1: d'auto.
0: Categorie c'è qualcuno che fa
1: è
0: nero.
1: È una, diciamo, indagine voluta con dati incrociati del Sole 24 Ore del Corriere della Sera.
0: Ok.
1: Come funziona il voto che hanno dato il fisco? Votazione da 1 a 10, però per essere, diciamo, promossi bisogna avere almeno 8, un po' come a scuola il voto in condotta.
0: Sì.
1: Ecco, se prendevi 7 non andava
0: no,
1: bene,
0: no, no.
1: In matematica andava bene.
0: Certo.
1: Il divario, ecco, ti faccio qualche esempio, una forbice che va da un minimo a massimo.
0: Okay.
1: Non so, commercialisti ad esempio.
0: Commercialisti, parliamone.
1: Dichiara intorno ai 139.000 euro,
0: okay,
1: sta nella norma.
0: Ok.
1: Però la cifra crolla anche a 50.000, quindi diciamo che in mezzo i medici, i camici bianchi.
0: Però i medici fanno un...
1: Di solito si attestano intorno ai 100.000
0: giusto, euro. Perché insomma fanno un lavoro molto...
1: Però ci sono medici che dichiarano anche 102, 103.000, poi insomma, illuminari,
0: sì,
1: veramente,
0: sì, okay.
1: E quelli che i dentisti un po' di più, ecco,
0: dentisti,
1: fino a 105.
0: Sì. Sì, sì.
1: Ci sono colleghi non affidabili che dichiarano invece 37.000.
0: Vabbè, cioè, ciao.
1: Oppure fino a 42.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, come un facchino.
1: I ristoratori, sì, ecco, quelli virtuosi sono, sì, quelli che sono intorno, poi ovviamente bisogna fare delle...
0: Ma certo, però insomma, se media, è un'attività che va, funziona,
1: ecco, intorno ai 65.000 euro.
0: Sì, vabbè.
1: Mentre la media di chi è un po', diciamo, furbacchione, è 15.000 euro. Poi
0: 15.000 euro è un segno di disoccupazione.
1: Anche,
0: però,
1: anche i tassisti, no, viaggiano intorno ai 54.000 più o meno, però la media, quella che fa un po' accendere i riflettori, è intorno ai 33.000 euro.
0: Ecco. Bassina.
1: Poi abbiamo anche geometri, architetti,
0: sì,
1: insomma.
0: Ma i notai, ci sono, ecco, i notai? No, notai non
1: di questi qua,
0: non
1: no. Però visto, ad esempio, una categoria di insospettabili è quella dei farmacisti.
0: Ecco, i farmacisti.
1: I farmacisti. Perché
0: quanto
1: durante,
0: dichiarano i farmacisti?
1: Durante il Covid hanno dichiarato un botto di soldi.
0: Beh, certo, anche perché
1: dopo il Covid sono crollate le cose. Però insomma non si può scendere sotto una soglia di affidabilità.
0: Comunque attacchi per
1: il... Poi abbiamo, ecco, aspetta che qui ho un particolare,
0: sì,
1: quindi,
0: ma che si è fatto? Si è fatto uno schermo, ecco, si è segnato tutto.
1: I conduttori radiofonici.
0: Ah, i conduttori radiofonici.
1: Andiamo alla lettera B.
0: Io dichiaro
1: B,
0: tutto.
1: Alla lettera B.
0: Sì.
1: C'è Broccoli.
0: No, io dichiaro tutto.
1: Che dichiara 12 euro l'anno.
0: Sì,
1: come... E c'è scritto qui, questo è un furfantello.
0: Furfantello, quindi sì.
1: Foderare.
0: È lei che mi ha mandato la Guardia di Finanza. Allora,
1: foderare, dipendente, non si tocca.
0: Anzi, è pure dirigente, quindi... c'ha tutti i suoi benefit.
1: Non si tocca, non si tocca.
0: Non si tocca. Ecco, facciamo finta di niente. Okay. Bello. Vuole sapere chi ha vinto la gara di oggi?
1: Dai, su.
0: Io so che non lo vuole sapere perché non ce l'ha fatta purtroppo Mina, sì, anche se era in pole position, e neanche Paolo Conte.
1: Ah, però.
0: Lo sa che ha vinto?
1: Madonna.
0: C'erano tre. Con Like a Prayer.
1: E noi ascoltando Like a Prayer.
0: Like a Prayer.
1: Appuntamento domani.
0: Vediamo la linea Umberto Broccoli. Successo.
1: Oh yeah, like a prayer. Like a prayer.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Arrivano nuovi segnali di pace dagli sforzi diplomatici per risolvere i conflitti in Medio Oriente. Israele e Libano hanno concordato a Washington il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escludono Hezbollah, di cui Tel Aviv chiede il disarmo totale ed immediato. Fissati al 22 giugno i prossimi colloqui con Beirut, che insiste sul rispetto indispensabile dei confini. Continua però l'offensiva dello Stato ebraico nella striscia. Una serie di raid su Gaza City ha provocato 9 morti, di cui 4 bambini. Sul fronte del Golfo, la Camera degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane impegnate nella guerra. Fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora serve l'approvazione del Senato, ma anche se Trump ha il potere di veto, resta lo scivolone politico interno. Proprio mentre il presidente americano, che si dice pronto ad incontrare la guida suprema Khamenei, sostiene che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e potrebbero concludersi questo fine settimana. Non c'è pace invece sul fronte russo-ucraino. Dopo le centinaia di droni lanciati ieri da Kiev nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, la Davos russa, un altro attacco ucraino ha centrato nella notte un autobus in viaggio verso la Crimea, provocando 3 morti. Mentre droni russi hanno colpito un edificio residenziale a Kherson, 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite. Ora in Italia, dove arriva il via libera di Bruxelles alla richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia, un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL per un periodo massimo di 3 anni. Si tratta di circa 14 miliardi di euro che tuttavia non potranno essere utilizzati per l'acquisto di combustibili fossili. La Premier Meloni rivendica il successo e plaude al nuovo accordo europeo sui rimpatri.
3: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi.
4: Così Giorgia Meloni su X rivendica l'apertura della Commissione europea sulla flessibilità di bilancio per gli investimenti sull'energia green su richiesta italiana. 14 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese, sottolinea la Premier, ricordando la lettera inviata a Ursula von der Leyen e il pressing sul deficit per le spese in difesa e per quelle nel settore energetico. La decisione di Bruxelles è allora, per la Presidente del Consiglio, una decisione di buon senso che ricalca quella di pochi giorni fa sulle politiche per la gestione dell'immigrazione irregolare. Quello sui rimpatri è un accordo storico per Giorgia Meloni perché velocizza e rende più efficaci le espulsioni per chi non ha diritto a restare in Europa e soprattutto, sottolinea la Premier, consentirà di aprire altri hub in paesi terzi come l'Italia.

0: Controllo dei campi, in carcere due cittadini di nazionalità pakistana, domani vertice a Reggio Calabria con la ministra del lavoro Calderone. Il caso Minetti si conclude con la conferma della grazia alla vicenda dell'ex consigliera regionale della Lombardia. Per i magistrati smentite le dichiarazioni sui fistini e non ci sono irregolarità sull'iter di adozione del figlio.
1: La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta che l'iter per l'adozione del bambino uruguaiano è regolare. Tutto era iniziato da un'inchiesta del Fatto Quotidiano che metteva in dubbio il suo cambio di vita, ma dopo gli accertamenti di Carabinieri e Interpol, la magistratura ha stabilito che i fatti riportati non corrispondono al vero. Confermato il grave stato di salute del minore, che ha bisogno di cure costanti negli Stati Uniti, con la necessità della presenza della madre adottiva. Smentite inoltre le presunte feste con droga sesso nella villa in Sud America dove l'ex igienista dentale risiede con il compagno Giuseppe Cipriani, né ci sono pendenze giudiziarie a carico dell'ex consigliera regionale coinvolta nei casi Rubi e Rimborsopoli. Il Ministero della Giustizia ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica che aveva richiesto verifiche urgenti. Il ministro Nordio al TG1.
2: Si tratta di notizie fasulle puramente inventate.
1: Intanto i legali dell'ex consigliera si dicono pronti a chiedere i danni agli organi di stampa coinvolti. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ed ora lo sport e calcio. L'Italia dei giovani supera l'esame Lussemburgo. Vittoria in trasferta per 1-0. Gol di Pio Esposito. Tennis, sfida azzurra. Domani per un posto in finale al Roland Garros. Di fronte Cobolli e Arnaldi, che ha vinto per ritiro il derby con Berrettini. È già finale invece per la coppia Errani-Vavassori, che oggi in campo sfidano per il titolo nel doppio misto. Ci fermiamo qui. La linea alla programmazione di Radio 1.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Cari figlioli, sento le vostre voci.
6: Il cantante, anzi il cantatore.
7: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale
8: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
9: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
10: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
11: Successo. Storie e voci dal Novecento.

San Tommaso Margiotta, un tempo era cardinale, adesso invece siccome lui l'abbiamo promosso perché è con noi da passate le 5.35, è un po' come il sole che sorge subito dopo le 5.35. In questo 4 giugno del 2026 con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri ai testi, ai copioni, con il bonjour di Roberta Genuini che ci mette tutti di buon umore, è un altro sole che sorge, e assieme a Chiara Terranova, Claudio Urbani, sì, perché oggi il sole si è alzato, noi siamo dentro, non lo vediamo, ma alle 5.36 tramonterà alle 20.51, poco prima delle 9, e la luna è calante. E il proverbio del giorno, gentilmente concesso dalla ditta Patrizia Cavalieri E.C., è significativo: quando bela una pecora stolta, tutto il gregge bela a sua volta. Cioè, uno dice una stupidaggine, è creduta, ecco fatta, e c'è la schiera, diventa, come si dice oggi, virale, diventa virale. Allora, oggi in questo 4 giugno, tanti auguri a, questa è la Genuini che ne trova una più del diavolo, Antoine Moraccioli, il corso, sappiate che è un geniaccio, antropologo, etnologo, musicista, etnomusicologo, se sei brutto ti tirano le pietre, se sei bello ti tirano le pietre, oppure ha perduto la tramontana. Marco Risi, auguri. Mariolina Sattanino, auguri, che meraviglia. Deborah Compagnoni e i suoi sci, come possiamo non ricordarle. Poi PIF, adesso è di grande attualità, PIF, Pier Francesco Di Liberto, anzi ha perso il padre da poco, quindi a maggior ragione facciamo un augurio per un sorriso. E poi invece Bernardini.

Alfabeto, mi raccomando, non ti dimenticare che c'è Angelina Jolie. Non te lo dimentica, io non è chi se lo dimentica, eccolo qua. Abbiamo fatto gli auguri anche alla Jolie oggi, tutti in questo giorno. Ma il 4 giugno del 1944, a Roma, soprattutto a Roma, si ascoltava questo.

0: Già, perché il 4 giugno del 44 il generale Mark Wayne Clark entrava con la sua Jeep americana e liberava Roma. E noi riascoltavamo, io non c'ero, sono nato 10 anni dopo, quindi riascoltavamo i ritmi americani che erano stati soppressi dal regime fascista, e quindi tutta Roma si metteva per strada, le donne, gli uomini con le sigarette, con i cappelli. Se si vedono questi filmati si vede quanto siamo differenti. Le donne per la prima volta si sono tolte il foulard della testa, no? Perché era un segno anche di libertà dopo questi mesi di occupazione nazista di Roma, dove c'era il cibo scarseggiava, dove c'era questa disciplina, questa autorità che non è autorevolezza ferrea, dove c'era la guerra per strada, nonostante fosse stata dichiarata Roma città aperta, che poi in realtà non è stata dichiarata da nessuno, era una dichiarazione unilaterale, cioè gli italiani hanno detto Roma è città aperta, Badoglio ha detto Roma è città aperta. Città aperta voleva dire che non doveva essere bombardata per i beni archeologici, per i tesori monumentali. Però questa occupazione, Kesselring era il comandante in capo, era il periodo delle fosse ardeatine, ovviamente l'abbiamo ricordato tante volte. Clark entra a Roma perché prima era sbarcato a Salerno, aveva tentato di risalire su verso la linea Gustav, si era fermato a Cassino, la Quinta Armata, e poi a quel punto cerca e trova la strada di Roma, che era la statale 6, la Casilina. Sentiamo la voce di Clark quando ricorda questo evento che lo vide protagonista assoluto della liberazione di Roma. Oggi, 4 giugno 1944, parla Clark.
1: Eravamo alla vigilia dello sbarco in Normandia e sarebbe stato importante sul piano psicologico conquistare una delle capitali dell'asse prima di quel momento. Fu un giorno importante. Ricordo il primo cartello stradale con la scritta Roma, alla periferia della città, sulla strada numero 6. In quel punto dovemmo fermarci un bel po' prima di eliminare un posto di resistenza tedesca. E quel cartello invece ci faceva desiderare sempre più di passare ed entrare finalmente in città.

0: Era Pino Locchi che doppiava il generale Mark Wayne Clark, cioè anche il nome, il cognome Mark Wayne, come John Wayne, porta con sé. Io lo vedo davanti a me, io sono convinto che anche voi nelle automobili, a casa, con i computer, con i telefonini, abbiate visto quel cartello Roma dove tutte le singole lettere erano punteggiate da lampadine che si accendevano di notte, Roma. E pensate quanto è strana la storia, come è curiosa la storia. Clark entra da sud e i nazisti, i tedeschi scappano da nord lungo la via Flaminia e commetteranno l'ennesima strage uccidendo Bruno Buozzi alla Storta, alla strage della Storta. Queste sono cose che abbiamo raccontato. La coincidenza storica è che nel VI secolo d.C. i Goti scappano da Roma. Goti, quindi comunque anche qui una gente tedesca, se vogliamo, tedesca nel senso lato, nord europea, scappano da Roma, da nord sulla via Flaminia, e mentre i bizantini, quindi gli eredi dell'impero romano, entrano dalla Casilina, dall'Appia. Evidentemente la storia sa come ripetersi. Pensate che ci sono tante leggende che leggende non sono. Clark, quando arriva con la sua camionetta, la sua Jeep a Roma, Roma anche oggi parecchio traffico, oggi abbiamo il navigatore, ecco, uno non trova la strada per andare al Campidoglio, che deve chiedere dove è il Campidoglio, per cui glielo dicono, arriverà addirittura nella zona di San Pietro, dove il Papa Pio XII aveva fatto un discorso per la liberazione di Roma, eccetera eccetera, e arriverà in Campidoglio in maniera così quasi per occuparsi, per occupare e per dire: guardate che da questo momento siete tutti liberi, e comandiamo noi. E camminando trova decine di migliaia di persone che gettano fiori, e loro rispondono appunto con le sigarette, rispondono con le cioccolate, impareranno anche cos'è la carbonara, impareranno anche cosa sono le signorine, le ragazze che con questo affetto forse esagerato, forse comprensibile, perché appunto la dominazione era stata dura, potente, castigante di tutti questi. Sentiamo ancora Clark, però la voce, lui che parla. Siamo sempre un materiale grezzo, quindi una delle prime volte che si risente per radio. Sentiamo.
1: Poi passammo e io entrai a Roma su una Jeep, e quando arrivai al Colosseo ero pieno di emozione. E quel giorno le strade di Roma erano bloccate da decine di migliaia di persone che circondavano la mia Jeep, facevano festa, e i nostri carri armati erano carichi di gente che applaudiva e coi fiori nelle bocche dei cannoni.

Poi quando studiamo queste pagine, poi però sentirle realizzate per me è tutto un altro mondo, devo dire. Chissà cosa pensate voi, successo@rai.it per chi voglia magari commentare tutto quello che abbiamo ascoltato. Questo è Amedeo Minghi, ovviamente. 1150 è l'anno del giubileo, il giubileo che porterà Pio XII a cercare di portare la pace, la riconciliazione di quella che era stata appunto 5 anni prima, c'era la guerra. E questa è una canzone capolavoro di Amedeo Minghi, con il quale condivido questa esperienza che vi dico subito, va in onda tutti i martedì su Rai Storia, però verrà replicata, questa è la storia, verrà replicata dal 22 giugno su Rai 5, quindi il che vuol dire che evidentemente è andata bene questa storia, perché questa è la storia, con Ada Dardacchione, con Simona Vanni. Vogliamo cambiare atmosfera, maestro? Prego, prego.

0: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. E fa la vita meno amara.
1: E dai, mamma mia, che meraviglia. Che meraviglia. Ricordiamo così Nino Manfredi, che se ne va proprio oggi nel 2004, una grandissima perdita per la cultura italiana, non per lo spettacolo, la cultura italiana. Saturnino Manfredi di Castro De Volsci, Ciociaro, fusse che fosse la volta buona, tanta radio, poi Orazio Costa Giovangigli, Silvio D'Amico, i suoi maestri, la sua amicizia con Paolo Ferrari, uno dei quattro grandi mattatori della commedia all'italiana, del cinema, della cultura, Gassman, Tognazzi, Manfredi, Alberto Sordi, sono questi e sono irripetibili. Ho davanti agli occhi lo sguardo attonito di Roberta Genuini e soprattutto quello di Chiara Terranova, che naturalmente, alla quale ho raccontato anche queste esperienze personali che mi hanno legato alla famiglia Manfredi, e ho raccomandato loro di vedere come recita Manfredi. Noi adesso qui lo ascoltiamo con Nicola Campogrande, 1969, è una intervista che aveva lasciato alla radio e parla di se stesso in maniera umile, dimessa, perché tutti i grandi sono così. Sentiamo.
2: Io sono un attore, diciamo, brillante, un attore comico, con l'aggettivo infamante di comico, quindi verrò sepolto fuori delle mura. Però sono un attore che avrei potuto essere comodo a molti registi, e sono pochi quelli che mi hanno usato. Io non ho mai lavorato con Germi, con Fellini, con Monicelli, De Sica. Forse se fossi stato adoperato da questi registi avrei faticato un po' meno.

0: Ma questa è per grazia ricevuta, perché canta anche bene. Sono i De Angelis gli autori del Me pizzica, me mozzica, per grazia ricevuta, 1971. Io vi prego di riguardare i film con Nino Manfredi, soprattutto quelli con Gigi Magni, che secondo me è quello che ha saputo valorizzare meglio le espressioni di Nino, che le ripassava davanti allo specchio per ore e ore, riusciva con un colpo d'occhio a dare la sensazione di quello che non c'è bisogno delle parole o dell'atteggiamento formale, no? Quindi la prossemica, ecco, no, direi bastava un colpo d'occhio, specialmente per Nino Manfredi. Se ne va oggi, l'abbiamo detto prima, ed è stato, secondo me, obiettivamente, proprio con sì, d'accordo, c'è la Genuini dice però mi raccomando, Geppetto, Pinocchio, sì Pinocchio con Comencini, inevitabilmente lo dobbiamo ricordare, però Rugantino, quando ha fatto Rugantino con Gerine Giovannini, vogliamo ricordarlo in Pane e Cioccolata, la grande esperienza con Danny Loy, lo vogliamo ricordare in tutti i film degli anni 60 dove faceva il perdente. Sentiamo ancora la voce di Nino, sentiamola, dai.
1: Com'è il Nino Manfredi uomo?
2: Beh, molto noioso secondo me, perché penso soltanto e sempre e continuamente al mio lavoro, e per me esiste soltanto la mia famiglia. Però è chiaro che l'uomo a volte è il contrario dell'attore, proprio perché per arrivare a far ridere la gente bisogna essere molto seri. E mentre mi sforzo a fare ancora qualche volta il comico con i miei figli, con mia moglie spesso invece sono molto serio.
3: La pennichella classica

0: Era la sigla di Domenica In, una delle prime Domenica In. E questa pennichella riassume perfettamente quella che è appunto l'abitudine post-prandiale di noi italiani e di non solo. A questo punto vorrei sentire chi è andata a svegliare questa mattina, Chiara Terranova.
1: Luca Manfredi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Regista, autore, sceneggiatore, figlio di Nino Manfredi. Secondo lei, come mai il cinema di suo padre, il suo modo di recitare, i suoi personaggi erano e sono così amati?
2: Silvio D'Amico, fondatore dell'Accademia d'Arte Drammatica, disse a mio padre che lui aveva una dote in più rispetto agli altri allievi e che lo avrebbe fatto emergere. Questa dote era l'ironia. E forse anche perché probabilmente mio padre si è fatto spesso interprete dei perdenti, degli sconfitti dalla vita, come per esempio l'emigrato di Svizzera di Pane e Cioccolata. Ecco, io credo che la gente comune simpatizzi e si riconosca di più nei personaggi perdenti, vessati ingiustamente da una società crudele, senza scrupoli, che non nei vincitori o in quelli che alla fine la fanno franca.
1: Lei ritrova il cinema popolare di Nino in qualche regista o attore di oggi, oppure era un modo di interpretare la realtà che apparteneva solo a lui?
2: Quella grande stagione di cinema che identifichiamo come commedia all'italiana ha lasciato ben pochi eredi, credo. Mi viene in mente Paolo Virzì.
1: Ha un ricordo di suo papà che la fa sempre ridere.
2: Papà era molto schietto e diretto, e a questo proposito ricordo un episodio divertente quando fu invitato in Vaticano ad assistere alla rappresentazione della Bottega dell'Orefice, che era una commedia teatrale scritta in gioventù da Papa Wojtyla. Alla fine della rappresentazione, piuttosto noiosa, a dire di mio padre, tutte le autorità presenti si precipitarono a complimentarsi col pontefice. Santità, ma che meraviglia, ma perché non ha continuato a scrivere commedie? Il Papa notò mio padre, che si era tenuto prudentemente in disparte, gli chiese: e lei, Manfredi, non dice niente? E mio padre gli rispose francamente: Santità, se vi posso dare un consiglio, io me terrei sto posto, perché come commediografo non ci diventavate così famoso. E il Papa si mise a ridere e se lo abbracciò per la sua indiscutibile franchezza.
1: Grazie Luca Manfredi.
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: Beh, questa la risentirete, perché nel meglio di successo inseriremo anche questa, con questa bella intervista di Chiara Terranova, con questa ironia di Manfredi infinita, perché l'ha conosciuto e frequentato, l'ho rivisto praticamente. C'è un'immagine di Nino Manfredi che forse più di tutte ne racchiude il segreto, e così anche la Genuini è contenta: il volto di Geppetto. Sì, nello sceneggiato di Comencini, in quegli occhi c'è la miseria della povertà, ma c'è anche una dignità antica e incrollabile, una dignità che non si spiega e non si piega alle tempeste della vita. Come attore Manfredi lavorava di sottrazione, sui mezzi toni, sulle pause, su quella mimica facciale perennemente tra il sorriso e il pianto. Il suo italiano medio non era mai una macchietta, ma un individuo tragico e comico insieme, sospeso tra il disperato bisogno di sbarcare il lunario e un sussulto finale di moralità. Che fosse l'emigrante clandestino in Svizzera di pane e cioccolata o il barelliere ideale, dicevamo tanto amati, oh, ma che sto dietro? Perché aveva avuto una colluttazione con uno che corteggiava un po' troppo da vicino, Stefania Sandrelli. Ecco, Nino portava sullo schermo la fatica del vivere, una fatica che non inventava, perché la conosceva bene, fin troppo bene. Dietro quel sorriso sornione, quella battuta pronta, si nascondeva un animo spigoloso, austero, plasmato dalle durezze della giovinezza. Manfredi ci manca, direi mi manca, perché sapeva parlare alla pancia e alla testa del paese senza mai essere volgare, e invitava il pubblico a riflettere, smontava tutti i vizi dell'italiano medio per metterne a nudo il dramma, perché l'ironia non è un gioco, spesso è lo scudo necessario per sopravvivere alla realtà.
1: One more kiss, dear.
0: E a proposito di ironia, di arte, di interpretazione, il 4 giugno del 1994 se ne va un altro, Massimo Troisi. E anche qui potrei, ecco, ricordare, scusate il ritardo, Le vie del Signore sono finite, ricomincio da tre, per carità, però io invece lo ricordo personalmente, lo ricordo dietro uno sguincio delle vittorie, quando a Luna Park del 1979 portava la smorfia assieme ai suoi compagni da sempre, no? Lello Arena e De Caro, e lo ricordo che parlava solo in napoletano. Lui non parlava in italiano, parlava con mio padre, parlava in napoletano stretto. E infatti lo spiega chiaramente questo frammento che abbiamo ripreso dalla radio, dalla nostra radio. Sentiamo.
2: Quando scrivo, quando penso, io lo faccio in napoletano, ma per un motivo proprio di ordine pratico, perché tutto mi viene più spontaneo, più celere, da certi meccanismi di comicità non ci sarei arrivato in italiano, perché probabilmente in me sarebbe stato un processo che avrebbe avuto bisogno di più tempo.
0: E anche qui l'ironia quando poi arriva il successo, arriva una casa bella ai Parioli a Roma, un quartiere residenziale di Roma, e mette tutti intorno a tavola i suoi vecchi amici e non solo, e gli si dice: ma Massimo, ma tu ti saresti mai aspettato qua i camerieri, questo, dice, mangiare in questa maniera, serviti a tavola? E dice: ma figlio mio, io non mi credevo manco che prima o poi avrei potuto mangiare regolarmente, capito? Questo era Massimo Troisi. Maestro Bernardini mi accompagna al pianoforte con una frase che qui ha posizionato di Troisi, di Patrizia Cavalieri. Io non è che sono contrario al matrimonio, solo non lo so, io credo che in particolare un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi tra di loro, sono troppo diversi. E va bene, ce ne andiamo, ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura la guerra in Medio Oriente, con una novità che arriva dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Votata una mozione in gran parte simbolica che impone il ritiro delle truppe americane dal fronte iraniano. A Washington proseguono le trattative tra Libano e Israele con l'ennesimo rinnovo della tregua, ma intanto a Gaza un bombardamento causa 9 morti.
3: A Gaza City recuperano anche i corpi di 4 bambini nel palazzo sventrato da un bombardamento, mentre al valico di Kerem Shalom viene arrestato un ingegnere palestinese che aveva ottenuto il permesso di recarsi a Roma a studiare all'università Tor Vergata per Israele. Era un miliziano del 7 ottobre. Il nord di Israele si risveglia con le sirene antiaeree, benché ore fa rappresentanti israeliani e libanesi riuniti a Washington abbiano concordato un altro rinnovo del cessate il fuoco. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Resta precaria anche la tregua fra Stati Uniti e Iran, ma la guerra non ricomincerà a meno che non vengano uccisi i soldati americani, così avrebbe rivelato Donald Trump ai suoi collaboratori, secondo il Wall Street Journal. Indiscrezione che arriva dopo che la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dall'area. Fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato, ma Trump ha il potere di veto. Intanto il presidente sostiene che l'accordo con Teheran potrebbe essere raggiunto in settimana e aggiunge: mi piacerebbe incontrare la guida suprema Khamenei. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra in Ucraina, il giorno dopo l'attacco di Kiev a San Pietroburgo durante l'apertura del Forum Economico Internazionale, il Cremlino annuncia una rappresaglia. Intanto sale ad 8 vittime il bilancio del raid ucraino su un pullman nel Donetsk occupato sulla strada per la Crimea. Droni russi contro un edificio a Kherson, si contano 2 ucraini morti e 9 feriti. È arrivato da Bruxelles il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata, confermando la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. E sulla flessibilità sui conti concessa da Bruxelles all'Italia per gli investimenti green è intervenuta la Premier con un video sui social. Sentiamo un passaggio.
4: 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore.
2: La Premier ha parlato anche della strage di braccianti nella piana di Sibari. L'Italia non arretra di fronte alla barbarie, ha detto Giorgia Meloni. Occorre fare piena luce su questo terribile crimine e sul fronte delle indagini si cerca di risalire al movente dopo l'arresto degli autori materiali.
5: I 2 killer della tragedia di Amendolara fermati in pochissimo tempo. Un segnale qui in Calabria, dice il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio. Ora al lavoro sul movente. Tra le ipotesi ovviamente quella del caporalato, lo sfruttamento del lavoro agricolo, i mancati pagamenti, ripete. Gli autori da anni in Italia, regolari e con permesso di soggiorno. Il questore di Cosenza Antonio Borelli.
6: Uno dal 2018 e uno dal 2022.
7: Incensurati.
6: Incensurati.
5: La ricostruzione sul posto anche un carabiniere della forestale. Aveva fermato l'auto prima dell'incendio perché avevano gettato rifiuti dal finestrino. Poi il rogo, le vittime intrappolate. Gianni Albano, capo della squadra mobile di Cosenza.
8: La persona che guidava scende anche quella che era accanto al guidatore, rompe la maniglia all'interno, quindi impedisce la fuoriuscita dei passeggeri, eccezione fatta per uno che riesce ad uscire dal cofano.
5: Taje Mohammad, unico sopravvissuto, fuggito, ha raccontato delle violenze dei caporali pakistani, ora sottoposto a protezione. Da Cosenza per il GR1, Francesco Salvatore.
2: E siamo allo sport, partiamo dal tennis. Domani le semifinali a Parigi, una sarà tutta azzurra, di fronte infatti Arnaldi e Cobolli.
9: Prima volta in semifinale a Roland Garros per Flavio Cobolli, il tennista romano supera il canadese Auger Alassime in 4 set imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 dopo 3 ore e 24 minuti di gioco. Gli azzurri brillano in questa edizione dello Slam parigino, siamo già certi di avere almeno un rappresentante italiano in finale perché sulla strada di Cobolli ci sarà Arnaldi, vincitore dell'amaro derby con Berrettini. Doveva essere una festa ai quarti per il tennis del bel paese, invece l'incontro non è durato nemmeno 2 set con Berrettini. Berrettini costretto al ritiro per l'ennesimo infortunio sul 7-5-5-2 in favore di Arnaldi. Calcio, buona la prima per il CT ad interim Silvio Baldini e un'Italia con tantissimi giovani, età media della rosa di 20 anni e mezzo. Con Lussemburgo la nazionale crea e spreca tanto, il successo arriva col colpo di testa di Pio Esposito al 49esimo. Domenica sera nuovo test in Grecia. Basket, semifinali playoff, l'Olimpia non sbaglia al Forum, conquista gara 3 battendo nettamente la Germania Brescia con il punteggio di 93-68, Milano è ora avanti 2-1 nella serie. Giacomo Prioreschi, GR1.
2: Le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7, buon ascolto.
0: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
1: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Bruxelles e l'energia, la strage dei braccianti in Calabria, la grazia a Nicole Minetti, la crisi internazionale ancora con Trump e l'Iran in primissimo piano sono i temi centrali sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Energia, così l'aiuto europeo. Questo è il titolo di apertura. Il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Abbiamo indicato la strada. Raid iraniano in Kuwait, un morto. Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. E poi di spalla, braccianti, violenza inaudita, c'è un muro di omertà, il procuratore. Poi la politica, l'intervista Guerini, in un'alleanza si media, ma è una necessità investire sulla difesa. E ancora un ruolo nell'antiterrorismo, partecipò all'assalto al Campidoglio, lo assume il Pentagono. E poi a centro pagina l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar, e poi Milano, la PG, falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Milano, Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. A centro pagina, in regola la grazia a Minetti, la procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini. E ancora l'inchiesta, braccianti bruciati, vittime e carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. E poi la crisi internazionale, Trump, vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni su San Pietroburgo. E in basso, per Berrettini un altro infortunio, Cobolli o Arnaldi in finale a Parigi. Questa è la prima pagina di Repubblica. Passiamo all'Avvenire, gli ultimissimi, questo è il titolo d'apertura. La strage dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato. Oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider, in un anno 1249 casi, più 50%, scrive Avvenire in apertura. Le indagini rivelano che gli aguzzini avevano premeditato il piano. Meloni, barbarie inaudita. C'è un editoriale, le schiavitù che non vediamo, dal caporalato ai nuovi invisibili. A centro pagina, viaggio in Spagna, tappa le Canarie, Leone XIV, pellegrino al molo dei migranti. E poi, sempre a centro pagina, la politica, l'Unione Europea concede 14 miliardi vincolati all'energia verde, ok alla clausola di salvaguardia per l'Italia, stop al bonus accise. Questa la prima pagina di Avvenire. Passiamo al Messaggero. Traffico impazzito e tanta paura, 2 feriti, un tornado a Roma, 60 alberi abbattuti. Il titolone invece è questo, voucher energia da 100 euro. Nel Consiglio dei Ministri di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili, sì di Bruxelles alla flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni, indichiamo noi la strada. A centropagina un italiano in finale e non è Sinner. Parliamo di sport ovviamente, c'è un commento di Piero Mei nelle pagine sportive, Amarcord Panatta, questo è il titolo. Poi abbiamo i numeri veri, Italia prima per calo della disoccupazione, è un servizio pubblicato a pagina 5 di Marco Fortis. E ancora centropagina, la Grazia Minetti, nuovo ok della procura, false notizie sui festini, parere positivo dei magistrati milanesi. E c'è un commento di Mario Aiello pubblicato a pagina 7, scandalo senza scandalo. E ancora in basso, Braccianti arsivivi, il racket dei pakistani, la premier barbarie, il sopravvissuto messo sotto protezione, così scrive il Messaggero. In prima pagina vediamo il Sole 24 Ore. L'Iran attacca l'aeroporto internazionale in Kuwait, Libano, IDF fa 9 morti. E ancora il titolone, auto aziendali, ecco le nuove regole. Vediamo il Domani. Il Domani apre così: il governo esulta per l'energia, ma l'Unione Europea no a tagli alle accise. Da Bruxelles sia più flessibilità, fino a 14 miliardi in 3 anni, ma solo negli investimenti per la transizione. Le opposizioni, la destra nemica del Green, Iran e Israele smentiscono Trump, nessuna intesa. L'Ucraina reagisce ai massacri di Putin e attacca con i droni il cuore di San Pietroburgo. E poi in basso, Minetti ringraziata, scoop non veri, adozione regolare, la PG smentiti i festini con escort, così scrive il Domani. Vediamo il Fatto Quotidiano. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Attacco al fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi. Alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. E poi in alto l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta e Pichetto Fratin la smentisce. Più rigore, flessibilità solo per il Green e lite sul gas russo, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Passiamo alla Verità. I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti. Niente festini a base di droga e sesso, nessun trucco sull'adozione del minore bisognoso di cure. La Procura Generale di Milano smonta gli articoli del Fatto sulla base dei quali il Colle voleva rimangiarsi la clemenza, la grazia all'ex consigliera regionale della Lombardia. E poi a centropagina parliamo sempre della Verità, quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Morto bianco, killer nero, indignazione zero. Dettagli impressionanti dalle carte e dall'autopsia del senza tetto trucidato a Genova da un immigrato che non doveva essere lì. L'italiano è stato sgozzato, il senegalese ha colto i carabinieri nudo con calci e sputi, scrive la Verità. Vediamo il Dubbio. Fallito l'assalto al Colle, i magistrati blindano la grazia Minetti, la Procura Generale di Milano smentisce il fatto, non c'è motivo di revocare l'atto di clemenza. E poi di spalla, una nuova giustizia con al centro gli avvocati, ecco la vera riforma. E poi a centropagina, la guerra, Trump apre a Khamenei, rinuncerà all'atomica. Il presidente USA, sì, ho detto a Netanyahu che è pazzo, l'Iran colpisce il Kuwait. Così scrive il Dubbio. Vediamo Libero. L'apertura è: gli italiani non disertano, la diretta TV della parata del 2 giugno fa il 44% di share. Poi il titolone, il finto scoop sul caso Minetti, scrive Libero, le toghe affondano Travaglio, la Procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole, uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al fatto di 250 milioni. E a centropagina Nessi Guerra, io condannata per adulterio, femministe mute. E poi in basso Salerno Letteratura, Henry De Luca sionista, fra virgolette, e il festival lo caccia via. Vediamo il Manifesto. Il Manifesto apre così: bocciati e contenti. La Commissione europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita indietro. Sui salari e con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa. Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. Così scrive il Manifesto in prima pagina. A centropagina, droni ucraini sul forum di Putin, colpito per la prima volta il porto di San Pietroburgo e un bus diretto in Crimea. 8 morti. Vediamo il Foglio. Picerno ci spiega perché lascia il PD. La casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni. Chiacchierata con il vicepresidente del Parlamento europeo. Vediamo la Stampa. La Stampa apre così: le pagelle, economia, l'Italia promossa dall'Unione Europea, ma valutate la patrimoniale. E poi invece il titolone: la vendetta di Zelensky colpita San Pietroburgo, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime, Iran, trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti. A centropagina, generazione azzurra, tennis, Cobol in semifinale a Parigi con Arnaldi, calcio, Pio Esposito piega il Lussemburgo, di spalla le foto dell'orrore su Beatrice, la mamma crolla, non sono stata io. Vediamo il Giornale, infine il Giornale, il mito di Leningrado, perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin, ma anche l'Europa. Raid nel giorno della Davos russa, un attacco simbolico pesantissimo, scrive il Giornale in apertura. E poi il negoziato, Trump ottimista, l'Iran rinuncia all'atomica, vedrò Khamenei. Il titolone invece è questo: soldi per l'energia, vince l'Italia, l'Unione dà il via libera, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni, in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. A centropagina, macchina del fango, grazie a regolare la procura affossa il fatto sulla Minetti, scrive il Giornale in prima pagina. Vediamo quindi subito a pagina 2 del Giornale, scenari economici, risultati del governo, crisi delle bollette, ok Unione Europea alla flessibilità per 14 miliardi, Meloni, in Europa indichiamo la via, il no al gas russo. Via libera di Bruxelles che richiama l'Italia su fisco, salari e pensioni, Pichetto Fratin, rifornirsi da Mosca è un'idiozia e non abbatte i costi, energia vince l'Italia, questo è il titolone. E in basso, altro che isolamento, ecco cosa abbiamo ottenuto da Bruxelles, dai conti pubblici ai migranti passando per la revisione PNRR, funziona l'asse Giorgia Ursula, scrive il Giornale a pagina 2. Andiamo subito a pagina 3. Ritorno al nucleare. Il voto alla Camera apre a mini reattori e nuove tecnologie. Il testo ora passerà al Senato. Il governo punta a mettere al riparo il paese dagli shock. Questo è quanto scrive il Giornale a pagina 3. Vediamo la Stampa, anche qui a pagina 3. L'Unione Europea invita a tassare i ricchi e le successioni. La riforma del catasto tra le raccomandazioni. Fisco sbilanciato sui dipendenti e Bruxelles rilancia la patrimoniale. Alla pagina successiva, pagina 4, c'è un'intervista ad Antonio Tajani, ora interventi per bollette e nucleare. Kiev nell'Unione Europea, ma prima i Balcani. Il ministro degli esteri, gli spazi concessi da Bruxelles sono una risposta a chi critica l'Europa. Vediamo cosa chiede Federico Capurso al ministro Tajani. Su quali priorità intende investire il governo? Questa è la risposta. Questa flessibilità permetterà al governo di dirottare eventualmente risorse da altri capitoli sui capitoli necessari. Ancora una domanda, può essere più preciso? E ancora una risposta. Devo dire che condivido l'idea che non vada abbandonata la strada maestra, quella di rendere anche l'Italia sempre più impegnata per avere un mix di energie, seguendo un percorso concreto e realistico, non ideologico, in cui dovranno trovare spazio nuove forme di nucleare oltre alle rinnovabili. Ancora una domanda, che tempi ci sono per vedere le prime risposte messe a terra? E questa è la risposta, saranno giorni o settimane, non mesi. Vediamo, ecco, sentiamo subito proprio su questo tema le parole del commissario europeo Dombrovskis.
7: How this new fiscal flexibility will function?
10: Come questa flessibilità di bilancio funzionerà? I Paesi membri potranno quindi fare domanda per una estensione dell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa anche per l'energia. E quindi questa spesa per l'energia avrà un massimale annui per un periodo 2026-2028, ma con un massimale cumulativo dello 0,6% sui 3 anni. Questa flessibilità sarà disponibile su alcune misure che potranno essere attuate a partire dal febbraio 2026, quindi dall'inizio della guerra in Iran, e riguardano delle misure volte a ridurre la nostra dipendenza dagli combustibili fossili. Per quanto riguarda sempre le misure, questa flessibilità di bilancio supplementare non riguarda delle misure di sostegno che sovvenzionano l'uso dei fossili, per esempio riduzione di accise non mirate, quindi la nostra raccomandazione rimane immutata. È necessario avere misure temporanee e mirate senza sostenere quindi una domanda per i fossili.
7: Money for a limited gain.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Erano Tiziano Ferro e Giorgia e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 3 del Messaggero. Meloni, indichiamo la via all'Unione Europea. Voucher energia da 100 euro. Il video della Premier. Molti credevano che fosse un obiettivo impossibile. I messaggi con von der Leyen nelle prime misure 500 milioni per le fasce più deboli, scrive il Messaggero. Vediamo il Fatto Quotidiano. L'Unione Europea striglia Meloni, più rigore sui conti, altre riforme da fare, il diktat energia, Giorgia esulta ma Pichetto la smentisce, scrive il Fatto. Vediamo Repubblica, un risultato a metà, l'Italia resta in infrazione con la nuova clausola. Le regole del patto prevedono che chi è sotto procedura, come nel nostro caso, non possa scorporare le uscite extra. Sentiamo ancora le parole di Meloni e di Conte.
1: La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica. E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani.
2: Un po' di briciole di flessibilità, attenzione, ma non per i costi energetici, ma per investire nelle rinnovabili.
0: Destra divisa sugli aiuti, scrive Repubblica, pagina 5, Lega rimane emergenza, il taglio alle accise sfuma. Il ministro Pichetto Fratin contro Salvini, riaprire al gas russo, punto di domanda, una boiata pazzesca, lite Urso Foti sulla revisione del PNRR. E adesso l'altro tema centrale, lo dicevamo in apertura, la grazia a Minetti, confermata appunto il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano scrive a pagina 2, grazia e disgrazia, la clemenza di Nicole, la PG di Milano, falsità dal fatto, garantiscono gli amici di Minetti. E poi in basso l'adozione e le testimoni, due temi decisivi ignorati. Vediamo cosa scrive invece l'Avvenire a pagina 9. Minetti, confermato il sia la grazia, la Procura Generale di Milano chiude il caso, dalle verifiche non emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Regolare l'adozione del bimbo, non risultano festini in Uruguay, Nordio, notizie fasulle e inventate, spiace per l'attacco al Quirinale. Sentiamo proprio le parole di Nordio.
3: Ma ritengo che la vicenda si chiuda perché il parere della Procura Generale a seguito di indagini molto minuziose è nettissimo. Si tratta di notizie fasulle puramente inventate. Mi è dispiaciuto soprattutto che quel giornale abbia attaccato anche il Quirinale, questo sì. E mi è dispiaciuto poi che siano state impiegate tante energie anche da parte della magistratura per una vicenda che sin dall'inizio si presentava infondata. Sicuramente sì, non nei confronti di Ranucci che si è scusato, ma nei confronti di Mediaset, della Berlinguer, e l'eventuale risarcimento sarà devoluto in beneficenza.
0: Vediamo Libero a pagina 2, la grazia alla Minetti, le nuove indagini, Travaglio affondato, le toghe contro il fatto, falso scoop su Minetti, la grazia va confermata, la procuratrice generale Nanni, smentiti i festini con sesso e droga, le vicende riportate non corrispondono al vero, il quadro sanitario del figlio è grave, ma il giornale non ci sta, testimone non ascoltata, fra virgolette. Ancora La Stampa sullo stesso tema, la procura conferma la grazia per Minetti, i festini, punto di domanda, invenzioni, escluso il coinvolgimento dell'ex consigliera in processi all'estero, il ministro Nordio, il parere dei giudici è netto, notizie fasulle. Ancora Repubblica pagina 20, Minetti, la procura conferma, la grazia era regolare, false le notizie giornalistiche, i PM dopo le nuove indagini chieste dal Colle ribadiscono il parere positivo, l'ex consigliera regionale, chiederò i danni, ha fatto report e carta bianca. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. RAI Mobilità, sono le 6:28 minuti, andiamo in A4, code e traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ancora in A4, criticità per un incidente, 5 km di code tra Trezzo e Agrate in direzione di Milano. In A26 vi segnaliamo un chilometro di code per lavori in corso tra Masone e l'allacciamento per la 10 in direzione di Genova Voltri. Andiamo sulla dorsale adriatica in A14, un chilometro di code per un incidente, siamo tra Fano e Marotta Mondolfo in direzione di Ancona. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, al momento un chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento del grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Ancora nella capitale, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. E in chiusura in autostore sul tratto Roma-Napoli, un chilometro di code al momento per un incidente tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
0: RAI Radio 1, sono le 6:30 minuti, questa è l'edicola, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo un occhio veloce alle prime pagine dei quotidiani, partiamo da Repubblica. Energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea, Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. A centro pagina, in regola, la grazia a Minetti, la procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini e ancora centropagina, braccianti bruciati, vittime e carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. E poi sempre a centropagina gli esteri, Trump, vedrò Khamenei, Ucraina, sfida Putin, droni su San Pietroburgo. Il Corriere della Sera, energia, così l'aiuto europeo. Il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. Raid iraniano in Kuwait, un morto. Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. A centropagina l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar e poi a centropagina la PG, falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Milano, Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. Il Giornale. Il mito di Leningrado, perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin, ma anche l'Europa, scrive il Giornale. Raid nel giorno della Davos russa, un attacco simbolico pesantissimo. E poi il negoziato, Trump ottimista, l'Iran rinuncia all'atomica, vedrò Khamenei. Il titolone invece è dedicato a Bruxelles, l'Unione dà il via libera, soldi per l'energia, vince l'Italia. Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi. Meloni, in Europa indichiamo la via, nuovo no all'Italia. Ipotesi gas russo. Passiamo alla Stampa, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime, Iran, trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti, a centropagina, generazione azzurra, di spalla le foto dell'orrore su Beatrice, la mamma crolla, non sono stata io. Il Manifesto. Bocciati e contenti, scrive Il Manifesto. La Commissione europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa. Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. A centropagina, droni ucraini sul forum di Putin, colpito per la prima volta il porto di San Pietroburgo e un bus diretto in Crimea, 8 morti. Vediamo Libero. Il finto scoop sul caso Minetti, questo è il titolone. Le toghe affondano Travaglio, la procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole. Uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al fatto di 250 milioni. E poi in basso Salerno Letteratura, Henry De Luca sionista, tra virgolette, il festival lo caccia via. Vediamo Il Fatto Quotidiano. Chiamato in causa ovviamente per le notizie su Minetti, il titolone è questo: le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla, attacco al fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi, alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Vediamo L'Avvenire, gli ultimissimi, questo è il titolo d'apertura. La strage dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato. Oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider, in un anno 1249 casi, più 50%, scrive L'Avvenire. Le indagini rivelano che gli aguzzini avevano premeditato il piano. Meloni, barbarie inaudita. A centropagina, l'Unione Europea concede 14 miliardi vincolati all'energia verde.

Una nuova giustizia con al centro gli avvocati, ecco la vera riforma. E poi a centropagina gli esteri, la guerra, Trump apre a Khamenei, rinuncerà all'atomica. Il presidente USA, sì, ho detto a Netanyahu che è pazzo. L'Iran colpisce il Kuwait. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Pink e noi diamo subito il buongiorno a Davide Varì, direttore del Dubbio. Ciao direttore, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, partiamo subito dall'apertura del tuo giornale. Fallito l'assalto al Colle. I magistrati blindano la grazia a Minetti, la Procura Generale di Milano smentisce il fatto, non c'è motivo di revocare l'atto di clemenza. Insomma, che cosa è successo?
1: Allora, noi abbiamo lavorato molto come Dubbio, come controinchiesta fin dall'inizio, dopo, diciamo, lo scoop, tra molte virgolette, a questo punto del Fatto Quotidiano. Abbiamo espresso subito qualche dubbio rispetto alle ricostruzioni che abbiamo letto in alcuni organi di stampa. Avevamo già scoperto, insomma, leggendo le carte, interpellando i diretti interessati, anche l'Uruguay, perché parliamo dell'Uruguay, naturalmente, del bambino uruguaiano che era stato adottato dalla famiglia, da Minetti e dal marito, dalla grazia contestata, e abbiamo scoperto che in realtà il lavoro della procura, l'ok del Colle e del ministro della giustizia, ai nostri occhi era tutto corretto. Il punto qual è? Che lì c'era un tentativo piuttosto maldestro, io credo, di mettere sotto accusa, tra virgolette, il Colle, il Quirinale, Mattarella, che è un'operazione, a nostro avviso abbastanza pericolosa. Il Colle è una delle ultime istituzioni rimasta credibile in questo paese, agli occhi degli italiani, di tutti gli italiani. C'è stato un crescente sondaggio che peraltro che ha svelato che anche gli elettori di centrodestra hanno molta stima di Mattarella come istituzione. Quindi, insomma, è stato un po' questo, secondo noi, il motivo che ha spinto alcuni organi di stampa a mettere in discussione la decisione di Mattarella di concedere la grazia a Minetti.
0: Allora, portaci agli esteri, Davide. Il titolone della stampa, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, e poi

0: Iran, trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti, insomma, un mondo che sta andando veramente a fuoco.
1: Sì, il mondo va a fuoco. In Ucraina io credo che da settimane si sta alzando il livello dello scontro. L'Ucraina, non possiamo nasconderlo, l'Ucraina sta facendo questa guerra, tra virgolette, secondo i più critici, per procura. In un certo senso è vero, l'Europa a questo punto sta sperimentando anche nuove forme di guerra appunto con i droni, con le nuove tecnologie, con l'IA, e quindi Zelensky vuol dimostrare con l'attacco a San Pietroburgo, vuol dimostrare a Putin di poter arrivare dove vuole a questo punto. Putin è la Davos russa ed è la città di Putin, è un attacco anche simbolicamente molto importante. Mosca reagisce in modo brutale, come ha sempre fatto, purtroppo attaccando i civili di Kiev. Io credo che si stia venendo alla luce un dislivello tecnologico sempre più tra la guerra degli ucraini e la guerra dei russi. La guerra dei russi mi pare ancora molto volta al Novecento, questo è il punto. E poi l'Iran, naturalmente, dici bene, benissimo, anche l'Iran. Io ancora non vedo la possibilità di accordo. Sappiamo Putin, scusatemi, Trump l'annuncia molto di frequente, la presenta come cosa per data. Peraltro ieri notte la Camera americana ha intimato a Trump di ritirare le truppe dall'Iran, dal Medio Oriente. Non è un voto vincolante, lo sappiamo, però sappiamo anche che siamo a un passo dal midterm, sappiamo che questo voto ha avuto l'appoggio anche di quattro, forse cinque rappresentanti repubblicani, quindi del partito di Trump, quindi qualcosa si muove. E sullo sfondo c'è Netanyahu che sta giocando una partita secondo me molto molto pericolosa e sta cercando di condizionare le sue prossime elezioni, una partita anche qui molto interna. La Knesset ha avviato la procedura per l'autoscioglimento, quindi il voto presumibilmente sarà intorno a ottobre e novembre, e c'è una battaglia feroce, c'è una commissione che deciderà quali sono i partiti che avranno diritto a presentarsi all'elezione, e la commissione, che è guidata diciamo dai partiti di maggioranza, sta cercando di eliminare i partiti arabi che sarebbero determinanti per una maggioranza alternativa di Netanyahu. Insomma, è un quadro abbastanza ancora complicato, quello delle guerre e degli scontri.
0: Passiamo alla cronaca, Davide. Pagina 2 di Avvenire, shock e fiori per i braccianti uccisi, sotto protezione i due superstiti. Vediamo ancora pagina 3, sempre di Avvenire. Campi, rider, moda, cantieri, il far west dei nuovi schiavi. Ti invito a sentire con noi, Davide, le parole del ministro Lollobrigida. Sentiamo.
1: Certo.
2: Ci deve essere alcuno spazio per chi sfrutta i lavoratori, che non è un imprenditore, è un bandito. Quello che è successo è drammatico, imperdonabile, e ovviamente abbiamo sollecitato, se per quanto ce ne possa essere bisogno, le forze dell'ordine ad agire in ogni modo per contrastare queste forme di criminalità, spesso criminalità organizzata, come sembra emergere.
0: Ecco, Davide Verri, per quanto tempo dovremmo ancora parlare di queste cose, caporalato, queste tragedie assolute?
1: Vorrei dirti che non ne parleremo per altro tempo, ma il problema del caporalato, del lavoro nero, del lavoro soprattutto al sud, ahimè, io ho fatto 5 anni, sono stato 5 anni in Calabria come vice direttore del giornale dell'Ora della Calabria, ed sono situazioni che accadono spesso, non di questa gravità, grazie al cielo, ma insomma situazioni che si verificano spesso. È un iceberg del quale vediamo soltanto la punta, appunto, ma c'è una parte sommersa enorme di sfruttamento e soprattutto dei migranti, naturalmente. Pensiamo appunto alla situazione di San Ferdinando, di Rosarno, che ogni tanto esplode, e lì appunto il lavoro è il grande convitato di pietra di questo paese, e al sud ancora di più, perché ovviamente c'è una manodopera disposta a tutto e a bassissimo costo.
0: La politica economica, siamo a pagina 5 del Messaggero, una notizia che ci rincuora: i dati sul lavoro, Italia prima per calo della disoccupazione, negli ultimi 12 mesi il tasso è sceso del 6,1% a un minimo del 5,1%, uno dei valori più bassi dell'Unione Europea. Meglio hanno fatto solo piccole nazioni come Estonia e Cipro. Insomma, veramente una bella notizia questa, direttore.
1: Sì, insieme a quello appunto, tra l'altro, fa il paio con la notizia della concessione sulle rinnovabili della Commissione Europea, quindi ogni tanto arrivano buone notizie. C'è un problema in Italia, che è un problema strutturale, che non riguarda soltanto il governo Meloni naturalmente, ma che riguarda gli ultimi decenni, forse l'ultimo ventennio del paese, che è quello dei salari. È vero, sulla situazione del lavoro e della disoccupazione è sotto controllo, ma i salari sono i più bassi d'Europa, e questo naturalmente complica anche l'economia interna. Quindi è un passaggio che i governi futuri dovranno in qualche modo risolvere, mettere al centro della propria azione politica. Però intanto incassiamo queste ottime notizie che arrivano dai dati e dall'Europa.
0: Chiudiamo con il clima. Ancora il Messaggero, a pagina 13: il tornado spaventa la capitale, 2 feriti e 60 alberi crollati. Roma, tromba d'aria, con venti a oltre 100 km l'ora, si abbatte sulla zona nord, danneggiati semafori, tetti, marciapiedi e auto. Gualtieri, evento estremo e improvviso. Ancora il Corriere della Sera, pagina 23: il super El Niño preoccupa il mondo. L'ONU, eventi sempre più estremi, il fenomeno climatico e le avvisaglie nel Pacifico, gli esperti in Europa effetti nel 2027. Insomma, ne vedremo delle belle, direttore.
1: Sì, se posso anche raccontare la mia esperienza personale, ieri ne ho viste delle belle anche io, perché ero in aereo di ritorno dalla Sicilia, quindi insomma si è fatto sentire questa situazione, diciamo, sul nostro volo. Quello che spiegano i climatologi in questo momento è che non sono, per quanto riguarda l'Europa, l'Italia, non sono fenomeni controllabili o risolvibili nel breve periodo. Quindi noi dobbiamo attrezzarci sulle strutture, quindi sulle abitazioni, sulle case, sulle strade e sulla gestione quotidiana di questi eventi, che saranno sempre, sempre più frequenti.
0: Ti ringrazio moltissimo, Davide Varì, direttore del Dubbio, grazie davvero per essere stato con noi. Noi in chiusura dell'edicola di Radio 1, adesso voltiamo davvero pagina, parliamo di una campagna di Radio 1, la campagna di sensibilizzazione itinerante di Radio 1, giornale, radio e GR Parlamento, come un'onda contro la violenza sulle donne, dedicata agli studenti. Con la chiusura delle scuole si sposta nelle carceri per parlare della condizione delle donne. Molte di loro hanno un passato di violenze subite, a volte manipolate e indotte nel mondo del crimine. Oggi siamo nel carcere di Verona con la nostra inviata Elena Paba. Siamo al terzo anno di questa nostra campagna. Elena Paba, ciao, benvenuta.
3: Buongiorno a voi. Sì, come dicevi, siamo a Verona. Ieri abbiamo passato 4 ore all'interno del carcere parlando con tante detenute e abbiamo un po' raccolto le loro testimonianze, veramente molto toccanti. Manderemo anche una di loro adesso alle 8, al girare delle 8. Sì. E come dicevi, appunto, dietro un reato spesso c'è purtroppo una costellazione di violenza subita. Alcune donne sono costrette a suon di botte e minacce a rubare, per esempio, ci hanno raccontato. In altri casi invece il gioco, la ludopatia, quindi la ricerca di un cambio di vita, poi ovviamente arriva al carcere, bisogna pagare. E mi hanno raccontato che il percorso, diciamo, all'interno del carcere è un percorso molto duro, ma che gli dà la possibilità di uscirne fuori, di capire che hanno sbagliato, quindi un percorso anche all'interno di loro stesse, psicologico. Poi donne mi hanno raccontato che proprio questo percorso, una in particolare, insomma, devo dire molto toccante, è come se avesse visto una luce, no? In fondo a un tunnel. Sì. Quindi diciamo una speranza per un'altra occasione nella vita. Questo è un carcere di circa 600 uomini, di circa 40 donne, con un sovraffollamento ovviamente drammatico, come tutti i carceri in Italia, è molto legato al territorio, quindi ci sono molte aziende dove questi detenuti possono, se ovviamente se hanno la possibilità di farlo, di andare a lavorare. E per le donne, tra l'altro per le donne, ci raccontano i magistrati di sorveglianza, sì, che non c'è spesso reiterazione del reato, quindi insomma sono donne che poi riescono veramente ad uscirne da questa situazione drammatica.
0: Grazie.
3: E lo racconteremo nei giornali.
0: Grazie davvero Elena Paba, buon lavoro e complimenti per il lavoro che stai facendo. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Mattia, in regia Mauro Convertito. A seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi come sempre torniamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Venezia Salva di Simone Weil è il libro di oggi. Una tragedia teatrale in tre atti in cui Venezia non è solo un'ambientazione, ma una dei protagonisti. Ad aprire il libro è l'introduzione della somma Cristina Campo, che ha tradotto l'opera fornendoci una guida all'ascolto. Leggiamo: una traduzione di questi versi si poteva affidare soltanto all'orecchio interno, scartando in modo categorico tutte le soluzioni ingegnose, così come le risorse eleganti della prosodia italiana. E dunque, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, dunque niente virtuosismi, niente abbellimenti, e basta appunto farsi guidare dall'orecchio. Subito dopo arrivano gli appunti di Simone Weil. Sono frammenti, intuizioni, appunti, tutti fondamentali perché l'autrice muore prima di completare Venezia Salva. La storia prende spunto da un discusso episodio storico. Siamo nel 1618 e l'ambasciatore spagnolo a Venezia organizza una congiura per impadronirsi della città e portarla sotto il dominio della corona spagnola. I congiurati, per lo più mercenari avventurieri, vengono arrestati e giustiziati. L'ambasciatore è costretto a lasciare Venezia e ancora oggi resta il dubbio su quanto questa congiura sia stata reale o ingigantita dagli stessi veneziani. I protagonisti principali dell'opera sono pochi. Al centro ci sono Jaffé e Pierre, amici e capitani di vascello. Accanto a loro c'è Renaud, un gentiluomo francese deciso e determinato, coinvolto nella congiura. Dall'altra parte troviamo il segretario del Consiglio dei Dieci, l'organo che governava Venezia, e con lui la figlia, la delicata Violetta. Alla vigilia della Pentecoste, quando la città è immersa nell'attesa della festa, tutto è pronto per il massacro. I congiurati si caricano a vicenda. Prende la parola Pierre. La pietà non ha mai arrestato nessuno. È una superficiale emozione della sensibilità, che spesso è la debolezza dei più generosi, ma che non penetra mai sino al fondo dell'anima. Chi dice di avere desistito da un'azione per la pietà usa questa parola per mascherare la sua paura. Simone Weil, negli appunti, scrive che i congiurati verranno resi il più simpatici possibile, che lo spettatore desideri la riuscita dell'impresa, fino al discorso di Renaud. Ed ecco cosa dice: la crudeltà di questa notte non farà torto alla vostra reputazione. Tutti conoscono la licenza dei soldati durante un sacco. Porrete fine a questa licenza quando sarà arrivata abbastanza avanti. E poiché sarete stati voi a ristabilire l'ordine e la sicurezza dopo il terrore, i cittadini vi obbediranno ciecamente, vi obbediranno a malincuore, ma proprio così un vero capo ama essere obbedito. E quasi subito vi ameranno, perché solo da voi attenderanno i loro mali e le loro fortune, e si ama colui dal quale si dipende assolutamente. Jaffé invece si esprime in versi. Vuoti sguardi cercano, invano, i palazzi, le case, le chiese. Taceranno tutti i loro canti, non avranno più voce al lamento. Anche il mare a loro sarà muto, giorno per giorno, per tutta la vita, non udranno che comandi.

qualcosa si incrina, Jaffè cambia idea, non per calcolo o paura. A un certo punto semplicemente vede Venezia. Finché era rimasto dentro la logica della congiura, Venezia per lui era un'astrazione, un bottino. Quando invece la guarda davvero, non riesce più a trattarla come qualcosa da distruggere. Jaffè decide di rivelare la congiura al Consiglio dei Dieci, ma pone una condizione. Chiede che vengano risparmiati 20 congiurati scelti da lui e soprattutto il suo amico Pierre. I governanti accettano, ma in realtà sanno già che quella promessa non verrà mantenuta. Dopo la denuncia, tutti i congiurati vengono arrestati e condannati a morte. La reazione di Jaffè è questa: ho rinunciato a tutto per pietà, per risparmiarli, e voi mi dite, voi non posso crederlo ancora. Voi osate annunciarmi che si uccidono i miei compagni? Morrà il mio amico, l'unico, il solo mio bene? Vile, assassino, mendace, osate guardarmi in viso, guardare il benefattore che vi salvò per misericordia? Ma avete ingannato, come vilmente mi avete mentito. Ma non è ancora finita. Li punirò, gli ingrati, e voi per primo. Jaffè ha salvato Venezia, ma il prezzo è altissimo. Ha tradito gli amici, è responsabile della loro fine e rimane solo, odiato da tutti. Non appartiene più né ai colpevoli e neppure agli innocenti.

Nel corso dell'opera incontriamo anche Violetta, la giovane figlia del segretario del Consiglio dei Dieci. Ignara delle trame oscure che incombono su Venezia, vive con gioia l'attesa della festa della Pentecoste. I suoi versi sono gli ultimi scritti da Simone Weil. Sposa dei mari, vedi lontane più vicino tanti flutti rigonfi di sussurri felici, benedirti al risveglio. Sul mare si distende lentamente la luce, tra un attimo la festa colmerà i nostri voti, il mare calmo attende. Oh bellezza sul mare dei raggi dell'aurora. Il lupus in fabula di Venezia salva e lasciarsi attraversare dalla bellezza, qualcosa che apre la mente e tocca il cuore. Jaffier a un certo punto vede davvero Venezia e da quel momento non può più essere lo stesso. Si ferma, tradisce, non perché è più debole, ma perché è più consapevole. In questa tragedia vedere e amare coincidono. Gli altri non riescono a vedere i congiurati, sono concentrati sulla propria ricompensa e i governanti della città sul potere. Nel libro solo Jaffier e Violetta hanno uno sguardo diverso. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Venezia salva di Simone Weil, perché la bellezza salva Venezia, ma condanna chi non sa vederla. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Giampaolo Gigante e da Roma Gaetano Arbora. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, la Camera ordina il ritiro della guerra in Iran, ma Trump potrà porre il veto. Nuovo cessate il fuoco, Israele, Libano, ancora raid e vittime, anche 4 bambini a Gaza. Contro il caro energia, l'Europa dice sì alla flessibilità dei conti, la condizione no all'acquisto di combustibili fossili, la soddisfazione della Premier Meloni. La strage dei braccianti in Calabria, identificate le 4 vittime, ventenni, gli inquirenti, caporalato e guerra per il controllo dei campi, le piste, crudeltà disumana. Il maltempo di giugno, dopo i nubifragi e le trombe d'aria, miglioramento generale, ma una nuova perturbazione è in arrivo al nord, buone le previsioni per il weekend. Tennis a Parigi, derby azzurro in semifinale, Cobolli contro Arnaldi, Berrettini costretto al ritiro, calcio, la nazionale di Baldini vince 1-0 in Lussemburgo. Buongiorno da Luana Cremasco. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ordina il ritiro delle truppe americane dal fronte iraniano. E fra Libano e Israele arriva l'ennesimo rinnovo della tregua. Ma a Gaza intanto un bombardamento causa 9 morti. Il servizio.
3: Non è chiaro chi fosse l'obiettivo del bombardamento che ha sventrato un appartamento a Gaza City, ma fra le fiamme vengono recuperati anche i corpi di 4 bambini. Al valico di Kerem Shalom cercava invece la salvezza Mahmoud al-Najjar, in tasca i sudati permessi per recarsi a studiare all'università Tor Vergata a Roma, ma Israele lo ha arrestato accusandolo d'essere un miliziano del 7 ottobre. Il nord di Israele si risveglia intanto con le sirene antiaeree, benché rappresentanti israeliani e libanesi abbiano concordato un altro rinnovo del cessate il fuoco. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza che escludono Hezbollah. I negoziati fra Iran e Stati Uniti invece non registrano progressi, sostiene il ministro degli esteri iraniano. Eppure Donald Trump si dice convinto che l'accordo arriverà già nel weekend e fa sapere che vorrebbe vedere la guida suprema Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, il presidente avrebbe rivelato che ricomincerà la guerra solo se saranno uccisi soldati americani. Dalla Camera dei rappresentanti intanto un duro colpo al capo della Casa Bianca, una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe approvata con il voto fondamentale di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra in Ucraina, all'indomani dell'attacco di Kiev a San Pietroburgo, sferrato nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale, il Cremlino annuncia una rappresaglia. Nelle ultime ore attacco ucraino in Crimea con 3 morti e 7 feriti a Simferopol, droni russi contro un edificio a Kherson, si contano 2 ucraini morti e 9 feriti. Sul fronte europeo, la presidenza di turno cipriota ha avviato i preparativi per l'apertura formale del primo capitolo dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina e della Moldavia. E al difficile contesto internazionale ha fatto cenno il presidente Mattarella, ricevendo al Quirinale i vertici dei carabinieri. Il capo dello Stato ha ricordato il ruolo svolto anche nei teatri di conflitto, celebrando i 212 anni dalla fondazione dell'arma.
4: I carabinieri sono una parte integrante dell'identità dell'Italia, parole con cui il presidente Mattarella celebra al Quirinale il 212esimo anniversario dell'arma e lo fa elogiando il suo costante impegno al servizio dei cittadini.
5: Prestate un ambito delicato ed essenziale per la dignità delle persone, per la legalità dell'economia, per la coesione sociale.
4: Controllo del territorio, capacità di ascolto, le caratteristiche per il capo dello Stato dell'impegno quotidiano dei carabinieri, le cui stazioni, ricorda, sono state un presidio di libertà in questi 80 anni di vita della Repubblica. Ma a causa dell'attuale precaria situazione internazionale, il ruolo dell'arma, sottolinea Mattarella, è prezioso anche fuori dai nostri confini.
5: Non soltanto per le funzioni che le sono assegnate di polizia militare. In ben 21 teatri operativi che sono caratterizzati da conflitti sovente devastanti. Nell'ambito di missioni internazionali multilaterali, cui partecipano le nostre forze armate, per prestare opera di pace e di rispetto dei diritti umani.
4: Valentino Russo, GR1.
2: Dopo una lunga trattativa è arrivato da Bruxelles il via libera a una maggiore flessibilità in tema di energia per contrastare le ricadute su questo fronte delle crisi internazionali. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee, mirate, che non sostengano i combustibili fossili.
0: Gli Stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. Lo ha deciso la Commissione Europea per poter affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco di 3 anni. La flessibilità concessa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali. Dombrovskis ha chiarito che tra le misure ammissibili possono esserci quelle a sostegno delle famiglie. Tuttavia non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR1.
2: E sulla flessibilità dei conti concessa appunto da Bruxelles all'Italia per investimenti green, lo abbiamo sentito, è intervenuta la Premier con un video sui social. Ascoltiamo un passaggio.
1: Un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa. E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri.
2: Sempre sui social Giorgia Meloni si è espressa anche sulla strage di braccianti in Calabria. 4 morti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara in provincia di Cosenza. Una notizia che ha sconvolto tutti noi, scrive la Premier. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari. Fondamentale, aggiunge, fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare i responsabili alla giustizia. Magistrati e investigatori parlano di un fatto disumano. Una delle ipotesi è la guerra per il controllo dei campi. Oggi l'interrogatorio dei 2 pakistani arrestati.
6: Gli indagati.
7: Fatto di inaudita gravità, così il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, fotografa la strage di Amendolara. Un caso, sottolinea, chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei 2 pakistani 31enni incensurati e in Italia da anni. E sulle vittime aggiunge.
6: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
7: 3 afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi. Volevano essere pagati, spiega il superstite, mentre il capo della squadra mobile aggiunge dettagli terrificanti. Le maniglie delle portiere dell'auto rotte dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Il questore di Cosenza è Antonio Borelli.
8: 34 anni di servizio. Un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
7: Sul movente il procuratore D'Alessio spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge caporalato e guerra per il controllo dei campi una delle piste.
9: Ma usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
2: In tema di immigrazione, Fratelli d'Italia ha presentato un rapporto in cui rivendica i risultati dell'azione del governo contro quella clandestina. Meno 43% di sbarchi nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2022 e rimpatri raddoppiati. Siete ossessionati dall'immigrazione, ma non state facendo abbastanza sull'emigrazione, sottolinea invece il PD, che rimarca come tanti giovani vadano all'estero e ha presentato un'iniziativa sul diritto a restare. Gli schieramenti politici leggono in modo opposto anche la maggiore flessibilità accordata dall'Europa e la polemica politica sale inoltre sul fine vita che torna in commissione.
10: Come l'immigrazione, così l'energia per Fratelli d'Italia, 2 accoglimenti da parte di Bruxelles delle richieste del governo. Col regolamento rimpatri e l'adozione del modello Albania, col via libera più flessibilità. Un disco verde accolto con soddisfazione da tutta la maggioranza, con l'eccezione della Lega, Paolo Borchia.
11: Apre l'utilizzo di risorse, ma gli effetti purtroppo li vedremo solo nel lungo periodo, mentre l'emergenza è adesso.
10: E proprio i paletti imposti dall'Europa fanno parlare le opposizioni di una vittoria di Pirro. PD 5 Stelle, AVS e Italia Viva firmano una mozione comune per chiedere di finanziare il contrasto al caro energia rinunciando al riarmo. La risposta della Commissione, dice dal Movimento Giuseppe Conte, certifica il fallimento di Meloni.
12: Briciole di flessibilità, ma per investire nelle rinnovabili, che mezzo governo ha sempre contrastato.
10: E si riapre lo scontro anche sul fine vita. La maggioranza vota perché il testo torni in Commissione. Nessuna strategia dilatoria, assicura Forza Italia, ma il Lichlein denuncia: non vogliono una legge che garantisca dignità. Continueremo a batterci. Lucio Bondi, GR1.
2: Il caso della grazia a Nicole Minetti. Dalla Procura Generale di Milano nuovo parere positivo. Smentite le indiscrezioni sui festini, nessuna irregolarità nell'adozione del figlio uruguaiano. Confermate anche le gravi condizioni di salute del minore. Esclusi inoltre procedimenti pendenti all'estero per l'ex consigliera lombarda. I suoi legali annunciano richieste di risarcimento agli organi di stampa che avevano messo in dubbio i presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza. Resteranno in carcere la mamma di Beatrice, la piccola di 2 anni morta il 9 febbraio a Bordighera, e il compagno, accusati di maltrattamenti aggravati sulla bimba. Lo ha stabilito il GIP di Imperia dopo l'interrogatorio di garanzia.
13: Non ho mai toccato Beatrice né le mie altre figlie, si difende così Emanuela Aiello davanti al GIP di Imperia. Respinge l'accusa di maltrattamenti aggravati e racconta la sua versione. Il legale Bruno Di Giovanni
14: ha dichiarato di non avere mai messo le mani addosso alle sue figlie e che in sua presenza non ha verificato violenza da parte di terzi.
13: Più volte durante l'interrogatorio di garanzia la donna si sarebbe commossa.
14: Ha pianto quando le state mostrate delle foto della bambina.
13: Nelle carte del Tribunale d'Imperia c'è un atroce elenco delle percosse che Beatrice avrebbe subito dalla mamma e dal compagno Emanuele Iannuzzi. L'uomo davanti al GIP è rimasto in silenzio. Aspettiamo di leggere le carte, fa sapere il suo legale Cristiano Urbini.
15: Manifesta la sua innocenza, come ha sempre fatto.
13: Contro la coppia ci sono anche i racconti delle sorelle maggiori della vittima di 7 e 9 anni. Aiello resta in carcere a Torino, dove è rinchiusa da 4 mesi, Iannuzzi a Genova. La difesa del padre biologico di Beatrice chiede che a Iannuzzi sia contestato l'omicidio volontario della bambina. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il meteo, situazione in generale miglioramento dopo il maltempo che ieri ha colpito buona parte d'Italia, con forti piogge al nord, in Toscana, in Emilia Romagna, tromba d'aria e allagamenti a Roma, violento nubifragio in provincia di Bari. Per le previsioni sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
16: Nel pomeriggio sera arriverà una nuova perturbazione che interesserà maggiormente le regioni del nord. Domani migliora velocemente al nord-ovest, ancora le piogge saranno presenti al nord-est, mentre ci sarà un po' di stabilità pomeridiana sul restante territorio. Una situazione che tenderà a migliorare nel corso del weekend, dove ci attendiamo temperature piuttosto gradevoli.
2: Arriva il primo patentino per i proprietari di gatti. Gratuito, non obbligatorio, aiuta a gestirli meglio. Un'iniziativa promossa dal comune di Ozzano dell'Emilia.
17: Non serve per guidare in strada, ma sicuramente ci orienta nella gestione del nostro amico più imprevedibile, il gatto domestico. Si tratta del primo patentino per i proprietari dei gatti. Un percorso di 4 incontri con esperti per approfondire comportamento ed esigenze del felino. Un'idea del comune di Ozzano dell'Emilia nel Bolognese. Un attestato simbolico, ma molto importante, dice Carla Rocchi, presidente Ente Nazionale Protezione Animali.
18: Credo che questo patentino sia molto utile perché dà le istruzioni di base, cioè cosa si fa per rendere la vita del gatto godibile. Per i gatti si chiede di attivare una sensibilità particolare in chi se ne occupa per capire le esigenze del singolo soggetto.
17: Adozione consapevole e gestione del gatto anche nel rapporto con i bambini.
18: Io trovo molto educativo che i bambini crescano con i gatti perché si abituano subito al rispetto dell'altro. Ci conoscono un'altra presenza, ma non una presenza sottomessa, una presenza paritetica. Il gatto ci sorprende sempre. L'imprevedibilità è la sua qualità più grande.
17: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E siamo allo sport con il tennis in primo piano. A Parigi oggi la prima finale, quella del doppio misto, con Errani e Vavassori a difendere il titolo. E ci sarà di sicuro un azzurro, Arnaldi o Cobolli, nell'ultimo atto del singolare maschile.
19: Tanta Italia, nonostante l'eliminazione di Sinner in questa edizione del Roland Garros, siamo già certi di avere almeno un rappresentante azzurro in finale nello slam parigino, perché sulla strada di Cobolli, che ha superato il canadese Auger Alassime in 4-7, ci sarà Arnaldi, vincitore dell'Amaro Derby con Berrettini. Doveva essere una festa ai quarti per il tennis del bel paese, invece l'incontro non è durato nemmeno 2 set, con Berrettini costretto al ritiro per l'ennesimo infortunio sul 7-5 e 5-2 in favore di Arnaldi. Calcio, buona la prima per il CT ad Interim Silvio Baldini e un'Italia con tantissimi giovani, età media della rosa di 20 anni e mezzo, con Lussemburgo la nazionale crea e spreca tanto, il successo arriva col colpo di testa di Pio Esposito al 49esimo, domenica sera nuovo test in Grecia. Basket, semifinali playoff, l'Olimpia non sbaglia al Forum e conquista gara 3 battendo nettamente la Germania Brescia con il punteggio di 93-68, Milano è ora avanti 2-1 nella serie. Giacomo Prioreschi, GR1.
17: La musica con il nuovo singolo degli Europe, The Cult of Ignorance, secondo brano estratto dall'album Come This Madness, in uscita il prossimo 25 settembre.

0: c'è l'energia di sempre della band svedese sulla breccia da quasi 50 anni. Ricordiamo il The Final Countdown negli anni 80, nel video coinvolti tanti connazionali, dall'attrice Malin Ackerman agli ex numeri uno del tennis mondiale Edberg e Vilander all'astronauta Christer Fuglesang. Il titolo, Il culto dell'ignoranza, è una citazione del saggio dello scrittore Asimov. A luglio il tour dell'Europe toccherà l'Italia con 4 date. Sono le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi la guerra in Medio Oriente, il conflitto russo-ucraino e poi in ultima parte dalle 8:30 il disegno di legge sul nucleare sostenibile. Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
9: Sì!
10: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
11: Che bella la nostra storia d'amore.
12: La spada di Capitan Barba Zombie.
11: Qualo!
8: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Ciao!
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
17: TGR, giornale radio del Lazio.
18: Tragedia al circuito di Vallelunga, muore il pilota romano Riccardo Fuso dopo aver perso il controllo della sua moto. Sicurezza in piscina, arriva la campagna di Federalberghi per evitare incidenti e annegamenti, particolare attenzione ai bambini. Tennis, Roland Garros, Berrettini si ferma ai quarti per un infortunio nel secondo set, sarà Arnaldi a sfidare Cobolli in semifinale. Buongiorno da Ines Siano in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. La tragedia al circuito di Vallelunga, vittima di un incidente il pilota Riccardo Fuso, il 39enne molto conosciuto nell'ambiente del motociclismo romano, avrebbe perso il controllo della sua moto tamponando il mezzo che lo precedeva.
19: La vittima è il pilota romano Riccardo Fuso, 39 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua moto nel circuito di Vallelunga, tamponando il mezzo che lo precedeva e perdendo l'equilibrio. Il violentissimo impatto non gli ha lasciato scampo. Sono intervenuti i carabinieri di Bracciano. La salma è stata portata al Gemelli in attesa dell'autopsia. Appassionato di motori e figura molto conosciuta nell'ambiente motociclistico capitolino, Fuso era un tesserato FMI, membro del Motoclub Centauri Roma. La Federazione Motociclistica Italiana, in una nota, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. Una nuova tragedia si abbatte sul circuito di Campagnano Romano. Un mese fa, sempre in pista, aveva perso la vita Dimitri Tempeste, un pilota fiorentino di 60 anni, durante le qualifiche della Coppa Italia Velocità. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
18: Sono ancora in fuga i due rapinatori che hanno sottratto 125.000 euro dalla filiale Unicredit in via Ostiense a Roma. I due della cosiddetta banda del buco si erano introdotti di notte nell'edificio attraverso un foro aperto nella parete di un locale comunicante. Quando i dipendenti sono arrivati li hanno trovati all'interno. Per poter agire indisturbati hanno preso in ostaggio i lavoratori per più di 3 ore, costringendoli ad esporre un cartello con la scritta "chiuso per motivi tecnici". Nonostante le immagini della videosorveglianza, non è facile identificarli. I due erano vestiti da imbianchini e avevano il viso coperto. Il caso della fuga dei cavalli dalle prove generali della parata del 2 giugno, un primo nome è stato iscritto nel registro degli indagati.
0: Sarebbe stato lui ad accendere i fuochi d'artificio durante le prove per la parata del 2 giugno, provocando la reazione dei cavalli che si sono lanciati fuori controllo sulla via Cristoforo Colombo a Roma. Un agente della polizia locale è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura della capitale, che sul caso ha aperto un fascicolo di indagine. L'esplosione aveva causato la fuga di una trentina di cavalli, con il bilancio di 4 feriti, una poliziotta e una soldata ricoverate in ospedale e altri 2 militari medicati e dimessi. Nel fascicolo si ipotizzano i reati di lesioni colpose e accensioni, esplosioni pericolose aggravate. Oltre al ferimento delle persone, l'episodio aveva provocato danni ad alcune auto in sosta. Agli atti ci sono video e testimonianze di agenti e militari che hanno assistito all'accaduto. L'indagine interna aveva individuato 4 vigili urbani che sono stati sospesi dai servizi operativi ed esclusi dalla sfilata della Festa della Repubblica. L'accensione dei fuochi è un'abitudine invalsa da anni, nonostante un vademecum dello Stato Maggiore lo vieti esplicitamente. I fuochi erano stati regolarmente acquistati, ma non avevano ricevuto l'autorizzazione necessaria per l'utilizzo. Paola Cortese, TGR Lazio.
18: Il crollo di 4 anni fa al Globe Theater di Roma ha assolto il gestore dell'epoca. La procura aveva chiesto una condanna a 6 mesi di reclusione.
9: La rampa di scale che crolla improvvisamente, le urla, la paura e ben 11 ragazzi feriti e portati in ospedale. Quasi 4 anni dopo l'incidente al Gigi Proietti Globe Theater arriva uno sviluppo decisivo del processo. Il GUP di Roma infatti ha assolto per non aver commesso il fatto l'allora gestore della struttura di Villa Borghese, unico imputato per il cedimento. Era accusato tra l'altro di lesioni e crollo colposi. La procura capitolina aveva chiesto per l'uomo una condanna a 6 mesi di reclusione. Nel corso del procedimento tutte le parti civili coinvolte erano già uscite dal giudizio dopo essere state interamente risarcite. Il crollo avvenne il 22 settembre del 2022. Quel giorno nel teatro shakespeariano c'erano oltre 600 persone. Al termine di uno spettacolo scolastico, una scala di legno vicino all'uscita cedette di colpo. Per fortuna nessuno dei ragazzi feriti risultò poi grave, solo per miracolo si evitò la tragedia. Secondo l'impianto accusatorio, il legale rappresentante dell'associazione che gestiva il teatro avrebbe omesso le necessarie attività di manutenzione. Secondo i magistrati inquirenti, quella struttura non era stabile e il cedimento dei punti di ancoraggio sarebbe stato causato da un evidente stato di logorio del legno. Totalmente opposta alla posizione del giudice dell'udienza preliminare, che ha escluso ogni responsabilità per l'unico imputato. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
18: La sicurezza nelle piscine. Il centro studi di Federalberghi presenta un vademecum utile a prevenire incidenti e tragedie.
15: Sicurezza degli impianti delle piscine in primo piano dopo gli ultimi drammatici incidenti. Il più recente, il 18 aprile scorso, è costato la vita a un bimbo di 7 anni risucchiato dal bocchettone di scarico dell'acqua termale a Suio in provincia di Latina, che sarebbe stato privo di griglia di protezione. I dati del rapporto Vademecum del centro studi Federalberghi parlano chiaro: 14 incidenti mortali ogni anno, di cui oltre la metà sono bambini. 12 le regole, con una premessa: una corretta prevenzione nasce dalla sinergia tra una gestione rigorosa, la responsabilità degli ospiti e la vigilanza assoluta sui più piccoli. Si consiglia di rispettare scrupolosamente le norme e le buone prassi in materia di sicurezza igienico-sanitaria e strutturale degli impianti natatori. I gestori delle strutture sono esortati ad effettuare controlli frequenti con verifica costante dell'efficienza di sistemi di sicurezza, impianti e attrezzatura. Particolare attenzione va data ai sistemi di filtraggio, griglie e bocchettoni di aspirazione. Un altro punto importante per Federalberghi è la formazione del team. Mentre agli utenti si chiede di rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti in modo da essere in vasca sempre alla presenza del personale e, se non si sa nuotare, restare dove si tocca il fondo con i piedi. Senz'altro evitare gli sbalzi termici. Antonia Moro, TGR Lazio.
18: Dopo anni di chiusura e intoppi, ora è ufficiale, sarà Zetema, società in house del Campidoglio, ad amministrare l'ippodromo di Capannelle.
20: Dopo mesi di incertezza per l'ippodromo delle Capannelle arriva una nuova gestione. Roma Capitale è infatti affidato all'impianto Azetema, la società in-house del Campidoglio, con l'obiettivo di garantire la ripartenza delle attività e salvaguardare l'occupazione. A comunicarlo è stato l'assessore capitolino ai grandi eventi Alessandro Onorato, che parla di un passaggio necessario dopo le difficoltà legate all'assegnazione del bando temporaneo e a una situazione che negli anni ha accumulato problemi gestionali e debiti. Già nelle prossime settimane partirà il percorso per il reinserimento di una prima parte di lavoratori dell'ex concessionario. Un tavolo tecnico è stato convocato con i sindacati e con i vertici delle società per avviare le prime assunzioni. La prima fase prevede l'assunzione di 11 operai e 3 impiegati amministrativi, figure considerate indispensabili per garantire la ripresa delle attività e accompagnare il rilancio dell'ippodromo. Negli ultimi mesi Roma Capitale ha già avviato alcuni interventi di riqualificazione, investendo sul ripristino delle piste e sull'ammodernamento delle attrezzature necessarie alle corse. L'obiettivo dichiarato è quello di riportare a pieno regime uno degli impianti storici dell'ippica italiana e consentire la ripresa delle competizioni a partire dal prossimo settembre. Per i lavoratori e per il settore ippico romano, l'affidamento della gestione rappresenta ora il primo passo concreto verso una nuova fase. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
18: E dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri su Roma e sul Lazio, ora si fa la conta dei danni.
21: In un secondo è successo il disastro, si vedeva proprio questo tornado che arrivava, sembrava un'esplosione.
22: Il vento è arrivato a soffiare oltre i 100 km orari, una tromba d'aria che ha devastato varie parti della zona nord di Roma, alberi crollati su auto ed edifici, segnaletica divelta, tetti dei palazzi scoperchiati e momenti di apprensione per tanti cittadini.
21: Acqua, vento, mi era mai capitato.
22: Circa 120 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, affiancati anche dalle squadre di volontari della Protezione Civile di Roma Capitale, una sessantina gli alberi tra aree pubbliche e private abbattuti dalla forza del vento. Una situazione estrema ed improvvisa, le parole del sindaco di Roma Gualtieri, che ha assicurato: lavoriamo senza sosta per il ripristino della sicurezza. Gran parte del quadrante nord della capitale sorpreso dall'intensità della pioggia e dalla violenza della tromba d'aria proprio nelle ore in cui molti erano in auto per andare al lavoro.
23: Improvvisamente ho visto quest'albero, dondolava, ma in un secondo mi è crollato sulla testa. Mi è arrivata circa 2 centimetri dal naso.
22: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
18: E diamo ora uno sguardo al meteo delle prossime ore.
24: Nelle prossime ore il cielo sarà poco nuvoloso su tutto il territorio e non sono previste piogge. Anche le temperature massime saranno in aumento, mentre le minime registrate alle prime ore del mattino hanno subito un lieve calo rispetto a ieri. La ventilazione sarà debole o al più moderata nelle ore calde del giorno, in prevalenza proveniente da sud-ovest, e il mare sarà mosso per tutta la giornata. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
18: Gli aggiornamenti sulla viabilità con l'Agenzia di Roma per la Mobilità. Linea A, Giulia Casadei.
25: Giornata ricca di eventi oggi nella capitale con possibili ripercussioni sulla viabilità. All'ospedale militare del Celio si celebra il 193° anniversario della costituzione del Corpo Sanitario dell'Esercito Italiano, con una cerimonia prevista nel piazzale antistante la struttura. Nel pomeriggio dalle 15 alle 19 manifestazione in Viale America all'altezza della stazione Orfermi, mentre dalle 14 alle 16 iniziativa in Piazza dei Santi Apostoli. In mattinata dalle 10.30 alle 13 manifestazione anche in Via Molise, attese possibili difficoltà di circolazione nelle aree interessate. In serata è previsto un evento allo Stadio Olimpico. Per l'occasione sono in vigore divieti di sosta sul lungotevere della Vittoria nell'area di Piazzale Maresciallo Giardino.
18: E siamo allo sport. Roland Garros, ieri il ritiro di Berrettini contro Arnaldi, sarà lui in semifinale a sfidare Cobolli. Sentiamo Cristina Caruso.
26: Le lacrime di Matteo Berrettini, le mani sul volto, quel non ci credo ripetuto più volte mentre il sogno si spegne ancora una volta per colpa del fisico. Il Roland Garros perde uno dei suoi protagonisti più amati e l'Italia si divide tra il dolore e la gioia. Sul Philippe Chatrier il derby azzurro dei quarti finisce nel modo più amaro. Berrettini è costretto al ritiro per un problema muscolare alla gamba sinistra quando Matteo Arnaldi conduce 7-5-5-2. Per il romano l'ennesima battaglia contro gli infortuni, per il ligure invece la consacrazione definitiva. Arnaldi continua il torneo della vita, partita da numero 104 del mondo, approda in semifinale a Parigi e vola virtualmente fino alla 34esima posizione del ranking ATP. Un risultato straordinario per chi appena un anno fa combatteva con una microfrattura al piede e oggi si ritrova tra i migliori 4 del torneo più prestigioso sulla terra battuta. E mentre Arnaldi scrive una pagina indimenticabile della sua carriera, qualche ora prima era stato Flavio Cobolli a far esplodere l'Italia del tennis. Il romano non si ferma più, conquista la prima semifinale slam della sua carriera e continua una corsa che ormai ha il sapore della storia. Adesso Parigi parla italiano, da una parte il talento e la freschezza di Arnaldi, dall'altra l'entusiasmo travolgente di Cobolli. Venerdì sarà derby azzurro in semifinale, comunque vada, un italiano giocherà la finale del Roland Garros.
18: E con allo sport ci fermiamo, sono le 7:29 minuti e 34 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, che è stata coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie in regia ad Alessio Caranzetti e da Ines Siano, che ha condotto qui in studio. A voi tutti l'augurio di un ottimo proseguimento di giornata. Arrivederci.
17: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
17: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
17: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
26: Giovedì 4 giugno, sono le 7:32 minuti in questo istante. Una buona giornata da Francesca Rinaldi, prima parte dedicata agli aggiornamenti da Medio Oriente e Ucraina, ma vi do subito il nostro numero per i WhatsApp: 335-699-2949, messaggi scritti o audio. Partiamo dal Medio Oriente, perché nella notte si sono conclusi nuovi negoziati che si sono svolti a Washington nei due giorni passati, martedì e mercoledì, tra le delegazioni israeliane e libanesi, che hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco. Un cessate il fuoco però che tante volte è stato violato in queste settimane, e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che escluderanno Hezbollah, lo hanno dichiarato le stesse delegazioni in una dichiarazione diffusa appunto al termine di questi colloqui. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, Pejman Abdolmohammadi, professore di storia e istituzioni del Medio Oriente all'Università di Trento. Buongiorno professore.
7: Buongiorno, eccoci qua.
26: Professore, allora, una proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, c'è speranza che regga questa volta?
7: Allora, diciamo che non direi di no, perché in realtà alla fine dei conti dobbiamo vedere lo scopo finale di questa situazione. Lo scopo finale è quella della eliminazione totale di Hezbollah dal Libano, la riabilitazione nazionale dello Stato nazione del Libano e diciamo garantire la deterrenza piena di Israele. Quindi penso che il cessate il fuoco tra Israele e il governo nazionale libanese può anche reggere, ma sul fatto che Hezbollah, secondo come la dottrina di Israele, va totalmente, e dico totalmente, eliminata anche diciamo con movimenti a terra come stiamo vedendo in queste settimane con l'IDF, quello non escludo che continua, perché fin quando non si raggiunge l'obiettivo finale, io penso che Israele, col sostegno degli Stati Uniti, continuerà.
26: Infatti la tregua, si legge sempre in questa dichiarazione, è subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri di Hezbollah dal settore appunto del Libano meridionale. Professore, in questi giorni abbiamo parlato spesso dei legami tra Iran e Libano e ascoltiamo insieme

0: Di Beirut abbiamo adottato una posizione decisa e le forze armate iraniane sono state messe in stato di massima allerta per un eventuale contrattacco.
1: Professore, ci spiega meglio dove affondano le radici questi legami tra Iran e Libano?
2: Ma vedi, qui è la Repubblica Islamica che ha utilizzato dopo il 79 con la rivoluzione islamica e l'Islam politico, particolarmente sciita dal momento in cui anche Hezbollah è sciita, per estendere la sua influenza. Hezbollah nasce nell'82 e dopo la rivoluzione khomeinista del 79, quindi ha un legame proprio embrionale, probabilmente l'alleato più importante della Repubblica Islamica, che l'ha sempre aiutata nei momenti di crisi. È chiaro che oggi però la dichiarazione che voi avete giustamente pubblicato è una dichiarazione che però non regge, perché la Repubblica Islamica, come ben sappiamo, è fortemente dal punto di vista militare indebolito dopo la guerra dei 39 giorni. Quindi sicuramente è un bluff, però comunque è un bluff che in qualche modo dice: noi cerchiamo di sostenere Hezbollah, perché se Hezbollah salta, la nostra influenza, che era già limitata con la caduta di Assad in Siria, diventa ancora meno importante. Quindi è un po' un rollback che sta avvenendo contro tutti i proxy e le milizie dell'Islam politico e l'indebolimento della Repubblica Islamica, che lo sappiamo che è avvenuto dopo i 39 giorni di guerra e soprattutto dopo il massacro fatto alla propria popolazione.
1: Professore, pochi giorni fa Trump è intervenuto con una telefonata di fuoco, così raccontano le cronache, con Netanyahu. Gli ha detto, insomma, parole molto, molto pesanti e Israele aveva quindi fermato l'avanzata di terra verso Beirut. Israele però non ferma i raid su Gaza. Le ultime notizie riportate da Al Jazeera parlano di un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City che ha causato la morte di almeno 9 persone, di cui 4 bambini. Lì non interviene nessuno, l'Iran lì non si fa sentire.
2: Allora, sicuramente la Repubblica Islamica dell'Iran ha interesse proprio strategico di mantenere Hezbollah. Non ha mai avuto un grande interesse sulla questione di Gaza come visione strategica. Dall'altra parte, anche Israele, come dicevo poc'anzi, continuerà a colpire tutti i target, che sono Hamas, Hezbollah e molto probabilmente anche gli Houthi. E da questo punto di vista ricordiamoci che c'è un grandissimo problema, che è quello anche dell'informazione, perché noi riusciamo ad attingere alle informazioni purtroppo solo da Al Jazeera, e questo è un problema che i media internazionali, anche il mondo libero, deve affrontare. Noi dobbiamo riuscire a capire molto meglio quello che succede sia in Libano, sia in Gaza e sia dentro l'Iran. Questo è veramente un problema in questo momento di pluralismo.
1: Ecco, professore, come si fa però a capire meglio? È possibile l'accesso dei giornalisti in queste zone? Ce lo ricordi lei?
2: No, e questo è il problema, certo. Esattamente. Dal momento in cui noi non riusciamo ad avere giornalismo internazionale indipendente in queste zone, abbiamo delle notizie che vanno prese sempre con attenzione. E quindi oggi, per esempio, noi vediamo l'esempio che lei ha fatto, che è un esempio che ieri notte io ho letto, Al Jazeera dà questa notizia. Noi però non abbiamo chiarezza su queste notizie, chi sono, qual è colpito, però Al Jazeera per esempio non dà neanche una volta una notizia che il regime islamico sta impiccando ogni mattina i caduti, i giovani iraniani. Quindi siamo dentro delle narrative che usano un doppio standard, e noi dall'Europa dobbiamo chiedere alle istituzioni europee di fare pressione per avere il giornalismo indipendente in tutte queste zone. Questo è un grande problema.
1: Professore, ha fatto bene a ricordare che comunque in Iran la repressione continua. Io ringrazio Pejman Abdolmohammadi, professore di storia e istituzione del Medio Oriente all'Università di Trento, e do il buongiorno a Raffaella Baritono, che invece insegna storia e politica degli Stati Uniti d'America all'Università di Bologna. Buongiorno, professoressa.
3: Buongiorno, buongiorno a voi a tutti.
1: Professoressa, ovviamente qui l'altro côté, l'altro lato interessato è quello degli Stati Uniti, e c'è una notizia che arriva anche dagli Stati Uniti, dalla Camera degli Stati Uniti, che ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il testo ha avuto l'appoggio anche di

0: 4 membri del Partito Repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici. È un atto un po' simbolico, perché insomma Trump può opporre il potere di veto, però è un colpo politico a Trump.
1: Sì, è un colpo politico che dimostra come Trump stia perdendo il controllo, un controllo così totale come sembrava avere sul Partito Repubblicano, perché quattro repubblicani, come ha detto lei, hanno votato con i democratici, perché comunque ci sono malumori dentro il Partito Repubblicano per tutta una serie di proposte dell'amministrazione, ma il tema della guerra e soprattutto di un conflitto che sembra non avere fine è un tema che preoccupa non poco il Partito Repubblicano e la base repubblicana, soprattutto in vista delle elezioni di metà mandato. I democratici da tempo invocano l'applicazione del War Powers Resolution, cioè di quella legge che dovrebbe imporre al presidente di ritirare le truppe dopo 60 giorni se non c'è una esplicita approvazione del Congresso, oppure appunto di avere il voto del Congresso. Il voto del Congresso sembra assolutamente improponibile in questa fase. È vero che Trump, nel caso in cui anche il Senato si esprimesse nel senso della Camera, può porre il veto, e questo ovviamente significherebbe un conflitto, un contrasto istituzionale particolarmente rilevante e, ripeto, molto, molto problematico in questa fase.
0: Professoressa, ascoltiamo adesso un estratto proprio dell'intervista di Trump al New York Post.
2: Vedremo cosa succederà in Iran. L'accordo è molto vicino, forse entro questo fine settimana. Sì, ho definito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu fottutamente pazzo durante una telefonata, ma abbiamo lavorato molto bene insieme. Bibi mi piace molto e lavoro molto bene con lui. Io sono un presidente in tempo di guerra, lui è un primo ministro in tempo di guerra. Sono stato io a cominciare. Ho iniziato perché non possiamo permettere che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Questo riguarda Israele, perché probabilmente sarebbero stati i primi a essere colpiti. Sapete cosa? Se non ci fossi stato io, Israele non esisterebbe adesso. Khamenei, mi piacerebbe incontrarlo. Mi piacerebbe incontrare tutti. Mi piacerebbe incontrare lui. E probabilmente ci incontreremo prima o poi, a seconda di come si evolveranno le cose.
0: Ecco, professoressa, allora in queste parole abbiamo sentito che Trump rivendica l'inizio del conflitto, sostiene, insomma, ha preferito, ecco, questa versione di non essere andato dietro alle richieste di Netanyahu, quindi si è assunto oneri e onori di questo conflitto. Ma secondo lei è davvero possibile un incontro con Khamenei?
1: Ma Trump ha dimostrato di essere capace di sorvolare sulle sue stesse dichiarazioni, anche quella che abbiamo appena sentito, dà il senso di una retorica come quella di Trump, che mette lui, le sue capacità, la sua volontà di leadership al centro. In realtà il problema di Trump è che ha fin dall'inizio messo assolutamente in discussione la via diplomatica, con l'idea che lui e la sua capacità di leadership era in grado di risolvere qualsiasi conflitto e qualsiasi problema sulla base appunto delle sue capacità di negoziazione e anche della capacità degli Stati Uniti di esercitare tutta la sua forza e di far pesare la forza del potere militare. In realtà quello che sta dimostrando proprio la vicenda con l'Iran è che questa strategia si è dimostrata fallimentare, perché appunto ha messo da parte tutta quella azione diplomatica, che è un'azione che in realtà significa messa in campo di expertise, significa anche una procedura molto lunga, molto attenta ai dettagli. I dettagli sono ciò che Trump non tollera, e questo lo aveva già dimostrato nel primo mandato. Quindi è possibile che lui pensi che un incontro personale con Khamenei possa essere risolutivo, così come lo aveva pensato nei confronti di Zelensky, di Putin e rispetto anche a Xi Jinping. Quindi il punto è la contrapposizione fra una visione come quella di Trump, molto basata sul rapporto personale tra il leader e sulla capacità di esercitare una dinamica di forza, contro invece quella che è l'azione diplomatica che lui, come dire, non tiene in considerazione, anzi disdegna in alcuni casi.
0: Professoressa, lei ha citato Trump e ha citato Zelensky e Putin. Le faccio proprio un'ultima domanda, cambiando fronte e spostandoci verso la Russia, dove si sta svolgendo a San Pietroburgo il Forum Economico Internazionale, al quale tra i 130 paesi presenti partecipa per la prima volta dopo anni anche una delegazione statunitense. Questo è un segnale di vicinanza che Trump ha voluto esprimere a Putin?
1: Dunque, è una delegazione un po' particolare, fatta di personaggi come Candace Owens e altri molto vicini al mondo MAGA. Che questo abbia un... Allora, i rapporti con Putin non sono mai stati, come dire, sono sempre stati appunto rapporti all'insegna di questa relazione fra leader forti che si riconoscono e si riconoscono reciprocamente. E che questo significhi un cambiamento netto, ecco, sarei su questo più cauta. Mi sembra che sia un po' all'insegna della politica di Trump di non perdere di vista le opportunità economiche che si possono aprire rispetto agli interessi americani. Questa potrebbe essere un'occasione anche per, come dire, avviare o rinvigorire dei rapporti economici che abbia un significato politico molto forte rispetto ai rapporti tra Russia e Stati Uniti. Ecco, su questo forse bisognerà aspettare un po'.
0: Sarà da valutare. Grazie professoressa Raffaella Baritono, che insegna all'Università di Bologna storia e politica degli Stati Uniti d'America. Buongiorno ambasciatore Giampiero Massolo, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, torniamo con lei sul Medio Oriente. La reazione forte dell'Iran ieri aveva colpito anche l'aeroporto del Kuwait. Può aver avuto, secondo lei, un ruolo nell'accordo trovato questa notte tra Israele e Libano per questo rinnovo del cessate il fuoco?
3: C'è chi negozia e c'è chi sabota, evidentemente. Questo è vero sul fronte americano e israeliano, perché non per nulla c'è stata la telefonata, diciamo così, colorita di Trump nei confronti di Netanyahu, quando gli ha detto: sei pazzo, perché stai sabotando il tentativo che sto facendo di riaprire gli stretti di Hormuz, poiché Netanyahu a sua volta aveva intensificato i suoi attacchi in Libano. E dall'altra parte il regime misto fra negoziatori come il presidente dell'assemblea parlamentare iraniana e i Pasdaran, che invece vogliono, come dire, dei termini di accordo ancora più favorevoli, diciamo, all'Iran. Anche dall'altra parte ci sono delle azioni che non necessariamente rispondono ad una logica negoziale. Detto questo, è chiaro che fino a che perdura questa situazione di un fragilissimo cessate il fuoco e di negoziati che non riescono realmente ad arrivare a destinazione, C'è ampio campo per sabotare tutto quello che viene fatto, no? E dunque quello a cui stiamo assistendo sono esattamente questo mix di negoziato e azione di forza che finora...
0: non sembrano sempre coerenti. Ambasciatore, ascoltiamo un estratto dell'intervista di Netanyahu alla CNBC.
4: Sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, io e il Presidente concordiamo sulle questioni fondamentali. Tra queste rientra l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici, ma troviamo sempre il modo di appianarli e lo facciamo come grandi amici. Il modo in cui i leader europei assecondano le minoranze islamiche radicali nei propri paesi è vergognoso. Sanno che stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civiltà contro questi barbari. Quando combattiamo l'Iran e i suoi alleati, non stiamo combattendo solo la nostra guerra, ma anche la vostra guerra e, francamente, anche la guerra dell'Europa.
0: Ecco, Netanyahu parla di disaccordi tattici con Trump e poi prende di mira i leader europei, che sono uno dei suoi bersagli preferiti, anche in vista delle elezioni in autunno. Non è stata ancora fissata una data, però Netanyahu vede un po' a rischio il suo mandato.
3: Sicuramente, pur avendo il suo partito e lui stesso consenso all'interno di Israele, perché le guerre poi sono popolari, il combattere contro i terroristi del 7 ottobre e chi ha armato la loro mano, sicuramente nell'opinione pubblica israeliana è una cosa popolare. Certo, Netanyahu difficilmente potrà ritrovare alla Casa Bianca un presidente così disposto ad assecondarlo. Poi è chiaro che neppure Donald Trump è del tutto autolesionista, e quindi quando si va oltre una certa misura, lo dimostrano i fatti di cui abbiamo appena parlato, quando si va oltre una certa misura poi gli Stati Uniti intervengono, Trump è l'unico che possa effettivamente mettere un freno a Netanyahu. È vero, ci sono dei dissapori tattici, questo è evidente, nel senso che c'è essenzialmente un disaccordo di base, nel senso che Netanyahu e Israele vorrebbero portare la missione militare fino in fondo, vale a dire creare le premesse per l'implosione del regime iraniano attraverso l'uso delle armi, cosa che manifestamente non è l'intenzione di Trump, intanto perché costerebbe ulteriore aggravio di costi energetici per la comunità internazionale e dunque per il consumatore americano, ma anche perché situazione di quel genere interromperebbe probabilmente la collaborazione con i paesi del Golfo, ai quali Trump tiene evidentemente moltissimo, nella logica che ogni tanto ritorna, anche se adesso non rappresenta una soluzione, degli accordi di Abramo. Quindi va tutto collocato nella tattica, per così dire, in questo momento, nel tentativo americano di smetterla e nella contrarietà israeliana perché questo accada.
0: Ambasciatore Massolo, vorrei fare anche lei una domanda su quanto accade sul fronte dell'Europa orientale. Ascoltiamo insieme il leader ucraino Zelensky.
2: Attendiamo l'arrivo della squadra negoziale americana, ma a mio avviso ci vorrà ancora molto tempo. Purtroppo oggi non siamo al centro dell'attenzione. A mio parere l'Iran è la questione numero uno per gli Stati Uniti d'America e poi viene la questione dell'Ucraina. Io sono pronto a negoziare direttamente con Putin per porre fine a questa guerra, piuttosto che aspettare che tutti mettano fine a tutti i conflitti del mondo, e poi la questione toccherà anche a noi.
0: Ecco, sull'Ucraina ci arrivano tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori che chiedono, insomma, se i cittadini sono contenti di continuare a finanziare la guerra. Ci parlano di ricatti di Zelensky, e andiamo però sul fronte diplomatico in chiusura. Zelensky si dice pronto a trattative con Putin anche senza la mediazione di Washington, che forse sente sempre più lontana.
3: Sì, indubbiamente gli Stati Uniti sono distratti, hanno interrotto quasi tutto l'aiuto, non è mandando episodicamente il genero e l'immobiliarista a Kiev o a Mosca che si fa un negoziato di questo genere, quindi in questo momento è molto comprensibile quello che dice Zelensky e per certi versi anche Putin, che bisogna trovare delle nuove vie negoziali. Il punto vero è che sul terreno la Russia comincia a scricchiolare. L'Ucraina passa da una fase di contenimento molto sostanziale ad avere qualche successo, il che non significa che le sorti della guerra si decideranno domani sul campo di battaglia, ma sicuramente i costi per la Russia e per Putin aumentano. Il vero punto è che non c'è intesa sui principi di fondo, vale a dire il principio di fondo è ma l'Ucraina deve rimanere in Occidente, dunque armata e difesa e garantita, o deve soltanto essere uno stato cuscinetto neutrale? Su questo non c'è intesa e finché non c'è un'intesa su questo, non c'è un serio negoziato che si possa realmente
0: E
3: avviare.
0: infatti i negoziati sono bloccati anche lì. Grazie ambasciatore Giampiero Massolo per essere stati con noi. Noi ci fermiamo perché lasciamo la linea al GR1 delle 8. Torneremo dopo per occuparci di nucleare.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
7: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti. In apertura andiamo in Toscana per segnalarvi un tratto chiuso a causa di un incidente sulla Firenze Mare. Siamo tra Capannori e Lucca in direzione di Pisa e al momento si segnala 1 chilometro di code a causa del tratto chiuso tra Altopascio e Capannori. Ci spostiamo in A23, Palmanova Tarvisio, 9 km di code al momento tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione della Torino-Trieste. In A10, Genova Ventimiglia, 1 km di code per lavori in corso tra Orcofellino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla dorsale Adriatica in A14, traffico intenso tra l'allacciamento per l'Autosole e l'allacciamento per la 13 in direzione di Ancona. Andiamo in autosole sul tratto Milano-Bologna, code traffico intenso tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Ancora in autosole, code tra l'allacciamento per la 11 e la Firenze-Scandicci in direzione della capitale. In chiusura sulla tangenziale di Napoli, traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
11: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
10: Scontata!
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
10: Super scontata!
13: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
20: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
21: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Flessibilità per l'energia, sì di Bruxelles, risorse da utilizzare per le rinnovabili, non per le accise. Giorgia Meloni, accolta la nostra richiesta, indichiamo la strada anche sui rimpatri. Le opposizioni, una vittoria di Pirro. Barbarie inaudita, shock per i braccianti bruciati vivi, il caporalato una delle piste, ma non l'unica, degli inquirenti. Domani vertice a Reggio Calabria con la ministra Calderone, sabato la CGIL in piazza da Mendolara. Medio Oriente, nuova tegola per Trump. La Camera ordina il ritiro delle truppe americane dal fronte iraniano. Rinnovo della tregua Israele-Libano, ma a Gaza si continua a morire. Grazie a Nicole Minetti, la procura di Milano, nessuna irregolarità. I fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero. I legali annunciano richieste di risarcimento. Dopo la pioggia torna il sereno, situazione in miglioramento dopo il maltempo di ieri, alternanza di caldo ed eventi estremi nel GR, l'analisi del climatologo Luca Mercalli. In 6 per lo Strega, al Teatro Romano di Benevento annunciati i finalisti, premiazione l'8 luglio nella capitale per la prima volta in Piazza del Campidoglio. Generazione di fenomeni al Roland Garros, semifinale azzurra con Cobolli e Arnaldi. Nel calcio l'Italia dei giovani batte 1-0 il Lussemburgo. Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo una lunga trattativa è dunque arrivato dalla Commissione europea l'ok a una maggiore flessibilità in tema di energia per contrastare le ricadute su questo fronte delle crisi internazionali. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee e mirate che non sostengano i combustibili fossili. La richiesta era partita dal governo con una lettera della Premier Giorgia Meloni alla Presidente von der Leyen in cui si chiedevano maggiori margini sui conti come già previsto per le spese per la difesa.
3: Si ampliano anche la crisi energetica, le deroghe sulla difesa attivate nel patto di stabilità. Bruxelles, per poter affrontare la crisi energetica, ha dato il via libera. Gli stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. E arriva anche una nuova rimodulazione del PNRR annunciato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, con misure anche per l'energia.
4: Abbiamo fatto una rimodulazione finanziaria di circa 2 miliardi e 100 milioni.
3: La flessibilità ufficializzata dal commissario all'economia Dombrovskis è il frutto di un lavoro lungo, serio e riservato, ha detto soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti. Ora per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco dei 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma le misure possono essere utilizzate anche a sostegno delle famiglie, ma non per l'acquisto di combustibili fossili. Se lo sconto sulle accise venisse infatti prolungato per tutto il 2026, secondo la Commissione, avrebbe un costo proprio pari allo 0,3% del PIL. Paola Bonanni, GR1.
2: Il sì europeo in tema di conti viene commentato da Giorgia Meloni con un video sui social in cui la Presidente del Consiglio rivendica l'impegno dell'Italia anche nel nuovo accordo europeo sui rimpatri di migranti. Si conferma, dice la Premier, la capacità dell'Italia di proporre soluzioni efficaci e di buon senso.
5: L'apertura di Bruxelles sulla flessibilità per l'energia verde è un risultato importante. Giorgia Meloni commenta la notizia in un video social girato camminando nei corridoi di Palazzo Chigi. La decisione mette a disposizione del governo una dotazione finanziaria che si somma alla rimodulazione del PNRR e alla prossima revisione dei fondi di coesione non impegnati. Un primo pacchetto di misure potrebbe uscire oggi dal Consiglio dei Ministri.
6: 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore.
5: La scelta di girare un video dinamico coerente con il messaggio consegnato da Giorgia Meloni. L'Italia ha indicato la strada, l'Europa la sta percorrendo. Sono le parole della Presidente del Consiglio che rivendica anche un altro successo in Europa, l'accordo sul regolamento rimpatri, e spiega perché consentirà, dice, di rimpatriare in modo veloce chi non ha diritto di stare in Unione Europea.
6: Sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal protocollo con l'Albania, che la sinistra ha tentato di contrastare in ogni modo.
5: Federica Ionta, GR1.
2: Dai migranti alla flessibilità, gli schieramenti politici leggono in modo opposto i risultati rivendicati dal governo nel dialogo con la Commissione europea. Facciamo allora il punto su questo, ma anche su altri temi di attualità politica, con Filippo Amisano che è qui in studio.
0: Sì, gli spazi concessi da Bruxelles sono una risposta a chi critica l'Europa, dichiara il ministro degli esteri Antonio Tajani alla stampa, sollecitando nuovi interventi per bollette sul nucleare. A rivendicare l'allentamento del rigore contro il caro energia anche Fratelli d'Italia, sentiamo Galeazzo Bignami.
1: Mi sembra che Giorgia Meloni anche su questo ha dimostrato che l'impossibile è una parola che usano i pavidi. Ci avevano detto che l'impossibile è la modifica del PNRR, ci avevano detto che l'impossibile è quella sull'energia.
0: Ma la Lega avverte, la crisi è ora, gli effetti dell'apertura europea si vedranno tra molto tempo. La clausola sugli investimenti green imposta da Bruxelles è una vittoria di Pirro per il governo, replicano le opposizioni. Per Giuseppe Conte la risposta della Commissione certifica il fallimento di Giorgia Meloni. Movimento che con Verdi Sinistra, PD e Italia Viva firma una mozione per chiedere di finanziare il contrasto al caro energia rinunciando al riarmo. Intanto si riapre lo scontro sul fine vita, il testo su richiesta della maggioranza torna in Commissione, servono correzioni, spiega Forza Italia, ma la segretaria del PDL Schlein denuncia, vogliono affossarlo. Ascoltiamo.
7: È la dimostrazione che questa destra non vuole una legge che garantisca un fine vita dignitoso seguendo quello che già la Corte Costituzionale ha spiegato.
0: A far discutere poi il tema migranti, se il partito della Premier, lo sentivamo, plaude anche al via libera europeo, al regolamento rimpatri, al modello Albania, dai Dem, che l'eurodeputata Pina Picerno si appresta a lasciare, arriva all'affondo al governo, è ossessionato dall'immigrazione, dicono ma non fa nulla per i giovani italiani in fuga. E proprio a proposito di migranti, Giorgia Meloni è intervenuta sulla strage dei 4 braccianti morti, bruciati vivi, lo ricordiamo, in un'auto da Mendolare in provincia di Cosenza. Siamo sconvolti, l'Italia non arretra davanti alla barbarie, ha detto la Premier, invitando a fare piena luce sulla vicenda, vicenda sulla quale proseguono le indagini. Sentiamo.
8: Questi sono i fatti.
9: Davanti a microfoni e telecamere, il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ricostruisce un caso sostanzialmente chiuso in 48 ore, con l'arresto quasi in flagrante dei due pakistani 31enni incensurati e in Italia da alcuni anni. Fatto di inaudita gravità, dice D'Alessio, che contesta la premeditazione e poi parla delle vittime.
8: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
9: Tre afghani e un pakistano regolari nel nostro paese, tutti braccianti. Secondo il sopravvissuto, alla strage non venivano pagati. Le maniglie dell'auto rotte dall'interno per bloccare le portiere, poi le fiamme, spiega il capo della squadra mobile, e il questore di Cosenza, Antonio Borelli, parla così.
10: 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
9: Sul movente il procuratore D'Alessio dice che non è ancora stato accertato, ma aggiunge caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle ipotesi.
8: Ma usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
9: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Su quanto accaduto ad Amendolara, sul contrasto al caporalato, allo sfruttamento, domani a Reggio Calabria ci sarà un vertice istituzionale con la ministra del lavoro Calderone. Sabato invece, proprio ad Amendolara, manifestazione della CGIL con il segretario Landini per denunciare le condizioni di sfruttamento e barbarie che hanno portato all'uccisione dei 4 braccianti. Un fenomeno, quello del caporalato, purtroppo diffuso in tutta Italia, in particolare proprio nel settore agricolo e in quello edilizio, con un giro d'affari stimato in quasi 1 miliardo di euro. Nel 2025 la Guardia di Finanza ha individuato circa 12.000 lavoratori in nero, altri 16.000 irregolari, mentre sul fronte dello sfruttamento 128 persone sono state denunciate, 1.224 le vittime accertate, spesso impiegate senza alcuna tutela. Da sud a nord dunque, a Milano l'inchiesta proprio per il reato di caporalato sullo sfruttamento di lavoratori impiegati per la costruzione di una nuova sede diplomatica statunitense.
11: Del consolato americano in costruzione si vedono solo i piani superiori avvolti dalle impalcature. Sulle condizioni di lavoro al suo interno invece l'omertà è stata assoluta. Fino all'inchiesta il cantiere è blindato, protetto da filo spinato, e per accedervi i lavoratori devono consegnare i propri telefoni. Nessuna possibilità di fare fotografie né di comunicare all'esterno. Accesso precluso anche ai sindacati, che sono tornati in presidio a reclamare il rispetto dei diritti dei lavoratori. Riccardo Piacentini, segretario Fillea CISL.
12: Siamo qui anche per chiedere un tavolo con l'azienda, perché dove siamo presenti nei cantieri il nostro ruolo è di riportare al contratto, di riportare alle normative, di riportare alla dignità del lavoro.
11: Dignità che secondo le accuse della procura veniva negata dalla Cadel, l'azienda indagata per lo sfruttamento di centinaia di operai, pagati meno di 2 euro all'ora. Intanto resta in carcere a Bergamo il manager per l'Italia della multinazionale, Ulas Demir, bloccato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per tornare a Istanbul. Nell'udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha negato la volontà di fuga. Milano, Luigina Venturelli, GR1.
2: Sarà un pellegrinaggio anche sulle rotte dei migranti, quello di Papa Leone XIV in Spagna, presentato ufficialmente ieri in Vaticano.
13: Vaticano. La visita al Via sabato da Madrid si concluderà infatti con le tappe dell'11 e 12 giugno alle Isole Canarie, approdo delle traversate più pericolose, quelle atlantiche. Pace, disarmo, unità, tra gli altri temi annunciati per i 22 discorsi previsti, dalle sedi istituzionali alle periferie ai luoghi religiosi. Alzar la mirada, alzare lo sguardo, il motto di questo viaggio che riporterà un pontefice in Spagna 15 anni dopo Benedetto XVI. Le 8:10 minuti, siamo alle notizie dall'estero, a partire dal Medio Oriente. Tregua annunciata, tregue violate. Firmato un nuovo cessate il fuoco in Libano, ma è notizia proprio di pochi istanti fa. Ci sono stati nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Israele ha poi attaccato nuovamente Gaza, distrutto un palazzo. Sentiamo l'inviata.
14: Cessate il fuoco messo alla prova a Gaza, dove raid israeliani contro alcuni appartamenti uccidono 9 persone, tra cui 4 bambini. Intendeva lasciare la striscia l'ingegnere palestinese Mahmoud al-Najjar, che ha ottenuto un master all'Università Tor Vergata di Roma, quando lunedì scorso, diretto in Italia, è stato arrestato al valico di Kerem Shalom. Per Israele, un miliziano del 7 ottobre, la famiglia respinge le accuse e le autorità italiane seguono il caso. L'Europa non ha il fegato per schierarsi contro i barbari, dichiara il premier israeliano Netanyahu in un'intervista in cui minimizza i recenti scontri con Trump. Alla fine appianiamo sempre. Israele e Libano annunciano di avere raggiunto un accordo per rinnovare il fragile cessate il fuoco, con zone di sicurezza dalle quali Hezbollah dovrebbe essere bandito. 48 morti in Libano ieri e un paramedico ucciso in un raid israeliano stamane confermano la difficoltà di trasferire gli accordi sul terreno. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
13: E c'è poi il conflitto in Iran. Donald Trump sotto pressione al Congresso, dove è stata votata una mozione simbolica per chiudere la guerra. Nel frattempo i negoziati proseguono ma senza progressi, precisa il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Di fatto una smentita alle dichiarazioni ottimiste rilasciate poco prima dal capo della Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente.
15: Donald Trump dice che i colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana. Siamo molto vicini alla firma delle carte, assicura. Precedentemente, in un'intervista per un podcast del New York Post, Trump ha detto: mi piacerebbe incontrare Mojtaba Khamenei e probabilmente prima o poi succederà. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha aggiunto Trump, che è tornato anche sulla telefonata di fuoco con Netanyahu, confermando di averlo definito pazzo. Ero un po' turbato per l'escalation in Libano, ma lavoriamo bene insieme, mi piace molto. Mentre dalla Camera dei Rappresentanti arriva uno schiaffo a Trump con l'approvazione di una risoluzione che limita i poteri del presidente di proseguire la guerra contro l'Iran senza l'approvazione del Congresso. 4 repubblicani hanno votato assieme ai democratici. Da New York, Laura Pepe, GR1.
13: La guerra russo-ucraina, Putin infuriato dopo il bombardamento di San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale. Dopo la prova di forza di Kiev, dietro le quinte, la svolta di Londra, Parigi e Berlino, pronte a sedersi al tavolo con Putin. Ieri a Kiev la visita del numero uno della NATO e una cerimonia commovente. Sentiamo l'inviato.
16: Mazzi di rose rosse sotto il cielo piovoso di Kiev, il presidente ucraino Zelensky e il segretario generale della NATO Rutte li portano al muro della memoria centinaia di foto di soldati caduti nella guerra in Ucraina. Con loro i rappresentanti di tutti i 32 membri del Consiglio Atlantico, anche l'ammiraglio italiano Cavo Dragone per il primo Consiglio NATO-Ucraina che si tiene nel paese. Il risultato è questo incontro simbolico e un messaggio: il supporto all'Ucraina deve crescere. Ancor più dopo gli attacchi tra lunedì e martedì costati la vita ad almeno 22 persone. Tra le ultime reazioni ucraine, un nuovo attacco sulla Crimea occupata che nella notte ha causato 3 vittime e 7 feriti su un'area non residenziale, dicono le autorità. Segue un altro colpo a Putin. Ieri droni su un terminal petrolifero a San Pietroburgo, proprio all'alba del vertice economico simbolo della Russia del presidente. Il segretario di Stato USA Marco Rubio si dice preoccupato per l'escalation, ma intanto, secondo media americani, Germania, Francia e Regno Unito starebbero collaborando con il governo ucraino per iniziare i colloqui con Putin e porre fine alla guerra. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
13: Rai Radio 1, il caso della grazia a Nicole Minetti. L'ex consigliera chiede risarcimenti a giornali e TV dopo il nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sul provvedimento di clemenza.
17: I fatti riportati non corrispondono al vero e i presupposti per concedere la grazia ci sono.
16: Queste in sintesi le conclusioni della Procura Generale di Milano dopo gli articoli che mettevano in dubbio i presupposti per la grazia concessa a Nicole Minetti, dalla procedura di adozione del figlio in Uruguay allo stile di vita dell'ex consigliera regionale. Era stato il presidente Mattarella a chiedere nuove verifiche, così, dopo le ulteriori indagini di Carabinieri e Interpol, i magistrati concludono che non ci sono state irregolarità nell'adozione del bambino, confermato anche il grave quadro sanitario del piccolo che è in cura a Boston e richiede la presenza della madre adottiva per controlli e terapie. Smentite anche le affermazioni di una massaggiatrice su presunte feste con droga e sesso nel ranch uruguaiano della coppia, che ha già chiesto risarcimenti a Carta Bianca, Report e Il Fatto Quotidiano. Il ministro Nordio al TG1 interviene sull'attendibilità della testimone.
17: La stessa Procura di Milano, però, a seguito di una serie di indagini, ha dato atto dell'assoluta inaffidabilità delle dichiarazioni rese a suo tempo da questa persona.
16: Claudio Vigolo, GR1.
13: La morte di Beatrice, 2 anni, lo scorso febbraio a Bordighera. Resterà in carcere la madre, Emanuela Aiello, che ha risposto a tutte le domande durante l'interrogatorio di garanzia. Ha negato violenze sulle figlie. Interrogato anche il compagno, Manuel Iannuzzi, che ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Nella memoria del suo cellulare, gli investigatori hanno trovato foto e video della bimba con lividi sul corpo. Abominevoli atrocità, ha scritto il GIP nell'ordinanza che ha convalidato il fermo. La campagna nazionale itinerante di sensibilizzazione di Radio 1, giornale Radio, GR Parlamento, come un'onda contro la violenza sulle donne, dedicata agli studenti, ma con la chiusura delle scuole si sposta nelle carceri. Qui sono molte le donne che hanno un passato di violenze subite, manipolazioni. Oggi siamo nell'istituto penitenziario di Verona, al microfono della nostra inviata, il racconto di Stella.
18: È 1 anno e 6 mesi che sono in carcere a Verona. Io ho 6 figli, 15 nipoti. Se tornerei indietro non farei assolutamente questa cosa, cioè andare a rubare.
19: Stella, nome di fantasia, sta scontando una pena per ripetuti furti durati anni.
18: Io sono una nomade, mi sono sposata a 13 anni, non lo conoscevo neanche. L'ho presa le botte, il marito, le cognate, mi hanno sparato sulla gamba, mi hanno bruciata, l'altra volta mi hanno tagliato i capelli, mi hanno legata con la catena. Io non accettavo quella vita lì. Io una volta sono scappata, avevo 15 anni, ho trovato 3 ragazzi al bar, mi hanno detto che mi portavano alla stazione e invece mi hanno portato in campagna.
19: Poi il carcere le ha dato la possibilità di riscatto.
18: Finché c'è la luce, la voglia di cambiare, la voglia di guardare avanti, non bisogna mai darsi per vinti. La luce più bella, diciamo, sono i miei figli. C'è sempre qualcuno che ti vuole bene. Fuori c'è un mondo che ti aspetta, basta volerlo e iniziare a mettere il seme. Dove c'è il seme poi nasce la pianta, in qualsiasi posto.
19: Da Verona, Elena Paba, GR1.
13: Magica Italia del tennis a Parigi, in un tabellone maschile che ha perso per strada i favoriti. Via il numero 1 Sinner, via il beniamino del Roland Garros Djokovic. A vincere sarà sicuramente qualcuno che non ha titoli slam in bacheca. In lizza sono rimasti in 4 e 2 sono azzurri.
20: La gioia di Cobolli e Arnaldi venerdì in semifinale, probabilmente di sera, le lacrime di Matteo Berrettini costretto all'ennesimo ritiro, la fotografia di una giornata pazzesca. Ci sarà comunque un italiano domenica pomeriggio in finale a Roland Garros. Cobolli, che usa la doccia del grande Nadal, rimonta e batte 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Félix Auger-Aliassime. Cobolli.
21: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico.
20: Cobolli virtualmente nella top 10, Arnaldi al numero 34, si affronteranno dunque venerdì in semifinale. Il Ligure ha sfruttato il ritiro di Matteo Berrettini all'inizio del secondo set. Andiamo ad ascoltare Arnaldi.
22: Sono contento della mia partita e del mio torneo sicuramente. Semifinale è una cosa molto speciale, sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
20: E poi Berrettini.
23: Non volevo che finisse così perché ho fatto secondo me 2 grandi settimane e avrei messo insomma la firma per un risultato del genere.
20: E oggi la finale del doppio misto con Errani e Vavassori, per non farci mancare davvero nulla, Roland Garros. Emilio Mancuso, GR1.
13: Maltempo, tromba d'aria, oltre 50 alberi caduti, allagamenti ieri a Roma con il traffico in tilt in molte zone della città. Disagi anche al nord, grandinate, vento forte in Lombardia e in Veneto. A Padova i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza il tetto della Basilica di Santa Giustina. Piogge in Toscana, in Emilia-Romagna. Sull'alternanza di caldo ed eventi estremi abbiamo intervistato il climatologo Luca Mercalli, che delinea la tendenza meteo per la prima metà di giugno.
3: Avremo ancora giorni abbastanza freschi con altri temporali possibili fino a venerdì. Poi invece una rimonta della temperatura, soprattutto al centro-sud Italia, a partire dal weekend. E arriveremo così attorno al 15 del mese.
4: L'ONU intanto mette in guardia sull'allarme climatico legato nei prossimi mesi al fenomeno El Niño, ribattezzato Super El Niño, questa volta per la sua particolare intensità.
3: El Niño è un fenomeno che si verifica ogni 3-5 anni sull'Oceano Pacifico. È un anomalo riscaldamento della superficie delle acque oceaniche. Questo si somma al riscaldamento globale e rischia di portare dei record assoluti di temperatura planetaria. A questo anche l'Italia sarà purtroppo soggetta.
4: Mercalli, insieme alla temperatura aumenterà anche il rischio di eventi estremi.
3: Siccità oppure alluvioni toccheranno prevalentemente i paesi del Pacifico meridionale, Sud America, l'Australia e l'Indonesia. In Italia questi effetti saranno molto più stemperati data la distanza con l'origine del fenomeno.
4: Daniele Morgera, GR1.
13: Intelligenza artificiale. Da Roma arriva Chat Minerva, un modello linguistico all'avanguardia sviluppato alla Sapienza. E l'Europa prova a giocare la sua partita. Bruxelles annuncia un pacchetto per l'autonomia tecnologica.
5: Chip, cloud e open source, ovvero un piano per produrre microchip in Europa, regole comuni per il cloud e una strategia sul software libero. Sono queste le misure messe in campo dalla Commissione europea per rafforzare la sovranità tecnologica nel vecchio continente. Il professor Roberto Navigli insegna intelligenza artificiale all'Università La Sapienza di Roma.
6: L'Europa, che è rimasta un po' indietro, deve assolutamente darsi una mossa. La partita possiamo giocarla se facciamo i giusti investimenti e se creiamo un centro europeo incentrato sull'intelligenza artificiale.
5: È proprio un team guidato dal professore. Ha presentato in questi giorni un chatbot tutto italiano e pubblico, Chat Minerva, in grado di dialogare in modo naturale e comprendere immagini e documenti. Ancora il professor Navigli.
6: Molta più passione che budget, ma tanta ambizione di andare oltre lo stato dell'arte e far ricerca che ottenga dei risultati innovativi.
5: Federico Mello, GR1.
13: Henry De Luca non parteciperà a Salerno Letterature, dopo che la rassegna, in programma dal 13 al 20 giugno, lo ha escluso dalla prolusione di apertura che gli era stata inizialmente affidata, pur invitandolo a partecipare in un'altra sezione. Non sono stato escluso, è il festival che si è escluso da me, non vado, per motivi personali, afferma lo scrittore. Per gli organizzatori nessuna censura, ma sono incompatibili con una relazione d'apertura le recenti dichiarazioni di De Luca su sionismo e Gaza. Senza De Luca, che riceve la solidarietà delle comunità ebraiche, rinuncia a partecipare Roberto Cotroneo. Avrei dovuto parlare di Umberto Eco, che sarebbe davvero inorridito, dichiara lo scrittore, all'idea di bruciare un libro o togliere la parola a qualcuno. E a proposito di libri e scrittori, al Teatro Romano di Benevento annunciati i finalisti del premio Strega, che compie 80 anni. È una sestina. Serata finale l'8 luglio a Roma, per la prima volta in Piazza del Campidoglio.
24: Candidati che accedono alla finale.
25: È una corsa a 6 verso il gran finale. In testa Michele Mari, super favorito, 280 voti per i convitati di pietra, già vincitore dello Strega Giovani. Romanzo sul tempo che scorre, la mortalità, lotteria cinica tra ex compagni di classe.
26: C'è brutalità, c'è spietatezza, ma per il semplice fatto di essere arrivati alla fine, alcuni di questi personaggi si sono guadagnati lo status di esseri umani.
25: Tre autori e tre autrici in gara. Sul podio Matteo Nucci, a sorpresa, con Platone, una storia d'amore. Bianca Pizzorno, la sonnambula, seguiti da Ciabatti, Donna Regina, Pierantozzi, lo sbilico, Rui, le vedove di Camus, ripescata per i piccoli editori. È il grande ritorno del romanzo a segnare gli 80 anni del premio Strega. Melania Mazzucco, presidente del comitato direttivo.
27: Romanzo di invenzione, romanzo d'ambientazione storica, romanzo che gioca con la letteratura.
25: Francesca Cosentino, GR1.
13: Un volto celebre, un mistero da svelare. Vasco Rossi sui maxi schermi di una ventina di città, tra cui Milano, Roma, Bologna, Napoli.
0: Siamo qui, pieni di guai.
13: Nessuna didascalia, nessuna comunicazione, tante discussioni sui social alla ricerca di una spiegazione che potrebbe essere legata ai festeggiamenti per i 50 anni di carriera il prossimo anno, da annunciare forse in una delle serate evento di Ferrara, domani e dopodomani. Un evento così atteso che il Comune ha commissionato all'Università Cittadina uno studio sulle ricadute economiche e sociali della presenza di Vasco. Sono le 8 e 25 minuti, alla linea va ora lo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
1: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano. Nella seconda parte parleremo di energia, tema importantissimo in questa fase storica, in particolare parliamo di energia nucleare.
13: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi in regia Carlo Boninsegna e Fernando Conti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 a tutti voi l'augurio di una felice giornata.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
28: GR1 Sport.
29: Buongiorno da Giacomo Priereschi, iniziamo dal calcio e dalla nazionale. L'Italia riparte dalla vittoria 1-0 con Lussemburgo. Il CT ad interim Silvio Baldini mette in campo tanti giovani, età media dei convocati di 20 anni e mezzo, decide il gol di Pio Esposito.
30: 20 anni, 21 tra poco, ma l'esperienza già conta. Alla ballo dei debuttanti in azzurro, 15 in una partita sola, Francesco Pio Esposito è stato l'étoile. Il suo colpo di testa all'inizio della ripresa su angolo di Pisilli ha portato alla vittoria. Di fronte agli impacci, da emozione dei compagni. Nel primo tempo ha lottato nell'area del Lussemburgo, è stato il più pericoloso. Dopo l'1-0 Pisilli ha colpito il palo, le sostituzioni non hanno confuso l'Italia, qualche errore, molta buona volontà. Non era scontato vincere, ha detto Baldini.
31: So che questi ragazzi possono far meglio, questa non deve essere un'illusione di dire abbiamo vinto, abbiamo risolto i nostri problemi. Abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità, sicuramente non abbiamo sfigurato e ora bisogna cercare di far bene anche domenica. Giocare con la Grecia sicuramente sarà una partita tutta diversa. In quanto alla formazione io devo vedere come stanno, devo vedere quelli che stanno bene, perché è inutile che se qualcuno ha degli acciacchi di lasciarlo in campo.
30: Lussemburgo con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
29: Passiamo al basket, continuano le semifinali dei playoff di Lega A, l'Olimpia non sbaglia al Forum, conquista gara 3 battendo nettamente la Germania Brescia con il punteggio di 93-68.
32: In pochi tra i 9.000 del Forum immaginavano un risultato così travolgente a favore di Milano al termine del primo tempo. A metà gara infatti l'Olimpia era avanti su Brescia 44-43, equilibrio durato fino al 25esimo quando la squadra dell'ex Pepe Poeta ha alzato il muro in difesa limitando Della Valle annullando Bilan. Germani che è stata anche condizionata dall'infortunio di Barnell a rischio per il match di domani. E così il 93-68 conclusivo porta Milano sul 2-1 nella serie che può chiudere già in gara 4 sempre al Forum e volare in finale. Il tecnico dell'Olimpia, Peppe Poeta, esalta l'atteggiamento dei suoi giocatori.
2: Siamo stati molto bravi a rimanere in partita nonostante Brescia ha fatto pure i due quarti molto bene. Non abbiamo perso la testa questa volta come è successo in gara 2, ma abbiamo continuato a macinare il gioco e soprattutto ad alzare l'intensità in difesa.
32: Brescia ha lottato per un tempo ma poi è crollata, ma la partita più importante adesso la Germani la sta giocando fuori dal campo con le voci sul possibile trasferimento del titolo alla Roma di Matiasic che inquietano e non poco un'intera città. Nell'altra parte del tabellone stasera si gioca gara 3 tra Venezia e Bologna con la serie sull'1-1. Da Milano Massimo Barchesi, GR1.
29: In chiusura l'Atletica, stasera a Roma il tradizionale appuntamento col Golden Gala, allo Stadio Olimpico saranno tante le stelle in gara, sentiamo.
3: In un anno senza Olimpiadi e Mondiali, il Golden Gala diventa una parata di stelle. In pista 43 titoli e 5 cerchi iridati. Il presidente della Federatletica, Stefano Mei.
10: Quando poi hai una nazionale italiana così forte, fa un altro effetto, perché è bellissimo avere grandi campioni, ma se non hai campioni tuoi che gareggiano, soprattutto in Italia, è difficile che ci sia grande seguito.
3: Assente giustificato il padrone di casa Mattia Furlani, infortunato. Ha recuperato invece in extremis dall'influenza Nadia Battocletti.
14: Sto meglio, per fortuna, diciamo che l'influenza mi ha lasciato un brutto fastidio alle gambe, mettiamola così. Ovviamente non sono qui con le stesse ambizioni di circa un mese fa, le ho dovute un po' ridimensionare.
3: Grande attesa per i 100 maschili, start list da finale olimpica, tra cui gli ultimi due vincitori, Jacobs e un Noah Lyles, che ha un solo obiettivo.
15: To win.
3: Vincere,
15: to win.
3: È questo ciò che mi aspetto. Dallo Stadio Olimpico, Luca Cesaretti, GR1.
29: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
16: Radio 1. Un mondo da sentire.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
19: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
18: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
20: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
21: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
20: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
21: Come risparmia?
20: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
21: E i lavori?
20: Ma c'è Ristruttura Smart.
21: Così ti risparmi anche tu, eh?
20: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
22: Iperceramica.
23: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 8:32 in questa seconda parte ci occupiamo di fonti energetiche, in particolare di quella più discussa, il nucleare. Vi ricordo ancora il nostro numero WhatsApp 335-699-2949, scriveteci, registrate un vocale, lo state già facendo, perché il tema che vi abbiamo anticipato, quello del nucleare, appunto, suscita molto interesse. Ieri la Camera ha lavorato fino a mezzanotte per concludere l'esame del disegno di legge delega al governo. Oggi dovrebbe arrivare il voto finale. Ascoltiamo subito le parole del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.
33: L'avvio di produzione di energia da fonte di nuovo nucleare, lo chiamo nuovo nucleare perché non si parla più delle grandi centrali ma di piccoli reattori che saranno disponibili a partire da fine di questo decennio, inizio del prossimo. In questo momento, ecco, quello che voglio precisare, non si discute dei prezzi dell'energia di oggi ma si discute di dare all'Italia un quadro giuridico, di dare le leggi perché poi a fine di questo decennio si possano fare le valutazioni di merito per rientrare nella produzione di energia da fonte nucleare. I reattori più piccoli sono quelli che andranno nelle navi mercantili e pertanto su questo c'è un ragionamento fatto con Fincantieri in particolare, che è uno dei grandi del settore mercantile, del settore navale, e che riguarda piccoli reattori da 10-15 megawatt.
1: Onorevole Luca Squeri, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno onorevole Forza Italia, lei è uno dei relatori del testo di cui stiamo parlando, questo disegno di legge delega al governo per il nucleare sostenibile. Abbiamo sentito dalle parole del ministro Pichetto Fratin qualcosa sul testo, chiedo a lei di spiegarci meglio che cosa prevede.
0: Prevede molto semplicemente una delega da dare al governo che da qui poi nei prossimi mesi, entro fine anno, entrerà proprio nel concreto con i decreti attuativi per dare questo quadro giuridico a cui faceva accenno proprio il ministro che avete fatto sentire, e dunque dare la possibilità anche all'Italia, fatemi dire finalmente, di poter utilizzare questa energia che non è la soluzione, nessuna singola fonte energetica è la soluzione è il mix energetico. Nel mix energetico a noi manca il nucleare, e invece a fianco alle fonti rinnovabili che questo governo sta implementando il più possibile, bisogna aggiungere il nucleare, perché sennò non possiamo emanciparci dal petrolio e dal gas.

0: energetica che sia totalmente impatto zero. Ci scrive Michela da Forlì: la rinuncia al nucleare che tutto il mondo utilizza, il mancato sfruttamento delle risorse del sottosuolo sono il prezzo che la sinistra ci ha fatto pagare per la sua alleanza con i Verdi. Angelo da Treviso: il nucleare e l'uranio dove lo troviamo? È un'altra forma di dipendenza. Le dico che stanno arrivando veramente molti messaggi. Ci scrive Mauro da Roma: il nuovo nucleare è come il vecchio, i cittadini hanno già detto due volte di no, serve solo a chi lo installa. I cittadini vogliono le rinnovabili. Lei però ci diceva che le due cose non sono per forza in antitesi.
1: No, anzi, assolutamente non devono essere antitesi. Chi cerca di dividere le tifoserie in sì rinnovabili, non nucleari o viceversa, è proprio fuori strada completamente. E ahimè, chi non vuole il nucleare è su questa strada molto spesso. Noi assolutamente no. Ripeto, questo governo è a favore delle rinnovabili, ma non a parole, nei fatti, negli ultimi due anni, nel 2024-2025, è stato battuto il record di installazione di tecnologia rinnovabile, di impianti rinnovabili in Italia, superando i 7 gigawatt, molto superiori rispetto alle medie dei governi precedenti. E però il nucleare è necessario, insomma. Ho sentito adesso alcune, diciamo, perplessità legittime, no? La sicurezza: nessuna fonte tecnologica è sicura, ogni fonte tecnologica ha i suoi problemi. Se andiamo a vedere le statistiche del rapporto tra energia prodotta e vittime derivanti, il nucleare è all'ultimo posto comunque, perché certo che l'incidente di Chernobyl è quello che ha fatto la differenza,
0: sempre nella memoria di tutti, chiaramente. Onorevole Squari, lei è anche responsabile nazionale di Forza Italia del Dipartimento Energia. Per questo ascoltiamo insieme le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis, dopo che ieri la Commissione ha dato l'ok alla richiesta dell'Italia di flessibilità per 3 anni per interventi sull'energia.
2: How this new fiscal flexibility will function?
3: Come questa flessibilità di bilancio funzionerà? I Paesi membri potranno quindi fare domanda per una estensione dell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa anche per l'energia. E quindi questa spesa per l'energia avrà un massimale annui per un periodo 2026-2028, ma con un massimale cumulativo da 0,6% sui 3 anni. Questa flessibilità sarà disponibile su alcune misure che potranno essere attuate a partire dal febbraio 2026, quindi dall'inizio della guerra in Iran, e riguardano delle misure volte a ridurre la nostra dipendenza dagli idrocarburi fossili.
0: Ecco, onorevole Squari, con il nucleare potremmo essere più indipendenti anche dai conflitti che accadono, che raccontiamo tutti i giorni.
1: Ma sì, assolutamente sì. Guardate, la Francia, che è leader in Europa nel nucleare, ha più di 50 reattori nucleari, ha una produzione di energia elettrica che copre il 70% col nucleare. Perché è entrata in questa, diciamo, dinamica? Proprio negli anni 70, con la prima crisi petrolifera iraniana, ecco che la Francia si butta sul nucleare e ci ha visto lungo. Noi purtroppo siamo usciti a fine anni 80, ci siamo illusi che il gas potesse essere l'energia così più accomodante, più sicura, più facile da approvvigionarsi. Ecco che il mondo è cambiato. Tra l'altro è intervenuto il tema della decarbonizzazione, ormai tutto il mondo è impegnato a decarbonizzare il sistema energetico. Tenete conto che noi dipendiamo dal fossile per l'80% dei nostri consumi energetici, per cui è un'impresa titanica, per cui è giusto implementare il più possibile tutte le fonti rinnovabili, ma senza l'alleanza col nucleare la decarbonizzazione non è possibile.
0: Ci scrive Luciano dalla Valle Susa: ci preoccupiamo delle centrali nucleari, ma noi le abbiamo in Francia, 80 chilometri da noi, di che cosa dovremmo aver paura? Grazie onorevole Squari, Forza Italia è uno dei relatori di questo provvedimento, e do il buongiorno anche all'onorevole Sergio Costa, Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera ed è stato anche ministro dell'Ambiente. Buongiorno onorevole Costa.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Voi avete una posizione molto diversa sul nucleare.
4: Sì, noi siamo contrari, ma non ideologicamente, cioè

0: ci sono delle ragioni tecniche e politiche. Le faccio un esempio. E se noi parliamo del nucleare a fissione, quello conosciuto adesso, quello che adesso ci propinano come small modular reactor, cioè i reattori piccini, alla fine sono sempre nucleare vecchia concezione, ovvero sia quello là a fissione che produce scorie, che non sai dove metterlo. E addirittura non abbiamo ancora il centro per depositare le scorie. E stiamo parlando di ormai 30 anni che non si riesce a individuare. Noi vogliamo mettere nucleare vecchia concezione solamente perché è più piccolo e ci sembra più carino lì dove nessuno lo vuole. Ma allora invece perché non facciamo e mettiamo su linee di ricerca importanti per il nucleare a fusione? È ben diverso. Che si sta studiando in tutto il mondo e che invece noi tagliamo le risorse, i fondi per le ricerche. Penso per esempio a qualcosa vicino Frascati come il Divertor Tokamak Test. Quindi non è che non abbiamo i professionisti per questo. Allora, vede, non è una questione ideologica, è una questione tecnica e politica.
1: Ecco, onorevole Costa, lei parlava delle scorie, ci chiede Massimiliano da Torino, il deposito unico nazionale definitivo dove si farà? Anni fa si sarebbe dovuto fare a Scanzano Jonico, ma per le proteste locali non è stato realizzato, la priorità è questa. Ci scrive anche Riccardo, abbiamo i depositi di scorie in pessime condizioni da 50 anni. Altro messaggio, Sabatino, ma le scorie nucleari accumulate fino adesso che fine hanno fatto? Questa è
0: Infatti,
1: una delle preoccupazioni, mi sembra,
0: vede,
1: degli
0: se
1: nostri
0: noi
1: ascoltatori.
0: abbiamo. Esatto, proprio, e questi ascoltatori hanno ragione, cioè noi in oltre 30 anni, dal 1987 in poi, e via via che si sono chiuse tutte le centrali, sono quattro oggi dismesse in tutta Italia, non abbiamo ancora un luogo dove mettere le scorie ad alta intensità. Tant'è vero che stanno all'estero e tra il di quelle all'estero, cioè noi paghiamo per tenerle all'estero, e quelle che le quattro centrali nucleari che non sono dismesse, sono solamente chiuse, noi guardi che paghiamo da tantissimi anni quasi 500 milioni di euro su base annua. Sono tantissimi soldi. Perché? Perché chiaramente in Italia abbiamo un problema dove collocare le scorie, ma lo abbiamo anche collegato a un problema geologico dell'Italia. Noi abbiamo un 94% del nostro territorio è soggetto a rischio sismico, idrogeologico, alluvionale, franoso. Chi di noi metterebbe una centrale oppure metterebbe un deposito di scorie nucleari in uno di questi territori?
1: Onorevole Costa,
0: Questo è il dato.
1: ecco, ci scrive Max e parla anche dei costi. Sarà costosissimo, meglio continuare a comprare all'estero e lasciare a loro i depositi di scorie radioattive. Però le chiedo in particolare dei costi, perché voi sostenete che i costi del nucleare siano addirittura tripli rispetto alle fonti green, cosiddette green.
0: Ma guardi, già se lei, io dico lei per dire qualsiasi ascoltatore ovviamente, prendete il carteggio di accompagnamento alla norma delega del nucleare, che tra l'altro verrà approvata alla Camera dei Deputati questa mattina, e si legge già che i costi saranno tutti quanti scaricati sulla fiscalità generale, tradotto sulle nostre bollette, per essere molto pratici. E perché questo? Perché non ci sta un privato disponibile a metterci le risorse, e allora significa che ce le deve mettere lo Stato. Però lei consideri un'altra cosa, che il nucleare, prima di essere operativo, questo nucleare che questa maggioranza di centrodestra vuole proporre, passeranno circa 18-20 anni da oggi. Quindi noi pagheremo un sacco di soldi. Avremo una vecchia tipologia di nucleare, noi quando dico noi intendo lo Stato e quindi noi poi sulle bollette, e non ottenendo il risultato adesso di vedere le nostre bollette abbassate. Ma scusate, ma io faccio una considerazione, come dice, a voce alta, ma già la Spagna ci ha insegnato come si fa. La
1: Ecco.
0: Spagna.
1: Onorevole Costa, giustamente anche i nostri ascoltatori dicono ci vogliono 15-20 anni, ma se, no, se lo vogliamo fare, prima o poi bisogna cominciare. Se lo vogliamo
0: Certo,
1: farlo, ovviamente, se c'è
0: e allora
1: l'intenzione.
0: ragioniamo sulla fusione. Allora ragioniamo su quello a fusione che produce quasi zero scorie, che si basa su, per esempio, sostanze tipo il deuterio, che guarda caso si estrae dal mare, il mare che noi abbiamo. Se adesso noi facciamo quello a fissione, noi saremo dipendenti, quindi come lo siamo adesso dal gas, saremo dipendenti dall'uranio che si compra normalmente tra Canada, Australia, Kazakistan e Russia, e lo zirconio che si compra tra India, Australia, USA e Mozambico. Quindi noi non ce l'abbiamo, quindi noi finiamo con il gas da una parte e iniziamo con l'uranio e con lo zirconio dall'altra parte. Quindi siamo sempre dipendenti.
1: Ecco, lei dice non usciamo.
0: Però mi perdoni. Prego. Mi perdoni, scusi.
1: Prego.
0: Faccio questa considerazione. La Spagna, per chiudere il discorso di una, anche di una nazione che ci è vicina anche culturalmente, oggi c'è un mix energetico fatto dal 60% di rinnovabili, cioè eolico, il solare e così via. Noi abbiamo anche da aggiungere il geotermico. Hanno il 20% di nucleare, va riconosciuto, sì, e il 20% di fossile. Quel 20% di nucleare della Spagna è in dismissione al 2035, è già fissato che venga dismesso. Perché? Perché aumentano le rinnovabili che abbiamo detto poc'anzi. E allora, scusate, noi andiamo in controtendenza, quanti altri ci stanno insegnando che si può fare tutto a meno costo e in pochissimo tempo?
1: La scelta politica della Spagna. Grazie onorevole Sergio Costa, Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera. E come ho detto in apertura, stiamo ricevendo tantissimi messaggi, ne ascoltiamo alcuni.
2: Buongiorno, Matteo da Padova. Ben venga che venga fatto il nucleare in Italia, ma che non venga fatto all'italiana, ovvero con tangenti, risparmiando sui lavori per arricchire i soliti noti, che non ci sia la mafia in mezzo, che li facciano bene senza che poi si abbiano problemi di questo tipo.
3: Buongiorno, Matteo Negrini da Milano. Il nucleare è senz'altro lo strumento principe per avere energia pulita e cercare di arrivare a un contenimento del riscaldamento globale. È indispensabile per mantenere la stabilità della rete, perché è impossibile arrivare al 100% di rinnovabili. E sempre in tema di rinnovabili, la cosa che non viene mai fatta rilevare dai paladini di queste fonti di energia sono la quantità di materiali utilizzati e di consumo di suolo per produrre la stessa quantità di energia di una centrale nucleare.
4: Buongiorno Alberto Di Biella. Finalmente si ragiona sul nucleare di nuova generazione. Era ora, perché l'energia meno cara, meno onerosa e con il nuovo nucleare ovviamente meno impattante sotto l'aspetto scorie.
5: Buongiorno, Alessandro da Soresina. Parlo da grande sostenitore della reintroduzione del nucleare, però penso anche al fatto che gli italiani hanno votato due volte a sfavore per il nucleare, e quindi mi viene da pensare, vale così poco il nostro voto?
1: Federico Rocchi, esperto per l'Enea di sicurezza nucleare, buongiorno.
6: Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno.
1: Rocchi, io le chiedo di essere quanto più comprensibile possibile.
6: Certo.
1: Le chiedo che cos'è questo nuovo nucleare di cui sentiamo parlare.
6: Beh, è un nucleare che pensa già fin dall'inizio agli aspetti più generali di sostenibilità, cercando ovviamente di minimizzare gli impatti non solo per la nostra generazione, ma anche per le generazioni future. E consisterà, diciamo, nell'introduzione graduale, diciamo dilazionata nel tempo a seconda della disponibilità tecnologica, di reattori piccoli e modulari, cosiddetti SMR, che potranno essere disponibili nel giro di qualche anno. Successivamente l'aggiunta di reattori di quarta generazione che sono in grado di ridurre i rifiuti radioattivi prodotti dal nucleare da fissione, e verso la fine del secolo, quando sarà commercialmente disponibile anche la tecnologia della fusione. Quindi diciamo è un percorso tecnologico che vede l'introduzione graduale di tutto quanto sarà disponibile per rendere il nucleare sostenibile.
1: Ecco, fusione e fissione, riesce a farci capire proprio in termini semplici qual è la differenza?
6: La differenza sostanzialmente: un reattore a fissione utilizza come combustibile isotopi dell'uranio. L'uranio è un minerale che viene estratto dalla terra ma anche dal mare, e sostanzialmente distruggendo, spaccando questi nuclei produce energia. Viceversa, la reazione di fusione consiste nel unire due nuclei leggeri, e con questo meccanismo di unione si produce ulteriore energia. La differenza sostanziale però è che la tecnologia della fissione è disponibile oggi, è pronta, funziona, mentre la tecnologia della fusione richiederà ancora molti anni di ricerca e sviluppo per renderla commercialmente
1: disponibile.
6: Molti
1: anni quanti, mi scusi?
6: ma diciamo che almeno altri 20-30 anni di ricerca e sviluppo saranno necessari, perché c'è bisogno di nuovi materiali che siano in grado ovviamente di funzionare per le altissime temperature che questi reattori a fusione richiedono.
1: Senta, invece i materiali di cui ci parlava che sono necessari, in Italia ci sono i minerali?
6: Allora, sì, allora diciamo che in Italia ci sono ovviamente risorse uranifere, andrà diciamo valutato quanto sarà conveniente estrarle o meno, ma il problema delle materie prime per il nucleare da fissione non è così diciamo pesante come per altri tipi di materiali. L'uranio è disponibile in grandissime quantità in molte regioni del mondo, Canada, Australia, regioni dell'Africa, regioni dell'Asia, non è diciamo un problema quello dell'approvvigionamento.
1: Grazie a Federico Rocchi, esperto di sicurezza nucleare per l'ENEA, l'Agenzia per l'Energia Nazionale, e do il buongiorno anche a Walter Quercioli, presidente nazionale di Federmanager, anche lui esperto di nucleare. Buongiorno Quercioli.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, integrazione tra energie rinnovabili e nucleare, sembra essere questa la via percorsa da vari paesi europei, ed è questa secondo lei la strada per l'indipendenza energetica?
7: Ma allora, intanto sgombriamo il campo da un equivoco di fondo che ho anche sentito in precedenza. L'indipendenza energetica totale non è possibile da ottenere, ci sarà sempre un tipo di fonte energetica di cui abbiamo necessità di importare. Per l'Italia oggi il gas, e per la Francia ad esempio può essere l'uranio o il deuterio, come sentivo prima, o altri materiali speciali. Quello su cui noi dobbiamo puntare è un ecosistema energetico che garantisca energia sicura, prezzi competitivi, stabili, decarbonizzato il più possibile e con anche il minor tasso di importazioni possibile, chiaramente. Il nucleare di nuova generazione potrà svolgere un'utile funzione di raccordo, di stabilizzazione delle rinnovabili, però ad oggi non c'è ancora una tecnologia commercialmente disponibile. Si parla molto degli SMR, dei reattori piccoli, però di applicazioni concrete, testate, validate, ancora non ce ne sono. C'è qualcosa in Canada, qualcosa in Cina, ma insomma siamo ben lontani da quel fronte lì.
1: Ecco,
7: ci vorrà ancora un po' di tempo.
1: Ecco, assolutamente, abbiamo sentito adesso 20-30 anni. Ecco. E ci chiede Dario, è possibile sapere qualche numero che riguarda l'investimento, i costi, il prezzo al megawatt, insomma se questo nucleare è conveniente o meno nel lungo periodo, perché stiamo ancora spendendo soldi per le scorie di centrali di diagnosi, non penso sia stato un grande affare per gli italiani, questo lo sarà?
7: Allora guardi, il costo medio di produzione chiaramente delle rinnovabili è intorno ai 10-15 euro a megawattora contro i 29-30 del nucleare francese e contro tre volte tanto quello da gas. Quindi sicuramente andando verso un mercato a costo medio, il nucleare porta a un abbassamento dei costi, sicuramente. Però partiamo da un presupposto: l'investimento necessario, il tempo necessario è pluridecennale per fare una transizione energetica completa. L'Italia è già passata da due transizioni energetiche, la grande elettrificazione degli anni 60-70 e la metanizzazione. Ma tanto per darle un'idea, l'elettrificazione ci sono volute 25-30 anni e circa 100 miliardi di euro al costo attuale. La metanizzazione ci è voluto 40-50 anni con diverse centinaia di miliardi di euro a prezzo attuale, al valore attuale. Quindi è una transizione energetica verso un nucleare, posto che la tecnologia sarà messa commercialmente disponibile in tempi ragionevoli, prevede tempi investimenti importanti.
1: Importanti. Allora, alcuni ascoltatori ci scrivono che comunque ci sono già stati due referendum, 1987 e 2011, lo ricordiamo, con i quali comunque gli italiani hanno detto no al nucleare. Alcuni altri ascoltatori sono preoccupati per appunto possibili incidenti e citano Chernobyl e Fukushima. E poi ci scrive un altro ascoltatore: non ha senso parlare di nucleare perché semplicemente non risponde alle esigenze odierne. Ci viene chiesto per esempio dell'idrogeno.
7: Ma l'idrogeno, anche quella è una fonte sulla carta assolutamente attrattiva, Però da un punto di vista energetico la produzione di idrogeno non è una cosa così vantaggiosa e quindi è tutta una tecnologia ad oggi assolutamente da scoprire. Si parla tantissimo di idrogeno verde, idrogeno blu, però siamo molto lontani da avere applicazioni e tecnologie commercialmente disponibili. Io posso fare l'esempio di un'azienda che ha sviluppato delle piccole centrali con macchine a idrogeno, produttrici di energia elettrica a idrogeno, ma ad esempio non esiste un idrogeno dotto, cioè un condotto attraverso il quale l'idrogeno possa alimentare la centrale, e quindi bisogna andare con serbatoi molto grandi, invasivi. Insomma, è una tecnologia all'idrogeno attrattiva nel lunghissimo periodo, ad oggi la vedo ancora abbastanza traballante.
1: Insomma, Querciali, arrivano tantissimi messaggi, non li possiamo leggere tutti, peccato, ci sono tanti messaggi pro, tanti messaggi contro, come sempre ci si divide su queste cose. Voglio ringraziare Walter Querciali, presidente nazionale di Federmanager. Noi ci fermiamo qui, sono le 8:56 minuti, in console Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domani alle 7:30. Una buona giornata a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura agli aggiornamenti, Medio Oriente: nonostante il rinnovo della tregua tra Israele e Libano, segnalate nuove incursioni di droni di Tel Aviv nel sud del paese confinante. I media ufficiali di Beirut parlano di numerose località attaccate, di diversi feriti. Bombardamento anche su Gaza City, distrutto un condominio, ci sono 9 morti, 4 sono bambini. Scenari internazionali che destabilizzano l'economia, soprattutto il settore energetico. In questo contesto il via libera da Bruxelles alle deroghe dal patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata, confermando la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, specifica la Commissione, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Argomento questo su cui è intervenuta la Premier Giorgia Meloni con un video sui social. Sentiamone un passaggio.
3: Un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza, e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa. E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri.
2: E torniamo alle crisi internazionali che, lo dicevamo, influiscono negativamente sui mercati. In apertura in questi minuti le contrattazioni sulle piazze europee. Allora andiamo a Milano. Chiara Merico, a te.
4: Sì, apertura cauta per le borse europee. Milano si colloca poco sotto la parità, così come Francoforte, mentre sopra la parità ci sono Londra e Parigi. Gli investitori guardano all'evoluzione della situazione in Medio Oriente dopo l'accordo tra Israele e Libano e restano i timori per una ripresa delle ostilità in Iran. I mercati asiatici sono tutti in netto ribasso sulla scia della chiusura negativa di Wall Street, in calo di oltre un punto percentuale Tokyo e di quasi 2 punti Seoul. Segno meno anche Hong Kong e sulle piazze cinesi. Dicevamo che anche Wall Street ieri ha archiviato la seduta con indici in ribasso. Il Dow Jones ha ceduto l'1,21%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,74%, mentre il Nasdaq è arretrato dello 0,89%, e dopo i record dei giorni scorsi si inverte quindi la tendenza sull'azionario statunitense, su cui pesano le tensioni internazionali ma anche le vendite sui titoli tecnologici in attesa della quotazione di SpaceX, che già si preannuncia da record. Resta sempre sotto osservazione il prezzo del petrolio, che questa mattina è in lieve calo, con il Brent attorno ai $97 al barile e il WTI quotato attorno ai $95 al barile. È tutto a voi.
2: E noi restiamo sui temi economici. Dati di Banca Italia sulla distribuzione della ricchezza a fine 2025: aumenta quella netta delle famiglie italiane, anche se resta fortemente concentrata, aumentano infatti le diseguaglianze.
5: Il dato positivo è che gli italiani si confermano un popolo di risparmiatori tra immobili, depositi, investimenti più rischiosi quando si parla della fascia più benestante. 453.000 euro in media a famiglia, secondo i dati Banca Italia relativi a fine 2025, contro i 431.000 del 2024. L'elemento meno positivo è invece che aumentano le diseguaglianze e che il grosso di questa ricchezza è in mano a pochi. Leonardo Becchetti, economista.
6: Negli ultimi anni i rendimenti delle attività finanziarie che i ricchi hanno in grande abbondanza sono cresciuti di molto, mentre i salari reali sono rimasti stagnanti o hanno perso valore a causa dell'inflazione.
5: Nello specifico, il 10% della popolazione detiene da sola più del 60% della ricchezza privata, tra proprietà immobiliari e investimenti finanziari diversificati. La metà meno abbiente della popolazione, appena il 7%, che coincide quasi completamente con una casa di proprietà e risparmi contenuti sui depositi bancari. Paola Nania, GR1.
2: La strage di braccianti in Calabria, 4 morti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara in provincia di Cosenza. Oggi l'interrogatorio di 2 pakistani arrestati. Magistrati e investigatori parlano di fatto disumano. Caporalato, guerra per il controllo dei campi sono le ipotesi. Le vittime, 3 afghani e un pakistano. Un altro afghano è riuscito a fuggire e accusa, volevano solo essere pagati. Gli inquirenti, anche grazie alla sua testimonianza, stanno ricostruendo la dinamica. Le maniglie dell'auto rotte dall'interno per bloccare le portiere, poi le fiamme. Sentiamo il questore di Cosenza, Antonio Borelli.
7: 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
2: E su quanto accaduto sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento, domani a Reggio Calabria ci sarà un vertice istituzionale con la ministra del Lavoro Calderone, sabato invece proprio ad Amendolara manifestazione della CGIL con il segretario Landini per denunciare le condizioni di sfruttamento e barbarie che hanno portato all'uccisione dei quattro braccianti. Il sindacato ha offerto la propria tutela legale all'unico superstite della strage. In chiusura abbiamo il calcio. L'Italia dei giovani guidata dal CT ad interim Silvio Baldini vince 1-0 con Lussemburgo, rete di Pio Esposito. Domenica altro test a Creta contro la Grecia. Tennis al Roland Garros, oggi Sara Errani e Andrea Vavassori vanno a caccia del titolo nella finale del doppio misto. Giornata di riposo invece per Cobolli e Arnaldi, domani protagonisti di uno storico derby in semifinale. Sono le 9:05, la linea va ora a Progetto Benessere, prossimo GR come sempre alle 10.
0: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
7: Yes, I move!
8: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
9: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
8: Una serata importantissima.
9: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è il viaggio del musicante. Sabato alle 21:30 su Rai 1.
10: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Progetto Benessere, per una vita più sana.
15: E questa è Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. È giovedì 4 giugno, sono le 9 quasi e 8 minuti, mancano una manciata di secondi. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio, ormai lo sapete, è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi parliamo del saper volere. Gran parte della nostra infelicità dipende dal fatto che, una volta ottenuto quello che credevamo di volere, ci accorgiamo che non è quello che desideriamo realmente. Nella seconda parte invece parliamo del kit medico giusto da portare con noi in vacanza per non ritrovarci senza il necessario in caso di bisogno e dei consigli per una abbronzatura corretta e senza rischi di scottature. La sentite in sottofondo, c'è prima la musica, dopo i nostri temi.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere, le 9 e 11 minuti. Dicevamo durante la nostra introduzione, vi è mai capitato di lottare per qualcosa e poi, una volta stretta tra le mani, ritrovarvi con un senso di vuoto? Succede perché confondiamo i desideri passeggeri con ciò che conta davvero per noi. Al centro della puntata di oggi c'è dunque l'arte di saper volere. Come si fa a fare chiarezza dentro di sé? Lo scopriamo insieme al nostro ospite e con noi in presenza a Saxa Rubra, Igor Sibaldi, che è scrittore, slavista, drammaturgo, traduttore ed autore del libro Vuoi, esercizi per ottenere molto di più di quello che ti aspetti, edito da Mondadori. Benvenuto e grazie di essere qui, Igor.
1: Grazie,
0: a Saxa Rubra.
1: Buongiorno Viviana, buongiorno a tutti.
0: Allora, questo è un lavorone, questo è uno scavo, Igor.
1: Sì, ci sono rimasto sorpreso anch'io scrivendolo, perché mi sono accorto che noi usiamo tante parole tutti i giorni e non conosciamo il significato di queste parole. Una è vuoi, l'altra è gioia, per esempio. Nessuno sa cosa vuol dire gioia, che differenza c'è tra felicità e gioia.
0: E che differenza c'è fra felicità e gioia?
1: Qui va via una mezz'ora.
0: No, non è possibile.
1: Felicità è una bellissima parola che vuol dire fecondità, fertilità. Cioè, in la parola latina felix vuol dire fertile, quindi produrre frutto. Perché una persona ha fame. Quando una persona ha fame di vita, allora ha bisogno di produrre nutrimento, deve capitargli qualcosa, quello è il senso di felicità.
0: E la gioia?
1: La gioia è il momento in cui ti accorgi che tutto quello che prima ti bastava non ti basta più, l'hai superato e hai davanti un altro orizzonte. Allora ti perdoni di esserti accontentato per così tanto tempo. Prima, ma guarda un po' che sciocco che ero, mi accontentavo di quello che avevo già.
0: E ti dai un'altra chance.
1: E c'è quella sensazione di divento di colpo più intelligente, perché il mio mondo è diventato più grande.
0: Ma la gioia diventa felicità prima o poi?
1: Sì, vanno di pari passo.
0: Insieme. E invece la differenza tra desiderio e volere, così iniziamo a entrare di più nelle pagine di questo libro.
1: Desiderio è un'altra parola molto bella. Ecco, nessuno ci fa mai caso. Desiderare è il contrario di considerare. Se è la stessa parola, siderare. Siderare vuol dire in latino guardare le stelle e guardare le autorità. Quindi vedere quello che mi è permesso, quello che mi conviene. Siderare. Considerare vuol dire tener conto di tutto quello che mi è vietato, permesso, essere prudenti e cauti. Desiderare vuol dire non mi interessa cosa mi è permesso, cosa non mi è permesso, voglio scoprire cosa mi manca davvero. Ed è bello, molto bello, anche perché quando uno trova il desiderio giusto gli viene una reazione spontanea di un sorriso bello, tenero, affettuoso. Si contraggono i muscoli delle labbra quando uno trova il desiderio e come starnutire, non puoi trattenerlo. Solo che non serve a niente, perché quando desideri e basta è come fantasticare, cioè pensi che è bello che ho scoperto cosa mi manca. Per trasformare un po' la vita devi impegnarti un po' di più, devi trasformare il desiderio in volere.
0: E arriviamo un po' al punto.
1: E si arriva
0: perché
1: al voglio.
0: Tu ci spieghi che la società ci induce fin da piccoli a non volere. Che cosa significa?
1: A scuola si impara a dovere. Nel verbo principale si dice, no? Prima il dovere, poi il piacere. Si impara il dovere, si impara il bisogno, si impara il conviene. E questi sono i verbi che reggono la nostra vita. Nella nostra vita la maggior parte delle cose, anche quando non ce ne accorgiamo, sono le cose che dobbiamo dire, dobbiamo pensare, dobbiamo accorgerci o non accorgerci, perché bisogna, perché ci conviene. Il volere invece è un momento di libertà profonda. Il volere è propriamente inteso, arrivando subito al punto, la grande novità, il volere è un miracolo quando capita, può capitare 10 volte al giorno, secondo quando uno impara che cos'è. È quel miracolo, che adesso è veramente miracoloso, che una persona si sente stanco di tutto quello che conosce già. Cioè, sono stufo. È difficilissimo dire che il tutto è troppo poco. Tutto quello che so già, tutti quelli che conosco già, tutto quello che ho già è troppo poco.
0: No, soprattutto per come ce lo descrivi, è uno scavo interiore faticosissimo.
1: Sì, interiore. Uno esce da una galleria interiore, si accorge di essere rimasto chiuso nel tutto, in un tutto troppo piccolo. È una cosa, come fa uno a dire il tutto è troppo poco quando ha un telefonino? Il telefonino c'è dentro tantissima roba. in un centro commerciale, alla televisione, come fai a dire tutto è troppo poco? Quanti canali ci sono per televisione? C'è un mondo intero. Eppure questo miracolo ogni volta, ogni tanto capita. Capita quando dici non mi basta. Allora in quel preciso istante c'è una sensazione bellissima che dura qualche secondo, che si chiama volere.
0: E allora raccontaci, Igor, la tecnica dei 101 desideri. Che cos'è?
1: Che poi sono 150. È una bellissima tecnica.
0: L'hai accorciata.
1: Perché 101 suona bene.
0: È come la carica?
1: Sì, l'ho trovato una volta in un libro americano.
0: Come la carica dei 101.
1: Come la carica dei 101. Ah, sì. È anche la stanza di Matrix dove abita Neo, la stanza numero 101. L'ho trovato in un libro americano, poi ci ho lavorato per tanto tempo. È una tecnica di autoanalisi molto bella, perché consiste nell'immaginare e nello scrivere, perché sennò, se non li scrivi passano come ricordi dei sogni, 150 desideri. 150, che sono tantissimi. Una persona normale, coraggiosa, arriva a 10-12 desideri e già è soddisfatto. Arrivare a 150, quando riesci a farne 50 te ne mancano ancora 100, rispettando alcune regole. Per esempio non bisogna dire non, dire cosa non vuoi, bisogna dire cosa vuoi. Bisogna essere molto stringati, frasi di massimo 14 parole che possono essere pronunciate con una sola emissione di fiato.
0: Ma è difficilissimo.
1: È difficilissimo, è una cosa di una difficoltà tremenda.
0: Allora proviamo però a stringere l'esercizio che potrebbero fare anche i nostri ascoltatori.
1: Sì, sì.
0: Un esercizio di desiderio, quindi riformuliamolo.
1: È terribile, Alberto, che è terribile.
0: Noi siamo pronti.
1: Dunque, bisogna farsi questa domanda qua. Cosa ti piace davvero? Cosa ti piace davvero? Il davvero ti manda in crisi, perché la persona normale, soprattutto i maschi, ci mettono almeno 10 secondi per rispondere.
0: Chissà, vediamo se i nostri ascoltatori ci scrivono. Intanto ti voglio leggere un messaggio che è arrivato al nostro 342-864-8832 e dice: buongiorno Viviana, sono un paio d'anni che nonostante sia riuscito a realizzare un piccolo progetto, e cioè acquistare una casa, la notte mi sveglio con un'angoscia e pesante tristezza che non ho mai vissuto prima. Io ho 54 anni, comunque la mattina si dissolve tutto. E ci scrive Marco da Parma.
1: Quello è un angelo. Quello è un angelo, l'angelo della tristezza. Cioè un antico direbbe: ti viene a trovare un angelo, Marco. L'angelo del cattivo umore. Il cattivo umore è un angelo che arriva ogni tanto, che uno non penserebbe mai che il cattivo umore è un angelo.
0: Eh no.
1: Però il cattivo umore cosa ti dice? Dimmi cosa ti manca. Perché se sei di cattivo umore ti manca qualcosa. Scoprilo, sono qua per fartelo scoprire. Se lo scopri, il cattivo umore ti passa, è un obiettivo nella vita.
0: E invece qual è il segnale preciso che un desiderio, Igor, non appartiene a noi, ma per esempio all'educazione che abbiamo ricevuto, a quelle sovrastrutture sociali di cui parlavamo prima?
1: Se uno ci pensa, è imbronciato. E per esempio io voglio quella macchina di lusso. Non la vuole. Pensa che sia bene averla, pensa che sia chic averla, pensa che siccome ce l'hanno altri le vuole anche lui. Quando ci pensa non sorride. Il desiderio può essere semplicissimo, complicatissimo, ma come dicevo, quando è veramente tuo, sorridi. Ed è un sorriso che non puoi trattenere.
0: Fisicamente sorridi.
1: Ci si contraggono i muscoli delle labbra. Viene un bel sorriso che uno dice: ma che bel sorriso che ho fatto adesso. Me ne sono accorto durante il primo spettacolo teatrale in cui che era tutto finanziato da me, perché era la prima volta che facevo teatro. Bisogna scegliere i tessuti.
0: Sì.
1: Mi hanno portato in un negozio di tessuti, c'erano 6.000 tipi di tessuti. Come fai a sapere quello giusto? Io non mi intendevo di scenografia.
0: E come l'hai scelto?
1: Quello che faceva ridere. Cioè toccando questo sono serio, tocco questo e mi viene da ridere, tocco quello dopo non rido più. Quello giusto è quello che faceva sorridere.
0: Che ci dà gioia.
1: E da allora funziona davvero per decidere le luci, per decidere una frase, mentre scrivi un libro. Quella giusta fa sorridere.
0: Senti Igor Sibaldi, ma essere liberi significa saper volere?
1: Sì, essere liberi proprio dal punto di vista filologico vuol dire questo, perché libertà è una bella parola che viene dal verbo libere, piacere, quello che mi piace. E somiglia all'inglese love, tra l'altro, è la stessa radice dell'inglese love, I love you, per esempio, che letteralmente tradotto bene, I love you, vuol dire tu sei talmente importante per me che nel mio territorio sei libero di fare quello che vuoi. È un senso di libertà, diverso dall'amore. L'amore invece è un'altra parola molto complicata, che vuol dire un po' possesso, dal latino amor, no? Vuol dire un po' possesso, controllo esercitato. Libertà è il fare quello che ti pare. E uno non se la sente, dice non posso, se faccio quello che mi pare faccio sicuramente...
0: Rompo il banco, no?
1: Farò delle stupidaggini, chi sono io per deciderlo? Ecco, invece è così semplice. E basta fidarsi un po' di quello che ti piace davvero,
0: e torna questo davvero, prepotente che sottolinea
1: che di solito è una cosa, di solito è generoso, cioè uno si accorge che quello che gli piace davvero non è egoistico ma serve anche a un sacco di altre persone. Se sembra una cosa proprio personale, e anche serve come esempio, perché se fai quello che ti piace davvero sei di buon umore.
0: Senti, ma esiste il volere più classico nel tuo studio? L'hai trovato?
1: Il volere più classico dipende. Il volere viene tradotto, viene confuso con tante altre cose. Per esempio col cedere. Una persona sente la pubblicità, sente la propaganda, non è che vuole, cede a una propaganda. Poi il negozio dice voglio quel paio di scarpe lì, voglio quell'armadio lì, però non è che lo vuole, ha solo ceduto. Oppure lo si confonde con lo sforzo di volontà, parola brutta, perché sforzo di volontà vuol dire impegnarsi a volere quello che non si vuole per ordine di qualcun altro di solito. Tutte confusioni che, ne parliamo del libro, nel libro sono descritte tutte, si evita questo labirinto di equivoci per arrivare a volere, che è semplicissimo, una sensazione, non è neanche un sentimento. La cosa più semplice che possa capitare nella mente sono le sensazioni. Il volere è una sensazione. Abbiamo dei maestri importanti a casa che ce lo insegnano tutti i giorni mettendo a repentaglio la loro vita intera per noi.
0: E chi sono questi maestri?
1: Cani e gatti.
0: Ah, che meraviglia.
1: Cani e gatti. Cani e gatti si impegnano con grande
0: anime
1: dedizione.
0: Pure, anime belle.
1: Sono lì e dicono, se non glielo spiego io questo non ce la fa.
0: Se non lo porto io fuori questo ragazzo non va oggi a passeggiare. Torno velocissimamente dai nostri ascoltatori, Igor Sibaldi, perché sono tantissimi. Allora Sara ci scrive: sono stanca di tutto ma non riesco a individuare cosa voglio, la direzione.
1: Non è che deve il cosa, il che cosa precisamente, quello arriva dopo. Cioè il volere, quando io voglio un altro tutto più grande, è una sensazione che dura pochi secondi, fai conto 3-4 secondi. Se uno la vive tranquillamente senza paura di fidarsi di questa sensazione, di questa, perché tanti trasformano questa stanchezza in depressione, cioè sono stanco di tutto quindi sono triste e depresso. No, prendila dal lato buono: sono stanco di tutto, voglio un altro tutto. Il volere è sempre infinito, dura pochi secondi, e dopo quei pochi secondi, dopo un'ora, due, viene in mente un obiettivo che prima non ti sarebbe venuto in mente, viene in mente una soluzione a un problema che prima non ti sarebbe venuto in mente, viene in mente che hai il coraggio di fare qualcosa che prima non avresti avuto il coraggio di fare. Sono conseguenze. Tanti lo dicono, anche Shakespeare dice il volere infinito.
0: Bisogna anche ascoltarsi, probabilmente. Sì. Continuo con i nostri ascoltatori. Paola scrive: solo la voce di Igor Sibaldi ti mette tanta serenità. Grazie a tutti voi per ciò che fate per noi nelle fantastiche trasmissioni. Grazie,
1: gentile,
0: Paola,
1: grazie,
0: di seguire. Ma i nostri ascoltatori sono magici. Allora, Fabrizio invece scrive: l'unica vera gioia è data dall'ironia. Essere un po' ironici ti salva la vita.
1: Ha ragione, perché la persona ironica è quella persona che ama tutti, ma non per quello che sono, ma per quello che saranno. Cioè, se tu fai ironia è perché speri che la persona che ti ascolta, grazie alla tua battuta, cambi e cresca e diventi migliore.
0: Un altro Fabrizio scrive invece: buongiorno Viviana, io vorrei il mare, abito a 30 km dal mare ma ci vorrei vivere di fronte, perché di fronte al mare mi fa stare veramente bene. E poi fai i complimenti per oggi, anche
1: grazie.
0: Il mare.
1: Il mare è un bellissimo simbolo, perché l'orizzonte che si allarga è infinito, l'orizzonte che non si vede dove porta, e questo è il volere vero e proprio, è sempre un mare il volere.
0: È sempre un mare e ci piace perderci in questi mari ogni tanto, come abbiamo fatto oggi insieme. Grazie davvero,
1: grazie.
0: Igor, per essere stato con noi. Ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere. Diamo la linea alle previsioni del tempo. Restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
12: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
13: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
12: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: Le 9:30 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Poco fa con Igor Sibaldi abbiamo viaggiato con la mente, con la fantasia, abbiamo parlato di volere, abbiamo parlato di desideri veri, reali. Tra i desideri però concreti, veri, reali, c'è senz'altro il desiderio di partire in maniera molto concreta per le agognate e attese vacanze. Infatti in questa seconda parte diventiamo molto più concreti e parliamo del kit medico giusto da portare con noi per non ritrovarci magari senza il necessario in caso di bisogno, oppure parliamo anche di come comportarci per evitare scottature, per non perdere il piacere della tintarella. Sono con noi in collegamento telefonico Valerio Moggini, che è il direttore sanitario di Croce Rossa Italiana. Valerio, bentornato.
15: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, ti sentiamo. Avevamo perso la prima parte del tuo saluto. E poi in collegamento telefonico c'è con noi Paola Pallotta, dermatologa, dirigente medico dell'IDI, Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Benvenuta, dottoressa.
16: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, iniziamo con Mogini. Possiamo prepararci in sicurezza prima di una partenza, Valerio? Con chi parlare e cosa mettere in valigia?
15: Possiamo prepararci in sicurezza, questo certamente. Diciamo che con chi parlare innanzitutto col nostro medico di medicina generale, perché dovrebbe essere ed è la persona che ci conosce, il medico che ci conosce di più, sa quali sono le nostre patologie e quindi saprà sicuramente consigliarci anche sul caso specifico. Ovviamente poi laddove si viaggiasse verso magari mete un po' più esotiche, è anche il caso di fare un passaggio sugli specialisti della medicina dei viaggi, che possono trovarsi nelle ASL, generalmente dei servizi di vaccinazione, ma anche per una consulenza su cosa portare in relazione al luogo specifico. Un ultimo passaggio può essere anche il passaggio che facciamo noi un pochino, facendo un po' di ricerca anche in considerazione di quelle che sono le condizioni climatiche in cui andiamo incontro, il tipo di viaggio che facciamo e quali magari sono stati i consigli di altri viaggiatori che hanno percorso le stesse strade e che hanno dovuto affrontare le stesse problematiche.
0: Certo, senti, ma il kit io ti do del tuo, Valerio, perché fra un po' sveleremo anche che cosa stiamo organizzando insieme tra Croce Rossa Italiana e Radio 1 Rai, per cui vietato darsi del lei, però volevo ragionare insieme a te sul piccolo kit da portare in vacanza, dei farmaci che non devono mai mancare in valigia anche se non abbiamo delle problematiche città, dove le mettiamo, se per esempio siamo in aereo nel bagaglio a mano oppure le imbarchiamo. Dacci un po' di indicazioni, di trucchi.
15: Allora, sicuramente qualche farmaco antinfiammatorio, qualche farmaco antipiretico, quindi se la possiamo prendere, se non siamo allergici, se sono i farmaci che utilizziamo normalmente, un paracetamolo o sì, un SAMS di diverso tipo, delle creme antibiotiche, delle creme cortisoniche, in alcuni casi anche degli antibiotici, ovviamente dietro prescrizione del medico di medicina generale, certo, perché non dobbiamo scordarci che se viaggiamo ci stiamo portando dei farmaci, ma sono sempre dei farmaci, quindi un contatto intanto prescrittivo con il medico di medicina generale è sicuramente importante. Per quanto riguarda le terapie croniche, anche questo è importante capire intanto se siamo in Italia, se sono erogabili in tutte le regioni, oppure come possiamo accedervi all'estero o se dobbiamo portarle. Sulle terapie croniche io faccio un punto, nel senso che sì, alcuni farmaci hanno necessità di un controllo della temperatura e ovviamente questo va rispettato dove possibile, dove è prescritto, per esempio le insuline, quindi mantenendo la catena del freddo e magari con delle borse termiche. Un altro tema è quello di stare attenti a non perderli, quindi magari portarli addosso durante il viaggio, nel bagaglio che viaggia con noi, soprattutto se sì, viaggiamo in aereo, perché magari nella perdita di un bagaglio, questo noi non lo consideriamo, però possiamo perderci anche i farmaci. Allora in questo può diventare certo, importante nelle terapie croniche. Un ultimo punto è controllare che i farmaci siano che possano entrare nel paese, perché ovviamente alcune classi di farmaci possono avere delle restrizioni che generalmente possono essere, come dire, superate da una lettera in inglese del medico che prescrive, del medico curante, per evitare ogni tipo di problema.
0: Quindi ci portiamo dietro anche una ricetta medica. Andiamocene al mare con la dottoressa Pallotta, perché sono tanti che scelgono questo tipo di vacanze e che si espongono al sole. Allora, in questo quadro d'insieme che ci stava descrivendo il nostro

0: ragazzi la pelle abbronzata non è più sinonimo di bellezza?
1: Assolutamente sì, la tintarella, diciamo, adesso in questo momento si è compreso come il sole ha i suoi lati, diciamo, benefici e i suoi lati meno benefici, soprattutto perché attualmente la generazione nata negli anni 60 è una generazione che adesso appunto 60 anni, 65 anni hanno preso tanto sole e quindi vanno incontro ai danni, adesso sono presenti molti danni solari. Con tutto ciò, naturalmente la prima cosa sono le creme solari, cioè certo, i filtri solari da applicare però ogni 2-3 ore nel corso della giornata in fotoesposizione, perché il solare non resiste più di 3 ore. Mm-hmm. La pelle respira come i polmoni, respira, assorbe. Se facciamo un bagno in mare o in piscina, la crema si scioglie, quindi dobbiamo esporci al sole, asciugarci e riapplicare il solare protettivo. Questo
0: allora
1: è molto...
0: Pallotta, c'è un ascoltatore che ci sta scrivendo rispetto a questi ricordi degli anni 60, dice: quante scottature da ragazzino al mare, ogni anno erano spalle bruciate e dolori, e l'immancabile rimedio della mamma: acqua e olio sbattuto e poi spalmato. Ma quali rischi corro adesso da adulto per quelle ustioni? E poi, perché io che non mi abbronzo, se metto la protezione divento scuro e non sono autoabbronzanti? Ma è vera questa roba?
1: Sì, perché è un discorso più complesso, nel senso che il pregresso, cioè per noi attualmente il danno solare, il cosiddetto photo aging, che si aggiunge al chrono aging, fa sì che attualmente vediamo danni solari, cheratosi attiniche, che sono delle lesioni precancerose che vengono trattate qui in ospedale come da ogni dermatologo ovviamente, oppure addirittura basaliomi. La crema, il filtro solare 50+, aiuta, non è che il paziente, la persona che va in vacanza non si abbronza più gradatamente e in maniera più giusta. I solari attualmente contengono, sono filtri sia UVA che UVB. Gli UVA sono una radiazione solare che danneggia in maniera più profonda la pelle, quindi è più carcinogenetico, però questo sole ci fa bene, ecco.
0: Sì. La famosa vitamina D. Allora, Pallotta e Mogini, ascoltiamo un vocale che è arrivato al nostro 342-864-8832. Prego la regia.
2: Buongiorno, sono Roberta da Belluno. Volevo sapere, per un bambino, quali sono le accortezze che dobbiamo prendere durante l'estate per andare al mare. Grazie tante.
0: Pallotta.
1: Allora, il bambino è ancora più delicato. Se è un bambino sotto i 3 anni, noi consigliamo proprio un'estrema attenzione, perché le scottature prese in infanzia sono le più significative. Quindi un'attenzione particolare, naturalmente no fotoesposizione nelle ore centrali della giornata, quindi 11:30 si va via dal mare, si va a pranzo e si torna verso le 16, le ore in cui c'è meno, l'incidenza del raggio solare è minore. Creme solari anche resistenti all'acqua per un bambino. Il bambino gioca sulla spiaggia, si bagna più facilmente, entra, esce, gioca. Quindi
0: diciamo che entra e non esce. Quello è un po' il ragionamento dei cuccioli, per fortuna, perché poi sono stagioni della vita veramente meravigliose. E continuo con i nostri ascoltatori, Pallotta, con un messaggio che è arrivato per Mogini, che domanda: come ci si deve comportare con i farmaci liquidi che superano i 100 ml e i controlli di sicurezza aeroportuali? Valerio.
3: Allora, diciamo che in alcuni casi ci possono essere, bisogna controllare sempre con gli

0: rapporto è con le normative, quindi questo è bene andare a cercare un pochino sulle normative e magari quelli posizionarli invece nei bagagli che vanno, diciamo, in stiva, sempre stando attenti che possano sopportare le temperature. Ad ogni modo, informarsi con la linea aerea, informarsi con l'aeroporto di partenza e di arrivo è sempre una buona norma, e fare anche attenzione al fatto che poi comunque, al di là dell'aeroporto di partenza, quindi la nostra città, magari il nostro paese da cui partiamo, magari prendiamo altri voli interni, a quel punto le regole possono essere un pochino differenti.
1: Allora c'è un altro messaggio, lo do un po' per scontato, però te lo leggo comunque. Valerio dice: antibiotici liquidi o insulina, corrono dei rischi se lasciati al caldo in macchina?
0: Allora, assolutamente sì, l'insulina ha una catena del freddo che deve essere sempre mantenuta, e quindi è bene che sia, diciamo, che chi viaggia e chi utilizza l'insulina la porti sempre nei frigoriferi, che sono, ci sono dei frigoriferi anche fatti apposta che mantengono la temperatura anche per diverse ore, che si possono caricare magari con una batteria come il cellulare, oppure anche come dire, nelle borse frigo con l'eventuale ghiaccio laddove il viaggio sia in macchina. Su quelli che possono essere gli antibiotici e tutto il materiale, diciamo, tutti i farmaci comunque in bottiglia, e gli antibiotici per esempio liquidi, sicuramente sì, vanno incontro a una degradazione sia
1: Certo.
0: all'esposizione della luce sia al calore. Intanto sul foglietto illustrativo c'è scritto quelle che sono le modalità di conservazione, quindi diciamo che queste possono essere viste. Generalmente i farmaci in compressa hanno una stabilità maggiore anche alla temperatura, e quindi dove possibile,
1: Quindi quando è
0: soprattutto
1: possibile,
0: viaggiando,
1: certo.
0: preferirlo. Esatto.
1: Sì. Allora, ascoltiamo un altro vocale, sempre arrivato al 342-864-8832.
2: Buongiorno a Progetto Benessere. Desidererei sapere, e sono Patrizia da Palermo, desidererei sapere quanto una crema solare conserva la sua efficacia e se possono essere utilizzate l'anno successivo come creme idratanti e basta.
1: Paola Pallotta, questa è una domanda che quando ci occupiamo di pelle torna ricorrente.
3: Sì, la crema no, l'anno dopo non si può riutilizzare. La crema aperta, quindi se non ha un dispenser airless, cioè quelle confezioni in cui premiamo un tasto, il prodotto esce ma non viene in contatto con l'aria, il prodotto dura un mese perché quando entra l'aria si ossida, alcuni componenti fondamentali vengono ossidati, quindi la crema dura un mese. In generale da un anno all'altro no, assolutamente no.
1: Allora c'è una signora carinissima, Elisabetta, che scrive: possibile che con la vecchiezza, invece che con la vecchiaia, 63 anni, mi abbronzo di più e non mi scotto? Intanto è una ragazza.
3: È una
1: È una
3: ragazza,
1: ragazza.
3: assolutamente. È una
1: Elisabetta.
3: ragazza. Elisabetta, con gli anni la pelle è diventata meno sensibile. In generale, per l'abbronzatura dobbiamo considerare di base i nostri valori di vitamina D, degli integratori che aumentano le difese immunitarie della pelle nei confronti del sole, che sono appunto la vitamina D, la nicotinamide per bocca, prodotti che proprio impediscono la scottatura in qualche modo. La signora dovrei vedere il dosaggio di una serie di componenti, lo zinco, tutta una serie di componenti e di dosaggi di vitamina D, ma sì, può essere, certo.
1: Allora c'è un altro ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, non specifica. Dice: buongiorno, per chi ha fatto chemio e il sole infastidisce, crea macchie, qual è la migliore crema solare? Ovviamente noi non possiamo fare nomi di prodotti commerciali.
3: Certo, c'è una differenza fondamentale. Purtroppo chi durante l'estate e con altri farmaci, anche mi riallaccio al collega, ci sono dei farmaci che sono fotosensibilizzanti, alcuni antibiotici, alcune, diciamo, alcuni psicofarmaci sono dei fotosensibilizzanti, quindi la fotoesposizione non è consigliata. In caso di fotoesposizione il solare migliore è proprio il sunblock. Abbiamo dei prodotti in commercio che contengono più filtro fisico che non chimico, e in quel modo il prodotto è molto più spesso coprente, opaco, però più stabile.
1: Allora, per Moggini, Carmelina domanda: quali tipi di bende, cerotti e disinfettanti specifici raccomanda di includere per gestire piccoli tagli, ustioni o distorsioni?
0: Allora, diciamo che come intanto partiamo dai disinfettanti.
1: Sì.
0: I disinfettanti a base di cloro, di clorina, comunque sono sicuramente sempre validi e alla portata di tutti, e diciamo che sostanzialmente non bruciano, bruciano poco. Ad ogni modo, anche avere dell'acqua, semplicemente dell'acqua sterile per fare lavaggi in caso di taglio, può essere un elemento utilissimo. Già solo l'azione meccanica dell'acqua sterile, quindi il lavaggio funziona comunque per pulire. I cerotti, ci sono cerotti premedicati in farmacia di tutte le dimensioni, quindi quelli sicuramente sono assolutamente comodi, fondamentali, sono comodi e tra l'altro sono fatti in modo da non dover mettere, come dire, da garantire un'applicazione abbastanza sterile, in modo da non mettere la mano sulla parte che poi andrà a coprire la ferita. Per quello che riguarda le bende, diciamo, è possibile, le bende elastiche sicuramente danno un'ottima possibilità, nel senso si possono adattare sia alle, diciamo, a tutte le articolazioni, con un'attenzione particolare che è quello del fatto che la benda sicuramente ha necessità di limitare e di dare una maggiore struttura all'articolazione, quindi dare, rafforzare in modo che, non, che possa essere protetta, ma che poi non debba essere troppo stretta da impedire la circolazione del sangue o il ritorno venoso. Quindi non dobbiamo avere un arto viola. Se l'arto diventa viola o l'arto diventa bianco, forse abbiamo messo troppa pressione. Quindi siamo sempre attenti a come utilizziamo anche i materiali, perché ci devono dare supporto,
1: certo,
0: ma dobbiamo evitare i rischi.
1: Senti Valerio, volevo tornare su un argomento che avevi accennato tu all'inizio di questa nostra chiacchierata. Se viaggiamo in zone tropicali o isolate, è giusto fare determinati vaccini? Se sì, quali, dove farli? Ci puoi dare qualche indicazione in più?
0: Allora, certo, assolutamente. Diciamo che dipende dalla zona, perché ovviamente certo, ogni zona e ogni viaggio ha dei rischi, quindi magari anche viaggiare in paesi che possono avere delle aree di rischio, ma in cui non andiamo, in cui che possono magari essere aree più aperte, più come dire, più rurali, potrebbe comunque essere un motivo per, se non ci si va, forse non ha tanto senso farlo. Per cui il, diciamo, l'elemento più importante è quello di confrontarsi con i servizi di medicina del viaggiatore e delle ASL.
1: Perfetto.
0: Che generalmente hanno degli specialisti di malattie infettive o comunque di medicina tropicale o di medicina dei viaggi, che sapranno consigliare sicuramente anche in relazione al viaggio, perché non è soltanto il rischio, non è dovuto soltanto al paese, ma anche alla tipologia di viaggio e che parte del paese si va a visitare. Un altro elemento che mi preme ricordare in questo caso è che i vaccini, nella maggior parte dei casi, hanno un'efficacia, non sempre con un'unica somministrazione, magari hanno bisogno di due dosi, e hanno efficacia a un certo periodo di tempo, quindi 2, 3, 4 settimane, perché bisogna lasciare il tempo alla risposta immunitaria di, come dire, di costituirsi. Per cui magari andiamo non il giorno prima, ma quando prenotiamo il viaggio, quindi con qualche settimana,
1: certo, bisogna
0: di anticipo. Mm-mm. E diciamo che poi i vaccini comunque non sostituiscono le buone pratiche di igiene classiche che noi adottiamo in tutti i posti. In alcune zone magari con malaria, la protezione dai vettori, ma così come anche l'utilizzo, il non consumo di acqua che non sia imbottigliata in alcune zone, evitare cibi non cotti, evitare cibi di cui anche le verdure, perché magari non sappiamo come sono state lavate, quindi una serie di norme igieniche di buon senso, ma che sono disponibili anche
1: sì,
0: su
1: che è sempre comunque utile ripetere, riguardare, riconsiderare, perché è vero che sono di buon senso, però basta un attimo per distrarsi e cadere un po' in delle trappole che possono poi diventare antipatiche anche nel momento in cui si ritorna a casa. Vi faccio ascoltare un altro vocale.
4: Buongiorno dottoressa Verbaro, io sono Carla da Milano e volevo sapere, ho capillari sulle gambe e volevo sapere se posso comunque con la protezione prendere il sole il primo al mattino presto, ma negli orari consigliati. Grazie e buongiorno.
1: Paola Ballotta, che diciamo alla signora Carla?
3: La signora Carla pone un problema che nella pratica clinica è piuttosto frequente. Naturalmente il sole non fa bene ai capillari, però, come giustamente dice la signora Carla, ha detto possiamo andare nelle ore meno calde, perché il calore provoca una vasodilatazione e quindi una sofferenza dei capillari superficiali.
1: Allora Giuliana ci scrive l'alta protezione solare 50 riduce la traspirazione e favorisce l'eritema solare?
3: No, assolutamente no. No, la protezione solare 50, alcune formulazioni arrivano a 100 perché seguono un calcolo diverso, non diminuisce la traspirazione. Ripeto, la nostra pelle respira come i polmoni. In un famoso film di James Bond degli anni 70 si vede una ragazza dipinta tutta d'oro che muore perché lì era bloccata la traspirazione e quindi si muore addirittura. No, una crema non fa questo.
1: Carina questa citazione. Francesca sì. Da Pescara domanda, dottoressa, solo d'estate al mare mi viene un eritema sul petto pruriginoso e con bollicine, poi passa.
3: Sì, e, diciamo in queste situazioni noi facciamo delle analisi del sangue, una valutazione immunologica tesa appunto a vedere se l'eritema solare è semplice oppure è legato a dei movimenti immunologici. Qui è un po' quello che dicevo prima, sì. Se un eritema solare semplice si danno degli integratori a base di vitamina D e della vitamina PP o nicotinamide che ad alto dosaggio un mese prima della fotoesposizione impediscono l'eritema solare.
1: Chiaro. Allora io approfitto della presenza in collegamento di Valerio Moggini per riposarmi, passargli la palla e fargli raccontare l'evento Vivere Progetto Benessere del prossimo 12 giugno, ultima puntata di stagione della nostra trasmissione. Prego Valerio, cosa combiniamo insieme il 12 giugno?
0: Grazie Viviana. Allora cosa combiniamo insieme? Diciamo che rendiamo più viva e portiamo tra la gente un po' le attività di Progetto Benessere, insomma, italiana, perché faremo una giornata che prevede screening gratuiti alla popolazione, quindi per tutta la popolazione che vorrà partecipare, ma anche una parte di una giornata di tavole rotonde con esperti del mondo salute per discutere di temi declinati su tutto l'arco della vita, quindi dal bambino alle età più avanzate, per parlare di prevenzione, per parlare di salute a 360 gradi e quindi poi anche avere la possibilità di fare un momento di prevenzione con i professionisti che saranno presenti in ambito di pneumologico, in ambito oftalmologico, in ambito cardiologico e in realtà diversi altri che saranno presenti, anche ortopedico, endocrinologico, quindi ci saranno diversi esperti che daranno supporto e daranno alla giornata visitando chiunque voglia essere visitato. La giornata si terrà, come detto, il 12 presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma dalle 9 di mattina fino alle 17 di pomeriggio, quindi un venerdì estivo, un venerdì di giugno a Roma per la prevenzione, non soltanto prevenzione in senso clinico, ma anche una prevenzione fatta attraverso l'ascolto dei professionisti del mondo salute.
1: Dottoressa Pallotta, l'importanza della prevenzione anche da un punto di vista dermatologico. Ovviamente noi se Lidi vorrà intervenire ne saremo assolutamente lieti. Valerio Mugini, vero?
0: Assolutamente, assolutamente sì.
1: Pallotta.
3: Eccoci. Allora, l'istituto per noi, diciamo, è all'ordine del giorno, con grande piacere potremmo partecipare.
1: Bene.
3: Questo fatto di entrare in diretto contatto con le persone, quindi di offrire un servizio, è molto interessante per i pazienti, cioè proprio perché è una discesa sul campo dei medici, dei professionisti rispetto al visitare in maniera classica. È molto interessante. Per noi la prevenzione è fondamentale. Purtroppo diciamo, ci sono stati illustri personaggi ultimamente, melanoma, problemi importanti che se presi in tempo, cioè con una diagnosi precoce, sono assolutamente risolvibili.
1: E allora, quindi, prevenzione, il nostro mantra, il nostro filo rosso di questi mesi, il nostro filo rosso dell'evento del 12 giugno, dalle 9 alle 17, Auditorium Parco della Musica, vi aspettiamo. Grazie a Valerio Mugini, grazie a Paola Pallotta, che poi sentiamo e portiamo a bordo. Valerio, abbiamo fatto l'affare in diretta oggi. Ci fermiamo qui, domani parleremo di dinamiche di potere e poi di salute e ambiente nella giornata mondiale dedicata proprio all'ambiente. Per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi, Graziana Vella, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo. Vi lasciamo in musica, la sentite in sottofondo, Max Gazzè e Niccolò Fabi al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Medio Oriente, un avviso urgente ai residenti del Libano meridionale è stato appena diffuso dall'esercito israeliano. Continueremo a colpire strutture e infrastrutture di Hezbollah presenti nei vostri villaggi e nelle loro vicinanze. Una ulteriore prova del fallimento del nuovo accordo siglato a Washington, già in mattinata altri attacchi.
3: A poche ore dall'annuncio di un accordo raggiunto tra Israele e Libano per un nuovo cessate il fuoco, condizionato all'evacuazione dei miliziani di Hezbollah dal settore a sud del fiume Litani, la tregua viene violata. Diversi gli attacchi israeliani con droni riportati, mentre il ministro della difesa israeliano Katz fa sapere che Tel Aviv continuerà le sue operazioni e che non si ritirerà dal paese. Anche a Gaza, nonostante una tregua ufficiale, bombe israeliane uccidono in un condominio 9 persone, di cui 4 bambini.
4: When you're shooting in a more moderate manner.
3: Il cessate il fuoco è quando si spara in maniera moderata, così risponde Donald Trump ad un giornalista di fronte alle schermaglie di fuoco mediorientali. Il presidente americano si dice comunque convinto che l'accordo con l'Iran arriverà, magari già nel weekend, e fa sapere che vorrebbe vedere la guida suprema Khamenei. Ma intanto sul capo della Casa Bianca arriva una tegola. La Camera dei rappresentanti approva, con l'aiuto di 4 repubblicani, una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane dall'aria. La palla passa ora al Senato, anche se Trump potrà imporre il suo veto. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Continua l'offensiva ucraina contro la Russia. Un drone di Kiev ha colpito nella notte un treno che viaggiava tra Azov e Kerch in Crimea. Bilancio 3 morti e 7 feriti. Dietro le quinte la svolta di Londra, Parigi e Berlino, pronti a sedersi al tavolo con Putin, che nel frattempo minaccia vendetta dopo il bombardamento di San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale. La cronaca, la strage dei braccianti in Calabria. Proseguono le indagini per delineare il quadro di interessi e di malaffare nel quale è maturato il pluriomicidio. Il caporalato, ma anche il ruolo della criminalità organizzata al centro dell'attenzione degli investigatori. In giornata l'interrogatorio di convalida del fermo dei due pakistani immortalati dalle videocamere dalla stazione di benzina di Amendolara. Trasferiti in località protetta e sotto scorta i due testimoni dell'accaduto. Il meteo, situazione in generale miglioramento dopo il maltempo che ieri ha colpito buona parte d'Italia, con forti piogge al nord, in Toscana e in Emilia-Romagna. Tromba d'aria e allagamenti a Roma, violento nubifragio in provincia di Bari. Per le previsioni sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Nel pomeriggio sera arriverà una nuova perturbazione che interesserà maggiormente le regioni del nord. Domani migliora velocemente al nord-ovest, ancora le piogge saranno presenti al nord-est, mentre ci sarà un po' di stabilità pomeridiana sul resto territorio. Una situazione che tenderà a migliorare nel corso del weekend, dove ci attendiamo temperature piuttosto gradevoli.
2: Moda, a Parigi una grande mostra retrospettiva dedicata a uno stilista italiano che fu geniale e innovativo. La corrispondente.
6: È nel mio lavoro che mi troverete, amava ripetere Gianni Versace, e questa citazione, che racchiude l'essenza del suo talento, è il sottotitolo della mostra parigina che da domani e per tutta l'estate del 2026 illumina le sale del Museo Maillol. La prima retrospettiva francese dedicata allo stilista raccoglie 450 pezzi eccezionali, creazioni e silhouette originali, accessori, bozzetti, oggetti decorativi, fotografie, video e rare interviste che offrono una panoramica completa sul lavoro dello stilista prematuramente scomparso a Miami, 9 giorni dopo la sua ultima consacrazione nella capitale all'Hotel Ritz, il 6 luglio del 1997. Il percorso espositivo ripercorre una carriera dedicata alla creazione, gli esordi nell'atelier di famiglia in Calabria, l'iconografia della religione cattolica, l'ispirazione della statuaria greca e dell'opera italiana, il suo fascino per il barocco e per le stampe sontuose che hanno plasmato il suo universo, opulento, intenso, intriso di continui rimandi all'arte, dal modernismo italiano all'antichità della Magna Grecia, lo splendore del barocco fino alle influenze della pop art. Un'immersione totale nel suo mondo intriso di talento e unicità, quello di un intramontabile genio del Made in Italy. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: La musica con il nuovo singolo degli Europe, The Cult of Ignorance, secondo brano estratto dall'album Come This Madness, in uscita il 25 settembre.
7: Hey
2: C'è l'energia di sempre della band svedese sulla breccia da quasi 50 anni. Nel video coinvolti tanti connazionali, dall'attrice Malin Ackerman agli ex numero uno del tennis mondiale Edberg Vilander all'astronauta Christer Fuglsang. A luglio 4 date italiane per gli Europe, che torneranno in ottobre a Milano per celebrare i 40 anni di una canzone buttata giù per scherzo e diventata un successo intramontabile. Sono le 11:05, prossimo GR1 alle 11:00.

0: Bing Bong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 4 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, gli ospiti di oggi sono collegati con noi il vice direttore del quotidiano Il Foglio, Salvatore Merlo. Buongiorno Salvatore.
2: Eccomi, buongiorno.
1: E poi c'è con noi il direttore di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ecco, allora è arrivata la risposta ufficiale, Salvatore Merlo, dalla Commissione Europea a quella lettera, a quella richiesta inviata appunto dal governo italiano. C'è il via libera alla flessibilità. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dice che l'Italia ha indicato la strada all'Unione Europea. Sicuramente, Merlo, è un risultato positivo per l'Italia, che aveva chiesto appunto questo sforzo anche di immaginazione dell'Europa, insomma un'Europa meno rigida di fronte alla situazione straordinaria e imprevista determinata dalla crisi iraniana, dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Però la risposta della Commissione europea è anche un chiaroscuro, perché viene accordata la flessibilità per le spese legate alla crisi energetica e la Commissione offre la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL da qui al 2028, che significa fino a 14 miliardi di euro, per misure che accelerino la transizione verde. Si parla quindi di elettrificazione, si parla di batterie, insomma queste risorse non potranno essere utilizzate per il taglio delle accise. Tu che impressione ne hai tratto, Salvatore Merlo?
2: Che la prima cosa da dire è che questo era in realtà un risultato ampiamente previsto, cioè tutti quelli che erano abbastanza informati, che avevano parlato anche con gli uomini importanti che l'Italia ha nella Commissione europea, sapevano che si stava arrivando a una forma di accordo che non sarebbe stato mai certo quello di poter sforare il rapporto deficit-PIL eccetera, ma si sarebbe trovato un modo all'italiana alternativo, un po' fantasioso, di raggiungere lo stesso risultato, e quel modo è arrivato. Alla fine si tratterà adesso, la ragioneria dello Stato dovrà sostanzialmente insieme al MEF inventarsi un modo di prendere i soldi per una cosa e farne poi alla fine un po' anche un'altra, e questo è un fatto, e questo è diciamo all'italiana. Poi c'è l'elefante nella stanza, cioè il nostro paese ha un problema di approvvigionamento energetico che è spaventoso, che si trascina da anni, che diventa oggetto di contesa politica e propagandistica, veti, no al nucleare, no alle rinnovabili, non si può fare niente, e alla fine succede che continuiamo a essere dipendenti dal gas che prima compravamo dalla Russia, adesso lo compriamo dall'Algeria. O in Italia tutti, diciamo, l'opinione pubblica, i quotidiani, gli intellettuali, i giornalisti, gli ambientalisti, i partiti politici capiscono e si mettono d'accordo su un fatto oggettivo, cioè che un paese industriale e manufatturiero come il nostro non può dipendere dalle speculazioni e dalle oscillazioni impressionanti, dall'incertezza che determina dal dover comprare l'energia, oppure un paese destinato, ai noi, al declino industriale. Noi abbiamo bisogno di rinnovabili, senza dubbio, abbiamo bisogno di energia nucleare, senza dubbio. È stato catastrofico l'esito 30 anni fa, 40 anni fa del referendum che chiuse le centrali nucleari, che pure il nostro paese, di cui pure il nostro paese era dotato. È il momento di mettere questo tema al primo posto nell'agenda. Ne va della sopravvivenza del tessuto industriale, ne va della sopravvivenza del lavoro, della ricchezza, del benessere del nostro paese.
1: Alessandra Ghisleri, la Commissione europea ha messo anche in evidenza tutte le difficoltà del nostro paese, facendo insomma l'elevato debito pubblico, la scarsa produttività, il basso tasso di natalità, e ha anche indicato alcune riforme da attuare. Tra queste c'è la pubblica amministrazione, la giustizia, e non so davvero da quanti decenni ne sentiamo parlare, e poi anche la riforma dei valori catastali, cioè una riforma alla quale le forze politiche sono sempre abbastanza contrarie.
3: Sì, allora bisogna dire che questa vicenda, la vicenda dell'Europa, espone il dilemma classico della politica economica italiana, cioè delle misure emergenziali da un lato, dall'altro il tema emergenziale delle campagne elettorali che si scontrano con i vincoli europei e con l'esigenza di un paese. Le faccio un esempio: è evidente che se io vado a chiedere agli italiani è meglio mettere i soldi nelle armi o nel risparmio dell'energia, nella salute, gli italiani, ognuno guarda a sé indicano sicuramente per ridurre il costo delle bollette, 75%, per la sanità 70%, ma il tema vero è che la necessità è quella di riuscire da sempre, come dicevi, cambiare un paese, e cambiare il paese vuol dire riuscire a costruire un sistema che funzioni. Quindi nel momento in cui si divide un patrimonio elargendo delle piccole fette a piccole comunità, non si dà aiuto, perché ovviamente finite le risorse si torna indietro. Il tema vero davanti al quale ci pone l'Europa è quello di creare un sistema che funzioni. La domanda che ci dobbiamo porre è possibile che vicino a un tema elettorale, quindi tra poco si voterà, nel senso tra un anno, 9 mesi, 7 mesi, a seconda di quella che sarà la data, è possibile riuscire effettivamente a rappresentare questo tema? No, perché anche il tema della casa, pensiamo al disastro di Niscemi, è evidente che nessuno vuole agire su quello che è uno dei beni fondamentali delle famiglie italiane. È evidente che nessuno vuole perdere i voti dei balneari, Bolkestein, è evidente. E questo non riguarda un partito politico, il governo, ma riguarda tutti, riguarda il governo, le opposizioni, perché chiunque a ruota sta pensando evidentemente di costruire un percorso elettorale e non un percorso del paese.
1: Una risposta breve, Alessandra Ghisleri, perché prima Salvatore Merlo citava il nucleare, no? Il Presidente del Consiglio in Parlamento ha detto che entro l'estate sarà adottata la legge delega. Ieri peraltro il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, rispondendo un po' al collega Matteo Salvini, ha detto che non se ne parla di tornare a comprare gas russo, ma che il futuro sono nucleare e rinnovabili. Quando parliamo di nucleare, chiaramente non parliamo delle centrali nucleari di un tempo, parliamo di micro reattori nucleari. Rispetto a questa opzione, qual è il sentiment degli italiani?
3: Allora, intanto il sentimento degli italiani è favorevole, poi bisognerebbe porsi anche la domanda, visto che i vincoli ci hanno raccontato che tra i 5 e 10 anni potrebbero essere costruiti, con questi vincoli europei, considerando il nucleare un'energia pulita, si potrebbe investire in quella direzione oppure spaccherebbe l'opinione pubblica? Perché gli italiani, nel momento in cui si parla di nucleare di nuova generazione, la diminuzione degli investimenti anche in tema di territorio, la mancata paura per quello che sono le scorie radioattive e tutto quello perché sarebbero maggiormente controllate, questa mattina alla Camera si vota peraltro proprio questa legge. Allora, in questa direzione bisognerebbe pensare al futuro del paese, quello che dicevo prima, cioè un sistema paese che funzioni, sì, e che non si pensi solamente a, come dire, accaparrarsi fette di voto di partiti e di parti politiche, di cluster politici.
1: Salvatore Merlo, riusciamo ad avere questo tipo di visione, no, che auspica Alessandra Ghisleri?
2: C'è un problema, e Alessandra prima ha detto una cosa molto giusta, cioè ha sottolineato la debolezza purtroppo della politica in Italia. La debolezza della politica consiste nel tentare di accarezzare sempre per il verso giusto anche i più lievi ondeggiamenti della volontà popolare e di riposizionare la sua proposta politica e la sua azione di governo sulla base di questi ondeggiamenti, senza mai scontentare nessuno. Adesso facevi tu l'esempio, chiedevi del nucleare. Ebbene, ha certamente ragione Alessandra Ghisleri, che tiene il polso dell'opinione pubblica a dire che il sentimento degli italiani è favorevole al nucleare. Però io adesso introduco un elemento di dubbio. Ma poi, quando si stabilirà, nel caso improbabile, perché io sono molto pessimista su queste cose, come lo sono sulla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, ma non apro questa parentesi, qualora poi si decida che una centrale nucleare viene costruita a Formello, qui vicino a Roma, da dove parlo adesso, è evidente che nasceranno dei gruppi piccoli ma molto agguerriti e molto compatti, che poi diventano delle forze capaci di orientare la politica debole, che saranno contrari, perché nessuno le vuole nel suo giardinetto, not in Mac in my backyard. Tutti sanno che a Roma c'è un problema con la Monnezza, tutti sanno che ci vuole un inceneritore, ma nessuno vuole l'inceneritore vicino casa. E allora la politica debole, questa è la grande domanda, sarà capace di respingere la contrarietà di un piccolo gruppo organizzato? Il piccolo gruppo organizzato ha potere sulla politica, anche perché tanta gente che è favorevole in linea generale al nucleare non sposta il suo voto se tu sei favorevole al nucleare per te, ma poca gente compatta, tutta d'accordo, che è contro il nucleare perché glielo stanno costruendo vicino casa, quello sì sposta pacchetti di voti.
1: Allora Salvatore Merlo, voglio portarti anche su un altro tema che oggi è su tutte le prime pagine dei giornali e che non possiamo non trattare, anche perché insomma all'ambito il colle più alto, il Quirinale, cioè 5 settimane dalla richiesta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di effettuare un supplemento di indagine e quindi di acquisire informazioni ulteriori in seguito proprio a un'inchiesta tambureggiante sulle colonne del Fatto Quotidiano che metteva in questione i presupposti dell'atto di clemenza verso Nicole Minetti. È arrivata ieri la risposta, direi tombale, lapidaria, della Procura Generale di Milano, che ha fatto quel supplemento di indagine e ha trasmesso al Quirinale attraverso il Ministro della Giustizia gli esiti, no, di questi accertamenti. E che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che insomma questa inchiesta era una panzana totale, che i presupposti della grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti sono assolutamente validi, legittimi, che quindi la cittadina italiana Nicole Minetti ha pieno diritto a la clemenza, che ricordiamo insomma aveva in radice tutta una storia anche molto di sofferenza anche umana, una vicenda certamente che coinvolge un minore, un bambino di 9 anni gravemente malato, adottato da Nicole Minetti e dal suo compagno Giuseppe Cipriani, e che quindi in seguito a questa adozione, che adesso scrive nuovamente la procura, è regolare, riconosciuta anche dall'Italia, in seguito a quel quadro sanitario gravemente compromesso di questo bambino che necessita di cura in un ospedale americano, quindi tutto il quadro insomma, Salvatore Merlo, si tiene. Addirittura pure la storia della legale che aveva scritto il Fatto Quotidiano, la legale dei genitori biologici del bambino, morta, carbonizzata, circostanze, quasi una spy story, e la Procura Generale dice l'avvocato morto in realtà non è l'avvocato dei genitori biologici di questo bambino, che peraltro non si sono mai palesati, la madre è tuttora irreperibile, ma era invece l'avvocato del bambino, da sempre favorevole all'adozione. Insomma, ora è chiaro che Minetti e Cipriani annunciano querele e richieste danni per milioni e milioni di euro, vedremo come andrà a finire, però insomma è una vicenda, Merlo, che racconta anche una stortura, no, del nostro paese.
2: Beh, racconta molte cose. Io adesso quello che dirò forse mi sento un po' legittimato a dirlo, perché il primissimo giorno, e forse la ragione per la quale mi hai chiamato oggi qui in radio, scrissi che nulla di quello che avevo letto mi convinceva e che mi sembrava così soltanto dal punto di vista logico incredibile pensare che Nicole Minetti fosse, diciamo così, machiavellica, anzi che machiavellica, mefistofelica, cioè quasi una diabolica, da avere organizzato per evitare poi che cosa? Un anno di servizi sociali, avrebbe organizzato l'omicidio di 2 avvocati, si sarebbe inventata che un bambino era affetto da una gravissima malformazione, addirittura l'avrebbe sottoposto a una operazione che questo bambino di cui non aveva bisogno. Dopodiché, quindi, praticamente per non fare un mese di servizi sociali si sarebbe esposta a una cosa che comporta la galera e l'ergastolo a vita. Mi sembrava tutto un po' assurdo, ma proprio dal punto di vista logico. Uscì con un articolo che quel giorno, il primo giorno, sembravo un pazzo scatenato. Devo dire che il tempo ha dato ragione a quell'articolo. La cosa sorprendente qui sono 2. La prima è che il Presidente della Repubblica, che aveva coraggiosamente firmato quella grazia, sapendo quali canali, cosa avrebbe provocato una grazia di Nicole Minetti, perché Nicole Minetti accende nell'opinione pubblica militante, di una parte dell'opinione pubblica militante italiana, uno schermo a 1000 colori, no? E le cene eleganti, e Berlusconi, e Bunga Bunga, eccetera, e viene interpretata quella grazia quasi come una soluzione di tutto quel periodo, è un lavacro lustrale su Berlusconi, cosa che evidentemente non è, questo è un ragionamento semplicemente forsennato. Però Mattarella, che è una persona intelligente e che ha una grandissima esperienza politica, non poteva non saperlo, fa questo gesto coraggioso, se non che a un certo punto comincia a vedere una marea montante che parte dal fatto che un giornale che si percepisce o è percepito come un giornale di parte, di fazione, diciamo, una marea di articoli, di insinuazioni, di tweet, di gente che accusa Mattarella di essere in combutta chissà con chi, eccetera. E a un certo punto, incredibilmente, insolitamente, il Presidente della Repubblica smentisce se stesso e la sua firma, fa un comunicato pubblico e chiede ulteriori accertamenti su una cosa che noi immaginavamo tutti avessero già ben accertato. A quel punto, a distanza adesso di 6 settimane, non un solo argomento contenuto in quella inchiesta è rimasto in piedi. E la domanda che ci si fa, oltre, diciamo, alla fragilità del Presidente della Repubblica, in questo viene evidente, io mi chiedo, ma perché oggi Marco Travaglio, Il Fatto, eccetera, non chiedono scusa, non rivedono le loro posizioni, ma invece al contrario rilanciano in una specie di inchiesta infinita, per cui se tutto quello che hanno detto era tutto falso, allora c'è qualcos'altro. Io segnalo, so che devi chiudere, ma dico soltanto che pochi giorni fa il Globe and Mail, che è un grandissimo e più importante quotidiano del Canada, ha smentito se stesso. Cioè il Globe and Mail aveva fatto un'importantissima inchiesta nella quale aveva sostenuto che fossero stati trovati 200 corpi di bambini seppelliti vicino a una chiesa cattolica. Questa cosa aveva provocato uno scandalo mondiale che non coinvolgeva Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, ma coinvolgeva l'eternità della Chiesa Cattolica. Ebbene, a distanza di tempo, di fronte alle prove emerse che nulla di quella storia era vera, il Globe and Mail, come fa un grande giornale che conserva la sua credibilità editoriale, è ritornata su quel caso e ha detto: abbiamo sbagliato qui, qua, qua e qua. Ora io dico che non bisogna cospargersi il capo di cenere, chiedere scusa, eccetera, ma semplicemente che ammettere di aver sbagliato,
1: l'errore,
2: conserva la credibilità che altrimenti perdi. Cioè accettare di avere sbagliato ti consente poi di poter dire di nuovo e di essere creduto la prossima volta, altrimenti
1: Alessandra Ghisleri, questo è un grande tema,
2: una cialtronata da un'inchiesta.
1: Alessandra Ghisleri, questo è un grande tema, cioè l'affidabilità dei mass media. Chiaramente un'inchiesta così diffusa, così per giorni e giorni anche sulle TV, si è parlato di altro, insomma, perché questa vicenda, come diceva Merlo, richiamava tante storie italiane e poi mette in questione proprio la fiducia degli italiani nei giornali.
3: Allora, il processo mediatico funziona spesso così: si crea un frame narrativo molto forte, la politica corrotta, il privilegio dei potenti, la grazia strana, si alimenta con dettagli suggestivi, anche non verificati, e si lascia l'opinione pubblica trarre conclusioni. La successiva smentita istituzionale, ovviamente, per quanto autorevole, fatica a sovvertire l'impressione che già si è formata all'interno delle persone. Quindi, nel caso specifico, è legittimo chiedersi se le accuse erano infondate, come mai hanno retto abbastanza a lungo da portare il Quirinale, come diceva prima Salvatore, a invertire ufficialmente. Allora, la risposta sta nella combinazione degli elementi: la sensibilità politica del tema grazie presidenziali, un sistema mediatico che prima la notizia d'impatto, più della curatezza e della vendita dei giornali, perché il clamore attira. E torniamo sempre allo stesso gioco. Che cosa è importante? Vendere copie, avere lettori e avere un clamore. Vi ricordate, io ero bambina e c'era un giornale La Notte che usciva la sera, e io giravo con mia madre per Milano e c'erano gli strilloni con questo inchiostro nero che urlavano la notizia già risolta, ed erano quasi tutte cronache nere, quasi principalmente, ed erano sempre molto sentite. Allora, questo è il richiamo. Purtroppo la smentita non avrà mai il successo dell'annuncio, e questo è il tema vero che, come dire, ci fa sempre rimanere con un amo in gola, senza sapere qual è effettivamente la verità, perché ognuno di noi si è già fatta la sua idea, giusta o sbagliata che sia.
1: Salvatore Merlo, dammi una risposta breve. Che idea ti sei fatto della esclusione dal Festival di Letteratura di Salerno di Henry De Luca, insomma uno dei massimi scrittori italiani, per le frasi che Henry De Luca aveva pronunciato a Gerusalemme, dove insomma aveva detto: il sionismo è credere in due stati e uno è Israele, che ha diritto a una patria nazionale e a una difesa esistenziale necessaria, e aveva sempre Henry De Luca rifiutato l'uso della parola genocidio per Gaza. Insomma, tanto gli è valsa l'esclusione da questo festival dove era stato invitato, il Festival Salerno Letteratura.
2: Penso, al di là del fatto piuttosto ovvio che qualsiasi tipo di censura è deprecabile, che sia un po' grottesco la spiegazione che ha dato Gennaro Carillo, che è uno dei direttori artistici, un professore universitario del festival, persona che conosco per essere, conoscevo per essere una persona intelligente, colta ed equilibrata. Mi ha molto stupito e ho trovato, dicevo, grottesca la spiegazione nel quale ha detto che non si può invitare De Luca perché ci vuole un minimo di consentanità, cioè bisogna essere d'accordo sui fatti, sulle cose. Ora, se c'è una cosa che rende un festival o qualsiasi occasione di incontro di carattere intellettuale, è proprio che ci siano delle idee diverse e che si dibatta, che sia tutti d'accordo. Questo lo trovo singolare, un poco comprensibile, ridicolo.
1: Sì, forse è un segno dei tempi. Alessandra Ghisilieri, abbiamo proprio un minuto. Non siamo più abituati alla polifonia di voci. Ci piace il pensiero unico?
3: Credo di sì. Credo che in un sistema dove non sembra che alcunché possa decidere e si rimanda sempre, non si trova mai la responsabilità, il capo, il filo, no? Non si trova mai la fine. Credo che alla fine il pensiero unico piace.
1: Bene, allora io ringrazio Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ringrazio Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, la parte tecnica Massimo Vasciaveo e regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. Mobilità, sono le 10:28 minuti, andiamo in A4, traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, al momento vi segnaliamo 5 km di code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In auto sole sul tratto Milano-Bologna, al momento si registrano code nel tratto tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, 3 km di coda al momento per un incidente, siamo tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. In Toscana sulla Firenze Male 1 km di coda per un incidente tra Alto Pascio e Lucca in direzione di Pisa. E in chiusura andiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, al momento 2 km di code tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
10: Ambiente, animali, cura. Shh, che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
11: Formato famiglia, generazioni a confronto.
9: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, nella puntata di oggi torniamo a parlare di balbuzie che colpisce circa 70 milioni di persone nel mondo con un rapporto maschi-femmine di 4-1. L'incidenza del disturbo va dal 5 all'8% fino ad arrivare al 17% se calcolata nei bambini e persiste in circa l'1% della popolazione. In Italia si contano quasi 1 milione di persone che si trovano ad affrontare questo disturbo. Nella seconda parte della trasmissione partiremo con la nuova tappa della campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne. Poi andremo al MUBAC, Museo dei Bambini, L'Aquila, capitale italiana della cultura di quest'anno, per la mostra dal titolo Adolescere, in cui le artiste invitate riflettono su questo particolare periodo della propria vita. E poi concluderemo con l'ultima puntata della rubrica Come cresce un maschio oggi e tireremo le fila di questo percorso alla scoperta della nuova identità maschile che cerca di farsi largo oltre vecchi stereotipi di genere, duri però a morire. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it.
12: Io da bambino balbettavo moltissimo e mi succede ancora quando sono parecchio agitato. E vi assicuro che essere un ragazzino balbuziente è un vero e proprio incubo, perché non ti prendono in giro solo i compagni, ma anche l'autista dello scuolabus. E tu vorresti mandare tutti a F, ma dopo la F non esce niente. Così ti tieni tutto dentro sviluppando una gastrite precoce. Ed è per questo che parlo così tanto nei miei video, perché devo recuperare tutte le parole non dette.
9: Ecco, siamo entrati così nella puntata con la voce di Andrea Passador, è tratta da un video pubblicato sui suoi social che sono seguitissimi, in cui in questo video racconta di sé, della sua balbuzie e della balbuzie del personaggio del suo romanzo che si intitola M di Marcello e racconta la storia di un dodicenne balbuziente che odia proprio la lettera M, quella del suo nome, sulla quale si inceppa impiegando minuti per dire il suo nome. Buongiorno Andrea, benvenuto.
13: Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
9: Andrea Passador è giornalista, noto al grande pubblico social con la voce di Prolisso, dove racconta storie, etimologia, letteratura. È fondatore di un blog, Oltre Uomo, è uno dei primi tre portali satirici italiani, insomma, come Lercio.it. Andrea, io direi, è una fucina di idee e parole velocissime, come abbiamo sentito anche in questa clip che abbiamo tratto dai social, parole che si bloccavano e che ora non si fermano più. Una rivincita, una rinascita, Andrea?
13: Ma dipende, diciamo che a volte si fermano ancora, anche. Però non è quello tanto il problema, insomma. Diciamo che la cosa importante è stata quella di riuscire finalmente un giorno, e la cosa era più difficile quando invece era un po' più piccolo, era quella di riuscire ad esprimere il mio mondo interiore, che è anche, diciamo, il problema che ha il protagonista appunto del romanzo M di Marcello. Quindi diciamo che ogni tanto, quando sono magari particolarmente agitato, emozionato, può capitarmi ancora, però non è più un problema, cioè non vivo più quel senso di vergogna che vivevo prima, ed è stato proprio quello in realtà che mi ha aiutato a potermi esprimere e in realtà incredibilmente anche a fare della parola un lavoro, perché se magari prima con il blog comunque ero ancora nella mia comfort zone della scrittura, quindi con la scrittura uno poteva tranquillamente, diciamo, nascondere o non esporsi, mentre adesso che faccio sia video su Instagram, come hai detto tu, quindi i famosi reel da 60 secondi, sia anche su YouTube, dove invece faccio dei video un po' più complessi che durano anche un quarto d'ora, ecco, mi devo per forza mettere in gioco con la parola, però finalmente riesco ad esprimermi e quindi è una conquista molto bella.
9: E come ci si sente a 12 anni a non riuscire a dire ciò che si prova?
13: È una sensazione, naturalmente, come si può immaginare, non bellissima, più che altro, anche come ho cercato di raccontare nel romanzo dove ho inserito queste esperienze, queste difficoltà con la balbuzia, proprio sia la difficoltà a non poter esprimere quello che uno ha dentro, quindi anche la propria creatività, la propria fantasia, o semplicemente nel contesto anche che c'è tra ragazzini, le battute. Quando ti viene una battuta in mente, anche tu vorresti fare ridere qualcun altro, però non hai il tempo, perché la comicità è fatta di timing, è fatta di tempistica. E tu invece magari hai la freddura che è perfetta e qualcun altro te la brucia o dice una battuta prima di te e quindi non ti senti parte del gruppo. E poi ovviamente c'è tutta quella parte delle prese in giro che oltretutto, proprio per il tipo di problematica che c'è, non ti permettono di difenderti a parole, perché appunto se magari i ragazzini, si sa, a volte a quell'età, e non per colpa loro, sono particolarmente crudeli, ma magari se possono criticare un aspetto fisico e tu puoi rispondere a parole, però se in realtà tu non riesci proprio a rispondere con le parole e oltretutto proprio in quei momenti in cui dovresti essere efficace e rispondere, è il momento peggiore per un balbuziente, perché è lì che l'ansia aumenta e non riesce ad esprimersi, ti trovi senza armi, quindi non hai armi a disposizione per difenderti con le parole, con le vocali, con le consonanti.
14: Che si incastrano, e questo naturalmente poi ha anche delle conseguenze, immagino, psicologiche forti e relazionali. Ce lo dirà tra pochissimo.
13: Certo.
14: Ce lo dirà tra pochissimo anche Chiara Comastri, che è in ascolto. Anzi, la presento, psicologa, ex balbuziente, ideatrice del metodo psicodizione, divulgatrice, responsabile scientifica dell'associazione LEA, acronimo.

0: Io ci tenevo ad avere Andrea proprio per questo, perché ci ha colpito e credo sia davvero un esempio di grandissima forza, di grandissima resilienza e di tutto quello che davvero può poi scaturire dalla comprensione di se stessi, no? Adesso poi a Chiara chiederemo anche tante cose tecniche. Voglio far dire un'ultima cosa a Marcello, perché mi ha colpito quando scrive: quello che mi rende davvero triste, a dire la verità, sono le reazioni degli adulti al mio problema. Comunque è evidente che di fronte a questo problema nemmeno i miei professori sanno cosa fare, e io lo sento che sono imbarazzati nonostante siano adulti. E poi continua: se c'è una persona che soffre per la mia balbuzie più di me, quella persona è mio papà. Io credo che lui viva la mia difficoltà come un fallimento personale. Andrea, il balbuziente si porta anche il peso della sofferenza dei genitori?
1: Sì, secondo me sì, si porta proprio il peso della sofferenza degli adulti, e uno non riesce a comprenderlo magari a quell'età. Io notavo ad esempio che, appunto, quando magari mi capitava di balbettare con i professori a scuola, i professori erano magari i primi a distogliere lo sguardo.
0: Sì, lo racconti molto bene nel libro.
1: Sì, perché non riuscivano loro stessi, o magari la cosa appunto mi capitava con i parenti un po' più stretti. Perché secondo me alla fine la balbuzia è solo, tra virgolette, la punta dell'iceberg, cioè l'inceppamento della parola, perché al di sotto ci sono anche tutte quelle emozioni, quelle sensazioni che Chiara conosce benissimo, che sono psicologiche. Quindi io anche paradossalmente, per riuscire a comunicare, a smettere di balbettare, ho dovuto in realtà concentrarmi su cercare di eliminare non la balbuzia ma la paura di balbettare, addirittura cominciando a balbettare apposta. Quindi io andavo nel bar e dicevo: buongiorno, voglio un caffè, appositamente, il primo giorno, il secondo, il terzo, finché a un certo punto non aveva più senso farlo. Quindi era una questione di abbassare quell'emotività, perché è tantissimo quel, almeno io parlo per me, perché poi ognuno ha la sua esperienza, la sua meccanica, ma sentivo proprio quella stretta allo stomaco, quell'ansia, quel senso di vergogna, il fatto di dover distogliere gli occhi dalla persona quando balbetti, che è terribile, perché è come se ti condannassi, è un evitamento che però ti incastra nella trappola.
0: E anche l'incapacità degli adulti di sopportare la frustrazione che sta vivendo la persona alla quale si vuole bene, in qualche caso.
1: Assolutamente
0: dei parenti,
1: perché non hanno uno strumento, quindi sono naturalmente delle persone che ti vogliono bene, che ti amano, che vedono che sei in difficoltà, e magari spesso le azioni che attuano per cercare di darti una mano sono quelle che aumentano quell'ansia,
0: sono le peggiori,
1: che aumentano da prestazione.
0: Allora veniamo proprio a Chiara Comastri, perché chiedo: quanto è importante che venga fatto un lavoro anche su e con i genitori di ragazzi balbuzienti, perché riescano a sostenere i figli in modo adeguato, perché sappiano cosa fare? Questo naturalmente vale per i genitori, ma a maggior ragione vale per gli educatori nelle classi, appunto nelle scuole.
2: Allora, per noi è fondamentale, sia in psicodizione, che è proprio l'approccio metodologico, sia per l'associazione LEA, di cui tu hai fatto appunto menzione. Perché? Perché spesso il genitore, con la sua difficoltà, il suo senso di impotenza, il senso di frustrazione, di cui parlava molto bene Andrea, in realtà tendono anche a avere paura ad agire. Proprio ieri, durante una conferenza, una mamma di una bimba di 8 anni, che mi dice che è quasi sempre zitta, mi dice: ma non vorrei essere io a proporle questa cosa, farle fare un percorso per aiutarla, perché poi, se lei non vive il problema e pensa che io genitore in realtà non la accetti così com'è, e dopo passo io dalla parte del torto, dopo non so lei come la prenderà. E quindi a spiegare a questo genitore che il genitore sta facendo la cosa corretta, sta dando strumenti al figlio per poter ottenere quello che Andrea ha spiegato molto bene: essere libero di esprimersi. Perché finché ci sarà la maschera della balbuzia, il velo della balbuzia e la paura della persona a balbettare, in qualche modo le persone continueranno a vedere quel filtro, a non vedere e percepire la persona veramente per quello che è, e la persona stessa non si renderà conto di quante competenze e abilità e colori ha la sua voce, la sua intenzione, e quindi si limita lei stessa. Quando io mi definisco ex balbuziente, scusami Diana,
0: non
2: è persona che non balbetta più, anche se non manifesto più balbuzie, ma è proprio ex balbuziente. Cioè, un conto è la persona che balbetta, un conto è la persona che si sente balbuziente. Io mi sento

0: sentivo totalmente balbuziente perché mi identificavo con la mia balbuzia, mi facevo influenzare nelle scelte, non avrei fatto psicologia fino all'ultimo, ero incerta se fare tutto il percorso per diventare insegnante di educazione fisica invece che psicologa. Perché? Perché avevo paura, ma banalmente anche sul gusto del gelato, che mi usciva meglio in quel momento invece che quello che desideravo. Per cui la frustrazione è sulle piccole e le grandi cose, e ti rendi conto che poi mascheri la tua personalità tantissimo per evitare che gli altri si accorgano della tua balbuzia. Quindi è un inganno oltre la beffa.
1: Veniamo al metodo di psicodizione, Chiara Comastri. Sì. Qual è la rivoluzione che porta?
0: Sicuramente il fatto che è un approccio che lavora nella relazione, nel senso che mentre tu lavori sulla parte sana, quindi in psicodizione lavoriamo sul fatto che tu nella giornata parli bene, ogni tanto balbetti, ma parli bene, vuol dire che hai una tua memoria sana, vuol dire che il tuo corpo ha una memoria anche a livello neuroplastico, quindi il cervello e quant'altro, nel farti organizzare le parole in un certo modo quando tu sei fluido. Quindi dobbiamo lavorare su questo, questa è la prima cosa, e quindi non insegnarti qualcosa di artificioso e artefatto rispetto a quello che è già il tuo modo naturale invece di parlare quando tutto funziona. La seconda cosa che è una rivoluzione è imparare a utilizzare l'ansia a proprio vantaggio, perché spesso e volentieri molte metodiche vanno a lavorare sul ti insegno a rilassarti, ti insegno a distrarti, ti faccio ascoltare la tua voce rallentata di un secondo, quindi sei sempre dentro te stesso, sei sempre lì che ti ascolti, la tua attenzione è impara a respirare prima di parlare, impara a rallentarti, addolcisci un suono, ascolta te stesso mentre parli. No, questo ti fa stare dentro al tuo casco, dentro al tuo spazio, fuori dalla relazione vera con l'altra persona. Invece quello che bisogna fare è incontrare l'altro, e tutto il lavoro che noi facciamo dentro la parola ti porta già nella direzione dell'ascolto vero dell'altra persona, e quindi mentre smetti di avere i blocchi, mentre quando ti arriva un blocco sai gestirlo, ecco che sei già nel allenare le tue competenze relazionali nello stare con l'altro, che è esattamente quello che spesso una persona che balbetta tende invece a non avere più, come dire, far diventare beige invece che belle accese queste competenze.
1: È chiarissimo quello che ci dice Chiara Comastri. Mentre stava parlando mi è venuta in mente una parte del libro di Andrea Passador, di Marcello, in cui dice: sei ripetizioni è la mia media, e lo so perché le conto sempre, a volte mi spingo anche oltre le 8, ma a quel punto devo riprendere fiato perché è finita l'aria nei polmoni e sono costretto a ricominciare da capo. Una volta non ne feci nemmeno una, me lo ricordo ancora. Ero al compleanno del mio amico Leo e mi presentarono sua nonna. Aveva gli occhi buoni e le rughe sopra la bocca che mi ricordavano un ventaglio piegato. Non so perché, ma avevo voglia di abbracciarla. Quella volta non ebbi nemmeno un'esitazione e mi uscì un marcello liscio liscio come l'olio che neanche gli attori delle fiction in TV. Ero felice come non mai. Lei però non disse niente, fece solo un sorriso. Poi mi dissero che la nonna di Leo era da qualche tempo che non ricordava più bene le cose. Mi dispiaceva per lei, però anche per me. L'unica volta che avevo pronunciato bene il mio nome l'avevo fatto con una persona che non se lo sarebbe ricordato. Mi è venuto in mente, a proposito della relazione, dell'incontrare l'altro, in questo caso Marcello, quando incontra questa donna, evidentemente Andrea si sente a suo agio, quella relazione è diversa dalle altre, o sto sbagliando? È un film che mi sono fatta io?
2: No, sì, quello era il punto, perché almeno per mia esperienza personale, magari di fronte a determinate persone di cui avevo un po' soggezione, questa balbuzia, questo incepparsi, i blocchi aumentavano, mentre quando magari mi trovavo a mio agio, mi trovavo con qualcuno che non mi faceva sentire giudicato, che non riuscivo a spiegarlo bene al tempo, ma diciamo che non mi metteva in soggezione, riuscivo tranquillamente ad esprimersi, e magari avveniva proprio con quelle persone che, diciamo, non creavano nella mia testa un senso di competizione, o che non creavano nella mia testa questa voglia di dover performare e di dover parlare perfettamente.
1: Vado da Chiara Comastri, abbiamo detto con l'associazione LEA, Libera Espressione Autentica, è nata nel 2024, promuovete proprio la consapevolezza e i diritti delle persone con balbuzie e ovviamente delle loro famiglie, siete i promotori della prima proposta di legge regionale italiana dedicata alla balbuzia, alla Regione Lazio, per tutelare i diritti negli ambiti di sanità, istruzione e lavoro. Vuoi dirci in cosa consiste e allargare anche questo discorso, visto che lo stavamo anche facendo prima, al decalogo per le scuole che avete presentato, quindi insomma un po' dell'attività pratica e dei risultati che state portando a casa in qualche modo.
0: Allora, è veramente un qualcosa di grande perché non è mai stato fatto e grazie proprio alla relazione con le istituzioni, l'Associazione Libera all'Espressione Autentica, di cui io sono responsabile scientifica e ne sono molto contenta, stiamo portando avanti più temi. Il fatto della legge, io sono molto contenta perché l'anno scorso siamo riusciti col tavolo di lavoro di cui fa parte la Società Italiana Pediatria, l'Associazione dei Presidi, quindi stiamo cercando veramente di avere un ventaglio di esperienze all'interno che possano apportare il loro contributo. Abbiamo creato il congresso al Consiglio regionale del Lazio e in quell'occasione proprio ha talmente impattato sulla loro sensibilità che anche le istituzioni hanno preso in mano la necessità di dire bisogna fare qualcosa. Quindi questa legge porta avanti questo bisogno, mancava un pezzo, c'è proprio un pezzo mancante. Si è fatto molto per le neurodivergenze che hanno a che fare con i DSA, che hanno a che fare con le persone autistiche, ma con la balbuzie c'era proprio un vuoto normativo. Quindi adesso, grazie alla pressione che abbiamo fatto e a insomma tutta la sensibilizzazione che stiamo facendo in Regione Lazio e con il Comune, quindi Roma Capitale, si stanno portando avanti queste idee. Teniamo presente che spesso anche a scuola, come anche diceva prima Andrea nella sua esperienza, gli insegnanti non sanno come muoversi, cioè tutte le attività che noi facciamo con psicodizione a livello scolastico sono, diciamo così, personali sull'alunno e i loro insegnanti. Quindi facciamo delle attività di formazione e spesso proprio anche gli insegnanti, l'adulto di cui si parlava prima, non ha competenze sulla gestione della persona con balbuzie. Pensa che sia ancora timidezza, pensa che sia perché non hanno studiato i ragazzi, perché poi vedono banalmente all'intervallo il ragazzino che sta parlando correttamente e quindi dicono caspita, allora è una questione collegata all'interrogazione, sì, ma non ne capiscono i meccanismi. Quindi spesso facciamo fare delle attività proprio dove sperimentano loro stessi il blocco di balbuzie, gli adulti che balbettano, perché? Perché questo li sciocca e loro dicono ma è così faticoso. Sì, è così faticoso. È così faticoso perdere il filo del discorso, è così faticoso a livello fisico, è così faticoso il dover subire i tuoi occhi che mi guardano ma non mi vedono perché vedono solamente il blocco che io sto portandoti. Quindi anche a livello di procedure scolastiche LEA sta facendo tantissimo. Bisogna creare una sorta di sequenza per cui intanto sia i genitori che gli insegnanti possano parlare di balbuzie perché c'è un riconoscimento, perché altrimenti di cosa si sta parlando? L'adulto che dice ma il genitore non me ne ha parlato, non posso farlo io che sono solo un insegnante, e il genitore che viene a dirmi ma se a scuola non me lo dicono che passa 5 ore con loro, come posso parlare io della balbuzia di mio figlio all'insegnante? Ho capito, ma perché non se ne parla? Perché non c'è qualcosa che viene, che porta a dire questa è balbuzie. Bene, a questo punto, visto che balbuzie, occupiamocene. Quindi qual è il protocollo? A scuola cosa bisogna fare? Gli insegnanti come possono essere formati? Quindi c'è tutta una sequenza di azioni che bisogna fare in quella direzione, anche in ambito lavoro ovviamente, perché se sui ragazzi abbiamo delle ricerche che ci dicono che per più di 3 volte chi balbetta è a rischio di sviluppare difficoltà psicologiche collegate a un aumento di ansia, a subire bullismo, a essere più isolati e meno popolari, ok, e quindi tutto quello che poi compete, abbiamo delle ricerche che anche in ambito lavoro, quindi da adulti ci dicono che una persona che balbetti in media ricopre ruoli inferiori rispetto a pari competenze seniority in azienda, ma anche guadagna meno, è retribuito meno mediamente la persona che balbetta. Quindi LEA sta portando avanti con il tavolo di lavoro anche questo discorso. Smettiamo di dire che sia una caratteristica, perché altrimenti sminuiamo una persona che ha gli occhiali, che spesso è uno degli esempi aberranti che vengono fatti, è uno ha gli occhiali e uno balbetta. Ma no, uno che ha gli occhiali non è limitato nell'avere una retribuzione inferiore, o non è limitato nell'avere un ruolo inferiore perché non glielo danno o perché lui stesso non lo richiede, capite? Invece chi balbetta spesso sta due passi indietro. Quindi da un lato facciamoli questi due passi avanti e quindi diamo strumenti per far sì che tutti abbiano la possibilità di esprimere loro stessi, non solo chi in presenza di agitazione, di prestazione. Teniamo presente che non tutti sono uguali. In questi più di 9.000 persone che abbiamo incontrato con balbuzie in questi anni, ci sono persone come me, come Andrea, che sotto prestazione manifestavano maggiormente balbuzie, ma ci sono persone che agiscono all'opposto, funzionano all'opposto. Nella tranquillità di casa balbettano di più e quando sono sotto prestazione invece manifestano assolutamente la fluidità.
1: E questo
0: quindi,
1: ci
0: insomma,
1: dimostra.
0: Sono tanti gli aspetti.
1: E questo ci dimostra anche i molti modi in cui si manifesta questo disturbo. Io credo avremo bisogno di tante Chiara Comastri per portare avanti questa battaglia. Intanto, già che ne abbiamo una, come dire, ci conforta, insieme ad Andrea Passador, che scrive nel suo libro M di Marcello: ogni volta che balbetto su una parola me la segno e poi vado a cercarmi con l'iPad tutti i sinonimi su internet e la sera prima di dormire li scrivo con cura e li rileggo per impararli a memoria. Alcuni sono davvero bellissimi e hanno delle storie incredibili. Mare, ad esempio, si può dire anche lido, arenile, costa o ancora battigia, la mia preferita perché è il punto in cui sbattono le onde. Certo, è un lavoro duro, però mi diverte e sta dando ottimi risultati. L'altro giorno la prof di ginnastica mi ha chiesto davanti ai compagni a quale gara di atletica volevo iscrivermi. Per me gara è una parola tosta. Allora ho risposto che volevo partecipare al certamen di salto in lungo. La prof mi ha guardato come fossi un alieno, visto che i latinismi non sono così comuni tra i miei coetanei, ma in tutta sincerità preferisco di gran lunga passare per strambo che per balbuziente. E questo, Andrea, è uno, diciamo, anche delle bellezze di questo libro, in cui ogni capitolo comincia con una parola, con tutti i suoi sinonimi. Abbiamo un minutino per chiudere.
2: Sì, esatto, quello era, diciamo, è una storia mia personale, perché proprio cercavo, insomma, dal momento che quando uno balbetta, o almeno ha detto naturalmente Chiara che ognuno balbetta a suo modo, ma a me capitava che io sapevo che avrei balbettato su una parola quando iniziavo una frase, quindi come nel caso di Marcello, se dovevo dire stasera ho voglia di andare al mare, io mentre dicevo stasera sapevo già che mi sarei inceppato su mare, e quindi in quell'istante, in quella frazione di tempo che mi aspettava per arrivare a mare, cercavo un sinonimo nella mia testa, quindi stasera ho voglia di andare al litorale, che evidentemente a volte era l'effetto un po' comico, come diceva anche prima Chiara, che se vuoi ordinare il gelato alla fragola ma non ti viene la F, allora lo ordini alla panna.
1: Esatto.
2: E tra l'altro, se posso aggiungere una cosa di 6 secondi, io da balbuziente volevo fare i complimenti a Chiara, perché naturalmente andavo a vedere i suoi video su YouTube al tempo e dicevo: ma che brava che è diventata a parlare, un giorno ce la farò anch'io. Perché è importante anche che ci siano degli esempi, quindi vedere comunque delle persone come lei, che o come me, che avevano il problema, ma che riescono in video ad esprimersi, secondo me è un esempio molto importante anche per tutti coloro che magari sono più giovani, che hanno questo momento di difficoltà e che devono sapere che c'è la possibilità assolutamente, sì, di poter un giorno esprimere il proprio mondo interiore. E quindi anche semplicemente l'esempio di persone come, al di là del lavoro che fa, come Chiara, è importantissimo per tutti coloro che balbettano, soprattutto per i ragazzini.
1: Esattamente.
2: Perché è davvero, davvero difficile in quegli anni.
1: Momenti difficili dell'infanzia e che però si possono superare anche grazie al vostro esempio. Io davvero vi ringrazio e vi invito a leggere il libro di Andrea Passador, M di Marcello, perché insomma non ne abbiamo parlato, ma c'è anche l'incontro con l'insegnante di teatro che cambierà la vita, appunto, di Marcello. E allora ringrazio Andrea Passador, ringrazio Chiara Comastri con il suo lavoro di psicodizione e con l'associazione Lea. Grazie davvero, buon lavoro. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La tregua in Libano annunciata nella notte, subito segnata da nuovi attacchi israeliani contro Hezbollah, mentre è morto stamattina un soldato della missione ONU, rimasto ferito ieri sera.
3: È un soldato serbo, l'ultima vittima del contingente delle Nazioni Unite UNIFIL. Era stato ferito assieme a due commilitoni dopo che dei colpi di mortaio hanno investito una postazione di caschi blu vicino a Marjayoun, nel sud del Libano. Tutto è avvenuto nella tarda serata di ieri. Il soldato è stato trasportato in ospedale a Beirut, dove è morto questa mattina, spiega il comunicato dell'UNIFIL. Non è chiaro se il bombardamento sia avvenuto prima o dopo la dichiarazione del cessate il fuoco, e non è chiaro chi abbia sparato in una zona attraversata dal fuoco incrociato delle forze israeliane e di Hezbollah. La tregua era stata annunciata a Washington dopo l'ultimo giro di colloqui tra i governi di Israele e Libano. La notizia è rimbalzata sulle agenzie dopo la mezzanotte, ora italiana. Un cessate il fuoco condizionato alla completa cessazione degli attacchi da parte di Hezbollah e al ritiro della milizia sciita a nord del fiume Litani. Ma già all'alba erano ripresi i lanci di razzi da parte di Hezbollah e contemporaneamente gli attacchi israeliani, mentre in queste ore l'inviato presidenziale francese Le Drian è a Beirut per discutere possibili alternative alla missione UNIFIL. Francesco Mincone, GR1.
2: Sul fronte iraniano, nuova bordata del leader supremo Mojtaba Khamenei, che rivendica la vittoria. I nemici della Repubblica Islamica, scrive in un messaggio, cercano di creare divisioni interne e di indebolirci. Dobbiamo restare uniti. Parole che demoliscono gli entusiasmi di Trump, che solo ieri aveva detto di volerlo incontrare. A Milano, al via il processo sul femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa dal fidanzato Gianluca Soncini il 14 ottobre 2025. Lui entrò in casa sua con una copia delle chiavi, fatta di nascosto, e la aggredì brutalmente a colpi di coltello. Momenti di concitazione all'ingresso in aula dell'imputato. La madre della giovane gli ha gridato contro ed è scoppiata in lacrime prima di essere accompagnata fuori dal suo legale. Soncini, imprenditore 53enne, rischia l'ergastolo. Migranti, 57 persone sono sbarcate al porto di Crotone questa mattina dopo essere state soccorse dalla guardia costiera. Erano su una barca a vela intercettata nelle acque tra Italia e Grecia, partita una settimana fa dalla Turchia. Sono in discrete condizioni. Si tratta del secondo sbarco a Crotone in 3 giorni. La strage di braccianti in Calabria, 4 morti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Caporalato, guerra per il controllo dei campi sono le ipotesi. Oggi l'interrogatorio dei 2 pakistani arrestati.
4: Davanti ai giudici che dovranno decidere sulla convalida del fermo si avvarranno con tutta probabilità della facoltà di non rispondere i 2 presunti killer, così come hanno fatto subito dopo essere stati fermati dalla polizia. Incensurati, di origine pakistana, da anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il procuratore di Castrovillari d'Alessio hanno messo in atto un crimine di una violenza inaudita. I 2 avrebbero bloccato le portiere dall'interno e rotto le maniglie per impedire alle vittime di uscire, poi avrebbero gettato la benzina e dato fuoco al mezzo. Identificati e rintracciati in poco più di 3 ore, anche grazie alla testimonianza di un carabiniere forestale, ha reso noto la procura che li aveva fermati poco prima della stazione di servizio perché gettavano buste dal finestrino. Determinanti anche i video delle telecamere di sorveglianza e quanto raccontato da Taj, l'unico sopravvissuto, riuscito a scappare dal van in fiamme rompendo il vetro del portellone posteriore. Adesso è stato posto sotto protezione dal sindacato. Da Castrovillari, Cosenza, Viviana Spinella per il GR1.
2: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, simbolo globale della lotta per i diritti e per la libertà delle donne. Autrice di graphic novel e film, diventata celebre con Persepolis, lungometraggio premiato a Cannes, in cui raccontava la sua storia.
5: Abbasso lo sciacco, abbasso!
6: Margi, a letto, subito!
7: In 2 anni la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi.
8: Il velo è sinonimo di libertà.
2: Le sue speranze di bambina riposte sulla rivoluzione iraniana, infrante dall'avvento dei fondamentalisti, poi l'esilio in Europa. È morta di crepacuore a 1 anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita, si legge nel comunicato diffuso dalla sua famiglia. Sport, tennis, al Roland Garros alle 12, la prima finale, quella del doppio misto con Errani e Vavassori che provano a bissare il titolo dell'anno scorso, e Andrea Vavassori è ancora in corsa anche in coppia con Bolelli, domani la semifinale. E domani anche la semifinale tutta azzurra del singolare tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sono le 11:05, prossimo GR1 alle 12.
0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Formato Famiglia! Famiglia.
10: Eccoci tornati al microfono di Anna Alessandrini. Apriamo questa seconda parte con la campagna itinerante di Radio 1, giornale radio GR Parlamento, come un'onda contro la violenza sulle donne. Allora ci colleghiamo con Elena Paba, che oggi si trova nel carcere di Verona. Buongiorno Elena.
11: Buongiorno a voi. Come dicevi, la campagna è dedicata, come sappiamo, ai ragazzi, ma con la chiusura delle scuole ci spostiamo nelle carceri perché vogliamo dare voce alle donne che spesso sono dimenticate da una società distratta, donne che hanno commesso reati e quindi devono pagare, ma che nella loro vita hanno anche subito purtroppo violenze e manipolazioni, donne che qui ritroviamo, che qui ritrovano però in questo carcere, devo dire, una speranza di vita migliore. Ieri siamo state a colloquio con 4 donne, storie poi che sentiremo nei giornali radio, storie di Anna veramente molto toccanti, una violenza inaudita, difficile anche da raccontare, difficile anche da ascoltare. Ci sono state anche tante lacrime, ma anche una luce nei volti di queste donne, una luce di speranza. Con noi c'è Gabriella Caputo, che è vice comandante della Polizia Penitenziaria.
12: Sì, questo è un lavoro che ci richiede tanto senso di umanità, tanta empatia. Qui cerchiamo di restituire dignità alle persone. Dobbiamo ripartire dalle loro mancanze sociali, familiari, di tossicodipendenza. Io faccio questo lavoro da circa 10 anni. Il filo rosso che unisce queste donne è la mancanza di rispetto verso loro stesse, rispetto che hanno perso nel tempo, anche per via di ripetute violenze, fino a considerarsi delle nullità. Noi qui cerchiamo di recuperare le loro risorse interiori per farle ripartire, per cominciare a scrivere una nuova pagina della loro vita. Ad aiutarle spesso sono anche i loro figli, che costituiscono la motivazione e la prospettiva per andare avanti e soprattutto per ripartire, per ricominciare da loro stesse.
11: Sì, infatti un grande lavoro di Anna. Ringrazio quindi Gabriella Caputo, la vicecomandante del carcere qui a Verona, per la sua testimonianza. Le prossime tappe sarà, la prossima tappa di Anna sarà a luglio, dovremmo essere nel carcere di Lecce.
10: E allora vi diamo appuntamento a luglio. Noi con Formato Famiglia non ci saremo, ma naturalmente ci saranno gli altri programmi del palinsesto estivo di Radio 1 che seguiranno il tuo lavoro in prima persona, Elena, ma anche insomma dei colleghi che ti hanno accompagnato tutto l'anno in questo viaggio. Mi ha colpito, quindi ringrazio la nostra Elena Paba, mi ha colpito quello che diceva appunto la vicecomandante, recuperare le loro risorse interiori, no, delle donne. Noi adesso ci spostiamo all'Aquila, capitale della cultura 2026, perché il MUBA, che è il Museo dei Bambini l'Aquila, inaugura il prossimo 10 giugno alle 18 la manifestazione Seminiamo Arte, sesta edizione, con il primo progetto, una mostra dal titolo Adolescere. Allora, noi ne parliamo con Laura Facchini, è artista, fondatrice della no profit Windmill, che cura la mostra e che, pensate, ha come mission la parità di genere attraverso l'arte e la cultura. È anche coordinatrice di Women Visual Artists Database, è il collettivo di artiste proprio chiamate a raccontare l'adolescenza attraverso le loro opere. Benvenuta Laura.
13: Buongiorno, grazie di questa opportunità.
10: Ecco, perché chiamare delle artiste per riflettere sull'adolescenza, per raccontare cosa?
13: Allora, praticamente l'associazione Windmill ha questo progetto che è un database delle donne artiste ed è aperto a, c'è un comitato scientifico chiaramente che le coordina e invita tutte le donne nate dal 1900 in progress, perciò ci sono anche quelle donne, quelle artiste che non ci sono più, proprio per creare un collegamento fra le generazioni. Chiaramente la mission dell'associazione è quella di stimolare la parità di genere, come hai detto, attraverso l'arte e la cultura, perciò scegliamo degli argomenti sempre non troppo artistici, artistici, ma che possono avere un grande interesse per il pubblico.
10: Profondamente sociali, direi, e anche fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi, no? E quello che mi viene proprio da chiedere è cosa è venuto fuori, cioè le opere realizzate dalle artiste hanno messo in luce qualcosa che non vi aspettavate anche in questa in questo viaggio cronologico, no?
13: Certo.
10: Appunto dal passato sino a oggi, attraverso l'adolescenza rivista attraverso le loro esperienze, i loro ricordi, i loro vissuti.
13: Ad esempio, noi siamo riusciti a portare avanti questa manifestazione proprio anche grazie al MUBAC, il Museo dei Bambini dell'Aquila. Il Museo dei Bambini è stato fondato da Lea Contestabile. Lea Contestabile è proprio una delle artiste che sin da subito ha appoggiato il nostro progetto. Per quello di questo noi ne siamo profondamente grati, e lei è riuscita a creare una rete. Ha portato questo progetto attraverso Seminiamo Arte all'Aquila, capitale della cultura, a trovare una sede splendida che è la One Gallery. Perciò questo progetto crea rete, crea sinergie e questo gli dà un grande successo. Questo progetto di Adolescere coinvolge 122 artiste da tutto il mondo, dall'India, dalla Turchia, dall'Inghilterra, dall'Ecuador, dal Messico, di generazioni diverse, dai 30 agli oltre gli 80 anni.
10: E naturalmente l'adolescenza sarà vissuta anche a seconda dei luoghi di provenienza di queste artiste in modo, credo, profondamente diverso. Proprio questo in realtà, diciamo, mi ha colpito, no? Mettere a confronto le emozioni, i ricordi, i conflitti interiori, insomma.
13: Infatti.
10: Le testimonianze anche di come cambia il rapporto con il corpo nelle donne. Opere accompagnate anche da testi, se non sbaglio, no?
13: Sì, la cosa proprio particolare è che ogni artista ha fatto un'opera piccola, però è specifica, non è che ha portato un'opera già fatta, però accanto ha fatto l'opera testo. E questo ha prima di tutto ha dato una chiave di lettura all'opera, però ha è una ricchezza incredibile, perché ad esempio ci sono artiste che per l'opera testo hanno preso brani del loro diario, artiste che hanno raccontato momenti significativi, artiste che insomma si sono messe totalmente a nudo. Proprio per un rispetto anche del pubblico, perché in questo modo si può attivare un'emozione diretta, perché chi va a vedere, anche gli uomini, anche i ragazzi che leggono queste cose, perché ci sono dei temi che sono comuni anche a quell'adolescenza.
10: Assolutamente, e infatti ecco. Proprio pensavo che la mostra diventa un luogo di crescita, di introspezione, da consigliare ai giovani, ma non soltanto ragazze, ma anche ragazzi, appunto, per entrare nella sì. relazione, e dunque l'arte davvero come occhio su se stessi e quindi come aiuto nella crescita. Io ringrazio davvero Laura Facchini, artista, ricordo la mostra Adolescere all'Aquila dal 10 di giugno, è organizzata dall'associazione No Profit Windmill. Grazie Laura, buon lavoro.
13: Grazie, buona giornata.
10: E a proposito di windmill, cioè mulini a vento, c'è una canzone che si intitola proprio così, Windmills of Your Mind, sono i mulini a vento della tua mente, l'ha interpretata anche il grande Sting. Io vi consiglio di recuperarla per riflettere sul flusso di coscienza dei pensieri. Ecco, pensieri sulla fragilità invece nella canzone sempre di Sting che sentiamo adesso già in sottofondo. Fragile.

0: Se siete dentro quest'aula, vuol dire che avete un problema. Maschilismo tossico.
1: Dobbiamo smetterla di fare quello che ci dicono le donne. Noi siamo uomini veri, capi branco.
2: Cosa siamo noi?
3: Maschi veri!
0: Maschi veri. Ma cos'è un maschio vero?
4: Corpo, relazioni, identità, emozioni. Come cresce un maschio oggi?
5: Do il buongiorno a Giacomo Zani, presidente dell'associazione Mica Macho, nata nel 2020 e che in questi anni è diventata spazio aperto per ripensare il maschile. Bentornato Giacomo.
6: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
5: Allora, comincio con un sig sob perché siamo all'ultimo appuntamento della rubrica.
6: Sì.
5: E allora tiriamo un po' le somme rispetto a tutte le cose di cui abbiamo parlato in queste puntate. Ecco, ti chiedo, vedete dei cambiamenti in atto? C'è qualcosa che si muove sul fronte del nuovo maschile?
6: Sì, sicuramente sì, vogliamo dare anche un po' di messaggi positivi, no? Nel senso che sempre più uomini stanno iniziando a farsi delle domande, non necessariamente poi arrivano subito alle risposte, no? Perché c'è fatica, c'è vergogna, c'è solitudine in questo processo, però c'è la domanda e quindi questa cosa nasconde una sensazione che questi modelli di maschile di cui abbiamo parlato comunque non funzionano più. Cioè il punto di svolta è quando molti uomini si accorgono che quella promessa lì, no? Se sei abbastanza duro, se non chiedi mai aiuto, se non mostri fragilità, allora avrai successo, in realtà non funziona e produce solo isolamento. E quindi il problema diventa che ognuno di noi, però, quando fa questi pensieri, ognuno di noi uomini si sente solo. Pensa di essere l'unico, no? O uno dei pochi che ragiona su queste cose. Invece l'ideale, quello che deve succedere, che quando iniziamo a parlarne, ad aprirci, scopriamo che non siamo affatto soli, anzi, che siamo la maggioranza a soffrire di questi sistemi. Quella paura, quella difficoltà a dire che sto male, che ho bisogno, è condivisa da tantissimi altri uomini. E in questo senso per noi c'è proprio la speranza, non perché è tutto risolto, perché adesso improvvisamente tutto cambierà per il meglio, ma perché sempre più uomini stanno cercando delle parole nuove per raccontarsi. Quindi noi dall'altro lato dobbiamo tenere accesa questa miccia, no? Seminare le domande e far vedere che ci sono altri modi, altre opportunità.
5: Parole nuove per raccontarsi, mi piace perché si lega bene anche con l'inizio della nostra trasmissione. Abbiamo parlato di balbuzie, laddove le parole si incastrano e spesso non si riesce a esprimere ciò che si è veramente, la propria identità. In questo caso è un percorso invece proprio per cercare parole nuove. Ecco, ti chiedo, ci sono delle differenze generazionali rispetto a questo percorso tra più giovani e meno giovani?
6: Allora, sicuramente ci sono, ma non sono sempre in positivo, cioè non è che sempre il più giovane è meglio, come a volte ci raccontiamo, no? Nel senso che i ragazzi più giovani è vero che hanno spesso più strumenti a disposizione, però dall'altro lato è anche vero che vivono una pressione enorme, cioè sono un po' quella generazione, siamo, perché anch'io sono abbastanza giovincello ancora, siamo quella generazione di mezzo che da una parte ci è stato detto che dobbiamo essere più aperti, più emotivi, più rispettosi, però dall'altra in realtà continuiamo a vedere e ricevere modelli e messaggi molto, molto tradizionali, no? Quindi devi essere desiderabile, devi essere vincente, sicuro. E quindi questa, come dire, bipolarismo della nostra identità ci porta poi a volte anche a polarizzarci, appunto, e arrivare ad una radicalizzazione. Oggi i giovani maschi spesso finiscono dentro le reti di narrazioni tossiche che agiscono per reazione verso un mondo che in qualche modo gli ha tolto i riferimenti e quindi li vanno a cercare nelle scorciatoie, nel dare la colpa agli altri e alle altre soprattutto e alle donne. Sì. Quindi dobbiamo stare attenti, cioè c'è un cambiamento generazionale, ma non è detto che questa cosa vada a finire per il meglio, potrebbe anche vincere un rigurgito di idee e di prospettive invece tradizionaliste e nocive per i ragazzi stessi.
5: Ragazzi, abbiamo raccontato in questi mesi il vostro lavoro anche nelle scuole, c'è qualche storia di ragazzi che appunto vi hanno raccontato, che vi portate nel cuore?
6: Ma guarda, recentemente eravamo su un palco con Claudia De Lillo, una giornalista, che ci ha raccontato la storia di suo figlio, che ha 18 anni, si è ritrovato a fare il babysitter, un po' per caso. E lei, nonostante donna, femminista, che lavora su questi temi, era titubante, diceva, ma questo mio figlio maschio di 18 anni che fa il babysitter di questo figlio di una nostra amica, chissà come agirà, come si comporterà, se riuscirà, no, in questa cosa.
5: E invece, era insomma lei la prima ad avere uno stereotipo,
6: esatto,
5: insomma.
6: Esatto, era lei la prima ad avere uno stereotipo, e invece ci ha raccontato che questo ragazzo si è completamente aperto e dedicato a questo ruolo di cura, e che addirittura a un certo punto sono andati in vacanza al mare, la classica vacanza di famiglia, e suo figlio ha chiesto se poteva portarsi anche questo piccoletto, questo ragazzino, per fargli fare una vacanza insieme. Hanno passato tutta la vacanza insieme, lei gli ha detto: guarda, noi ce lo portiamo, però te lo devi gestire te, che io di figli piccoli non ne voglio
5: non voglio saperne,
6: esatto.
5: Ho già dato.
6: Questo ragazzo si è dedicato anche in vacanza, quindi anche in una situazione, no, non del tutto lavorativa, alla cura e all'interazione con questo ragazzo. Quindi questa storia, insomma, è stata molto interessante, perché a volte noi ci raccontiamo che gli uomini non sono in grado di curare, di avere il ruolo di cura, e invece quando ce n'è l'occasione, quando si creano gli spazi giusti, poi qualcosa fiorisce.
5: Ma perché appunto è anche un allenamento, è qualcosa che va innaffiato, no? E per farlo, esatto, germogliare, esatto, e fiorire. E infatti, come è accaduto a questo ragazzo, come immagini il futuro per i giovani uomini di oggi e di domani?
6: Allora, io oggi voglio dirti un po' come lo sogno, cioè cosa mi piacerebbe, certo, in qualche modo contribuire anche a realizzare con Mica Macho. Io vorrei un futuro in cui i giovani uomini, i giovanissimi, possano sentirsi più liberi, cioè non debbano vivere quello che tutti noi uomini della nostra età abbiamo vissuto, tutto quello che abbiamo raccontato, no, anche in queste puntate. E quindi liberi non solo da questi vecchi stereotipi, ma anche proprio dall'idea di dover continuamente performare, dimostrare, portare avanti la versione più perfetta di sé. E mi piacerebbe un mondo in cui anche il maschile può essere complesso, sfaccettato, contraddittorio, perché spesso tendiamo un po' a semplificare, no, la mascolinità, ad appiattirla su come dire, un essere in preda degli istinti, molto, molto piatto e superficiale. Invece io vorrei che venisse fuori la complessità del maschile, e spero anche che i giovani uomini non debbano più sentirsi soli nelle loro difficoltà, che riusciamo a creare un futuro in cui ci sia un senso comune, un movimento maschile di consapevolezza, che in qualche modo riuscissimo a costruire un nuovo senso di fratellanza, no? Spesso si parla di sorellanza, dell'empatia che c'è tra le donne, e a me piacerebbe che riuscissimo a sviluppare questa cosa culturalmente, socialmente, anche tra gli uomini, cioè volerci un po' più bene, mettere un po' più cura nei rapporti tra uomini prima di tutto, perché senza quello poi è difficile mettere cura e attenzione al di fuori e all'esterno.
5: Grazie.
6: Quindi, dire questo.
5: Grazie Giacomo Zani, davvero questi mesi insieme sono stati, io direi, un dono, che ci ha insegnato a ragionare insieme sul tema del nuovo maschile, così importante per la formazione dell'identità dei ragazzi e anche nella relazione, no, con le ragazze. Siamo stati, credo, tra i primi organi di stampa a farlo, adesso cominciano in tanti, l'abbiamo fatto grazie a te, alla tua associazione Mica Macho, che appunto è impegnata proprio concretamente su questo fronte, e quindi grazie anche per il lavoro
6: grazie
5: che portate avanti. A risentirci.
6: Un piacere. Ciao.
5: Imani, You Will Never Know.

Ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica Giovanni De Palma, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Adesso ci sono le previsioni del tempo e poi Santi per un giorno, formato famiglia torna domani come sempre alle 10:30. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
3: Santi per un giorno.
6: E siamo arrivati al 4 giugno 2026. Don Walter Insero, buongiorno.
7: Buona giornata a te, Federica Gentile.
6: Santi per un giorno, Radio 1. Oggi, tra gli altri, la Chiesa ricorda un santo molto popolare, San Francesco Caracciolo. Il santo dell'Eucaristia, viene chiamato così, Don Walter?
7: Sì, proprio per la sua devozione all'Eucaristia, ma è un sacerdote fondatore dell'ordine dei chierici regolari minori, detti Caracciolini, ed è il patrono dei cuochi.
6: Ah, vedi?
7: Vedremo perché.
6: Bellissimo. Allora, andiamo con ordine intanto. Ascanio si chiama così. Nasce a Villa Santa Maria in provincia di Chieti. Siamo nel 1563. Caracciolo, una delle famiglie più ricche e potenti del tempo, no? Lui appunto si chiama Ascanio. Dimostra una fede molto forte sin da piccolo e una forte attrazione per l'Eucaristia da una parte e per la Madonna dall'altra. Quindi lui che fa? Da adolescente comincia a dedicarsi ai poveri. Pensate, lui non mangia per poter dar loro il suo cibo, finché poi a 22 anni viene colpito da una malattia, una grave forma di elefantiasi che gli deturpa quindi il viso e il corpo, e lui a quel punto fa un voto, ovvero lascio il mondo degli agi, famiglia ricchissima, quindi rinuncio a tutto ciò in cambio della salute. Il punto di volta della sua vita è la malattia, Don Walter.
7: Sì, la malattia diventa un'esperienza fondamentale, addirittura illuminante, che lo aiuta, lui stesso dice, a spogliarsi del proprio ego ambizioso e vanitoso, quindi lo spinge a riconoscere la vanità dei beni terreni che aveva nella sua famiglia benestante e a spalancare lo sguardo verso il cielo. Capisce che Dio si manifesta nelle creature più semplici. Lo dicevi, il suo voto fu esaudito e da questa malattia viene una conversione profonda, rinuncia ai beni, agli onori e abbracciò la povertà radicale.
6: Bellissimo, quindi lui guarisce e che fa? Si trasferisce a Napoli, dove va a studiare teologia. Viene ordinato sacerdote, si dedica subito ai malati e ai carcerati. Ne cura tantissimi con un semplice segno della croce sulla fronte. E poi nel 1588 chiede di entrare nella Compagnia dei Bianchi per l'assistenza ai condannati a morte e ai galeotti. Succede una cosa, guardate lì la vita, prima la malattia e il voto che viene esaudito, finché un giorno arriva nel convento una lettera. Lettera che arriva da parte, questo mi piace tantissimo, questo episodio, arriva da parte di Don Agostino Adorno, che era un nobile genovese, e da Don Fabrizio Caracciolo, quindi che si chiama come lui, abate di Santa Maria Maggiore a Napoli. Questa lettera è indirizzata da Ascanio Caracciolo. Se non che succede? Che nella sua congregazione c'è un altro Ascanio Caracciolo, un altro religioso, un omonimo praticamente, però la lettera viene consegnata a lui, cioè praticamente sbagliano il destinatario. In questa lettera cosa c'era scritto? Gli veniva chiesto ad Ascanio Caracciolo l'altro, di collaborare alla fondazione di un nuovo ordine detto dei chierici regolari minori, per l'appunto, come dicevi tu. Cioè, quindi è un segno della provvidenza, sbagliano.
7: Ma è un episodio che può sembrare buffo e lui veramente coglie un segno della provvidenza.
6: Esatto.
7: Per lui è proprio una conferma e allora accetta e risponde.
6: Pazzesco.
7: E quindi in questo modo si trova così a collaborare alla creazione di questo nuovo ordine.
6: Ma lui lo capisce che non era indirizzato a lui, chissà.
7: Però coglie questa opportunità,
6: sì.
7: E alla fine, vedi, si realizza.
6: È bellissima questa cosa. Quindi lui che fa? Si unisce a chi aveva scritto la lettera, quindi li raggiunge, comincia a collaborare alla scrittura della Costituzione, del nuovo ordine, del quale diventerà poi cofondatore, ovviamente, e propone di inserire un nuovo voto, attenzione perché questo è importante, quindi oltre ai voti di povertà, castità e obbedienza, lui ci mette anche il voto del rifiuto di qualsiasi carica ecclesiastica. Lui, pensate che veniva dagli agi? Rifiuta, no? Dice no, qualsiasi carica ecclesiastica ci venga proposta, non possiamo accettarla. Il nuovo ordine viene riconosciuto e lui prende il nome di Francesco. Ecco perché da Ascanio diventa Francesco Caracciolo, proprio in onore di San Francesco d'Assisi. Ripartiamo da qui perché è ancora una storia molto bella e molto lunga. Intanto arrivano i Delta V.

0: State Fai del Tabù su Radio 1, Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile, e questa bellissima storia di San Francesco Caracciolo, una storia fatta di errori, di segni della provvidenza, di lettere recapitate alla persona sbagliata, di malattie curate e quindi di voti esauditi, ed è bellissimo. Ma quindi abbiamo detto, lui fonda, diventa cofondatore di questo nuovo ordine e fa inserire questo voto di rifiuto delle cariche ecclesiastiche. Come gli viene questa cosa?
1: Certo, infatti ci chiediamo, no, perché? Perché lui vuole garantire ai religiosi e vuole che non ambissero mai a cariche, dignità e onori nella Chiesa, per combattere la tentazione dell'ambizione personale.
0: Ha ragione.
1: Quindi era convinto che per servire Cristo realmente si dovessero ricercare sempre i lavori più umili e le posizioni più basse nella comunità. Voleva imitare così Gesù, che si umiliò facendosi uomo fino alla morte di croce, rifiutando ogni potere mondano e ogni ricerca di prestigio.
0: Aveva ragione, aveva ragionissima. Da qui parte un altro periodo della sua vita, ovviamente. Adorno lo porta con sé in Spagna, perché volevano allargare i confini del nuovo ordine. Non vanno però le cose come avevano sperato, quindi si tornano a casa dopo appena un anno, malati. Muore Adorno, Francesco, attenzione, viene nominato, tatan, arriva la carica, gli propongono la carica di preposto generale perpetuo, se non che qui adesso entrano in conflitto due dei precetti, perché lui non vuole la carica, però c'era anche il precetto dell'obbedienza, e quindi come la mettiamo? Cioè, non puoi accettare le cariche, però devi obbedire a quello che ti viene richiesto, quindi lui accetta, però continua a fare lo stile di vita che faceva prima, no? Quindi chiedere l'elemosina per i poveri, si veste di straccia, aiuta i malati, fa i lavori domestici, cioè tiene per sé solo il peggio in realtà e dà tutto il meglio agli altri.
1: Sì, finché decide di tornare a Madrid, si fa ospitare nell'ospedale degli italiani, aiuta tutti, ma il re Filippo II rema contro e minaccia addirittura di far chiudere l'ospedale. Torna in Italia, lo eleggono a proposito di Santa Maria Maggiore a Napoli, è maestro dei novizi, ha un bellissimo rapporto con i giovani, ai quali spesso predice la vocazione o altro, quindi riesce anche a leggere nei cuori e incoraggia sempre l'adorazione perpetua a turno, no? Anche di notte, certo, del Santissimo Sacramento.
0: Andiamo veloci, ovviamente, perché diciamo che a un certo punto torna in Spagna, perché muore Filippo II, arriva al trono il figlio, che è invece è molto più favorevole ai chierici minori, quindi riesce finalmente a portare avanti la sua opera in Spagna. Poi Paolo V, il Papa, lo richiama a Roma, vorrebbe nominarlo vescovo, lui però non vuole, riesce a farsi dare la chiesa di San Lorenzo in Lucina, una delle chiese storiche, no, di Roma, dove compie molti prodigi, e finché rinuncia a tutto finalmente riesce a dedicarsi proprio al dialogo con Dio. E per esempio Don Walter, siamo veramente in chiusura, però raccontano che durante le messe lui ogni tanto scoppiava per esempio in un pianto dirotto e poi si vergognava di aver pianto, chiedeva scusa, invece i fedeli erano attratti da questo temperamento.
1: Sì, perché era, no? Il suo vivere il rapporto con Gesù, la sua presenza nell'Eucaristia e questa emozione forte che non riusciva a contenere, sì, era... Aveva un forte carisma e questa fama di santità poi era già diffusa in vita.
0: Bellissima la sua storia, avremo ancora tanto da raccontare, sì, ma insomma ve lo facciamo poi magari online.
1: Nel 1996 viene proclamato patrono dei cuochi d'Italia,
0: eccolo,
1: su richiesta dell'Associazione dei Cuochi Italiani, perché lui è nato a Villa Santa Maria, patria dei cuochi in Abruzzo.
0: Bellissimo, vi raccontiamo altro online sui canali social di Radio 1. Rapidissimamente il Vangelo di oggi.
1: Esatto, è Marco 12, versetti 28-34, uno scriba chiede a Gesù qual è il primo di tutti i comandamenti. Gesù dice il primo è ascolta Israele. Quindi la prima cosa da fare non è fare qualcosa, ma ascoltare la voce di Dio. E poi da lì tutto il resto.
0: Grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, ancora auguri a chi porta il nome di Francesco e ha deciso di festeggiare quest'oggi in onore di San Francesco Caracciolo. A domani. Le mani

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Per anni abbiamo vissuto dentro un frullatore digitale, video che partono da soli, notifiche su tutto, post che scorrono uno dopo l'altro, notizie che durano il tempo di un caffè, algoritmi che ci servono quello che vogliono loro. E poi, all'improvviso, è tornata lei, la newsletter, una mail, quasi archeologia informatica. E invece funziona. Proprio perché è semplice, non urla, non balla, non ti insegue, la trovi nella tua casella perché l'hai scelta. Sembra poco, ma in un mondo dove tutto ci interrompe, qualcosa che arriva perché l'abbiamo scelto diventa una forma di libertà rivoluzionaria. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. La tendenza è sempre più chiara. In risposta al caos informativo della rete, trasformare la newsletter da vecchio strumento di posta a una nuova infrastruttura dell'informazione indipendente. Di questo parliamo oggi con la nostra ospite, Chiara Santoro. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Massimo e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Responsabile per l'Italia di Substack, la piattaforma americana che abilita l'invio appunto di newsletter con 5 milioni di abbonati paganti a livello mondiale, di cui 50.000 in Italia, e un numero ancora maggiore di utenti che ne fanno uso gratuitamente. Prima di parlare con lei però sentiamo come sempre la nostra intelligenza artificiale. Ciao Beta, allora le newsletter secondo te stanno tornando perché siamo tutti un po' stanchi degli algoritmi oppure perché abbiamo nostalgia di qualcuno che ci scriveva davvero?
3: Le newsletter tornano perché danno controllo. Le scegli tu, arrivano quando vuoi e non dipendono dal feed che cambia umore. C'è un po' di nostalgia, sì, ma è secondaria. La spinta vera è praticità e fiducia. Sai chi scrive, cosa aspettarti e in che formato.
1: Chiara Santoro, allora parliamo proprio di questo ritorno di uno strumento che sembrava superato, no? E invece sta facendo vedere a tutti la forza che ha proprio per la sua discrezione e per i suoi tanti vantaggi. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori perché la newsletter sta tornando così di moda e quali sono i punti di forza?
2: Tema molto affascinante. Io mi permetto anche di fare una piccolissima intro di Substack per chi magari non conoscesse la piattaforma, magari ne avrete sentito parlare. È una appunto nuova app media che permette la pubblicazione di testi scritti, video, audio e podcast. Nasce da un'idea molto forte, che è quella di diventare un nuovo motore economico per chi crea cultura, favorendone proprio l'approccio indipendente. E gli autori su Substack possono appunto creare una propria pubblicazione che può essere distribuita in formato newsletter. Hanno un controllo completo sugli aspetti creativi, editoriali, mantengono una relazione diretta con il pubblico, mantengono la proprietà sulla mailing list e gli autori possono poi autonomamente scegliere di monetizzare la propria pubblicazione su Substack con un modello di abbonamento. Il punto di forza del modello di newsletter, lo citavate poco fa con l'intelligenza artificiale, è credo che sia proprio davvero questo rapporto di fiducia che si crea tra i creatori di contenuti, tra gli autori e chi ne fruisce. La fiducia per definizione è qualcosa che necessita di tempo per essere costruita, che ha davvero bisogno di tempo per andare a consolidarsi e quindi Substack è una piattaforma che premia appunto questa profondità e questa lealtà rispetto alla viralità e appunto la priorità è quella della fiducia del lettore e anche del valore che le informazioni e l'esperienza porta proprio al lettore.
1: Molti autori, molti giornalisti hanno trasformato la vostra piattaforma in un vero e proprio progetto editoriale in cui mandano queste mail con i loro contenuti fatti da redazioni con un grande successo, un grande riscontro. Ci fa qualche esempio a livello italiano e poi a livello internazionale chi sono un po' quelli più seguiti?
2: Sì, abbiamo visto tantissimi casi di successo anche in Italia. Appunto si diceva poco fa che ci sono più di 50.000 abbonamenti paganti nel nostro paese ed è un paese appunto in grande crescita. È interessante vedere come tra i best seller italiani su Substack ci sia davvero tantissima varietà, che ci indica anche il fatto che la piattaforma possa funzionare in tanti ambiti diversi e che le proposte editoriali di chi la utilizza siano effettivamente le più diverse. Selvaggia Lucarelli con Vale Tu tutto, ha creato uno spazio inedito dedicato a inchieste indipendenti, analisi dei casi mediatici, riflessioni sulla cultura digitale, e ha avuto un successo davvero, davvero fenomenale che ha travolto il panorama mediatico. Ma c'è anche il caso di Stefano Feltri, che appunto giornalista con un background economico, è stato un pioniere di Substack, con appunti offre una sintesi ragionata sui fatti del giorno, è un punto di riferimento vero e proprio per l'analisi politica ed economica. Tra i best seller mi fa piacere citare anche un caso molto, ancora molto diverso, che è quello di Gabriele Parpiglia, un giornalista, scrittore, autore, produttore televisivo, conduttore radiofonico, è stato per 20 anni quasi firma di punta per Chi e offre un accesso privilegiato con la sua pubblicazione al mondo del dietro le quinte dello spettacolo.
1: E a livello internazionale?
2: A livello internazionale il caso che ha fatto in qualche modo scuola è quello di Free Press, ma ci sono stati anche casi estremamente diversi da un punto di vista di verticale. Pensate che hanno lanciato nel corso solo degli ultimi mesi da importanti politici come François Hollande, Keir Starmer, Gavin Newsom, Bernie Sanders più recentemente, figure della musica o dell'arte come Rosalia, Charlie XCX, lo chef inglese Jamie Oliver, portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, e anche media più tradizionali come ad esempio il Guardian, che ha integrato la propria presenza anche con una newsletter su Substack.
1: Mimmi Cocci vorrebbe fare una domanda.
4: E qual è la promessa economica per giornalisti, autori e creator?
2: Sì, il nostro modello è molto semplice, un modello che è allineato al successo degli autori. Gli autori possono autonomamente decidere di monetizzare la propria pubblicazione su Substack. Nel caso in cui lo facciano, la piattaforma trattiene il 10% dei loro ricavi, lasciando il resto all'autore al di là delle, diciamo, commissioni di pagamento. Ma appunto lo fanno in totale autonomia, quindi sta all'autore stesso decidere se vuole monetizzare, in che modo vuole farlo, decidendo anche quali articoli vanno dietro appunto quello che si chiama paywall, quindi dietro la parte di pagamento. Quindi è un modello completamente flessibile ed è completamente nel controllo di giornalisti, autori e creator.
1: Però c'è da dire che la gran parte dei contenuti che è possibile ricevere su Substack sono gratuiti.
2: Certo, gli autori in tanti casi scelgono anche di avere una parte dei loro contenuti o una buona parte dei loro contenuti anche in modalità gratuita, per farsi conoscere e iniziare a creare questo rapporto di fiducia. È una scelta completamente degli autori, e tantissimi lo fanno anche avendo proprio delle pubblicazioni completamente gratuite e aggiungendo poi magari degli altri benefici, dei contenuti speciali per i propri abbonati a pagamento.
1: Senta, Substack nasce come uno strumento per inviare mail fondamentalmente, no? Come appunto newsletter, però oggi integra una serie di funzioni che lo fanno assomigliare molto a un social network. Ci può raccontare questa integrazione del modo in cui poi la piattaforma comunica con gli utenti?
2: Sì, diciamo che Substack, come tutte le piattaforme, nel corso del tempo ovviamente si evolve e ogni settimana vengono anche testate nuove funzionalità. In particolare nel corso del tempo è stato aggiunto all'ecosistema di Substack una serie di nuovi spazi, di funzionalità e anche di opportunità creative, però mantenendo sempre l'obiettivo strategico di questa connessione diretta tra gli autori e il proprio pubblico. C'è all'interno di Substack anche una sorta di bacheca, se vogliamo, che è studiata e disegnata nello specifico per favorire la scoperta di nuovi autori, di nuove pubblicazioni, e l'algoritmo in questo caso ha davvero l'obiettivo di far scoprire contenuti che possono essere di interesse per gli autori e fare in modo soprattutto che a questi contenuti le persone si iscrivano. Quindi questo è proprio l'obiettivo dell'algoritmo, certo. È un sistema molto diverso rispetto a quello basato su advertising.
1: Poi ovviamente dicevo, cioè, anche sotto forma di app ci sono i podcast, i video, le raccomandazioni, le traduzioni automatiche, insomma si sta sempre più assomigliando agli strumenti tradizionali di comunicazione che sono già diffusi sui social network. Per il futuro quali sono le novità in arrivo?
2: Fa piacere anche ricordare che con questo sistema di ecosistema le persone già oggi, chi scrive, ha più del 50% dei nuovi iscritti tramite proprio network di Substack. Comunque, tra le novità e le funzionalità su cui si sta lavorando, siamo molto attivi sulla parte di internazionalizzazione, quindi la traduzione automatica delle note che è già attiva, si sta lavorando sulla traduzione invece dei post, e ci sono poi una serie di funzionalità su cui si sta lavorando in questo momento, che riguardano tutta una serie di strumenti editoriali e creativi per la pubblicazione dei contenuti in formato scritto, ma anche in altri formati come video, podcast, eccetera.
1: Gli osservatori rilevano anche qualche rischio di questo modello newsletter. Ne faccio qualche esempio: l'illusione, per esempio, che si possa vivere di newsletter, che è privilegio di pochi, la dipendenza dalla piattaforma, che è pur sempre un'infrastruttura privata, il fatto che poi uno finisca dentro delle bolle di interessi senza più uscire da quei temi lì, e anche la sperimentazione in corso delle sponsorizzazioni native che Substack sta introducendo. Ecco, quali sono secondo lei i rischi legati a questo modello delle newsletter?
2: Ah, più che di rischio parlerei di una sfida per chi è un autore, nel senso che la sfida più grande è quella di trovare la chiave giusta, la proposta editoriale giusta, la proposta di valore giusta nei confronti della propria audience. Quindi questo sicuramente è una sfida molto significativa. Per quanto riguarda la dipendenza dalla piattaforma, mi fa piacere ricordare che gli autori su Substack hanno la proprietà della mailing list, quindi possono, se volessero lasciare la piattaforma, cosa che chiaramente non ci auguriamo, potrebbero comunque esportarla.
1: Questo lo sottolineerei, perché se uno poi vuole spostare tutti i suoi contenuti, le foto, gli iscritti da Facebook, non può farlo, con Substack sì, quindi questo è un elemento da valorizzare.
2: Per quanto riguarda poi il tema delle sponsorizzazioni a cui si stava accennando, è una sperimentazione che in questo momento abbiamo negli Stati Uniti, ma ha comunque basata su un principio molto diverso rispetto ad altre piattaforme, nel senso che quello che ci ispira nel nostro lavoro ogni giorno è la connessione diretta e il controllo diretto da parte degli autori sulla propria pubblicazione. Quindi qualsiasi iniziativa nuova di Substack va sempre in questa direzione.
1: Chiara Santoro, responsabile per l'Italia di Substack, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, a presto.
1: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci.
4: Grazie.
1: Al coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Noi ora andiamo sulla pagina Facebook Dieta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete entrate a far parte della nostra comunità e riceverete ogni giorno tanti articoli sulle tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Da Massimo Cerofolini, buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente. Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti vota per la fine della guerra con l'appoggio anche di 4 repubblicani. In Libano subito violato il rinnovo del cessate il fuoco, ci riferisce in diretta Marco Barbonaglia.
3: Rimane incandescente il fronte libanese. Ieri sera è stato ucciso un casco blu serbo, il sergente Milovan Jovanovic, che avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. Altri 2 peacekeeper sono stati feriti, uno spagnolo e uno del Salvador. Non è chiaro da dove sia partito l'attacco. Dopo l'annuncio dell'ennesima tregua, che sembra destinata, come le altre, a rimanere sulla carta, Tel Aviv continua con i raid nel sud del paese e Hezbollah rifiuta un cessate il fuoco senza il ritiro completo di Israele dal Libano. Nel frattempo in Iran la guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che il nemico malvagio, Stati Uniti e Israele, ha subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran e ha invocato l'unità nazionale, denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni e seminare dubbi e frustrazione nel paese. Una risposta ben poco conciliante alle parole di Trump, che a sorpresa aveva detto: vorrei incontrare Khamenei. Il presidente americano intanto deve fare i conti con una guerra sempre più impopolare in America, al punto che la Camera ha votato per la conclusione del conflitto con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici nel dire basta alla guerra. Il presidente ha comunque il potere di veto. Da Teheran arriva anche il laconico commento del ministro degli esteri Araghchi: i negoziati proseguono, ma non ci sono progressi.
2: Al forum di San Pietroburgo, la cosiddetta Davos russa, c'è attesa per l'incontro tra Putin e la stampa, previsto nel pomeriggio, mentre nuovi attacchi ucraini causano almeno 4 morti, secondo fonti ufficiali russe. La corrispondente.
4: Un drone ucraino colpisce nella notte un treno in viaggio tra Azov e Kerch in Crimea. Sempre nella penisola annessa dai russi nel 2014 a Simferopoli, un altro drone centra un edificio non residenziale. Entrambi i raid hanno causato morti e feriti. Mentre non si fermano gli attacchi massicci russi in Ucraina, le forze di Kiev colpiscono sempre più in profondità il territorio russo. Nella notte le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 272 droni ucraini in varie regioni. Il Cremlino fa sapere che ci saranno risposte sistematiche. Ieri nel mirino il terminal petrolifero del porto di San Pietroburgo, uno dei più importanti del paese, nella città natale di Putin, dove si è aperto il forum economico internazionale, un inizio difficile per l'evento vetrina della Russia, con spesse nubi di fumo nero visibili anche dal centro della città. Quest'anno al forum partecipano 130 paesi, incluso per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina un rappresentante degli Stati Uniti, e c'è attesa per l'incontro di Putin con la stampa internazionale previsto in giornata. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La Camera dei Deputati ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega allo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Calano ad aprile le vendite al dettaglio, secondo Eurostat sono diminuite rispetto al mese precedente dello 0,4% nell'Eurozona e dello 0,5% nell'Unione Europea. A marzo il dato era cresciuto rispettivamente dello 0,8% e dell'1,1%. Su base annua invece lo stesso indice è aumentato dell'1% nell'area euro e dello 0,9% nella UE. Un altro incidente mortale sul lavoro a Rosignano Solvè, in provincia di Livorno. Un operaio di 34 anni ha perso la vita precipitando al suolo dopo che il tetto di una ditta in Ethernet che stava sostituendo è improvvisamente crollato. La strage dei braccianti ad Amendolare, in provincia di Cosenza, in corso l'udienza di convalida dei fermi dei 2 pakistani ritenuti responsabili del massacro.
5: Si avvarranno della facoltà di non rispondere.
6: E il loro stesso avvocato Giovanni Brandi Cordasco Salmena, al microfono di Viviana Spinella, a confermarlo. Safer Hamed e Ali Raza, i 2 pakistani arrestati per la strage dei migranti ad Amendolara nel Cosentino, non parleranno oggi davanti al giudice per le indagini preliminari durante l'udienza di convalida dei loro fermi. Una scelta già fatta durante il primo interrogatorio con i pubblici ministeri di Castrovillari, in attesa, spiega ancora il legale, di conoscere gli atti.
5: Per il momento si professano innocenti, almeno. Gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni fino a quando non conosciamo gli atti.
6: Per gli inquirenti però ci sono pochi dubbi sulle loro responsabilità, inquadrati chiaramente dalle telecamere dell'area di servizio dove hanno dato fuoco al furgone in cui si trovavano le quattro vittime. Un quinto, un 35enne afghano, è riuscito miracolosamente a mettersi in salvo ed è ora sotto protezione. L'obiettivo delle indagini è ora capire il contesto in cui è maturata la strage. Il primo passo sarà approfondire il rapporto che avevano con le aziende agricole della zona, per poi accertare se erano veri e propri caporali e per conto di chi lavoravano, oppure se si facessero pagare solo il trasporto, dato che il furgone è intestato ad uno degli indagati. Sullo sfondo, una possibile guerra per il controllo della raccolta nei campi tra gruppi di diversa nazionalità. Giuseppe Lisi, GR1.
2: È morta a 56 anni Marianne Satrapi, la più nota fumettista iraniana a livello internazionale, autrice della graphic novel Persepolis, convinta sostenitrice del movimento Donna Vita Libertà, lottava a fianco delle donne che scendevano in piazza Teheran sfidando il regime. Satrapi era da anni esule in Francia, è morta di crepacuore più di un anno dopo la scomparsa di Matias Ripa, suo marito e amore della sua vita, si legge in un comunicato diffuso dalla famiglia. Maltempo, dopo le piogge delle scorse ore, giornata con ancora qualche instabilità per una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali prima sul nord e poi sul centro. Da venerdì la situazione torna stabile e da domenica 7 l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre porterà temperature gradevoli e in linea con la media stagionale. Sport calcio, dopo il successo per 1-0 in Lussemburgo, la nazionale prepara il prossimo impegno amichevole domenica in Grecia. Uno dei nostri inviati ha intervistato il CT ad interim, Silvio Baldini.
0: Abbiamo iniziato un percorso, lanciato un messaggio: chi verrà dopo il 22 giugno sa che i ragazzi sono questi, molti di loro giocano in Serie A e queste partite sicuramente li fa crescere dal punto di vista dell'esperienza. Nella prima parte della gara c'era ancora un po' questa, non dico ansia, però c'era questo meccanismo che non andava ancora. Secondo tempo, dopo un quarto d'ora, hanno fatto delle cose bellissime.
1: Che cosa si prova a sedersi sulla panchina azzurra, anche se seduto c'è stato ben poco?
0: Sedersi, io più altro sono preoccupato di essere utile a loro, di non parlare a vanvera, di essere lucido, di ascoltare i miei collaboratori fra primo e secondo tempo per vedere le cose che andavano o non andavano. Ero più preoccupato per me stesso che per loro.
1: Arriva un'altra partita con la Grecia, che cosa vuole vedere ancora di più da questi ragazzi?
0: Giocare con la fiducia, con la tranquillità, perché nessuno gli chiede niente, no? Gli ho detto anche a loro, vorrei che voi riusciste a vincere cercando di esprimere il vostro talento, non cercare il colpo di fortuna. Quindi se loro fanno le cose come sanno fare, come abbiamo visto, fanno anche delle cose egregie.
7: Lussemburgo con Sergio Ciani, Francesco Albanese, GR1.
2: Tennis al Roland Garros, ancora una giornata di emozioni per la finale del doppio misto, in campo Sara Errani e Andrea Vavassori contro la coppia formata dalla canadese Dabrowski e dallo statunitense King. Andrea Vavassori è in corsa anche in coppia con Bolelli, domani la semifinale e domani anche la semifinale tutta azzurra nel singolare tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. La grande atletica stasera a Roma, allo Stadio Olimpico c'è il Golden Gala, unica tappa italiana del Diamond League. Attesa per Marcel Jacobs nel 100 metri, Nadia Batocletti nei 5000, Andy Diaz nel triplo. Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 torna come sempre alle 13.
8: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
14: Quanti anni hai?
13: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family. Petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
19: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
20: TGR, giornale radio del Lazio.
21: La conta dei danni a Roma dopo il tornado di ieri, tecnici e vigili del fuoco al lavoro nelle zone più colpite, 60 alberi caduti, danni a mercati, chioschi e distributori, numerosi tetti danneggiati. La banda del buco rapina una banca in zona Ostiense a Roma, dipendenti tenuti in ostaggio per 3 ore, rapinatori ancora in fuga. Tennis, si chiude nel peggiore dei modi il Roland Garros per Matteo Berrettini, che esce in lacrime dopo un infortunio. Ora occhi puntati sulla semifinale tra l'altro romano Cobolli e il ligure Arnaldi. Vita mia è il titolo del singolo che segna il ritorno di Paola Turci sulle scene e annuncia il nuovo album. Ancora un buongiorno da Ines Siano in studio per la seconda edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura dunque torniamo sul tornado che ha colpito ieri la parte nord della capitale. Si contano i danni con distributori e chioschi distrutti, un mercato spazzato via, una sessantina di alberi caduti su strade ed automobili.
22: Alberi sradicati, semafori danneggiati, traffico in tilt e decine di interventi di emergenza. È il bilancio della violenta tromba d'aria che ha colpito il quadrante nord-est della capitale, interessando in particolare i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro, Tufello, Nomentano e Parioli. Secondo i dati raccolti dalla Protezione Civile, nelle stazioni di rilevazione più vicine sono state registrate raffiche vicine ai 90 km orari, ma nelle zone maggiormente colpite il vento potrebbe aver superato anche i 100 km orari. Un fenomeno improvviso ed estremo che ha provocato soprattutto danni ad infrastrutture pubbliche e proprietà private. Particolarmente colpito il terzo municipio, dove si contano circa 60 alberi crollati fra aree pubbliche e private. Disagi anche sulla tangenziale est e in diverse arterie della zona per la presenza di rami e tronchi sulla carreggiata. Danni sono stati registrati anche agli impianti semaforici, alla segnaletica stradale, ad alcuni marciapiedi, al tetto del mercato di Concadoro e ad un distributore di carburante in via dei Prati Fiscali. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Alcune persone hanno riportato conseguenze lievi e per fortuna solo tanto spavento. Sul posto sono al lavoro senza sosta il servizio giardini di Roma Capitale, la polizia locale, i vigili del fuoco, la protezione civile, i tecnici del municipio e AMA. Solo i vigili del fuoco hanno effettuato finora circa 80 interventi per mettere in sicurezza le aree colpite e liberare le carreggiate. Prosegue intanto la conta dei danni mentre le squadre operative lavorano per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
21: Una rete criminale altamente tecnologica responsabile di 39 colpi in 6 mesi per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Il gruppo è stato scoperto grazie ad una maxi operazione dei carabinieri di Roma Centro, denunciate 44 persone specializzate in truffe digitali e raggiri a carico di anziani e soggetti fragili. Gli indagati utilizzavano sofisticati mezzi informatici per aggirare la diffidenza delle vittime. Con il contributo dell'intelligenza artificiale riproducevano la voce di figli o nipoti in stato di emergenza. Sugli smartphone dei malcapitati anche finte telefonate e finti sms che però riportavano i recapiti reali di banche, parenti o caserme. Un bottino da 125.000 euro e i dipendenti tenuti in ostaggio per 3 ore. Si cercano gli autori del colpo alla filiale Unicredit di via Ostiense a Roma.
23: Che ci siamo accorti che sono arrivati i carabinieri e quindi ci siamo accorti che c'era successo qualcosa, altrimenti no, non si è visto né sentito niente.
24: Una rapina ben studiata, curata nei particolari, in molti nel quartiere raccontano di non essersi accorti di nulla fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Il colpo messo a segno ieri mattina in una filiale Unicredit di via Ostiense, due le persone che si sarebbero introdotte passando da una sala biliardo dismessa attraverso un buco ricavato nella parete che divide i due locali. All'interno della banca hanno atteso l'arrivo dei primi dipendenti, poi armati di pistola li hanno tenuti in ostaggio in attesa che scattasse l'apertura a tempo della cassaforte collegata al bancomat, quindi la fuga con un bottino da 125.000 euro in contanti.
25: Quando sono arrivata a mezzogiorno già c'erano i carabinieri, era tutto finito.
1: Non è la mia banca, lo è stata anni fa, però insomma non era mai successa una cosa del genere qua.
24: L'allarme è stato lanciato subito dopo che la banda si era dileguata. Sul posto i carabinieri di Roma Euro e Garbatella, filiale chiusa oggi mentre le indagini vanno avanti. Ascoltate le persone tenute in ostaggio. I rapinatori avevano passamontagna e vestiti da imbianchini, avrebbero raccontato. Dipendenti costretti anche ad appendere un cartello con la scritta filiale chiusa per evitare che i rapinatori fossero disturbati durante il colpo. Al vaglio le immagini di videosorveglianza della banca, ma anche dell'intera area circostante, da capire se ci fosse un complice all'esterno e perché l'allarme dell'istituto non sia scattato quando i rapinatori sono entrati attraverso il buco ricavato nella parete. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
21: Movida abusiva nei sotterranei della storia. A Roma è scattato il sequestro di un'antica cava di tufo adibita a discoteca lungo i laghetti di Tor Cervara. I biglietti venivano venduti anche online. Sui social poi le campagne promozionali delle serate e delle performance itineranti previste anche in altri luoghi della città. L'intervento della polizia ha rilevato gravi carenze nella sicurezza ed un impianto elettrico fuori norma. 700 i ragazzi presenti nella struttura abusiva al momento del blitz, ma i biglietti acquistati in prevendita erano molti di più. Nuove ordinanze di arresti domiciliari a carico di tre donne accusate di furto di energia elettrica. Le indagate erano già ai domiciliari perché arrestate in flagranza di reato lo scorso aprile. In quell'occasione i militari, su delega della Procura di Roma, avevano svolto perquisizioni in tutti gli esercizi commerciali e le sedi legali della catena Cavalletti in cui le tre lavoravano. Gli ulteriori accertamenti hanno appurato che tramite la manomissione dei contatori avrebbero causato un danno complessivo di oltre 550.000 euro. A Fiumicino ora la protesta dei lavoratori delle pulizie di bordo degli aerei. I sindacati denunciano un probabile cambio di contratto per oltre 500 persone.
3: Siamo molto preoccupati, molto, forse troppo. E così non può andare avanti.
4: I fumogeni verdi, i fischietti, gli striscioni per una protesta rumorosa e pacifica. Sono in tanti a Fiumicino per la mobilitazione organizzata dai sindacati del trasporto aereo. Il nodo è il cambio di appalto per le pulizie a bordo degli aerei di ITA. Con la nuova società il rischio, denunciano, è un cambio di contratto. Stefania Fabbri, segretaria regionale FIT CISL Lazio.
3: Vorrebbero applicare il contratto del catering, che è un'attività che nulla c'entra con le pulizie di bordo, che invece appartengono come sezione contrattuale a quella dell'handling.
4: No al dumping contrattuale, la piena applicazione della clausola sociale, le richieste dei sindacati, uniti in questa mobilitazione che punta a difendere i livelli salariali. Fabio Gallieti, UGL Trasporto Aereo.
5: Tutti i lavoratori sono coinvolti delle pulizie di bordo e ripeto, sono 550-600 lavoratori, un cospicuo numero di lavoratori che vedranno il loro contratto e quindi il loro stipendio decurtato del 20-30%.
4: E se le parti sociali rilanciano l'importanza delle norme relative alla sicurezza, si apprende come la società aggiudicataria del servizio sia pronta a confrontarsi con i sindacati per trovare una soluzione condivisa. Intanto la protesta continua. Da Fiumicino, Alessandro Banfo, TGR Lazio.
21: Ora lo stato delle acque del Lazio, a darne la fotografia l'ultimo studio di Mare Vivo. Sentiamo.
6: Un mare dove fare il bagno non è solo piacevole ma anche sicuro è quello del Lazio secondo i dati pubblicati da ISPRE, Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali. In regione infatti il 94,3% della costa è eccellente dal punto di vista della balneazione per un totale di oltre 251 km quadri. Si divide tra buono e sufficiente il restante 5,8%. Buone notizie anche per laghi e fiumi laziali, visto che il 97,7% delle loro acque rientra nella categoria dell'eccellenza e solo il 2,3% è di qualità definita buona. Il risultato della campagna di rilevamenti condotta dal Sistema Pubblico Ambientale, presentato in un evento a Roma insieme a Mare Vivo. I campionamenti sono stati oltre 30.000 in circa 5.000 punti a mare di tutto il paese. Per attribuire le categorie si guarda anzitutto la presenza nell'acqua di batteri pericolosi per la salute come enterococchi intestinali ed escherichia coli. Per i promotori è confermata l'elevata qualità delle coste, ma la balneabilità è solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi. Biodiversità, tutela degli habitat, qualità dei fondali, presenza di microplastiche e monitoraggio sui cambiamenti climatici sono altrettanto importanti per capire quanto siano sani il nostro mare e le acque interne, su cui aumenta l'attenzione in vista di un'estate ormai alle porte. Filippo Pala per TGR Lazio.
21: Ed è il momento dello sport con il tennis. Al Roland Garros il ritiro di Berrettini contro Arnaldi, un nuovo infortunio lo ha costretto a lasciare il campo in lacrime. In semifinale invece arriva Cobolli.
0: Il sogno e il dramma. Il Roland Garros dei tennisti romani regala emozioni come in una commedia di William Shakespeare. C'è chi sogna, come Flavio Cobolli, 24 anni, per la prima volta in semifinale in un grande slam in carriera. È accaduto a Parigi, dove ha perso solo due set per ora in tutto il torneo. Numero 10 del mondo, vincitore della Coppa Davis a novembre a Bologna, romanista, grande amico di Edoardo Bove, ha saputo battere l'opposizione del canadese Félix Auger-Aliassime in 4 set, chiudendo 3-1 in rimonta. Ha superato anche la maggiore esperienza dell'avversario. Ora lo aspetta la semifinale con Matteo Arnaldi domani, in uno scontro tutto azzurro che poteva però essere anche tutto romano. Il dramma è quello di Matteo Berrettini. Per lui un nuovo infortunio, un dolore all'anca mentre era in campo proprio con Arnaldi. Poco prima delle 2 ore di gioco si ferma e si piega sulle gambe. Il suo torneo è finito. L'abbraccio sancisce la sconfitta e lascia di nuovo la mare in bocca al tennista capitolino, che spera di poter tornare in campo a Wimbledon a fine mese. Davide Fiorani, TGR Lazio.
21: Torna oggi a Roma il Golden Gala allo Stadio Olimpico e sarà di nuovo grande atletica con ben 43 vincitori di Olimpiadi e Mondiali, oltre 80 medagliati internazionali e 18 azzurri pronti alla sfida come Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti. E appuntamento attesissimo i 100 metri maschili che chiuderanno il meeting con i gladiatori della velocità. Due nomi fra tutti, Marcel Jacobs e Noah Lyles. La musica ora con Paola Turci, la cantautrice romana ritorna. Torna sulle scene con un nuovo singolo, Vita Mia, che anticipa l'uscita del suo prossimo album.
2: È una canzone diversa, uscita fuori dalla mia stanza.
7: Il panorama della musica italiana ritrova una delle sue voci più riconoscibili. Dopo 3 anni di silenzio discografico, Paola Turci torna con Vita Mia, nuovo singolo e primo estratto del prossimo album che uscirà in autunno. Verso mi presento adesso, sono io, sono vera, diventa il manifesto di questa nuova fase, un invito all'autenticità e alla maturità artistica.
2: Hey, amica, la senti l'aria.
7: Il brano segna un nuovo inizio artistico e racconta fragilità, cambiamento e consapevolezza, trasformando un percorso personale in una riflessione universale sulla possibilità di ricominciare. Per questo ritorno la cantautrice romana ha collaborato con Veronica Lucchesi, voce della rappresentante di lista. Ne nasce una canzone che alterna malinconia e speranza, introspezione e leggerezza, con un equilibrio che accompagna l'ascoltatore in un viaggio emotivo. Con Vita Mia, Paola Turci apre dunque un nuovo capitolo della sua storia artistica, lunga oltre 40 anni, con uno sguardo rivolto al futuro, ma con la stessa intensità di sempre.
2: Yeah!
7: Antonella Pallante, TGR Lazio.
21: E fino al 7 giugno al Teatro Torlonia di Roma in scena Le notti bianche di Fiodor Dostoevskij con la regia di Lucia Rocco.
9: San Pietroburgo, Russia del Nord, il sole qui tramonta dopo le 22 e il cielo non è mai troppo scuro. Tutto si svolge in 4 serate e una mattinata. Sono Le notti bianche di Dostoevskij in scena al Teatro Torlonia, una produzione del Teatro di Roma. Lucia Rocco, regista.
10: Ho ritrovato nelle parole di Dostoevskij tanta contemporaneità, un rapporto tra uomo e donna, il modo in cui si desidera l'altro e si viene rifiutati, è qualcosa che riscontriamo ancora oggi.
9: Protagonista, un sognatore, incontra una ragazza che attende il ritorno del suo amore. Tra i due nasce un legame, ma quando lui torna, la giovane lo lascia. Il sognatore rimane solo. Una storia di amore, solitudine, sogni infranti e illusioni. Paolo Cresta, attore.
25: Il sogno è appunto è un rifugiarsi. È uno scappare da questa solitudine, da questa incapacità di relazionarsi agli altri.
9: Tra i due amanti nasce qualcosa, alla fine non corrisposto dalla donna. Francesca Piccolo, attrice.
26: Nastinka è una sognatrice come il protagonista, ma lei in realtà ha qualcosa a cui tendere, qualcosa di concreto.
9: Quel concreto che trova nella realtà. Andrea Codognato, attore.
27: Perché è un personaggio molto concreto, diciamo il mio, che appunto con questo suo arrivo in qualche modo si oppone invece a una visione più onirica del protagonista.
9: Personaggi che si muovono in un luogo sospeso, in una dimensione in cui ciò che è reale si mescola ai desideri e alle inquietudini interiori. Stefania Cappa, TGR Lazio.
21: Ora gli aggiornamenti sulla viabilità con l'Agenzia di Roma per la mobilità. Linea Giulia Casadei.
8: Vi segnaliamo in autosole al momento code per circa 4 km tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. E sempre in autosole rallentamenti tra la diramazione di Roma Sud e l'allacciamento per la 24 in direzione di Firenze. Ci spostiamo sul grande raccordo anulare, traffico rallentato a causa di un incidente prima dell'allacciamento per l'autostrada Roma-Fiumicino in direzione della via Aurelia. E sulla 12 Roma Civitavecchia al momento lavori in corso tra Santa Marinella e Civitavecchia Sud in direzione della statale Aurelia.
21: E sono le 12:24 minuti e 26 secondi, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione, Antonella Armentano. In regia c'è Alessio Caranzetti. Alle 14 l'informazione regionale torna su Rai 3 con il nostro TG. Potete seguirci anche sul nostro sito rai.it/tgr/Lazio. Da Ines Siano qui in studio. Buon proseguimento di giornata.
20: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12:25 e 40 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Sanremo Ovest ed Imperia Ovest in direzione di Genova, code a tratti per 5 km per lavori. Invece in direzione di Ventimiglia troviamo 5 km di code tra Spotorno e Finale Ligure. In A7 tratto Milano-Genova, ancora Liguria tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, 2 km di code per lavori. In A12 Genova Rosignano tra Toscana e Liguria, tra Carrara e Sarzana in direzione di Genova, 5 km di code a tratti. Rimaniamo in Toscana, A11 Firenze Pisa tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa, 3 km di code a causa di un incidente. In A22 Brennero Modena, tratto che percorre l'Emilia Romagna, tra Carpi e l'allacciamento alla 1 in direzione di Modena troviamo 4 km di code per traffico intenso. E proprio in A1 tratto Milano-Bologna 2 km di code per un veicolo fermo tra Modena Sud e l'allacciamento alla 22 in direzione di Milano. In A1 Roma-Napoli tratto Laziale tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli 2 km di code a causa di un veicolo fermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Sportello Italia.
13: Buongiorno da Francesca Capannolo, anche oggi mezz'ora insieme per parlare di mercato dell'oro, anche alla luce delle quotazioni con la guerra in corso e poi di sanità e carenza di personale. Infine il nostro spazio con voi ascoltatori, oggi è la volta del condominio, quindi mandateci le vostre domande al 335-699-2949, cercheremo di leggervi e rispondervi in diretta, ma comunque terremo conto dei vostri messaggi e delle vostre richieste nell'appuntamento successivo. Buongiorno a Matteo Farsura, direttore di Vicenza Oro, il salone internazionale dedicato all'oreficeria, alla gioielleria, eccellenze del Made in Italy. Buongiorno, benvenuto.
15: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori.
13: Allora, Farsura, vorrei iniziare con lei intanto dando qualche numero sul mercato, qual è la quota di export, qual è l'andamento, qual è il valore all'interno della nostra economia, dell'economia del nostro paese.
15: Sì, innanzitutto stiamo parlando dell'export di gioielli, quindi un'eccellenza per quanto riguarda il Made in Italy. Abbiamo i dati di chiusura del 25 per quanto riguarda l'export italiano di oreficeria e gioielleria, che ha raggiunto circa 12 miliardi di euro. Quindi quando parliamo e quando vediamo un gioiello non si tratta solamente del prodotto finito che vediamo solitamente nei negozi, ma parliamo proprio di un tessuto imprenditoriale fatto di semilavorati, con componenti e lavorazioni specializzate, ma anche di tecnologie e avanzate. In Italia ci sono quattro distretti in particolare.
13: Questi, vorrei entrare nel dettaglio di questi 12 miliardi di euro che lei ha citato, che quota rappresentano di export per il nostro paese?
15: Allora diciamo che per quanto riguarda le aziende italiane, il 60% di quello che producono viene esportato.
13: Quale catena, diciamo, quale punto della filiera, il prodotto finito oppure anche magari la tecnologia, non so.
15: Infatti parliamo di tutta la filiera, quindi dalle tecnologie al semilavorato fino ad arrivare al prodotto finito. L'Italia è un'eccellenza e lo dimostra all'interno di tutta la supply chain. Sono tantissimi produttori di tecnologie italiani e i prodotti italiani si vedono in tutto il mondo, in particolare i mercati di riferimento sono gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi e in questo momento anche la Svizzera, che sta ben performando.
13: A questo punto mi viene da chiederle, visto che lei ha citato gli Stati Uniti, ci sono state contrazioni dell'export con l'introduzione dei dazi?
15: Sì, sicuramente il tema dei dazi è stato un problema appena introdotto nel mercato, a cui poi i produttori hanno dato delle risposte concrete, adattando poi sia a livello di produzione, quindi riducendo il costo della materia prima nel produrre il gioiello, ma poi anche con una relazione forte con il retailer locale, quindi dell'americano, per aggiustare poi il prezzo fino al consumatore finale.
13: Senta, lei stava...
15: Questo ha permesso.
13: Prego, prosegua.
15: Sì, questo ha permesso poi di ritornare all'export, ai valori di export pre-dazi.
13: Comunque di contenere eventuali riduzioni.
15: Sì.
13: Lei parlava prima dei distretti. Quali sono i distretti italiani, diciamo, che meglio rappresentano questa eccellenza del nostro Made in Italy?
15: Sì, i distretti italiani, che tra l'altro sono rappresentati molto bene all'interno di Vicenza Oro, la fiera internazionale di riferimento a livello mondiale che abbiamo proprio a Vicenza, sono il distretto di Vicenza, il distretto di Valenza, il distretto di Arezzo e poi il distretto campano con Torre del Greco in particolare, dove viene prodotto il gioiello con il corallo e il cameo. Quindi conosciamo l'oro, conosciamo l'argento, magari un po' meno conosciuto il corallo e il cameo, che è un gioiello che proviene dal mare, quindi insomma eccellenze italiane che sono esportate veramente in tutto il mondo.
13: Anche territoriali, anche con una forte connotazione territoriale. Senta, e questi distretti immagino che sviluppino valore sul territorio, penso per esempio all'occupazione, posti di lavoro.
15: Sì, assolutamente, parliamo di circa 7.000 imprese che danno occupazione a 33.000 addetti diretti sulla manifattura italiana, e quindi di fatto un comparto che vale molto per l'Italia e anche per le future generazioni, in quanto in questo momento proprio il settore sta cercando nuova forza lavoro sia a livello della prima parte della filiera, quindi nella parte produttiva, ma anche nei vari segmenti. Quindi insomma invito poi anche tutti i giovani studenti a considerare un futuro anche nel nostro mondo, nel mondo della gioielleria.
13: Senta, prima parlavamo di dazi, lei parlava anche del riadattarsi dei produttori a questi cambiamenti, no, che poi sono di natura geopolitica, e quindi vengo alla guerra in corso. Con la crisi il metallo prezioso ha subito delle forti oscillazioni. Questo che impatto ha avuto sulla produzione?
15: Sì, allora innanzitutto ormai gli imprenditori si sappiamo che devono lavorare in un contesto internazionale di continua incertezza. Prima sono le guerre di Russia-Ucraina e oggi i dazi, il prezzo dell'oro altalenante, sono tutte situazioni che oggi fanno parte del quotidiano degli imprenditori. In particolar modo il prezzo dell'oro ha inciso tantissimo, non tanto per quanto quanto si è alzato, ma per la continua oscillazione che fa fermare un po' i rapporti commerciali tra produttori e poi tra i buyer. E come hanno reagito? Le tecnologie in questi anni sono state fondamentali, perché il gioiello Made in Italy è famoso in tutto il mondo per il suo design, la creatività, e quindi grazie alle tecnologie i produttori sono riusciti a mantenere quelle forme geometriche che hanno reso il gioiello Made in Italy importante in tutto il mondo, ma utilizzando magari meno materia prima e quindi riuscendo a contenere quello che è l'elemento centrale dell'aumento del costo, che è l'oro. Quindi il gioiello è uscito, è andato nei mercati di riferimento con il design tipico italiano, però nei vari processi produttivi, grazie all'avanzamento tecnologico, si è riuscito a contenere i costi.
13: Bene, la ringrazio. Matteo Farsura, direttore di Vicenza Oro. Vogliamo ricordare la prossima esposizione, sarà a settembre?
15: A settembre, dal 4 all'8 settembre a Vicenza, è un'esposizione totalmente internazionale. È quindi un'occasione per i nostri espositori per incontrare il mondo.
13: Fondamentale
15: intero.
13: Per l'export. Grazie, a presto. E adesso è il momento del nostro spazio con il fisco, fisco ma non solo. Saluto e do il benvenuto ad Ezio Stellato. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
13: Allora, oggi parliamo di scudo per la rottamazione, perché nel decreto carburanti c'è questo emendamento che in sostanza, poi tu Ezio ci spiegherai meglio come funziona, che prevede il divieto di pignoramento del conto corrente per i contribuenti che sono in regola con la rottamazione o comunque con una rateizzazione. Spiegaci in che consiste.
1: Sì, nella realtà c'è stata, diciamo, la necessità di presentare un emendamento che è stato inserito nel DL Carburanti circa la possibilità di non considerare morosi dei contribuenti che però sono in regola almeno con la rottamazione. È una proposta abbastanza forte, però potrebbe essere una mano che lo Stato tende ai contribuenti, perché che cosa accade? Poiché la rottamazione sappiamo essere una procedura universale, unica, con un termine di scadenza che non si può più ripetere, diciamo, nella propria vita fiscale, spesso che cosa accadeva? Che se dico malaguratamente arrivava una cartella in costanza, diciamo nel periodo in cui uno pagava anche la rottamazione,
13: quindi parliamo di un altro,
1: si trovava parliamo di un nuovo arrivo,
13: certo,
1: di un nuovo debito. Nella realtà, logicamente dico, ovviamente ci si trovava, se non si sanava quella cartella con una rateazione, con il pignoramento del proprio conto corrente. Il problema qual è? Che c'è un po' un paradosso, che questo conto corrente, una volta poi bloccato dall'agenzia, seppur ci sono delle somme sopra bloccate, l'agenzia ha dei tempi molto lunghi per sbloccare queste somme, e quindi capita che uno poi non ha la possibilità di adempiere alle rate
13: della rottamazione a cui ha aderito, e quindi di tutti i benefici che ne conseguono.
1: Esatto,
13: e dopodiché che succede? La rottamazione decade?
1: Diversamente dalla rateazione, che uno ha 8 rate di tempo per poter pagare, la rottamazione, se non rispetti quella scadenza, ahimè, ne perdi i benefici.
13: È
1: un po' come quando si giocava al gioco da tavolo che si compravano le case, c'era la carta che ti diceva ritorni dietro la lavagna, e in questo caso si torna di nuovo da capo a tenere un debito con interessi e sanzioni.
13: Senta, Stellato, parliamo di tempi, fino a quando si applica questo scudo previsto da questo emendamento?
1: Nella realtà, se dovesse, diciamo, andare

0: potrebbe costituire però, visto che poi diventa appunto questa una norma strutturale, un problema per il recupero dei crediti fiscali?
1: Delle somme, sì, effettivamente ci potrebbe, è una grande antitesi, infatti stiamo tutti a vedere cosa accade, ovviamente per i cittadini potrebbe essere, diciamo, una forma di compliance, di stretta di mano, anche perché la rottamazione non è eterna e potrebbe essere un modo un po' per fare una provvisoria, diciamo, tregua, mettiamola così, non pace, ma tregua.
0: Senta, in un flash, quali definizioni agevolate sono richiamate in questo, nel testo di questo emendamento?
1: Sono richiamate la edizione quater e la edizione quinques della rottamazione.
0: Quando avremmo diciamo notizie più certe, perché al momento si tratta di un emendamento, quindi insomma deve essere approvato.
1: Sì, a giorni, perché se la cosa, diciamo, si concretizza nell'arco dei prossimi 10 giorni la vedremo, diciamo, definita.
0: La vedremo prendere forma e quindi poi andremo noi insieme a vedere quali benefici. Grazie mille al nostro tributarista Ezio Stellato, che ritroveremo la settimana prossima. Come accennavo, adesso parliamo di sanità, Servizio Sanitario Nazionale, carenza di personale che continua a mettere a rischio la continuità delle cure. Per questo aumenta il ricorso all'esternalizzazione. Ne parliamo insieme a Domenico Bruno Pagano, che è CEO di GapMed, provider di servizi e soluzioni tecnologiche per il settore healthcare in generale. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Allora, voi avete realizzato una ricerca che fornisce un po' una dimensione del fenomeno di questa appunto esternalizzazione, dove rientrano anche i cosiddetti medici gettonisti, comunque questi professionisti che lavorano attraverso una partita IVA. Che cosa dicono i vostri numeri, Pagano? Questo fenomeno non si riduce, anzi aumenta, se non leggo male, più 16%.
2: Sì, noi assistiamo ad un paradosso, in quanto dopo il decreto Schillaci, il DL34, che prevedeva la sospensione delle esternalizzazioni già a partire dal luglio del 2025, in realtà dall'analisi di quello che noi riusciamo a vedere attraverso le gare che vengono pubblicate dalle aziende sanitarie e dall'analisi anche del database ANAC, abbiamo visto che nel primo semestre del 2026, rispetto allo stesso periodo di tempo di riferimento del 2025, le esternalizzazioni aumentano in termini di volume di circa un 16,6%.
0: Quindi aumentano perché la carenza di personale, che poi appunto, come accennavo, è una crisi sistemica, non accenna a diminuire, quindi diciamo, contrariamente a quanto si pensava, no, questa data doveva rappresentare uno spartiacque, e invece a quanto pare ce n'è ancora più bisogno.
2: Sì, assolutamente. Le aziende sanitarie, al fine di poter garantire i livelli essenziali di assistenza, non hanno altre soluzioni che ricorrere alle esternalizzazioni, che in questo periodo possiamo considerare come una sorta di bene necessario. E in quanto il personale sanitario manca, soprattutto su alcune branche specialistiche, come ad esempio la medicina d'urgenza, l'anestesia, la ginecologia, la radiologia, sul quale purtroppo le esternalizzazioni si rendono necessarie.
0: Senta, che cosa prevede il ricorso in termini proprio di tariffa oraria, il ricorso a medici gettonisti, insomma medici esternalizzati? Qual è il gap che c'è tra la tariffa che ricevono questi medici rispetto a quelli del Servizio Sanitario Nazionale, a cui si chiede poi di prolungarsi oltre l'orario stabilito?
2: Beh, attualmente anche qui c'è un paradosso normativo. Nel momento in cui le aziende sanitarie ricorrono ai servizi in esternalizzazione, ci sono un cap sostanzialmente sulle tariffe, che attualmente viene fissato in 85 euro l'ora. Sì, un tetto, 85 euro l'ora per i servizi considerati di emergenza, come ad esempio anestesia, pronto soccorso, e 75 euro l'ora per gli altri servizi. Sì. Quello che succede in alcune regioni è che purtroppo, non reperendo il personale attraverso le forme di esternalizzazione, le aziende sanitarie sono costrette a reperire questi medici direttamente con dei contratti libero professionali, con delle tariffe che sono superiori di 100 euro l'ora, o addirittura con i dipendenti provenienti da altri ospedali che fanno dei servizi aggiuntivi fino a 120 euro l'ora, come nel caso della regione Lombardia.

0: casi quasi il doppio, la differenza è quasi il doppio rispetto a quella che aveva citato di questi medici esternalizzati.
1: Sì, circa un 40% superiore rispetto, cioè il costo sostanzialmente rispetto al periodo delle esternalizzazioni che attualmente viene normato in termini tariffari è cresciuto di circa il 40%.
0: Senta Pagano, voi chiedete che il ricorso ai medici esterni venga in qualche modo normato, anche perché secondo quanto stima Agenas, da qui al 2035 potrebbero lasciare il sistema sanitario nazionale fino a 150.000 professionisti, tra
1: Sì,
0: infermieri e medici.
1: infermieri, medici, OSS, sì,
0: OSS.
1: assolutamente. Beh, diciamo che il ricorso è essenziale per garantire i livelli essenziali di assistenza in alcune regioni. Parliamo ad esempio di servizi che attualmente sono entrati nei LEA, come ad esempio i servizi di partonagesia che vengono garantiti dal personale anestesiologico, che non sono presenti in tutti gli ospedali, pur essendo presenti nei LEA e menzionati nei LEA. Quindi il ricorso all'esternalizzazione sicuramente va normato, bisogna fare una qualifica severa degli operatori economici che partecipano alle esternalizzazioni e ovviamente si prendono in carico anche l'onere della selezione dei professionisti e della validazione degli
0: Ecco,
1: stessi.
0: anche perché è un passaggio molto importante. La ringrazio, Domenico Bruno Pagano, CEO di GapMed.
2: Sunny.

0: E ora il dizionario economico in pillole a cura dell'analista finanziario Davide Biocchi.
1: La cassa integrazione è uno strumento pubblico che serve a proteggere lavoratori e imprese nei momenti di difficoltà. Il meccanismo è abbastanza semplice. Le imprese versano contributi al sistema e l'INPS gestisce le prestazioni che possono essere attivate quando un'azienda entra in una crisi temporanea. Se l'impresa non riesce a far lavorare normalmente i dipendenti, può chiedere di ridurre o sospendere l'attività per un certo periodo. In quel caso non paga interamente gli stipendi, ma interviene la cassa integrazione che garantisce ai lavoratori almeno una parte del reddito. Così l'azienda prende tempo senza licenziare subito e il lavoratore non resta completamente privo di entrate. Può accadere per un calo degli ordini, una crisi di settore, problemi produttivi o eventi straordinari. La cassa integrazione però non risolve il problema, lo congela temporaneamente. Per questo è anche un indicatore importante dell'economia. Quando aumenta molto, significa che tante imprese stanno rallentando e che il mercato del lavoro può diventare più fragile.
0: È il momento del nostro focus, oggi il condominio, già stanno arrivando tantissime domande, quindi saluto e do il benvenuto, il bentornato a Francesco Burrelli, presidente ANACI, ha scaldato i motori, presidente, che qui piovono messaggi, non finisco, la pagina non, si, non fa in tempo ad aggiornarsi, che facciamo?
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e a lei personalmente, credo che è gettonata questo
0: spazio, guai a chi lo tocca. Allora, quindi io parto subito con la prima domanda, Presidente. Allora, buongiorno, nel mio condominio in Lombardia a riscaldamento centralizzato, un condomino, si è staccato, ma non gli vengono addebitate né quota fissa riscaldamento né spese per riparazione caldaia. Alberto Tognoli ci scrive.
2: Allora, quando ci si stacca per un articolo della legge 220 del 2012, l'articolo 118 che dà la possibilità al condomino di staccarsi, lui si può staccare facendo una relazione che abbia due aspetti: uno, che non ci sia maggiore aggravio diciamo per gli altri condomini che sono attaccati all'impianto centralizzato, secondo, che non ci siano, diciamo, disparità, che non ci siano scompensi per quando si stacca, perché se sono tutti su una colonna, eccetera, e il terzo però che deve pagare le spese di conservazione dell'impianto. Che cosa significa? Significa che lui deve pagare non le spese di uso, non quota fissa, non le spese di uso della caldaia, quindi non deve pagare né spese di luce, non deve pagare spese di riscaldamento, quindi di energia, ma deve pagare le spese di conservazione che l'impianto resti. Quindi se si rompe la caldaia lui deve pagare quella manutenzione, deve pagare il terzo responsabile perché deve mantenere l'impianto secondo la norma vigente, quindi del DPR relativo, deve pagare l'amministratore perché gestisce la quota dell'amministratore perché gestisce quell'impianto, quindi tutte le spese che in qualche modo devono mantenere efficiente l'impianto, quindi che l'impianto resti utilizzabile da ciascun condomino, lui in pro quota se li paga, non paga le spese di uso.
0: Senta, le faccio un'altra domanda così diamo spazio a un po' più di ascoltatori. Se un inquilino moroso lascia l'abitazione, il proprietario deve pagare le tasse per le mensilità non riscosse, Luigi da Pistoia.
2: Chiaramente il proprietario quando immette un inquilino in un condominio lo immette da qualunque parte, se lui è solidale con le spese dell'inquilino, quindi se l'inquilino non paga il riscaldamento, il proprietario paga per lui, poi lui si potrà rivalere, ma certo. Tutto quello che lui fa, prima se non rispetta il regolamento del condominio sul inquilino, e in più ancora se non paga le spese, anche le ripetibili, quindi acqua, luce, pulizia, spese di ascensore, il 90% della portineria, cioè tutto quello che riguarda le spese dell'inquilino che ha messo il proprietario ne risponde perché è solidale con quelle spese se lui non le paga.
0: Senta, ci è arrivato un messaggio proprio due minuti fa. Buongiorno, sto per comprare un appartamento a Brescia. Ci sono stati problemi condominiali, sono partiti i lavori con Superbonus 110 e non sono finiti. Se lo compro ci sono problemi? Dall'Agenzia delle Entrate per me? Grazie, Leo.
2: Ci sono dei problemi, sì, perché intanto bisogna vedere che se non ha finito, bisogna vedere se... sicuramente non avrà le due classi energetiche, magari non ce l'avrà, e c'è il rischio che se non ha finito le quote che loro hanno pagato anche gli altri condomini magari l'Agenzia delle Entrate gliele chiede indietro e quindi può essere chiamato per vedere quello che non ha pagato il precedente proprietario, se si rivale o meno, ma io non so in che condizioni stava l'altro proprietario e quanto ha pagato, quindi stia molto attento a prendersi una cosa del genere se i bonus e le certificazioni non ci sono.
0: Allora, un'altra domanda ancora: la polizia locale può intervenire in un parcheggio privato condominiale?
2: No, in prima battuta no, non può fare le multe nel locale privato, non può chiamare il carro attrezzi privato, a meno che non lo chiami l'amministratore per problemi di sicurezza o problemi di ingombro per altre cose, ma la polizia privata, la polizia la pubblica, diciamo municipale, ha diritto sul suolo pubblico della municipale, insomma, del comune di competenza.
0: Allora, le leggo un'altra domanda, un po' lunga, cerco di sintetizzarla. In occasione di una votazione del mio condominio riguardante il cambio della ditta addetta alla manutenzione degli ascensori, è successo qualcosa poco comprensibile. Mentre il numero dei votanti era esattamente diviso a metà, il valore dei millesimi era nettamente a favore del cambio del gestore, ma per l'amministratore la votazione era finita in parità. Vorrei quindi sapere se i millesimi decidono sempre le votazioni assembleari oppure no.
2: No, non è così. Allora, tutte le volte che si vota, la maggioranza deve essere doppia. Il numero delle teste è il numero dei millesimi. Quindi cosa vuol dire? Che se in un condominio ci sono 10 teste che devono decidere, intanto bisogna controllare che le maggioranze di costituzione e poi di delibera, ma supponiamo che le teste che decidono siano 10, se 5 raggiungono pari millesimi e altri 5 raggiungono pari millesimi, si è pari. Ma se 5 raggiungono la maggioranza dei millesimi, il 1136 del Codice Civile dice che devo avere la maggioranza degli intervenuti che rappresentino contemporaneamente anche la maggioranza dei millesimi. Quindi l'altro non può avere sicuramente la maggioranza, perché è vero che è il numero delle teste uguali, ma non avrà mai millesimi, perché millesimi ce l'ha l'altro, quindi la delibera è valida.
0: Allora, l'ingegner Burrelli, ci scrive un ascoltatore pochi minuti fa, ha più volte affrontato il tema del riparto acqua nelle scorse settimane, questo presumo sia richiesta di un chiarimento, non ha precisato cosa fare se solo alcuni condomini hanno installato il contatore e la maggioranza non vuole installare i ripartitori nei loro alloggi. Prevale il criterio anche qui, millesimale, se il regolamento non
2: nessuno,
0: dice nulla?
2: Nessuno me l'ha chiesto, ma dato che me lo chiede glielo dico, non è detto che quelle delibere si possano fare all'unanimità, anzi più delle volte non è così. Il diritto ce l'ha ciascun condomino, quindi tutti i condomini che metteranno il contatore si farà la doppia ripartizione, si prenderà l'acqua, si ripartirà la quota per metri cubi per quelle che hanno messo il contatore, più lo strido se ci sono dei sottocontatori rispetto al contatore generale, e tutti gli altri andranno a persona o secondo di quello che aveva stabilito il regolamento del condominio, se c'è, o se le persone o criteri misti, in modo che piano piano si deve arrivare ad avere tutti i contatori, così è importante che la determinazione dell'acqua sia fatta effettivamente per metri cubi consumati e non per millesimi, magari io non ci sono per tutto l'anno e solo perché ho 200 millesimi devo pagare il 20% dell'acqua.
0: Certo. Allora, ci scrive Emilia, l'assemblea annuale condominiale è obbligatoria anche in assenza dell'amministratore condominiale?
2: Bisogna vedere se è un condominio. Perché se è un condominio, sì. Cioè, suppongo, se è un condominio, suppongo. Intanto bisogna vedere se è un condominio, e oltre che tutto, se è un condominio, bisogna vedere se c'è il regolamento di condominio e se c'è l'obbligo dell'amministratore. Perché se l'obbligo dell'amministratore non c'è, che sono 4 condomini, 3 condomini, e l'amministratore non ce l'hanno, l'assemblea se la fanno tra di loro, ma non è. Quindi prima cosa, se è un condominio, se è stato costituito, codice fiscale, se è condominio. Seconda cosa, l'elettore gli scriva quanti sono i condomini, così sappiamo se c'è l'obbligo dell'amministratore e del regolamento, perché in base al numero che ci dice le diciamo anche quello, e poi gli diamo la...
0: Allora,
2: diciamo così,
0: la signora Emilia completi con dettagli la sua richiesta. Grazie a Francesco Burrelli, Sportello Italia, a cura di Paola Bonanni. Torna domani Filippo Mosticone alla regia, Fernando Conti alla parte tecnica, da Francesca Capannolo. Una buona giornata e un buon ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8x1000 unionebuddista.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
12: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
14: Quanti anni hai?
13: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
15: Perché scegliere Genertel?
16: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
18: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
17: Scontata.
19: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
17: Super scontata.
20: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
21: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
22: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Israele e Libano, fragile tregua, ucciso un casco blu, Hezbollah rifiuta l'accordo mediato dagli Stati Uniti. Guerra in Iran, il presidente americano disposto a incontrare il leader della Repubblica Islamica Khamenei, ma la tensione resta altissima. Giorgia Meloni soddisfatta per la flessibilità concessa da Bruxelles, l'Italia, dice la Premier, ha tracciato la strada. I braccianti arsivivi ad Amendolara, i due fermati davanti al jeep, si indaga a tutto campo per ricostruire il movente. Torna il sereno dopo i nubifragi e domenica l'anticiclone delle Azzorre ci farà entrare nell'estate. Un pasto luculliano a 12 euro, il Guardian esalta la tradizione delle piole di Torino, storiche trattorie custodi dei piatti della tradizione piemontese. Autorità Joliet pubblica il nuovo singolo, brano coinvolgente e carico di energie su tutte le piattaforme. A giorni al via il tour del rapper napoletano negli stadi. Tennis Roland Garros, in corso la finale del doppio misto, la coppia Errani Vavassori ha perso il primo set contro Dabrowski e King. La grande atletica stasera torna a Roma, al Golden Gala attesa per la sfida dei 100 metri tra Jacobs e Lyles, gli ultimi due ori olimpici. Nicole Ramadori in studio, buona giornata. In primo piano la crisi in Medio Oriente, un casco blu serbo è stato ucciso nel sud-est del Libano poche ore dopo l'annuncio di una nuova tregua tra Israele e il paese dei Cedri, l'inviata Rai.
3: Il cessate il fuoco tra Israele e Libano potrebbe iniziare entro 24 ore, dichiara il presidente libanese Aoun, dell'accordo a tre sottoscritto a Washington dagli ambasciatori dei due paesi e dagli Stati Uniti. I miliziani di Hezbollah dovranno ripiegare a nord di Litani, aree pilota da cui Israele si ritirerebbe, passerebbero sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. È l'ultima opportunità, altrimenti ognuno si assumerà le proprie responsabilità, avverte Aoun, aggiungendo di credere nelle maggiori chance di questa intesa perché garantita da Trump. Hezbollah respinge l'accordo, prima l'esercito israeliano ripieghi, il segretario Naim Kassem parlerà tra un'ora. Israele ha diramato ordini di sfollamento forzato per tutte le aree a nord del fiume Zahrani e in un raid fa tre vittime e diversi feriti. Un casco blu serbo muore in un attacco alla base UNIFIL di Marjayun. La base presa di mira fa parte del settore orientale della missione che opera sotto la responsabilità italiana. L'ONU sta indagando per accertare le responsabilità. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E vanno avanti, anche se con fatica, le trattative per una tregua tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo la Camera dei rappresentanti vota per la fine della guerra con l'appoggio anche di quattro repubblicani. In studio ci aggiorna Marco Barbonaglia.
4: Stati Uniti e Israele hanno subito un colpo decisivo e stanno vivendo un'umiliazione profonda, perciò cercano di seminare dubbi, disperazione, paura, sospetto e disaccordo in Iran. Questo è il testo scritto da Khamenei, che continua a non mostrarsi e a non far sentire neppure la propria voce. La guida suprema ha quindi invocato un'unità nazionale contro gli Stati Uniti e Israele. Un messaggio che suona come una dura risposta alle parole di Trump, che a sorpresa aveva detto «vorrei incontrare Khamenei». Il presidente americano intanto deve fare i conti con una guerra sempre più impopolare negli Stati Uniti, al punto che la Camera ha votato per la conclusione del conflitto con quattro repubblicani che si sono uniti ai democratici nel dire basta alla guerra. Il presidente su questo ha comunque il potere di veto. Trump avrebbe confidato privatamente ai suoi collaboratori che prenderebbe in considerazione la possibilità di porre fine al cessate il fuoco con l'Iran soltanto se Teheran uccidesse soldati americani, lo rivela il Wall Street Journal. La riluttanza del presidente a riaccendere la guerra suggerisce, scrive ancora il quotidiano, che Trump potrebbe essere disposto a supportare piccoli focolai di violenza per settimane o addirittura mesi per evitare un conflitto più ampio in Medio Oriente. Da Teheran nel frattempo arriva anche il laconico commento del ministro degli esteri Araghchi: i negoziati proseguono, ma non ci sono progressi.
2: Grazie Barbonaglia. La guerra in Ucraina, continuano gli attacchi incrociati. Kiev colpisce la Crimea, almeno 4 i morti secondo fonti ufficiali russe. Mosca bombarda la regione di Donetsk, 5 vittime, 11 feriti. Al forum di San Pietroburgo, la cosiddetta Davos russa, c'è attesa per l'incontro tra Putin e la stampa previsto nel pomeriggio. Giorgia Meloni, mentre esprime soddisfazione per il via libera di Bruxelles alla flessibilità contro il caro energia, segue con attenzione anche gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. In diretta Federica Ionta.
5: Sì.
0: Sì, il contingente ONU in Libano non deve essere oggetto di attacchi o restrizioni della libertà di movimento. Da Palazzo Chigi è arrivata la più ferma condanna per l'uccisione del casco blu serbo nel sud del Libano, area in cui tutte le parti in causa sono state richiamate dal governo alla responsabilità e al rispetto degli impegni assunti. Pochi giorni fa Giorgia Meloni aveva ribadito l'attenzione dell'esecutivo nel monitorare la situazione nella regione, dunque si guarda a cosa sta succedendo anche con le ultime dichiarazioni di Hezbollah. E l'impatto del conflitto in Medio Oriente sui costi dell'energia dovrebbe essere sul tavolo di un Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio, con primi provvedimenti dopo l'apertura arrivata ieri da Bruxelles sulla flessibilità in bilancio per le spese in energie rinnovabili, una decisione che per Giorgia Meloni dimostra come l'Italia tracci la strada che l'Europa sta seguendo. Sentiamo.
5: E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore.
0: Soddisfazione dalla Presidente del Consiglio anche per il nuovo regolamento rimpatri che, ha sottolineato Giorgia Meloni, apre la strada a soluzioni innovative come il protocollo con l'Albania. Da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio.
2: Grazie anche a Ionta. L'energia resta al centro del confronto politico. Questa mattina alla Camera via libera la legge delega sul nucleare con 155 sì. Il testo adesso passa al Senato.
6: Prima centrale nel 2035, Gilberto Pichetto Fratin detta i tempi per il ritorno alla produzione nucleare, piccoli reattori modulari, ricorda il ministro dell'energia, e sicuri, aggiunge da Fratelli d'Italia Luca Ciriani. Non possiamo più dipendere da paesi ostili come la Russia. Parte di una strategia più ampia che include, rivendica il centrodestra, anche il successo ottenuto a Bruxelles con l'apertura a più flessibilità di bilancio contro il caro energia. Alberto Gusmeroli, Lega.
7: Si tratta di dire energie rinnovabili e nucleare per toglierci dalla dipendenza del fossile.
6: Tra le opposizioni sì di Azione e astensione di Italia Viva, che spiega: crediamo nel nucleare ma non nelle capacità del governo, no dall'arresto dei progressisti. Non sono ideologicamente contrario, dice Giuseppe Conte dai 5 Stelle, ma dovremmo piuttosto puntare sulla fusione senza scorie. Fortemente critica AVS Angelo Bonelli.
8: State disprezzando il voto popolare che negli anni si è espresso con ben 55 milioni di italiani che dissero no al nucleare.
6: Il PD intanto registra un nuovo addio, quello di Pinapicerno. Non mi ci riconosco più, spiega la vicepresidente del Parlamento europeo. Non si può essere ambigui con putinismo ed estremismi. Lucio Bondi, GR1.
2: E a proposito di caro energia, in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise sui carburanti, si riunisce, ne abbiamo fatto cenno nel pomeriggio, il Consiglio dei Ministri per varare nuove misure.
9: Stop ad aiuti generalizzati, sì a sostegni mirati. È la linea guida del governo che recepisce le indicazioni di Bruxelles. Probabilmente non ci sarà una quinta proroga delle accise su benzina e gasolio, ma un decreto legge da 500 milioni di sostegni mirati alle fasce più vulnerabili. Per loro in arrivo un voucher per l'acquisto di carburante da 100 euro mensili che verranno caricati sulla social card, una platea che coinvolge 1.200.000 persone. Intanto si lavora alla messa a punto di un piano energetico da sottoporre al Consiglio europeo, in cui vanno chiariti i confini sulle misure finanziabili attraverso la deroga concessa dalla Commissione, che permette all'Italia di assegnare all'energia fino a 7 miliardi quest'anno e 14 miliardi entro il 2028. A questi fondi si aggiungono poi i 2 miliardi liberati dalla rimodulazione del PNRR e i fondi di coesione non assegnati. La partita dunque rimane aperta. Lorenzo Opice, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 13:09, siamo alla cronaca con l'udienza di convalida dei fermi dei due pakistani ritenuti responsabili della strage dei braccianti ad Amendolare, in provincia di Cosenza.
10: Una scelta che avevano già fatto davanti ai pubblici ministeri di Castrovilla durante il primo interrogatorio. Safer Hamed e Ali Raza, i due pakistani arrestati perché accusati di essere responsabili della strage dei braccianti di Amendolara nel Cosentino, non parleranno oggi davanti al giudice per le indagini preliminari nel corso dell'udienza di convalida dei loro fermi. Una decisione presa in anticipo, dice il loro avvocato Giovanni Brandi Cordasco Salmena, in attesa di conoscere gli atti.
11: Si avvarranno della facoltà di non rispondere e gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni fino a quando non conosciamo gli atti.
10: Eppure i magistrati si aspettavano una qualche spiegazione. D'altronde, per gli inquirenti ci sono pochi dubbi sulla loro colpevolezza. Le immagini delle telecamere dell'area di servizio li inquadrano chiaramente mentre serrano gli sportelli del furgone per poi dargli fuoco, uccidendo i quattro che erano all'interno. Le indagini comunque proseguono per capire in quale contesto è maturata la strage. Verranno approfonditi i rapporti che i due avevano con le aziende agricole della zona per poi accertare se erano veri e propri caporali e per conto di chi lavoravano, oppure se si facessero pagare solo il trasporto, dato che il furgone è intestato ad uno degli indagati. Sullo sfondo una possibile guerra per il controllo della raccolta nei campi tra gruppi di diverse nazionalità. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La strage di Capodanno di Cramontana a Sion, nuovo interrogatorio per i coniugi Jack e Jessica Moretti, gestori del locale andato a fuoco. Sono indagati insieme ad altre 12 persone con l'accusa di omicidio colposo, lesioni personali e incendio. Al centro delle domande i nodi legati alla sicurezza. Nel rogo morirono 41 persone, 115 i feriti. Un altro incidente mortale sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Livorno. La vittima, 30 anni, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di circa 6 metri. Archiviate le accuse nei confronti dell'ex premier Silvio Berlusconi, morto nel 2023, di Marcello Dell'Utri nel procedimento a Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Per il GUP non ci sono elementi concreti per poter confermare contatti tra loro e Cosa Nostra. L'ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica di Forza Italia e l'ascesa di Berlusconi. 30 anni di campagne di delegittimazione hanno prodotto solo carta straccia, commenta Marina Berlusconi, esulta tutta Forza Italia, finalmente giustizia è fatta, ma con indegna lentezza, afferma il leader azzurro Tajani. A Milano il processo per il femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa dal fidanzato Gianluca Soncin nell'ottobre dell'anno scorso.
12: In aula lo strazio della mamma di Pamela Genini quando vede l'imputato, l'imprenditore Gianluca Soncin, 53 anni, accusato di aver ucciso con 76 coltellate la figlia e modella di 29 anni, urla bastardo, poi scoppia a piangere e ha un malore. La corte d'assise ammette fra le parti civili tutti i familiari di Pamela, rigettata invece la richiesta per Francesco Dolci, amico della vittima, alla quale si erano opposti anche l'accusa e l'avvocato della famiglia di Pamela. Dolci, che oggi non era in aula, ha indagato nell'inchiesta della procura di Bergamo per vilipendio di cadavere della vittima, al quale è stata asportata nel marzo scorso la testa nel cimitero di Zogno. Nel processo per femminicidio saranno sentiti i vicini di casa di Pamela. Il 14 ottobre 2025 videro l'imprenditore Gianluca Soncin colpire a coltellate l'ex fidanzata sul balcone della sua abitazione nel quartiere Adriano a Milano. Lei lo aveva lasciato dopo una relazione segnata da botte e violenze. Soncin, residente a Cervia, è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata. Rischia l'ergastolo. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: E prosegue la campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne. Tappa nel carcere di Verona, la nostra inviata.
13: Andiamo nelle carceri per parlare delle donne dimenticate, donne margini di una società distratta, donne che qui, dopo aver scontato la pena, ritrovano la strada per uscire fuori dai meccanismi malati. Tante le donne che abbiamo incontrato che hanno un passato di violenza, soprusi, manipolazioni subite. Carla in carcere per reiterati furti, spinta per strada da un contesto sociale, quello dei sinti, che l'hanno addestrata fin da piccolissima. Dopo un passato di violenze con il marito, trova un nuovo compagno.
14: Marocchino. Mi ha trovato nel momento più fragile della mia vita. Ho avuto 3 figli. Stare insieme per prendermi offese, botte, per i bambini che si cagavano addosso ogni volta che apriva la porta, che veniva a casa dal lavoro.
13: La sua famiglia gli impediva di lasciare il compagno.
14: Anche se magari te da botte, te le sei, tu adesso se lo tieni fino alla fine.
13: Quasi tutti i suoi 6 figli hanno lasciato la strada. La prima figlia, però, avuta a 17 anni, non si è emancipata.
14: Ma l'hanno portata via che aveva 12 anni a scuola. Se l'hanno sposata, gli hanno fatto fare 7 figli. Chi l'ha sposata? Un povero pazzo.
13: Da Verona, Elena Pabba, GR1.
2: È morta all'età di 56 anni Marianne Satrapi, la più nota fumettista iraniana a livello internazionale, autrice della graphic novel Persepolis, convinta sostenitrice del movimento Donna, Vita e Libertà. Lottava a fianco delle donne che scendevano in piazza a Teheran sfidando il regime. Da anni era esule in Francia. 32 anni fa ci lasciava Massimo Troisi, attore indimenticato dalla naturalezza disarmante.
15: Se ne andava il 4 giugno del 1994, poche ore dopo aver terminato l'ultimo ciak del postino con Philippe Noiret, un film girato con il cuore, letteralmente, mentre il suo decideva di rallentare per poi fermarsi.
16: Don Pablo, mi sono innamorato.
17: Bueno, non è molto grave.
15: Era stremato, stanco, malato, ma andò avanti fino alla fine dei suoi soli 41 anni. Una perdita immensa per il cinema italiano, ma la verità è che non l'abbiamo mai perso davvero. Lo ritroviamo ogni volta che qualcuno, timido, innamorato, cerca le parole giuste per parlare d'amore. Nella genialità di chi sa far ridere con un silenzio, con un movimento delle mani.
16: Carità, quello Massimiliano, no, vado, chiamamma Ugo.
15: Ci manca soprattutto la sua leggerezza malinconica, quella capacità tutta sua di smontare la retorica con una battuta e di ricordarci che la vita va presa sul serio, sì, ma senza crederci troppo. Indimenticabile il film girato con Roberto Benigni nel 1984 nella campagna toscana nel 1400 quasi 1500.
18: Sì, ma quanti siete?
16: Uno, senza scendere,
18: no? Un fiorino.
15: E a noi non ci resta che ridere. Aurelia Carafa, GR1.
2: Il meteo, situazione in miglioramento dopo il maltempo che ieri ha colpito il centro nord con trombe d'aria, nubifragi e allagamenti. Domenica l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre porterà temperature gradevoli e in linea con la media stagionale. Le previsioni per le prossime ore con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
19: Nella giornata di oggi ci attendiamo soprattutto un tempo stabile. Tuttavia già nel pomeriggio sera arriverà una nuova perturbazione che interesserà maggiormente le regioni del nord. Domani migliora velocemente al nord-ovest, ancora le piogge saranno presenti al nord-est, mentre ci sarà un po' di stabilità pomeridiana sul restante territorio. Una situazione che tenderà a migliorare nel corso del weekend, dove ci attendiamo temperature piuttosto gradevoli.
2: Il quotidiano britannico Guardian esalta le piole torinesi, trattorie tipiche dove si mangia ancora a prezzi contenuti.
20: Con 12 euro ti servono primo, secondo, contorno, dolce, caffè e una caraffa di Barbera, tutto di ottima qualità. Succede ancora nelle piole, le storiche trattorie di Torino, alle quali perfino il Guardian, il quotidiano di Londra, ha dedicato un lungo reportage. Vitello tonnato, acciughe al verde, agnolotti, salame cotto e brasato fanno impallidire qualsiasi brancia a 30 sterline. Il critico gastronomico Carlo Cambi.
21: Non è una prerogativa solo piemontese, ci sono un sacco di posti diffusi in tutte le regioni. La verità è che sono uscite dal circuito della chiacchiera gastronomica e quindi sono riservate soltanto a coloro i quali conoscono i posti e sanno dove andare.
20: Quindi si può ancora mangiare bene spendendo poco?
21: Molto semplice, bisogna tornare ai ristoranti dove c'è il fatto a mano, dove le cose si fanno dentro il ristorante con pochi piatti, con ingredienti a metro zero, no? A chilometro zero, nel rispetto delle ricette tradizionali, senza troppi voli pindarici. Questo è il fascino della vera cucina italica.
20: Federico Mello, GR1.
2: La musica con un omaggio a Franco Fanigliulo, il cantautore ironico e dissacrante scomparso nell'89 a soli 44 anni. Nell'album Fanigliulo l'artista, Holden interpreta le sue canzoni.
22: A me mi piace vivere alla grande già, girare.
23: Molti lo ricordano per questa canzone. A me mi piace vivere alla grande. Era Franco Fanigliulo a Sanremo 79, cantautore amato anche da Zucchero e Vasco Rossi, con cui aveva collaborato.
24: Io sono il grande, io sono l'artista.
23: Oggi Franco Fanigliulo lo fa rivivere alla grande con un album tributo, Holden, nome d'arte del cantautore Davide Sellari.
25: È un omaggio a Fanigliulo innanzitutto perché non è mai stato fatto. Le figure centrali e più importanti della nostra musica d'autore, i cantautori, sono sempre stati dei personaggi non solo capaci di scrivere meravigliose canzoni, ma anche di vivere in un modo meraviglioso, in un modo differente dagli altri, di essere differenti. E in questo suo essere differente credo che Fanigliulo sia emblematico.
23: L'album di Holden si intitola Fanigliulo l'artista.
25: Artisti come lui non possono essere catalogati con un pezzo solo. Posso dire che l'artista sia una sorta di manifesto poetico, artistico, che meglio racconta chi era Franco Fanigliulo. Un esempio di autenticità, di purezza, di libertà. Uno dei modelli dei quali oggi abbiamo maledettamente bisogno.
23: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: A pochi giorni dalla via del tour negli stadi, Geolier ha appena pubblicato un nuovo singolo. Si intitola Autorità. Il legame con le radici, il senso di appartenenza e disillusione, temi da sempre al centro della produzione del rapper napoletano. Sabato 6 giugno a Termoli, la data zero di Geoli e Stadi 2026, poi la partenza ufficiale il 13 giugno da San Siro, a seguire Roma, Messina e tre concerti nella sua città dal 26 al 28 giugno allo stadio Maradona. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Carlo Boninsegna. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
18: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
5: Scontata!
26: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
5: Super scontata!
18: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
27: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
28: Quanti anni hai?
27: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
29: E dove andate quest'estate?
30: In Trentino, con i bambini.
29: Ah, vi piace camminare?
30: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
29: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
31: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
32: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
31: E il signor Alessandro Volta?
33: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
31: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
34: Eurospin, la spesa intelligente.
35: GR1 Sport.
36: In studio Giuseppe Bisanti. Anche senza Yannick Sinner eliminato alla seconda partita, è un Roland Garros a fortissime tinte azzurre. Un posto prenotato nella finale maschile, ma a proposito di finali ce n'è una in corso, quella del doppio misto con in campo i nostri Sara Errani ed Andrea Vavassori. Per noi a Parigi c'è l'inviato in diretta.
37: Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Proprio così, Sara Errani ed Andrea Vavassori, doppio misto finale, cominciato da pochissimo il terzo e decisivo set al super tie break. Errani e Vavassori contro la canadese Gabriela Dobrovsky e lo statunitense Evan King. A caccia del bis, dopo il titolo dell'anno scorso, i due azzurri, e dunque una giornata sicuramente molto importante per loro. E 3-2 nel super tie break del terzo e decisivo set. Ricordiamo, si arriva a 10 nel super tie break. Dunque sarà Errani ed Andrea Vavassori a caccia del bis a Roland Garros. Sara Errani ed Andrea Vavassori che quasi sicuramente poi parteciperanno insieme al torneo di Wimbledon, giornata dedicata alle due semifinali del singolare femminile. Non c'è la Zabalenka, battuta incredibilmente ieri a sorpresa dalla russa Schneider. Kostyuk Andrieva è quella più nobile, la prima delle due semifinali. E ricordiamo che domani sera ci sarà il super derby in semifinale per quanto riguarda il singolare maschile con Flavio Cobolli contro Matteo Arnaldi. Uno dei due di sicuro sarà in finale domenica pomeriggio qui a Roland Garros, da dove vi restituiamo la linea.
36: Resta con noi Emilio Mancuso, perché forse riusciamo a dare il finale durante questa pagina sportiva. Siamo al calcio, una vittoria per la giovanissima nazionale sperimentale affidata temporaneamente a Silvio Baldini. Dopo un 1-0 in Lussemburgo, il livello di difficoltà dovrebbe aumentare domenica in Grecia. La partita sarà diretta dall'israeliano Igal Fried. Sentiamo uno dei nostri inviati.
6: 15 debutti, riparte da qui l'Italia di Baldini, che torna dal Lussemburgo con la convinzione che la strada intrapresa è quella giusta. L'Under 21, mascherata da nazionale maggiore, ha tenuto il campo e avrebbe anche potuto far meglio, con un pizzico di emozione in meno. Ora lo sguardo è rivolto alla Grecia, che ospiterà gli azzurri domenica a Creta. Così il CT Silvio Baldini.
7: Giocare con la fiducia, con la tranquillità, perché nessuno gli chiede niente, no? E quindi se loro fanno le cose come sanno fare, come abbiamo visto, fanno anche delle cose grecie.
6: Dell'attuale gruppo, Donnarumma, Pio Esposito, ieri goleador, Pisilli e Palestra sono certi che faranno parte anche della rosa che verrà con il nuovo CT, ma indicazioni interessanti le hanno fornite anche altri giocatori che certo non speravano in questa vetrina di giugno. Lussemburgo ha svelato il volto giovane di un'Italia che adesso non resta che allevare.
7: Io sapevo solo che nella vita a volte accadono delle cose strane e che le ho detto anche a loro: giocate tranquilli che noi vinciamo, però vorrei che voi riusciste a vincere cercando di esprimere il vostro talento, non cercare il colpo di fortuna.
6: Lussemburgo con Sergio Ciani, Francesco Albanese, GR1.
36: La grande atletica stasera a Roma, allo Stadio Olimpico, previsti 30.000 spettatori, il Golden Gala, unica tappa italiana della Diamonds League. Ci saranno tra gli altri Nadia Battocletti, Andy Diaz e Leo Fabbri. Chiusura col botto nei 100 metri uomini, con la sfida tra loro di Tokyo, Marcel Jacobs, e quello di Parigi, Noah Lyles. La nostra intervista al campione statunitense.
8: The second time in running the Golden Gala. Seconda volta al Golden Gala, nel 2019 hai fatto 19.72 nei 200. Cosa ti ricordi di 7 anni fa?
9: I remember a fast race.
8: Mi ricordo una gara molto veloce e mi ricordo Michael Norman che mi ha battuto. Mi ricordo parecchio, in effetti, anche se è molto tempo fa, ma penso ancora a quella gara. È stata una grande gara. E cosa ti aspetti dalla gara? Vincere. È questo ciò che mi aspetto. L'allenamento è andato alla grande e non mi aspetto un risultato diverso dalla vittoria. È una sorta di anno di riposo per te.
9: It's an off year, yeah.
8: Sì, è un off year per tutta l'atletica, ma questo non cambia il mio obiettivo. Anche se non ci sono mondiali e olimpiadi, io continuo a presentarmi ai blocchi con l'idea di vincere. Non sono qui per fare presenza e passeggiare fino al traguardo. No, questo non sono io e questo non è il mio modo di fare le cose. Hai già corso 9.95 quest'anno, che tempo ti aspetti? Quello che servirà per vincere, qualunque esso sia, quello è l'obiettivo. C'è una grande start list. Sì, una bella start list, spero di essere pronto.
9: Ready for it.
8: Dallo Stadio Olimpico, Luca Cesaretti, GR1.
36: La pallacanestro, continuano le semifinali dei playoff scudetto. Stasera di nuovo in campo Venezia e Virtus Bologna, alle 20 a Mestre, gara 3, situazione 1-1. Tennis, atletica, pallacanestro e tanto altro, come sempre in diretta su questa rete Radio 1 Rai. Come torniamo per una flash a Roland Garros da Emilio Mancuso, situazione finale doppio mista.
37: Come detto, super tie break del terzo e decisivo set con Sara Errani ed Andrea Vavassori, 6-4 sulla canadese Dabrowski e sull'americano King. Linea allo studio.
36: È tutto, le 13:27 minuti 52 secondi dalla redazione sportiva. Buon proseguimento di giornata.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.
13: Meteo Radio.
14: Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Univeto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
15: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
4: la puntata di Un giorno da pecora, vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Come va lì a Milano?
1: A Milano benissimo, qua in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione, con il CDM dietro le spalle, che non è mai una bella cosa nella vita. E invece brillante Brilli, tu da Roma, dal
0: Io
1: nostro...
0: Io da Roma, da via Asiago, la Asiago. Sede storica della radio. Certo, sta andando tutto benissimo.
1: Come potrebbe andare qualcosa male?
0: Male,
1: no, infatti.
0: No, quando mai, infatti. No.
1: Tra l'altro, non l'abbiamo detto per chi ci ascolta la radio, che ci siamo divisi, cioè i meloni in questa settimana. Cioè, non è che siamo divisi, abbiamo
0: moltiplicato i meloni.
1: I pani e i meloni. Qua. Infatti, ce ne sono due a Roma e due a Milano. E mette le statuette.
0: È una statuetta, una per uno.
1: Una per uno. Quindi abbiamo fatto, tra l'altro, oggi dovesse anche i meloni in modo strategico, che si vede la pecora in mezzo ai meloni. Che non so
0: perché
1: cosa.
0: La pecora, dobbiamo averne almeno un'altra di pecora.
1: Certo, come sì.
0: Ci manca una cosa solo difficilissima,
1: anche
0: difficilissima.
1: Esatto, già una è abbastanza. Insomma, vabbè, comunque siamo pronti, sì, da Milano a Roma, col ponte, quello così fatto apposta.
0: Col ponte fatto apposta, l'alta tecnologia Rai che ci mette a disposizione. E quindi dimmi, simpatico Lauro, come ha risposto la Commissione europea alla richiesta dell'Italia di avere più flessibilità per affrontare l'emergenza energia?
1: Certo, ci fai delle belle domande.
0: Ti piace?
1: Oggettivamente. Sì, no, certo. Però sono cose che tutto il paese si chiedeva. Insomma, c'era l'emergenza, no? Perché il problema è che bisogna abbassare la benzina, tagliare le accise, le bollette sono troppo gravi. Poi lo stretto di Hormuz chiuso, la benzina, il petrolio arriva, non si sa quanto si spende. Beh, la risposta della Commissione europea è stata un po' così. Dice sì, ma anche no. Però il presidente Meloni è entusiasta.
0: Ha una certa felicità.
1: No, dico entusiasto.
0: Entusiasta,
1: poi tutte le cose ci mettete voi gli asterischi, quelle cose lì. Certo, entusiasta era una battuta. E comunque, presidente Meloni.
2: La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica.
0: Fatto, certo. Però per le accise e la benzina che succede?
1: No, perché ha detto, è come quando uno arriva, non so, che non c'ha più la benzina, arriva davanti al benzinaio, ho finito la benzina, e sì, guardi, non si preoccupi, si compra un pannello solare, se lo mette a casa con calma, vede che poi l'energia con calma.
0: Ci vuole il tempo, ma alla fine...
1: No, ma io ho finito la benzina adesso, scusi, non può darmi proprio, sa, quando si succhia un attimo e poi si mette... No, niente, no, non si può fare adesso.
2: E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro...
0: Ah, 14 miliardi di euro per cosa?
1: No, deve essere bello poi, tra l'altro, spendere questi 14 miliardi, cioè andare in giro con 14 miliardi di euro in tasca, e cioè, dai, oggi vado lì e spendo, compro le bollette, faccio benzina, faccio il pieno. Sai quanti pieni puoi fare con 14 miliardi di euro? Ma il problema è questi 14 miliardi di euro in quanto tempo?
2: Nei prossimi 3 anni.
0: Quando
1: scusi,
3: i migliori anni della nostra
0: ecco, mettiamoci anche il carico da 11.
1: Esatto, no, vabbè, adesso
0: l'abbiamo già proprio... sentito, però.
1: Sì, certo, perché dico non esattamente in che periodo, presidente?
2: Nei prossimi 3 anni.
1: Adesso non starei, anche perché non è che c'è questa possibilità,
0: non è
1: così.
0: Che,
1: però no, dico, chi è che l'ha detto questa cosa? Questa è, deve aver preso il virus di Urso, il presidente Meloni.
4: In questi 3 anni.
0: Esattamente.
1: Sì, è proprio suo. Deve essere lui il suggeritore nascosto.
0: Si sono messi d'accordo.
1: Neanche troppo nascosto. Sai, secondo me questo suggerimento è stato un suggerimento che ci è voluto del tempo, perché non è bastato il primo anno, cioè dopo 3 anni, certo, a quel punto uno capisce
0: che sono tre,
1: esatto.
2: Nei prossimi 3 anni.
1: Abbiamo capito, presidente,
0: sono tre.
1: Questi 14 miliardi in questi prossimi 3 anni, in che per fare cosa?
2: Per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia.
1: Mitighiamo. No, che sembrava litighiamo, tra l'altro. No, dico mitighiamo.
0: Mitighiamo e che facciamo?
1: Intanto mitighiamo, quindi non è che uno arriva e inizia a mitigare.
0: E inizia così. E poi dopo?
1: No, prima inizia a mitigare e poi...
2: Che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese... energivore, che colpisce gli italiani.
1: Energivore fa impressione, sembra la pianta carnivora che ti succhia tutta la mitigazione.
0: Ma noi cercheremo di mitigare.
1: Cerchiamo di mitigare.
2: Nel corso degli
1: dei, nel corso dei, non so se stava parlando di una via, di un centro, no, nel corso dei,
2: nel corso degli scorsi giorni,
0: ah, degli scorsi giorni,
1: nello scorso dei corsi, dei scorsi giorni, gli scorsi, scorsi, i corsi e i ricorsi dei giorni.
2: Avevo scritto personalmente alla presidente von der Leyen.
1: Cara
3: amica, ti scrivo.
1: Forse poteva dargli un audio così direttamente alla von der Leyen.
0: Come mai? Come
1: spero
0: mai
1: che
0: scritto?
1: Non ci abbia
0: come
1: messo
0: mai?
1: Tre o quattro. No, sì, no, non gli ha scritto a macchina.
0: A
1: macchina, scritto...
0: la macchina, quella antica. Tiki tiki tiki.
1: No, che tra l'altro è sempre una bella domanda. Come si fa quando uno. Ma no, questo è Zorro, cosa c'entra? No, dico, tra l'altro, uno quando scrive al presidente von der Leyen, cosa, come gli scrive? Un SMS su Telegram per non farsi intercettare, oppure manda una mail da Giorgia.Meloni@governo.it a Ursula.VDLLine@euro, non lo so, chissà come si scrivono. E cosa c'era scritto in questa mail?
2: Per affrontare la questione.
1: Questa questione ora per questuare di fatto questa questione,
0: questa questione per questuare
1: dei soldi per giusto. Le bollette, per l'accise,
2: ribadire come in questa fase fosse prioritario consentire maggiore deficit non solo per le spese in sicurezza e difesa,
1: ma infatti basta spendere tutti i soldi in armi, in difesa, abbiamo cambiato idea ormai.
0: Che cosa, in che
2: ci ma sarà? Anche per gli interventi sul caro energia.
1: Caro energia, beh, un vecchio
3: caro
1: amico.
3: Caro energia, ti scrivo.
1: No, no, hanno scritto alla von der Leyen, non caro energia. No. Io non so se il signor energia è lì, è pronto,
0: è
1: tu gli scrivi.
0: Rispondere a...
1: non lo so, può essere, ma anche se lui è uno che insomma non vuole sprecare neanche troppe parole, caro energia. E quindi al caro energia, però loro ci hanno risposto che sì, va bene, possiamo fare un po' di flessibilità di bilancio, ma sulle azioni strutturali, sul green, sulle politiche verdi.
2: È quindi un risultato estremamente importante.
1: Anche se si davano i soldi per le accise era meglio, ma...
2: È un risultato che in molti consideravano impossibile.
1: Infatti, vabbè, ma quello, i soliti comunisti che dicono che tutto è possibile. Invece...
2: L'Italia ha indicato la strada.
0: Ma come sempre, ma l'Italia...

0: L'Europa la sta percorrendo.
1: No, ma hai sentito, tra l'altro, come l'ha detto? Io risentirei, sì, perché l'ha detto proprio con piena di...
2: E oggi l'Europa la sta percorrendo.
0: Sì, proprio se l'è goduta.
1: Sì, percorriamola tutta insieme questa strada. Sì, una cosa che non avrebbe detto neanche Tajani nel suo delirio di onnipotenza. Anzi, Tajani sull'Europa dice che bisogna...
3: Quindi continueremo.
1: Forse va a vedere un concerto dei REM. Dice quindi continueremo a vedere. No, cosa ha detto?
3: Continueremo a lavorare con l'Unione Europea.
0: Continueremo.
1: Qualcuno gli ha detto: volete continuare a lavorare? Dice, sì, continueremo. Perché volete continuare?
3: Perché ci possa essere più flessibilità.
1: Flessibilità. Certo. Ce ne vuole di più. Però continueremo. Sì. E poi dopo aver messo già a suo tempo in riga prima Israele, l'Iran, tutti quanti, no? Ricordate, ogni volta che parla Tajani tutto si mette a posto. Sistema anche la sinistra italiana.
3: La sinistra riesce a trovare unità soltanto quando deve aumentare le tasse ai cittadini italiani.
0: Non è neanche detto.
1: Sì, tra l'altro, perché devono mettersi d'accordo per aumentare le tasse,
0: capito,
1: ai cittadini.
0: Devono capire chi sono, quanti sono, che vogliono fare.
1: Devono mettersi d'accordo tra di loro e quindi per aumentare le tasse, quindi diventa difficile. Però lui dice la posizione invece del centrodestra.
3: Sia chiaro, con noi non ci sarà mai un aumento della pressione fiscale.
0: Mai.
1: Tajani quando e poi quando dice una cosa Tajani è quella. E quindi a questo punto Tajani dice: ma per veicolare questo messaggio che il centrodestra non vuole abbassare mai le tasse, ci vorrebbe uno slogan bello, nuovo,
0: una cosa
1: fresco,
0: nuova.
1: Una cosa che mai colpisce.
0: Sentita.
1: Poi sai, Tajani è comunque un produttore automatico di slogan con la sua fantasia, con la sua energia, con la sua positività. E quindi ha detto: sulle tasse, cosa gli è venuto in mente? Una cosa nuova, Tajani, vai.
3: Quindi, meno tasse per tutti.
1: Bravo, bella questa, bella.
0: Aspetta questa, che me la segno.
1: Sì,
0: meno
1: questa è bellissima.
0: Per tutti.
1: Com'è?
3: Meno tasse per tutti.
0: Ma
3: tutti.
0: Guarda, è bellissima.
1: Sì. C'è già chi ha fatto meno tasse per tutti. C'è già subito dopo questa idea di Tajani è bella, perché colpisce, è una cosa proprio diretta. Non sembra neanche di Tajani.
0: Innovativa, via.
1: Sembra
3: quindi,
1: neanche di Tajani.
3: Meno tasse per tutti.
1: Per tutti. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con
0: meno tasse per tutti.
4: A Un Giorno da Pecora, Francesca Fornario presenta le ultime notizie. Israele e Libano firmano la tregua a Washington e i soldati israeliani lanciano un attacco in Libano. Non avevano capito come funziona il fuso orario. Negli Stati Uniti sono 7 ore indietro, non 7 ore avanti. Ucciso negli attacchi anche un casco blu dell'ONU, ma si è trattato di un errore. Aveva il casco blu, il giubbotto blu, lo avevano scambiato per un giornalista libanese. 4 repubblicani votano con i democratici per fermare la guerra di Trump all'Iran, ma l'ultima parola spetta al presidente. Herzog. Nel frattempo, Trump posta sul suo profilo social un fotomontaggio dei distintivi della polizia dove il teschio ha il ciuffo biondo di Trump. E fa tutto da solo. Se avesse assunto un social media manager, verrebbe automaticamente arrestato per sfruttamento del lavoro minorile. Passiamo all'Italia. 2 deputati pronti a lasciare Forza Italia per passare con Vannacci, mentre Pina Picerno lascia il PD. Si sono liberati i posti in Forza Italia. Pina Picerno spiega in un'intervista perché lascia il PD, ma non spiega perché ci stava. Aumenta la distanza tra ricchi e poveri. In Italia la quota di ricchezza dell'1% più ricco è aumentata del 45% in 40 anni. De Martino invita i ricchi e poveri a Sanremo solo se cambiano nome. I miliardari e poveri. La divaricazione tra ricchi e poveri dovuta al taglio delle tasse sui redditi più alti. In Italia si è passati da 32 scaglioni IRPEF a 3. I ricchi erano stufi di dover evadere tutte quelle tasse. L'Unione Europea risponde all'Italia sulla possibilità di fare deficit. Dentro lo scostamento dell'1,5% del PIL per le spese militari, possibile un mini scostamento dello 0,3% del PIL per l'energia, ma solo per l'energia verde. Verde militare.
5: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
0: ed è sempre

0: giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Con chi cominciamo questa giornata un po' milanese, un po' romana?
1: Chissà, adesso con il terno all'otto.

0: Filippo Sensi,
1: senatore del Partito Democratico. Signor Sensi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Come
1: abbiamo
0: sta?
1: Detto,
2: bene, no? Bene.
1: Non ho capito, noi che ne sappiamo, signor
2: Vabbè,
1: Sensi?
2: Ricambiavo. Bene, grazie.
1: No, volevamo sapere se avevamo detto bene a dire Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico. Sì, è ancora nel PD.
2: Certo.
1: Perché sa, col PD bisogna stare attenti, ogni giorno
0: c'è,
1: ne esce,
0: non c'è.
1: Ne esce una dopo Mariana Madia. Oggi ha lasciato il PD Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. È sorpreso, preoccupato, contento?
2: No, non sono né sorpreso, perché, come si dice in politica, il disagio di Pina Picerno risaliva a mesi, diciamo così. E sono molto amareggiato e dispiaciuto, perché io penso che Pina, con molte delle sue battaglie, in particolare quelle sull'Ucraina, secondo me, insomma, mancherà molto al Partito Democratico.
1: Ma ha fatto bene ad
2: andarsene? No, secondo me ha fatto male, ha sbagliato e sono molto contrario ad andarsene dovunque Pina ritenga di andare. Credo che lei entrerà in riunione, i liberali, eccetera, eccetera. Non lo so poi se questo su come si tradurrà, però grande stima di lei, grande rispetto. Penso che quella battaglia, per esempio quella sulla politica estera nel Partito Democratico, vada fatta dentro e non fuori, ecco tutto qua.
1: Ma scusi, allora, quella, la battaglia di cui parla lei, signor Sensi, e di cui ha parlato anche Pina Picerno, dice che non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, perché il PD è ambiguo con il fascismo putiniano e gli estremismi?
2: Ma io penso di no, ed è il motivo per cui io sto nel Partito Democratico. Ove mai ci fosse qualcuno che pensa, non del fascismo putiniano, ma che insomma magari allentiamo un po' la presa, no? Vabbè, ma insomma sempre quest'Ucraina, ma insomma lasciamo perdere la questione, eccetera, magari ci sarà qualcuno che glielo ricorda dentro.
1: Dentro il PD, perché dice, se uno esce poi
2: sì,
1: a quel punto...
2: Certo.
1: Sì, certo. Ma però, scusi, quindi...
2: Poi riguarderà altri...
1: Ma quindi è un abbandono preventivo, nel senso, perché se nel PD non c'è questa ambiguità sull'Ucraina,
2: Pina scontava di più di silenzio, di isolamento, tante volte, insomma, Pina sta con la scorta, è stata minacciata a vario titolo e tutto sommato io penso che forse un po' più di ascolto, un po' più di attenzione, forse avrebbe portato a un altro esito. Poi oggi magari qualcuno anche...
1: Non l'ha difesa abbastanza.
2: No, non dico il PD, dico che come nelle comunità, come nelle relazioni, insomma, no? Sono rapporti bionivi. Detto questo, Pina non ha mai fatto sconti sulla linea del Partito Democratico, è sempre molto vocale, e tanto più anche su battaglie che non ho condiviso, per esempio quella referendaria per il sì, mentre il Partito Democratico era schierato sul no. Insomma, diciamo, la somma di tutte queste cose ha fatto sì che Pina dica, vabbè, allora... prendo un'altra strada.
1: Vi siete sentiti dopo che
2: sì.
1: Stamattina?
2: Ci siamo sentiti sia questa mattina che ieri, ovviamente.
1: Quindi ieri gliel'ha detto che oggi avrebbe annunciato l'uscita dal PD?
2: Sì, ieri ho saputo che sarebbe uscita.
1: E ha cercato di convincerla a rimanere? Anche perché non l'aveva
2: ascoltata. Ma bisogna avere rispetto.
1: Ma
2: oltre quello, figurarsi, ma bisogna avere rispetto delle decisioni delle persone. Mi sembra una cosa di civiltà matura, quella di prendere atto. Poi ovviamente altre volte in passato abbiamo discusso, anzi lei e io abbastanza discusso, perché io penso che sia il Partito Democratico l'orizzonte di questo sforzo politico, e lei evidentemente su questo era molto scettica, tanto che poi è uscita.
1: Lei ha detto una delle frasi di Pina Picerno, ne parliamo con lei perché la signora Picerno non vuole venire da noi, no, per questo lo dico, magari uno siete matti.
2: Questo non lo sapevo.
1: Ha detto che ha lasciato il PD perché la casa dei riformisti non c'è più. Noi lo chiediamo a lei, che fa parte dei riformisti del Partito Democratico. Intanto la casa dei riformisti è quella che vuol fare Renzi, casa riformista è un'altra cosa, però dico, no, non c'è più la casa dei riformisti, c'è ancora nel PD, lei si sente a casa o...
2: No, no, io mi sento stra a casa. La casa dei riformisti credo che sia il progetto che Renzi vuole mettere su, e quindi i migliori auguri per chi vorrà costruire appunto una forza liberale, moderata, riformatrice, eccetera, fuori dal Partito Democratico, ci mancherebbe. Io sento il Partito Democratico non solo come casa mia, perché sono partito democratico, ma perché penso che sia un partito riformato. Così come sono partito, resto. Detto questo, che il Partito Democratico debba diciamo così rendere più deciso il suo profilo riformista, secondo me è proprio quello che cerchiamo di fare dentro il PD e non fuori.
1: Che poi bisogna un genio,
2: ma
1: per
2: dico,
1: capire,
2: scusami,
1: sapere che cos'è il profilo riformista di un partito, però vabbè, comunque
2: il profilo riformista secondo me, l'ha detto anche Prodi oggi, ha scritto un bellissimo editoriale sul Messaggero su questo, il profilo riformista vuol dire provare a lavorare per fare stare meglio i nostri cittadini,
1: ma questo
2: e
1: lo fanno
2: parlare
1: tutti.
2: Un po' con tutti, ma insomma
1: tutti,
2: non lo so se Vannacci.
1: Se chiede a Vannacci, Vannacci dice che le sue
2: Tajani lo fa.
1: Beh certo, se chiede a Tajani
2: sono riformiste.
1: Certo, facciamo per stare bene i cittadini. Non c'è nessuno che dice facciamo qualcosa per far stare male i nostri cittadini.
2: No, però mi pare che Tajani, diciamo che il riformismo di Tajani è stato riformato da Marina Berlusconi. Il riformismo di Vannacci lo devo ancora vedere. No, il riformismo della Lega, vediamo com'è. Su Conte non mi pronuncio sul profilo riformista
1: meglio,
2: di Conte, quindi diciamo no, io penso.
1: Meglio di no,
2: lasciamo stare.
1: No, perché è più cattivo. Lei, ricordiamo che è più cattivo con Conte rispetto a quanto può essere con Vannacci o Tajani, che è un po'
2: assolutamente no, quelli sono gli avversari, politici, stanno in maggioranza. Parlo di Tajani, dei Fratelli d'Italia, della Lega. Oggi, proprio oggi stavamo venendo alle mani col ministro Valditara.
0: Addirittura alle mani, che è successo?
1: Ma su cosa?
2: Perché in aula a un certo punto stavamo parlando sulla famosa questione dell'educazione sessuale nelle scuole. A un certo punto ci siamo trovati che in aula non c'era più nessuno nei banchi del governo. Cioè il ministro era sparito. Succede, ma non c'era nessuno e non può essere così. Allora abbiamo detto dove stava? E stava parlottando con i parlamentari della Lega da un'altra parte. Quindi l'abbiamo richiamato ad andare al tavolo del governo e gli ho detto guarda che sei pagato per questo, quindi devi stare lì. Lui si è un po' inciprignito e quindi è venuto uno scontro.
1: Si è inciprignito Valditara, mi sta dicendo, se ho senso.
2: Sì, io ho notato dei segni di inciprignimento.
1: Mentre si inciprignava Valditara in aula è venuto verso di lei?
2: No, ha cominciato a insultarmi col dito, no, mi devi portare rispetto. Ho detto, ma tu rispetta i cittadini che ti pagano lo stipendio e siediti dove ti devi sedere. No.
1: Però scusi, signor Sensi, che lei spesso...
2: Non è molto riformista questo.
1: Sì, no,
2: non è molto riformista questo.
1: Aveva già litigato con altri, con del PD in aula. Però se l'inciprignito Valditara le ha detto col dito portami rispetto, non è che la stava insultando o ha detto qualcosa di più forte.
2: No, vabbè. Non lo so, io vedevo che urlava, quindi non so francamente, però io mi sono scusato non con lui, col presidente, perché sono stato un po' così, naif.
1: Ma lei è un po' naif, Filippo Naif Sensi. Senta, signor Filippo Naif Sensi, ritornando a Pina Picerno, che è la notizia del giorno all'interno del Partito Democratico, Pina Picerno è vicepresidente del Parlamento Europeo, no? Eletta in quota socialisti e democratici, il gruppo diciamo all'interno del quale c'è il Partito Democratico. Adesso sembrerebbe che possa andare nel Partito Democratico Europeo, nel gruppo di Renew Europe, quello di Sandro Gozzi, e quindi non avrebbe più diritto quel gruppo a quella vicepresidenza. Secondo lei dovrebbe dimettersi la signora Picerno, quindi non essendo facendo più parte del gruppo dei socialisti che hanno quella quota, quel posto di vicepresidenza in quota loro?
2: Ma io non faccio il presidente del Parlamento Europeo, c'è Roberta Metsola, si parleranno e si vedranno loro. Quindi poi c'è un passaggio di conferma delle presidenze,
1: gennaio,
2: dei vicepresidenti.
1: Però, a gennaio.
2: Sì, quindi io non entro in queste cose. Ho visto che qualcuno della Linke, qualcuno dell'estrema sinistra ha subito detto dimissione di Pina Picerno. Non mi sorprende.
1: Certo, vabbè, quelli di sinistra. Senta, chi sono i prossimi ad andarsene nel PD? Dopo Madia, Picerno, stiamo seguendo l'alfabeto, non credo.
2: Beh, no, speriamo che i prossimi non siano gli elettori, ecco, diciamo così.
1: PD...
2: quello è uno...
1: Vabbè, ma in grande crescita il PD rispetto a quando l'ha preso Elige Line...
2: Io adesso non faccio il sondaggista, non lo so. Il partito, no, vabbè, no, del Partito Democratico è un partito solido. No, ma no, ma non lo so. Adesso i sondaggi, non è stare a prese sondaggi. Vabbè, il Partito Democratico, quando si è presentato, per esempio, alle elezioni europee, ha fatto un ottimo risultato ed è il partito di maggioranza relativa all'opposizione. Ce la giochiamo noi e Fratelli d'Italia, no? I due principali partiti. Sono contento che il Partito Democratico sia in salute. Certo.
1: Nonostante i riformisti come lei. Senta, ha fatto una vignetta per l'abbandono della Picerno.
2: Non l'ho fatto proprio perché è un'assenza.
1: Niente, foglio bianco, dice proprio bianco.
2: Foglio bianco.
1: Ma e cosa le ha detto stamattina a Picerno quando siete sentiti? Lei nel suo attico lì, tra l'altro.
2: Ci siamo scritti e niente. Mi ha detto. Sembra un po' la Stube. Mi ha detto che insomma, ovviamente era una decisione pensata, sofferta.
1: Stamattina
2: sia proprio così.
1: Quando vi siete scritti, avete commentato i commenti, ovviamente.
2: No, non l'abbiamo fatto. Devo dire una cosa un po' sgradevole, un po' spiacevole, è che in alcune chat del Partito Democratico vedo qualcuno stappare champagne e questo mi sembra un po' così, un po' penoso, ecco.
1: Ma scusi, perché ci sono più chat del Partito Democratico, come d'abitudine?
2: Ci sono varie chat.
1: Si divide anche nelle chat del PD.
2: No, che ne so, le territorio, la regione, la provincia, la città, tutte queste cose qua e sento.
1: E qual è la chat dove hanno più stappato bottiglie virtuali?
2: No, questo non lo so, però in qualcuna dove inopinatamente ci sono anche io ho sentito così delle grida di giubilo, finalmente si è fatta chiarezza, eccetera.
1: Ma emoticons, quelle con lo champagne o su proprio audio di gente che diceva lei
2: proprio, ma anche in chiaro, anche sui social ci sono sedicenti democratici. Certo, che prendono e dicono.
1: Nella chat dei senatori o nella chat dei parlamentari del PD invece più profilo?
2: No, per i senatori è come il coma profondo.
1: Esatto, sì.
2: Quindi, ci parliamo soltanto di cose tecniche, no? L'emendamento, ora si vota.
1: Senta, ma quindi è sicuro dopo anche questi 2-10 minuti in cui ha parlato con noi che rimane nel PD, signor Sensi?
2: Sì, ancora più sicuro.
1: Ah, cioè, col fatto che siate via da Picerno, dice c'è ancora più bisogno che ci sia qualcuno dei riformisti a riformare un po'.
0: A combattere chi si incipriga.
1: Da quello è Valditara.
2: Esatto. Quello è Valditara. Facile. Ma a fare del PD un partito un po' più largo, accogliente,
1: certo,
2: no?
1: Certo. Ma il PD non è incipriato, no?
2: No, il PD non mi pare, Valditara abbastanza.
1: No. Grazie Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico, poco incipriato. Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione in

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La crisi in Medio Oriente: un casco blu serbo è stato ucciso nel sud-est del Libano. L'esercito israeliano ha attribuito l'attacco ad Hezbollah solo poche ore fa. Era stata annunciata una nuova tregua tra Tel Aviv e il paese dei cedri, tregua però che secondo i media è già stata rifiutata dalla milizia sciita. E Trump attacca il voto di ieri al Congresso con cui è stata approvata una risoluzione per la fine della guerra con l'Iran. Antipatriottico, insignificante, scrive il capo della Casa Bianca, che poi attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici. Sono corrotti, si vergognino. La cronaca con il caso della famiglia Nel Bosco. Il Ministero della Giustizia fa sapere in una nota che non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati all'esito dell'inchiesta disposta dal ministro Nordio, che quindi ha disposto l'archiviazione del procedimento. Ancora un incidente mortale sul lavoro a Livorno. Un operaio trentenne è precipitato dal tetto di un'azienda metalmeccanica. Secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di circa 6 metri. Tennis: Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori ancora campioni. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno, battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski e Ivan King in rimonta 4-6, 6-3, 10-4 al super tie-break. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 15. Buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
4: Un giorno da pecora.

0: genocidio, artisti e intellettuali divisi, da un lato quelli che scelgono il silenzio, dall'altro quelli che alzano la voce in difesa di quelli che scelgono il silenzio.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È giovedì 4 giugno su Rai Radio 1.
3: No, 4 giugno, adesso è Ferragosto, adesso andiamo, facciamo il ponte di Ferragosto.
2: No, 4 giugno proprio netto.
3: Io non so da dove arrivino queste notizie, queste fake news. Grazie a Dio c'è il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani che ci riporta con ottimismo sempre alla realtà. E oggi è il
4: 31 febbraio.
3: Ah. 31 febbraio, è sempre il 31 febbraio, sempre il 31 febbraio. E 31 febbraio, sì, anche perché appunto essendo un giorno talmente particolare. E a proposito di giorni particolari, stavo facendo proprio il calcolo stamattina appena mi sono svegliato. Quanti giorni sono passati dall'inizio del governo di Giorgia Meloni?
5: Sono in ansia per qualcosa, non riesco più a dormire.
3: Sì, no, beh, certo, per sapere quanti giorni sono passati da quando è iniziato.
5: Mi mette l'ansia.
3: Sì, pensa, no, ho capito. Ma però... basta saperlo, scusi, Presidente, non c'è l'ansia.
6: 1345.
3: Poco,
6: 1341.
3: No, un po' meno, ancora.
6: 1334.
3: No, pochino
6: 1330.
3: Ancora meno, ci siamo.
6: 1327.
3: No, di meno, Presidente, pochi di meno.
5: Abbiamo risolto quasi tutto, dai.
3: No. Scusi, è arrivata a 1327. Ne mancano ancora poco di meno di 27.
2: Quindi,
3: niente.
6: 6.
3: No, come sei.
2: Però ne leva 6 e sono giusti perché sono passati 1321 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: Sempre dura sta cosa di trovare un accordo. Quanti ne mancano invece, Presidente Meloni? Questo dovrebbe saperlo perché è il suo traguardo più importante, arrivare a diventare, a essere il governo più lungo della Repubblica.
6: 134.
3: No. Ha detto un numero, ci ha pensato, caso, come se stesse contando.
6: 1866.
3: Ha detto 134, ancora 1866 non ce la facciamo più, meno di 134.
6: 5 miliardi.
2: Meno, 5 miliardi, cioè sono tantissimi, è un'era geologica.
3: Ma quanti giorni sono? Meno, mai fatto il conto quanti anni sono? Quanti sono invece anziché 5 miliardi?
2: Mancano 92 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
3: 92, quindi 92. Vuol dire che sabato ne mancheranno 90 e poi le domenica 89 ormai. Mamma mia, qui in diretta da Milano, la sede Rai di Milano, della sede Rai di Roma, non c'è buio cam oggi, però niente, con noi c'è chi c'è?
7: Ecco a voi!

0: maestro Senaldi.
1: Con direttore di Libero, signor Senaldi, buongiorno, buongiorno. E benvenuto qua in diretta della sede RAI di Milano. Signor Senaldi arriva col casco. Buongiorno, signor Senaldi. Buongiorno.
2: Sempre il casco.
0: Motorino,
2: anche a piedi.
0: Moto.
2: Sì, perché, quale motorino? Quale motorino?
1: Con la moto.
0: Con la moto.
1: Che moto? C'ha la moto?
2: È da tempo.
1: Ma che moto ha?
2: Da quando avevo 16 anni.
1: Ma sempre la stessa?
2: No, l'ho cambiato più volte.
1: Ci credo, ma che moto è? Perché ha detto, quando la brillante brilla ha detto motorino, si è sentito offeso.
2: Motorino neanche al liceo.
1: Certo, ma che moto? Che moto
2: io
1: è?
2: Ho una BMW.
1: Una BMW? Vabbè, certo, prima gliele moto italiane, come sempre, insomma.
2: Sì, no, però dopo i 50 anni la BMW è una scelta obbligata per me.
0: Perché?
1: Cioè,
0: perché
1: dopo i 50 è Viagra e la BMW, dice.
2: Non sono ancora arrivato.
1: Vabbè. E i suoi riferimenti. Perché la BMW dopo i 50?
2: Perché è comoda, maneggevole, poi non è che puoi più avere delle moto da strada esasperate.
1: No, infatti. Senta, lei è condirettore di Libero. Cosa vuol dire condirettore?
0: Io condirigo.
2: Sono nel gruppo dirigente di Libero.
1: Sì.
2: Non do la linea di Libero, che spetta al direttore responsabile.
1: Quindi non è con linea, no. È con direttore. Cioè.
2: Però faccio il mio, do la mia esperienza, scrivo tutti i giorni, sono attivo sui social.
1: Però quello non c'era bisogno di essere condirettore per fare queste cose che sta dicendo.
2: No. Però è una cosa che mi sono conquistato in più di 20 anni di militanza Libero e quindi me la tengo.
1: È più di vice direttore, ma meno di direttore.
2: Sì.
0: Un direttore meno.
2: Ma non siamo l'unico giornale ad avere un direttore.
1: No, infatti. Lei è tra i fondatori di Libero. Poi è stato vice direttore con Feltri e Sallusti, direttore responsabile con Feltri, direttore editoriale, con direttore con Sallusti, direttore, con direttore con Mario Secchi, direttore. Adesso che è tornato Sallusti, è sempre con direttore.
2: E spero di restarlo.
1: Ma scusi, faccio una domanda che metà del paese, un quarto, un decimo, forse nessuno si fa. Dico, ma perché non la fanno mai direttore?
2: No, me l'hanno fatto. Ho fatto il direttore.
1: Responsabile.
2: Sì. È quello che firma il giornale, quello più importante.
1: Questo quando c'era Feltri, per poco.
2: Sei anni.
1: Beh, perché adesso fanno
2: durato il doppio di Secchi alla fine della fiera.
1: Perché non gliela fanno fare più il direttore adesso?
2: Beh, perché l'ho già fatto, perché rifarlo?
0: E comunque sta sempre lì,
1: Sì. Comunque Secchi si è lasciato bene con gli Angelucci, gli editori di Libero da poco. Ha scritto: Angelucci mi ha licenziato, lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti.
2: Penso che la decisione sia stata precedente.
1: Alla scorta? O alle minacce?
2: Penso che la decisione sia stata precedente alla scorta e alle minacce e che non abbia molto a che fare con le minacce.
1: Però l'ha detto Secchi?
2: Sì, questo l'ha detto lui, poi ha detto tante cose. Io non sono responsabile di quello che dice Secchi.
1: È con direttore, non è che è quindi...
2: Non mi chiedeva il permesso prima di scrivere.
1: Non è con Secchi, certo. Ma ci è rimasto male però Secchi?
2: Insomma, anch'io, nessuno quando è direttore poi non lo è più ci rimane bene. È una cosa che è sempre alla fine un lutto.
1: Sì. No, glielo dico perché ho letto
2: che
1: gli Angelucci, che sono gli editori di Libero e che hanno mandato via Secchi.
2: Però gli editori mandano via i direttori.
1: No, certo.
2: Non è una cosa strana.
1: Esatto, no, che agli Angelucci non piace nemmeno tanto neanche lei, signor Senaldi, è vero?
2: Beh, loro non me l'hanno mai detto questo, io quindi non lo credo, siccome mi tengono lì da 20 anni.
1: Sì.
2: Questo articolo è uscito sul Fatto.
1: Sul Fatto, ha detto che lei è il prossimo che va via, lo dico per leggere questo articolo.
2: Io questo non posso saperlo, però io devo dire che i recenti fatti di cronaca... ci fanno sapere che il Fatto non è più quello di una volta.
1: Addirittura.
2: No? Mi sembra che da imbarcate ne abbia presi.
1: Tipo
2: non so, il caso Minetti, che è proprio stare alle notizie fresche. Quindi mi sembra che loro hanno perso un po' le fonti. Insomma.
1: Adesso per il caso Minetti...
2: Sono diventati più un organo politico. Ecco, io non vorrei che il Fatto si trasformasse in un dagospia. Ecco.
1: Addirittura?
2: Se continui a dire... se prevale il gossip sulla notizia.
1: Ma qual è il gossip che fa il Fatto, a parte questa sua idea? un'idea sul caso Minetti, è stata fatta un'inchiesta.
2: Su di me ha fatto un gossip che poi non riesce a provare.
1: Certo.
2: E mi auguro che sia falso, diciamo così.
1: Perché magari è vero invece.
2: Magari, però sa, per ora non è successo. Certo. Senz'altro la grazia alla Minetti insomma, ha fatto una battaglia un po' contro tutti.
1: Un'inchiesta giornalistica.
2: No, secondo me è stata una battaglia giornalistica. Che
1: qual è la differenza tra battaglia giornalistica e inchiesta giornalistica?
2: In un'inchiesta hai delle notizie e diciamo così, da queste notizie sviluppi una tesi.
1: Beh, addirittura Mattarella ha chiesto alla Procura Generale di Milano di rivedere se le notizie del fatto erano giuste, quindi evidentemente anche Mattarella ha pensato che ci fosse qualcosa di concreto.
2: O ha voluto,
0: che ci potesse essere.
2: O ha voluto, anche qui non è che sapendo che la Procura aveva ben agito, ha voluto mettere la parola fine a una vicenda che rischiava, diciamo così, di ledere anche se minimamente la sua immagine, e allora ha voluto tappare la bocca.
1: Senta, signor Seraldi, lei che è con direttore di Libero, è sempre in TV,
2: è sempre compatibile.
1: In Con TV, sì, certo. Sì.
2: Compatibile.
0: Ma invitano sempre.
2: Si vede che dico cose interessanti,
1: certo,
2: però.
1: Certo. Sì, ma la invitano in quota governo o in quota centrodestra?
2: Beh, credo mi invitano per quello che penso, in quota giornalista.
1: No, certo, ma sa che nelle trasmissioni ci sono i giornalisti, diciamo, pro governo e quelli contro.
2: Credo più in quota da
1: governo.
2: In quota area.
1: Area.
2: Io mi invitavano anche quando il centrodestra non governava, perché sanno che, insomma, sono un giornale, rappresento un giornale di opinione.
1: Sì.
2: Da sempre la mia storia è più o meno
1: centrodestra.
2: Sì, più o meno sì.
1: Ma lei per chi vota? Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia?
2: Io ho votato più o meno. Beh, adesso a parte che non è così.
1: No, dico,
2: non determini perché ti mettono.
1: No, certo.
2: Ti mettono il candidato.
1: No, dico, ma le politiche.
2: Cioè, quello della Lega, voti quello della Lega. Certo. Cioè, quello di Fratelli d'Italia nel collegio nominale, voti quello di Fratelli d'Italia o di Forza Italia. Non è che lo
1: determini. Alle europee per chi ha votato?
2: Alle europee ho votato due persone che conoscevo, di cui mi fido molto.
1: Di che partito?
2: Erano del centrodestra.
1: Sì, no, questo non c'era dubbio. Scusi, signor Seraldi, fino a lì ci eravamo arrivati. No? La domanda era dentro il centrodestra.
2: Ma guarda, io sai perché non rispondo?
1: Perché
2: questo è il mio punto di forza e debolezza nello stesso tempo.
1: Ah.
2: Cioè che perché a me non mi piazzano mai da nessuna parte.
1: Sì.
2: È semplice. Perché quelli di Fratelli d'Italia dicono: ma questo non è dei nostri, della Lega. Quelli della Lega. Ma no, quelli di Forza Italia dicono: ma quanto è?
1: Allora, è un'ottima scelta.
2: Per essere piazzato devi sposare un partito di questi tempi,
1: certo.
2: Perché altrimenti potresti anche essere semplicemente valido e riconosciuto.
1: Non esageriamo.
2: Io però non voglio mettermi delle casacche. Quindi io certamente nella mia vita ho votato Forza Italia, ho votato Fratelli d'Italia, ho votato Lega, ma ho votato soprattutto delle persone.
1: Lupi no, Lupi moderati.
2: Quello lo fa papà.
1: Ah, papà.
2: suo padre è un vecchio democristiano. Però lo stimo molto. Se fosse
1: Lupi o suo papà?
2: Entrambi.
1: Se fosse candidato
2: a Milano Lupi,
1: sindaco di Milano.
2: Io
1: ma perché centrodestra non lo vuole candidare?
2: Lupo, credo che sia un po' prematuro, è una candidatura sul piatto, non spetta a me deciderlo.
1: Ah no, questo non c'era dubbio.
2: Se forse non lo candidano perché senz'altro non è un volto nuovo, ma secondo me sarebbe un ottimo sindaco.
1: Sa chi vogliono candidare? Lo sa,
2: No, non so assolutamente.
1: Sì, lo sa. È molto vicino a lei,
2: Sì.
1: No, Secchi non è più vicino, Secchi non c'è più Secchi.
2: Sallusti. Non credo che lo vogliono candidare.
1: Sarebbe un buon candidato?
2: Ma secondo me è un buon direttore.
1: Quindi non sarebbe un buon candidato.
2: No, e poi francamente io non è che posso cambiare direttore ogni anno, mi viene male.
1: Tanto,
2: cioè, francamente
1: lo sa che Sallusti o si candida o torna al giornale, quindi non è che sta lì a Libero tutto sto tempo, sa come è quello lì, va avanti
2: e
1: indietro.
2: Io spero che almeno 2-3 anni ci stia.
1: Però se Sallusti si candidasse a sindaco di Milano e se lo leggessero, a quel punto si libera il posto di Libero.
2: Sì, a parte che credo che per il centrodestra sia molto difficile vincere Milano.
1: Ah sì?
2: Sì. Penso che sia. Perché per quanto Sala abbia scontentato molto, Milano, io da milanese temo per Milano una deriva alla Bologna, alla Torino,
1: tipo?
2: Cioè che diventi una città ideologica, sì, dove la gente...
1: Comunisti.
2: Sì, pazzesco.
1: Cene di bambini,
2: cose dell'altro mondo. Cose dell'altro mondo.
1: Quello che succede a Bologna e dove anche...
2: Cose dell'altro mondo.
1: A Bologna e anche dove?
2: Torino.
1: Torino.
2: Un po',
1: beh, a Roma. Sa che pranzi a Roma con Gualtieri. Delle cose... quel comunista di Gualtieri. Non, tremendo. Sì,
2: ma meglio degli altri, se devo essere onesto.
1: Gualtieri è meno comunista di Lo Russo. E...
2: Sì. Perché lui è veramente un comunista, quindi non ha bisogno di mettersi delle...
1: Certo.
2: I peggiori sono quelli che fanno finta.
1: Finta. Chi le piace a sinistra, signor Senaldi? Lei che è di centrodestra senza averci detto di quale casacca?
2: A me piace a sinistra, adesso non vorrei affossarlo, ma poveretti.
1: Chi?
2: Ma tutta quella... Per esempio a me piace, per restare in Lombardia... Guerini è un uomo
1: di sinistra, stavo dicendo
2: sinistra.
1: Di sinistra,
2: no, per me la sinistra è quella.
1: Sì, no, dico no, di quelli sinistra, un po' più.
2: No, io posso ho dei buoni rapporti umani con credo tutta la sinistra, però credo che loro rappresentino un brutto salto indietro. Insomma.
1: Ma tra Elish Line, Giuseppe Conte e la coppia Bonelli-Frattoiani, chi preferisce?
2: Beh, questa è un'ottima domanda.
1: Vabbè, facciamo solo ottime domande. Volevamo chiamare così il programma. Ottime domande.
2: Ottima domanda.
1: Ma pensando,
2: io
1: .
2: Sì, ci sto pensando.
1: Non è facile.
2: Ma guarda, io sono, essendo un moderato.
1: Ah, chi?
2: Io?
1: Lei?
2: Certo, un moderato.
1: Ah, il moderato Senaldi.
2: Ovviamente io scelgo sempre il PD.
1: Certo.
2: Mi sembra. Non posso scegliere AVS.
1: No.
2: E anche i grillini, secondo me, hanno delle derive. Che non, benché Conte si sia messo un vestito istituzionale, però la base non è istituzionale.
1: Ma oggi la Picerno ha lasciato il PD perché non è moderato?
2: Il PD non è moderato, ma è sempre più moderato di AVS. Comunque, il punto è che secondo me la Picerno ha ragione, ma tutti questi, la Picerno, anche la Madia, loro hanno sbagliato. Cioè, quando è arrivato Berlusconi, allora questi qui, che erano tutti democristiani, si sono messi con i comunisti che combattevano da 40 anni. Ma in realtà sono tutti di centrodestra. La Picerno, la Madio, Renzi.
1: Dovevano andare con Forza Italia.
2: Ma certamente.
1: Anche Prodi?
2: Certamente.
1: Beh, certo.
2: Prodi è democristiano.
1: Ma
2: si fa con la sinistra?
1: Ad andare con Berlusconi?
2: Ma certo.
1: È incredibile.
2: Può uno che ha combattuto i comunisti.
1: Incredibile.
2: Ha combattuto le Brigate Rosse, poi arrivano i comunisti e tutti ci fidanzi.
1: Ma chi sono i comunisti in Italia, signor Senaldi?
0: Chi sono?
2: La Schlein, Frattoiani.
1: La Schlein è comunista.
2: Certo.
1: Ah, certo. Frattoiani, Bonelli. Conte no.
2: Conte non è comunista perché però lo potrebbe sempre diventare all'occorrenza, potrebbe anche diventare di Fratelli d'Italia, secondo me Conte.
0: Ma è alla fine, chi può dire?
1: Infatti, sì. Adesso con noi c'è...
0: Claudio Durigon, bella questa.
1: Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, senatore e vice segretario della Lega, signor Durigon, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Ricordiamo sempre, per chi si collega adesso e ascolta il programma, che Durigon è il cognome, non è un soprannome, no? Perché magari qualcuno dice... lei ride, no? È importante ricordarlo. Signor Durigon, in studio con noi oggi c'è Pietro Senaldi, direttore di Libero, vi conoscete?
2: Buongiorno.
3: Ciao Pietro.
2: In bocca al lupo.
3: Grazie.
1: Per cosa, scusi?
2: Forse ha letto il fatto,
0: ce l'ha con te.
1: No, siccome il signor Durigon conosce Angelucci, gli sta dicendo che gli Angelucci vogliono mandarlo via da Libero, questo, e quindi per quello diceva...
3: Non credo proprio, ma non lo so.
2: Non lo so, neanche io lo so, quindi spero che non sia vero.
1: No, pensavo che fosse in bocca al lupo per quello. No, vabbè, comunque
3: ci mettono una buona... Perché fatti con voi, insomma, che non è facile fare con
2: Ma no, io ci starei tutti i giorni.
1: No, adesso non esageriamo, signor Senaldi.
0: C'è venuto.
1: Già un'ora e mi sembra troppo. Senta, signor Durigon, è contento della risposta che la Commissione Europea ha dato alla richiesta del governo italiano di avere maggiore flessibilità di bilancio per favorire la crisi energetica?
3: Diciamo un po' di vincoli ci sono ancora oggettivamente, però una prima risposta dal grande lavoro che abbiamo fatto, considera che noi abbiamo fatto una grande manifestazione anche
1: a Milano
3: ad aprile, proprio per capire l'Europa che c'era questa necessità. Giorgetti ha fatto un grandissimo lavoro, quindi come Lega sono abbastanza soddisfatto, ma purtroppo credo che ci sono sempre dei piccoli lacci e lacciuoli che l'Europa ci vuole mettere e cerchiamo di poter fare in maniera diversa.
1: Ma perché okay. abbastanza soddisfatto e non soddisfattissimo? Il presidente Meloni era entusiasta, tu.
3: No, io sono entusiasta, diciamo abbastanza favorevole a ciò che è successo. Secondo me sì. ci manca ancora di piccoli lacciuoli di poter dare ancora un po' più libertà, ecco. Noi abbiamo bisogno di libertà ancora di più nelle nostre cose finanziarie. Comunque è un grandissimo risultato che Giancarlo, devo dire, Giorgetti. Ha fatto davvero un grandissimo lavoro.
1: Scusi, signor Durigon, lei che è sottosegretario al lavoro e vice segretario della Lega, dico, questi lacci e lacciuoli, cioè questa risposta che ci ha dato l'Europa ci permette di usare questi soldi per tagliare le accise per ridurre le bollette oppure no? Che era il motivo per cui gli chiedevamo lo scostamento.
3: Purtroppo solo per una parte e non per tutto, quindi questo è il tema che ci sarà nel dibattito. Speriamo di fare un altro confronto ancora e fargli capire quanto è importante questa cosa.
1: Cioè, noi gli abbiamo chiesto.
3: È un grande mastodontico elefante che si muove lentamente noi abbiamo bisogno invece di un animale più veloce, un gatto pardo.
1: Ma scusi, quindi noi gli abbiamo chiesto i soldi per le accise e per le bollette, ci hanno detto che possiamo fare una politica green con quei soldi che ci danno.
3: quando io le dico se è soddisfatto totalmente, non sono soddisfatto totalmente, come purtroppo spesso accade di divergenze che noi abbiamo in Europa. Però grande lavoro.
1: Ma ce li abbiamo adesso
3: Giancarlo,
1: i soldi per
3: il governo,
1: Giancarlo,
3: attività, e cercheremo di portarne a casa altre domande.
1: Ma scusi, se tu
3: ricordi capire l'Europa che è diverso questa attività.
1: Ma ce li abbiamo i soldi adesso che il 6 giugno scade l'ennesimo taglio alle accise? Ce li abbiamo i soldi per rifare di nuovo un altro taglio
3: li dobbiamo trovare,
1: perché serve
3: quello
1: sabato
3: la guerra non è finita. Noi l'abbiamo fatto sempre, ogni volta l'abbiamo trovato. La guerra non è finita e purtroppo dobbiamo intervenire per dare un sostegno.
1: Senta, che voto dà questa risposta che ci ha dato l'Europa, che chiedevamo i soldi per le accise, cosa ci ha detto di costruire il fotovoltaico? Cioè, vabbè, qualche voto dà?
3: 6.
0: Però la sufficienza sì.
1: Ha detto 6 perché
3: qualcosa si è mosso, quindi non posso dire che si è mosso. Certo, mi aspettavo molto di più, si serve molto di più, no, che mi aspettavo, e quindi non posso essere contento dell'Europa che purtroppo non ha visto tutto.
1: È sbagliato dire, scusi, adesso proprio a banalizzare, proprio in modo. È sbagliato dire che noi eravamo come quello che arriva dal benzinaio senza la benzina chiedendo il rabocco e ci hanno detto: sì, guardate, andate a costruirvi una pala eolica.
3: simpatica anche questa.
1: Dico simpatica, ma è che così
0: notoriamente è simpatico Lauro, sta lì apposta.
3: Ma noi cercheremo di dare risposte uguali, quindi mi sembra che è bello chiaro. Comunque io credo che una gran parte l'ha portata a casa, insomma, Giancarlo Giorgetti, credo che ha fatto un bel lavoro. Non basta. No, il governo in questo caso anche insieme a Giancarlo.
1: Più Giorgia o più Giancarlo?
3: Sarebbe una coalizione forte per portare a casa dei risultati. Questo non è il risultato, comunque sia, che dà soddisfazione, ma comunque sia è nella direzione giusta.
1: Senta, ma è vero che la Meloni ha scelto Giorgetti per fare Giorgio Giorgetti? No, o c'era una scelta? No, chiedo.
0: è simpatico, lo so.
1: Senta, parliamo di cose importanti. Parliamo di cose importanti. Signor Stiraldi, lei lo sa che il signor Durigon sta per diventare presidente della Lega Volley di Serie A? Signor Durigon, è vero?
3: Questo non me l'aspettavo,
1: questa è vera, questa non è una battuta, giuro, sembrerebbe una battuta, ma è vera.
3: Io non ho ancora notizie riguardo, insomma.
4: Ma lui ha una storia sportiva,
1: certo.
4: Lui è un modesto.
3: Sono amante della pallavolo, mi piace molto. Giocavo a beach volley, giocavo a beach volley.
1: Ma dove giocava beach volley?
3: Tanti chili fa.
1: Dove giocava beach volley? A Sabaudia.
3: Nella mia eterna giovinezza di Sabaudia giocavo a beach volley.
1: Ma era bravo, più bravo.
3: Molto, ho sempre seguito la pallavolo.
1: Certo.
3: Sono molto vicino a quel mondo, oggettivamente, però penso di poter fare il presidente, perché credo che oggettivamente è un lavoro pazzesco, però insomma.
1: Ma chi è che glielo voleva far fare?
0: Quindi niente?
1: Niente? Che delusione!
0: Notizia falsa e tendenziosa.
3: Notizie false e tendenziose, ma sicuramente che sono molto vicino a quel mondo, è vero.
1: Quindi non è disponibile, diciamolo, per chi va a essere l'idea di farlo presidente della Lega Pallavolo Serie A, non è disponibile?
0: No.
3: Non ho ricevuto l'offerta, quindi non posso.
0: Sì, ma se la ricevesse, se la ricevesse.
1: Ha sentito cosa ha detto la brillante Brilli? Se la riceveste questa proposta?
3: Se gli serve potrei valutarlo, ma non penso che possa essere l'uomo giusto al posto giusto.
1: Ma scusi, però adesso ci incasina, cioè, così, piace così, o no? Perché se lei dice che potrei valutarla, ma non no. Solo
3: io sono molto vicino a quel mondo, lo aiuterò sempre in qualsiasi momento. Ma oggettivamente la richiesta non mi è arrivata, io non ho valutato e non ho quindi elementi alti da poter dirmi,
1: certo. Ma qualora arrivasse questa risposta, lei farebbe muro o schiaccerebbe la palla a terra? Quindi
3: non
1: lo vuole fare. Scusi, signor Senaldi, lei
3: Ma non faccio nulla, no, io non voglio fare.
1: Sentiamo Senaldi, che è condirettore. Cosa ha capito?
4: Ma guarda, secondo me, se è uscita sul Fatto Quotidiano, non se ne fa niente.
1: Il Fatto Quotidiano.
3: Bravo,
1: niente.
3: Bravo.
1: Ma su Libero non è stata una notizia da 10 anni, scusi.
4: Come no?
1: Ma qui notizia dell'ultimo scoop che avete fatto?
4: Beh, a parte che l'ultimo scoop lo faccio io oggi e uscirà domani.
1: Ah, vabbè, grazie, esce domani.
4: E poi l'ultimo scoop che... ovviamente tutto sulla Minetti, noi abbiamo dato per primi la notizia del risarcimento.
1: Quale risarcimento?
4: Che chiederà il risarcimento, che questo è un piccolo scoop.
1: Su Di Rigore ha capito, lo vuole fare o no il presidente della Lega Volley?
4: Ma secondo me lui sarebbe bravo, io credo che...
1: Non sia così critico,
4: No, io credo che tutto sommato l'ha detto, se me lo offrono valuto.
1: Ma deve fare il sottosegretario al lavoro, il vicepresidente...
4: ma è multitasking.
1: Signor Durigon, che lei sappia, Salvini è ancora al Ministero del Lavoro o è tornato a casa?
3: Delle infrastrutture.
1: Delle infrastrutture, scusi. Sì, no, sa che era impegnato durante la parata. Dico, è tornato a casa o sta ancora lavorando?
3: Secondo me sta lavorando, continua sempre a lavorare, un lavoratore di vero, 24 ore al giorno.
1: Come minimo, se non di più, Signor Durigon, mi dice solo chi era il suo giocatore di pallavolo preferito?
3: Rafa Pascal.
1: Rafa Pascal, che giocava, dove? A Modena, dove giocava?
3: No, ha giocato in Spagna, un giocatore spagnolo. Latina.
1: E tra Mila e Ciro chi preferiva, scusi Signor Durigon?
3: Ciro.
1: Grazie Claudio Ciro Durigon, vice segretario della Lega e sottosegretario per il lavoro. Arrivederci. Buona giornata.
4: Posso dire una sola cosa?
1: Certo. No.
4: L'ultima notizia che abbiamo dato è quando abbiamo beccato a tavola Conte con il delegato di Trump. Quella è una buona notizia.
1: Ma lì come sta? Dalla foto me l'ha mandata lui?
4: No, perché no? Lui anzi si è dovuto giustificare.
1: No, non Conte, dico Zampelli.
4: Beh, questo adesso noi noi abbiamo un bravissimo vice direttore che pranza sempre in quel ristorante e riconosciuti. No, Cariotti.
1: Ma scusi, cioè, se quando due vanno a pranzare da soli in un posto e vengono beccati, di solito uno dei due ha avvisato chi fa la foto.
4: No, non è andata così.
0: No, l'hanno beccato.
4: Non posso dirlo, ma non è andata così. Noi li abbiamo beccato perché... eravamo sulla notizia, avevamo le nostre fonti.
1: No, certo.
4: Però non è andata così.
1: Ah, quindi non è stato quindi neanche Conte?
4: No.
1: È stato un terzo a fare la spia?
4: Abbiamo le nostre fonti.
0: Non le ho chiesto.
4: La notizia era giusta.
1: Certo, non le ho chiesto chi era. Dico, era un terzo, cioè né Conte.
4: Non
1: il ristorante.
4: Nessuno dei. No,
1: ristorante né Conte né Zampoli. Mentre lei non c'era quella cena, quel pranzo con Fedez. Chi era? Doveva esserci lei?
4: No, non ci dovevo essere io. C'era secondo me Secchi e Capezzone.
1: Secchi, Capezzone e Fedez. E non c'era lei?
0: No. Beh,
4: in due bastavano.
1: Vabbè, ma perché si è detto che avrebbe dovuto esserci anche lei?
4: No, questo non ci sarei mai dovuto essere.
1: Ah, perché non le piace Fedez?
4: No, non mi hanno invitato, non c'ero.
0: Ma invece, non invitano nessuno da nessuna parte. Come si fa?
1: L'hanno invitata in qualità di condirettore alla festa del Quirinale, quella da due sera?
4: No, non mi invitano mai. C'era Cariotti alla festa del Quirinale, che è il nostro Quirinale. E questo, infatti, è un... Io poi non è che busso per essere...
1: Direttore, scusi.
4: Sì, infatti, ma non mi invitano mai. Non starò simpatico.
1: Forse è questo. Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non starò...
0: Simpatico!
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
8: Per la gioia di ciascuno noi vogliamo l'1 più 1.
7: Scontata.
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
7: Super scontata.
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.

0: Pozzolo ammette: non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo. Ha perso il controllo del SUV perché ha bevuto troppa pioggia.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...

0: Pietro Senaldi,
1: condirettore di Libero in studio qui con noi, ma anche autore di un libro, Sveglia. Bugie che ci impoveriscono, le verità che ci arricchiscono, i miti da sfatare, le scelte coraggiose di cui l'Italia ha bisogno, edito da Marsilio, l'unico libro cui il sottotitolo è molto più lungo di tutto il libro.
2: Bene, così la gente lo compra, certo. Sempre è un libro breve.
1: Cioè, legge solo il quali sono le bugie che ci impoveriscono? Lei racconta di una narrazione che è consolatoria, che ha anestetizzato il paese.
2: Ma per esempio, secondo me, che gli immigrati portano per forza ricchezza, dipende che immigrati prendi. Se prendi degli immigrati che guadagnano meno di te, sanno fare meno cose di te, ti impoverisci, come se sposi una moglie più povera.
1: Se uno sposa una moglie più povera,
2: si impoverisce.
1: Se
2: tu guadagni 100.000 euro, ma sposi una che ne guadagna 30.000,
1: certo.
2: La tua famiglia ha 130.000 euro, ma per te sono 65.
1: Però magari arricchisce con l'amore.
2: Sì, sì.
1: Vabbè, però quello chi se ne frega.
2: Non è, però il mio libro economico.
1: Sì, no, è un libro economico. No, infatti. E poi un'altra straordinaria bugia che ci impoverisce.
2: Beh, per esempio, anche se è impopolare, noi non è che guadagniamo così poco. Noi guadagniamo noi italiani abbiamo degli stipendi bassi, ma riflettono esattamente il valore dei beni e dei servizi che produciamo. Se noi cambiassimo modello economico, come suggerisce il mio libro, e facessimo dei beni e servizi che valgono di più, guadagneremo di più.
1: Mi pare che nessuno l'abbia ascoltata su queste due proposte.
2: No, però c'è un anno elettorale e io conto molto, perché tutti parlano di economia, ma nessuno si pone il problema di come far crescere l'economia. In Italia, solo questo dico, il PIL è un fenomeno meteorologico, il PIL sale, il PIL scende come piove esogene. No, c'è un modo per farlo crescere, un modo di farlo salire.
1: A lei non piace neanche Piccolo e Bello?
2: Beh, è l'unica cosa che c'è rimasta, quindi è bello per forza, ma se tu vuoi fare degli investimenti come quelli che servono per creare denaro, hai bisogno di grandi realtà, perché sull'intelligenza artificiale non è che un'azienda di 10 persone può investire e trovare qualcosa.
1: Senta, quindi seguendo, vediamo cosa ha detto, perché comunque non so se si è impoverito in quel momento lì. Cosa dice quando gli chiama sua moglie?
3: Io non è che ho bisogno di chiamare mia moglie per sapere se c'è la cena. Allora, è sicuro che c'è la cena.
1: Cioè, sua moglie è sicura che c'è la cena? Non è che dice che arrivo stasera, c'è qualcosa? No, è sicuro che c'è sempre la cena. Com'è questa?
2: No, in effetti non so se la ritirerei perché mi è capitato di arrivare a casa e non trovare nulla. Però non
0: mi sono sposato neanche per avere con la moglie dopo.
2: No, perché
1: ha smesso di fare la cena dopo questa dichiarazione.
2: Ovviamente è una frase decontestualizzata.
1: Una cazzata si dice di solito, non una cazzata.
2: Uno si sposa anche per avere la cena ogni tanto. Sì.

0: La fiera ma ancora mandato
1: la
0: via.
1: La sindrome di Stoccolma. Scusi, ma lei sa fare qualcosa in casa? Cucina?
0: Ma dirò, io sapevo fare, poi col matrimonio ho disimparato.
1: Ah, certo. Quindi non ha mai più cucinato.
2: Sta dicendo delle cose terribili.
1: Sì, sì, ma è il bello di Senaldi. Senta, ma dico, cioè, negli ultimi 30 anni non ha
0: ma
1: più cucinato.
0: Ma io devo dire che non è che mi sono sposato con Oldani, per
1: no,
0: dire.
1: Certo,
0: cioè,
1: con lo chef.
0: Infatti, se lei mi vede, è bello magro.
1: Certo.
0: Mia moglie è magra, la prole è magra. Quindi, non è che a casa mia ci sono.
1: Quindi sua moglie cucina. Pure male,
2: capito? No, c'ha pure da ridire.
0: Non diamo al cibo molta importanza. Cioè,
1: certo.
0: Insalate, sì. Spaghetti, cose normali.
1: Vabbè, che bella immagine. Ma quindi, lei, cioè, negli ultimi 30 anni, non ha mai cucinato una volta?
0: No, ma negli ultimi, una volta sì, qualcosa sì. Ma quando io cucino, sì. Cerco di preparare il pranzo senza cucinare.
1: Questa è
0: prosciutto, melone, insalata,
2: quindi non cucina, prepara
1: non
2: qualcosa
1: cucinare.
2: Rimedia delle cose da mettere insieme,
1: non lo so. Sì, per quello è con direttore. Adesso con noi c'è
2: chi c'è?
3: Paolo Bertolucci gioca a tennis su ci. Paolo Bertolucci.
2: Paolo Bertolucci,
1: il più grande tennista italiano di tutti i tempi. Signor Bertolucci, buongiorno.
4: Buongiorno, ma dovete cambiare, perché ormai con voi, lavorando con voi, sono
1: sì.
4: diventato il più grande assoluto informatore di tennis di
1: tutti i tempi. Certo, sì, sì, ha ragione. Quello. Però, però noi abbiamo sempre quell'idea lì di lei sul così,
2: bravo,
1: gattone,
2: bravo.
1: Gattone sul campo da tennis. Insomma, senta, ma il tennis italiano è incredibile, cioè che non finisce più, nel senso che continuano a venire fuori giocatori, addirittura due italiani in semifinale a Roland Garros. Che cosa è successo, signor Bertolucci? Senza Sinner.
4: Sono contenti i francesi.
1: Sì,
4: stanno
1: festeggiando
4: bottiglie di champagne a Iosa, perché
1: certo.
4: Poi oltretutto domani a mezzogiorno, visto che due erano pochi in semifinale, allora abbiamo piazzato anche la coppia di doppio, per cui a mezzogiorno Bolelli Vavassori semifinale doppio, poi alle 19 invece la semifinale maschile.
1: Senta, Arnaldi Cobolli, lei per chi fa il tifo, signor Bertolucci?
4: Io faccio il tifo per l'Italia. Per
1: certo.
4: Cui qualsiasi giocatore va davanti, va bene.
1: Sì, ma nella sua testa
4: si casca bene.
1: Sì, ma nella sua testa c'è l'idea che uno
4: non
1: dei due possa essere più adatto per battere Zverev o Mensi, che i due che uno
4: Cobolli.
1: Dei due che andrà Cobolli,
4: secondo me ha più chance Cobolli, ed è anche favorito obiettivamente in semifinale. Però l'altro è scaltro, è furbo e
1: Arnaldi.
4: Se c'è un pertugio, Arnaldi riesce a trovarlo. Sì.
1: Credo sia interista, però, signor Bertolucci.
4: Quello è un disastro, però d'altronde ci sono cose più
2: giuste. In campo non ci va, dai.
1: Beh, non tantissime,
4: scusate. No, poi mai con la maglia nerazzurra, insomma. Ecco.
1: Esatto. Senta, non va a Parigi con Panatta?
4: No, Panatta gli ho prenotato l'aereo. Sistemato tutto, alloggio, tutto quanto, eccetera. Non lo accompagno, spero che da solo, la moglie penso che gli dia una mano, perché
1: certo.
4: Non so se trova Bois de Boulogne, se poi trova lo stadio.
1: Ma mica da solo, sarà andato a Parigi con la moglie, c'è andato.
4: No, purtroppo è ancora qui tra noi, l'ho già sentito stamattina, macchina.
1: Perché ricordiamo, va a premiare il vincitore 50 anni dopo la vittoria di Panatta a Roland Garros.
4: Per l'ultima volta, perché poi dopo
1: basta.
4: Non troverebbe più niente.
2: Senti, ma che cos'è questo aneddoto delle scarpe di Panatta?
1: Quello storico della finale dei 50 anni fa, quando lei rubò le scarpe a Panatta. Ricordiamolo, perché insomma sono passati 50 anni, è sempre bello.
4: Sì, perché Panatta, che è molto, molto distratto, si occupava anche il mio spazio, il mio armadietto. Io dovevo partire per giocare a Berlino, ho trovato queste scarpe, che poi erano le stesse, ma è un numero di differenza, ho trovato questa scarpa lì, nel mio armadietto praticamente, e l'ho portata via, invece erano le sue. E gli ho lasciate le mie, un numero più piccolo.
1: E lui doveva giocare la finale?
4: E lui doveva giocare la finale, sì.
2: Fatto? Con le scarpe più piccole?
4: Ha trovato un nostro amico pilota della Litalia che la mattina nel volo gliel'ha portate su e quindi poi dall'aeroporto direttamente scortate dalla polizia questo famoso paio di scarpe è arrivato.

0: beato Rolando Rossi.
1: Ma scusi, signor Bertolucci, e quelle che lei ha rubato a Panatta, ce le ha ancora? Sì. Le ha messe in una teca o le ha buttate via?
0: No,
1: subito?
0: No, erano sporche, facevano schifo. Lo
1: via. Ho capito, ma erano le scarpe con cui Panatta era arrivato in semifinale.
0: Vabbè.
2: Non gliene frega niente.
0: Vabbè. Poteva fregarti meno.
1: No, vabbè, era per sapere. No. Ma lei perché no? Cioè, doveva giocare a Berlino proprio la domenica, quando c'era la finale, non poteva stare a vedere la finale di Panatta?
0: Assolutamente no. Cioè, no. Perché devo stare lì a far schifo, a soffrire? No,
1: niente.
0: Gli ho dato le istruzioni, gli ho detto come avrebbe dovuto giocare per vincere. Lui, certo, siccome che è un bravo ragazzo, infine ha seguito i miei consigli e ha vinto.
1: Gian Bertolucci, okay. grazie sempre, buona giornata, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Signor Senaldi, lei che è condirettore di Libero, gioca a tennis?
3: No.
1: Fa dello sport o?
3: Sì, io nuoto.
1: Nuoto,
3: sì.
1: Dove nuota?
3: Nuoto in Canottieri Milano.
1: È piscina, certo.
3: Sì.
1: Quanto nuota?
3: Io nuoto 3-4 volte a settimana.
1: Ah, ma quanto nuota ogni?
3: È un 3 km.
1: 3 km, ha capito? Lo sa, Feltri lo sa, sì.
3: Non credo gli interessi, lo sapeva, ma non credo gli interessi più di tanto.
1: Senta, lei ha detto...
2: A Lauro sì, perché lui nuota.
1: Sì, però, dico, lei ha detto in un'imperdibile intervista, credo, con Marzullo, che nella sua vita privata ha ricevuto più baci e nella vita lavorativa ha ricevuto più schiaffi.
3: Sì.
1: Immagine terrificante. Esattamente...
3: No, sono stato, secondo me, più rispetto all'impegno.
1: Sì.
3: E rispetto a quanto secondo me valgo come partner, sì, o come giornalista, credo di essere stato molto più fortunato nella vita privata, dove secondo me ho raccolto più e meglio di quello che merito, sì, probabilmente. Invece secondo me nella vita lavorativa tutto quello che ho ottenuto me lo sono guadagnato con una fatica del diavolo.
1: È più bravo come giornalista o come marito?
3: Sicuramente come giornalista.
1: Lei ha detto che se fosse stato fortunato nel lavoro come nella vita privata sarebbe direttore del Financial Times.
3: Sì, ovviamente se fosse stato fortunato. Certo,
1: sì,
3: io
1: sì,
3: sono stato fortunato nella vita privata. Nel rapporto con le donne, insomma, sono fortunato.
1: Beh, è sposato da 30 anni.
2: Con la donna, una.
3: Sì, non sono sposato da 30 anni, sto con la stessa donna da 30 anni.
1: Quanti anni ha?
3: Io ho 56.
1: 56, quindi
3: 56, 57.
1: Quindi da quando ne ha 26?
3: 27.
1: Quindi prima non è che c'è stato molto, molto altro.
3: Beh, insomma, ho avuto 10 anni di attività.
1: 10, da 16 a
2: 10 anni di carriera e il resto è andato.
3: 12.
1: Che ricreiamo poi Libero, non c'entra niente con lo stato matrimoniale, no? Il titolo.
3: No.
1: Senta, ma è il giornale più filogovernativo Libero?
3: Diciamo che
1: chi c'è di più filo
3: recentemente lo è stato.
1: Perché no?
3: Non era nella sua tradizione, ma recentemente lo è stato.
1: Che il giornale più forse la verità.
3: Ma adesso noi abbiamo appena cambiato direttore, come ho detto prima, il direttore dalla linea, vedremo secondo me ci saranno un cambiamento nel prodotto, mi sembra.
1: Siete in questi anni di governo Meloni, quanti titoli avete fatto contro il governo?
3: Mi vanto di aver fatto questo titolo qui.
1: Già che quando ricordiamo i suoi titoli sono sempre tremendi, quindi qual è che si vanta? Qual è?
3: All'indomani del caso Pozzolo c'è un pistola in Fratelli d'Italia.
1: C'è un pistola in Fratelli d'Italia, quindi durissimo attacco al governo. Infatti.
3: No, e peraltro confermato poi dalle recente cose, quindi preveggente.
1: Senta, ma è vero che a un certo punto doveva andare a fare l'ufficio stampa o la comunicazione a Palazzo Chigi?
3: Io assolutamente no.
1: Ah, meno male. No,
3: meno male per loro.
1: Certo, sì. Ma e aiuta la comunicazione di qualche ministro? O?
3: No, io no.
1: Non gliel'hanno neanche mai chiesto?
3: No, non me l'hanno mai chiesto.
1: Ne hanno mai chiesto di candidarsi?
3: No, assolutamente no.
1: Mai?
3: Mai.
1: Ma lo chiedono a tutti.
3: E infatti, ma io c'ho questa...
1: C'è qualcosa...
3: Questa cattiva stella,
1: Ma infatti. Adesso con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: Giulio Tremonti.
1: Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia, ex vicepresidente di Forza Italia, ex vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ex ministro dell'Economia e delle Finanze nel Berlusconi 2, 3, 4, ex vicepresidente della Camera, signor Tremonti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo detto tutto, sì.
1: Sì.
2: Vedo che già state ridendo.
1: Era solamente
0: già detto tutto, perché è una lista lunghissima.
1: Certo, insomma, ha fatto un sacco di cose. Cioè, sì, signor Tremonti. Bene. Senta, il silenzio, sento il silenzio a senso. No, noi abbiamo chiamato lei che è parlamentare di Fratelli d'Italia, ma è anche un grande economista. È contento della risposta che la Commissione Europea ha dato alla lettera del presidente Meloni sull'emergenza energetica?
2: Direi di sì, direi una buona risposta. Non basta, ma è meglio che niente.
0: È un inizio.
2: Meglio piuttosto.
1: Perché sa che c'è qualcuno che dice: abbiamo chiesto i soldi per l'emergenza e per il taglio delle accise, ci hanno dato i soldi per le politiche green, che sono due cose diverse.
2: Beh, sono un po' diverse, ma è meglio averle che non averle.
1: Ma ce li abbiamo i soldi per fare gli altri tagli delle accise e per cercare di ridurre le bollette?
2: Ma io penso di sì, comunque tenga conto che io non faccio mica il ministro dell'economia, quindi
1: no, vabbè, però,
2: non ho idea di come sono adesso quelle voci.
1: Vabbè,
2: penso
1: però
2: di sì, io spero di sì, penso di sì.
1: E quindi che voto dà questa risposta della Commissione Europea?
2: Oh, mi hanno detto che dobbiamo parlare di Europa, dai.
1: Sì, e vabbè, questa che cos'era, scusi, non è Europa la Commissione Europea?
2: Ma di parlare di cose più generali, più sostanziali.
1: Quali sono le cose più sostanziali dell'Europa in questo momento? Cioè, qual è il problema maggiore dell'Europa?
2: Ma un punto è sicuramente la difesa. Nel lontano 2003 gli americani ci avevano detto: gli oceani sono due, oltre all'Atlantico c'è anche il Pacifico, dovete spendere, impegnarvi un po' di più.
1: Sì.
2: Sull'Atlantico per la difesa, e il governo italiano fece la proposta degli euro bond per la difesa.
1: Sì.
2: La proposta fu bocciata da tutto il blocco di potere dell'Europa. Io ricordo la commissione Prodi, adesso fa piacere che Prodi sia a favore, dopo 23 anni vuol dire che le idee giuste in salita ma camminano. La risposta più intelligente politica fu quella dell'inglese, che disse: io voto contro perché sono inglese, ma soprattutto perché emettere titoli di debito comune per la difesa dell'Europa è nation building, cioè dire la costruzione di una unità politica e non solo economica dell'Europa. E quello fu il grande punto, è il grande punto. L'Europa che emette titoli di debito per la sua difesa è sicuramente sulla strada della unità politica dell'Europa, che è la cosa principale in questo momento. In prospettiva non è facile, non è semplice, è in salita, ma la strada è cominciata.
1: Lei vede un progetto di difesa comune facilmente raggiungibile per l'Europa?
2: No, facilmente no, ma è appena cominciato. L'Europa deve, in comune l'Europa, supponiamo, io sono all'aeroporto, l'Airbus è uno degli aerei più buoni, più belli del mondo ed è un progetto dell'Europa. Io credo che l'Europa si unisce le sue industrie e naturalmente anche le finanze per finanziare le sue industrie può fare una grande difesa. La difesa non è solo fare le armi, ma fare una politica estera. Ma il cammino è cominciato e io sono, tocca a me dirlo, abbastanza ottimista.
1: Senta, si ricorda che Draghi diceva: volete la pace o il condizionatore acceso?
2: Francamente non me lo ricordo.
1: Cioè, nell'anno in cui c'era...
2: La profondità del concetto non mi ha raggiunto. Ecco.
3: Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso?
1: Si ricorda, no? Cioè, era troppo profondo, dice, dal punto di vista economico.
2: Ma in genere, tenga conto di questo, che nel autunno del 2021 il governo Draghi alla presidenza del G20, quindi l'organismo che coordina i 20 principali governi del mondo, la formula su cui discutono è People, Planet, Prosperity. Sì, quindi tre. Popoli, prosperità e pace.
1: E tre P.
2: E le tre P. E vanno alla Fontana di Trevi per buttare la monetina all'indietro.
1: Sì.
2: Come rituale propiziatorio, come fanno i turisti.
1: Certo, quando ancora non si pagava.
2: Accorgono che non sono... Non si accorgono che non sono in 20 ma in 18,
1: sì.
2: Perché manca il russo e il cinese.
1: Sì.
2: 4 mesi dopo cominciano le guerre. Allora
1: sì.
2: La domanda è: questi erano statisti o turisti della storia? E con questo le ho dato una risposta.
1: La risposta, certo. Ecco. Senta, mi dica un'ultima cosa, che anche se è un po' politica, però lei insomma è un grande economista. Che consiglio darebbe al governo? Cioè di andare avanti fino alla fine della legislatura o di votare prima per evitare di fare una legge di bilancio nell'autunno di quest'anno che potrebbe essere molto difficile?
2: Secondo me deve durare fino alla fine, è giusto che duri fino alla fine e quello che sarà dopo sarà l'effetto del voto degli italiani che io penso siano che voteranno dalla parte giusta.
1: Ultimissima cosa, lei li ha conosciuti bene tutti e due, come Presidente del Consiglio meglio Berlusconi o Giorgia Meloni, signor Tremonti?
2: Ma erano mondi diversi e persone diverse,
1: certo.
2: Credo andavano d'accordo allora, andrebbero d'accordo ancora adesso.
1: Signor Tremonti, grazie. Parlamentare Fratelli d'Italia,
2: grazie,
1: arrivederci, buona giornata. E secondo lei, signor Senaldi, lei che è condirettore di Libero, che lei che ha, quando vai nei dibattiti, ha questa tattica un po' quella dell'interruzione, no? È vero? Le piace un pochino, no?
4: Sì.
1: Per esempio.
4: Beh, perché ogni tanto sento delle cose che non, certo, non riesco a mordermi la lingua.
1: Sì, ma non se la morde mai la lingua. Per esempio, Adele Schlein una volta ha detto questa cosa.
5: Volevo fare questa considerazione, segretario. Lei non penserà mica di vincere le elezioni in Italia dicendo che Orban è cattivo e Trump è brutto?
1: Beh, mi sono stato
0: intanto l'ha chiamata segretario.
1: Certo, è una segretario.
4: Sì, però insomma, vabbè, la chiamo segretaria senza problemi, è una cosa che mi turba. Diciamo.
1: Ma infatti,
4: così.
1: L'intervento è stato molto duro, diciamo.
4: Beh, insomma, secondo me il problema di Elly Schlein non sono io. Il problema di Elly Schlein è se la sinistra la vuole, no? Perché mi sembra che si parli di Gentiloni, Salis, Conte. Il problema di Elly Schlein è che non cambiano la legge elettorale, perché dice: se noi vinciamo, mica possiamo mettere Elly Schlein a Palazzo Chigi.
1: Senta, e invece con Michele Santoro è stato andato giù durissimo. Senta.
4: Ma no, è bravissimo.
6: Io ho un suggerimento. Lui potrebbe chiamarsi, visto che ama la pace, Michele Santoro detto Vladimir.
1: Ha fatto la battuta, quasi ha riso da solo sulla sua battuta. Vladimir Putin.
4: Santoro ha questa che è bravissimo, ovviamente. Però lui prende uno spicchio della realtà, uno spicchio, e la difende meravigliosamente. Però la sua operazione di trasformismo è che descrive uno spicchio come la realtà assoluta. Non è così.
1: Senta, Giannini gliel'ha detta a lei. Senta cosa ha detto Giannini.
4: Tutti,
1: sì, no, ma senta a lei.
7: Io ho conosciuto Senaldi giornalisticamente parlando parecchi anni fa e mi sono chiesto che cosa gli è successo. E oggi dico a Senaldi che l'ho sempre pensato, ma ora ha maggior ragione. Lui è molto migliore del giornale che fa.
1: Non so se è un complimento o una
4: critica. Io ho risposto dicendo, e lui è saltato sulla sedia stupito dicendo: no, io sono esattamente il giornale che faccio. Ora, a parte che ai tempi ero direttore, quindi è più aderente, era alla più aderente realtà. Alla realtà la risposta. Però il punto è che loro, se non pensi come loro e non dici tu sei buono.
1: Chi sarebbero loro? Cioè, il centrosinistra?
4: Certi opinionisti della sinistra e certa sinistra, non tutta, non voglio generalizzare, come il caso di Harry De Luca o il caso De Gregori, no? Se tu non la pensi come loro, non vali. Se tu la pensi come loro, oppure sei dall'altra parte, ma intercettano che c'è qualcosa che la pensi come loro, vali. Nel momento in cui non la pensi come loro, non vali. Questo succede a De Gregori, a Harry De Luca, figurarsi a me.
1: Certo, si figuri a lei. Cosa fa adesso, signor Senaldi? Dove va?
4: A lavorare.
1: A condirigere?
4: A condirigere.
1: E c'ha lo scoop di domani? Ma possiamo dire il tempo?
4: Spero di averlo.
1: Non ancora?
4: No, dovrei averci, ma non dire gatto.
1: No, certo. Ma
4: però domani se me ne rende merito.
0: Non ce l'abbiamo il gatto.
1: Il tema più o meno, no? Diciamo,
4: politica giustizia i miei tempi.
1: Politica giustizia
4: i miei tempi.
1: Ma su Minetti?
4: Politica giustizia, no, non solo su Minetti, eccetera. No, però domani spero di avercelo, altrimenti faccio una brutta figura e avete da prendermi in giro.
1: Ma qualcosa contro il centro-sinistra?
4: No. Contro il centro-sinistra si fa male da sé.
1: Perché non c'è bisogno di
4: Senaldi. Questo è il mio dramma.
1: È il suo dramma. Grazie Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Torniamo domani qui in diretta per l'ultima puntata da Milano. E se non avete sentito la puntata potete ascoltarla su Rai Play Sound. Questa è Rai Radio 1. Questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il con...
0: Il con...
1: Direttore.
0: Con direttore.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con lo sport, il tennis in primo piano, trionfo azzurro nel doppio misto sulla terra rossa parigina del Roland Garros per Sara Errani e Andrea Vavassori, l'inviato.
3: Il cielo è sempre più blu, sempre più azzurro qui a Parigi, dove da poco Sara Errani ed Andrea Vavassori si sono portati a casa il trofeo di doppio misto, un back to back dopo il trionfo dell'anno scorso, la vittoria anche quest'anno 10-4 nel super tie break del terzo set contro la canadese Dabrowski e l'americano King. Per la leggenda del tennis italiano è il 50° titolo nel circuito maggiore, ovvero Sara Errani tra singolare femminile, doppio femminile, doppio misto e addirittura il 10° trofeo slam della sua incredibile, irripetibile carriera, senza dimenticare le due Billie Jean King Cup e il meraviglioso oro olimpico conquistato sempre a Parigi nel 2024 nel doppio femminile insieme a Jasmine Paolini. Per Andrea Vavassori, che domani cercherà l'ultimo atto anche del doppio maschile, un altro titolo. E domani, non ci dimentichiamo, domani sera alle 19 il super derby per quanto riguarda la seconda semifinale del singolare maschile, quello che vedrà opposti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
2: E ora le notizie dall'estero. Il Medio Oriente, poche ore fa l'annuncio di una nuova tregua fra Israele e Libano, ma immediata è arrivata la replica negativa di Hezbollah, che definisce l'accordo mediato da Washington una capitolazione e una sconfitta, e c'è una vittima fra i peacekeeper delle Nazioni Unite, l'inviata della RAI.
4: Un casco blu serbo muore in un attacco. La base UNIFIL di Marjayun, presa di mira, fa parte del settore orientale della missione, che opera sotto la responsabilità italiana. L'ONU sta indagando per accertare le responsabilità. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano potrebbe iniziare entro 24 ore, dichiara il presidente libanese Aoun dell'accordo a tre sottoscritto a Washington dagli ambasciatori dei due paesi e degli Stati Uniti. I miliziani di Hezbollah dovranno ripiegare a nord dei Litani, aree pilota da cui Israele si ritirerebbe, passerebbero sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. È l'ultima opportunità, altrimenti ognuno si assumerà le proprie responsabilità, avverte Aoun, aggiungendo di credere nelle maggiori chance di questa intesa perché garantita da Trump. Hezbollah respinge l'accordo. Prima l'esercito israeliano ripieghi, il segretario generale Naim Qassem parlerà a breve. Israele ha diramato ordini di sfollamento forzato per tutte le aree a sud del fiume Zahrani, mentre Hezbollah prosegue con il lancio di razzi e in un raid israeliano tre vittime e diversi feriti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Mentre procedono con fatica i negoziati per una tregua fra Stati Uniti e Iran, Trump attacca al voto di ieri alla Camera dei rappresentanti, con cui è stata approvata una risoluzione per la fine della guerra. Antipatriottico e insignificante, scrive il capo della Casa Bianca, che poi attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici. Sono dei corrotti, si vergognino. La Commissione europea ha erogato all'Italia la nona rata del PNRR, pari a 12 miliardi e 800 milioni di euro. Il pagamento arriva dopo la richiesta presentata dal governo il 30 dicembre scorso e l'approvazione da parte di Bruxelles il 29 aprile, al termine della verifica sugli obiettivi raggiunti. Con questa tranche l'Italia raggiunge l'85% delle risorse complessive previste dal piano, che vale oltre 194 miliardi di euro fra sovvenzioni e prestiti, e prevede fondi legati all'attuazione di riforme e investimenti. Boom di matrimoni stranieri in Alto Adige ed è caos burocratico, dunque i comuni corrono ai ripari.
5: Prima i matrimoni dei residenti, poi quelli dei turisti. Sempre più persone da tutta Europa, in particolare dalla Germania, sognano le Dolomiti per pronunciare il fatidico sì, tra castelli, vigneti, laghi fiabeschi. Ma da volano per l'immagine e l'economia, il boom di nozze degli stranieri in Alto Adige sta diventando un problema per i comuni, sommersi dalla mole di richieste e dai correlati adempimenti. Tra certificati, pubblicazioni, nulla osta dai paesi d'origine degli sposi, visti e traduzioni, c'è un gran lavoro dietro ogni cerimonia. E così le amministrazioni locali sono corse ai ripari. Alcune hanno fissato un limite massimo per le coppie che vengono dall'estero, 5 l'anno ad esempio, altre hanno raddoppiato tariffe e oneri a loro carico e altre ancora hanno stabilito che gli abitanti del luogo abbiano la precedenza verso l'altare. Insomma, wedding tourism sì, ma in modo più sostenibile, come dire, l'amore ha le sue ragioni, ma a quanto pare anche la burocrazia. Daniele Morgera, GR1.
2: È tutto, la linea ora a Igorà, il prossimo GR1 alle 16.
0: Come parla?
6: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: Come parla?
7: Igorà, la piazza social di Radio 1.
8: Siamo alla frutta, siamo alla frutta, siamo alla frutta.
9: Grazie della linea, colleghi del GR, per la serie Siamo la frutta. Oggi parliamo del sindaco di San Giorgio sul Legnano, Claudio Ruggeri, piccolo comune dell'Interland nord-ovest di Milano con circa 6.900 abitanti, il quale ha lanciato una proposta provocazione. Sì, invitare chi possiede animali domestici a versare una donazione volontaria, per adesso volontaria, di 20 euro all'anno per ogni animale destinato ad aiutare le famiglie con figli e in particolare i servizi scolastici. La frase che ha acceso la polemica e che ha provocato forte indignazione sui social è stata: dubito che il Labrador di casa vi possa un giorno pagare la pensione.
0: Le parole sono importanti!
9: Già. Secondo Ruggeri, in una società che fa sempre meno figli, i bambini di oggi saranno i lavoratori che sosterranno il welfare e le pensioni di domani. I dati Istat, però, a quanto pare il sindaco Ruggeri ignora, mostrano che il 34% delle famiglie italiane possiede almeno un cane o un gatto e non si tratta quindi di single senza figli. Anzi, la presenza di animali è molto diffusa proprio nelle famiglie con bambini. Inoltre, gli 850 cani registrati nel comune non rappresentano un'anomalia rispetto alla media nazionale e non dimostrano affatto che gli animali stiano sostituendo i figli. In sostanza, molti osservatori contestano il fatto che si sia creato un collegamento diretto tra calo delle nascite e possesso di animali senza che i dati lo confermino.
8: Arriva lui, bello, bello.
9: Arriva lui, bello, bello. Allora, a San Giorgio sul Legnano il sindaco ha risolto il problema della natalità. Sì, con la tassa morale sul cane. Capite il livello? Il cane esce 3 volte al giorno, non evade il fisco, non parcheggia in doppia fila, non va in giro con il macete, non compie attentati terroristici e adesso scopre che è lui il responsabile del crollo demografico italiano. Il sindaco dice: il Labrador non vi pagherà la pensione. Vero, però nemmeno il sindaco Ruggeri ci paga il veterinario o i farmaci, che costano 10 volte quelli umani. E poi arrivano i dati Istat e fanno una cosa fastidiosissima. Sì. Smentiscono la teoria. Perché molte famiglie che hanno un cane hanno anche figli. Quindi il problema non è che gli italiani hanno sostituito i bambini con il Labrador, al massimo hanno entrambi e stanno pagando per entrambi. Inoltre la presenza di cani e gatti stimola la produzione di ossitocina ed endorfine, i cosiddetti ormoni del benessere, e riduce i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, abbassando la pressione sanguigna e il battito cardiaco. Questa vicinanza offre un prezioso effetto ansiolitico e un supporto emotivo costante, benefici che si traducono in minori costi sanitari per farmaci, specialisti e cure legate ad ansia e depressione. Insomma, prima di mettere in competizione culla e cuccia, forse, caro sindaco Ruggeri, conviene guardare i numeri, sentire che cosa dice la scienza e studiare. Perché se i dati dicono una cosa e la politica ne racconta un'altra, il rischio è che l'unico a fare una figuraccia non sia il Labrador. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta all'Igorà, la piazza social di Radio 1. Un saluto a tutti voi anche dal conduttore di questo programma, qua è il bastatino Byron, il pet influencer con 250.000 follower sul suo account Instagram, che si è commosso per la notizia precedente, piange e applaude come fanno i nordcoreani quando appare il loro leader Kim Jong-un, per evitare eventuali problemi. Quando Byron vede i suoi video applaude e piange pure lui. In regia c'è Nino Giuliano che piange e applaude pure lui, alla parte tecnica Jacopo Teodoro, in redazione Maurizio Mello, un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bastatino Byron.
10: Abbiamo preso l'influencer.
9: Immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z come Zorro. Ben trovato Lorenzo.
11: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
9: Ah, Lorenzo, però devi dire anche alle ascoltatrici e alle ascoltate.
11: No.
9: Per la legge dell'inclusione, così nessuno si può offendere, ricordatelo. Nell'Igorà siamo venuti a trovarci l'influencer con oltre 600.000 follower sui social, Flavio Salvini. Salerno, l'attrice, regista e stagista Eleonora Puglia, il direttore del settimanale Vero, conduttore televisivo e giornalista del quotidiano L'Identità Nicola Santini e l'autore televisivo stagista e saggista Sasha Lunatici. Allora, buon pomeriggio a tutti, a tutte, a tutte, bentrovati, bentrovati e bentrovati, un saluto corale in salsa inclusiva.
6: Ciao ragazzi.
12: Ciao Igor, ciao Byron, un saluto anche ai nostri ascoltatori.
9: Ci siete tutti?
13: Tutti!
11: Ciurma!
9: Allora, Sasha Lunatici, parto da te. Nel tuo libro Quell'estate di 40 anni fa, curiosità, interviste e aneddoti sul film cult Stand By Me, pubblicato, lo ricordo, da De Nigris Editore con prefazione di Gianni Canova, raccoglie interviste esclusive, testimonianze e numerosi, davvero numerosi devo dire, retroscena sulla realizzazione del film. Fra tutte le scoperte emerse durante la tua ricerca e gli incontri con sceneggiatori, casting director e doppiatori, qual è stato l'aneddoto, la rivelazione che ti ha sorpreso di più e che a tuo avviso aiuta a comprendere perché Stand By Me continua a emozionare e a parlare a generazioni diverse dopo 40 anni?
13: Allora Igor, devo dire la cosa che mi ha sorpreso di più è capire che quanto Stand By Me sia stato costruito su una verità emotiva più che su un semplice racconto d'avventura. Certo, ci sono gli aneddoti, le scena, le curiosità, ma il punto vero è che il film dopo 40 anni continua a emozionare perché racconta un passaggio universale che abbiamo vissuto tutti, il momento in cui l'infanzia finisce, però non te ne accorgi subito. E credo che questa sia la ragione per cui dopo 40 anni Stand By Me non è solo un canto degli anni 80, ma un film che ogni generazione può sentire proprio.
9: Ecco, Nicola Santini, Meravigliosa Italia, il programma ideato da Ugo Autuori, lo ricordo, è disponibile su Mediaset Infinity, che conduci assieme a Peppe Iannicelli, a Tania La Gatta, con la partecipazione poi di Luca Marsi, Mayra Trevisano e Umberto Marzotto, racconta il nostro paese attraverso paesaggi, tradizioni, cultura, gastronomia e storie di persone che custodiscono l'identità dei territori. In un'epoca in cui il racconto del viaggio passa sempre più attraverso i social network, quanto ritieni sia importante il contributo anche di creator e influencer nel valorizzare e far conoscere l'Italia e le sue bellezze? E pensi che programmi come Meravigliosa Italia e i nuovi linguaggi digitali possano lavorare in sinergia per promuovere un turismo più consapevole e autentico?
14: Non so intanto se vi siete accorti che nel sottofondo c'è la mia Angelina che sta abbaiando, perché come ha sentito Byron è andata in incandescenza subito.
9: E Byron saluta Angelina, ecco qua, sentilo subito.
14: Però ecco, trovo che la domanda sia veramente molto interessante, perché
9: grazie, me l'ha suggerita
14: il ruolo
9: Byron,
14: degli influencer, il ruolo degli influencer e dei content creator nel momento in cui si va a parlare di territori e quindi si utilizza da un lato la creatività ma dall'altro lato anche l'inventiva e la cassa di risonanza,
9: sì,
14: si va a fare un lavoro di promozione che difficilmente altri strumenti hanno fatto allo stesso livello di immediatezza. Meravigliosa Italia è una sorta di ibrido tra quello che è il mondo della televisione e il mondo digitale, innanzitutto perché va su Infinity ed è un contenuto originale di Infinity, cioè non è un programma della rete replicato poi sulla parte digitale, quindi si accede gratuitamente, sono contenuti brevi, si possono vedere appunto i vari spezzoni e sono divisi in località, quindi abbiamo usato un po' il linguaggio dei content creator, ecco, trasponendolo su quello che è il mondo anche televisivo con un brand televisivo forte. Però ecco, dall'altra parte l'idea di poter far conoscere attraverso delle cartoline veloci, scorribili, non troppo telefonate come lo sono invece tanti programmi televisivi che raccontano i viaggi un po' facendo le stesse cartoline di sempre,
9: sì, sì,
14: si è rivelata una formula vincente, tant'è che stiamo già lavorando alla seconda edizione.
9: Beh, ma tu sei anche un conduttore Rai, un autore Rai, insomma hai fatto davvero tantissime cose, ricordo anche su Rai 1. Eleonora Puglia, nel tuo primo lungometraggio dal titolo Blu, che uscirà a luglio, affronti il mondo di OnlyFans e delle piattaforme erotiche online con uno sguardo che hai definito non giudicante ma orientato a far riflettere. Ecco, attraverso la storia di Luce, che entra in questo universo sospeso tra autonomia e sfruttamento, quale messaggio, quale interrogativo vuoi lasciare soprattutto alle nuove generazioni e che cosa speri che il pubblico comprenda al termine della visione di Blu sul confine sottile tra libertà di scelta e esposizione di sé e consapevolezza dei possibili pericoli di questo mondo digitale?
6: Allora, grazie per le domande, cerco di essere più concisa possibile. Allora, sicuramente il mio messaggio l'ho definito non giudicante, nel senso che se la società permette l'esistenza di queste piattaforme, chi sono io per giudicare? Il messaggio che voglio lanciare io è un messaggio di consapevolezza, ossia questi ragazzi devono smetterla di pensare di fare gli influencer. I ragazzi che si approcciano a questo mondo, che è quello del porno a basso costo, come lo definisco io, devono conoscerne i pericoli. Tu, se sei perfettamente cosciente di quello che fai, ossia che i tuoi video poi verranno scaricati, divulgati, potrebbero vederli anche persone della tua famiglia e ne sei consapevole, benissimo, ma non creiamo questo discernimento tra l'essere un influencer e un content creator, perché ancora peggio si autodefiniscono content creator, e invece far parte di queste piattaforme erotiche di sesso online.
9: Castellucci a Salerno ti ha guardata malissimo quando hai detto di non smettere di fare l'influencer, ovviamente intendeva dire, certo, che quelli che fanno OnlyFans si spacciano per creator, ma
12: non sono influencer, tanto meno creator.
9: No, perché esatto, non volevo creare una rissa qui in studio.
12: Per niente.
6: Per nulla.
9: Flavio Salerno, a proposito del nostro influencer, nell'epoca dominata da selfie, filtri e intelligenza artificiale, il caso di Valeria Marini sembra quasi estremo. Sui social appare così levigata, ringiovanita e trasformata da sembrare la figlia digitale di se stessa rispetto a quando la si vede in TV e di persona. E come lei, tanti altri personaggi, non soltanto dello spettacolo, ma questa ossessione per il ritocco permanente e per la versione artificiale di sé non rischia di trasformare molti personaggi pubblici e non solo loro in caricature virtuali, incapaci ormai di accettare il tempo, l'età e perfino la propria identità reale? Flavio.
15: Allora, secondo me c'è differenza tra il correggere un'imperfezione e trasformarsi completamente. Un ritocco ci può stare perché spesso la fotocamera non rende come nella realtà, però modificando continuamente la propria immagine c'è il rischio di abituarsi a una versione di sé che esiste solo sui social e poi non riconoscersi più nella vita reale. Detto questo, nel caso di Valeria Marini lei può tutto, perché secondo me lei è un'icona, quindi a Valeria è concesso.
9: Ah, addirittura, eh? Sì, Lorenzo, sì. Tu che cosa ne pensi?
12: No, io non penso questo, penso piuttosto che lei così non si sia mai vista neanche quando aveva 10 anni, nel senso non è lei ringiovanita, è proprio un'altra persona. E quindi questo però lo vedo anche con i miei colleghi influencer content creator, nel senso che anzi addirittura alcuni creano proprio un alter ego, cioè sono loro di base ma cambiano lo sfondo, il viso, sono completamente diversi, si dimagriscono, si fanno anche muscoli, cioè non li riconosceresti mai. Anzi, molti non sanno la vera identità di queste persone, perché sono tranne i loro amici, ecco. Quindi questa cosa secondo me è terrificante e credo che non sia neanche educativa.
9: Nel cinema, per esempio, non si possono mandare le fotografie filtrate, no?
6: No,
9: ritoccate.
6: Assolutamente no.
9: Vero, vero. Eh già. E meno male. Ah, ci mancavano i pavoni di Punta Marina. Con la signora urlante. Pensate che adesso hanno fatto anche i gadget turistici, tazze, magneti e magliette dei pavoni. Sono diventati pavoni dalle uova d'oro per questo comune, dobbiamo dirlo. Allora, nei social vediamo sempre più contenuti imbarazzanti, estremi o degradanti, come quella influencer o creator, chiamiamola così, che imbottiglia i propri peti e poi li vende imbottigliati. Ecco, pur di ottenere qualche like, e più sono disgustosi, più l'algoritmo li premia. Sono Siamo diventati schiavi della visibilità a costo della dignità, e la responsabilità è di chi pubblica, di chi guarda o delle piattaforme che spingono il trash perché fa engagement, che specifico il livello di coinvolgimento e connessione emotiva del pubblico con i contenuti di un profilo. Una battuta a testa a Sasha Lunatici.
13: Allora, secondo me il rischio c'è, però non possiamo sempre dare la colpa solo alle piattaforme, anche noi abbiamo la responsabilità. Come con la televisione abbiamo il telecomando, oggi al posto del telecomando c'è lo scroll, no? Se un contenuto ci sembra imbarazzante oppure costruito solo per scandalizzare, possiamo andare avanti, non premiarlo, magari con dei commenti, perché anche guardare, anche criticare spesso alimenta quel meccanismo.
9: Nicola Santini.
16: Beh, io trovo che ci sia sempre il concorso di colpa, quindi sono d'accordo con quello che dice Sasha Lunatici. Dall'altro però è anche vero che finché si fanno delle cose al limite che non vanno a toccare, nella violenza, né l'odio sociale, perché quella è un'altra cosa che fa molto hype, né ci si va, cioè c'è gente che vive per svegliarsi e guardare dove ha sbagliato qualcun altro, creare delle accuse che sono ben peggiori rispetto alle frasi pronunciate, anche agli errori fatti, e ci costruisce una carriera. Cioè ci sono content creator o addirittura peggio giornalisti che stanno lì e non hanno un contenuto che sia proprio. Vero. E fanno così. Allora devo dire, a parità di cagata preferisco quella della bottiglia che fa ridere che quella sparata da gente che dovrebbe rispondere a un ordine, che fa i corsi etici e che anche si ammanta dell'etichetta di giudicante del popolo. Allora quello mi fa schifo. Dopodiché c'è una grande libertà da parte di tutti noi di cambiare profilo, di scorrere, scrollare quando vediamo delle cose che non ci piacciono, eccetera. Però anche il diritto alla leggerezza, cioè vuoi vedere una cosa che sai che è talmente assurda da andare oltre la realtà, la guardi come una volta guardavi il film di fantascienza.
9: Certo. La creator petomane in effetti non è scritta in nessun registro, nessun ordine, forse quello dei petomani, non lo so. Eleonora Puglia.
6: Allora, io sono d'accordo sicuramente con Nicola, nel senso che finché si rimane in un tono di leggerezza e divertimento tutto è accettabile. Io credo però noi ci troviamo oggi in una grave crisi socioculturale. Io definisco questo periodo storico un po' un medioevo senza pudore, ossia che ha le caratteristiche oscure del medioevo ma non ne ha la creatività. E dunque sempre più spesso si ricerca tutto quello che è squallido e si dà una grande importanza a quello che è la superficialità, l'immagine, e nulla togliere agli influencer, però io credo che bisognerebbe utilizzare queste piattaforme anche per diffondere la cultura, perché una società senza cultura è una società fallita.
9: Che è quello che fa anche
16: Lorenzo Castellucci. Ma c'è pieno di profili di cultura altissimi, vero, fatti bene e che funzionano.
6: Il problema
16: meno
6: è che non funziona.
16: La gente non cerca quello.
9: Non li va a cercare.
16: Uno,
6: assolutamente.
9: E l'algoritmo
16: deve andare a guardarsi con libertà quello che gli piace.
9: E l'algoritmo poi li tiene nascosti, perché esatto. Attenzione, anche un discorso di algoritmi. Anche. Flavio anche. Salerno, al volo una battuta.
15: Io sono d'accordo in parte con tutti, ma credo che la responsabilità principale sia delle piattaforme. Io ricordo che anni fa per avere visibilità dovevi costruirti una community nel tempo. Oggi basta aprire un profilo, pubblicare un contenuto trash e diventare un personaggio da un giorno all'altro. È normale che un contenuto trash generi più interazioni perché fa discutere. Il problema è che l'algoritmo guarda i numeri, non il valore del contenuto, e spesso viene premiato insomma ciò che fa rumore, non quello che ha valore.
9: Certo, quello che è più urlato.
17: Hai perduto la compagna.
9: Mannaggia, il gabbiano è rimasto povero, si sono arricchiti soltanto i pavoni. Vi fa adesso alcune domande velocissime, le risposte il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
11: Buon pomeriggio a tutti. Viviamo in un'epoca in cui numeri come follower, visualizzazioni e interazioni sembrano determinare il valore di una persona o di un progetto. Attori, conduttori televisivi, opinionisti, partecipanti di reality, tutti con tanti follower sui social. Secondo voi esiste il rischio che il consenso online venga confuso con la credibilità, il talento, con la competenza? Sasha Lunatici.
9: Non c'è Sasha, allora prego.
11: Nicola Santini.
16: Mi sono perso, scusatemi, perché mi siete andati via per un secondo.
11: Allora, sì, infatti, anch'io non ho sentito più niente.
9: Eleonora Puglia, allora facciamo. Eleonora, prego.
6: Sì, sicuramente bisognerebbe dare molta meno importanza a quello che è il mondo delle visualizzazioni, ragazzi. Ci sono altre cose molto più importanti nella vita delle persone e bisogna cercare di ritornare un po' indietro. Io questo lo dico fermamente.
11: Flavio Salerno.
15: Assolutamente. I follower non sono un indicatore reale di talento e competenza. Possono derivare da una viralità o da uno scandalo o semplicemente da contenuti che funzionano. Basta pensare che in Italia siamo pieni di personaggi con più di 1 milione di follower che a stento parlano italiano, parlando esclusivamente in dialetto. Allo stesso tempo esistono persone molto più competenti che hanno numeri molto bassi. Questo credo sia un errore confondere la popolarità con i follower, assolutamente.
11: In passato un errore poteva essere dimenticato, oggi una dichiarazione, una foto, un video possono rimanere online per sempre. Secondo voi nell'era digitale esiste ancora il diritto appunto di sbagliare e a cambiare idea senza essere poi giudicati per sempre? Flavio Salerno.
9: Una battuta a testa, eh?
15: E in realtà non siamo mai totalmente liberi nelle scelte online, gli algoritmi funzionano.
12: No, mi sono perso, scusatemi.
9: Che cosa funzionano? Dimmi.
6: Ma guarda, io se vuoi ti lancio questa. Io credo che siamo in una dittatura del pensiero oggi. Quindi tutto quello che viene detto può essere utilizzato anche contro di noi e rimane contro di noi nel tempo col concetto dei leoni da tastiera.
15: Sì, esatto. Secondo me poi dipende anche dal personaggio che commette l'azione e dal contesto.
11: Nicola Santini?
16: Ma c'è tanta gente che si fregia del fatto di dire quello che pensa. Io adorerei pensassero quello che dicono. E sempre più raramente succede questo. Quindi dittatura del pensiero, ma fino a un certo punto, cioè vorrei che ci fosse il pensiero, fosse pure sbagliato, ma avesse un senso. Invece io il più delle volte non solo mi chiedo se una cosa che leggo o che sento ha senso, oppure che senso abbia, molto più spesso, perché a volte anche dà la parvenza di essere stata pensata, in realtà è stata vomitata. Basta.
9: Abbiamo ancora 20 secondi. Allora, Puglia, nel tuo libro Zucchero filato e fili d'acciaio racconti infanzie ferite, amori tossici, violenze e solitudine attraverso storie molto dure ma profondamente umane. Qual è stata l'esigenza personale e artistica che ti ha spinta appunto a dare voce a queste vite spezzate e quale messaggio vorresti arrivasse ai lettori?
6: Allora, Igor, è un lavoro che ha avuto una vita di 3 anni, Zucchero filato. Alcune storie sono storie vere che ho ascoltato durante i miei viaggi, alle quali io volevo dare voce, appunto. Altre fanno parte della mia vita, quindi c'è una parte anche autobiografica, ma sicuramente il messaggio che voglio lanciare è che la femminilità va raccontata sotto un altro punto di vista. Le mie donne non sono donne addomesticabili.
9: Grazie all'influencer Flavio Salerno, all'attrice, regista e saggista Nora Puglia, al direttore settimanale Vero e conduttore televisivo Nicola Santini e all'autore televisivo e saggista Sasha Lunatici. Buon lavoro, grazie a tutti,
13: grazie
9: per
13: a
9: questo talk
6: grazie.
9: Corale.
6: Grazie.
9: A voi.
6: Grazie.
11: A presto.

0: Jamiroquai con Little L, siete l'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:25, minuti primi, si vede nessuno, Igor Evo, da trovarci Gianfrancesco Monopoli, dirigente superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, direttore per la comunicazione istituzionale. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: A lei, si è appena conclusa la fase di adesione al progetto Giovani in Azione in campo con i Vigili del Fuoco, che offrirà a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 17 anni la possibilità di vivere una settimana accanto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Quali sono gli obiettivi principali di questa iniziativa e che tipo di esperienza avranno l'opportunità di vivere i giovani partecipanti?
1: Allora, si tratta di un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
0: Sì.
1: I giovani trascorreranno una settimana presso le nostre strutture operative, dove allestiranno dei veri e propri campi base, montando proprio le attrezzature, le tende e tutte le attrezzature che utilizzano i Vigili del Fuoco quando sono chiamati ad operare in calamità. In questi campi base le attività saranno articolate in laboratori pratici ed esercitazioni per acquisire consapevolezza sui rischi in ambiente, ma anche nei locali pubblici maggiormente frequentati, discoteche o spazi per concerti. Impareranno tecniche di autoprotezione, quindi la capacità di mettersi in sicurezza autonomamente e fornire anche assistenza di primo soccorso sanitario. Impareranno ad orientarsi in aree boschive e a gestire anche dei principi di incendio, quindi sia prevenzione ma anche azione vera e propria.
0: Ecco, Monopoli, la selezione dei partecipanti si è basata sul merito scolastico e sulla situazione economica delle famiglie, con particolare attenzione all'inclusione dei ragazzi provenienti da contesti più fragili. Quanto è importante attraverso progetti come questo trasmettere ai giovani valori come responsabilità, disciplina, spirito di squadra e cultura della prevenzione?
1: I valori che noi vogliamo trasmettere attraverso questa iniziativa sono valori che resteranno per tutta la vita di adulti. Solidarietà, per esempio aiutare il prossimo, che è la missione poi istituzionale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Ogni ragazzo in questo senso può dare il suo prezioso contributo, contribuendo nella vita di tutti i giorni. La consapevolezza, cioè si parte dalla capacità di analizzare il contesto in termini di rischi per comprendere quali siano poi i comportamenti più appropriati. Saper analizzare il contesto aiuta a farsi una propria idea senza subire passivamente dei condizionamenti. Rispetto reciproco, quindi imparare a rispettare gli altri, ciascuno con le proprie peculiarità, evita la discriminazione e quei comportamenti sbagliati che purtroppo conosciamo. La responsabilità, i giochi di ruolo, i giochi di squadra fanno sentire il giovane responsabile sia di se stesso ma anche del team che gli viene affidato. La squadra è un valore, una forza, un elemento vincente del lavoro dei Vigili del Fuoco e quindi è un valore che può essere applicato anche alla vita quotidiana dei giovani, nella loro vita scolastica, nello sport, nelle amicizie e anche in futuro nella loro vita professionale e sociale.
0: Abbiamo ancora 30 secondi, ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio, avete lanciato una campagna di sensibilizzazione pubblicata proprio sul vostro account social per promuovere la cultura della prevenzione e informare i cittadini sui comportamenti corretti da adottare nelle situazioni di pericolo. Secondo lei quanto possono essere efficaci campagne come questa sui social e inoltre ritiene che piattaforme come Instagram e TikTok, spesso proprio accusate di creare dipendenza, possano invece diventare alleate preziose per diffondere messaggi di prevenzione, sicurezza e pubblica utilità?
0: 30 secondi.
1: Allora, come Vigili del Fuoco siamo presenti sui social per fornire notizie e informazioni. In particolare questa campagna che è partita a marzo indirizza ai giovani e dà dei consigli molto pratici su come comportarsi in situazioni di discoteche, sì, o concerti. Ad esempio sapere individuare immediatamente quando si entra in un locale ed uscire di sicurezza, sapere che c'è quando si è in grande affollamento si rischia di essere coinvolti, sapere che se c'è del fumo questo è altamente tossico e non ci permette di individuare i percorsi.
0: Grazie.
1: E infine usare bene il telefono per chiamare i soccorsi.
0: Grazie a Gianfrancesco Monopoli, buon proseguimento, a presto. Igor A tornerà lunedì prossimo, buon proseguimento da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio
0: e da Byron. A lunedì.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 15.30 e 22 secondi, queste le principali notizie di traffico, le maggiori criticità al momento in Liguria, in A10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure, in direzione Ventimiglia troviamo 7 km di code a tratti per lavori, tra Saremo Ovest e Imperia Ovest in direzione di Genova invece sono 10 km di code a tratti sempre a causa della presenza di lavori. In A7 Milano Genova ancora Liguria, tra Genova Bolzaneto e Busalle in direzione di Milano 2 km di code a causa di un veicolo fermo. Andiamo in A4 tratto Venezia Trieste e Veneto tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione di Trieste, code a causa di un incidente, mentre sul tratto Brescia Padova della A4 sempre in Veneto da segnalare l'uscita chiusa allo svincolo di Peschiera in direzione di Milano per il passaggio della sesta tappa del Giro d'Italia femminile. Poi in Emilia Romagna raccordo di Porto Garibaldi, qui il traffico al momento è bloccato per la pulizia del manto stradale all'altezza dello svincolo Rovereto-Porta Maggiore in direzione dello svincolo A8. Chiudiamo in A1 tratto Toscano tra Aglio e Calenzano in direzione di Firenze, 4 km di coda, tendenza in aumento a causa di un veicolo fermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18.26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Wannabe. Il futuro che vorrei.
5: Sono le 15.31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Cegi, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi in diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Domani, 5 giugno, è la giornata mondiale dell'ambiente, istituita dalle Nazioni Unite nel 1972 per sottolineare l'importanza della protezione e della salvaguardia dell'ambiente e l'impatto che quest'ultimo ha sul benessere dei popoli e sullo sviluppo economico. Ed è un'occasione per riflettere su come conservare l'ambiente nell'interesse delle future generazioni. E qui entrano in campo proprio loro, i giovani, tra i più sensibili e preoccupati per le tematiche ambientali. Oggi vi racconteremo due iniziative che guardano proprio a questi temi: ambiente, benessere e future generazioni. Saluto subito Mario Burrascano, amministratore delegato di Uomo Ambiente. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi.
5: Allora, Uomo Ambiente è una società benefit e B Corp, ossia aziende che hanno lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. E avete fatto un passo importante, siete la prima azienda in Italia a diventare organizzazione collaborativa. Ci spiega che cosa significa e che cosa comporta?
6: Sì, volentieri. Nell'attuale sistema competitivo sempre più complesso è necessario dal nostro punto di vista saper valorizzare il senso di collaborazione e quindi anche il contributo che ogni persona può portare a partire dai soci di un'azienda, ma non solo. Il modello dell'organizzazione collaborativa è a tutti gli effetti un modello di convivenza sociale, è un percorso a cui abbiamo deciso di aderire e che rappresenta un percorso di attestazione creato e custodito dall'associazione Collaboriamo. Quindi questo modello sostanzialmente si esplica nel mettere sullo stesso piano il valore del capitale, ma anche le competenze e la partecipazione attiva di tutte le persone che popolano un'azienda, a maggior ragione con una particolare attenzione agli interessi delle future generazioni.
5: E
6: quindi questo è un po' lo scopo.
5: E proprio per questo, al centro di questo modello, avete creato, è nata una nuova figura che è un po' inedita in Italia, il rappresentante delle future generazioni. Qual è il suo ruolo?
6: Il rappresentante delle future generazioni è stato designato scegliendo all'interno della nostra organizzazione una risorsa giovane, quindi che sia coerente anche dal punto di vista appunto di rappresentare le future generazioni, conferendo a questa persona un diritto di voto su decisioni importanti della nostra azienda che riguardano le future politiche ambientali e impatto ambientale che l'azienda deciderà di adottare da qui in avanti. Politiche che riguardano la prevenzione, il benessere all'interno della nostra azienda, politiche di natura legata al lavoro, al welfare aziendale e anche politiche legate alle strategie che l'organizzazione da qui in avanti intraprenderà su nuove famiglie di prodotti e di servizi, proprio per tener conto non semplicemente delle nostre esigenze attuali, ma anche cercando di tenere sempre in considerazione gli interessi delle future generazioni.
5: E la figura che avete scelto è quella di Margherita Casassa, che saluto. Buon pomeriggio, ciao Margherita. È in collegamento con noi, dovrebbe essere. Chiedo
7: sì.
5: Ecco Margherita, buon pomeriggio.
7: Mi sentite? Buon pomeriggio a tutti.
5: E allora rappresenti, hai questo ruolo di rappresentante delle future generazioni. Intanto quanti anni, posso chiederle quanti anni ha?
7: 29, quindi nuova generazione, ma neanche così nuova forse.
5: Vabbè, insomma, sei insomma, a cavallo tra quella generazione Z comunque.
7: E, sì.
5: Qual è appunto, che cosa vuol dire per te ricoprire questo ruolo?
7: Ma innanzitutto mi consente di dare una visione nuova, di poter portare quella che è la mia idea, l'idea dei miei colleghi, perché siamo in tanti rappresentanti delle nuove generazioni in azienda all'interno appunto del CDA. Ecco, diciamo che il fatto di essere parte di un'azienda in cui c'è un terreno fertile per fare insieme è sicuramente una grande spinta, rende noi giovani in grado di dare il nostro contributo, perché noi giovani comunque abbiamo magari una sensibilità diversa e riusciamo appunto a portare avanti quelle che sono le nostre idee, che possono arricchire l'esperienza ormai maturata da anni appunto degli imprenditori ormai che rappresentano magari anche i nostri genitori.
5: Quindi con una visione diversa, un punto di vista diverso, un interesse diverso, anche con degli obiettivi diversi.
7: Sì.
5: Appunto, proprio entrando nel merito, che visione porti?
7: Ma porto una visione di un business più etico, più improntato sulla sostenibilità a 360 gradi, che è sicuramente una sostenibilità ambientale, ma anche una sostenibilità sociale, quindi l'attenzione al work-life balance, quindi al bilanciamento tra la vita privata e la vita lavorativa, che è comunque un tema che secondo me è saliente in questi tempi. E posso anche far promotrice di certe iniziative di volontariato aziendale che sono state portate avanti dai miei colleghi. Infatti Uomo Ambiente ormai da diversi mesi, già nel 2025, ha iniziato a portare avanti una iniziativa di volontariato ambientale, che permette appunto a tutti noi più volte al mese di organizzarci e di andare a ripulire quella che è la pista ciclabile sotto l'ufficio. Il fatto di permettere anche a noi giovani di portare avanti queste iniziative, di coinvolgerci in tutta una serie di decisioni, aumenta il nostro senso di appartenenza e la nostra voglia di fare, di proporre, e secondo me ci rende anche in grado di collaborare meglio con i nostri colleghi anche senior, di portare un punto di vista diverso e di imparare meglio da loro.
5: E anche, ecco, proprio in questo scambio di idee, di proposte, di punti di vista diversi, tu tra l'altro hai citato insomma alcuni aspetti, l'etica, la sostenibilità, il bilanciamento tra vita personale e lavoro, che sono un po' quelle nuove esigenze che ragazzi giovani della tua età cercate proprio anche ora nel lavoro, un lavoro che abbia uno scopo, sì, che abbia un senso, non solo un lavoro solo per il profitto.
7: No, che ci porti a una vera realizzazione a tutto tondo, che ci consenta di raggiungere degli obiettivi, di svilupparci dal punto di vista professionale ma anche personale.
5: E che formazione hai seguito, che percorsi di studi hai fatto?
7: Io ho fatto una laurea in giurisprudenza e poi ho fatto la mia formazione vera sui temi della sostenibilità, di fatto iniziata in Uomo Ambiente.

0: Io nello specifico mi occupo di sistemi di gestione della qualità, ma anche di parità di genere e di diversity inclusion. Quindi questo approccio appunto orientato alla sostenibilità, al benessere organizzativo mi ha permesso di crescere e di avere un'ottica nuova.
1: E anche compreso che questa magari è proprio la strada che vorresti
0: Sì.
1: perseguire e proseguire.
0: Assolutamente sì, infatti sono felice di continuare questo percorso in Uomo Ambiente che mi sta facendo crescere molto e questa nomina la vedo come un tassello aggiuntivo nel mio percorso di crescita professionale.
1: È anche una nomina di responsabilità, visto il ruolo e anche la figura prima in Italia che rappresenti. Ecco, Mario Burrascano, i progetti, le idee, gli obiettivi anche che perseguite non sono solo dichiarazioni di intenti, ma prevedete proprio un piano di azione con obiettivi precisi. In che cosa consiste?
2: È stato redatto un piano prospettico di azione quinquennale, in cui il ruolo di Margherita è stato fondamentale, e in cui sostanzialmente abbiamo definito tre obiettivi principalmente, che rappresentano ognuno di questi una dimensione della sostenibilità, quindi un obiettivo di tipo ambientale e che nello specifico riguarda diciamo, il nostro ruolo nell'applicazione del regolamento europeo e ODR, che riguarderà tutte le aziende italiane nei prossimi anni, riguardo diciamo, a materie prime che tendenzialmente di origine extraeuropea e su cui il ruolo di Uomo Ambiente deve essere anche di guida, di supporto per le imprese italiane. Abbiamo previsto un obiettivo di tipo sociale. Nello specifico, dare seguito e impulso a un format che si chiama Food Democracy Airway, è un format che porteremo in tutte le regioni d'Italia, che ha come scopo primario, diciamo, rappresentare una rivoluzione gentile. Nell'ambito diciamo, del settore agroalimentare, in cui effettivamente il ruolo delle figure femminili siano effettivamente enfatizzate in una logica comunque di garantire un cibo sempre più sano, pulito e giusto e anche più democratico anche in termini di genere. E abbiamo anche previsto un obiettivo quinquennale legato al nostro rapporto che ci lega con i nostri stakeholder principali, quindi con clienti e fornitori da un punto di vista reputazionale, perché riteniamo giusto raccogliere i punti di vista di tutti i soggetti che collaborano con noi, farne tesoro nella logica di collaborazione a cui facevo menzione anche nel mio intervento precedente. Cioè ogni azienda oggi ha bisogno di sapersi confrontare con i propri interlocutori, raccogliere punti di vista e aspettative e quindi modulare il proprio intervento in modo proattivo, tenendo conto degli interessi da parte di tutti.
1: Tra l'altro leggevo che sono previste anche delle penali se non vengono raggiunti questi obiettivi, quindi insomma vi
2: Certo, gli
1: siete dati
2: obiettivi.
1: anche insomma, delle scadenze ben precise con queste penali.
2: Sì, sono obiettivi smart, quindi sono obiettivi misurabili e che concretamente porteranno poi anche a un nostro impegno in termini di rendicontazione. E qualora questi obiettivi non saranno raggiunti, per qualsivoglia motivo, la nostra azienda si è impegnata formalmente a pagare pegno, quindi destinando una quota che è stata prestabilita diciamo, a enti del terzo settore proprio per compensare l'eventuale non, diciamo così, conseguimento degli obiettivi previsti. Ma confidiamo di essere bravi in questo.
1: Ecco, questa trasformazione, per concludere, può fare da apripista, può segnare anche proprio un cambio di paradigma sull'impatto delle aziende, quindi insomma questa visione delle attività delle aziende, delle società, questa visione più a lunga scadenza e soprattutto con un patto generazionale, quindi coinvolgendo ancora di più i giovani e rendendoli partecipativi, insomma, di quelle che sono le scelte.
2: Assolutamente. Rappresenta per noi proprio questo, concretamente una scelta di gestire in modo più democratico il rapporto intergenerazionale che è già presente in azienda. Noi Abbiamo una popolazione aziendale di età differente, abbiamo soggetti come me che

0: si apprestano a raggiungere i 60 anni. Abbiamo molti giovani che hanno portato, come giustamente diceva Margherita, una ventata di entusiasmo e un punto di vista sicuramente nuovo. E questa scelta ci mette in condizione di dare voce anche ai più giovani. Quindi, nelle scelte aziendali, senza dubbio, riteniamo etico e molto funzionale, molto ritengo anche strategico, il fatto di tenere assieme non solamente il punto di vista dei più senior, ma anche e soprattutto il punto di vista dei più giovani.
1: Un esempio sicuramente da seguire. Grazie per avercelo raccontato, Mario Burrascano, amministratore e delegato di Uomo Ambiente, e Margherita Casassa, la prima rappresentante delle future generazioni di questa azienda. Buon proseguimento e buon lavoro ad entrambi. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Grazie.
1: 15:45 continueremo a parlare di iniziative a protezione dell'ambiente, ma prima Malika Ayan.

0: come dirtelo.
1: Animali notturni, Malika Yane, sono le 15.48, siete su Rai Radio 1, questo è Wannabe il futuro che vorrei. Stiamo parlando di protezione dell'ambiente, nuove generazioni in vista della giornata mondiale dell'ambiente domani, e sappiamo quanto la mancata protezione e cura dell'ambiente siano cause dei cambiamenti climatici e dei disastri naturali che spesso si trasformano in catastrofi. Per dare una misura di quello di cui parliamo, dall'inizio del nuovo millennio sono state oltre 1200 le catastrofi che si sono abbattute nel territorio europeo, colpendo circa 15 milioni di persone. In questo contesto il Politecnico di Torino ha lanciato un nuovo master, il primo in Europa, per creare una nuova figura professionale per appunto ridurre e gestire i rischi legati ai disastri naturali e valorizzare il patrimonio culturale dei territori. Ma ci spiegherà bene tutto questo la professoressa Rosa Tamborrino, che saluto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Direttrice di questo master e coordinatrice del progetto europeo Resilience, perché questo master nasce proprio nell'ambito di questo progetto europeo che appunto si propone di fornire nuove conoscenze e soluzioni efficaci per sostenere la resilienza delle comunità europee colpite da disastri ed emergenze. Una di queste, appunto, questo master. Partiamo dai presupposti che hanno portato alla nascita di questo corso di formazione, che lo legano anche alla giornata mondiale dell'ambiente di domani, professoressa.
2: Sì, certo, le università hanno la responsabilità di promuovere non solo ricerca e formazione, ma ricerca e formazione che aiutino a costruire società più resilienti, e in questo periodo in particolare ce n'è particolarmente bisogno, visto che appunto siamo anche in Italia, no? E in Europa ormai impegnati in una strenua difesa rispetto a eventi estremi, e ne abbiamo visto uno a Roma ieri.
1: È vero, veniamo da un tornado che in pochi minuti, in tre minuti, ha davvero creato molti problemi nella capitale.
2: Questi problemi noi li percepiamo così magari genericamente come dei problemi circoscritti e connessi a una situazione particolare. In realtà le ricadute, l'impatto di questi problemi è enorme, perché investono a catena una serie di altre infrastrutture fondamentali. Ieri sono bloccati gli aerei, i treni, quindi l'impatto è un impatto veramente straordinario ed esteso, e quindi è veramente importante prendere non solo coscienza del fatto che ci sia questa trasformazione in atto, ma anche fare qualcosa per costruire delle competenze capaci anche di valorizzare le risorse che abbiamo e di comprendere come far crescere la resilienza delle comunità rispetto a queste situazioni. E ambiente e resilienza sono due temi strettamente connessi, non possono essere separati.
1: Ecco, e veniamo allora a questo master, che ha un nome lunghissimo, però ci spiega, cioè ce lo riassuma, quali sono i valori e gli obiettivi di questo master, e quale figura professionale tende a creare, nuova figura.
2: Allora, il titolo è lunghissimo perché è legato all'idea di cercare di connettere, no? È una cosa che sembra non così ovvia, il patrimonio culturale al miglioramento della difesa rispetto al rischio di disastri. A noi non sembra del tutto naturale, siamo portati a pensare che ai danni al patrimonio culturale, che sono anche ingenti e che dobbiamo anche quelli cercare di limitare. Ma in realtà c'è un doppio modo di leggere questo tipo di relazione col patrimonio culturale, perché il patrimonio culturale è una fonte straordinaria delle comunità, proprio anche quelle locali, no? A livello proprio della sensibilità più vicina alla vita quotidiana, è una straordinaria risorsa proprio di resilienza, le tradizioni, tutto quello che tiene unita una società. Il mondo non solo dei grandi monumenti, no? Che noi ovviamente cerchiamo di proteggere, però anche tutti quegli elementi un po' intangibili che fanno parte dei nostri valori, del nostro radicamento. In Italia siamo particolarmente un modello europeo rispetto a questo, e forse per questo ci è venuto in mente di lanciare questo progetto europeo con UNESCO, e poi che sarà anche presente nel master insieme a altre due università università europee, l'università di Nîmes, che è un'università francese con un centro di psicologia, perché anche la psicologia ambientale è un elemento importante da conoscere e capire come utilizzare, e con il Museo di Storia Naturale di Creta e l'Università di Creta, e che è specializzato anche nella comunicazione al grande pubblico dei problemi.
1: Quindi insomma, con un approccio interdisciplinare, con tante materie che si intrecciano e si intersecano, è appunto la figura che uscirà, che ruoli potrà ricoprire?
2: Beh, in questo momento il master, per questo è così lungo il titolo, tende non solo a formare in maniera specifica su dare conoscenze e competenze, capacità di sviluppo di progetti su questo tema, ma anche più in generale a formare un migliore utilizzo di un approccio di metodologie digitali e partecipative. Queste servono a per esempio a creare una migliore comunicazione scientifica per la grande divulgazione, e anche a supportare le comunità con modalità partecipative, a partecipare di più ed essere più consapevoli, e quindi a far crescere, no, queste capacità di reagire e rispondere rispetto alle crisi. E quindi le competenze sono competenze molteplici, che vanno dalla capacità poi di utilizzare questi strumenti digitali di visualizzazione, di narrazione, di interpretazione, la capacità invece di estrarre dati estremamente scientifici, no, connessi all'interpretazione di dati legati alle previsioni meteorologiche, ai dati che riguardano i territori, alle politiche, e fino anche alla mediazione culturale, che aiuta appunto a costruire un dialogo con le comunità utilizzando noi di solito abbiamo costruito moltissimo tutto questo nel progetto europeo con 5 comunità in 5 paesi diversi, e in 3 anni li abbiamo sperimentate e abbiamo visto davvero una grande capacità di costruire dei dialoghi tra interlocutori molto diversi, che spesso anche in un piccolo paese si conoscono ma non stanno mai allo stesso tavolo a parlare di cose così trasversali, perché c'è una forte specializzazione ma manca un po' questa capacità, no, di dialoghi trasversali che aiutino a costruire delle resilienze un po' più complesse come quelle che servono in questo momento. Quindi una figura in formazione di supporto sia alle autorità, alle municipalità, alle regioni e quindi agli enti pubblici, ma anche abbiamo la soprintendenza, la Protezione Civile Italiana anche tra i nostri.
1: Quindi davvero tante enti e tanti attori che collaborano a questo master, nuovo master del Politecnico di Torino. Ringrazio la professoressa Rosa Tamborino, che ne è la direttrice, per avercelo raccontato. Torneremo a parlare magari il prossimo anno, quando sarà partito con i nuovi studenti. Grazie a Ludovico Suppa alla regia, Valeriana Semeraro, Cristiana Affetati in redazione, Daniele Di Noia oggi in console, Linea Val, GR1 delle 16 per le ultime notizie. Noi ci risentiamo domani.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ore 16.
15: GR1.
16: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro, caso Minetti. Il Quirinale in una nota ribadisce fiducia nella magistratura.
17: Prende atto con rispetto il presidente Mattarella degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano sulla vicenda Minetti, accertamenti richiesti dallo stesso capo dello Stato dopo le indiscrezioni emerse sulla stampa. Indiscrezioni che, sottolinea una nota del Quirinale, si sono rivelate infondate alla luce delle verifiche effettuate da Polizia e Interpol. Di qui il ringraziamento di Mattarella al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti. Due, poi le precisazioni. Nella nota si ricorda infatti che il Presidente della Repubblica concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni esterne quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sulla mancata trasparenza della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Valentino Russo, GR1.
16: Archiviate le accuse nei confronti dell'ex premier Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e di Marcello Dell'Utri nel procedimento a Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per il GUP non ci sono elementi concreti per poter confermare contatti tra loro e Cosa Nostra. Le decisioni giudiziarie spazzano via definitivamente ogni ombra, erano assolutamente inesistenti i rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, commenta la Premier Meloni. 30 anni di campagne di delegittimazione hanno prodotto solo carta straccia, aggiunge Marina Berlusconi, ad esultare anche tutta Forza Italia. Diventa legge il cosiddetto DDL Valditara sull'educazione sessuale e affettiva. Via libera definitivo dell'Aula del Senato con 78 voti favorevoli e 38 contrari. Il testo era stato già approvato alla Camera. Prevede che nelle scuole secondarie di primo e secondo grado diventa ora obbligatorio acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, prima di avviare attività o progetti su sessualità e affettività. Nelle scuole dell'infanzia e primarie, invece, è vietato. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti vota per la fine della guerra con l'appoggio anche di 4 repubblicani. Da Teheran il ministro degli esteri Araghchi commenta: i negoziati proseguono ma non ci sono progressi. In Libano intanto è stato subito infranto il nuovo cessate il fuoco.
7: Ancora scontri in Libano nonostante l'ennesima tregua destinata con ogni probabilità a rimanere sulla carta come le altre. Ieri sera è stato ucciso un casco blu serbo, il sergente Milovan Jovanovic. Altri 2 peacekeeper sono rimasti feriti, uno spagnolo e uno di El Salvador. L'esercito israeliano accusa Hezbollah dell'attacco. Lo Stato ebraico continua con i raid nel sud del paese. Il gruppo sciita rifiuta un cessate il fuoco senza il ritiro di Israele dal Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha definito l'accordo di Washington tra Beirut e Tel Aviv una capitolazione e una sconfitta. Finché Israele attacca il Libano, ha concluso, non sarà mai al sicuro. Sul fronte iraniano, Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta e invoca l'unità nazionale, denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni e seminare dubbi nel paese. Una dura risposta alle parole di Trump, che a sorpresa aveva detto vorrei incontrare Khamenei. Il presidente americano intanto deve fare i conti con una guerra sempre più impopolare negli Stati Uniti, al punto che la Camera ha votato per la conclusione del conflitto con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici. Il presidente, che comunque ha il potere di veto, li ha definiti cattivi repubblicani e antipatriottici. Marco Barbonaglia, GR1.
16: Ora il consueto aggiornamento sulle borse, in diretta da Milano Fabrizio Patti.
14: Borse europee piatte dopo il calo di ieri, Milano segna più 0,09%, tra le altre piazze europee Londra poco sotto la parità, la migliore invece Parigi più 1%. A Wall Street l'apertura è contrastata, l'indice Dow Jones Industrial sale dell'1%, quasi invariato l'S&P 500, mentre scende dello 0,80% il Nasdaq dei titoli tecnologici. Questo dopo la pubblicazione della trimestrale da parte del produttore di chip Broadcom, che ha mostrato delle previsioni sui ricavi da intelligenza artificiale inferiori alle aspettative. Il titolo scende del 5% e ci sono cali tra il 5 e il 6% anche per gli altri titoli del comparto chip come Micron, ARM e Intel, mentre a Milano ST Microelectronics è in calo del 4,80%. Sotto riflettori SpaceX, società dei voli spaziali di Elon Musk, che si quoterà nei prossimi mesi, fissato il prezzo per azione $135, il che valorizza l'intera società quasi 1.800 miliardi di dollari. Tra le materie prime, petrolio in calo del 2%, è scambiato a $95.50 al barile, dopo che a Washington la Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra che punta a fermare l'azione militare americana in Iran. Linea allo studio.
16: Musica stasera, Dito nella piaga in concerto a Cagliari.
18: Io non so più cos'è normale.
16: La cantautrice romana sarà l'ospite d'onore di Ateneica, il festival sardo dedicato agli studenti, e domani uscirà anche il nuovo singolo Businessman. Prossima tappa live per Dito nella piaga il 18 giugno a Rivoli, Torino, poi tanti concerti in giro per l'Italia per tutta l'estate e parte dell'autunno. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio al pomeriggio di Radio 1, prossimo giornale alle 17.
19: Pomeriggio di Radio 1.
20: E approfondimenti e notizie nel nostro pomeriggio di Radio 1, e in apertura ancora notizie legate ai conflitti internazionali, dal Libano agli attacchi incrociati russo-ucraini. Intanto saluto Simona Rigoni e Claudio De Tommasi.
21: E un buon pomeriggio di Radio 1 a te, Raffaele Roselli. Come sempre però tanti i temi in scaletta, e torna anche la campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne.
22: Nel nostro pomeriggio del giovedì, visto che abbiamo l'edizione quella di 90 minuti, minuto più, minuto meno, spazio come sempre anche alla moda. Vista la stagione, il tema saranno gli abiti da sposa.
20: Ci stanno, ci sta.
22: Siete preparati sul tema?
20: Beh, insomma, il nostro abitino con giacca e cravatta, no?
22: Però guarda caso, se ne parlava anche stamattina, di cosa parla il primo brano? Di moglie e mariti.
20: Ah,
22: guarda,
20: beh, allora,
22: allora ci siamo.
21: No. Che sono felici? No, la notizia
22: no,
21: è...
22: No, il problema
21: tu...
22: è che ancora non lo sono. Ecco. No, ancora non lo sono, marito e moglie. Infatti lei si domanda, ma dov'è il mio marito? E elenca delle caratteristiche, perché dice, guardate, allora, innanzitutto deve essere curioso, deve essere in grado di aprirmi e insegnarmi nuove cose, ma soprattutto appassionato di documentari sulla natura. Queste sono le caratteristiche del marito ideale di Ray, infatti si chiama Where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: E la risposta alla domanda ma dov'è il mio marito ce l'ha la nonna, direi, che interviene a un certo punto e dice: guarda, tuo marito sta arrivando, per cui tranquilla, tutto a posto. Era Ray con il suo nuovo singolo, è stato un successo straordinario nei paesi anglofoni e si chiamava Where is my husband.
2: E torniamo alle notizie e torna in primo piano in queste ore la situazione in Medio Oriente. Simona Arrigoni.
3: Sì, Raffaele ha appena annunciato, ha subito mostrato tutta la sua fragilità il nuovo cessate il fuoco tra Israele e Libano. Un casco blu della missione UNIFIL di nazionalità serba è stato ucciso, due feriti nel loro avamposto fatto bersaglio di colpi di mortaio. Le forze armate israeliane attribuiscono la responsabilità dell'attacco a Hezbollah, mentre la stessa organizzazione islamista respinge l'accordo mediato dagli Stati Uniti.
2: In linea con noi il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, Andrea Margelletti, benvenuto.
4: Grazie a voi per l'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori.
2: Naturalmente, ecco, nonostante l'intesa per il cessate il fuoco, Israele dirama ordini di evacuazione al sud del Libano, senza il loro ritiro, dice Hezbollah, non firmiamo. Tregua?
4: No, ma che tregua? Guardi, è come la storia della pace in Ucraina, esiste soltanto nelle nostre speranze. Noi siamo così spaventati, così terrorizzati da quello che è il nostro presente, che non è neanche più un'ipotesi remota, ma è il nostro presente, cioè una situazione di reale conflittualità che siamo, e l'ho detto altre volte, siamo disposti a chiamare pace anche un paracarro. Non mi pare proprio di vedere possibilità di una pace stabile. Guardi, se di tregua potremmo parlare nel Golfo Persico o in Libano, è solo esclusivamente perché c'è una carenza di munizionamento da una parte e dall'altra per continuare a combattersi. Tutto qui.
3: Ecco, Presidente, qual è il volto oggi di Trump? Trump che risponde rispetto alla possibilità di limitare i suoi poteri in guerra con il voto, dice è assolutamente inutile.
4: Guardi, noi siamo tutti, credo che nessuno più degli europei che hanno una evidente fragilità dovrebbero essere preoccupati da questo, perché senza gli americani onestamente possiamo fare molto poco in Europa, noi europei, frammentati e divisi e tormentati come siamo. Quindi quando si ha un'amministrazione con un presidente che dice tutto il contrario di tutto ogni 5 minuti, è onestamente molto complesso fare delle previsioni o delle valutazioni. Bisogna, secondo me, onestamente dire che quello che sta succedendo in questi anni supera ogni più incredibile previsione.
2: E tra l'altro a Washington c'è stato questo voto della Camera statunitense. Possiamo considerarlo un altro segnale a Trump? Il ritiro dalla guerra in Iran ordinato dal voto, anche qualche deputato repubblicano, e il presidente ha commentato: voto inutile, antipatriottico.
4: Benissimo. Che la guerra che gli Stati Uniti hanno condotto nei confronti dell'Iran fosse contro gli interessi americani è un dato oggettivo. Il Pentagono era in disaccordo, Mark Rubio, il segretario di Stato, era in disaccordo. Era contro gli interessi arabi, era e rimane contro gli interessi europei. Chi ha voluto fortissimamente questa guerra è stato il governo israeliano. E anche questo è un dato di fatto. Governo israeliano nei confronti del quale non l'amministrazione Trump, ma il presidente Trump evidentemente ha qualche problema a dire di no.
3: Torniamo sempre, presidente, su Trump, perché dice, continua a dire in realtà, perché l'ha detto a più riprese, che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che tutto potrebbe chiudersi nel fine settimana. Ma se realisticamente questo negoziato non verrà portato a compimento, quali sono i rischi concreti di una recessione mondiale, anche non a lungo termine ma a breve termine?
4: Dottoressa, lei ricorderà benissimo che il presidente annunciò che la guerra in Ucraina si sarebbe chiusa entro le 24 ore con lui al alla
2: presidenza della Casa, alla Casa
4: Bianca. Stati Uniti. Quindi si figuri se dopo questo io mi turbo su una dichiarazione siamo vicini all'accordo. Però c'è una cosa sulla quale mi preme sottolineare, lei ha parlato di una recessione economica. Noi siamo figli di una visione economica centrica dell'Europa. Noi continuiamo a parlare in termini di economia, io vi sto parlando in termini di sicurezza. Noi dobbiamo renderci conto che quel mondo che era guidato e condotto e ispirato solo all'economia non esiste più. Quel mondo è cambiato, viviamo in un mondo dove i rischi sono quelli della guerra, non della recessione. Ad averne di recessioni se l'alternativa è la guerra. Quindi quello che conta in questo momento è quali sono le condizioni di sicurezza più che economiche.
2: Andrea Margelletti, grazie per le sue analisi.
4: Grazie a
2: voi,
4: buon
2: pomeriggio. E invito al pomeriggio di Radio 1 Giorgio Starace, già ambasciatore d'Italia in Russia fino a luglio 2024. Dopo questa esperienza ha dato alle stampe La pace difficile, diari di un ambasciatore a Mosca. Bentornato Giorgio Starace.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori anche.
2: Margelletti ricordava la dichiarazione di Trump 24 ore per la pace, mentre lei scriveva appunto La pace è difficile. Ma dal Medio Oriente appunto a questo altro quadrante di guerra, l'attacco ucraino a San Pietroburgo. Dopo la pioggia di missili e droni che erano piovuti non nei giorni precedenti a Kiev, quello di ieri sulla ex Leningrado, città natale di Putin, proprio nei giorni in cui si apriva il forum economico internazionale, definito la Davos russa, insomma, è apparso non solo un colpo militare, anche simbolico.
5: Assolutamente sì. Penso che tutti noi ci siamo resi conto ormai che la dinamica della guerra ha cambiato anche dal punto di vista di Kiev. L'approccio. Qui noi non abbiamo più un paese che si difende e l'altro che aggredisce, ma abbiamo due paesi che si aggrediscono a vicenda e questo è di fronte agli occhi di tutti. Questo non vuol dire che gli ucraini non avessero il diritto di aggredire, visto che sono aggrediti, ma è indubbio che tutto questo rende la pace ancora più difficile.
3: Le leggo le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha detto: ciò che è cambiato negli ultimi mesi è che l'Ucraina è diventata sempre più efficace nel condurre attacchi a lungo raggio in profondità nel territorio russo, e credo che questo sia uno dei motivi che ci ricorda perché è importante cercare di porre fine alla guerra se possibile, perché il rischio di escalation è reale più di quanto non lo fosse 2 anni fa.
5: Assolutamente vero, ma è altrettanto vero che se permane questa rassegnazione europea su il perdurare di un conflitto e poi dopo il conflitto il perdurare di una cortina di ferro, di una nuova cortina di ferro tra Europa e Russia, io sono di quelli che è convinto che rischiamo sicuramente un incidente e un conflitto in Europa. E proprio quello che noi dobbiamo scongiurare nel dopo conflitto è il permanere di una cortina di ferro e quindi della incomunicabilità tra Europa e Russia.
2: Anche se parlare con Putin oggi appare un po' complesso.
5: È molto giusto, ma è questo il motivo per cui il cancelliere Merz, proprio in questi giorni, sostenendo che la Russia è in difficoltà, ha giustamente aperto all'ipotesi che la Germania guidi un fronte di capitali che possano iniziare a ragionare con i russi e a dimostrare ai russi come la loro guerra dissennata non abbia portato assolutamente a niente.
3: In questo momento un ragionamento aperto è sempre di più è l'ipotesi dell'Ucraina dentro l'Unione Europea.
5: È proprio così, e io ricordo diversi interventi del presidente Putin che minimizzava l'importanza dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Questa, diciamo, nella impostazione russa ha una sua razionalità, cioè i russi sostengono e lo continuano a sostenere che se l'Ucraina entrasse nell'Unione Europea, il meccanismo decisionale dell'Unione Europea andrebbe inceppandosi ancora di più. Quello che io penso è che l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, oltre all'ostacolo giuridico e diversi ostacoli giuridici che ha in termini di riforme che l'Ucraina deve portare a compimento e poi l'impedimento previsto dal trattato della guerra in corso con un altro paese, ha anche dei problemi di carattere politico da considerare, e cioè penso che l'Unione Europea debba mettere velocemente mano al meccanismo decisionale interno, superando l'unanimità su molti dossier, prima che anche un altro paese come l'Ucraina, che è un paese divenuto anche molto potente dal punto di vista militare, entri e abbia lo stesso peso di voto nell'Unione Europea. Non dimentichiamoci che è un paese giustamente scottato da un lungo conflitto,
2: certo,
5: e quindi un paese molto lontano da quello che è l'acquis comunitario, che è un acquis di pace. Voglio dire che è bene accogliere l'Ucraina, ma ha delle condizioni molto chiare. Dobbiamo essere nelle condizioni però anche di far funzionare l'Unione Europea e di farla diventare potente.
2: Ecco, ambasciatore Staraci, a proposito di San Pietroburgo, il Forum Economico Internazionale, appunto, appuntamento che è un po' vitale per Putin, per le alleanze, le prospettive finanziarie. Si è scritto proprio in questi giorni delle difficoltà dell'economia russa, no? I costi della guerra.
5: Sono difficoltà notevoli. Sono stato a Mosca il mese scorso, ho visto l'ambasciatore, abbiamo discusso insieme di queste difficoltà che sono rilevanti e che si vedono. Si vedono anche con negozi che sono chiusi e tante altre realtà. Però io sono assolutamente d'accordo con l'analisi di Margelletti, e cioè noi occidentali siamo figli di un'analisi economicistica del mondo e delle società. È un'analisi a noi cara, perché da lì noi proveniamo e da questo tipo di cultura. Questo tipo di analisi purtroppo è ancora estranea alla gran parte diciamo del popolo russo, che risponde a questi appelli storico-ideologici che le dirigenze di volta in volta fanno. Ciò detto, non c'è dubbio che la Russia sia in difficoltà e che Putin sia in difficoltà, perché non è stato in grado in questi 4 anni e passa di risolvere la questione che gli sta a cuore con i mezzi militari. È stato un fallimento da questo punto di vista.
2: Ambasciatore Starace, grazie per essere stato con noi, per queste sue analisi. Ricordiamo La pace difficile, diari di un ambasciatore a Mosca, il suo ultimo libro. Grazie ancora.
5: Grazie, arrivederci.
1: La musica arriva da un duo importante nell'evoluzione musicale, di straordinario successo negli anni Ottanta. Da una parte Dave Stewart, dall'altra Annie Lennox, una canzone che è piena di gioia, anche se un andamento un po' inquietante, che prende spunto tra l'altro da un classico di Smokey Robinson che si chiamava Tears of a Clown. Comincia esattamente nella stessa maniera. It's alright, baby's coming back. Si chiama It's alright, sono gli Eurythmics. Pubblicità e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
14: Quanti anni hai?
13: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Benvenuti a Trova la rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
18: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1!
17: Scontata!
19: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
17: Super scontata!
20: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
0: Il pomeriggio di Radio 1.

0: una serie di domande. Perché? Perché ci sono voluti 3 anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte? Non ho le risposte, ma tante, tantissime domande. E allora ho chiamato Marrakesh come una specie di guru che potesse rispondere alle mie domande. Questo è il risultato, ma da Marrakesh volevo capire proprio con Marrakesh.
1: Altro risultato che riguarda la Camera dei Deputati: con un voto all'unanimità, 234 i sì, la Camera in questi giorni ha approvato un provvedimento che prevede terapie digitali rimborsabili dal servizio sanitario. Prima firmataria l'onorevole Simona Loizzo, capogruppo in Commissione Affari Sociali della Lega a Montecitorio, che invitiamo al nostro pomeriggio di Radio 1. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Provvedimento che ora deve concludere l'iter in Senato. Cosa prevede in concreto?
2: Bene, per la prima volta questo è un passaggio epocale, perché passiamo dalla prescrivibilità delle terapie farmacologiche alla prescrivibilità delle terapie non farma. Queste terapie digitali sono regolate da algoritmi e intelligenza artificiale e sono in altri paesi già prescrivibili, come in Germania, in Francia, in Belgio e in Lussemburgo. Addirittura negli Stati Uniti sono più prescritte in alcune patologie delle terapie farmacologiche, per esempio nella sindrome depressiva maggiore.
3: Onorevole, le leggo le dichiarazioni del direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici, Guido Beccagutti, che ha dichiarato: si tratta di un passaggio importante per colmare un vuoto normativo in un ambito emergente che la nostra associazione accoglie con soddisfazione. La proposta di legge prevede criteri di rimborso collegati ai livelli essenziali di assistenza, come Germania, Francia e Belgio, quello che stava dicendo lei adesso, ma, dice il direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici, ora serve un modello sistemico di valorizzazione dell'intero ecosistema dei dispositivi medici digitali. Sarà questo il prossimo passo?
2: Il prossimo passo è proprio questo, perché noi prevederemo in bilancio che dei fondi possano essere dedicati assolutamente alle terapie digitali. Quindi la predisposizione dell'attenzione è legata soprattutto allo stanziamento di un fondo ad hoc per le terapie digitali, che passerà nella finanziaria di quest'anno, che prevederà che attraverso il Ministero delle Piccole imprese e del Made in Italy si identifichi un fondo legato alla fondazione Biotech, che vada a finanziare le start-up delle terapie digitali, che altro non sono che dispositivi medici.
1: Ecco, onorevole Loizzo, ci può fare qualche esempio di questi strumenti che sono di prevenzione, non tecnologici, ovviamente supportati da evidenze scientifiche?
2: Assolutamente sì, perché per essere rimborsati devono avere almeno un paio di trial clinici sperimentali, e riguardano soprattutto le malattie neuropsichiatriche. Per esempio nei bambini negli Stati Uniti, nel disturbo d'attenzione maggiore, la terapia digitale, che è praticamente colloqua col bambino attraverso una serie di videogiochi, è addirittura più proscritta dei farmaci in un'età compresa tra i 7 e 11. Poi ci sono quelle per il diabete, quelle che riguardano le malattie croniche, e per esempio possono essere usate nella gestione a casa della somministrazione di farmaci oncologici per bocca, senza rivolgersi al medico ospedaliero. Il paziente, in maniera proattiva, inserisce dei dati che man mano aggiustano la terapia da remoto. Quindi sono veramente un passo epocale nella storia della sanità digitale italiana.
3: Quindi possiamo dire che con questa legge si potrà avere un impatto sulla prevenzione e quindi una riduzione in parte delle lunghe liste d'attesa?
2: Assolutamente sì, perché nella, diciamo, relazione tecnica della legge appare un risparmio del 30% sulle ospedalizzazioni, del 19% sul ricorso a continui appuntamenti, quindi rendendo pletoriche a volte nelle liste d'attesa. Nel complesso, anche dal punto di vista della spesa farmaceutica, un guadagno del 20%.
1: Allora, ricordiamo, voto all'unanimità con cui la Camera dei Deputati ha approvato il provvedimento sulle terapie digitali rimborsabili dal Servizio Sanitario. Grazie e buon lavoro all'onorevole Simona Loizzo.
2: Grazie, buon lavoro a tutti, arrivederci.
0: Una canzone del 2009 firmata da Gianna Nannini, che nasce da un'esperienza in prima persona, quando circa un anno prima aveva cercato, era andata in Africa, in Namibia per la precisione, aveva cercato di ottenere l'adozione di una bambina del posto, e da qui proprio i richiami e al testo e anche alla musica, con i cori africani che sono ben presenti nel pezzo. Si chiamava Maledetto Ciao, lei è Gianna Nannini. Ciao.

0: Canzone del 2009 di Gianna Nannini, si chiamava Maledetto Ciao. Sono le 16:42 e 20 secondi e questo è il pomeriggio di Radio 1.
1: E come avevamo annunciato in apertura, torna la campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne. Elena Paba in linea con noi ed oggi la tappa di questa campagna di sensibilizzazione, questo progetto appunto che è nato come una campagna nazionale itinerante promossa da Radio 1, insomma, è in un luogo davvero particolare. Elena Paba, la linea a te.
2: Sì, come dicevi, questa campagna che io, così come dire, la chiamo spesso una meravigliosa avventura che stiamo facendo tutti insieme noi di Radio 1, del GR del Parlamento. Cerchiamo di cambiare la cultura della violenza che è legata alla violenza contro le donne. Le scuole sono finite e noi dov'è che andiamo? Nel carcere. Perché andiamo nel carcere? Perché vogliamo accendere un faro su queste donne spesso dimenticate, di cui nessuno parla, che alle spalle spesso stiamo scoprendo oramai le nostre lunghe chiacchierate con le direttrici, con i magistrati, con gli educatori, che hanno un passato di forti violenze, spesso addirittura instradate proprio con la violenza nella delinquenza. Quindi insomma, storie molto interessanti, anche toccanti. Io inizierei, come c'è un ospite, intanto lo presento, Beniamino De Girolamo, che è il funzionario giuridico pedagogico responsabile dell'area trattamentale. Lui si occupa dell'area trattamentale, quindi diciamo dei corsi, della cura delle persone, sia donne che uomini, ma con lui parleremo di un argomento che in realtà non tocchiamo tanto, degli autori di reato contro le donne, dei sex offender. Quindi oggi parleremo dell'uomo che è il maltrattante, ma prima di parlare dell'uomo maltrattante vi facciamo ascoltare una testimonianza che è di Roberta.
3: Quella persona che siamo stati tanti anni insieme era il mio principe azzurro. Invece poi, è brutto dirlo, però lui per me è stato una bestia, perché purtroppo lo devo definire così, una persona che mi ha portato appunto addirittura dalle botte a farmi perdere un rene. Diciamo, io non mi rendevo conto, dicevo vabbè, perché è geloso, c'era la crudeltà, che ho subito tante violenze psicologiche. Una volta mi ha detto vieni, avvicinati, dammi un bacio, a che dalla bocca è uscita questa lametta da barba e mi ha tagliato anche sotto al mento. Violenze che ancora oggi faccio fatica, come se di notte ancora gli incubi di quei momenti. Per me è stato un trauma, anche quando mi hanno esportato il rene, per questo trauma subito, perché lui ha preso questo bastone e finché mi sono piegato ho dovuto andare all'ospedale, perché lui mi aveva detto questa frase: ti devo rendere una persona invalida. Vorrei dire a tante persone veramente di dirle questa cosa, perché io mi vergognavo di dire queste violenze che subivo alla mia famiglia, ai miei figli, perché lui mi diceva: se tu ne parli io ammazzo tua mamma, ammazzo tuo papà, ammazzo i tuoi figli. Era una persona tranquilla, molto solare, lui è riuscito a spegnermi.
2: Come mai sei arrivata in carcere? Cosa è successo?
3: Io sono arrivata in carcere sempre per degli errori suoi, perché lui ogni reato che faceva mi diceva: no, te lo devi accusare tu, perché io non ho documenti, mi mandano via, tu poi non mi vedi più. Vendeva stupefacenti. Tu dormi e io penso sempre di bruciarti la faccia.

0: faccia, quindi mi aveva tolto anche sonno, nel senso che io non riuscivo a dormire perché avevo paura che lui mi buttava quest'acido. Quando sono stata in carcere, lontana da lui, mi sono distaccata da lui, che per tanto non l'ho visto, allora ho fatto un po' mente locale, nel senso a dire: ma io veramente ho subito tutto questo, ma io veramente non ho reagito, perché io ero più sveglia, più iperattiva, e davanti a lui invece sono diventata come un agnellino, nel senso che per me tutto quello che faceva lui era giusto, magari ero io quella sbagliata. Nonostante non ero sbagliato, perché okay, lui mi obbligava a mettere anche il burka, quindi a pregare il Corano.
1: A breve uscirà, che cosa l'aspetta?
0: Mi aspetto un futuro migliore, e la verità, vorrei tanto scrivere anche, io vorrei scrivere un libro sulla mia storia e parlare con tante persone che magari si trovano nella mia situazione, si sono trovate, e di dargli forza, nel senso di voglio essere un esempio per loro, per fargli capire che bisogna parlare. Ho bisogno tanto d'affetto della mia famiglia, perché mi è mancato tanto, perché lui mi aveva proprio distaccato. Voglio godermi i miei figli, i miei nipotini, i miei genitori. Voglio lavorare, essere dipendente e stare sola, nel senso di avere una figura maschile. Mi immagino una vita migliore e di recuperare tutto quello che ho perso, perché non posso, perché io sono arrivata a pensare addirittura al suicidio per tutte queste cose, perché mi sentivo non fallita, però dicevo: che vivo a fare più? Poi dopo ho detto no, perché la vita è bella, continua.
1: Ecco, è una meraviglia ascoltare queste donne che, nonostante quello che hanno passato, e ne ho raccolte diverse di storie, ieri siamo stati qua 4 ore a parlare con loro, con diverse detenute, quando poi alla fine c'è la voglia di ricominciare, una luce, la famosa luce. Ieri una signora ci diceva: dobbiamo lanciare i semi, poi diventeranno piante, no? Queste immagini bellissime di queste donne così forti, no? Nella loro anche fragilità che hanno ricevuto, però qui nel carcere hanno fatto un percorso importante, e devo dire che gli sta. È bello raccontare, no, questa faccia del carcere. Spesso ne parliamo per altre situazioni, no, drammatiche, che ci sono ovviamente, anche qui ci sono troppi detenuti, ci sono problemi vari, ma insomma c'è anche questa parte importante dove le persone effettivamente vengano aiutate. Allora, intanto saluto Beniamino De Girolamo.
2: Buongiorno. Buongiorno, saluto tutti.
1: Vogliamo commentare velocemente questa storia di Roberta?
2: Allora sì, allora la storia ci dice praticamente che siamo in presenza di una donna che ha subito violenza, quindi vittima, e nel contempo è anche autrice di reati, quindi è abbastanza emblematica.
1: Assolutamente sì, perché come abbiamo detto, spesso le donne che arrivano a commettere un reato poi alle spalle hanno un vissuto estremamente difficile. Allora, tu posso darti del tutto, ti occupi di appunto nell'area trattamentale anche per gli uomini, in particolare per gli autori di reato e dei sex offender. Intanto, come si approccia un uomo che ha compiuto un reato così grave?
2: Allora, l'approccio è quello che abbiamo con tutti i detenuti. Quindi, nonostante di fronte a questi reati che oggi percepiamo come gravi, il nostro approccio è quello di sempre di sospendere il giudizio, e abbiamo di fronte non solo la persona del reato, ma un uomo che deve scontare la sua pena,
1: che deve fare anche un percorso di crescita, almeno ci si prova, no?
2: E quindi non possiamo assolutamente giudicarlo, proprio perché lo dobbiamo accompagnare in un percorso di consapevolezza.
1: Allora, capiscono questi uomini la gravità del reato che hanno compiuto?
2: Allora, all'inizio c'è una tendenza a minimizzare o addirittura a negare, e tendenzialmente a colpevolizzare la donna, ecco, la vittima. Questo è un refrain uguale a quasi a tutti i detenuti maltrattanti.
1: Riescono però, diciamo, nel tempo, almeno alcuni, a cambiare prospettiva?
2: Allora, il cambio di prospettiva ci può essere, alcuni ce la fanno, però l'importante è tutto il percorso trattamentale che noi come KIP riusciamo a costruire per quella persona in maniera individualizzata.
1: Si professano sempre innocenti, mi dicevi?
2: Allora, la negazione e la professione di innocenza è molto comune. Però noi cerchiamo di trovare uno spiraglio quando incominciano un minimo anche di riflessione, tipo ad ammettere sì, ma io le ho dato una sberla, da là possiamo partire.
1: Allora, uomini che nonostante tutto vengono a trovarli, questi uomini nonostante tutto le loro ex, no? Questo, ve lo siete chiesto il perché queste donne continuano comunque a venirli a trovare?
2: Allora, anche questo è vero, naturalmente molte dicono che lo hanno perdonato e tutto, ma sotto c'è una paura della donna, delle ritorsioni, quindi venire in carcere significa anche tutelarsi.
1: Sono in aumento gli uomini maltrattanti?
2: Allora sì, sono in aumento.
1: O meglio, stanno emergendo?
2: Stanno emergendo, cioè è difficile dire se il fenomeno è in aumento oppure dipende anche dalla sensibilità nuova e dalle leggi che sono cambiate. Ecco.
3: Elena
1: sono
3: Baba,
1: molti giovani. Sì.
3: È il terzo anno, no, della nostra campagna.
1: Sì, è il terzo anno di questa...
3: E queste testimonianze, come dire, estreme anche, però offrono ulteriori riflessioni durissime, importanti.
1: E sono la realtà, però, è la realtà che noi fotografiamo, diciamo, il nostro ruolo poi alla fine, no?
3: È stato importante esatto, entrare, trasferirci proprio dalle scuole ad altre realtà sociali anche così difficili per comprendere tutte le sfumature di un fenomeno tragico.
1: Ma c'è una grande umanità qui, incredibile, veramente una potenza
3: sì.
1: incredibile.
3: L'abbiamo troviamo. Anche ascoltata attraverso anche. Le testimonianze dei tuoi ospiti. Elena Baba, grazie per il vostro lavoro.
1: Grazie a voi.
3: E restiamo su un argomento che riguarda appunto le esperienze di donne in carcere, ma per le quali oggi è un giorno speciale. È in linea con noi una regista, Francesca Tricarico. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
3: Lei ha fondato nel 2013 la compagnia Donne del Muro Alto. Adesso questo muro lo stanno superando alcune di loro. Ci racconta come?
4: Sì, esattamente, oggi è una giornata davvero speciale perché per la prima volta nella storia del carcere femminile di Rebibbia le signore attrici detenute dell'istituto escono per fare teatro. La compagnia è stata fondata nel 2013 e dal 2013 che proviamo a realizzare questo sogno, e quest'anno grazie alla collaborazione con il Teatro dell'Opera le nostre attrici con le lieve del progetto Fabbrica saranno in scena al Teatro Nazionale. Quindi una prima emozionante, verranno i loro parenti che dopo anni le vedranno in un luogo diverso, in una veste diversa, in un luogo importante della cultura, e quindi siamo davvero tanto tanto emozionate. Avevamo provato la meraviglia di vedere i nostri spettacoli in scena fuori dal carcere con la compagnia delle attrici che hanno conosciuto il teatro quando erano detenute e continuano fuori, però insomma oggi riuscire a farle uscire dal carcere è davvero qualcosa di incredibile.
5: Quindi andrà in scena Desdemona Studio 1, ma attraverso la figura di Desdemona che cosa emerge? Come vengono fuori i temi relativi alla detenzione femminile, il giudizio sociale, l'esclusione, la reale possibilità di reinserimento nella società?
4: Allora, sicuramente la cultura è uno strumento essenziale di inclusione, perché possiamo fare tutti i corsi di arti e mestieri che vogliamo, importanti e essenziali, ma poi bisogna dare anche quelle cosiddette competenze trasversali che ci accompagnano ad affrontare il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro che noi in piccolo cerchiamo di realizzare facendo anche inclusione lavorativa e pagando tutte le nostre attrici dentro e fuori del carcere, perché l'emancipazione anche attraverso il lavoro e i lavoratori dello spettacolo sono lavoratori, poiché molti si dimenticano. La detenzione al femminile esce fuori ad esempio nella scelta di portare il nostro Otello in versione femminile con un omaggio all'Otello di Verdi su una barca, la Lady Giuliana, che è realmente esistita alla fine del Settecento e ha trasportato 250 donne detenute dall'Inghilterra verso le colonie penali in Australia, e quindi questa nave fa da eco alla detenzione. Tensione, e poi anche nella scelta di portare la metamorfosi di Desdemona, perché inizialmente Desdemona pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per lei, nella seconda parte pronuncia le parole che Otello ha scritto per lei, e questa è sicuramente una scelta può essere anche complessa da accettare, visto l'immaginario collettivo legato a Desdemona, ma è una scelta che abbiamo fatto perché troppo spesso ancora oggi infastidisce l'idea della detenzione femminile. Io lo ripeto sempre fino allo sfinimento, nel 2026 ancora oggi le donne pagano lo stigma due volte, quello per aver compiuto il reato e quello per essere delle donne ad averlo compiuto. E poi abbiamo l'eco della guerra, le guerre intorno a noi e le guerre
3: Certo,
4: dentro di noi.
3: certo. Questo è attualissimo. Prima di salutarla, Francesca Tricarico, scommetto, lo leggo, che lei è capace di essere severissima per tirare fuori professionalità.
4: Sì, gira voce che sono molto severa, però insomma è una severità condivisa, una disciplina condivisa. E qui ci sono le attrici che ascoltano mentre faccio l'intervista e fanno dei segni che per fortuna non potete vedere. Però il teatro è disciplina.
3: Complimenti e un abbraccio a tutti voi, attrici della compagnia Donne del Muro Alto, per questo spettacolo che andrà in scena al Teatro Nazionale di Roma stasera. Desdemona, Studio 1.
6: Allora chiudiamo questa nostra seconda parte prima dell'arrivo del GR1, quello delle 17, con un brano che arriva da un gruppo guidato da una voce femminile, da un'attrice femminile, si chiama Chrissie Hynde. L'espressione nasce da un arcaismo della lingua inglese, quella del nord, in cui brass in the pocket, che poi significa ottone nelle tasche, derivava da un'espressione popolare che andava a indicare le monete non d'argento, ma quelle di rame, coppers in questo caso, qui diventano brass, che significava quindi andava a significare qualcosa che hai in tasca, ma che praticamente vale niente. Brass in the pocket, Pretenders, il GR1, e poi torniamo qui.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il caso Minetti, il presidente Mattarella ha preso atto degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano che hanno stabilito come fossero infondate le indiscrezioni emerse sulla stampa che mettevano in dubbio le condizioni che hanno portato alla grazia. Nella nota diffusa il Quirinale ricorda inoltre che il presidente della Repubblica concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti e che per la maggior parte delle concessioni non viene emesso alcun comunicato per tutelare i dati sensibili, quali malattie, coinvolgimento di bambini o altri aspetti delicati. Avrebbe abusato sessualmente di almeno 7 alunni, arrestato un professore d'italiano della scuola militare Toilet di Milano.
3: Se non avessero ceduto alle sue richieste e soddisfatto i suoi desideri, gli avrebbe reso impossibile l'esame di Stato. Sotto questa minaccia, l'uomo milanese di 48 anni avrebbe approfittato del suo ruolo di professore, in particolare di commissario interno alla maturità, per abusare dei suoi allievi della storica scuola militare Toilet di Milano. La denuncia è partita da uno studente che ha raccontato tutto ai carabinieri. Le indagini hanno fatto il resto. Almeno 7 le vittime, tutte maggiorenni, del docente che fino ad oggi insegnava loro italiano. Per l'accusa, in un clima di assoggettamento psichico degli studenti, l'uomo li avrebbe costretti a subire abusi sessuali e a condividere particolari intimi della loro vita. La Procura di Milano ha ricostruito un quadro di costanti pressioni esercitate dall'indagato dal 2024 ad oggi su giovani allievi costretti a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. Il professore aveva anche un contratto all'Università Statale di Milano, dove teneva un corso di scrittura creativa. Ora è a domiciliari, deve rispondere di maltrattamenti, concussione e violenza sessuale. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due pakistani, entrambi di 31 anni, indagati per l'omicidio plurimo e aggravato dei 4 braccianti ad Amendolara in provincia di Cosenza durante l'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Castrovillari. Attesa per le prossime ore la decisione del giudice, intanto continuano le indagini su movente contesto lavorativo. Le violenze contro gli operatori sanitari e Hamas in Toscana. Un 52enne di origine maghrebina è stato arrestato dai carabinieri. Ubriaco, ha minacciato ed aggredito un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale Apuano, causandole alcune ferite. Gli esteri. Con la crisi in Medio Oriente, poco dopo l'annuncio di una nuova tregua tra Israele e Libano, arriva la replica di Hezbollah. L'accordo è una capitolazione e una sconfitta, al commento del leader della milizia sciita Naim Qassem, che invita il Libano a porre fine alla farsa dei negoziati con Israele. Intanto Tel Aviv attribuisce proprio ad Hezbollah l'attacco contro la base UNIFIL nel sud-est del paese, in cui è morto un casco blu serbo. È morta a 56 anni Marjan Satrapi, la più nota fumettista iraniana a livello internazionale, autrice della graphic novel Persepolis. Il corrispondente.
4: Una vita costantemente legata alla storia dell'Iran, quella di Marjan Satrapi, morta nella notte a Parigi. Nel romanzo a disegni e poi nel film Persepolis è lei la ragazzina ribelle, obbligata a mettere il velo dopo che la sua famiglia viene perseguitata, pur avendo partecipato alla rivoluzione contro lo Shah. Una storia personale premiata dalla giuria a Cannes e una storia fatta di fughe in Europa e di ritorni a Teheran, con la speranza rimasta delusa che il suo potesse diventare un paese libero. In Francia da 30 anni Satrapi ha scritto altri romanzi e realizzato altri film, ma ha anche sostenuto il movimento Donna Vita Libertà. Qui ai nostri microfoni, in una intervista di 3 anni fa, sosteneva di non avere paura del regime iraniano. Sono loro, affermava, che dovrebbero avere paura. La sua morte, ha fatto sapere la famiglia, è stata causata da un grande dolore. La scomparsa del marito, attore e regista Mathias Ripa, una perdita da cui l'iraniana ribelle non aveva saputo riprendersi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Siamo alla musica, due protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo per la prima in un duetto. Sono Enrico Nigiotti e Mara Sattei con il nuovo singolo Sabato Sera, una storia d'amore ambientata tra le strade di Roma. Intanto i due cantanti sono impegnati nei rispettivi tour. In Maledetti Innamorati Summer Tour 2026 di Nigiotti prenderà il via il 23 giugno da Voghera, mentre Mara Sattei ha annunciato il ritorno nei club il prossimo novembre. Tennis al Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori ancora campioni. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski e Ivan King. In rimonta 4-6, 6-3, 10-4 al super tie break. La russa Andrieva ha battuto 6-1, 6-3 l'ucraina Kostyuk ed è la prima finalista del Roland Garros nel tabellone femminile. Domani non prima delle 19 la semifinale italiana tra Arnaldi e Cobolli. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 17:09 minuti, questa è Radio 1, questo è il pomeriggio di Radio 1, una canzone è nata, Superstar si intitola al telefono, scambiandosi messaggi di testo e di audio, è una canzone, loro sostengono, e sono Tiziano Ferro e Giorgia, in questa loro inedita collaborazione si parlava di vita, delle nostre vite, ma non solo, e della voglia e necessità che tutti hanno di stare bene. Tiziano Ferro e Giorgia. E
1: nella mezz'ora precedente noi abbiamo chiuso con ospitando la storia delle donne del Muro Alto, una compagnia di attrici detenute nella casa circondariale femminile di Roma Rebibbia, che questa sera andranno in scena al Teatro Nazionale di Roma. Nell'occasione ci ha scritto Rosa da Milano, una nostra ascoltatrice: buongiorno, che belle queste storie di riscatto che ci state facendo ascoltare, auguri a queste povere donne e complimenti insomma a tutti coloro che lavorano per loro. Volevamo citare Rosa da Milano, ma adesso, come dire, ha uno sguardo soprattutto al femminile, lo diamo con Donatella Gori, che torna con noi il giovedì pomeriggio a parlare di moda, mode. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Per l'argomento di oggi vi do un indizio musicale che chiedo alla regia di far partire.

0: Allora direi che è abbastanza chiaro di che cosa parleremo. Avete indovinato?
1: Credo che sia inequivocabile, Donatella.
0: Marcia nuziale di Mendelssohn.
2: Marcia trionfale.
0: Ecco, non so se la suoneranno al matrimonio che si annuncia proprio come il grande evento, non so se dell'anno, ma sicuramente di questi giorni. Si sposa Dua Lipa a Palermo, ha impegnato la città per 3 giorni, però per meglio dire si è già sposata, perché il rito civile è stato celebrato il 31 maggio a Londra. Abbiamo visto com'era vestita e l'argomento di oggi sono appunto gli abiti da sposa. Per capire mode, tendenze, come ci si deve vestire per essere alla page oppure per essere totalmente indipendenti dalla moda, ci facciamo aiutare da Selene Oliva, shopping editor di Vogue. Ce l'abbiamo in linea.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi chiamato.
0: Grazie a te per partecipare. Poi, siccome una volta che ci saremo vestite ci dobbiamo anche sistemare i capelli, allora abbiamo chiesto l'aiuto di un hairstylist, Paolo Crepaldi, benvenuto.
4: Buon pomeriggio a voi e grazie ancora Donatella.
0: Allora, partiamo, come dicevo, da Dua Lipa, perché abbiamo visto le foto del matrimonio civile e l'abbiamo vista in tailleur e con un grande cappello bianco. Selene, è tendenza?
3: Beh, sicuramente è un po' un nuovo classico, nel senso che questo completo sartoriale composto da un blazer color avorio, vita stretta, dalla silhouette si può dire un po' tagliente, cita chiaramente quello che è il tailleur di Yves Saint Laurent, che è stato proprio creato 60 anni fa nella versione nera, poi indossato da un'altra sposa molto famosa, Bianca Jagger, nel suo matrimonio del maggio del 71. Quello che sicuramente spicca è un po' la personalizzazione, la versione di Schiaparelli, perché appunto è un completo bianco firmato da Schiaparelli by Daniel Roseberry, con questi bottoni bijou molto particolari, dei bottoni proprio gioiello che spiccano sulla tela avorio. Poi questi bellissimi guanti bianchi, queste le boutonne e questo cappello di un modista britannico, Stephen Jones, insomma una scelta per un matrimonio civile azzeccata. Mi ha anche un po' ricordato Carrie Bradshaw nel suo matrimonio con Big, in una versione un pochino più couture. Quello di Carrie era vintage, ecco.
0: Sì, perché ricordiamola, sì. Perché Carrie ha, in questa serie famosissima, ha ben 2 abiti da matrimonio, uno di Vivienne Westwood eccessivo, enorme, con le piume, però poi il matrimonio non va in porto. Per il secondo, il secondo tentativo, che invece funzionerà, ha effettivamente un tailleur. Ma questo particolare del tailleur per sposarsi è una tendenza di questa primavera estate 2026?
3: Sì, sicuramente, ovviamente con quel tocco un po' particolare, cioè questa citazione, diciamo, un po' vintage, che è il tailleur bianco, come dicevo prima citando Yves Saint Laurent, Bianca Jagger, però sempre con qualcosa di particolare, ecco, perfetto direi per quello che è un matrimonio civile, sicuramente con i suoi, si dicono rumors, 26 possibili abiti da sposa, ci darà soddisfazioni in moda di un altro tipo, ecco.
0: Questo anche sarà tutto da vedere. L'altro particolare che si notava con grande evidenza nelle foto di Dua Lipa è questo enorme cappello bianco a larghe tese. Paolo Crepaldi, come facciamo con l'acconciatura e il cappello?
4: Ma sai Donatella, per me l'acconciatura in particolar modo è sempre un po' l'ago della bilancia della sposa. È logico che la tendenza è semplificare, quindi no a tutto ciò che è troppo costruito e a raggiungere un'autenticità, un effetto molto sofisticato con forme leggere e comunque molto semplici. È logico che l'accessorio, in particolar modo in questa primavera estate, in quest'estate, guardo anche verso l'autunno, è protagonista, quindi accessori assolutamente protagonisti su acconciature tendenzialmente abbastanza basiche e semplici, dove il capello ha comunque molto un aspetto glam, un aspetto curato, però a livello di texture risulta più morbido, luminoso e spesso più naturale possibile. Ecco che appunto trova spazio l'accessorio e si va a prendere tutta l'attenzione del caso. In questa
2: situazione di
4: Dua Lipa,
2: sì, di tendenze, di onde scolpite, di raccolti vittoriani per questa sposa 2026?
4: Ma sai, queste cose, allora, secondo me è tutto molto soggettivo. L'ambiente, cioè come la sposa interpreta il suo matrimonio, dipende anche molto dalla location che sceglie, l'abito stesso. Importante che non sia too much, cioè che non sia tutto di più. È logico che in certe situazioni, quindi contesti storici, noi abbiamo tantissime città d'arte dove Dua Lipa testimonia questa presenza in Italia appunto per consacrare in qualche modo quello che un matrimonio che in realtà ha già svolto, e per tanti è così, no? L'Italia è anche, io guardo Venezia che ci sono vicino e ci lavoro spessissimo, ma stessa Firenze, Roma, le stesse isole, quindi insomma diciamo che in certi contesti la acconciatura scultorea, se abbinata al trucco giusto e a un abito insomma che la supporta, può essere molto interessante e molto di tendenza. Non è per tutti.
0: Torniamo agli abiti, per quelli diciamo più classici da sposa, per il matrimonio in chiesa, mi verrebbe da dire che forse non di solo bianco veste la sposa. Non so, Selene, ci sono altri colori che fanno appunto moda in questo momento per le spose?
3: Beh, assolutamente sì. Allora, in modo anche divisivo, il nero sta diventando una delle scelte moda proprio per le spose, proprio come primo abito o secondo abito. Una volta il nero non era utilizzato nei matrimoni, ancora prima dell'epoca vittoriana si usava per esempio il rosso. Invece il nero sta diventando proprio uno dei trend più forti, anche qui.
0: Quindi la sposa in nero, perché una volta era bandito persino fra gli invitati, adesso l'abbiamo proprio sdoganato.
3: Assolutamente sì, è una cosa molto curiosa, è proprio Sarah Jessica Parker, non per citare ancora Carrie di Sex and the City, che si è sposata in nero, anche se lei poi in un'intervista postuma disse che si era un po' pentita perché il bianco poteva essere comunque la sua prima scelta, forse indossando anche il Vivienne Westwood nella nota serie, insomma un po' di rimpianto c'è stato. Però non è l'unico colore, insomma, il giallo burro è un colore che si è diffuso tantissimo nella moda un paio di anni fa come colore, come nuovo colore neutro, e lo si ritrova tanto nelle nuove collezioni delle spose, che vogliono quelle tonalità un pochino più calde, che sanno anche un po' di estate, di questa tonalità burro, che si abbina molto bene col bianco, con l'avorio, ma anche con altre tonalità pastello, ecco, quindi si presta a un grande gioco per le spose.
5: A proposito di gioco, io chiamo in causa Claudio De Tommasi. Una volta a vestirsi di nero erano solo i portieri di calcio, che adesso invece sfoggiano delle magliette fosforescenti. Come cambiano le mode, Donatello?
0: Sì, poi ripeto, per i matrimoni era veramente un colore proprio bandito, adesso invece impariamo che insomma fa veramente moda.
1: Di che colore hai rivestito tu, Raffaele?
5: Ma giacca blu, giacca, cravatta. Il testimone di nozze mi aveva fatto acquistare una cravatta di quelle cicciotte, non c'ero abituato.
1: Non era la tua.
5: Però avrò fatto la mia figura, lo so.
0: E altro particolare, per le seconde nozze, adesso una piccola nota personale, io ho avuto due amiche che in seconde nozze si sono sposate in rosso. Si fa?
3: Perché no? Oggi in realtà il matrimonio, diciamo, soprattutto le nuove generazioni hanno cambiato proprio il concetto di matrimonio, è più una festa personalizzata sugli sposi, quindi se il rosso li identifica, perché no? Ecco, questa in realtà è una tonalità che anch'essa è tornata di moda negli ultimi tre anni. Insomma, soprattutto quei colori, quel rosso che tende un po' al bordeaux, quei rossi intensi, meno rossi brillanti. Quindi può essere una bellissima scelta, soprattutto per chi si sposa nel periodo autunnale, per esempio, che ricorda un po' i grappoli d'uva, per dire, per chi sceglie magari un territorio più collinare, ecco.
5: Io sono curioso di sapere cosa sceglierà a breve Simona Arrigoni. Che colore?
2: Io ho presente il film Se scappi ti sposo, ecco quella roba lì. Io scelgo l'abito della damigella, della testimone, faccio una roba del genere.
5: La fuga.
0: Proviamo a tornare alle acconciature. Abbiamo detto dei cappelli. Paolo Crepaldi, la veletta va di moda?
4: Ma sì, se il cappello è raccolto, assolutamente sì. Cioè, da una parte onde morbide che dominano sempre anche questa stagione, anche se insomma in forma un po' diversa, un po' più naturale, cappelli in una situazione, dall'altra parte cappelli, o meglio, possono essere cerchietti o comunque accessori evidenti che raccolgono in qualche modo una parte dei capelli. Dall'altra parte, quella del mondo dei raccolti, quindi chignon, banane, tutto quello che ci porta un po' anche le acconciature d'epoca, riviste in maniera molto minimale e contemporanea, ecco che la veletta è uno di quegli accessori che può fare la differenza, soprattutto durante la cerimonia, per poi a un certo punto toglierla, ecco.
0: Poi abbiamo detto che il nero adesso si può portare ai matrimoni. Una volta non si potevano portare le scollature. Diciamo che non si dovrebbe entrare in chiesa con le spalle scoperte, questa sarebbe un po' la regola. Però si vedono tanti abiti da sposa effettivamente molto scollati. Che tipo di scollature è di moda, Selena?
3: Ma allora, di base sta tornando di moda il corsetto, quindi queste scollature ben squadrate o queste scollature a cuore sono sicuramente una tendenza molto forte, sia per quanto riguarda l'abbinamento, quindi il corsetto e la gonna staccata, che è una tendenza molto forte perché sostanzialmente ti permette anche di riutilizzare il singolo capo, quindi il corsetto da sposa indossato per il giorno del matrimonio può diventare un corsetto per altre occasioni, no? Fuori dal matrimonio. E questo piace molto alle nuove generazioni, è molto moda, viene dalla moda proprio questo concetto, e anche qui c'è una Vivienne Westwood che con i suoi corsetti provocatori degli anni 80 ha lanciato un po' questo concetto di corsetto, quindi qualcosa che dovrebbe stare sotto come intimo diventa qualcosa da indossare fuori,
0: qualcosa di esibito. Un'ultima risposta telegrafica, velo sì, velo no?
4: Velo sì, questa stagione anche no, cioè gli accessori vanno proprio a sostituire il velo, quindi il velo, a parte in certi outfit insomma, dove Selene può indicare insomma questa direzione, dove certi outfit dove il velo è parte dell'abito stesso, non bisogna mai forzarlo, quindi dove non serve anche no, è meglio lavorare appunto con gli accessori e trovare un'identità mutabile durante la giornata, quindi partire con i capelli sciolti, raccoglierli a metà giornata, modificare un po' le labbra, intensificare l'occhio e creare questa evoluzione, no? Quindi il massimo sarebbe avere tre look beauty durante la giornata con interventi veloci, molto efficaci, che possano valorizzare la personalità e il giorno più bello della sposa e dell'interessata, insomma.
0: Ecco, noi a questo punto dobbiamo essere pronti perché non abbiamo più spazio e non possiamo più fare interventi, e quindi ringrazio Selene Oliva che ci ha aiutato a vestirci e Paolo Crepaldi che ci ha aiutato a pettinarci.
5: E noi invece
4: grazie a voi.
5: Grazie. E ringraziamo Donatella Gori che come sempre ci accompagna il giovedì pomeriggio nelle mode, nei modi, nella moda. Simona Arrigoni, siamo appunto in chiusura.
2: Caro Raffaele, c'è un detto: sposa bagnata, sposa fortunata. Domani trasmissione pregiata, quella del pomeriggio di Radio 1, che torna con Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nessi Squitieri, Chiara Beltrami.
1: E poi ancora Daniele Di Noia, Marco Mascia alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
5: Il pregio delle chiusure di Simona Arrigoni, sì. L'abbiamo pensato adesso, il pregio della musica di Claudio De Tomasi.
1: Ovviamente, e guarda caso anche questa canzone nasce, in questo caso Harry Styles, dalla vera osservato i suoi tre migliori amici fare cosa? Sposarsi. Però lui ha fatto.
5: Vabbè, questa te la sei preparata.
1: No, tutto casuale. Tutta, tutta il mio ragazzo si scava dove si può. E anche in questo caso, però, guardare i suoi tre migliori amici arrivare al matrimonio ha fatto nascere dentro Harry Styles una sensazione di solitudine, per cui vedi, il contrasto è sempre quello. Si chiama American Girls, Harry Styles, ci risentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Meteoradio. Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi, che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Oggi economia.
14: Le 17:31 minuti, buon pomeriggio da Lorenzo Opice, il nostro solito spazio. Parleremo oggi nel nostro focus del brand Italia, lo faremo con un imprenditore vinicolo piemontese che è una figura di primissimo piano nel panorama nazionale e internazionale. Prima però ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse europee che oggi sono in ordine sparso, diciamo in questo modo. C'è Luigina Venturelli, Luigina.
15: Sono Fabrizio Patti, buonasera. Le borse europee oggi sono piatte dopo il calo di ieri, questo in assenza di svolte in Medio Oriente e in attesa dei dati di domani sul lavoro negli Stati Uniti. Milano chiude in questi istanti in rialzo lieve, più 0,16%.

che c'è stata una trimestrale da parte del produttore di chip Broadcom che ha mostrato delle previsioni sui ricavi dall'intelligenza artificiale inferiore alle aspettative e dunque il titolo scende del 14%, sono in discesa anche gli altri titoli del comparto chip, ma a parte ARM che è ancora in calo del 6%, gli altri hanno in parte recuperato.

0: Analista Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Money Farm. Buon pomeriggio, benvenuto Morra.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ecco, abbiamo sentito i dati del mercato, c'è comunque sempre stata una grande attenzione verso quelle che sono le nuove tecnologie, l'high tech. Aspettative alte secondo lei ed è una fiducia giustificata?
1: Il mondo dell'AI è comunque... potrebbe essere disruptive, quindi cambiare estremamente le economie, quindi è difficile tarare correttamente le aspettative. C'è da dire che i mercati attualmente hanno dei prezzi abbastanza alti, hanno aspettative molto alte, lo abbiamo visto col Nasdaq che ha toccato meno 1,5 perché Broadcom ha riportato un outlook leggermente più basso di quanto era stato previsto, sebbene abbia comunque generato degli utili nel secondo quarter estremamente positivi.
0: Bene, allora grazie al nostro analista. Siamo al focus e come ho anticipato in apertura, oggi il nostro ospite è un imprenditore vitivinicolo di una storica azienda piemontese che si trova nel cuore delle Langhe. Buon pomeriggio a Gianni Gagliardo.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Benvenuto. Oltre a produrre e ad esportare in tutto il mondo il Barolo, lei ha contribuito alla diffusione del brand Italia nel mondo, ma è anche autore di diverse pubblicazioni. Nel suo ultimo libro, che si intitola Il fascino di un paese straordinario. Partiamo proprio da qua, dal brand Italia. Il fascino di un paese straordinario, come visto all'estero, lei che conosce molto l'estero.
2: Sì, volentieri. Dunque, lo scopo del libro è di far capire agli italiani che hanno poche occasioni di viaggiare come è percepita l'Italia fuori dai propri confini. Ed è esattamente l'opposto di quella che è la percezione interna. Noi tendenzialmente siamo abituati sempre un po' ad avere qualcosa da ridire nei confronti del nostro paese, non siamo mai contenti, eccetera. In realtà da fuori siamo percepiti come il popolo più fortunato del mondo in quanto vive nel paese più bello del mondo. E siamo anche simpatici perché siamo ritenuti maestri del nostro stile di vita, paese, diciamo, un popolo di buon gusto, di genialità, eccetera.
0: Gagliardo, ma lei si è chiesto perché noi italiani ci guardiamo in questo modo, mentre all'estero ci guardano e ci vedono in modo molto diverso?
2: Ma un pochino sì, perché intanto il brontolare verso il proprio paese non è solo italiano, e due, perché secondo me è un po' come facciamo con la mamma: in fondo gli vogliamo bene, la mamma, per guai chi ce la tocca, solo noi
0: lo possiamo criticare.
2: Ecco, una roba di questo genere ci appartiene.
0: Ecco, abbiamo detto, lei è un grande divulgatore del marchio del Made in Italy, i nuovi mercati per il vino italiano, soprattutto in Asia. Come reagisce un mondo che ha una cultura molto differente da quella europea a quella italiana, in modo particolare sul prodotto vinicolo italiano?
2: Allora, il vino è riuscito a interessare tutta la popolazione asiatica, come giustamente lei dice, molto lontana culturalmente dal vino, il momento in cui il vino è diventato status. In effetti va considerato che negli ultimi 30-40 anni il vino ha vissuto la più grande evoluzione della sua storia, che è di millenni, trasformandosi da una sorta di alimento ad un piacere, ma un piacere in parte anche che sfiora il lusso, ma sicuramente nella fascia alta dei vini uno status.
0: La sua produzione è presente in oltre 50 paesi, con un indotto economico molto alto, rappresenta proprio l'esportazione, se vogliamo, del prodotto italiano nel mondo, e quindi con un introito economico anche notevole per il nostro paese.
2: Beh, sì, noi abbiamo toccato nel 2024 gli 8 miliardi di export su 35 miliardi di fatturato.

0: fatturato del settore. Teniamo conto che negli anni 70 il fatturato del vino totale era 2 miliardi, quindi è stato fatto un lavoro enorme al riguardo, assolutamente.
1: E il marchio Made in Italy, che rappresenta comunque l'Italia nel mondo, quale indotto porta per l'economia italiana, quello che lei constata, vede ogni giorno, ogni volta?
0: Certo, intanto ha un appeal fortissimo, perché genera simpatia e da lì tutta una catena di reazioni da parte di chiunque si rivolga all'Italia. Qualsiasi cosa si venga acquistata di italiano viene considerato un pezzo di Italia da portare a casa. Questo è un fatto unico al mondo, non c'è un altro paese che viva una situazione così, è una cosa un po' speciale. Bisogna rendersi conto che all'origine di questo appeal, di questa simpatia, c'è questa attenzione positiva verso l'italianità.
1: Potremmo definirla l'economia del Made in Italy?
0: Sì, anche culturale, perché tutto viene generato da una cultura che è attenta al cibo, è attenta alla qualità della vita, dalla famiglia. Tutte queste cose sono molto gradite all'estero, quindi lo stile di vita e il modo di ragionare degli italiani ne crea un'identità. La nostra identità è l'unica al mondo, che ha un grande valore, la nostra cultura, se vogliamo dire, è la stessa cosa, bisogna saperlo per poterla proteggere, perché a differenza delle culture degli altri paesi rappresenta una risorsa economica importante.
1: Quindi potremmo dire che non è solamente l'eccellenza gastronomica, ma anche l'eccellenza economica. Grazie a Gianni Gagliardo. E allora, Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica oggi Gianluca Liberati in redazione.

0: Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia. Oggi parliamo di infrastrutture, ponte sullo stretto, ma anche piano nazionale di ripresa e resilienza ormai a scadenza, e lo facciamo con un amico della nostra trasmissione, un grande esperto di infrastrutture, decano dell'ingegneria, uno dei, diciamo, dei protagonisti della business economica italiana, è Salvatore Margiotta. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito. Se per lei va bene, grazie a lei, se per lei va bene, io partirei proprio dal PNRR, eh?
2: Sì, sì, sì, argomento importante, anche molto delicato, su cui credo che il sistema paese, le forze politiche di maggioranza e opposizione dovrebbero trovare convergenza e non alimentare polemiche. Il tema è presto spiegato e presto detto. Quando il governo italiano, in quel caso era il Conte Bis, ottenne la possibilità di utilizzare ingenti finanziamenti per uscire dalla crisi economica legata al Covid, realizzando importantissime infrastrutture con una serie di paletti che l'Europa segnò, dovevano essere infrastrutture sostenibili, quindi sì ferrovie, no strade, sì porti, no aeroporti, sì, e così via. In quel momento fu redatto, elaborato un programma di interventi molto coraggioso, sapendo che la scadenza era del 30 giugno 2026. Oggettivamente, per opere così importanti, soprattutto come quelle ferroviarie, e con il sistema legislativo italiano che, nonostante i tantissimi tentativi fatti per renderlo maggiormente speditivo in tutte le fasi di realizzazione di un'opera pubblica, ha delle strettoie normative, soprattutto relative all'approvazione dei progetti, all'ottenimento dei pareri, uno tra tutti la valutazione di impatto ambientale, oggettivamente poter realizzare e concludere effettivamente entro il 2026 queste opere era una mission impossible, e tale si è rivelata, non per responsabilità
1: di nessuno. Per responsabilità di chi? E questa è la domanda
2: io direi, per dato oggettivo, certamente per quella difficoltà nell'iter burocratico e procedurale di approvazione dei progetti, su cui si è sempre cercato di mettere di prendere provvedimenti per ottenere una velocità maggiore, ma insomma, velocità maggiore sì, velocità ottimale no. Per cui è del tutto evidente che bisogna fare, come sta facendo il governo e come bene che aiuti anche l'opposizione a fare, ragionamenti con l'Unione Europea perché questi finanziamenti non si perdano, si sostituiscano e quindi si riesca a realizzare la parte di opere che effettivamente nel 2026 non sarà completata attraverso altri meccanismi finanziari che si stanno mettendo a punto. Facevo riferimento a una unità di intenti perché sarebbe bello che nessuno gettasse la croce addosso su nessun altro,
1: certo,
2: perché è una classica situazione nella quale tutto il paese deve difendere con le unghie e con i denti i finanziamenti ottenuti per evitare di restituire i soldi, e questo si sta facendo, direi, sufficientemente bene, realizzando, si dice, delle VBS, quindi una parte di opera che sia comunque funzionale o comunque che abbia tracce di funzionalità, per poi rinviare a dopo il 30 giugno 2026 la realizzazione e il completamento dell'opera stessa. In buona sostanza, con l'Unione Europea si sta arrivando ad un accordo per cui non ti completo tutta l'opera entro il 2026, ma te ne completo una gran parte.
1: Poi sulla tipo l'80%.
2: Parte, esattamente, sì, senza mettere numeri che sono sempre pericolosi.
1: Sì, sì, pericolosi, certo. Sì. Insomma, una gran parte, una larga parte.
2: Esatto, si ragiona per VBS. VBS sarebbero delle parti d'opera realizzate. Io ho realizzato 10 chilometri di strada, bene, l'Europa ti dice va bene, si vede che sei in cammino in maniera sufficiente, i soldi te li continua a dare, eccolo, molto banalizzata.
1: Questo è il senso. Mi sembra

efficace come messaggio. Senta, vogliamo parlare del ponte sullo stretto, ma facciamolo dopo la musica, perché ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi ripartiamo proprio dall'opera delle opere, quella con la O maiuscola, che è il ponte sullo stretto. A tra poco.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato al nostro graditissimo ospite di oggi, che poi è un compagno di viaggio di Cantieri Italia perché è spesso con noi, grande esperto di infrastrutture e ingegnere Salvatore Margiotta. Margiotta, avevamo detto che saremmo ripartiti dal ponte sullo stretto. A che punto siamo? Lei ci crede molto, l'ha detto, anche quando è stato mio ospite al confronto in TV, lei crede molto a quest'opera. Allora, a che punto siamo? Cerchiamo di tracciare una mappatura.
1: Perfetto, io credo molto a quest'opera per tanti motivi, non mi ripeto, ma insomma essenzialmente perché è giusto che un grande paese realizzi grandi opere ed è giusto che l'investimento fortissimo che si sta facendo in infrastruttura ferroviaria sia sulla Salerno-Reggio che poi all'interno della Sicilia sia completato dall'oviato che ci sarebbe tra un'alta velocità a monte a valle dello stretto, del ponte sullo stretto. Ma proprio oggi la domanda mi fa piacere riceverla, perché proprio oggi ai miei studenti all'università spiegavo come nella realizzazione di un'opera la fase dell'approvazione del progetto rischia di essere sempre la parte che determina le maggiori lungaggini, e in questo momento, superata la difficoltà di trovare il finanziamento e almeno in parte, e con il governo che ha preso una direzione decisa sul ponte senza tentennamenti come non capitava da un po' di tempo, il punto di debolezza sta diventando come sempre quello delle autorizzazioni, in maniera particolare lo studio di impatto ambientale e la valutazione di impatto ambientale. Quindi in questo momento il progetto è all'esame del Ministero dell'Ambiente, che ha sollevato tutta una serie di questioni, tutte legittime, tutte giuste, tutte importanti, che determinano da parte dei progettisti del ponte, dell'impresa che deve realizzarlo e della società che deve realizzarlo, la necessità di approfondire tanti temi per ripresentare il progetto e ottenere le approvazioni. Ecco, l'esempio sposa bene le cose che dicevamo nella prima parte del nostro ragionamento, e cioè qual è il punto più delicato nell'iter che porta dalla programmazione iniziale all'esecuzione dell'opera. Il punto più delicato è esattamente quello delle approvazioni. Approvazioni, come è inevitabile che sia, che diventano tanto più complesse quanto più l'opera è importante. C'è un esempio molto classico di un tratto di ferrovia nei dintorni di Termoli che è stata bloccata tantissimi anni perché associazioni ambientalistiche hanno lamentato l'impatto che l'opera potesse avere su una specie ornitologica particolare. Lo dico senza per questo voler sminuire l'importanza della specie ornitologica, ma insomma capite che ci sono momenti nei quali scelte troppo conservative confliggono con la necessità di un paese di dotarsi di una grande infrastruttura.
0: Senta, ma per quanto riguarda la tempistica?
1: La tempistica è appunto connessa all'approvazione. Quando sarà approvato il progetto, l'impresa che dovrà realizzarlo è la più grande impresa italiana, come è noto, che è WeBuild, ha già dimostrato in altri settori, per esempio nella costruzione del ponte di Genova, di avere una capacità di produzione sul cantiere assolutamente forte. Quindi mi creda, superata l'approvazione l'opera si potrà realizzare in tempi che non mi azzardo a valutare.
0: Ma per darci un'idea, per dare un'idea a chi ci sta seguendo,
1: qualche anno.
0: Vabbè, ma lei è sempre così diplomatico che non si riesce. Senta, per quanto riguarda invece i cantieri aperti e altre grandi infrastrutture italiane, abbiamo 2 minuti e 34 secondi a partire da adesso, tutti suoi.
1: Sì, grazie. Tutte le grandi opere ferroviarie, soprattutto al mezzogiorno, perché poi l'Unione Europea, oltre a chiedere che le opere fossero sostenibili, ha anche preteso che i soldi si spendessero soprattutto lì dove ci fosse bisogno di una maggiore coesione territoriale, per intenderci nelle parti più svantaggiate di un paese. E quindi la Salerno-Reggio Calabria ferrovia, la Palermo-Messina, altre opere in Sicilia, grandi opere idrauliche, tutte opere che il PNRR consente, sta consentendo di realizzare, che stanno determinando anche naturalmente effetti benefici sull'economia italiana, perché non c'è misura economica maggiormente in grado di determinare sviluppo e prodotto interno lordo che l'edilizia e le opere pubbliche. Siamo in cammino con le difficoltà che abbiamo disegnato all'inizio di questa nostra conversazione, ma anche con la forza del sistema paese che ha accolto la sfida, secondo me, al meglio delle proprie possibilità e potrà determinare quegli effetti positivi che tutti si augurano da interventi di questo tipo.
0: Allora, grazie di cuore a Salvatore Margiotta, l'aspettiamo ancora e davvero la lasciamo alle sue lezioni all'università.
1: Grazie.
0: Grazie a lei,
1: a presto,
0: grazie a lei,
1: serata,
0: buona
1: grazie
0: serata. Grazie Roberta Di Casimirro che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Alessio Caranzetti. L'intervista a Salvatore Margiotta appena andata in onda è scaricabile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Ci vediamo prestissimo qui su Rai Radio 1.

0: un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Caso Minetti, il presidente Mattarella non rivaluterà la grazia concessa all'ex consigliera dopo l'esito delle nuove indagini della Procura di Milano che hanno accertato l'infondatezza delle indiscrezioni emerse sulla stampa. In una nota, il Quirinale ricorda che il Presidente della Repubblica concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. La Premier Meloni interviene sull'archiviazione delle accuse nei confronti di Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri nel procedimento sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Le decisioni giudiziarie, commenta Meloni, spazzano via definitivamente ogni ombra. Erano assolutamente inesistenti i rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata. Medio Oriente, in Libano la tregua resta fragile, Israele continua i raid e Hezbollah respinge il cessate il fuoco senza il ritiro delle truppe di Tel Aviv. Ucciso un casco blu serbo dell'ONU. Sul fronte iraniano, Trump si mostra ottimista sui negoziati, ma Teheran smentisce passi avanti. Negli Stati Uniti cresce il dissenso sul conflitto. Il presidente definisce esibizionisti politici i quattro repubblicani che si sono uniti ai democratici per limitarne i poteri di guerra. La procura di Castrovillari è al lavoro per individuare il movente alla base dell'omicidio dei quattro braccianti, tre afghani e un pakistano, arsi vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. E oggi c'è stato l'interrogatorio di convalida del fermo dei due pakistani.
3: Bocche chiuse, non parlano davanti al giudice i due pakistani accusati di essere gli autori della strage di Amendolara. Sentiti nel carcere di Castrovillari, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, a fianco i loro difensori. Accusati di aver ucciso quattro braccianti, bruciati vivi in auto. Prima della tragedia, tra le vittime uno dei presunti killer, c'era stata forse una lite illegale.
4: Uno, a quanto abbiamo arguito, però è una cosa che la prenda così, aveva litigato forse con gli altri, con le persone che purtroppo sono decedute. Ha un occhio vistosamente tumefatto.
3: La procura ha chiesto il carcere, il giudice deciderà nelle prossime ore. Gli inquirenti intanto lavorano sul movente. A fornire gli elementi più importanti, Taj Mohammad, l'unico superstite della tragedia, ha raccontato le vessazioni subite dai due caporali pakistani, per questo finito sotto protezione. Da Cosenza per il GR1, Francesco Salvatore.
2: A Milano un insegnante della scuola militare Tollier è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi. Secondo l'inchiesta della procura, il docente avrebbe approfittato del proprio ruolo e dell'influenza sugli studenti, sottoponendoli a pressioni psicologiche, vessazioni e umiliazioni. Gli investigatori contestano anche presunti abusi sessuali e comportamenti manipolatori ai danni dei giovani frequentatori dell'istituto. Prosegue la campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne, tappa nel carcere di Verona, l'inviata.
5: Storie di donne che hanno sbagliato e che ora stanno pagando anni di carcere, che sono anche un momento di riflessione e di rinascita, di formazione professionale e culturale. In carcere si può tagliare il cordone ombelicale con il passato, creare un nuovo futuro. Francesca.
6: Mi hanno arrestato e da lì ho cominciato le pratiche del divorzio.
7: Perché entrare in carcere?
6: Per furti, rapine, col carcere.
5: Voleva trovare anche un altro lavoro? Perché rubare?
6: Non ti aprono le porte, sei la felina dal 97 che commetto reati. Ho fatto un percorso carcerario che mi ha smascherata, ha tirato fuori le mie fragilità. Anche mio figlio in carcere. Vivo anche te se siete colpa.
5: Parlato con suo figlio?
6: Sì, lui mi dice, mamma è colpa tua. È piccola, ha 22 anni.
5: Avrà anche della rabbia?
6: Tanta. Nei confronti del padre, perché ha visto tutte le violenze. Diciamo, ma tu adesso lavori, potevi star bene. E dico, vabbè, non è mai troppo tardi. Poi mi avevano dato la possibilità di frequentare la scuola serale per prendere una qualifica e uscire con un'arte no in mano.
5: Da Verona, Elena Pabba, GR1.
2: Meteo, una perturbazione atlantica nelle prossime ore sfiora l'Italia portando nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali e entro la serata un peggioramento meteo con piogge temporali e locali nubifragi. Domani instabilità anche sulle regioni centrali, specie zone interne e settori adriatici, con qualche temporale anche al nord e soprattutto sul Triveneto. Per il primo weekend di giugno è previsto tempo più stabile e soleggiato. tennis al Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori ancora campioni. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriella Dabrowski. Ivan King rimonta 4-6, 6-3, 10-4 al super tie break. È tutto, ora c'è il rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19.
0: Il rosso e il nero.
8: Sono proprio fortunata perché conduco questa trasmissione con Francesco Storace. Ho avuto veramente il privilegio di incontrarlo e proprio mi è caduto dal cielo, veramente. Poi ha rimbalzato più volte, tante volte.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
10: Lo so, cari ascoltatori, voi adesso vorreste una risposta, ma mi sono messo a ridere anche io. Come faccio?
8: T'ha rimbalzato
10: questa
8: cosa.
10: E quindi la sopporterò.
8: Ci presentiamo?
10: Dici chi siamo? Io eviterei. Questa signora che offende si chiama Vladimir Luxuria.
8: E il signore con la voce da orco è Francesco Storace. Siamo benvenuti. Con rosso e nero, benvenuti d'amore e d'accordo fino alle 19. E
10: poi
8: voi
10: basta,
8: fatevi sentire. Fatevi sentire.
10: A proposito, dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che abbiamo un nuovo numero di telefono.
8: Davvero?
10: Il 335-699-2949. Ci possono scrivere, lo sono messaggi, però a proposito, ieri...
8: A me sembra lo stesso numero di ieri, però. Vabbè.
10: Però ieri, ma li hanno mandati pure al notaio, a Moreno Mantini.
8: E cosa gli hanno mandato? Messaggi?
10: Hanno mandato messaggi dicendo che lui non deve vietare gli aiuti.
8: Ah, allora... Vabbè, allora...
10: È come un governo lui, vieta gli aiuti. Vabbè.
8: Troppo severo. Allora, di che cosa andiamo a parlare?
10: Troppo se è vero.
8: Troppo se è vero. Vai con l'editoriale nero.
10: Necessario?
8: Oggi, ma l'hai fatto breve il tuo editoriale. Il mio è lunghissimo.
10: Sì, perché bisogna riflettere. Mm. Perché è una stagione di conflitti che non finiscono mai.
8: Tra noi due?
10: Ci sono speranze di pace cancellate dai bagliori della guerra. Ci sono dittatori che non mollano, ma anche democrazie che vanno all'attacco nel nome della libertà. La domanda è una, ecco perché l'editoriale è breve, riflessivo. Il mondo ha ragione o no ad essere preoccupato? Editoriale russo di Vladimir Luxuria.
8: Sai l'espressione toccarla piano, no? È un'espressione sportiva, perché nella pallavolo rappresenta un colpo delicato ed equilibrato. Oggi si usa dire la toccata piano ironicamente per chi fa una critica feroce. Con Donald Trump è uno che più che toccarla piano la palla la disintegra. Con Zelensky alla Casa Bianca, gli attacchi al Papa, a Macron, a Sanchez e persino alla ex interlocutrice preferita, Meloni. Adesso è il turno di Netanyahu, definito un ingrato che ha portato Israele a essere odiato da tutti. Effettivamente i rapporti tra USA e Israele non sembrano essere più così idilliaci, soprattutto per l'ostinazione di Netanyahu di continuare ad attaccare il Libano, dove è stato ucciso un casco blu serbo, e su Gaza, dove anche ieri ci sono stati 9 morti, oltre poi all'attacco iraniano all'aeroporto in Kuwait. Adesso si spera in un cessate il fuoco tra Israele e Libano, subordinato però alla cessazione degli attacchi degli Hezbollah, al fine poi di sbloccare anche Hormuz. Poi c'è anche l'altro fronte, no? Perché si teme che la Russia possa attaccare i paesi baltici entro il 2028.
10: E che sono le Olimpiadi.
8: Mentre Zelensky rivendica l'attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo. Insomma, sarà un'estate di fuoco non solo a livello climatico?
10: Però, permettimi, ma i tuoi colpevoli sono sempre israeliani e americani. Sei troppo fazioso.
8: No, ho parlato anche dell'attacco all'aeroporto.
10: Comunque grazie a Enrico da Como, che ci definisce una bella coppia e ci dice bravi. Poi il mondo piange, c'è anche una splendida canzone.
8: Esatto, lui è giornalista e autore del podcast. Io? Il Riottoso, no, non tu. Gianni Riotta, benvenuto.
11: Ciao, buonasera.
8: Buonasera.
10: How are you, Mr. Riotta?
11: Ciao, sto bene, sono tornato dalla Cina, quindi posso dirvi ni hao.
10: Ni hao, ni hao, miau, miau, miau, come il gatto. Allora, ascolta Gianni, ma in questo mondo in ebollizione, almeno tu vedi qualche concreta speranza di pace?
11: No, Francesco, onestamente no, perché come vedi il presidente Trump in Iran non ha una strategia e no, si è infognato in una guerra. No, no, vi dico, non
10: ci si capisce più niente
11: in una guerra
10: qua.
11: Che non ha uscita, per cui il Hormuz sta bloccato, la trattativa continua, litiga con Netanyahu che si diceva lo avesse indotto alla guerra. Intanto in Libano è di nuovo tornata una specie di guerra civile con Hezbollah che non dice noi non firmiamo niente. Quindi cominciare le guerre è facile, chiuderle è difficile, e come vedi anche Putin, che ci avevano spiegato che avrebbe vinto la guerra in sei, poi sono diventati sei mesi. Adesso ho fatto più anni di guerra a Zelensky che Stalin a Hitler, e quindi è molto complicato anche chiuderla. Tanto che anche in Russia cominciano a borbottare, non vedono come vada a finire questa avventura ucraina. Quindi non vedo per adesso grandi speranze di fine delle ostilità.
8: Trump se l'è presa con Zelensky, poi il Papa, Macron, Sanchez, pure la Meloni, adesso con Netanyahu. L'ultimo con cui se la prenderà sarà se stesso, secondo me. Fra un po' litigherà pure con se stesso. Comunque, secondo lei è finita l'alleanza tra USA e Israele?
11: No, l'alleanza tra USA e Israele ovviamente non è finita, però con grande abilità Netanyahu ha manipolato l'ego di Trump promettendogli una vittoria rapida in Iran, ha ottenuto dei risultati che per Israele sono positivi, perché avere comunque degradato la macchina militare iraniana è per Israele un grande vantaggio, e mentre invece gli Stati Uniti non hanno tratto alcun vantaggio e l'economia mondiale si trova bloccata a Hormuz. E il presidente Trump è un irruento, e questa irruenza l'ha portato due volte alla Casa Bianca, quindi è politicamente appagato. Però un conto è far campagna elettorale, un conto è governare.
10: Ecco il tema. Proprio Trump ora dice addirittura di voler vedere Khamenei. Ma questa è propaganda o sono segnali?
11: Francesco ha sempre creduto alla diplomazia personale. Ti ricordi quando vide Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, persuaso che l'avrebbe convinto a cambiare? Non è cambiato niente, il dittatore l'ha incontrato, ha incassato il prestigio. E Khamenei non si sa se è ferito, non è ferito, dov'è, come sta, ma Trump lo vedrebbe. Ma è un'illusione quella che tu vedi il leader di un regime teocratico, figlio di un leader del regime teocratico, e gli fai cambiare posizione. Non è così, la politica estera è più complicata, quindi questa diplomazia sua personale purtroppo non funziona.
10: Come ci dice un ascoltatore, Vladi, usa e getta.
8: Usa e getta. Fa venire i brividi un'intervista che ha rilasciato il comandante delle forze armate lettoni, Kaspar Pudans, ci spostiamo sull'altro fronte di guerra, al Financial Times. Ha detto che la Russia potrebbe attaccare gli stati baltici entro il 2028 perché ha un vantaggio sulla NATO per quanto riguarda i droni. È credibile?
11: La Russia sta perdendo la guerra in Ucraina. Lo so che nei talk show ci dicono dal 22 che la sta vincendo, ma la sta perdendo grazie all'uso dei droni. E Zelensky ha venduto i droni ai paesi che combattono l'Iran per provare a dare una mano e guadagnare qualche forma di popolarità. Nei nostri talk show si dice che saranno i paesi baltici, l'avete sentito voi tutti dire, i paesi baltici si apprestano a invadere la Russia. E noi lavoriamo proprio in queste ore con i paesi baltici sulla disinformazione, e i paesi baltici sanno di non avere nessuna carta militare in un'invasione contro la Russia, mentre Putin lo minaccia perché sa che in questo momento dentro la Russia ci sono molte voci, dentro la classe dirigente russa, che si cominciano a levare contro di lui, e quindi può tentare di rilanciare. Sarebbe davvero una tragedia se lo facesse.
10: Ascolta, ci sono tanti messaggi che stanno arrivando e molti sono esasperati. Quello ce l'ha con Zelensky, quell'altro dice che dovrebbero riaprire i manicomi per Trump e Putin. E addirittura, questa è la cosa che più mi preoccupa, dice Salvatore, volete un mondo di pace? Eliminiamo da questo pianeta gli Stati Uniti e lo Stato di Israele.
8: Vabbè.
10: Ora, bisogna capire che non si risolve eliminando, ma casomai garantendo pace. Ecco, stavamo parlando adesso di Ucraina, no? Ma lì che bisogna fare per arrivare alla pace?
11: La pace, se tu vuoi fare la pace in Ucraina, devi eliminare la politica di Putin, perché c'erano dei disaccordi tra Ucraina e Russia su Donbass, sulle minoranze, ma era tutta roba che ci si sedeva attorno a un tavolo e in 6 mesi l'avevi risolta. E adesso ricordo quando stavo in Ucraina un sindaco filorusso mi disse: sa, io ero molto filorusso, però dopo l'invasione sono diventato filoucraino, perché se vado alle elezioni e dico sono filorusso non prendo più neanche un voto. Putin vuole riscattare l'Unione Sovietica, lui l'ha detto il giorno del crollo del muro di Berlino dell'Unione Sovietica, il giorno più drammatico della storia del Novecento, e quindi bisogna tornare al mondo di cui l'Unione Sovietica è una potenza mondiale nella Russia, e questo è irrealistico, non ce la farà, non ha la dimensione economica, e purtroppo però chi sta pagando il prezzo è l'Ucraina.
10: Grazie, grazie Gianni, combatti per noi.
8: Grazie davvero, grazie,
11: è sempre un piacere. Ciao. Lavoro.
8: Allora abbiamo un brano bellissimo che si chiama Pazzi stupidi ragazzi di Raff.
10: Come dicono i nostri ascoltatori, dei governanti mondiali.
8: Ci scrive Lello: ma se il mondo è governato da pazzi, dove vogliamo andare? Siamo in un vortice, esatto, di frullatore di persone, e alla gente non gliene frega niente. Ah, c'è Raff!
12: Prima di noi, ma mica c'era musica. Prima di noi, ogni volta l'ultima.

0: E Raff, pazzi, stupidi ragazzi, siete con Rosso e Nero, stiamo commentando un po' i vari conflitti sia dalla parte dell'Ucraina, Russia, sia in Medio Oriente. Continuiamo a farlo volentieri con la giornalista della Verità, Sarina Biraghi.
1: Ascolta, diciamoglielo però, perché c'è Mara da Venezia, Maria da Venezia, che ci scrive: ma perché l'Ucraina in Europa e non la Russia? Questa è un'ulteriore variante.
0: Vabbè, ma non è questa la domanda che le faremo. Benvenuta. Benvenuta.
2: Grazie, buonasera.
1: Buonasera. Ciao, Sabina, benvenuta anche da parte mia. Allora,
0: io non so se lei è Sabina, lei è giovane e quindi non so se lo ricorda il gioco dell'oca.
2: Detto questo, grazie.
0: Il
2: detto
0: gioco questo. Se lo ricorda il gioco dell'oca che si lanciavano
2: no?
0: Io penso che a volte i colloqui di pace sembrano un po' il gioco dell'oca. Si va in una casella che ti dice: no, devi ritornare indietro. A che punto siamo in Medio Oriente?
2: Ma insomma, mi sembra che siamo a un punto, direi un punto difficile, tant'è che ho sentito la frase di Trump che dice: le guerre, si può parlare, come dire, di pace soltanto, o comunque di una cessazione di fuoco, soltanto se si spara in modo più moderato, il che significa che insomma si continuerà a sparare.
0: Che vuol dire sparare in maniera moderata? Un po' sembra
3: questa quasi propaganda elettorale per Maurizio Lupi.
0: Un ossimoro, mi sembra.
2: Appunto, dico, questo bisogna chiederlo a Trump, che ha i suoi bei problemi, non soltanto sul versante Iran, ma ce l'ha in casa i problemi.
0: Esatto, i sondaggi.
2: Ma non solo i sondaggi, che per l'avvicinamento alle elezioni di midterm, ma mi sembra che il voto della Camera sulla mozione per lo stop alla guerra in Iran, ottenuto dalla Camera anche grazie a 4 voti repubblicani, che lui ha definito cattivi repubblicani, insomma, è un voto importante, è un voto politico importante per Trump. È vero che lui può mettere il veto, però insomma dimostra che gli americani sono stanchi di guerra, erano già stanchi dell'Ucraina, ma oggi sono stanchi anche di questa guerra, perché c'è un problema, come dire, di vittime, c'è un problema economico che non è soltanto alla pompa di benzina, ma c'è un problema economico anche sugli armamenti, e Trump dovrà recuperare gli armamenti che sta, tra virgolette, sprecando in queste guerre, perché non si può mai dimenticare che nel mondo c'è anche la Cina, quindi l'America non vuole stare mai scoperta da questo punto di vista. E quindi è un momento difficile per lui e deve gestire questo malcontento, fermo restando che continuano le tensioni con Israele, gli incidenti nel Golfo, il dossier nucleare con Israele non l'ha concluso per nulla. Quindi, insomma, più di questo, ha voglia che adesso ha detto nel weekend si può firmare una tregua.
1: Ma tutto questo
2: mi sembra così.
0: Quante
2: L'Iran
0: volte abbiamo sentito
2: sembra,
0: dire
2: appunto,
0: domani,
2: L'Iran
0: domani.
2: Mi sembra meno determinato, ecco, su questa
1: in tutto
2: tregua
1: questo,
2: di cui
1: Sarina, Sarina, in tutto questo,
2: eccomi,
1: sembra finire nel disinteresse generale la guerra in Ucraina.
2: Ma più che nell'interesse generale...
1: Disinteresse, dico.
2: Nel disinteresse... Intanto, vabbè, la chiusura di Hormuz ci ha messo davanti questo spauracchio dei costi della benzina, del petrolio e quindi dell'energia, per cui siamo tutti concentrati lì. Ma questa guerra sembra quasi che Zelensky la stia vincendo. Cioè il lancio di droni su San Pietroburgo, nel giorno in cui Putin ha presentato la sua Davos... Beh, insomma, anche questo è un capovolgimento, cioè mostra proprio la debolezza di Putin, semmai non ci sia stata prima, perché Putin è circondato da alcuni falchi che lo spingono ancora di più. Però Zelensky sta dimostrando che volendo lui questa guerra non la finisce e la porta avanti anche gestendola. Quindi finora noi abbiamo aiutato, ci è parso di aiutare un paese che da solo non ce l'avrebbe mai fatta, ovviamente, a difendere la democrazia, a difendere i suoi cittadini. Abbiamo aiutato, ma oggi l'Ucraina sta dimostrando di avere una resilienza che sta mettendo in crisi Putin, perché arrivare a San Pietroburgo significa toccare un nervo scoperto di Putin.
0: Prego. Allora, volevo ritornare un po' sulla questione economica che lei prima accennava in America, no? Perché tanti poi non hanno più, diciamo, erano delusi da Biden, perché molto semplicemente gli americani vanno nei supermercati, vedono che i prezzi sono aumentati, dicono, vabbè, allora proviamo con Trump. Ma adesso la situazione dell'inflazione anche in America è preoccupante.
2: Assolutamente sì, anche in America è preoccupante, perché poi l'America ha visto, se con Biden c'era il problema del prezzo delle uova, oggi anche gli americani vedono l'aumento del gallone di benzina, e è una cosa un po' strana rispetto a noi europei, no? La benzina è un
1: noi europei? Noi europei, scusa, ma l'Occidente può giocare ancora a carte?
2: Ma l'Occidente ci prova a giocare, secondo me ogni tanto ne tira fuori una, ma insomma è un po' difficile che abbia una voce, possa fare una voce grossa, non è in grado, non la sta facendo, sta soltanto mettendo delle toppe alle conseguenze di queste guerre che si ritrova addosso, che sono tutte conseguenze economiche, direi, no? Mm-hmm. Oggi abbiamo visto un gesto da parte dell'Europa che ha risposto alla Premier Giorgia Meloni facendo ottenere a Giorgia Meloni un grosso risultato politico.
0: Vabbè, detto. Cambiamo, diciamo, argomento. Comunque grazie.
1: Comunque, questa giovane collega è sempre molto chiara.
0: No, devo dire veramente comprensibile. È la prima volta che l'ascoltiamo e davvero grazie di essere stata con noi a Sarina Biraghi della Verità. Grazie.
2: Buona serata, buon grazie.
0: Allora, Francesco, togliti gli orecchini,
1: no,
0: perché
1: innanzitutto non mi chiamare Francesco davanti a tutti, perché questa confidenza non te la do.
0: Togliti gli orecchini perché devi sentire bene la voce dell'ospite misterioso.
1: Chi è? Bella, ciao, chi è? No.
0: Senti.
4: Noi pensiamo oggi che la vera rivoluzione sia la normalità, che è una parola appunto, e che racchiude tutto.
0: Perché gioisci la normalità?
1: Perché la normalità sta al 335-699-2949.
0: Allora
1: quanto
0: non
1: sono
0: dobbiamo
1: belle.
0: Aiutare
1: quanto
0: gli ascoltatori,
1: belle.
0: Ok?
1: Quanto sono belle.
0: Io vorrei partecipare a Miss Italia, però sì, secondo me certo. Sono troppo giovane.
1: Chissà se c'è una raccomandazione.
0: Forse sono. Posso partecipare a Miss Coppia Nave Navaricosa, è un concorso particolare questo, vabbè. Allora, chi sarà mai quella che ci raggiungerà la seconda parte del Rosso e Nero? Il numero l'abbiamo dato, il numero
1: 335-699-2949. L'abbiamo ridato. Anche quello del regista, detto
0: bravo, dopo. Bravo Francesco,
1: basta,
0: che lo dai e lo ridai. Il
1: no,
0: numero.
1: Io non ti illudo.
0: Ci sono le informazioni regionali, anche quelle sul traffico, e poi noi ritorniamo sani e salvi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A22 tra Affi e Ala Avio in direzione del Brennero, dove sono presenti 8 km di coda a causa di un incidente. In Liguria in A10 tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia si registrano invece 9 km di coda per lavori. Sempre in A10 tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest verso Genova 7 km di coda ancora per la presenza di cantieri. Andiamo in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, presenti 2 km di coda per un veicolo in avaria. In Lombardia sulla A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera si segnalano 4 km di coda e ancora in regione in A4 tra la barriera di Milano Est e la tangenziale nord di Milano in direzione Torino si registra un incidente che vede coinvolti un camion e una vettura. Infine andiamo in A1 in Campania tra l'allacciamento con la A16 e lo svincolo asse mediano verso Roma si registrano 3 km di coda per un incidente tra 4 vetture. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Un buco praticato dall'appartamento adiacente, due malviventi che irrompono in banca, svaligiata la filiale Unicredit di Viale Ostiense, bottino da oltre 100.000 euro. Violentata ripetutamente a 13 anni da un uomo che l'aveva adescata sui social da Cagliari e le inviava materiale pedopornografico. È successo in provincia di Latina, arrestato in Sardegna il pedofilo. Il giorno dopo la tromba d'aria nella zona nord-est di Roma inizia la conta dei danni, un evento di rara intensità per la capitale. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. In primo piano la rapina in banca su Viale Ostiense. I malviventi hanno apposto il cartello filiale chiusa per poter agire indisturbati. 100.000 euro il bottino.
2: Ho visto solo le forze dell'ordine. Avevo chiesto che era successo e mi hanno detto che c'è stata una rapina.
3: In molti nel quartiere si dicono ancora increduli per quanto accaduto all'interno della filiale Unicredit in via Ostiense. Ladri entrati attraverso un buco nel muro, dipendenti tenuti in ostaggio e poi la fuga con un bottino di 125.000 euro in contanti.
4: Sono rimasta un po' così allibita perché non me lo sarei aspettato.
5: Sinceramente non è una zona così pericolosa, almeno non la percepisci tale.
3: I carabinieri sulle tracce dei rapinatori, al vaglio i sistemi di videosorveglianza dell'intera zona. Stando a quanto ricostruito, due persone si sarebbero introdotte passando da un'area condominiale in un locale dismesso adiacente alla banca. Poi avrebbero aperto un varco nella parete che li separava dalla filiale, aspettando l'arrivo dei primi dipendenti. Passamontagna sul volto e pistola alla mano li hanno quindi presi in ostaggio, in attesa che scattasse l'apertura a tempo della cassaforte collegata al bancomat, per farsi poi consegnare il bottino e scappare. Solo allora i dipendenti sono riusciti ad allertare le forze dell'ordine. Da chiarire se i due rapinatori avessero un complice ad aspettarli all'esterno, ma anche perché l'allarme dell'istituto bancario non sia scattato quando hanno aperto un varco nella parete della banca. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: È stato condotto in carcere il 38enne residente nella provincia di Cagliari per aver adescato e poi violentato una 13enne della provincia di Latina. L'uomo è accusato dei reati di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Dalle perquisizioni domiciliari ed informatica sono emerse le chat scambiate con la ragazzina, nonché immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito. L'adescamento era iniziato online nel 2024 e proseguito con incontri protratti fino al mese di maggio scorso. La Protezione Civile di Roma sta cercando di riportare alla normalità la zona nord-est della capitale vicino alla Salaria, colpita ieri mattina da una violenta tromba d'aria. Le centraline di rilevamento atmosferico hanno registrato raffiche di vento di 90 km orari ai margini dell'epicentro, un fenomeno meteorologico estremo ed improvviso che ha abbattuto oltre una sessantina di alberi caduti su tettoie, terrazze, auto parcheggiate, ha divelto tegole, ha abbattuto muretti. Secondo i meteorologi il fenomeno è stato causato dall'incontro ad alta quota di masse d'aria calda e fredda. Domenica 6 e lunedì 7 giugno si torna alle urne in tre comuni del Lazio per il ballottaggio. Si eleggono i nuovi sindaci di Santa Marinella, Genzano e Civita Castellana. Nel centro del litorale nord romano in lizza ci sono il civico Alessio Manuelli e Damiano Gasparri del centrodestra, mentre nel comune dei Castelli la scelta è tra Rocco Fabio Papalia del centrodestra e Carlo Zoccolotti del centrosinistra. Nel centro della Tuscia infine si sfidano Danilo Corazza, sostenuto da PD e liste civiche, e Claudio Parrocini di Forza Italia, UDC, Lega e Civiche. Tennis, semifinale tutta italiana domani alle 19 a Roland Garros. In campo a Parigi si misureranno il romano Flavio Cobolli, che ha superato ai quarti il canadese Auger Aliassim, e il sanremese Matteo Arnaldi, che ha superato Matteo Berrettini, ritiratosi per problemi fisici. Chi vince affronterà in finale il vincente tra Zverev e Mensik. Ora la viabilità con l'agenzia Roma Mobilità.
6: Questa sera abbiamo forte traffico in via di Donna Olimpia, via Gregorio VII, via della Pineta Sacchetti e via di Torre Vecchia, in via Salaria all'altezza di Vilada, via Le Parioli, in via dei Monti Tiburtini, in viale del Muro Torto, sulla circonvallazione Tiburtina e lungo il tratto urbano della A24, su alcuni tratti della Palmiro Togliatti, in via Cilicia, in via Ostiense in zona Piramide, lungo il viadotto della Magliana e nel tratto iniziale della Roma Fiumicino e sul raccordo anulare tra via Casilina e via Laurentina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: 18, 34 minuti e 36 secondi è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. L'augurio di una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
7: conto dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Il rosso e il nero.
17: Su Radio 1 alle 18.37 la seconda parte del Rosso e il Nero. Si sono scatenati gli ascoltatori oggi, veramente.
18: No, vabbè, vabbè, tu parli subito Miss Italia, è ovvio, no?
17: No, non lo devi dire, non devi aiutare. Riascoltiamo la voce misteriosa.
19: Noi pensiamo oggi che la vera rivoluzione sia la normalità, che è una parola appunto e che racchiude tutto.
18: Tutto, tutto. No, vabbè, oggi... no, ma tra l'altro, aspetta. Ci sono, vabbè, uno solo si è confuso che parla della Boldrini.
17: Cioè, ma si può, Laura Boldrini.
18: Comunque, da tutta Italia, partendo da Rita di Castiglione Tironese, che è un'altra che ci prende sempre. Io la devo conoscere,
17: sì.
18: E mi devo far fare la schedina. Ti ricordi la schedina?
17: C'è ancora la schedina.
18: Poi, secondo me, dice il solito provocatore Michi da Barletta, mette una variante, dice la voce misteriosa e di Luxuria mentre gioca a pallavolo sulla spiaggia con questo. Ma che, come si può?
17: Ma che ti sei fumato?
18: Male,
17: non
18: tutti
17: lo so.
18: Gli altri hanno indovinato, dillo chi è, dillo chi è.
17: È veramente il piacere grandissimo di avere qui con noi Patrizia Mirigliani, benvenuta.
20: Grazie, buonasera, ciao Vladimir.
17: Buonasera, noi ci conosciamo con Patrizia. Sì, ci conosciamo.
18: Allora Patrizia Mirigliani, io faccio lancio una sfida.
20: Sì.
18: Visto che conosci Luxuria e la conosco anch'io, quando mi presenti qualcuna delle tue bellezze?
17: Guarda, uso privato del mezzo pubblico questo, guarda, mamma. Vabbè,
20: va bene, dai.
17: Lasciamo stare.
20: Cosa.
17: Facciamo finta però che non l'ha fatta.
18: Dato che stava tra noi tre questa.
17: Sì, certo.
20: Sì, siamo solo noi tre.
17: Patrizia. Prima domanda è d'obbligo. Cosa hai ereditato da tuo papà, il patron e creatore dello storico concorso Miss Italia?
20: Beh, ho ereditato sicuramente la tenacia e poi anche il desiderio di trasparenza che è stata una delle caratteristiche più importanti di Miss Italia. Infatti scandali a Miss Italia non ce ne sono mai stati.
18: Però... il festival in famiglia ci sarà stato qualcosa che ve lo faceva vivere in maniera un po' frizzante, sia la vigilia che le rassegne stampa magari.
20: Il festival intendi, cioè, il concorso?
17: Il concorso, sì.
18: Lo chiamo,
17: sì.
18: Il festival perché io sono vecchio.
17: Il festival della bellezza.
20: Della bellezza.
17: Dai.
20: Hai ragione. Per noi è chiaro, Miss Italia è stato un punto in comune, in famiglia. Pensa che io da bambina già stavo in mezzo alle Miss e ho vissuto una vita in mezzo alla bellezza. E quando si avvicinava a Miss Italia... si partiva, era la vera, non voglio dire un termine assurdo, per noi andare come in vacanza, perché partivamo un mese col nostro staff, era la vera vacanza con la famiglia, quando c'era Fabrizio Frizzi, tutti i conduttori che hanno poi condotto Miss Italia, era una grande famiglia.
18: E non
20: insomma
18: si creavano famiglie nuove lì, no?
20: Oggi
17: è veramente, guarda, è veramente turbolento.
18: No, in vacanza con le Miss, non lo so.
20: Beh,
18: io.
20: Senti, una famiglia nuova l'ha creata poi Fabrizio con Carlotta Mantovani.
18: Lo vedi?
17: È vero, vedi.
20: Beh, può succedere, può succedere.
17: Senti, ci ricordi quante dive hanno partecipato al concorso?
20: Guarda, tantissime. Parlando proprio la Loren nel 50, che poi
17: la Loren non vinse il concorso, però
20: no,
17: vinse
20: no,
17: partecipando sì, stranamente, no?
20: Sì. Perché in quegli anni il cinema attingeva tantissimo da Miss Italia, perché la bellezza era un tema molto importante anche per il mondo del cinema, ma anche per gli scrittori, cioè si dissertava sulla bellezza, perché la bellezza era una cosa seria. Per cui in quegli anni quelle donne dal Bosè hanno trovato tutta la loro strada nel cinema italiano, avendo anche grossi successi. Chiaro che la Loren era una bellezza molto moderna, non ha vinto il titolo di Miss Italia perché abbiamo coniato, è stato coniato anzi il titolo di Miss Eleganza per lei.

0: giudice chiede, giuri dire la verità, c'erano raccomandazioni di politici in quell'epoca?
1: No, ma assolutamente no, né in quell'epoca né dopo.
2: Vabbè,
1: ma
2: vabbè.
1: No,
2: guarda,
1: no,
2: che è una persona,
1: no,
2: onesta, Patrizia. Patrizia,
0: ho detto i politici, no, che ci provavano.
2: Vabbè, magari c'è,
1: no,
2: che...
1: no.
2: Okay, è qualcuno che chiedeva il numero di telefono di qualcuno,
1: ma
2: oltre a Storace?
1: Sì, allora un paio di volte sono venuti dei rampolli di famiglie importanti, chiedendo di parlarmi, perché io ero come la mamma delle miss, per avere magari un contatto con qualche miss che era molto carina. Io ho detto: guardate, non, non è qui, questo non lo posso fare.
0: Vabbè,
1: non lo farò mai. Però
0: non vogliamo
1: succede.
0: I nomi, solo i cognomi.
2: Ma se...
1: meglio di no.
2: Patrizia, come sono cambiati i canoni di bellezza dagli anni dai primi anni di Miss Italia a oggi?
1: Guarda, lo stiamo vedendo di giorno in giorno. Abbiamo fatto anche una ricerca sull'estetica facciale, come è cambiata oggi. Allora, una volta erano più visi bamboleggianti, diciamo, era più perfetti, più delicati. Oggi il volto volitivo, la mascella si è un po' allargata. Penso che sia dovuto proprio anche a quello che avviene intorno, cioè le donne hanno assunto anche ruoli di potere, quindi c'è anche un temperamento diverso che porta ad avere anche un aspetto un po' diverso. E quindi però in continua evoluzione è quello che noi difendiamo fortemente: non vogliamo una bellezza omologata.
0: Però,
1: vogliamo la bellezza unica.
0: Ecco, hai parlato della continua evoluzione, infatti c'è il format, va avanti comunque.
1: Sì, sì.
0: E ci sono, immagino, invidie da fuori al vostro concorso.
1: Sì.
0: E
2: anche
0: penso,
2: tentativi di imitazione.
0: E penso a quello, sì, che vi siete detti con la Colombari sul senso,
1: sì,
0: del concorso.
1: Sì. E lì mi è dispiaciuto molto, perché la Colombari è stata un'icona molto importante di Miss Italia, cioè un punto di riferimento anche per le mie concorrenti. È venuta, come presidente di giuria l'ho voluta fortemente, Martina, perché appunto è una bella donna, è una donna intelligente, una donna che ha anche una vita familiare complessa, per cui l'ho stimata anche per questo, per tante cose. E insomma, secondo me...
0: Come dici, la normalità stimi e poi la complessità.
1: Ecco, però ti dico che quando, se per lei il concorso non poteva più avere quell'importanza o quella dinamica che aveva anni fa, era un dialogo che poteva avvenire tra di noi, l'avrei accettato, sì, molto carinamente, e poi ne avremmo potuto parlare anche in pubblico. Invece è venuta come una grande amica del concorso e non ha espresso nessun giudizio fino a quando non si è trovata in televisione.
2: Vedi. A proposito di polemiche, no? Io ti ho sempre considerato una donna dalla mentalità aperta. Tu mi hai voluta,
1: sì,
2: come trans giurata,
1: sì,
2: nel,
1: certo,
2: 2015 quando
1: e
2: vinse.
1: E anche come presentatrice.
2: Esatto.
0: Mamma mia, quanti errori,
2: sì, mi chiese di fare la
0: fatto
2: presentatrice che non potevo
0: quanti
2: io.
0: Errori.
2: Quando vinse Alice Sabatini, me lo ricordo. Allora, la domanda, sì, è questa: ma per chi si opera ed è donna a tutti gli effetti, anche per la legge e lo Stato italiano, senza doverlo necessariamente dichiarare, potrà un giorno partecipare,
0: sì, vabbè,
2: a Miss,
0: vai,
2: Italia?
0: Tu no!
1: Allora.
2: Io no, ma no, non mi candido, sono troppo giovane, vai.
1: Tu sei mitica. Allora, guarda, il discorso è questo. Bisogna capire se il paese è pronto per questa scelta. Perché il nostro regolamento dice che bisogna essere donne dalla nascita.
2: Dalla nascita.
1: E questo è un regolamento vecchissimo.
0: E ci mancherebbe,
1: non lo so,
0: altro.
1: Ecco, chissà perché qualcuno ha avuto questa percezione di dire dalla nascita. 40-50 anni fa, boh, va bene, però è andata così. Io non l'ho cambiato perché non ho trovato ancora una vera apertura da parte, perché Miss Italia è degli italiani anche,
2: perché
1: non
2: ci
1: è
2: sono
1: solo
2: troppi storaci in giro,
0: no,
2: capisci?
0: Guarda. Allora tu vorrai far partecipare Vladi al concorso quando metterai sul podio me come premio per chi vince.

0: Ah, capirai, capirai.
1: Senti una cosa, ma è vero che hai detto che chi si mette a giocare con OnlyFans non può partecipare?
2: Ah. Assolutamente sì, certo. Ah,
1: cioè regole rigide da rispettare.
2: Ma regole rigide, è una società dove non ci sono più regole, dove i giovani sono allo sbando.
1: Quanto
2: dove non
1: mi piace sta donna, brava!
2: Scusami, mettiamo almeno una regola. La regola è che se tu sei su OnlyFans e quindi hai fatto una scelta precisa di ottenere subito magari così una... diciamo un guadagno veloce, perché poi lo fanno per quello.
1: Eh beh, certo.
2: E un domani che diventi Miss Italia, la prima foto che esce non è quella con la corona in testa, è quella di OnlyFans.
0: Senti, quindi ultima sì. domanda flash. Quando inviterai nella giuria Dito nella piaga e farete pace?
2: Pensando oggi
1: insieme alla Colombari, dai,
2: insieme alla Colombari, di invitarla a Miss Italia, perché voglio fare una precisazione, perché sennò sembra che... Allora, Margherita è una bravissima cantante, è stata molto innovativa, ha fatto un bellissimo Sanremo e io sono una sua fan. Ti sembrerà assurda questa cosa?
0: No, ci credo.
2: Quello
0: so
2: che
0: sei
2: non
0: sincera.
2: Va, esatto, quello che non va è che Miss Italia è un marchio registrato e che quando tu usi un marchio registrato dovresti magari chiedere.
0: Ma dai,
2: non
0: fate
2: è lei,
0: pace, fate pace,
1: in tempo di guerra ci vuole qualche pace. Bene.
0: Grazie
2: davvero. Ma chi la vuole sta guerra?
0: Beh, Alice Sabatini disse qualcosa di diverso all'epoca, mi ricordo. Grazie a Patrizia Mirigliani, sei una bomba di simpatia, grazie.
2: Grazie.
0: E ti dedichiamo, Patrizia, questo brano di Jovanotti che si chiama proprio Bella, e lo dedichiamo idealmente a tutte le Miss Italia passate davanti agli occhi,
1: non quella prossima
0: della nostra
1: che vuole
0: ospite.
1: Lei
0: ma senza dirtelo Jovanotti qui a Rosso e Nero, e poi ci arrivano le nostre rubriche, quindi rimanete in ascolto.

0: prego, non stimatemi solo per la mia bellezza, non giudicatemi solo per la mia avvenenza, vi prego, bella, a bella, giovanotti. Da noi si usa molto dire a bella.
1: Da voi dove?
0: Nel nostro gruppetto, ah, sì, la nostra parrocchia. La parrocchia, la nostra parrocchia. Podio rosso, terzo posto.
1: Sconvolto, hai parlato di parrocchia, infedele.
0: Al terzo posto l'incontro dal titolo A voce alta che mi vedrà protagonista domani al ghetto di Civitavecchia all'interno delle iniziative legate alle giornate delle inclusioni del Civitavecchia Pride. Che bella Civitavecchia! Domani sono a Civitavecchia! Al secondo posto, in negativo, alla maggioranza che ancora una volta non vuole affrontare il tema del fine vita e riporta in commissione la proposta del DDL Bazzoli o Bazzoli.
1: Sì, ma impossibile, tutto, fai i volantini della slime tu.
0: Al primo posto l'europarlamentare Pina Picierno che lascia il PD per approdare al gruppo Renew Europe vicino a Carlo Calenda. Ormai si cambiano più casacche che mutande. Podio nero di Storace.
1: E al terzo posto Nicole Minetti, che promette querele a chi ha diffuso notizie false. Segnalo, anticipo un'ultima ora, nessuna rivalutazione della grazia alla Minetti da parte di Mattarella. È una nota del Quirinale che dice basta adesso, smettetela con questa storia. Al secondo posto la nostra Roma, non quella della scuola di calcio, la città devastata dal tornado e dagli alberi crollati.
0: E ne sanno qualcosa tutte le persone che erano nel traffico ieri.
1: E al primo posto i carabinieri per il loro fantastico e bellissimo, meraviglioso 212esimo compleanno. L'Italia li ama.
0: Anch'io sono fedele all'arma.
1: Sono infedele poi.
0: Cosa c'è adesso? Dillo davanti al microfono.
1: Il tweet di Vladimir Luxuria.
0: No, allora era meglio che non lo dicevi perché invece si chiama così.
2: Pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va ai giovani. Attenti, e questo qui sono seria, al miele dello sballo. È un miele che si può comprare online, purtroppo, che contiene cannabis concentratissima. Infatti, proprio due giorni fa, tre giovani ne hanno assunto solo un cucchiaino e adesso c'è un 17enne a Napoli che è in coma per questo. Vizia virtù di Francesco Storace.
1: Allora, la virtù è amare il calcio con le passioni che determina. Il vizio è però privare le squadre italiane di campioni tricolori, troppi stranieri, la conseguenza sono i mondiali. Che aprono la
0: reimmigrazione per i calciatori stranieri. Che dici? Ah, c'è Miguel Bosé.
1: Intitola poi Bosè. Bravi ragazzi.
0: Bravi ragazzi.

0: Tutto si lega. Questo era il Festival Bar del 1982, Miguel Bosé. Abbiamo sentito prima Patrizia Mirigliani, che organizza Miss Italia. La mamma di Miguel Bosé, Lucia Bosé, è stata eletta Miss Italia nel 1947. Questa è una notizia vecchia.
1: Siete coetanee.
0: Questa è una notizia, vabbè, stagionata.
1: Allora, invece l'ultima ora vera esce dal Consiglio dei Ministri di oggi, perché è stato approvato il decreto sul lavoro dei detenuti, lo ha detto Nordio con particolare soddisfazione, perché si attua una disposizione costituzionale sulla rieducazione dei detenuti.
0: Dobbiamo rieducare anche Storace prima o poi.
1: Prima o poi, ma il decreto non ci sarà. Non ci
0: Gli
1: sarà.
0: Autori sono Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi. Per la musica è Duccio Pasqua.
1: Ancora lui, sempre
0: alla
1: lui.
0: Alla regia Ludovico Suppa, la parte tecnica. Per la prima volta, Rosso e il Nero, Daniele Di Noia.
1: Allora bisogna mettere una sigla, una qualcosa, una canzone.
0: Ah,
1: un
0: beh, applauso. È la nostra.
1: Gli applausi. Applausi.
0: Allora, noi ci sentiamo domani.
1: Ci sentiamo?
0: Noi ci vediamo pure.
1: Ah, ecco, no, pensavo
0: ci frequentiamo,
1: telefonata.
0: No, ci annusiamo, no. Ci tastiamo.
1: Ah, stiamo preparando tra l'altro un banchetto a fine

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
5: Scontata.
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
5: Super scontata.
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Israele e Libano, la tregua non ferma gli attacchi, Hezbollah respinge l'accordo e colpisce una base UNIFIL, morto un casco blu serbo. Sospendere la guerra in Iran, alto là della Camera Trump, 4 repubblicani votano a favore della risoluzione, l'ira del presidente, sono antipatriottici. Stragi mafiose del 93, archiviate le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, la premier Meloni spazzata via ogni ombra. La grazia, Nicole Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni favorevoli della procura. Nella nota del Quirinale nessun motivo per rivalutare il provvedimento di clemenza. Addio a Marianne Satrapi, artista e fumettista, con Persepolis raccontò Teheran dalla rivoluzione alla repressione. Sulle rotte di Barba Nera, cannoni, munizioni e navi fantasma, alle Bahamas trovati 6 relitti dei pirati dei Caraibi. 40 anni di carriera in un album, Prince torna con Timeless, raccolta postuma di 10 brani inediti registrati tra il 1977 e il 2016. La grande atletica a Roma col Golden Gala, nei 100 metri la sfida tra i due campioni olimpionici Jacobs e Lyles. Tennis, Roland Garros e Rani Vavassori trionfano nel doppio misto e domani sera la semifinale tutta italiana Arnaldi Cobolli. Buonasera da Alice Andreoli in primo piano. Libano, dove la tregua prorogata ieri a Washington resta fragile, e sull'accordo il leader di Hezbollah parla di farsa, mentre il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL, per il ferimento di altri militari impegnati nella missione nel sud del Libano. L'inviata Rai.
3: Un colpo di mortaio che si è abbattuto sul compound dell'ONU nell'area di Marjayun ha ucciso un casco blu serbo e ferito non gravemente altri 2 soldati delle Nazioni Unite. Gli accertamenti sinora di UNIFIL, secondo nostre fonti, riconducono alla responsabilità di attori non statali, in gergo Hezbollah, come indica anche l'esercito israeliano che pubblica la mappa della traiettoria del colpo. Tutto questo nel giorno in cui gli Stati Uniti annunciano che il Libano e Israele hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco che prevede il ripiegamento di Hezbollah a nord del fiume Litani. Per il presidente libanese Aoun l'intesa è l'ultima opportunità. L'accordo prevede aree pilota dove l'esercito israeliano dovrà ripiegare a favore di quello libanese, ma nulla dice su tempi e profondità del ritiro né sul ritorno del milione di sfollati nel sud del Libano. Il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, l'ha definita una capitolazione. Non accetteremo, dice, nulla che non contempli da subito il ritiro pieno dell'esercito israeliano. Il premier israeliano Netanyahu ha visitato le comunità del nord dove negli ultimi tempi i lanci di razzi di Hezbollah si sono intensificati, mentre il Ministero della Salute libanese porta oggi a 3.526 il numero delle vittime dal 2 marzo scorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Ed è stallo nei negoziati anche sul fronte iraniano. All'ottimismo di Trump su un accordo imminente segue la secca frenata da parte iraniana. La guida suprema Mojtaba Khamenei afferma che Washington e Tel Aviv cercano di indebolire l'Iran seminando sfiducia, e negli Stati Uniti cresce il malcontento per il conflitto. La corrispondente da New York.
4: Donald Trump se la prende con i 4 deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, scrive Trump sul suo social Truth. Il presidente parla di un voto privo di senso proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque Trump ha il diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico ma con un forte significato politico, perché conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione della guerra del presidente, che non ha mai chiesto l'autorizzazione del Congresso. Trump ieri ha detto che i negoziati con l'Iran potrebbero concludersi nel fine settimana e ha anche dato una sua definizione di cessate il fuoco in Medio Oriente, dicendo: in quella parte del mondo vuol dire che si spara in modo più moderato. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, chiamato anche la Davos russa, dove il presidente Putin sta incontrando in questi minuti la stampa internazionale. Noi siamo in attesa di collegarci con la nostra corrispondente Eliana Mistretta, lo faremo tra poco. Intanto la Russia e gli Stati Uniti firmeranno domani un accordo per la progettazione di un tunnel attraverso lo stretto di Bering, lo ha dichiarato Kirill Dmitriev, inviato del presidente Putin. Si tratta di un progetto, quello di un tunnel tra Russia e Alaska, discusso da oltre un secolo ma mai avviato. Rai Radio 1, le 19:05 minuti, ci occupiamo della grazia Nicole Minetti. Il presidente Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni della Procura di Milano, che ha confermato il parere positivo sul provvedimento di clemenza.
5: Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza. Parole con cui il Quirinale in una nota chiude di fatto il caso Minetti, prendendo atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura. Le indagini di polizia e Interpol, si sottolinea, hanno rivelato l'infondatezza delle indiscrezioni emerse sulla stampa. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti. Due, poi le precisazioni. Nella nota si ricorda che il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sulla mancata trasparenza del provvedimento. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Stragi mafiose del 1993, il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'inchiesta era quella sui mandanti occulti, in cui era indagato anche Silvio Berlusconi.
6: Mancano elementi concreti sui contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e il suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Con questa motivazione, su richiesta della Procura, il giudice di Firenze ha archiviato per la sesta volta le accuse nei confronti di Dell'Utri. Il decreto è del 15 gennaio scorso. Per Berlusconi l'archiviazione era arrivata all'indomani della sua morte nel 2023. Le bombe, piazzate nel 1993 in via dei Georgofili a Firenze, in via Palestro a Milano e davanti alle basiliche di San Giovanni il Laterano e San Giorgio al Labro a Roma, causarono 10 morti e 82 feriti. In 30 anni d'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose, le indagini sono state archiviate e poi riaperte 5 volte. Secondo l'accusa, la campagna stragista era finalizzata a creare un clima di terrore utile a favorire l'affermazione di Forza Italia e di Berlusconi. Dell'Utri, già condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, era indagato per i presunti rapporti con il boss Giuseppe Graviano. Gli inquirenti lo accusavano di avergli indicato i luoghi da colpire, una tesi che i suoi difensori hanno sempre definito fantasiosa e priva di riscontri. Simone Zazzera, GR1.
2: Spazzata via ogni ombra, il centrodestra non si fonda sull'illegalità e il commento di Giorgia Meloni alle archiviazioni di Firenze.
7: L'inesistenza di rapporti fra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata era l'unica conclusione possibile ed è ora una verità storica e giudiziaria. Così Giorgia Meloni rivendica con fermezza e orgoglio, dice, il ruolo politico e istituzionale della comunità di centrodestra in Italia. Milioni di persone che per anni hanno espresso il proprio voto, le parole della Premier, ingiustamente posti di fronte al sospetto infamante che quel consenso poggiasse su finanziamenti mafiosi. Il centrodestra, sottolinea allora la Presidente del Consiglio, ricordando i 4 incarichi a Palazzo Chigi di Silvio Berlusconi, è una forza della legalità e per la legalità. E i fatti e le decisioni giudiziarie, aggiunge Giorgia Meloni, spazzano via definitivamente ogni ombra. Quel dubbio non aveva fondamento allora e non lo ha oggi. Federica Ionta, GR1.
2: E sui social Giorgia Meloni annuncia che l'Italia ha incassato la nona e penultima rata del PNRR, 12,8 miliardi di euro. L'Italia è oggi davanti a tutti in Europa nell'attuazione del piano, rivendica la Premier, avanti così trasformando risorse in obiettivi raggiunti e risultati concreti per cittadini, imprese e territori. Via libera della Camera al disegno di legge sul nucleare sostenibile che ora passa al Senato. Il testo prevede l'introduzione dei piccoli reattori modulari e la loro possibile installazione nei siti che attualmente ospitano centrali a carbone o a gas. E il tema del nucleare anima il confronto tra i partiti che commentano anche le archiviazioni di Firenze.
8: Mio padre, un protagonista della lotta alla mafia, rivendica a caldo Marina Berlusconi, che però invita il governo a insistere sul tema della giustizia, che resta un'emergenza. Finalmente giustizia è fatta, esulta tutta Forza Italia, a cominciare da Tajani. Maurizio Gasparri.
9: Le farneticanti accuse sono state archiviate ancora una volta. Quanti soldi dei cittadini in inchieste persecutorie e ingiuste sono stati sperperati?
8: L'archiviazione ribadisce che certa sinistra si è nutrita di odio e bugie, commenta il leader della Lega Salvini, che sul nucleare dice bene il voto della Camera, l'Italia non può farne a meno. Primo passo per l'indipendenza energetica anche per Fratelli d'Italia. Di tutt'altro parere le opposizioni, con il PD che afferma invece di affrontare la crisi energetica, Meloni fa crociata anti-green e Stefano Patonelli, Movimento 5 Stelle, si chiede dove si vogliono realizzare i depositi delle scorie radioattive. Flash mob di Verdi Sinistra davanti alla Camera, Angelo Bonelli.
10: Adesso ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare.
8: Da registrare poi in Casa Dem l'addio della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, che aderisce al PD di Sandro Gozzi. La casa dei riformisti dice non c'è più. Alessandro Allegra, GR1.
2: Caro Energia, verso un nuovo taglio delle accise, lo ha annunciato il ministro dell'economia Giorgetti, sentiamo le sue parole.
11: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
12: Così il ministro dell'economia Giorgetti, il governo intende intervenire con un decreto ministeriale, il ministro ha chiarito che non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei Ministri. Intanto Giorgetti fa sapere che l'estensione all'energia della clausola per la flessibilità richiederà un passaggio parlamentare nel quale si discuterà della quantificazione della destinazione delle risorse. La Commissione europea ha chiarito che la flessibilità potrà essere utilizzata per misure strutturali che non alterino i prezzi e non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Valuteremo con calma come usarla perché lo spazio non è esagerato, ha detto, e non possiamo permetterci di sbagliare. Anche se permane l'incertezza sugli effetti economici dello shock energetico in atto, per Giorgetti la flessibilità dell'Unione Europea rappresenta una possibile leva per la crescita. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sul patto UE su migrazione e asilo, una rivoluzione copernicana per accompagnare l'immediato ingresso ed entrata in vigore di queste norme, anche forte del fatto che come governo riteniamo di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo. Sono le parole del ministro dell'Interno Piantedosi. E inoltre via libera definitivo del Senato alla legge sul consenso informato a scuola. Le famiglie dovranno autorizzare la partecipazione degli studenti ad attività extracurricolari su affettività, sessualità e identità di genere. Per il ministro dell'Istruzione Valditara la riforma tutela i minorenni e rafforza il ruolo dei genitori. Confermate l'educazione al rispetto e all'empatia, con più attenzione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sul lavoro dei detenuti. Il testo, ha spiegato il guardasigilli Nordio, rafforza formazione e attività lavorative in carcere per favorire il reinserimento in linea con la funzione rieducativa della Costituzione. Il ministro ha inoltre disposto accertamenti sul caso delle presunte intercettazioni tra avvocati e clienti nel carcere di Perugia Capanne per chiarire una possibile violazione della riservatezza e valutare correttivi eventuali. Violenza sessuale e maltrattamenti, arrestato un professore della scuola militare Tellier di Milano e accusato anche di concussione nei confronti di 7 studenti.
13: Li obbligava a subire abusi approfittando del proprio ruolo per non essere ostacolati ai prossimi esami di maturità. Accuse pesanti rivolte dalla Procura di Milano ad un docente di italiano e latino dello storico istituto militare Etiolie del capoluogo lombardo. L'uomo, 48 anni, milanese, un contratto anche all'università statale, è stato arrestato a scuola ed è finito agli arresti domiciliari. Le vittime, 7 giovani allievi, è stato uno di loro maggiorenni a denunciare. Minacce più o meno velate hanno poi raccontato alcuni studenti agli inquirenti. O cedevamo alle richieste di presenza prestazioni sessuali o ci avrebbe intralciato nelle prove il docente, che era anche commissario interno al prossimo esame di Stato. Un quadro di costanti pressioni si legge nelle carte dell'inchiesta. Dall'ottobre 2024 l'uomo avrebbe sottoposto gli alunni a sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni, manipolandoli per ottenere favori sessuali e particolari intimi della loro vita, come foto erotiche, spesso in cambio di un'anticipazione del contenuto delle verifiche. Un chiaro spregio alle regole e alla legge anche nella richiesta agli studenti di mentire, scrivono i magistrati. Elena Baiocco, GR1.
2: La famiglia nel bosco. Il ministro della giustizia Nordio ha archiviato l'inchiesta sulle condotte dei magistrati. Non sono emersi illeciti disciplinari, ha affermato in una nota il guardasigilli. Oggi l'incontro della mamma Katrin con i tre figli, che dal novembre scorso vivono in una casa famiglia a Vasto. L'incontro è avvenuto in un luogo neutro e Gissi, ma vigilato dai servizi sociali. Addio a Marianne Satrapi, fumettista iraniana naturalizzata francese. Aveva sostenuto il movimento Donna, Vita e Libertà e rifiutato a Parigi la Legion d'Onore. I familiari: è morta di dolore a un anno dalla scomparsa del marito.
14: L'arte prima di tutto è uno stile di vita, non una professione. Ti rende egocentrica, dice Marianne Satrapi. La matita dell'Iran è morta di dolore. Classe 1969 racconta il suo paese al mondo con un fumetto che cambia il fumetto, Persepolis. Linguaggio visivo universale, figure semplici, bianco e nero, minimale, testimonianza della vita dopo la rivoluzione, memoir al femminile, Teheran e poi Vienna, la fuga da bambina, il velo obbligatorio, ma anche la solitudine. Viene pubblicato in Francia, dove si stabilisce nel 1994. È un long seller tradotto in 30 lingue.
15: La nostra vita quotidiana cambia.
14: Lo adatta
15: molto
14: nel film di animazione premio della giuria a Cannes. Catherine Deneuve è tra le voci originali. Regista, sceneggiatrice, illustra libri per bambini, collabora con New Yorker e New York Times, dirige film come Radioactive su Marie Curie. Racconta di donne e libertà ovunque, in diverse forme d'arte. Francesca Cosentino, GR1.
2: Pochi minuti fa il presidente russo Putin ha preso la parola al Forum Economico di San Pietroburgo sulla guerra con l'Ucraina. Ha detto che pensa di poter fare la pace mantenendo il controllo del Donbass, che le truppe russe stanno avanzando e che Kiev ha pochi soldati. Ha poi sottolineato i forti legami con Cina e India. In particolare il capo del Cremlino ha dichiarato che arriveranno presto nuovi accordi energetici con Pechino, così come seguirà la cooperazione in ambito militare, visto che gli interessi dei due paesi coincidono. Il sole è di nuovo irrequieto e tra oggi e domani minaccia un'altra tempesta geomagnetica. C'è preoccupazione per i cali di tensione, ma anche speranza di scorgere aurore boreali a basse latitudini.
16: Sembra una fase turbolenta per la stella madre del nostro sistema planetario. Nel solo anno in corso sono state infatti già due le tempeste geomagnetiche solari che hanno interessato la Terra. E con le tre espulsioni di massa coronale verificatesi ieri, le probabilità che nelle prossime ore possa riaccadere sono molto elevate. Prevista un'intensità tra il 3 e il 4 su un massimo di 5 e ripercussioni relative sui sistemi di navigazioni e le comunicazioni radio. Paola De Michelis, Istituto Nazionale di Geofisica.
17: Il sole ha emesso diverse nubi di massa coronale che potrebbero arrivare questa sera o nelle prime ore della mattinata di domani. Non è affatto semplice riuscire a prevedere l'arrivo e soprattutto l'effetto che avranno sulle nostre infrastrutture a terra e nello spazio. Un G4 è un'attività severa e quindi possiamo avere dei problemi sul controllo dei satelliti, dei blackout radio estesi.
16: Un fenomeno comunque anche legato alla suggestiva apparizione di aurore boreali a basse latitudini.
17: In questo caso siamo ancora un po' bassi come intensità di tempesta, però non è detto.
16: Mauro Zanda, GR1.
2: Scoperti nelle acque delle Bahamas i relitti di 6 navi dei pirati, un ritrovamento tra storia e leggenda.
18: Siete il peggior pirata che si ricordi.
19: Ma di me si ricordano almeno.
20: E infatti oggi Jack Sparrow, protagonista dei Pirati dei Caraibi, è il più famoso della categoria, ma molti altri prima di lui hanno goduto di ampia e anche sinistra notorietà. Barbanera, Henry Morgan, forse i capitani dei 6 relitti rinvenuti da un team internazionale di archeosub a largo di Nassau, nelle Bahamas. Un ritrovamento eccezionale. Cannoni, palle da moschetto, persino 143 pipe di argilla per il relax tra un arembaggio e l'altro. Inoltre i sei relitti aiuteranno a capire l'età dell'oro della filibusta. Tra il XVII e il XVIII secolo nei Caraibi si insediò una sorta di repubblica dei pirati, inglesi in particolare, che depredavano galeoni spagnoli. E qui entra in gioco la leggenda. Uno dei relitti sarebbe il veliero di Henry Avery, da lui fatto affondare dopo l'ultimo clamoroso colpo, che lo rese così ricco da indurlo a sparire nel nulla, per vivere poi sotto falso nome, ma sono storie di pirati. Donatella Gori, GR1.
2: E ora la musica, con l'annuncio di un album postumo di Prince che uscirà ad agosto. Intanto, a sorpresa, arriva un singolo.
15: L'emozione di ascoltare la voce di Prince in un brano mai sentito prima. Questo è Stone, registrato nella primavera del 1995. Sarà parte di Timeless, l'album postumo con 10 registrazioni rare ed inedite provenienti dal leggendario archivio di Prince, album che arriverà il 28 agosto. L'annuncio oggi dagli eredi, che in questa settimana hanno anche organizzato a Minneapolis sessioni di ascolto e presentazioni in una città che continua a considerare Prince il suo figlio più illustre. Per il suo compleanno, il prossimo 7 giugno, lo skyline di Minneapolis diventerà Purple. Timeless pescherà brani di 4 decenni, dalle prime registrazioni del ragazzo Prince del 77 ad un live del 2016, appena prima della morte. Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Carlo Silveri, Alice Andreoli al microfono. Restate con noi perché ora c'è lo sport. Buon ascolto.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: GR1 Sport.
10: In studio Alessio Maldini, Atlantica leggera in apertura col Golden Gala. Tanti campioni presenti stasera allo Stadio Olimpico di Roma per la tappa italiana della Diamond League, ma ci dice tutto uno dei nostri inviati.
11: In sottofondo lo sentite l'entusiasmo dell'Olimpico che si va riempiendo, ma il Golden Gala è ufficialmente già iniziato con le prime due gare della Diamond League, il giavellotto maschile e l'asta femminile, e piovono già stelle in pedana nei due concorsi appena iniziati, in totale 3 ori olimpici e una manciata dei titoli mondiali. Ma sarà così per tutta la serata in questo meeting che sfrutta l'anno senza Olimpiadi e Mondiali per portare qui a Roma ben 43 titoli tra Olimpiadi e Mondiali. Della parata di stelle faranno parte a pieno titolo anche gli azzurri, 18 in gara, tra cui gli attesissimi Diaz, Battocletti, Fabbri e Marcel Jacobs, protagonista sui 100 di una sfida stellare con Noah Lyles, olimpionico a Parigi, Tebogo, oro 5 cerchi nei 200 e l'altro americano Jordan Anthony, iridato indoor sui 60. Vi racconteremo tutto in diretta a partire dalle 21 all'interno di Zona Cesarini. Per il momento con Alessandro Campanella e Davide Santimarrocchi, Luca Cesaretti restituisce linea allo studio.
10: E da Roma ci spostiamo alla Roland Garros di Parigi per il bel successo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori. In finale hanno battuto al super tie break la canadese Dabrowski e lo statunitense King.
12: Siamo con Sara Errani e con Andrea Vavassori, con questa coppa sempre molto bella da vedere, qui accanto a noi, che pesa tanto, Sara?
13: Sì, peserà una decina di chili, quindi direi che è abbastanza pesante.
12: Andrea, pesa?
14: Sì, però è, sai quel peso che porti molto volentieri in giro per il circolo.
12: Infatti stiamo andando in giro per il circolo. Diamo qualche numero di Sara Errani. 50esima vittoria in carriera, sono 50. Slam, doppia cifra, sono 10.
13: Sì.
12: 14 anni dopo la prima
13: incredibile
12: vittoria qui a Roland Garros. La bacheca si riempie sempre di più.
13: Pazzesco, non ci credo neanch'io, quindi sono tantissimi successi.
12: E anche alle Olimpiadi adesso, mi pare di capire, oltre a Wimbledon.
13: Vediamo, speriamo di arrivarci prima di tutto, andiamo torneo per torneo e poi si vedrà, sarebbe un altro sogno, però vedremo, dai.
12: Andrea, è facile giocare con Sara?
14: Sara, facilissimo, perché come me piace molto studiare il gioco, ci stiamo divertendo insieme, stiamo competendo ai massimi livelli nel doppio misto.
12: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
10: E domani intorno a mezzogiorno la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori-Granoyes-Zeballos, a seguire la prima semifinale del singolare Mensik-Zverev, poi in serata non prima delle 19 la sfida tutta azzurra Arnaldi-Cobolli. Di sicuro avremo un tennista italiano nella finale di domenica e sarà Adriano Panatta, che trionfò esattamente 50 anni fa, a premiare il vincitore.
6: Ho un rapporto molto sentimentale con questo torneo, perché ho sempre giocato bene a Parigi, ho sempre avuto il pubblico dalla mia parte, e questa volta non vado logicamente come giocatore, ma vado come officiante della premiazione. Adesso tutti mi dicono: ma dopo 50 anni qualcuno potrà vincere Parigi? Io sono il primo che lo spera. Vediamo questi ragazzi cosa faranno. Uno sicuramente sarà in finale e potrà giocarsela sicuramente.
10: Calcio, Chivu, Inter. C'è l'accordo riguardo al prolungamento del contratto del tecnico nerazzurro. Resterà fino al 2028 con l'opzione di un altro anno. Marotta potrebbe annunciarlo domani in occasione della presentazione del calendario. A proposito, confermata la simmetria tra le partite d'andata e ritorno, ma non ci saranno derby alla prima e all'ultima giornata. Basket, semifinale scudetto stasera alle 20, gara 3 Venezia-Virtus Bologna. La vincente si porterà sul 2-1. La pagina sportiva termina qui. La più cordiale buona serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
19: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
19: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
19: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
19: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
20: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.30, apriamo in A22 tra Affi e Alavio in direzione del Brennero, dove si registrano 6 km di coda per un incidente. In Liguria in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia si segnalano invece code per 8 km a causa di lavori. Sempre in Liguria in A7 la Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano presente 1 km di coda ancora per lavori. Andiamo in A4 in Lombardia tra Grumello e Ponte Oglio verso Brescia. Si segnala un incidente che vede coinvolta una vettura. Incidente anche in A1 tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze che provoca 1 km di code. Andiamo in Abruzzo in A25 Torano Pescara tra Sulmona e Bussi verso Pescara, raccomandata attenzione alla guida per la presenza di plastica sulla carreggiata. Infine chiudiamo in A1 in Campania tra Asse di Supporto e l'allacciamento con la A16 in direzione Napoli, si registra 1 km di coda per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
18: collaborazione con il CIS.
21: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Yes, I know!
23: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
24: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
23: Una serata importantissima.
24: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
25: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
26: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
27: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
28: Il premier mette a punto in queste ore.
29: The president did what he always would.
30: The Afghan government says they're not surprised.
31: Zapping.
32: Le 19:33 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 4 giugno 2026. Una puntata piena, andremo avanti fino alle 21, molti ospiti e molti temi per questa puntata. Cominceremo con incontrare Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana, VS, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Con lui parleremo un po' della politica italiana, di quel poco, tanto secondo i punti di vista che la politica italiana offre al dibattito pubblico in questo periodo. Subito dopo sarà con noi Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, senatore di Forza Italia, vice ministro della giustizia. E Forza Italia in questo momento, a quanto raccontano i giornali, ha alcune questioni aperte con il ministro della giustizia Nordio, alcune riforme, alcune richieste che vengono avanzate, su cui a quanto pare, sempre i giornali raccontano, il ministero della giustizia, il ministro della giustizia e Fratelli d'Italia non sarebbero molto, molto inclini ad accontentare. Quindi ne parleremo con Francesco Paolo Sisto, che è contemporaneamente un esponente di punta di Forza Italia, ma è anche seduto accanto al ministro, che in questo momento viene ritenuto non sufficientemente attento alle richieste del partito guidato da Tajani. Poi sarà con noi Andrea Graziosi, professore emerito di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli. Domenica 7 si vota in Armenia, un paese chiave negli equilibri, diciamo, dell'est Europa, del centro Asia, vediamola come volete, ed è un paese che va alle elezioni questa volta per la prima volta da quando si è resa indipendente dall'Unione Sovietica, con un risultato non del tutto scontato. Ci sono, come sempre, i pro-occidentali, i pro-europei, quelli più filorussi, e la Russia sta giocando una partita molto accesa, molto accorta, come sempre accade, molto influenza. C'è chi scrive, c'è chi dice che la Russia si stia preparando a mandare 100.000 persone con dei voli, diciamo, a costo agevolato, cose di questo genere, per andare a votare, ovviamente per i partiti che vogliono stringere più fortemente il legame con Mosca. Che cosa significa per l'Europa, per la regione, questo appuntamento elettorale? Ne parleremo appunto con Andrea Graziosi. Va ricordato una cosa interessante, va ricordato perché Putin qualche giorno fa, quando l'Armenia, il presidente armeno aveva detto che stava tenendo rapporti e incontri per stringere maggiori rapporti invece con l'Occidente, Putin aveva detto attenzione perché ci potrebbe essere uno scenario ucraino, e quindi la minaccia era molto esplicita ma anche rivelatrice. Ne parleremo. Poi sarà con noi Filomena Gallo, avvocata, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e le libertà civili. C'è stato un altro stop alla legge sulla fine vita, uno stop che ha riguardato una proposta avanzata da tutta l'opposizione, firmata dal deputato del Partito Democratico Alfredo Bazzoli, che doveva arrivare in aula, ma all'ultimo momento la maggioranza l'ha diciamo fatta deragliare verso la commissione, verso le commissioni riunite, dove dovrà probabilmente passare altre verifiche, altre modifiche, con molti esponenti di coloro che sostengono la necessità di una legge di questo tipo, convinti che questo ulteriore ritardo porterà all'affossamento definitivo della legge, almeno in questa legislatura. Ne parleremo con Filomena Gallo. Poi sarà con noi Sara Roversi, che è la curatrice, assieme a Cristiano Seganfreddo, di un appuntamento molto importante che si svolge in questi giorni a Venezia, la Venice Climate Week, la settimana del clima a Venezia, con molte presenze molto interessanti, molti temi importanti da trattare. Ne parleremo con la curatrice Sara Roversi. Chiuderemo con Guglia Soncini, gli ascoltatori di Zapping la conoscono bene, spesso nostra ospite in una stagione di Zapping, è stata anche nostra ospite fissa in chiusura di puntata. Ha con sé un nuovo libro, o sarebbe meglio dire la nuova versione di un vecchio libro, una seconda edizione dopo 11 anni, Qualunque cosa significhi amore, ne parleremo. Questa è la puntata di Zapping di questa sera, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Nessun motivo per rivalutare la Grazia Minetti. Dopo la richiesta di accertamenti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale e chiarisce: non c'è stata inconsueta segretezza. In CDM via libera al patto UE su migrazione e asilo, scontro in maggioranza sulla giustizia. Marina Berlusconi, l'archiviazione delle accuse a mio padre conferma che è ancora un'emergenza. Giorgetti, sulla flessibilità non possiamo sbagliare, rinviati gli sconti sulle accise, le opposizioni, dall'UE schiaffo al governo, primo via libera al nucleare, proteste in aula. Ucciso, casco blu nel sud del Libano, Hezbollah rifiuta la tregua, Israele deve ritirarsi. Trump, sul voto della Camera per limitare i suoi poteri di guerra, inutile e antipatriottico. Non rispondono ai magistrati, due cittadini pakistani accusati della strage dei braccianti in Calabria. Si indaga sul movente, parla l'amico di una delle vittime, voleva solo lavorare. È morta a 56 anni Marjan Satrapi, con Persepolis raccontò la repressione del regime iraniano e l'esilio in Francia. La famiglia troppo forte, il dolore per la scomparsa del marito.
32: 19:39 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping e benvenuto a Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato di AVS. Buonasera Fratoianni,
2: buonasera. Bentornato a Zapping. Buonasera e grazie per l'invito.
32: Grazie per essere con noi. Allora, abbiamo un po' di questioni all'attenzione, diciamo, di chi segue la politica italiana da discutere. La prima su cui vorrei una sua opinione è quella per la quale il governo Meloni sta vantando un grande successo sui tavoli europei. Giorgio Meloni dice: l'Europa segna la strada, accoglie le nostre richieste, non si spende soltanto per la difesa, si spende anche per l'energia, per tutelare famiglie, imprese dalle conseguenze dell'impennata dei prezzi dovuta alla chiusura dello Stretto di Hormuz. È un successo italiano questo?
2: Ma guardi, sai, i successi ognuno li misura sulla base del punto di vista da cui guarda e soprattutto della propaganda che li accompagna. Giorgia Meloni aveva chiesto un 1,3 di flessibilità per l'energia, ha ottenuto uno 0,6, sono circa 14 miliardi in due anni.
32: Ma non poco, curiosa, 14 miliardi
2: no,
32: in due anni.
2: No,
32: ci si possono fare tante cose.
2: Assai, naturalmente. Però ci sono due cose che occorrerebbe valutare, almeno per dare un giudizio, naturalmente, perché sennò tutto in sé può essere valutato a prescindere, come si dice. E i due elementi sono questi. Il primo è che aveva chiesto il doppio. Il secondo elemento, che forse però è più importante, è che questi soldi sono vincolati. Questi soldi non possono essere spesi per continuare ad intervenire come hanno fatto sulle accise, per mettere una toppa qua, una toppa là, ma vanno vincolati ad investimenti legati a che cosa? A quel Green Deal che Giorgia Meloni, il suo governo e la sua maggioranza hanno ripetutamente indicato come la causa di tutti i nostri problemi. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che il governo aveva lanciato la sua strategia energetica, che non era per la verità una strategia, sostenendo che il nostro paese sarebbe dovuto diventare un hub del gas, e cioè condannandolo, diciamo, ad una perenne subalternità all'energia fossile, i cui limiti e i cui problemi non solo di natura ambientale ma di natura economica, di natura geopolitica, visto che l'energia fossile in tutta evidenza è

0: paradossale è che dovrà utilizzarla esclusivamente per fare quello che non ha mai voluto fare in questi anni e che se avesse voluto fare e fatto dall'inizio del suo mandato, oggi avrebbe collocato il nostro paese in una condizione ben diversa da quella che sta attraversando.
1: Beh, tra le cose che voleva fare c'era il nucleare, che proprio in questi giorni, in queste ore, è stata la legge delega, è stata approvata dal Parlamento. Quindi, diciamo, il primo passo formale per far tornare l'Italia, diciamo, nel nucleare civile è stato fatto. Di questo voi cosa pensate?
0: Pensiamo molto male per molte ragioni, anche qui, intanto per una ragione che ha a che fare col principio di realtà, perché anche qui la propaganda poi sbatte contro il muro e sbatte contro il muro della condizione del paese, dei problemi delle aziende, delle imprese, dei cittadini, delle cittadine, del caro bollette, come si chiama, diciamo in termini semplici, ma sono semplici perché sono quelli con cui fanno i conti la maggioranza dei cittadini e delle cittadine, perché il nucleare di cui disponiamo, al netto delle chiacchiere sulla nuova generazione, sui piccoli reattori, gli small reactor di cui tanto si sente parlare. Il nucleare di cui parliamo è un nucleare che è ancora vincolato a tecnologie che sono costosissime, che hanno enormi problemi di realizzazione, che continuano ad avere problemi anche di natura legati alla sicurezza. Per esempio, basta guardare alla Francia, la costruzione del reattore, diciamo, di ultima generazione. È una costruzione che ha ormai 17 anni di cantieri, oltre 20 miliardi di costo, cifre enormi e che riportano e restituiscono alla spesa dei cittadini costi ingestibili. Allora è del tutto evidente che anche questa scelta, quella di una legge delega sul nucleare oggi, non ha nulla a che vedere con la situazione attuale, naturalmente, ma dal nostro punto di vista è una scelta ancora una volta miope sul piano della prospettiva.
1: Ma mi scusi, se dite no al gas perché, per tanti motivi geopolitici, economici, ambientali, no al
0: Intanto
1: nucleare
0: diciamo sì,
1: per i motivi.
0: intanto.
1: Non so se è pensabile, diciamo, un paese come l'Italia che si regga solo con quello che resta, cioè le rinnovabili.
0: Ma sai, intanto noi diciamo di investire sulle rinnovabili, cosa che abbiamo fatto poco e male e soprattutto senza una strategia, a differenza di altri paesi che invece lo hanno fatto.
1: Però
0: Penso alla
1: avendo
0: Spagna.
1: anche poi
0: Qualcuno
1: gas
0: dice, sì,
1: nucleare, cioè avendo una,
0: qualcuno
1: come
0: dice,
1: dire, un menu
0: qualcuno.
1: variato di
0: No,
1: fonti
0: cioè,
1: energetiche, no?
0: sa, noi non, se, non abbiamo mica mai detto che domani bisogna chiudere qualsiasi approvvigionamento di gas da un giorno all'altro. Abbiamo detto che bisogna investire strategicamente in un'altra direzione. Peraltro, paesi come quello che ho citato, la Spagna, dove i costi dell'energia 5 anni fa erano più alti di quelli italiani e oggi sono molto più bassi, sono paesi che hanno progettato la dismissione del nucleare, non l'implementazione del nucleare, e hanno invece implementato in modo decisivo l'investimento sulle energie alternative. Esattamente le stesse cose che la Commissione europea ci ha chiesto di fare con i soldi della flessibilità, che, come ho detto prima, è bene ricordarlo, sono esattamente vincolati a questi obiettivi, non ad altri obiettivi. Allora, qui non si tratta, nessuno di noi è integralista, noi siamo favorevolissimi alla ricerca sul nucleare, se mai arriverà, speriamo che arrivi presto il nucleare da fusione, un'energia pulita e sicura anche dal punto di vista delle scorie, di ciò che lascia successivamente, saremmo tutti e tutte, senza eccezione alcuna, credo, felicissimi di utilizzarla, di poterla utilizzare, perché non c'è dubbio che il problema si ponga, ma il punto che ci riguarda e che riguarda la politica è qual è la strategia che si mette in campo. Sulle rinnovabili non c'è una strategia, sul nucleare c'è propaganda, perché appunto parliamo di un investimento che si fa oggi invece che sulla ricerca rispetto alla fusione, su tecnologie che ci auguriamo, io sono il primo ad augurarmelo, tra 20 anni, quando dovrebbe essere forse pronto il primo reattore a cui pensa il governo con questo disegno di legge, speriamo sia superata.
1: Un'ultima cosa sulle questioni legate
0: Sì.
1: all'energia. Lei diceva che questa flessibilità non potrà essere utilizzata, per esempio, per abbassare le accise sui carburanti. Ma secondo lei, anche se questa cosa non è consentita con quella flessibilità, il governo dovrebbe andare avanti nel finanziare questo abbassamento, nel rinnovare, diciamo, quella riduzione che è già stata approvata, o sono soldi spesi male, secondo lei?
0: Guardi, io penso che quelli siano spesi male per molte ragioni, perché quella è un intervento distorsivo,
1: Quindi
0: perché
1: basta, non devono più sussidiare.
0: non ha nessun tipo di rapporto, per esempio, col reddito, no? Cioè, non tutti noi abbiamo lo stesso peso, per esempio, dal caro gasolio.

0: Se io vado a fare il piano alla mia macchina, naturalmente vedo l'aumento, ma quell'aumento sul mio reddito pesa X. Se ci va un lavoratore, come la maggioranza dei lavoratori italiani, che ha uno stipendio molto più basso del mio, quell'aumento pesa il doppio. Allora, questo è il primo problema di un intervento flat, che da questo punto di vista è distorsivo e persino regressivo, perché incentiva i consumi invece di disincentivarli. Bisogna fare altri interventi. Si tratta, per esempio, subito ora, perché c'è un problema che riguarda l'oggi, e quindi giustamente uno fa un'obiezione, dice: vabbè, ma oggi che facciamo? Si tratta di separare rapidamente il costo dell'energia dal costo del gas, cosa che appunto in altri paesi è stato fatto in modo più deciso, oltre agli interventi necessari sul piano europeo. Si tratta, per esempio, di cominciare ad applicare le tariffe zonali. Esistono già, è già possibile farlo, ma in Italia non si fa, che per esempio riducono il costo dell'energia nei territori, nelle aree dove è più presente e più grande la produzione di energia da fonti rinnovabili. Esistono strumenti che consentono di intervenire già oggi per dare respiro a chi ne ha bisogno, ripeto, le persone più fragili, ma naturalmente anche il sistema di impresa, e che però non hanno l'effetto distorsivo e che rischia peraltro di, da un lato, determinare nuovi tagli, perché i decreti sulle accise che sono stati fatti non è che sono arrivati dal niente, sono tagli, quasi tutti tagli lineari al Ministero, per esempio tagli al Ministero della Sanità. Io non penso che questa sia la strada giusta.
1: Senta, visto che il Campolargo ha trovato la quadra sulle questioni legate alla difesa, alla sicurezza, avete firmato insieme
0: Una mozione, sì. Però
1: mozione che
0: poi la
1: vi
0: maggioranza
1: soddisfa
0: l'ha
1: tutti?
0: spostata.
1: Sì.
0: Sì, però poi la maggioranza l'ha
1: Sì, ho
0: spostata.
1: visto.
0: Evidentemente, diciamo, si
1: Per far
0: preoccupavano del
1: passare
0: fatto
1: il
0: che avessimo
1: nucleare.
0: una mozione comune. Sì, anche questo però è curioso perché, guardi, dice molto di come si sta un po' deteriorando anche la qualità della dialettica parlamentare. La conferenza dei capigruppo, cioè il luogo in cui i capigruppo di tutti i partiti, col presidente della Camera, decidono il calendario dei lavori, aveva deciso venerdì un calendario che peraltro era segnato anche dal fatto che ancora alla Camera esiste un regolamento che consente e garantisce alle opposizioni, chiunque sia l'opposizione, di avere una quota, naturalmente minoritaria, questo è normale ed è giusto, di provvedimenti che però debbono essere discussi. Poi la maggioranza, se vuole, li boccia, ma debbono essere discussi. Bene, questa mattina sono arrivati in aula e hanno cambiato l'ordine del giorno, l'hanno fatto due volte tra ieri e oggi, a piacer loro. Non è, diciamo, un modo molto serio di condurre anche la dialettica parlamentare.
1: La richiesta era di rivedere gli impegni sulle spese militari, anche l'impegno di portare le spese, il PIL al 5%
0: Ma certo,
1: per il
0: siamo di
1: contributo
0: fronte.
1: NATO, avete, insomma, messo una serie di
0: Siamo di
1: paletti.
0: fronte a un impegno folle, sbagliato dal punto di vista politico, naturalmente, dal punto di vista etico per quel che mi riguarda, e sbagliatissimo anche dal punto di vista della sua
1: E anche
0: compatibilità.
1: rivedere il patto di
0: Guardi.
1: stabilità, anche questo avete
0: Ma, cioè,
1: chiesto.
0: ma è evidente che il patto di stabilità, anche qui noi l'avevamo segnalato subito, e come si vede anche dalla richiesta che il governo ha avanzato in questi giorni, il cui esito, diciamo, però non è stato quello che attendevano sulla flessibilità. Quel patto di stabilità firmato da questo governo con la nuova Commissione è un patto di stabilità che ancora una volta rischia di, diciamo, di strangolare le economie di molti paesi e il nostro, per mille ragioni legate
1: Però,
0: anche alla
1: mi
0: sua
1: scusi, Fratto Ivana, nella
0: fragilità, è
1: situazione in cui
0: tragico.
1: viviamo, con conflitti aperti un po' in tutto il mondo, io un po' ho visto la mozione, sostenere che le spese militari, mettere le spese militari sempre e soltanto in alternativa con la sanità, la scuola, come se queste cose non potessero mai essere compatibili, come se il paese non
0: Beh,
1: avesse bisogno di
0: non lo sono
1: scuola,
0: state quasi
1: istruzione,
0: mai.
1: ma anche di sicurezza e difesa, e quindi
0: Ma
1: ogni
0: guardi,
1: Volta lanciare questo messaggio, ogni volta che un paese finanzia, diciamo, la propria
0: non ho
1: sicurezza,
0: capito
1: toglie
0: cosa vuol
1: soldi
0: dire.
1: alla sanità, alla scuola, all'istruzione, agli asili. Non so se è un
0: Guardi,
1: modo per farsi poi ritenere capace di governare, questo voglio
0: ma
1: intendere.
0: guardi, dipende che cosa si intende per capacità di governo, sa? Io penso che la capacità di governo oggi sia proteggere i bisogni fondamentali dei suoi cittadini. Quando in questo paese aumentano i milioni di italiani che smettono di curarsi perché non se lo possono permettere, e quando persino la scuola e l'istruzione tornano ad essere, diciamo, qualcosa che si misura sull'ampiezza del portafoglio più che sull'universalità dei diritti, per me c'è un problema gigante. E aggiungo che purtroppo la storia ci dimostra che l'idea che armarsi, armarsi, armarsi produca più sicurezza è anche qui un grande imbroglio. Tutte le volte che che la corsa agli armamenti schizza verso l'alto, aumentano le guerre, aumenta l'insicurezza. Ultima considerazione, noi abbiamo sempre detto e l'abbiamo anche scritto che siamo a favore di una difesa europea, noi siamo a favore anche di un esercito europeo, ma siamo a favore di un sistema europeo di difesa che proprio perché europeo sia in grado anche di razionalizzarle queste spese. Perché la corsa agli armamenti e la spesa militare che schizza verso l'alto è spesso e volentieri ancora una spesa nazionale. In Europa ci sono in questo momento diversi programmi di ricerca e di investimento per aerei da guerra, in competizione l'uno con l'altro, che aumentano le spese nazionali. Qualcuno deve spiegarmi se sono anche in grado di aumentare la capacità di difesa europea. Io ho molti dubbi, perché per esempio i livelli di coordinamento non sono aumentati, non sono migliorati. Allora, io credo che senza negare la necessità di avere anche strumenti di difesa, noi non stiamo proponendo di azzerare, cancellare gli eserciti, anche se sarebbe molto bello, no? Un mondo senza
1: armi.
0: Sarebbe
1: bellissimo. Certo.
0: Ma non è, ma non siamo
1: non nessuno siamo in, di noi. Non siamo in quel mondo. Insomma,
0: nessuno di noi, no? Non guarda la realtà. Ma ci ho detto, anche questo tema della difesa può essere affrontato in modo diverso.
1: Grazie davvero grazie, a Nicola Fratoianni, ospite a Zapping, Sinistra Italiana, Alleanza Verdi Sinistra. 19:53 minuti. Io do il benvenuto a Francesco Paolo Sisto di Forza Italia.
2: Buonasera
1: senatore e viceministro della giustizia. Allora, ci sono un po' di questioni che i giornali oggi riportano e che mettono in evidenza. Diciamo, il giornale che lo fa in maniera più drammatica è La Repubblica, che ha un titolo: Giustizia e rottura tra Forza Italia e Nordio, l'avrà visto
2: parolone,
1: l'articolo. Ecco. Siccome lei è insieme di Forza Italia e anche viceministro di Nordio, volevo un po' chiedere se stanno così le cose. Cioè, quello che io leggo è che ci sono i capigruppo di Forza Italia, la Camera e il Senato, che sono andati ad incontrare Nordio, gli hanno chiesto di accelerare su alcune riforme che stanno a cuore al suo partito, al loro partito, e Nordio avrebbe innalzato un muro, è così?
2: No, non è così, nel senso che ieri c'è stata una prima riunione chiesta da noi, da Forza Italia, dai nostri due capigruppo Costa e Craxi, per diciamo capire quale sarà la sorte di quest'ultimo scorcio di legislatura relativamente ai problemi sulla giustizia. Siamo partiti da un presupposto che il referendum non ha intaccato la Costituzione, cioè la Costituzione rimane quella che è, non è che dopo il referendum diventa una Costituzione minore, è esattamente con gli stessi principi. Quindi difendere quei principi, come facciamo noi di Forza Italia, è assolutamente corretto. E abbiamo chiesto innanzitutto di, con un bel gioco di squadra, io ho visto veramente una Forza Italia in grande salute sul tema giustizia, abbiamo chiesto innanzitutto di portare a Dama i provvedimenti che sono in aula, già approvati da un ramo del Parlamento, e che sono la nuova disciplina del sequestro degli smartphone, che passa da essere del prerogativa del pubblico ministero a prerogativa del giudice, quindi che controlla il pubblico ministero, e la nuova disciplina sulla prescrizione, che sostanzialmente restituisce alla prescrizione la sua natura sostanziale e non processuale. Oggi la prescrizione ha natura processuale, cioè c'è una improcedibilità se il tempo, diciamo, supera una certa fase processuale di una certa misura. Noi la riportiamo alla fase sostanziale, come è sempre stata, per ripristinare, diciamo, la fisiologia del sistema. Ora, chiedere che questi provvedimenti possano essere completati è più che legittimo, sono provvedimenti identitari, erano nel programma di governo, quindi è stato correttissimo chiederli. Abbiamo aggiunto anche la richiesta di un tavolo sulla responsabilità civile dei giudici, un tavolo dove si potesse discutere, diciamo, liberamente su quelle che erano le diverse posizioni, quindi con una sorta di, come posso dire, riduzione dello spettro di effettività di questo provvedimento. Cioè, un tavolo vuol dire che discuti, non è detto che poi dal tavolo emerga un provvedimento da portare in Parlamento. Ecco, su queste cose devo dire c'è stato dibattito, perché ci sono alcuni aggiustamenti su questi provvedimenti, che sono evitare che la nuova prescrizione possa travolgere i vecchi processi, e su questo noi siamo perfettamente d'accordo. Non deve essere affatto uno strumento per eliminare processi pendenti, sì, ma secondo noi può avere vigore dal momento in cui la legge c'è, cioè vale per i reati commessi successivamente alla legge, e questo potrebbe essere un sistema, visto che interviene questa prescrizione su una legge processuale, quindi non ci sarebbe da dire una applicabilità retroattiva, può valere da quel momento in poi. Quindi questo è il primo aggiustamento.
1: Mi sembra che l'ostacolo più forte era quello legato alla insomma, alla responsabilità civile dei magistrati.
2: Che... Su quella devo dire che
1: c'è stato un no.
2: Nordio ha detto,
1: ha detto no,
2: ha detto che per lui non bisogna colpire la responsabilità civile, ma le carriere dei magistrati,
1: quella disciplinare, diciamo. Insomma,
2: però posso essere sincero, questa proposta è rimasta aperta perché noi ci vediamo esattamente tra 7 giorni. Abbiamo ottenuto che questo work in progress ieri, senza assumere decisioni, no? C'è stato semplicemente una scannerizzazione reciproca delle richieste di provvedimenti, ce ne sono tanti in commissione, noi su quello che è già in pentola bisogna raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda invece il tema del sequestro degli smartphone, c'è da tenere conto di una esigenza manifestata dalla Presidente Colosimo dell'Antimafia di evitare che questo provvedimento possa in qualche modo avere incidenza anche sui reati di mafia, ma noi su questo abbiamo massima disponibilità. Incontrerò presto la Presidente Colosimo per stabilire delle mediazioni che consentano di raggiungere un obiettivo equilibrato. Quindi, diciamo, Forza Italia intende assolutamente che la giustizia non sia un capitolo chiuso dopo il referendum, anzi sia un capitolo aperto e possa riprendere quel vigore che aveva prima del referendum.
1: Se non sbaglio, un altro no piuttosto fermo c'è sull'avvio del cosiddetto GIP collegiale, no? Il ministero, ministro,
2: no,
1: dice
2: non c'è un no, non c'è un no,
1: non ci sono abbastanza magistrati, non è, rinviamo, però era già da tempo che doveva entrare in vigore.
2: Allora, qui diciamo che nel 2024 si stabilirono 2 anni, agosto del 2026, per fare in modo che gli organici fossero completati e i magistrati potessero essere messi nelle condizioni di non avere un impatto negativo da questo GIP collegiale, che, diciamolo subito ai nostri ascoltatori, serve a dare più garanzie al cittadino. Se il pubblico ministero chiede il carcere e decide un collegio anziché un giudice solo, questo sicuramente dà più garanzie al cittadino che la decisione possa essere più matura, perché si matura fra 3 soggetti e non nei panni di uno solo. Ma quindi, detto questo, ecco la, diciamo così, la natura garantista di questo provvedimento. Noi non è che non siamo pronti per i giudici, perché i giudici ci sono, giudici e personale ci sono. Abbiamo fatto fare un'indagine dal nostro dipartimento e abbiamo numeri sufficienti per poter impattare. Che cosa non c'è? Il programma informatico che consente di ovviamente gestire questo GIP collegiale nel modo migliore e più ergonomico possibile, nel modo più rapido.
1: Sì.
2: E quindi, per completare questo programma informatico, poi si poteva fare prima, sì, non si è fatto, pazienza, è inutile stare ad indagare sul latte versato, è inutile piangere. Però diciamo che il nostro Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica ci ha chiesto 9 mesi e quindi, diciamo, abbiamo dovuto necessariamente differire di 9 mesi l'entrata in vigore, ma con una precisazione che credo sia condivisa e debba essere condivisa, che questo è l'ultimo passaggio, nel senso che fra 9 mesi questa riforma deve entrare in vigore. Questo è il nostro intendimento e su questo c'è massima fermezza da parte di tutta la squadra di Forza Italia.
1: Senta, un'ultima questione volevo trattare. In questi giorni i giornali raccontano un po' come il Consiglio Superiore della Magistratura si sta avviando al suo rinnovo, che si formalizzerà il 1 gennaio, insomma a gennaio 2027, ma a quanto capisco dalle cronache dei giornali la campagna elettorale per i membri togati è già partita ed è partita, se posso permettere un'ipotesi che leggo sui giornali, appunto all'insegna di una fortissima ripresa del cosiddetto correntismo, cioè le correnti che avevano fatto un po' un passo indietro per, come dire, nella fase referendaria, adesso di nuovo mostrano tutta la loro presa sulla formazione. Volevo un po' sapere la sua opinione su questo.
2: Ma guardi, il correntismo, lo ha detto anche il presidente Tango, il nuovo presidente dell'ANM, è una patologia, una malattia, non è una bella cosa. E non c'erano dubbi che, non essendo passata la riforma costituzionale, la riforma referendaria, il correntismo riprendesse, come accade sempre, no? Tutta la sua pienezza e tutto il suo vigore, diciamo, patologico. E che cosa posso dire? Dico 2 cose. Primo, che noi, diciamo, non abbiamo nessuna sindrome di Stoccolma nei confronti della magistratura dopo il referendum. Questo va detto con molta chiarezza. Dice la Costituzione che noi scriviamo delle leggi, la magistratura le applica e questo rimane e resta. E con molta dignità e con molta decisione manteniamo questa, diciamo così, ripartizione dei poteri costituzionali. Ma detto questo, lo spettacolo delle correnti non ha ancora fatto vedere nulla. Siamo ancora agli inizi la campagna elettorale e ne vedremo sicuramente delle belle. Non sarebbe male se l'ANM, come ha detto il presidente Tango, desse la disponibilità ad alcune piccole riforme chirurgiche, per esempio l'anzianità senza demerito, nel senso che vincono, usiamo questo termine, i ruoli apicali o comunque tutti quanti i ruoli a parità di condizioni chi è più anziano. Bisogna definire bene che cosa vuol dire demerito, che non può essere soltanto un procedimento disciplinare ma anche una scarsa produttività, la scarsa capacità organizzativa, però l'anzianità senza demerito sarebbe un modo per
1: potrebbe inserire un'idea di temporaneità delle cariche direttive, poi uno torna a fare insomma, il suo lavoro.
2: Quella c'è già per la verità, nel senso che i direttivi hanno 4 più 4, no? Cioè hanno 8 anni di tempo, insomma poi bisogna anche lasciare che chi dirige possa farlo in un tempo ragionevole, quindi se è troppo breve poi non c'è la possibilità, io su questo voglio dire non ho troppe idee diverse. Invece l'anzianità senza demerito, definendo cos'è il demerito per evitare l'episodio Falcone Meli, tanto per intenderci, certo, non un'anzianità pura ma un'anzianità meritatamente tale, mettiamola così, potrebbe essere una soluzione. Se noi davvero vogliamo lavorare insieme con l'ANM come stiamo cercando di fare, il via libera su questo tipo di scelta, il via libera non perché ci sia bisogno del via libera dell'ANM, ma se si fanno le cose su cui si è d'accordo è certamente più facile, poi possiamo farlo anche di nostra iniziativa, ma non dispiacerebbe se alle parole del presidente Tango seguisse una disponibilità a davvero combattere il fenomeno correntizio. Io ho l'impressione che troppo spesso le parole restino parole e le correnti, ahimè, restano correnti.
1: Ma la politica, l'azione del Ministero, secondo lei è indebolita un po' dal risultato referendario?
2: Ma guardi, non si può dire che non ci sia dispiaciuto aver preso il referendum, questo è poco ma sicuro. Però bisogna avere, come posso dire, la responsabilità del ruolo. E noi abbiamo un programma che gli elettori ci hanno affidato, abbiamo ancora un anno e qualche cosa per poter iscrivere dei provvedimenti importanti. Per esempio, noi abbiamo un problema di sicurezza sul lavoro, abbiamo una importante riforma sulla 231, abbiamo una riforma sui reati fallimentari, cioè non ci sono soltanto questi macro provvedimenti, anche provvedimenti che incidono sull'economia. Le pensi se noi riuscissimo a stilare una riforma sulla 231, cioè sulla organizzazione delle società, ma soprattutto sulla sicurezza sul lavoro, utile per limitare le morti sul lavoro, questo sarebbe una cosa straordinaria.
1: Certo.
2: Ora arriverà subito, credo a breve, la nuova responsabilità degli operatori sanitari, dei medici, che introduce quel modello di adempimento meritato, cioè se tu adempi e sei bravo risponderai soltanto per colpa grave, un vantaggio per i pazienti perché la corsa al miglior adempimento ovviamente protegge anche i pazienti, lo stesso modello che è stato pensato per la sicurezza, se l'impresa adempie a tutti i suoi compiti e quindi protegge il lavoratore risponderà di colpa grave. Quindi ci sono tante cose importanti che possono essere realizzate, il governo e il Ministero di Giustizia certamente non si ferma.
1: Grazie senatore, grazie Francesco Paolo
2: grazie
1: Sisto, grazie ancora e buon
2: piacere.
1: Lavoro.
2: Arrivederci.
1: Sono le 25 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo e poi riprendiamo la nostra puntata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa, è un'esplosione di gioia. vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Meteoradio. Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi, che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
14: Zapping.
1: 20:09, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare il professore Andrea Graziosi, parleremo con lui particolarmente delle elezioni, le imminenti elezioni in Armenia, domenica prossima 7 giugno, ma un po' di tutta la regione, di quello che sta accadendo anche in Russia in questi giorni. Prima di tutto questo però vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
15: La grazia a Nicole Minetti. Mattarella, dopo le conclusioni della Procura Generale, nessun motivo per rivalutarla, nessuna inconsueta segretezza. Archiviata accusa dell'Utri e Berlusconi per stragi mafia del 93, la figlia Marina solo fango, Meloni centrodestra non si fonda su illegalità. Da CDM il decreto su patto UE di migrazione, a breve proroga al taglio delle accise, opposizioni, governo non trova soldi contro caro energia. Libano, nuovi combattimenti, ucciso soldato serbo dell'Unifil, Hezbollah rifiuta la tregua, basta con l'umiliazione dei negoziati. Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni, le sorelline chiesero invano aiuto ai nonni materni, il compagno della madre minacciato dai detenuti. Se la vostra password è 1234 è il momento di cambiarla, quasi 9 milioni di italiani hanno subito in un anno una violazione informatica. Dua Lipa e Callum Turner, tra Palermo e Bagheria, la festa per il matrimonio. Al TG1 dito nella piaga e ironia con il nuovo video Businessman. Tennis al Roland Garros e Errani Vavassori, campioni bis nel doppio misto, e domani a Parigi il derby italiano tra Nardi e Cobolli. In palio un posto in finale. Panatta al TG1 sarà una sfida appassionante tra due giocatori in grande crescita.
1: Le 20:11, questi titoli del TG1, siete tornati in diretta con Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp. Se volete intervenire in diretta, do il benvenuto al professore Andrea Graziosi, lo conoscete bene, spesso nostro ospite. Professore, grazie e buonasera di essere con noi.
16: Buonasera a voi, grazie a voi.
1: Allora, volevo partire da questo appuntamento elettorale per il quale si apriranno le urne in Armenia il 7 giugno di quest'anno. 2,5 milioni di cittadini alle urne, una consultazione elettorale non scontata, ci sono varie forze politiche che si contendono, insomma, la guida e il controllo del paese, come sempre c'è una parte che guarda con più interesse a Mosca, una parte che cerca di guardare invece più all'Europa, all'Unione Europea, all'Occidente, e come sempre ci sono tanti occhi e tanti sguardi che seguono questo appuntamento. Che cosa dobbiamo guardare per capire che succede in questo paese del Caucaso, in tutta la regione? Che cosa accadrà secondo lei?
16: Ma allora, prima di tutto va ricordato che l'Armenia è un paese piccolo di 3 milioni di abitanti, è in forte sofferenza storica, perché tutti sappiamo che uno dei primi genocidi l'ha colpito e ha subito deportazioni, eccetera, ma soprattutto è in forte sofferenza dal 2020, perché nella sua contesa con l'Azerbaigian ha perso una prima volta nel 2020 e poi ha perso definitivamente nel 2023 il territorio del Nagorno-Karabakh, che era formalmente azero, era abitato da armeni, che sono stati poi circa 100.000, sono emigrati in Armenia.
1: Ed è una questione questo ancora aperta con quel paese, no? Sì, è una ferita aperta.
16: Non solo una ferita aperta, ma è uno dei motivi per cui al potere, anche da prima, ma c'era sofferenza, perché la Russia, che era vista come quella che tutelava gli interessi armeni, non era stata in grado di proteggere l'Armenia. Certo. E quindi questo è stato anche a causa, fra l'altro, della guerra in Ucraina, che l'aveva indebolita, forse, ma questo è difficile dire. Sicuramente c'è stato un forte, come dire, anche una forte senso di sofferenza per questo atteggiamento di Mosca, che aiuta a capire i sentimenti più filoeuropei. La cosa vera però è che il paese resta un paese piccolo in difficoltà, perché siccome non c'è una pace firmata con l'Azerbaigian, e la Turchia è un naturale, sono turchi come gli azeri, sono naturali alleati, benché ci sia questo passaggio famoso a sud che connette l'Azerbaigian alla Turchia, il passaggio TRIP, perché è stato fatto da Trump, quindi sì, porta il nome di Trump.
1: Il corridoio di Trump, sì.
16: Esattamente, sì, che è un corridoio importantissimo, perché diciamo la cosa per cui questo presidente è ben visto, il presidente Pashinyan attualmente, perché è riuscito a stabilizzare la situazione, a porre fine a un nuovo pericolo di guerra, perché gli armeni, avendolo già subito una volta nel 1915, sanno benissimo che corrono il rischio di essere spazzati, certo, via. Quindi la pace dovuta anche a questo corridoio, però resta il fatto che la pace non è stata firmata, che l'unico sbocco che ha oggi l'Armenia è ancora quello verso la Russia, verso cui va quasi tutta la sua esportazione e dove importa tutto il gas. E infatti alle elezioni ci sono, tutti dicono, un partito filorusso e uno, diciamo così, filoeuropeo, non filooccidentale direi, che è vero, però in realtà i partiti filorussi sono circa 4, di diversa grandezza, in più la Chiesa armena è schierata abbastanza con la Chiesa ortodossa russa, quindi, come lei ha detto giustamente, è un'elezione contesa, anche perché i sondaggi non sono credibili. E sicuramente, per finire il quadro, Putin è stato molto minaccioso, ultimamente ha paragonato la situazione armena a quella ucraina, dicendo che non si può andare via dalla Russia e dai popoli della Russia, e che l'Armenia rischia di avere una sorte simile a quella dell'Ucraina.
1: Scenario perché ucraino, sì, così aveva detto.
16: Sì, scenario ucraino. Allora, la cosa importante da capire per i lettori, poi appunto dicevano domande molto volentieri, ma questo ci tenevo a dirlo, che noi siamo abituati a pensare alla Russia come un pezzo d'Europa, e lo è geograficamente. Sicuramente una parte dell'elite russa, degli intellettuali russi, della borghesia russa, del ceto medio russo hanno pensato questo, ma c'è in Russia una grande parte, più o meno grande a seconda dei periodi, che pensa che la Russia sia un'altra cosa, che come ci sono i popoli europei ci sono i popoli della Russia, che fra questi popoli della Russia ci sono gli armeni, come ci sono gli ucraini e come ce ne sono altri, e che questi popoli della Russia, mentre quelli dell'Europa, che non ha un centro forte, sono liberi di andare un po' dove gli pare, i popoli della Russia non sono liberi di andare dove gli pare. Questa è un po' la cosa che aleggia su queste elezioni, e quindi non è facile dire come andranno a finire. Sicuramente c'è un desiderio della popolazione di fare la pace, di avere una vita tranquilla, di firmare la pace con l'Azerbaigian, perché questo aprirebbe i confini al meridione. Quindi l'Armenia potrebbe esportare attraverso anche i confini meridionali che oggi sono chiusi.
1: Certo.
16: È un paese chiuso.
1: La cosa interessante di questa aggressività di Putin, quando ha detto se venisse in testa di rafforzare l'integrazione con l'Unione Europea rischiereste una sorta di scenario ucraino, è che in questo modo Putin ha anche sostanzialmente detto, cosa che non l'ha mai detto mi pare chiaramente, che uno dei motivi, forse addirittura il principale per l'invasione ucraina, era la volontà del paese, dell'Ucraina, di aderire all'Unione Europea. Perché molto spesso si dice no, lì Putin non ha niente da ridire, quello che Putin non vuole è che l'Ucraina entri nella NATO. Ma questa controprova dell'Armenia ci dice qualcosa, cioè quando l'Armenia organizza un bilaterale con l'Unione Europea, Putin gli dice attenti, finite come l'Ucraina.
16: No, ma esattamente quello che volevo dire, questa cosa della NATO è assolutamente, come dire, incredibile che in Italia abbia tanto peso e spiega in tanti modi di cui non vogliamo parlare, ma è incredibile razionalmente. La guerra lì c'è perché l'Ucraina non ha aderito all'Unione Eurasiatica di Mosca, ma voleva aderire all'Unione Europea. Questa è la questione, e questo non è lecito a un paese, a un popolo della Russia, come vengono chiamati. Questo è un po' il problema. Allora, infatti la guerra è successa, si ricorderà pure il 2014, è stato motivato l'insurrezione dal rifiuto dell'allora presidente filorusso di firmare il trattato che il Parlamento ha approvato con l'Unione Europea. Certo. Questa è la situazione. Il problema è che mentre l'Ucraina ha una posizione strategica favorevole da questo punto di vista, perché confina con la Polonia, con i paesi baltici, l'Armenia deve fare i conti con una realtà molto dura. Io questo lo sottolineerei, perché questo lo riconoscono tutti i partiti, sia quelli filorussi che quello del presidente, che vuole la pace in nome del realismo. Dice, come possiamo non avere la pace e continuare una guerra che abbiamo perso senza un protettore, e quindi dobbiamo trovare una sponda europea, ma fare pace anche con gli azeri e quindi indirettamente con i turchi, che vorrebbero firmare un trattato ma non lo fanno per rispetto degli azeri. È una situazione, quella armena, quindi molto drammatica da un certo punto di vista. Questo peserà sicuramente sulle elezioni. I sondaggi sono interessanti perché però non pare che non siano molto credibili, perché molti non rispondono.
1: Certo.
16: Quindi non si sa.
1: Tra l'altro leggevo, non so se sia vero, che ci sarebbe una manovra russa per spedire nel paese decine di migliaia, se non 100.000, persone che vanno lì solo per votare chi devono votare, inviate da Putin, insomma, con voli gratuiti.
16: Non credo. Sì. Questo io non credo, perché è una cosa difficile da organizzare, comunque i votanti sono 2,5 milioni, quindi diciamo può essere sicuramente. Il problema vero è che per gli armeni è una scelta molto complicata. Io sicuramente penso che la maggioranza, se fosse libera dalla posizione, diciamo, politica e geografica che occupa, sicuramente la maggioranza vorrebbe stare con l'Europa, tant'è vero che ci sono colonie americane, scusi armene, enormi negli Stati Uniti, ci sono in Francia storicamente, in Italia di meno, ma insomma soprattutto negli Stati Uniti. Non a caso Trump è stato popolarissimo, perché ha fatto la trattativa nel 2025 che ha stabilizzato la situazione. Bisogna dire, una delle poche cose in cui ha avuto successo è stata quella lì. E quindi c'è un sentimento lì filoamericano e filoeuropeo molto forte. Però tutti sanno che devono fare i conti. La Russia ha chiuso le esportazioni armene nelle ultime settimane. E sicuramente in Russia c'è un'altra grande colonia armena invece integrata nel potere, Lavrov, il ministro degli esteri è un armeno,
1: certo.
16: Molti cambiano nome, ma insomma è un armeno, e c'è una grande colonia armena integrata nell'elite russa anche ai tempi sovietici, basti pensare a Mikoyan, forse qualcuno se lo ricorda. Quindi sicuramente c'è una situazione oggettivamente complicata. Io penso che se fossero liberi voterebbero a favore dell'Europa, perché tutti sanno che si sta meglio, la situazione è complessa e pesa.
1: Ci sono mille condizionamenti diversi. Staremo a vedere. Il 7 giugno sapremo, l'8 giugno sapremo. Grazie, come sempre, professore. Grazie davvero.
16: Grazie a voi.
1: Grazie
16: a
1: Andrea Graziosi, ospite a Zapping. Andiamo avanti con la nostra puntata. E, come detto, abbiamo la saluto Filomena Gallo, avvocata, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e libertà civili. Si torna a parlare di legge sul fine vita, quindi ne parliamo con Filomena Gallo. Buonasera, benvenuta a Zapping, grazie per essere con noi.
17: Grazie, buonasera.
1: Allora, il tentativo del Parlamento di arrivare all'approvazione di una legge sul fine vita, così come ormai da tempo chiesto dalla Corte Costituzionale, si è arenato un'altra volta. Il testo è stato rispedito dall'Aula del Senato in commissione, sono in molti a credere che potrebbe essere, come dire, una pietra tombale anche in questa legislatura. Lei che cosa ne pensa?
17: Ma io penso che non ci sia volontà politica a dare all'Italia una legge giusta che rispetti la libertà di scelta in materia di fine vita degli italiani. Dobbiamo ricordare che dal 2018 che la Corte Costituzionale invita il Parlamento a legiferare e solo grazie alla sentenza Cappato, ricordiamo la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale sul caso Cappato di J. Fabo, certo. Ad oggi sono circa 17 le persone che hanno potuto accedere al fine vita, ma ci sono tante altre persone che rimangono escluse. Per questo motivo ci sarebbe bisogno di una legge giusta.
1: Ecco, perché secondo lei, quali sono gli intoppi politici che non portano a questo risultato?
17: Io credo che nonostante le legislature che cambiano, c'è un filo conduttore, quello di non voler approvare una legge che contempli tutte le scelte di fine vita. E gli intoppi politici ogni volta, a seconda della maggioranza, sentiamo che non si riesce a trovare un testo base. Come avvocato ricordo ancora quando la Corte Costituzionale aveva emanato la prima ordinanza dove invitava il Parlamento ad intervenire e posticipava l'udienza di discussione in Corte di 11 mesi. Arrivai in Corte il giorno della discussione leggendo quello che era lo stenografico della riunione a commissioni congiunte, dove i parlamentari, anzi i relatori del testo che doveva essere testo base, dichiaravano che aspettavano una sentenza della Corte per avere una strada per lavorare per una legge giusta che rispettasse tutte le scelte dei cittadini italiani in materia di fine vita. Eravamo nel 2018, siamo nel 2026 e ogni volta c'è un motivo per non arrivare ad un testo condiviso. Questa volta è stato il testo che ha voluto la maggioranza, che escludeva il Servizio Sanitario Nazionale, che invece è garanzia di uguaglianza ed è stato previsto proprio dalla Corte Costituzionale nella sentenza Cappato. Il testo della maggioranza, tra l'altro, prevedeva che il servizio sanitario restasse fuori e che venissero modificati anche i requisiti per accedere al fine vita. Diventava un percorso ancora di più ad ostacoli per le persone che vogliono scegliere.
1: Ma invece questa legge...
17: In aula è andato il testo Bazzoli.
1: Ecco, questo volevo chiederle, com'è questo testo Bazzoli secondo voi, secondo la sua associazione?
17: È un testo che potrebbe essere migliorato, è un buon punto di partenza, potrebbe essere migliorato riportandolo a quello che prevede la Corte Costituzionale, quindi non aggiungendo ulteriori requisiti a quelli già stabiliti. Ma io vorrei precisare anche che abbiamo raccolto oltre 74.000 firme su una proposta di legge di iniziativa popolare. La nostra Carta Costituzionale prevede l'iniziativa popolare, quindi i cittadini possono raccogliere le firme necessarie e proporre al Parlamento una legge che deve essere discussa dal Parlamento. Il regolamento del Senato prevede che la legge di iniziativa popolare entro 3 mesi debba andare in aula. Questo non è avvenuto. Abbiamo chiesto che fosse calendarizzata la proposta di legge dell'Associazione Luca Coscioni, che rispetta il dettato costituzionale, quindi tutto ciò che ha stabilito la Corte Costituzionale è trasformato in legge. E cosa fa? Aggiunge anche i casi che attualmente sono esclusi. Quindi un testo di legge c'è al Senato, ci vuole volontà politica e rispetto delle norme in vigore, motivo per cui abbiamo anche diffidato il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ad oggi non ha previsto la calendarizzazione del testo di legge di iniziativa popolare. Bisogna fare delle scelte. Vogliamo rispettare la Carta Costituzionale, che è alla base di tutte le leggi nel nostro paese, oppure no? Questa mancanza di volontà politica di fatto non rispetta il dettato costituzionale, ancora di più non dà valore alla volontà dei cittadini che hanno firmato il testo di legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni.
1: Nelle more dell'attività, della non attività parlamentare, si sono mosse anche alcune regioni. È stata un'iniziativa giusta? Si sono mosse nella giusta direzione?
17: Sono leggi regionali che abbiamo proposto noi come Associazione Coscioni. La prima di intervenire è stata la Toscana, che ha approvato il nostro testo, poi è stata seguita dalla Sardegna. Il governo prontamente ha inteso impugnare la legge toscana e la Corte Costituzionale è intervenuta. Cosa ha fatto? Ha confermato che le regioni possono legiferare in materia, è competenza regionale stabilire l'erogazione di prestazioni e servizi. Ha cancellato alcune parti della nostra legge approvata dalla Toscana che riguardava i tempi, perché ogni caso è diverso per patologie, per situazione da altri casi, ma ha ribadito che questo non significa che devono esserci tempi lunghissimi. Certo. Le regioni, il servizio sanitario regionale deve rispondere prontamente. Ora stiamo lavorando con tutte le altre regioni affinché non vi siano situazioni di incertezza. Cosa significa? Significa che non deve dipendere dalla regione dove risiedi avere risposte nel momento in cui chiedi di essere sottoposta a verifiche, così come ha stabilito la Corte Costituzionale, per vedere se hai i requisiti della sentenza Cappato. Attualmente ogni regione agisce in modo diverso, le leggi regionali servono a dare almeno un iter uguale a tutte le regioni.
1: Un'altra cosa che mi riesce difficile capire è, in una situazione politica in cui i partiti sono sempre molto attenti e sensibili ai sondaggi, ormai è abbastanza chiaro che una legge giusta sul fine vita è una cosa che gli italiani vogliono, chiedono, la ritengono una cosa lecita, corretta, necessaria anche alla loro tranquillità. Eppure i partiti non accedono a questo, come se avessero paura di perdere consenso. Come si spiega questo fenomeno?
17: In realtà è inspiegabile. Anche perché ogni volta che gli italiani vengono chiamati su questo tema ci sono, lo vediamo nei sondaggi, lo vediamo nelle raccolte firme che vedono una manifestazione piena di consenso. Ricordiamoci il referendum sull'eutanasia. Eravamo in tempo di Covid, eppure sono andati a firmare per indire referendum oltre 1 milione di persone. Quindi cosa significa? Significa che gli italiani vogliono essere certi di ricevere rispetto delle proprie libere scelte in momenti in cui vi è uno stato di fragilità e c'è bisogno di sicurezza. Ogni italiano, quando veniva a firmare e interpellato oggi, risponde che vorrebbe essere libero, certo di poter scegliere nella propria vita, sulla propria vita. E alla base di un paese democratico ci dovrebbe essere la garanzia delle libertà civili, che dovrebbero diventare il fiore all'occhiello di questa Repubblica democratica che oggi dobbiamo difendere. E la politica sembra discostarsi da tutto ciò, però dobbiamo ricordare al mondo politico che gli eventi della vita appartengono a tutti e iniziare la vita o finire la vita non è un privilegio soltanto di alcune persone, ma è un momento di vita che appartiene a tutti, sia che sei in una classe politica favorevole e sia che sei in una classe politica contraria a queste tematiche. Sono tematiche che vanno affrontate, ci vuole una legge che eviti che persone ancora debbano andare all'estero. Proprio in questi giorni abbiamo reso noto un ulteriore caso, quello di Lucia, che è
1: la signora triestina di 80 anni, leggevo, no?
17: Sì, la signora Lucia, che ha dovuto affrontare un viaggio, arrivare in Svizzera, Marco Cappato con Matteo D'Angelo e Antonella Lovernack hanno dovuto accompagnarla, si sono autodenunciati, ma perché? Perché un'azienda sanitaria non riconosceva tutti i requisiti che invece la signora aveva e lei continuava a peggiorare e chiedeva di poter porre fine alle proprie sofferenze. E allora un paese che nel 2026 spinge le persone ad andare in altri paesi per essere liberi di scegliere è un paese che ci riporta indietro nel Medioevo. Le libertà fondamentali devono essere riconosciute e affermate per tutti i cittadini.
1: Grazie, grazie davvero all'avvocato Filomena Gallo, grazie per essere stata con noi, buonasera, buon lavoro.
17: Grazie.
18: Radio 1, un mondo da sentire.
19: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
21: E a noi che ci piacciono tanto!
20: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Zapping. Le 20 e 33 minuti, buonasera a tutti, bentornati a Zapping. Non andiamo avanti con la nostra scaletta, abbiamo appena salutato Filomena Gallo e diamo il benvenuto a Sara Roversi, che è la curatrice, assieme con Cristiano Seganfreddo, della Venice Climate Week, che è in corso in questi giorni appunto a Venezia. Sara Roversi, buonasera, benvenuta a Zapping.
22: Buonasera, buonasera a tutti. Sì, siamo qui a Venezia nel mezzo della settimana dedicata al clima. Questi giorni ovviamente abbiamo avuto ospiti da tutto il mondo e diciamo che sicuramente l'agenda sarà molto fitta da qui a lunedì.
1: Ce la racconta un po' questo appuntamento, come nasce, cosa vuole essere, come è cambiato nel tempo, di che cosa fa, che obiettivi si dà. Ce lo illustri un po'.
22: Allora, questo è un evento che in realtà è nato da un'idea di Riccardo Luna, che mi ha chiamato 2 anni fa dicendomi: Sara, manca qualcosa in Italia. Tutti smettono di parlare dei cambiamenti climatici, ma questo non vuole dire che i cambiamenti climatici non ci siano più. E quindi abbiamo messo insieme scienziati da tutto il mondo, giovani, innovatori, imprenditori che stanno portando avanti la vera transizione ecologica, esempi molto pratici. E qui abbiamo una settimana intera di eventi, incontri, arte e scienza che si incontrano sul palco di Venezia.
1: E come è articolato questo appuntamento? Perché ho visto che forse è qualcosa di diverso, forse di più di una semplice conferenza come ce ne sono tante.
22: Assolutamente sì, abbiamo un susseguirsi di ovviamente momenti pubblici che si tengono alle procuratie in piazza San Marco, ma il tutto è partito con un importante flash mob con il maestro Michelangelo Pistoletto, che ha portato il terzo paradiso in piazza San Marco, poi da lì una conversazione su scienza, arte, spiritualità, un incontro con il cardinale Fabio Baggio da Borgo Laudato Si, dove ovviamente si è parlato della Laudato Si, ma anche della nuova enciclica e quindi del ruolo dell'intelligenza artificiale nell'ambito di una nuova ecologia integrale. E poi da lì ovviamente pubblicazione, presentazione di dati, ricerche. Oggi una giornata intera con i ragazzi, con le scuole, con l'UNESCO a San Servolo, dove si è parlato di educazione agli oceani, Ocean Literacy. literacy. Domani i sindaci, la premiazione delle 5 vele di Legambiente e poi nel pomeriggio tavoli tecnici, ovviamente parlando di rischi, adattamenti climatici e tutto ciò che riguarda quello che le città stanno affrontando, città piccole, città grandi, città di costa, aree interne. La settimana va avanti, sabato una giornata tra finanza e arte e domenica e lunedì il momento istituzionale più alto con i delegati delle città dal mondo. Lo scorso anno Jeremy Rifkin ha fatto una grande chiamata dicendo: voglio che i sindaci siano qui dalle città dal mondo, dobbiamo rinominare questo pianeta pianeta acqua, e ha lanciato una grande Water Declaration. Quindi lunedì premieremo i più bei progetti realmente da tutto il mondo, non possiamo ancora rivelarli perché ovviamente verranno annunciati solo lunedì, dal network di C40, quindi da quest'anno Venezia ospiterà tutti gli anni il Planet Aqua Cities Award e verrà la commissaria europea per chiudere la nostra settimana di lavori. Con noi le grandi regine del mare, Rosalba Giugni di Mare Vivo, che è una regina del mare tutta italiana, ma anche la Planetary Guardian Silvia Earle, che è ovviamente un mito per quanto riguarda l'oceanografia, e quindi ovviamente siamo molto contenti di averla qua con noi.
1: Ovviamente non è un caso che tutto questo si svolga a Venezia, come città del mare, forse la più famosa.
22: Direi che la cornice è perfetta e non c'è posto migliore per toccare i cambiamenti climatici con mano e renderci conto che il cambiamento avviene sotto i nostri occhi, purtroppo a una velocità inaspettata, perché quello che ci ha raccontato anche il professor Barbante all'apertura della nostra week ci dimostra che quelle che erano le previsioni legate al tema dei cambiamenti climatici, l'innalzamento dei mari, ovviamente sta andando molto più veloce rispetto a quanto noi ci potessimo aspettare.
1: Quindi c'è la settimana della moda, la settimana dell'arte, la settimana del mobile e adesso abbiamo la settimana del clima.
22: La settimana del clima, come potete immaginare, succede in tutto il mondo. C'è quella famosissima di New York, ce ne sarà una a Londra, ce ne sono tante. L'Italia non aveva una settimana del clima e la città migliore dove ospitare una settimana del clima e dove lanciare un messaggio al mondo internazionale, ma che abbia una grande identità italiana, perché Venezia è il nostro più bel simbolo che mette insieme bellezza, fragilità, resilienza. Ovviamente non poteva essere che qui e siamo molto contenti di essere ospitati da questa città che ha messo a sistema tutto quello che poteva, tra scienza, diplomazia, arte e bellezza.
1: Senta, lei diceva all'inizio, avevamo colto il fatto che forse non si parla più abbastanza di clima. È veramente così? Non se ne parla più abbastanza, o non se ne parla più nel modo giusto, o non se ne parla più per niente? Come siamo messi?
22: Se ne parla poco e non nel modo giusto, nel senso che sono stati fatti grandi allarmismi spesso non accompagnati da soluzioni concrete, e questo è quello che noi abbiamo cercato di fare questa settimana. Sicuramente la situazione è allarmante e ce ne rendiamo conto tutti i giorni, lo viviamo sulla nostra pelle, lo viviamo nei nostri armadi, lo viviamo nelle nostre case, però far vedere che ci sono delle soluzioni per affrontarlo e conviverci e soprattutto cercare di invertire un po' la rotta è necessario, e quindi è fondamentale che venga messo in luce quello che sono le azioni pratiche che ognuno, per il ruolo che ricopre all'interno della società, può portare avanti, perché ognuno di noi pensiamo sempre che sia colpa di qualcun altro, è colpa dei politici, è colpa degli imprenditori, è sempre colpa di qualcun altro, ma in realtà questa è una responsabilità molto condivisa e quindi ognuno di noi può fare la sua parte. E questo è il grande messaggio che abbiamo cercato di lanciare.
1: Però è anche vero che nel mondo, sul versante della protezione del pianeta, delle preoccupazioni sul clima, succedono cose anche abbastanza preoccupanti dal punto di vista proprio di chi dovrebbe decidere. Leggevo proprio in questi giorni che l'amministrazione Trump sta materialmente una ad una togliendo 900 boe che servono a fare la rilevazione delle condizioni dei mari, quindi vederne le correnti, la salinità, l'inquinamento, come cambiano le temperature. Tutto questo viene smantellato perché Trump ha detto creano allarme, quindi è una situazione un po' paradossale.
22: Ovviamente questo è un disastro, e quando ci riferiamo al messaggio che dicevo all'inizio del fatto che noi percepiamo e viviamo sulla nostra pelle quello che è la comunicazione che viene fatta a tutti i livelli da tutte le parti del mondo, e il calo di attenzione su questi temi ovviamente si manifesta anche in politiche e misure che si trasformano in calo dei finanziamenti ai centri di ricerca più importanti, e quello che abbiamo letto su tutti i giornali la scorsa settimana è esattamente in linea con quello che noi abbiamo percepito.
1: È un po' come dire aboliamo i termometri perché creano allarmi sulla febbre.
22: Capito, è una cosa che proprio non ha senso. Invece noi abbiamo bisogno di scienza, abbiamo bisogno di dati, ma abbiamo anche bisogno che tutto questo sia accompagnato con degli esempi concreti, che le cose si possono fare, si devono fare, e le innovazioni ci sono.
1: Ma la scienza sta passando in genere un brutto momento?
22: La scienza sta passando un brutto momento perché ovviamente la scienza ha bisogno anche di risorse, ha bisogno di fiducia, cosa che purtroppo anche a livello mediatico non c'è stata, o molto spesso è stata screditata. Invece qua la scienza per noi è al centro, e devo dire che Venezia, con gli Atenei, i centri di ricerca, la presenza del CNR che sarà centrale nella nostra settimana, la giornata di domenica prenderà vita proprio al nuovo Biodiversity Gateway del CNR appena inaugurato, e poi pomeriggio i gruppi di lavoro si svolgeranno nella sede principale di ISMAR CNR, che ancora una volta mette a disposizione tutta quella che è la competenza della scienza italiana al servizio anche di queste tematiche. E ovviamente per noi è fondamentale che la scienza sia al centro, perché non possiamo inventarci questi dati, e gli scienziati ci stanno indicando la rotta, ce l'hanno indicata per il

0: aperti alla comunità.
1: Grazie, grazie Sara Roversi, the Venice Climate Week. Grazie ancora per essere stata con noi. Buonasera, buon
0: grazie
1: lavoro, buona
0: voi,
1: settimana
0: buonasera.
1: Del clima. Grazie ancora. 20:43 minuti, tra poco saluteremo Guglia Soncini con il suo ultimo libro, prima i titoli del TG2.
2: Nota del Quirinale, dopo conclusioni Procura Generale di Milano, nessuna riabilitazione della grazia a Nicole Minetti, il presidente non si fa influenzare, fiducia nella magistratura. Ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL nel sud del Libano, feriti altri due militari, la Farnesina esclude coinvolgimento italiani, Hezbollah respinge accordo di cessate il fuoco. Stragi del 93, archiviate accuse a Berlusconi e Dell'Utri, la Premier 30 anni di sospetti infamanti, Tajani altro che mandanti occulti, Marina Berlusconi giustizia e emergenza. Il Consiglio dei Ministri via libera al patto UE su migrazioni e asilo, Giorgetti su flessibilità non si può sbagliare, alla Camera primo sì al nucleare tra le proteste delle opposizioni. Restano in carcere due pakistani accusati di omicidio per la strage di braccianti bruciati vivi nel Cosentino, si indaga su movente complici, sabato manifestazione in Calabria. Con il via libera anche al Senato e legge il consenso informato scritto sull'educazione alla sessualità a scuola, il ministro Valditara, tuteliamo i bambini e ridiamo voce ai genitori. Sara Errani e Andrea Vavassori vincono il doppio misto a Roland Garros per la prima volta nella storia del tennis azzurro, semifinale tutta italiana domani con Cobolli e Arnaldi, domenica la finale.
1: Le 20:44 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping. Ultimo appuntamento della puntata è con Guglia Soncini, scrittrice, giornalista e autrice di Qualunque cosa significa amore, seconda edizione dopo 11 anni, Mondadori 2026. Dovete sapere che ogni volta che mi appresto a fare un'intervista a Guglia Soncini su un suo libro, su qualcosa che ha scritto, è un po' come mi sentissi all'esame di maturità, sono io quello che si sente interrogato, perché poi lei si accorge se l'ho letto, se non ho letto, se l'ho capito, quindi già penso che mi interrogerà. Guglia, buonasera.
3: E neanche chiederò l'argomento a piacere.
1: E quindi sarà ancora più difficile. Io, e nemmeno ce l'avrei avuto, pensa tu.
3: Però se la cosa ti può consolare, di solito il mio argomento a piacere è che mi chiedono come mai l'hai riscritto. Io dico perché in questi 11 anni è cambiato tutto, è cambiato il mondo. Ma tu hai appena fatto sentire dei titoli del telegiornale da cui si capisce che le notizie del 2026 sono le stragi del 93, la Minetti. E quindi forse in realtà...
1: Forse non c'era tanto bisogno di riscriverlo, direi tu.
3: Forse il mondo si è fermato in realtà.
1: Però ho visto una cosa nella tua comunicazione su questo libro, hai fatto un sacco di podcast, mi è sembrato stranissimo perché ogni volta che ti chiedo di podcast tu mi dici che ci sono più quelli che li fanno che quelli che li sentono.
3: Non solo, ma nella nuova versione della storia la protagonista, che è una produttrice televisiva, viene indotta dai trentenni di redazione, questo problema sociale non abbastanza affrontato che sono i trentenni, a fare i podcast, perché solo se fai i podcast conti qualcosa. E lei giustamente perché glielo faccio dire io, dice i podcast sono le nuove borsine del New Yorker, sono il nuovo abbonamento all'Anteo, che è il cinema di Milano dove si vanno a vedere i film del terzo mondo, sono la nuova cosa per far vedere che sei sofisticato culturalmente.
1: E che i tuoi consumi culturali sono all'altezza, insomma.
3: Sono quelli giusti.
1: Quindi anche tu ti sei rassegnata alla presenza dei podcast per raccontare di questo libro. Era come dire, la piattaforma giusta.
3: Allora, io per fare questo libro sono andata ospite di Antonella Clerici, che oltre a essere l'unica fra tutti voi che mi avete intervistato che ha capito il libro, è anche una signora che conduce un programma di cucina, e tu sai il mio rapporto con la cucina, se vuoi dirlo ai tuoi ascoltatori, non sarò io a svelarlo perché potrebbero spaventarsi. Però insomma, diciamo, non è che proprio io sia una cuoca provetta, ecco, quindi sono andata ovunque.
1: E quindi anche a Zapping. E allora,
3: persino a
1: Zapping, pensa tu, che poi è proprio quella cosa che non è mai cambiata. Zapping è così da non so quanti anni, quindi a Zapping il tuo libro non
3: è ancora quello della prima edizione.
1: È ancora quello della prima edizione, di 11 anni fa. Tra l'altro ho visto che c'è un precedente, insomma, di grande prestigio in questa idea di riscrivere il libro dopo una decina d'anni, perché anche Manzoni ci ha messo 13 anni per riscrivere il suo Promessi Sposi, e tu sei una che dice anche nel libro che ti ispiri più a Manzoni che non mi ricordo più a che cosa.
3: Manzoni ha riscritto Fermo e Lucia, Alberto Arbasino ha scritto Fratelli d'Italia, ha riscritto 4 volte, l'ha scritto, nel senso che sono uscite 3 più una edizioni di Fratelli d'Italia, una con pochi cambiamenti, quindi insomma direi che sono in ottima compagnia, e quindi anch'io resterò nella storia della

0: letteratura, no?
1: Quindi magari ci sarà anche una terza edizione. Se Arbasino ne ha fatte quattro, tu non ne vuoi fare tre?
0: Almeno come minimo, mi pare, no?
1: Poi la cosa che mi ha incuriosito è il cambio di copertina. Mi sono andato a rivedere la copertina dell'altra edizione. È una copertina poco decifrabile. Due donne semiabbracciate in primo piano, due uomini che sembrano pronti a un duello nello sfondo.
0: Sì, perché forse era una copertina che puntava più sulla storia del triangolo che c'è nella storia, insomma, diciamo la storia può essere vista o come una storia di potere o come una storia di corna, che poi forse sono la stessa roba. Questa qui, nei vari tentativi che ci sono stati, a un certo punto io ho detto, beh, però potremmo metterci, non so, il ratto delle Sabine, e mi hanno presa in parola, però hanno talmente allargato la foto e messo un dettaglio che potrebbe essere qualunque cosa e sembra solo una cosa vagamente sessuale. E io a un certo punto ho detto all'editor, ma però non è che sia un libro in cui c'è molto sesso. E lei mi ha detto, beh, però se pensano che c'è un po' di sesso se lo comprano.
1: E tu subito hai detto, allora ok.
0: Io, diciamo, sono una poco di buono.
1: Ma in una delle molte apparizioni ti ho sentito rispondere alla classica domanda perché l'hai riscritto e tu hai risposto molto seccamente perché di mezzo c'è stato Corona. È questo veramente il motivo?
0: No, non è il motivo, però quando io ho accettato di riscriverlo, diciamo, prima che Corona invadesse la comunicazione, che è una cosa successa a dicembre, mentre questo libro parte da almeno un anno fa. Però a un certo punto della riscrittura io avevo il problema della cosa che sta al centro di questa storia, che è una cena di compleanno alla quale succede un patatrac perché il festeggiato viene diffamato pubblicamente in televisione nella prima versione.
1: Certo.
0: E quindi nella prima versione succedeva una cosa che adesso succede solo la settimana di Sanremo, cioè che qualcuno chiamava e diceva guardate che parlano di voi in televisione, tutta la festa si bloccava, accendevano la televisione e guardavano tutti insieme la televisione. Questa cosa sai meglio di me.
1: Quindi il disvelamento era contemporaneo e collettivo.
0: Esattamente. Mentre quando io mi stavo ancora chiedendo come posso cambiarlo, è arrivato Corona, io mi sono resa conto che quella cosa lì era risolutiva per me, perché mi permetteva di mettere uno in cantina, uno sul balcone a fumare, uno in bagno, tutti che scoprivano un pezzetto diverso alla volta di questo streaming.
1: E soprattutto non allineati, c'era chi ne sapeva di più, chi ne sapeva di meno. E quindi c'era questa tensione nel non sapere con chi avevi a che fare in quel momento e quanto ne sapesse di questo grande sputtanamento.
0: Ma l'hai detta tu! La parola è indicibile!
1: Ah, non si può dire? Oddio, domani mi licenzieranno.
0: No, io quando sono in radio e in televisione faccio dei giri pazzeschi per non dire sputtanamento, che è l'unica parola giusta e precisa da usare.
1: È la parola dovrebbe stare sulla fascetta di copertina.
0: Dovrebbe essere il titolo, una storia di sputtanamento. Quindi ti ringrazio tantissimo per avere, come dicono quelli che usano una parola che odio.
1: Oddio, non ti sento più. Come quelli che dicono una parola che odio e siamo nella suspense più totale perché non sappiamo.
0: No, non mi sentite più.
1: Adesso ti risento. Qual è la parola che odi?
0: Sdoganato. Ti ringrazio per aver sdoganato.
1: Senti, ma il
0: cosa.
1: Titolo è questo che mi ci fa pensare, sdoganato. Hai sdoganato questa cosa di dire qualunque cosa significhi, è tua questa. Che io poi negli anni l'ho rivista per qualsiasi altra cosa.
0: Perché è Carlo d'Inghilterra. È Carlo d'Inghilterra che risponde a un'intervista quando annunciano il matrimonio con Diana, un'intervista mi pare della BBC, di coppia, gli chiedono ma lei la ama? Che anche lì non si sa bene che domanda sia da fare a uno con la fidanzata di fianco, e lui risponde whatever love means, qualunque cosa significhi amore, che è diciamo non la più amorevole delle frasi vista col senno di poi. Però mi piaceva.
1: Però quella formula poi è dilagata in qualsiasi... Quando uno vuole prendere un po' di distanza da qualcosa e dice qualsiasi cosa significhi
0: certo. No?
1: Il nucleare o non so, qualsiasi cosa.
0: E pensa se Carlo avesse una sterlina ogni volta che usiamo la sua espressione. Esatto. Potrebbe lasciare la corona.
1: Senti, ma alla fine non è la cosa più faticosa del mondo di scrivere una cosa già scritta? Non potevi fare un romanzo completamente nuovo?
0: Ne avrei potuti fare 10 con lo stesso sforzo. Guarda, è la cosa più faticosa del mondo, anche perché devi sapere che io sono così furba che non avevo un file. E quindi ho iniziato a ricopiare a manina. Poi a un certo punto mi sono accorta che tutto quello che ricopiavo in realtà lo volevo scrivere diverso, e quindi mi sono semplicemente messa a scrivere su un foglio bianco, su un file bianco, i nuovi capitoli. Però anche volendo, se avessi dovuto tenere la traccia, avrei fatto una fatica pazzesca.
1: Mi sono affezionato ai personaggi, ma non ci sarà un sequel? Io penso che ce ne sarebbe bisogno. Mi sono affezionato, voglio sapere cosa succede dopo, cosa succede dopo alla coppia Tomei Gualandi, che cosa succede alla Montestrutto. Voglio sapere che succede, perché uno bene o male si appassiona.
0: No, io invece vorrei fare quello che sempre con parola orrenda si chiama spin-off sulla psicanalista, che è il mio personaggio preferito e che è un grandissimo segno del fatto che invece il mondo è cambiato, non è vero quello che dicevo all'inizio, perché nella versione precedente era una signora con le scarpe ortopediche e i capelli grigi che parlava pochissimo.
1: Invece adesso era una specie di star televisiva.
0: Adesso è una specie di, non so, di Alba Parietti. Perché mi sono resa conto che non esistono più quegli psicanalisti lì del Novecento che si sedevano dietro al paziente perché non doveva neanche sapere che faccia avevano il paziente. Esiste solo gente che si accende la telecamera del telefono in faccia e agli sponsor.
1: E non vorresti fare uno spin-off sulla protagonista, su lei, su Elisa Tomei?
0: Su Elisa Tomei? Ma non lo so, perché fra l'altro ogni tanto ci chiediamo con persone di cinema che l'hanno letto: a chi la fai fare Elsa Tomei? Cioè, è un personaggio molto difficile da interpretare, da pensare a una faccia. Mentre lui ci sono tre o quattro attori a cui posso pensare, lei è veramente difficile.
1: E la psicanalista chi potrebbe essere a questo punto?
0: Cioè, beh, la psicanalista va bene una qualunque trentenne smaniosa, perché la stessa a cui faresti interpretare un influencer, perché tanto quella roba lì è...
1: Capito. Quindi niente, non sapremo mai che cosa succede alla famiglia Tomei dopo questo libro. Va bene, ce ne faremo una ragione. Guglia Soncini, qualunque cosa significa amore. Cosa?
0: Non è detto.
1: Non è detto, tutto può succedere. Magari il tuo editore avrà argomenti per convincerti. Grazie ancora, Guglia Soncini, al suo libro. E finisce qui questa puntata di Zappi. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Francesco Galluzzo, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Daniele Di Noia e Marco Mascia. E io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1, Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Vi ricordo che questa la potete risentire tutto in parte su raiplaysound.it, dove trovate insomma tutto l'archivio delle puntate di Zapping, e potete scriverci a zapping@rai.it. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Marinella Perroni, biblista e teologa cattolica.
7: Per quasi 50 anni i cattolici italiani hanno obbedito al non expedit, non conviene, cioè alla disposizione con cui nel 1874 Pio IX proibiva loro di partecipare in qualsiasi modo alla vita politica. Anni luce di distanza da un papa come Francesco, che invitava i ragazzi dell'Azione Cattolica a fare politica, o come Papa Leone, che chiede agli impiegati statunitensi di intervenire sui loro deputati per influire su decisioni di politica sociale. In realtà sono stati anni luce sui quali sarebbe necessario riflettere, e molto. Ma da una parte la memoria è corta, dall'altra, e soprattutto per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, un'intrinseca difficoltà ad accompagnare i momenti salienti della propria storia con una riflessione critica, diffusa e condivisa sul proprio passato, è difficile che si possa essere aiutati dai circuiti della comunicazione a prendere consapevolezza critica del proprio recente passato. Da dove veniamo e perché ora siamo qui? Non si tratta di lezioncine di storia in pillole, ma di abitudine alla elaborazione di ciò che si è vissuto come collettività e di ricerca di linee guida per un presente che politicamente si fa sempre più impegnativo. L'esito di tutto questo è di fronte a tutti. Cattolici o no, la politica italiana ha contratto tutte le malattie ormai endemiche delle democrazie avanzate. Malattie che affliggono in realtà molte istituzioni, anche ecclesiali. Perché servono in qualsiasi istituzione uomini e donne preparati, che hanno speso anni in formazione, non i pressappochisti che si improvvisano competenti. Servono uomini e donne forgiati interiormente dalla ricerca del bene comune e dalla disciplina del discernimento, anche collettivo.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Al Forum Economico di San Pietroburgo il presidente russo Putin ha incontrato la stampa internazionale e ha fatto il punto sulla guerra in Ucraina. Tra le altre cose che ha detto, la Russia sta avanzando in Ucraina, ma è comunque pronta ad una soluzione pacifica, che l'Europa potrebbe giocare un ruolo positivo nel persuadere Kiev a scendere a compromessi e che l'ex cancelliere tedesco Schröder potrebbe essere un mediatore tra Russia e Unione Europea. Linea alla corrispondente Liana Mistretta.
3: Putin ha iniziato la consueta conferenza stampa con i capi delle agenzie stampa internazionali. Interessanti le risposte date, soprattutto in merito al conflitto in Ucraina. Putin ha detto che i piani per concludere un accordo in Ucraina e i piani per controllare tutto il Donbass, che è quello che Mosca rivendica, non si escludono a vicenda. La Russia all'offensiva in tutto il conflitto, ha detto Putin. Siamo interessati a vedere quella che è la situazione reale, non alle opinioni delle segretario di Stato Rubio. Secondo Putin l'Ucraina sta affrontando una carenza di militari, cosa che non ha la Russia, dice il presidente, e dice: a differenza dell'Ucraina noi abbiamo dei mezzi aerei sofisticati, anche se stiamo rafforzando la nostra difesa aerea. Quanto ai negoziati, Putin ha detto: Mosca è interessata a concludere un accordo pacifico, ma che si basi sugli accordi che erano stati presi ad Anchorage lo scorso agosto con Trump. Linea a voi.
2: E in una lettera a Putin il presidente Zelensky afferma che il futuro dell'Ucraina e dell'Europa non può essere deciso ad Anchorage. Il leader di Kiev propone quindi un incontro diretto tra i due per discutere la fine della guerra e chiedere a Mosca di fissare una data. Medio Oriente e in Libano continuano i raid israeliani, mentre Hezbollah subordina il cessate il fuoco al ritiro delle truppe dello Stato ebraico. Negli ultimi attacchi uccise almeno 6 persone e un casco blu serbo della missione UNIFIL. E negli Stati Uniti Trump attacca i 4 repubblicani che alla Camera hanno votato con i democratici per limitare i suoi poteri di guerra. Si vergognino, non sono patrioti. Torniamo in Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che attua il patto europeo su migrazione e asilo, una rivoluzione copernicana per il ministro dell'Interno Piantedosi. Sul versante giustizia il guardasigilli Nordio ha poi disposto accertamenti sul caso delle presunte intercettazioni tra avvocati e clienti nel carcere di Perugia per verificare una possibile violazione della riservatezza dei colloqui difensivi e valutare eventuali correttivi. Come pure il ministro ha annunciato l'approvazione del decreto sul lavoro dei detenuti. Sentiamo le sue parole.
4: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa nel duplice intendimento di imparare a prendere un lavoro durante la detenzione e di trovare un'occupazione stabile e retribuita una volta usciti dall'ambiente carcerario.
2: Il presidente Mattarella non rivaluterà la grazia concessa a Nicole Minetti. Lo rende noto il Quirinale dopo le nuove verifiche della Procura di Milano che hanno escluso le irregolarità segnalate da alcune indiscrezioni di stampa. In una nota si ricorda che la grazia viene concessa sulla base dei pareri favorevoli delle autorità giudiziarie competenti. Stragi mafiose del 93, il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'inchiesta era quella sui mandanti occulti in cui era indagato anche Silvio Berlusconi. Per il GUP non ci sono elementi concreti per poter confermare contatti tra i due e Cosa Nostra. Le decisioni giudiziarie spazzano via definitivamente ogni ombra, commenta la Premier Meloni. 30 anni di campagne di delegittimazione hanno prodotto solo carta straccia, afferma Marina Berlusconi. La cronaca con il femminicidio di Pamela Genini. A Milano il processo all'ex fidanzato accusato di averla accoltellata nel suo appartamento lo scorso 14 ottobre.
5: Gianluca Soncin, 53 anni, imprenditore, arriva scortato dagli agenti nel processo che lo vede imputato per omicidio volontario pluriaggravato. Per l'accusa, il 14 ottobre 2025 ha ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, 29 anni, che lo aveva lasciato nel quartiere Gorla di Milano. In aula, la madre della vittima, quando vede Soncin, lo insulta e scoppia a piangere.
6: Vedere in pace un assassino che ha massacrato la mia figlia con sua freddezza e lucidità mi ha fatto scattare veramente un dolore nel cuore.
5: La Corte d'Assise ammette fra le parti civili tutti i familiari di Pamela, rigettando invece la stessa richiesta avanzata da Francesco Dolci, l'amico al quale la 29enne chiese aiuto proprio la sera dell'aggressione. Dolci, che non è in aula, è indagato nell'inchiesta della Procura di Bergamo per vilipendio di cadavere della vittima, al quale è stata asportata la testa nel marzo scorso dal cimitero di Zogno. La morte di Pamela, un femminicidio annunciato, dice Nicodemo Gentile, legale dei Genini. Son Cin rischia l'ergastolo.
6: Era una ragazza dolcissima. Mia figlia merita giustizia.
5: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Meteo, una perturbazione atlantica nelle prossime ore sfiorerà l'Italia, portando instabilità al centro-nord, specie nelle zone interne e nei settori adriatici, con qualche temporale anche e soprattutto sul Triveneto. Nel fine settimana è previsto tempo più stabile e soleggiato. La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Zona Cesarini.
16: 21, 8 minuti, 30 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Gabriele Brocchiani alla regia, la parte tecnica. Si alternano Marco Mascia e Daniele Di Noia in redazione, Tony Tisi. Apriamo con una notizia dell'ultimo minuto, arriva dal calcio, da una nazionale che non è quella maggiore e quindi è una delle nazionali, tante nazionali giovanili che così tante soddisfazioni danno lustro e soddisfazioni allo stentato e balbettante calcio italiano. L'Under 17 a Tallinn in Estonia ha appena conquistato, battendo la Spagna ai rigori, la finale dell'Europeo di categoria. Affronterà quindi la nazionale azzurra Under 17 in finale per il titolo continentale, il Belgio che ha battuto la Francia 2-1. Complimenti agli azzurrini. Under 17 questa sera praticamente vivremo di pallacanestro con Venezia-Bologna, gara 3 delle semifinali scudetto del massimo campionato maschile, e atletica leggera, la regina degli sport con il Golden Gala. Racconteranno la pallacanestro Massimo Barchesi, il Golden Gala Daniele Fortuna e Luca Cesaretti. Visto che il basket è in corso e già da un bel pezzo, allora introduciamo la serata di Zona Cesarini con Massimo Barchesi, Venezia-Bologna, gara 3. Massimo, ben trovato.
15: Ciao Nico, ben trovato a te, ai nostri ascoltatori dal Taliercio di Mestre, per questa gara 3 infuocata della semifinale tra l'Umana Reyer Venezia e la Virtus Bologna. La Virtus è avanti 49-47. Ma non lasciatevi trarre in inganno dal risultato, perché le V-Nere, la formazione campione d'Italia in carica questa sera in maglia bianca, è stata sempre avanti anche con un più 12 alla fine del primo quarto sul 28-16, con una Reyer Venezia che non ha quasi mai visto il canestro da tre. Ora ci prova Wilcher, sbaglia, rimbalzo di Hackett, Venezia che ha sbagliato 10 triple consecutive per poi trovarne due di fila verso la fine del primo tempo con Bowman e con lo stesso Wilcher, ma poi c'è un marziano in campo e risponde al nome di Carson Edwards, che fino a questo momento è quasi infallibile da tre punti. Nel frattempo parità per il pareggio di Jordan Parks a quota 49 a 5 minuti e 54 secondi dal termine del terzo quarto. Dicevo del marziano in campo, Carson Edwards, 21 punti con 3 su 4 da 2, 5 su 7 da 3. Ma dall'altra parte dobbiamo sottolineare una prestazione superlativa del capitano di Venezia, Amedeo Tessitori. È al suo massimo stagionale, 18 punti ed è già in doppia doppia, 8 su 10 e 10 rimbalzi, ed è a meno 3 dal massimo in carriera. Tessitori che da solo ha tenuto in piedi Venezia nel momento peggiore della formazione orogranata, che dopo aver rincorso dall'inizio Bologna, che era subito scattata sul 7-0, è riuscita ad impattare sul 40 pari prima del mini break di 5-0 che ha portato la Virtus all'intervallo sul 45-40. Poi l'inizio del terzo quarto è stato di marca Reyer, che si è portata per la prima volta avanti con un tap-in di Tessitori dopo 2 minuti e 15 secondi dall'inizio del terzo quarto, ed ora le squadre viaggiano in parità. Ora c'è un fallo tecnico che è stato fischiato a Spacchia, il coach di Venezia, tecnico che è stato trasformato, tiro libero trasformato da Carson Edwards, che così sale a quota 22 punti. Edwards che sta viaggiando su medie stratosferiche, ultime 4 partite 26, 31, 21 e 25, una media di 23,2 punti a partita, ed è reduce dal 6 su 8 dall'arco in gara 2. Mamo Diouf servito sotto canestro, c'è la violazione di passi, canestro annullato, e dunque si resta sul 50-49 per la Virtus Bologna sulla Reyer Venezia. 5 minuti 34 secondi al termine del terzo quarto. Studio.
16: Bene Barchesi, e allora ci trasferiamo all'Olimpico, lo stadio olimpico di Roma, dove a seguire il Golden Gala ci sono Daniele Fortuna e Luca Cesaretti. Buonasera a entrambi.
17: Buonasera, buonasera Nico, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica è garantita da Alessandro Campanella e da Davide Santi Marrocchi. Io sono in postazione Luca Cesaretti alle interviste, e lo ascolteremo più volte quando potrà intercettare soprattutto gli atleti italiani. A proposito, diamo subito un risultato, quello di Andy Diaz, che ha vinto la gara del salto triplo, ha migliorato anche il suo stagionale 17
18: Scusa,
17: metri.
18: Scusa Daniele se ti interrompo, perché ci ha raggiunto proprio Andy Diaz.
17: Vedi
18: Andy, 17:59 e prima 58, il miglior tuo risultato di questa stagione.
19: È la prima gara della stagione, quindi ovviamente voglio migliorare l'ultimo salto che ho fatto in questo indoor, in questo mondiale, quindi sono venuto con un obiettivo soprattutto di vincere, sono riuscito a farlo e quindi sono molto contento, anche se non era proprio il risultato che aspettavo. Sto bene, mi sento bene, una pista incredibile, un popolo brillantissimo, sentivo tutto il suo calore, tutta la sua energia, però non sono riuscito comunque a fare quel salto di qualità che mi aspettavo oggi. Però sono contento di aver iniziato la stagione, prossima settimana andiamo a Oslo e cerchiamo di dare tutto come sempre.
18: Terza vittoria al Golden Gala con Jonathan Edwards e Cristiano.
19: È importante quello, stiamo facendo l'istoria, questo Golden Gala consecutivo, quindi Questo dice veramente tanto, che comunque vincere a casa non è facile, tutto il popolo dietro, tutta questa energia, tutte queste persone che urlano il tuo nome, è da brividi, quindi devi essere veramente concentrato, devi avere tutta la positività, la positività, e essere corretto alla ora di saltare, perché il primo errore tutto è male. Però comunque sono contento di Roma, il Golden Gala, una pista che ti dico è assombrosa, peccato solamente del primo salto che non sono riuscito a esprimere bene e fare il record del mondo, che era quello che volevo.
18: Sei venuto per gli europei?
19: Sì, a voglia, ancora manca per gli europei, quindi la stagione è appena iniziata, non direi che male, però stiamo arrivando al risultato dove vogliamo, lì ovviamente a Birmingham, che dove deve uscire questo risultato.
18: Grazie Andy Diaz e complimenti.
19: Grazie a voi.
18: Daniele.
17: Eccoci, grazie a Luca Cesaretti, mancano anche i centimetri, però è sempre invidiabile e ammirevole l'ottimismo di Andy Diaz. Diceva Luca Cesaretti, per la terza volta vince la Golden Gala, soltanto un italiano c'era riuscito, Alessandro Lambruschini, nei 3000 siepi. Sta per partire, gara interessante, di buon livello, di ottimo livello, poi ci sono quasi le finali olimpiche, ogni 800 metri al maschile, con il nostro Francesco Pernini, che ha sfiorato la finale a Tokyo con la quarta migliore prestazione di sempre in Italia sugli 800 metri. Allora possiamo seguirlo, perché tra le altre cose questi 800 metri hanno un record veramente risalente, quello di Fiasconaro, e insomma sarebbe anche ora di infrangere questo record. Pernici al primo giro va a sistemarsi sull'esterno, prova a rientrare Francesco Pernici in questo momento, però soltanto al sesto posto, guida il polacco Sieradzki, poi il francese Messian, Brazier e Opel. Campanella che segnala l'ultimo, il secondo e ultimo giro di questi 800 metri veloci, poi andiamo anche a vedere il tempo con Francesco Pernici, soprattutto che è ancora indietro in questo momento e qui sta provando a passare all'esterno con Messian, ora il francese che è passato in testa, poi Brazier, Tuala, l'alto francese che adesso prova passare all'esterno e va lui a sistemarsi in testa. Record italiano di Fiasconaro, 1:43.07, però era ancora la rilevazione cronometrica manuale. Tual va via sul rettilineo, prova a guadagnare posizioni anche Pernici, vediamo il tempo di Francesco Pernici, 23 anni, ha ripreso posizioni, potrebbe chiudere anche al terzo posto, ed è così negli 800 metri vinti dal francese Tual. Però attenzione al tempo, anche se foto finish, anche con foto finish il terzo tempo di Francesco Pernici, grande speranza del mezzo fondo azzurro a terra. Adesso ha vinto Tual, 1:43.66 per lui, tempo discreto. Vediamo il tempo di Francesco Pernici, mentre ricordiamo, appunto, abbiamo detto della vittoria nel triplo con lo stagionale per Andy Diaz, si è migliorato, 17:58, poi 17:59, non sono andati bene gli altri azzurri, 1:43.97, si avvicina sempre di più Francesco Pernici al record italiano, si avvicina, però insomma sotto anche al personale, lui che ha 1:43.84, però ha firmato invece la miglior prestazione stagionale. Dunque buone notizie in questo Golden Gala stellare con 14 specialità, il 46esimo, la 46esima edizione del Golden Gala. Pietro Mennea, intitolato, dedicato a Pietro Mennea dal 2013, mai così tanti ori olimpici e mondiali come in questa edizione, sono circa 40, naturalmente il meglio, ma non è detto. Alla fine con i 100 metri la gara di maggior richiamo alla maschile con Noah Lyles, Marcel Jacobs, non solo loro, c'è anche Tebogo Botswana, insomma, cercheremo di seguire tutto, Nadia Batocletti, poi anche il salto in alto maschile, non c'è Tamberi che come molti ascoltatori sapranno, gli appassionati di atletica, ha avuto problemi fisici a non finire, però c'è Matteo Scioli, Fabbri e Weir nel lancio del peso, insomma,
16: seguiamo
17: le,
16: tutto,
17: le gare si susseguiranno.
16: Bene,
17: a te, Nico.
16: Grazie, grazie a Daniele Fortuna, al rimbalzo andiamo a di nuovo alla pallacanestro e torniamo da Massimo Barchesi, Venezia, Bologna, gara 3, semifinale scudetto. Massimo.
15: Un punto di vantaggio per la Virtus che sbaglia da tre con Matt Morgan, rimbalzo catturato da due virtusini che si scontrano tra loro, Piarra e Saliun Yang, palla per la Reyer Venezia, 2:16 al termine del terzo quarto. Mentre parlava Daniele Fortuna c'era stato un altro strappetto della Virtus, tanto per cambiare, grazie a Carson Edwards che ha messo a segno un'altra tripla, sale a quota 25 punti, 6 su 8 dall'arco esattamente come in gara 2, ma poi dall'altra parte tripla di Wiltshire e canestro realizzato da Whittle per il meno 1, Venezia che ha il possesso del vantaggio, ricordo che la serie è sull'1-1, vediamo RJ Cole alza la parabola, Venezia avanti 11 punti per RJ Cole e la Reyer torna in vantaggio, uno dei rari vantaggi della formazione Oro Granata in questa partita, 58 Venezia, 57 Virtus Bologna, 1:45 al termine del terzo quarto, una Virtus senza Vildozza, Paiola e Olson, vediamo Iallo, spalla canestro contro Whittle, in arretramento Iallo, errore al 24° secondo, ma sfugge il rimbalzo a Wiltshire che si lamenta con se stesso ma viene incoraggiato dal pubblico del Taliercio, ovviamente sold out per questo impianto alle sue ultime uscite, perché poi dalla prossima stagione, a stagione probabilmente in corso però, si andrà nella nuova bellissima splendida arena vicino all'aeroporto, un'arena da 10.000 spettatori, rimessa per Matt Morgan, 92° al termine del terzo quarto. Un punto di vantaggio per Venezia, gara 3 della semifinale, 1-1 la serie dopo il 91-83 di Venezia sul campo della Virtus che poi ha replicato, reagito pesantemente, 98-79, come reagisce pesantemente ora Diarra che va a schiacciare e regala il nuovo vantaggio alla Virtus, 59-58, 1:12 al termine del terzo quarto, Wiltshire marcato da Smailagic, consegnato per Leonardo Candy, step back da tre punti, Candy lungo, rimbalzone di Chris Horton che va a subire il fallo sotto canestro, c'è il bonus per la Virtus e quindi l'ex centro di Trapani Andrei Lunetta con i tiri liberi a 1:02 dal termine del terzo quarto, primo fallo fischiato a Karim Iallo e dunque tiri liberi per Chris Horton, giocatore che viaggia con una percentuale modesta dalla lunetta intorno al 62%, Chris Horton che la scorsa stagione scorsa e anche la stagione precedente ha giocato splendidamente a Trapani. Horton in lunetta, cronometro fermo, sta dialogando con Tolga Sain, il primo arbitro di questa partita, Chris Horton pronto ai tiri liberi, il centro statunitense ex Trapani appunto ha vestito la maglia di Trapani, solo la maglia di Trapani in Italia, sbaglia il primo tiro libero, lui che ovviamente non è un tiratore dalla lunetta eccelso, uno di vantaggio sempre per la Virtus, vediamo se Horton impatterà a quota 59 e poi 62° da giocare prima della chiusura del terzo quarto, parità 1-2 per Chris Horton, 59 Venezia, 59 Bologna. Con il cambio Giovanni De Nicolao al posto di RJ Cole in campo, Giovanni De Nicolao dunque, lui che fa parte di un'autentica dinastia di De Nicolao, fratello di Francesco e Andrea, che qui ha vinto uno scudetto con la maglia della Reyer Venezia nel 2019, la Reyer Venezia di Walter De Raffaele che vinse il tricolore anche 2 anni prima e che va a caccia dell'ottava finale della sua storia, rimessa per la Virtus, 59° da giocare con Iallo, 59 pari anche, tutto 59 al Taliercio, il palleggio di Dos Santos rispolverato da coach Jakovljević in virtù dell'assenza di Luca Vildosa, che è fortemente in dubbio anche per gara 4. C'è un fallo fischiato alla difesa della Reyer, primo di Giovanni De Nicolao, primo fallo per lui ed è il quarto di squadra, quindi da adesso in poi può andare in lunetta anche la Virtus Bologna. Ha una lesione ad un'anca, Vildosa se l'è procurata durante gara 2. Vediamo Dos Santos marcato da Wilcher, pallone dentro, Smailacic scarica per Iallo da solo, da tre punti, errore di Iallo, rimbalzo lungo di Giovanni De Nicolao che corre nella metà campo avversaria, De Nicolao fino in fondo, sbaglia, poi c'è il pallone recuperato a rimbalzo da Wittel dopo che l'aveva deviato Diarra. Allora extra possesso per Venezia da tre, Wittel sbaglia clamorosamente, pallone che scheggia il ferro e termina fuori e continua a spadellare Venezia dopo quell'illusorio 2 su 2 che era arrivato in seguito ad un 0 su 10 raccapricciante. Ed ora la percentuale dall'arco della Reyer Venezia è sempre molto bassa, è 3 su 17. Pallone per Dos Santos, 59 pari al Taliercio, 14 secondi al termine del terzo quarto. Morgan, ci sono 3 secondi di discrepanza tra i due cronometri, ancora Morgan, Morgan preso ora da Wilcher, ora Morgan, che cosa ha combinato Matt Morgan, violazione di campo, si è portato il pallone nella propria metà campo Matt Morgan, davvero errore colossale quello di Morgan, ancora 0 punti per lui, non riesce ad entrare proprio in partita il giocatore uscito dall'università di Cornell. E allora 5 secondi per la Reyer per tirare, per chiudere il terzo quarto in vantaggio. All'ultimo mini intervallo, rimessa laterale effettuata da Giovanni De Nicolao, pallone per Leonardo Candi marcato da Iello, Candi fino in fondo, la stoppata di Diarra e termina qui il terzo quarto, 59 pari al Taliercio tra Umana Reyer Venezia e Virtus Olidata Bologna. Studio.
16: Bene, grazie Barchesi, punto a punto. Torniamo all'Olimpico di Roma, al Golden Gala, perché sta per partire una delle gare sprint della serata, i 100 ostacoli donne. Allora,
18: se ti interrompo, vai. Un flash con Francesco Pernici, dopo questi 800 hai fatto il personale stagionale, battuto Rabat, però il record italiano rimane lì, è a pochi centesimi.
20: Ma
18: il
20: record italiano per il momento rimane lì, non è un problema, perché comunque sono sicuro che continuando a lavorare duramente riuscirò ad abbattere questo tempo e spererei anche di andare molto sotto, però un passo alla volta, l'importante è continuare ad allenarsi con costanza, con la testa, con i piedi per terra, che comunque la strada è ancora lunga, quindi soddisfatto di queste mie due prove, Rabat e Roma. Il pubblico di casa è stato fantastico, mi ha dato veramente la carica e la gara di oggi è la prova che io insieme al mio allenatore stiamo facendo un buon lavoro in vista anche di quelli che saranno i prossimi campionati europei a Birmingham.
18: Grazie, in bocca al lupo, Daniele.
16: Daniele Fortuna, allora i 100 ostacoli donne, poi torniamo subito in studio perché c'è l'onda verde, vai.
17: Sì, allora, qui è da seguire con grandissimo interesse la più giovane italiana da partecipare a un Golden Gala in tutte e 46 l'edizione. Mi sto riferendo ad Alessia Succo, di settimo a torinese, grande speranza negli ostacoli, già record europeo under 18 qui per la rinuncia della francese Maya Sambela. Insomma, comunque già bello esserci in corsia 1, poi con le campionesse del mondo come la giamaicana Williams e poi con il bronzo olimpico la giamaicana Simmons. C'è anche Giada Carmassi, andiamo a seguire allora i 100 ostacoli al femminile con Alessia Succo in corsia 1, Marshall Stati Uniti corsia 2, Williams Giamaica corsia 3, Harrison, Kendra Harrison corsia 4, l'olandese Visser in corsia 5, la polacca Sirkowska in corsia 6, Simmons Giamaica 7 e poi Sudafrica Fury corsia 8. Giada Carmassi è in corsia 9 all'esterno, Alessia Succo è già indietro, non è questo il problema, così come Giada Carmassi che cerca di riprendere posizioni. Questa gara veloce con un tempo piuttosto alto, però è stata Kendra Harrison a vincere al photo finish. In realtà c'è un photo finish con la giamaicana Simmons. Alessia Succo chiude probabilmente al nono e ultimo posto. Qui però andiamo a vedere il tempo, andiamo a vedere anche se ha migliorato il suo personale. No, non ci è riuscita. 13:20 per Alessia Succo, lei che aveva 13:14. Stiamo parlando però di una ragazza che ha 17 anni, 117 giorni, 7 febbraio 2009. Aspettiamo il risultato ufficiale, ma dovrebbe aver vinto un risultato al photo finish la giamaicana Simmons, 12:50 per lei, miglior tempo stagionale. L'abbraccio anche ad Alessia Succo, che è visibilmente soddisfatta. Questa la gara dei 100 ostacoli. Nico,
16: ottimo, fortuna dal calcio. Iraola è il nuovo allenatore del Liverpool. Onda Verde,
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:30, apriamo in A10 in Liguria tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, dove si segnala un chilometro di code a causa di lavori. Andiamo in A13 in Veneto tra Occhiobello e Rovigo Sud, dove è presente un incidente. Ora in A14 in Abruzzo, tra Pescara Nord e Atri, in direzione Ancona, si registrano rallentamenti. Sulla tangenziale di Napoli, tra la barriera di Napoli Ovest e Pozzuoli, in direzione Pozzuoli, si segnala un incidente tra un camion e una vettura che interessa due corsie di marcia. Rimaniamo in Regione, in A16, tra Candele e Cerignola, in direzione Canosa, presente un veicolo in avaria. In A19 in Sicilia, nei pressi di Enna, si registra invece traffico rallentato per un veicolo fermo. E infine sulla statale 131 Carlo Felice in Sardegna, all'altezza di Monastir, in direzione Porto Torres, il traffico è rallentato a causa di un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
16: 21:31 minuti, 30 secondi, sempre dal calcio, amichevoli premondiali a La Coruña, la Spagna, in campo con l'Iraq che ha appena pareggiato 1-1. Ferran Torres aveva portato in vantaggio la Spagna al 16esimo, poi qualche istante fa Doski per l'Iran ha impattato il risultato. È in campo anche la Francia contro la Costa d'Avorio, risultato parziale al 22esimo, 0-0. Torniamo alla pallacanestro, torniamo da Massimo Barchesi a Venezia Bologna, gara 3, semifinale scudetto. Massimo.
15: 8 minuti e mezzo al termine, più 2 per la Virtus, avanti 63-61 dopo 4 punti consecutivi da parte di Diarra. Attacca Venezia con Whittle, finta la tripla, step back, eccola la tripla che arriva, pallone sul ferro, rimbalzo è per Venezia perché c'è stato un ultimo tocco da parte di Diarra e quindi nuova opportunità per la Reyer di attaccare, la Reyer che continua ad aggiornare in negativo il suo dato da 3, ora è 3-18. Rimessa per Parks, marcato da Smaljacic, poi Tessitori che è rientrato in campo, 18 punti e 10 rimbalzi ma anche 3 falli. Col ribaltamento per Candy da 3 punti, Leonardo Candy, e stavolta la tripla va per la Reyer, 64-63, torna in vantaggio Venezia, 6-4, 6-3, 7 punti per Leonardo Candy. Leonardo Candy, l'ex giocatore di Fortitudo, Reggio Emilia e Tortona, e c'è palla persa per la Virtus. Palla persa per la Virtus in attacco a 7 minuti e 50 secondi dal termine. Fallo in attacco fischiato a Smaljacic che torna mestamente in panchina. Il terzo fallo per l'ala centro serba che fino a questo momento non ha avuto un grande impatto su questa serie. Bisogna asciugare il parquet, è un clima davvero infuocato qui al Taliercio, una gara durissima, durissima davvero a livello fisico, una vera partita da playoff con posta in palio molto molto pesante, perché chi vincerà questa sera andrà sul 2-1 e quindi tra 48 ore sempre qui al Taliercio andrà a giocarsi il primo match point di questa serie. Dall'altra parte ricordiamo il 2-1 di Milano su Brescia, e domani l'Olimpia può chiudere la serie e volare in finale in caso di vittoria. Col in palleggio, più 1 Venezia, 7:45 al termine ed è un più 1 davvero incredibile leggendo i numeri della Reyer, soprattutto da 3, ancora Parks da 3, eccolo, ci prova Parks e mette anche questo. questa, mette anche questa perché sono due di fila per la Reyer, una notiziona perché anche il massimo vantaggio per Venezia, 67-63 con la tripla di Jordan Parks che sale a quota 10 punti. Dos Santos gli dà fiducia, Jakob Levic, ma perde palla ancora la Virtus, Tessitore in campo aperto, time out, schiacciata del Tex, più 6 Venezia, Taliercio tutto in piedi, 69 Umana Reyer Venezia, 63 Virtus Olidata Bologna, 7 minuti 13 secondi al termine della partita, 20 punti per Amedeo Tessitori che ha meno 1 dal suo massimo in carriera, 20 più 10 per il Tex e la Reyer così vola sul più 6, 69-63, 7-13 al termine. Time out studio Nico Forletta.
16: Bene, grazie Barchesi, torniamo all'Olimpico di Roma, il Golden Gala, Daniele Fortuna e Luca Cesaretti.
17: Allora, gara in corso, in attesa magari altre interviste di Luca Cesaretti, che naturalmente ci crederà alla linea quando avrà ospiti. Magari aspettiamo anche Alessia Succo, Giada Carmassi, insomma vedremo chi si fermerà, chi riuscirà a intercettare la gara del salto in alto con Matteo Scioli, 20 anni, abbiamo detto di Tamberi, tutti i suoi problemi in questa stagione, noi speriamo di rivederlo comunque agli europei di Birmingham, e in effetti poi la società con l'Olimpico, con il Golden Gala, soprattutto con gli europei di due anni fa, è immediata, da lì si salta proprio da quella parte, la pedana e il materasso sono lato curva a sud, lì dove fece impazzire tutti quanti Tamberi, che ha vinto la medaglia d'oro esattamente due anni fa riempiendo la curva sud, che questa sera ahimè è vuota per metà il pubblico. Un dato interessante, è cominciata anche la gara del lancio del peso con Leo Fabbri, Zane Weir e poi con i fuoriclasse, con Krauser, campionissimo l'americano, il pubblico però, questione Nico, molto interessante anche per gli ascoltatori, perché comunque l'Italia sta cercando di portare il mondiale di atletica qui a Roma, 2029 o 2031 si deciderà in settembre a Budapest, beh naturalmente la federazione internazionale di atletica guarda però anche al pubblico. Questa sera è un buon risultato perché comunque sono stati annunciati 25.000 biglietti venduti, questa è stata la prevendita, si sperava di arrivare sui 30.000, adesso non so, occhio, però ci sono ancora troppi spazi vuoti. Questa è la mia impressione in un Golden Gala veramente di altissimo livello, mai con questo parterre di atleti in gara, e lo abbiamo detto anche a proposito dei 100 metri, ma il salto in lungo, e purtroppo non ci sarà Mattia Furlani, fermato da un infortunio nella tappa di Diamond League in Cina a Xiamen, ma insomma questa è una finale, veramente una finale olimpica, ma così anche la gara del lancio del peso, il pubblico ha risposto fino a un certo punto. Nico.
16: Allora Daniele, quando partono i 5.000 con Nadia Battocletti?
17: 21:38, quindi adesso sono in partenza. Lì, eccolo, ecco l'urlo proprio per Nadia Battocletti. A proposito di infortuni, lei ha avuto una settimana particolare perché ha preceduto il Golden Gala di Roma, ha avuto l'influenza, qui vorrebbe fare il personale, magari ne ha tutte le possibilità su questi 5.000 metri, anche l'ambizione di arrivare al record europeo.
16: Vai. E la seguiamo allora, Daniele, torniamo da Massimo Barchesi con un occhio ai 5.000 donne con Nadia Battocletti. Torniamo allora a Venezia Bologna, la pallacanestro.
15: Sentite un po' che razza di clima c'è al Taliercio, incandescente come incandescente il duello tra Candy e Hackett, ma c'è massimo vantaggio per Venezia, 71-63 dopo una schiacciata sbagliata da Diarra, andato in campo aperto ad appoggiare Carl Whittle per il più 8, ora c'è Daniel Hackett in lunetta per i tiri liberi, momento delicato della partita per la Virtus Bologna che è sotto di 8 lunghezze, 71-63 con il fattore Taliercio che ora può essere anche decisivo, un fattore che è venuto meno a dir la verità nella stagione regolare con la Raya, che ha vinto 8 partite davanti al suo pubblico ma ne ha perse 6, però fattore Taliercio che è tornato pesantemente nei playoff, perché Venezia ha vinto 3 partite, tutte e 3 quelle che ha giocato, delle 5 con Tortona ai quarti di finale, ed ora è qui per la prima delle 2 partite di questa durissima semifinale contro la Virtus Bologna. Allora c'è qualcosa che non va e infatti gli arbitri vanno al tavolo a vedere, quindi gioco fermo, instant replay. Nico, se sei d'accordo direi di tornare all'Olimpico.
16: Benissimo, allora Olimpico, fortuna i 5.000 donne con Nadia Batocletti.
17: Siamo praticamente all'inizio con Nadia Batocletti, che però sta facendo gara di testa il ritmo, perché poi bisogna andare a vedere il tempo. Questa almeno era l'ambizione dichiarata da Batocletti, tappa della Diamond League, alla quale naturalmente tiene moltissimo qui a Roma. A proposito di europei, ne parlavamo di Tamberi, ma insomma Nadia Batocletti ha fatto doppietta sui 5.000 e sui 10.000 e sui 5.000 a Tokyo ai mondiali, ha vinto la medaglia di bronzo. Anche qui grande concorrenza, ci sono 10 etiopi in gara, ci sono 3 keniane. In questo momento però Nadia Batocletti a guidare il gruppo, i 5.000 sono appena cominciati, il suo record italiano 14 minuti 23 secondi 15 centesimi. Nadia Batocletti adesso che cerca di tirare, di guidare il gruppo lì in gruppo, insomma, che delle inseguitrici. In questo momento è terza, però dietro alla keniana c'è Piroi, all'etiope Baraki, e poi in mezzo, questa è una situazione che si ripete nelle grandi manifestazioni internazionali, cioè con keniana ed etiopi che magari fanno una gara anche di squadra. Nadia Batocletti che è lì da sola a cercare di difendersi, sempre a testa alta in questo momento, terza agli 800 metri, ancora Nadia Batocletti comunque lì con le prime, e poi vediamo, staccata, adesso è leggermente staccata sul rettilineo che porta alla conclusione del giro. Nadia Batocletti terza, aspettiamo la conclusione di questo giro, poi magari diamo anche uno sguardo alle altre gare in corso, al salto in alto e al lancio del peso. Ancora 10 giri alla fine con Nadia Batocletti che è lì, adesso è quarta in questo momento. E allora il salto in alto con Matteo Scioli, saltato 2,16 al primo tentativo senza errori, però guida il polacco Kolosiewski con 2,20 davanti al messicano Portillo, 2,20 anche lui, misura che deve ancora provare Matteo Scioli. Per quel che riguarda invece il lancio del peso, siamo all'inizio, non un buon inizio per Leo Fabbri, il primo lancio 20,70, l'americano Kovac già 21,36, Geist, altro statunitense 21,21, Zane Weir sopra i 21 metri, 21,13, Krauser in attesa addirittura dietro a Leo Fabbri, ecco appunto l'ho detto, 21,50 davanti a tutti Ryan Krauser, mentre continuano 5.000 metri con Nadia Batocletti comunque che è sempre lì in questo momento al quarto posto, è andata via la keniana Chepkirui davanti all'etiope Baraki, poi Nadia Batocletti che è quarta in questo momento. Adesso la gara che si fa veloce ai 1.200 metri, continuano i tentativi, ma Scioli quindi ancora, adesso è Scioli invece, va proprio Scioli, loro seguiamo in diretta, sì, 2,20 l'esultanza, Matteo Scioli supera 2,20 metri, lui ha un personale di 2,30 metri, da giovanissimo ha vinto il bronzo indoor a Dapeldorn, poi ha avuto qualche problema ma comunque è arrivato l'unico italiano

0: 5.000 metri, Nadia Batocletti è quarta, insomma si fa fatica perché stanno andando molto molto veloci.
1: Però, l'hai detto anche tu, convalescente dall'influenza. Torniamo da Massimo Barchesi, Venezia Bologna, la palla a canestro.
2: Allora, non si è giocato da quando abbiamo restituito la linea a Daniele Fortuna, perché le cose si sono complicate e si complicano di brutto per la Virtus. Espulso Daniel Hackett, fallo giudicato violento nei confronti di Leonardo Candi, che ora va in lunetta a segnare il primo tiro libero e a portare la Reier avanti di 9, 72 a 63, 6 minuti e 22 secondi, più 10, 2 su 2, Leonardo Candi che è decisamente un fattore in questo finale di partita. Avevamo detto una marcatura tutta da seguire era quella di Candi su Hackett, ma già da prima i due si sono beccati più volte, fino a quando Hackett ha dato un colpo giudicato violento dagli arbitri dopo aver visto, ma per tantissimi minuti non si è giocato praticamente, e non si gioca perché adesso cioè, si va dall'altra parte perché c'è Dos Santos che è in lunetta per la Virtus Bologna. 73 a 63, fuori Leonardo Candi, nel frattempo applauditissimo dal pubblico del Taliercio, 9 punti per lui, ma soprattutto una clamorosa difesa direi su Daniel Hackett. Dos Santos che ha subito fallo va in lunetta nell'ultima giocata della partita prima del lungo stop per consentire agli arbitri di visionare quanto accaduto in campo tra Hackett e Candi. Dos Santos sblocca la Virtus che era ferma, quota 63, c'è stato un parziale di 12 a 0 per Venezia che ha portato la Reier avanti di 10, ora di 9, seconda opportunità per Dos Santos che fa 2 su 2, importanti questi due liberi per la Virtus. 73 a 65 in un momento davvero difficilissimo della partita per la formazione campione d'Italia in carica, che ora si difende dall'attacco degli Oro Granata della Reier Venezia. Cole è liberissimo, Jordan Parks completamente dimenticato da 3 punti, Jordan Parks, ed ora entra tutto a Venezia. Più 11, 76 a 65, 5 minuti e 57 secondi al termine. Una Virtus in difficoltà anche a livello di organico ed deve pensarci Carson Edwards. E qui c'è un'annotazione da fare, step back da 3 punti. Edwards, mamma mia! Carson Edwards da 3, ancora lui. Sale a quota 28, 28 punti Carson Edwards, con percentuale terribile, clamorosa, 7 su 9 da 3. Fantastico Edwards, terribile per gli avversari ovviamente. Prova la zona, che viene bucata dall'attacco veneziano, la schiacciata di Horton, 78 a 68. E ora con lucidità gioca la Reier. Dos Santos si butta dentro, c'è il tap-in fallito da Mamma Diouf, palla per Horton che però ha calpestato la lei lo ammette con un piede, e quindi la rimessa sarà in favore della Virtus in attacco. 5 minuti e 13 secondi di un'autentica battaglia al Taliercio, 78 Venezia, 68 Bologna. Ma ricordiamo il momento forse chiave, decisivo, ma c'è questo signore che è proprio a mezzo metro da noi con la maglia numero 3 che risponde al nome di Carson Edwards, che può ancora ribaltarla questa partita. Però l'espulsione di Daniel Hackett potrebbe risultare davvero decisiva ai fini del risultato. Dos Santos, tanti minuti per il brasiliano, scarica per Matt Morgan, subito Bowman su di lui, Mamma Diouf sfida Horton, semigancio, Mamma Diouf bravissimo sotto gli occhi di Luca Banchi, il suo commissario tecnico. Mamma Diouf a segno, 78 Venezia, 70 per la Virtus, 9 per Diouf. 4 minuti e 50 secondi al termine con Bowman. Bowman da 3, pure lui sbaglia stavolta, ci ha provato pure lui, ribalzo di Edwards, corre Edwards, corre ancora Edwards, si ferma Dos Santos, vogliono tutti andare ovviamente da Edwards. Dos Santos alza la parabola per Mamma Diouf, fallo, e c'è pure il canestro, e c'è il canestro, reazione Virtus. 4 e 34 al termine, 78 a 72 per Venezia, Mamma Diouf a segno, e c'è stato anche il fallo ai suoi danni commesso da Horton, il secondo fallo per Horton, ma la Virtus c'è come, 78 a 72, sarà un finale veramente tutto da seguire questo, perché è gara 3, è 1 a 1 la serie, e chi vince andrà al match point. Mamma Diouf, segna il tiro libero supplementare per il 2-1, meno 5 Virtus, 78-73. Mamadiouf va in doppia cifra, 12 punti, un'ottima serie sta disputando il centro della nazionale di Luca Banchi.
1: Massimo Barchesi, allora, visto che suppongo sia le battute finali anche la gara dei 5.000 donne, sì.

0: a Roma Golden Gala. Torniamo da Daniele Fortuna. Per quanto manca alla fine, Daniele?
1: Sono 4 giri, però le cose non stanno andando bene per Nadia Batocletti, che in questo momento è dodicesima, non è riuscita a reggere il ritmo imposto dalle prime, si va veloce naturalmente.
0: Allora,
1: avanti,
0: facciamo
1: come
0: così,
1: succede.
0: Daniele.
1: A te.
0: Facciamo così, intervieni tu su Massimo Barchesi quando c'è il suono della campanella dell'ultimo giro. Barchesi.
2: Tripla da una parte, tripla da un'altra. Prima Wittel, ora Saliu Niang e siamo come prima, più 5 per Venezia. Saliu Niang 9 punti, 81 a 76 per Venezia, 3 minuti e 40 secondi al termine. Tessidori in campo con 4 falli, ha preso una botta Momodiouf, ma si gioca ancora RJ Cole, gioco a 2, pallone invece per la tripla sul ferro di Wittel, rimbalzo catturato da Diouf, palla Virtus, 3:25 al termine. Matt Morgan corre, Morgan appoggia, segna, meno 3, time out, spacchia, è quasi tutto da rifare per Venezia. Primi 2 punti della partita di Matt Morgan nel momento cruciale del match. 81 Venezia, 78 Bologna, 3:21 al termine. Studio a te, Nico.
0: Sì, adesso bravo, approfittiamo del time out per tornare noi da Daniele Fortuna per il finale dei 5.000 femminili al Golden Gala di Roma.
1: E per aggiornare anche le altre gare in corso, Nadia Batocletti è 14esima, 3 giri dalla fine, e il gruppo che si è anche spezzato è davanti adesso, impongono un ritmo che Nadia Batocletti a un certo punto non è riuscita più a sostenere, e lo abbiamo detto, tutte le scusanti, non è semplice, ma si era già capito un po' dal modo di correre, magari da una respirazione un po' diversa rispetto al solito, molto molto meno fluida, in difficoltà Nadia Batocletti, continua a esserlo in difficoltà, conduce Yavi del Bahrain, si tratta però comunque di un'atleta keniana naturalizzata, poi Etiopia, Baweke, Eisa, Getachew, Ailo, Mecescia, si era detto insomma della prevalenza etiope in questa gara. 2 giri al termine, andremo poi alla fine per fare la vincitrice, mentre Matteo Scioli, ricordiamo, 2:20 senza errori, stiamo parlando del salto in alto maschile, il lancio del peso al maschile con Leo Fabbri, ancora un po' indietro, 20:86, meglio ha fatto Zane Weir, 21:13, ma è quinto Weir, sesto Fabbri, conduce Ryan Krauser, 21:50, la misura migliore. Qui siamo alla terza rotazione, cominciata anche la gara del salto in alto, non c'è Furlani, lo abbiamo detto, infortunato c'è però Gabriele Chila, 7:51 per lui. Sarobo Yukov, già saltato molto lontano il bulgaro, 8:13, e lui a guidare la classifica del salto in lungo. La campanella per l'ultimo giro dei 5.000 metri, cerca di recuperare posizioni Nadia Batocletti, sostenuta comunque dal pubblico, si sperava in un tempo, in un risultato diverso, è stata comunque però una gara piuttosto veloce, andremo anche a valutare il tempo quando siamo al contro rettilineo, poi dunque ci sarà una volata mentre Fabbri ha lanciato ed esulta, andiamo subito a vedere, evidentemente è stato una buona misura, questa è la sensazione di Leo Fabbri che saltella 20:86 per ora al sesto posto, il pesista fiorentino, 22:14, davanti a tutti Leo Fabbri, 5.000 donne allo sprint con Likina Amebau che vince proprio allo sprint finale, 14:18:15, questo è il tempo, aspettiamo anche l'arrivo di Nadia Batocletti che comunque prova ad andare allo sprint, dovrebbe chiudere al 13° posto. Nadia Battocletti, è stata la gara che sperava, grande delusione per lei. Confermo però la vittoria dell'etiope Amebau davanti alla connazionale Baueke, con il miglior tempo al mondo in questa stagione, 14:18:41. Vinto lei, Nadia Battocletti, a terra non era nelle condizioni migliori, lo abbiamo detto, l'abbiamo ricordato più volte. C'è ancora Diamond League e poi gli europei, grande appuntamento, veramente stremata Battocletti.
0: L'importante è che arrivi lì in forma, Daniele, l'importante è che arrivi lì.
1: Allora, l'obiettivo stagionale, ma ci teneva molto comunque. Nico, a te.
0: Vai. Allora, torniamo da Massimo Barchesi. Venezia Bologna fino al termine, Massimo, al primo time out, ritorna in studio perché Luca Cesaretti ha intervistato uno dei tanti atleti in corsa lì in gara al Golden Gala. E magari lo andiamo a sentire.
2: Guarda, vai, Nico, Barchesi. Forse ci andiamo subito perché ecco. È in arrivo un Insta Replay, credo. 1:43 al termine, sì. Più 5 Venezia, 85-80 sulla Virtus. Insta Replay, vai.
0: Allora, subito da Luca Cesaretti, che ha intervistato Luca al volo.
3: Alessia Succo, che ha debuttato a 17 anni e 117 giorni al Golden Gala, sentiamola.
4: Alessia Succo, hai sfiorato il personale, ma credo che stasera saresti stata soddisfatta con qualsiasi tempo.
5: Sì, allora, già essere qua per me è un grande traguardo, perché non mi aspettavo di gareggiare in una gara del genere, soprattutto in questo stadio. E sì, appunto, il tempo vicino al mio personale, però adesso cercavo un po' più di godermi la gara più che magari abbassare il mio personale. E appunto anche correre con queste ragazze, che sono alcune campionesse olimpiche, campionesse mondiali, ha fatto effetto, però sono contenta di aver gareggiato qua.
4: Senti, che sensazioni hai avuto entrare in questo stadio, l'abbraccio del pubblico? È anche una start list con tutte queste campionesse.
5: Sì, è stato bellissimo quando sono entrate, anche quando mi hanno presentato, hanno fatto un grandissimo tifo. E sì, mi è piaciuto avere questa atmosfera. E sì, per quanto riguarda le altre ragazze, erano molto forti, infatti puntavo a fare esperienza qua.
4: Un'esperienza che ti porterai soprattutto agli europei under 18 in casa a Rieti, che è il tuo grande obiettivo stagionale.
5: Sì, esatto, ci saranno gli europei, che è appunto il mio obiettivo di questa stagione. E spero di andare molto bene, di portare magari qualche medaglia. E quindi sì, per me questo è stato un passaggio. Sono molto contenta di essere venuta qua e me lo porterò sempre a casa.
0: Bene, allora Luca, tu rimani in postazione naturalmente, così fa Daniele Fortuna. Daniele, soltanto per capire, la prossima gara in pista, partenza alle
1: 110 ostacoli alle 20, alle 22:04, ma sono piuttosto precisi, quindi stanno sistemando gli ostacoli. Purtroppo non
3: forse prima
1: c'è il nostro...
3: arriverà Nadia Battocletti, quello preannuncio.
0: Ah, bene. Allora, però mi sa che registrerai, perché da Massimo Barchesi a Venezia Bologna manca poco, salvo Insta Replay. È stato sciolto il nodo, sì. Massimo, pure.
2: Sì, allora, corretta la decisione. Prima gli arbitri avevano dato palla a Venezia, ora la Virtus, dopo aver visto le immagini. Ultimo tocco è stato di Bowman su Dos Santos, a rimbalzo. Palla per la Virtus, deve recuperare 5 punti. A 1:40 da termine, Edwards da 3 punti. Mamma mia! Ancora Edwards da 3, pazzesco! Clamoroso canestro, era anche marcato benissimo. 31 punti Carson Edwards, 8 su 11 da 3. 2 di vantaggio, 85-83 per Venezia, 90 secondi al termine. Ancora Bowman in palleggio, lo attende Morgan, arriva il blocco di Parks. C'è Bowman sotto canestro, alza la parabola e segna 2 punti pesantissimi che riportano Venezia più 4. 87-83, ma dall'altra parte sappiamo chi c'è, che può ribaltarla ancora. Assegno Bowman, 5 punti per lui. 87-83, 1:10 al termine. Arriva il blocco di Momo Biuff, il pick and roll con Dos Santos, eccolo il gioco a 2. Occhio, sotto il taglio di Saliu Niang, che va per la schiacciata. C'è il quinto fallo di Tessidori, direi. Saliu Niang, Andrei Lunetta, quinto di Tessidori, che finisce una partita monumentale. Massimo in carriera, 22 punti e 10 rimbalzi. Doppia. 1:05 al termine della partita, applausi a scena aperta per Amedeo Tessidori, e rientra Chris Horton. E Venezia perde il suo capitano nel momento cruciale della partita, con Saliu Niang pronto in lunetta, può andare in doppia cifra, 9 punti. Nel frattempo Edwards, abbiamo detto, 31 punti. Saliu Niang, la palla scotta, 1 minuto e 5 secondi al termine. 87 Venezia, 83 Bologna. Salion Yang si concentra, tiri liberi pesantissimi per lui. Il primo va. Va Salion Yang, 74% dalla lunetta in campionato, 87-84, 10 punti per Salion Yang. 10 punti e 5 rimbalzi. Pure lui sotto lo sguardo attento di Luca Banchi, ed è 2 su 2 con l'aiuto del ferro. 87-85, Yang 11 punti. Salion Yang 11 punti, ultimo minuto che inizia in questo momento, Venezia più 2, Bowman in palleggio, Venezia che ha avuto anche 11 punti di vantaggio in quest'ultimo quarto, ma il cuore Virtus ha rimesso in piedi la gara. Gran crossover da parte di Bowman che manda a vuoto tutta la difesa della Virtus e segna dall'altra parte la stoppata su Morgan. Ultimo tocco, ma il pallone buono di Morgan. Ancora Virtus, Edwards contro Guidel. Edwards vuole tirare da 3, arriva, sbaglia stavolta, vola neanche il rimbalzo. L'ultimo tocco è suo, palla Venezia. Salion Yang vuole l'istare play. Mamma mia, è una bolgia. Il tagliercio, e quanto lavoro per gli arbitri. 34 secondi, 89-85, probabilmente si andrà nuovamente all'instant replay. E infatti gli arbitri ci vanno e come, giustamente, perché qui ogni palla veramente può...
0: Allora Massimo, soltanto per avvertire i nostri ascoltatori che il GR1 slitta di qualche minuto. Attendiamo naturalmente il termine della partita, vai.
2: Ok Nico, allora 34 secondi e qui questa è veramente... Se quella di Hackett, dell'espulsione di Hackett, è stata certamente una decisione che ha penalizzato la Virtus, anche se il gesto è stato violento e gli arbitri hanno visto, ci hanno messo parecchio, dobbiamo dire la verità, però alla fine hanno deciso di espellere Daniel Hackett, ma questa veramente può valere la partita, perché mancano 34 secondi e Venezia è avanti di 4. Qualora la palla dovesse andare a Venezia, chiaramente la Reyer andrebbe ad un passo dalla vicinissima alla vittoria, anche se, ripetiamo, questa Virtus Bologna ha un cuore enorme, un cuore grande così. Vediamo un po' se è complicata pure questa di decisione da parte degli arbitri, che ci hanno messo quasi 5 minuti prima di decidere l'espulsione di Daniel Hackett. Adesso stanno vedendo nel frattempo Venezia da 3 punti ha un po' corretto la sua percentuale in positivo, è salita al 30%, 7 su 23, 40, 63% da 2, 14 su 17 dalla lunetta, 31 rimbalzi, e ci sono le palle perse che sono 6, ma attenzione a questo dato perché la Virtus ne ha 13 di palle perse, ed ecco perché ha anche dilapidato tutto quel vantaggio che aveva, quel più 12 che aveva all'inizio della partita. Ancora stanno guardando, 31 punti di Edwards, miglior marcatore della partita, ma dall'altra parte rimarchiamo i 22 di Tessitore e un Bowman che sta uscendo alla distanza, come avvenuto in gara 1 quando Venezia ha sbancato la Virtus Arena, e anche in quell'occasione palla Venezia, palla per la Reyer, quindi confermata la prima decisione, e l'ultimo tocco è stato di Saliu Niang. 34 secondi al termine, ce ne sono 24 per l'attacco Reyer, che dunque può arrivare fino a 10 secondi, ma la Virtus certamente non credo che consentirà questo. Vediamo, 89-85 perché sono due possessi di vantaggio per Venezia. Palla per RJ Cole, naturalmente si va dal miglior tiratore dalla lunetta, c'è Edwards che gli va addosso. Attenzione, contatto tra i due, nessun fallo fischiato dagli arbitri. E intanto scorre il tempo, lascia giocare la Virtus. 12 secondi per tirare per Venezia, 20 al termine, ancora non so se questa sia una gran bella decisione per Bologna. Ancora Cole scivola, perde la palla, 13 secondi, attenzione a Morgan, da 3 da lontanissimo, Morgan sbaglia, rimbalzo di Salion Yang, 7 secondi al termine, Edwards da 3, Edwards sbaglia, incredibile, Yang rimbalzo di attacco, Morgan da 3, sbaglia e finisce qui. Che partita ha vinto la Reyer Venezia, 89-85 sulla Virtus Bologna. Venezia si porta 2-1, va al match point che se lo giocherà nuovamente davanti al suo pubblico tra 48 ore alle ore 20. Una partita fantastica abbiamo assistito, qui al Taliercio, vinta di forza dalla Rayer Venezia, che sì, ha sfruttato anche l'espulsione di Daniel Hackett, ma è riuscita a rintuzzare la rimonta della Virtus Bologna, che si era riportata da meno 11 a meno 2, ma alla fine l'ha vinta Venezia, cuore da una parte, cuore dall'altra. È 2-1 Rayer, 31 di Edwards, miglior marcatore della partita, 22 di Amedeo Tessitori, è tutto dal Taliercio. Venezia batte Virtus Bologna 89-85 e avanti Venezia 2-1 nella serie. A tecnico Forletta.
0: Grazie a Massimo Barchesi e naturalmente saremo qui per raccontare anche l'ulteriore capitolo e tra poco, anzi subito, il racconto dell'edizione del GR1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1.
8: Una buona serata da Massimo Cecchini. Lettera aperta di Zelensky a Putin. Il presidente ucraino propone un incontro diretto per discutere la fine del conflitto e si dice pronto a un cessate il fuoco per tutta la durata dei negoziati. Nel messaggio sostiene che il futuro dell'Ucraina e dell'Europa non può essere deciso senza Kiev e chiede il coinvolgimento di Stati Uniti e Unione Europea nel percorso diplomatico. Dal Cremlino fanno sapere che Putin esaminerà la proposta nelle prossime ore e che Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Poco fa il commento di Donald Trump: sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo. Ora in Italia il presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, affermando che non emergono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza. Secondo il Quirinale, gli accertamenti svolti hanno smentito le ipotesi circolate e confermato la correttezza dell'iter seguito. Il ministro della Giustizia Nordio parla di caso chiuso e ringrazia il capo dello Stato. E sempre in tema di giustizia, la presidente del Consiglio Meloni ha commentato l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi del 1993. Per la premier è la nuova conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra il cavaliere e la criminalità organizzata.
9: Mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti con Cosa Nostra, scrive la giudice delle indagini preliminari nelle motivazioni dell'archiviazione dell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993, quella stagione di sangue che toccò per prima Firenze con la bomba in via dei Georgofili e poi Roma e Milano. L'ex senatore di Forza Italia e il suo leader e fondatore Silvio Berlusconi, morto nel 2023, erano indagati dalla DDA fiorentina come mandanti esterni. L'ipotesi che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica del movimento. Sempre da Firenze era partito il processo a carico di Dell'Utri e della moglie Miranda Ratti per i 42 milioni ricevuti in 8 bonifici da Berlusconi. Secondo i PM quei soldi sarebbero serviti per garantire all'ex presidente del Consiglio l'impunità sul suo presunto coinvolgimento nelle stragi. Teorie sempre definite fantasiose dai legali dell'ex manager di Publitalia. Il ruolo di Dell'Utri sarebbe stato infatti quello di indicare al boss mafioso Giuseppe Graviano i luoghi dove effettuare gli attentati per creare nel paese un clima favorevole al nuovo progetto politico. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Andrea Marotta, GR1.
8: Ancora cronaca: una lite per il sovraffollamento dell'appartamento dove vivevano potrebbe essere all'origine della strage di Amendolare in Calabria, in cui 4 braccianti sono stati uccisi e dati alle fiamme in un minivan. E quanto emerge dall'ordinanza del GIP, che ha confermato il fermo di 2 cittadini pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Nel provvedimento il giudice parla di un'azione compiuta per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, e di una ferma e glaciale risoluzione criminosa. Ora a Bruxelles, dove in occasione della giornata mondiale della bicicletta istituzioni, sportivi ed esperti si sono confrontati su sicurezza, educazione stradale e innovazione normativa. L'inviato.
10: La salvaguardia di chi va in bici su strada è una questione di rispetto, cultura, ma anche norme e regole, come ricorda Claudia Cretti, campionessa paralimpica di ciclismo.
11: Di chi guida sia camion che macchine, quando ci supera non deve sfiorarci un centimetro e mezzo, ma un metro e mezzo, perché noi siamo esseri umani.
10: Per questo la Federazione Ciclistica Italiana ha presentato anche al Parlamento Europeo le sue proposte per aggiornare la normativa sulla sicurezza stradale nel settore. Anche perché i numeri sembrano peggiorare: nel 2024 i morti in incidenti in bicicletta su strada in Italia sono stati 185, l'anno dopo 222. Tra le proposte, il casco obbligatorio per chiunque giri nel traffico, come succede nello sci e anche sulle piste ciclabili per i minori di 14 anni, la creazione di infrastrutture adeguate, il divieto di sorpasso dei ciclisti quando lo spazio in strada non sia sufficiente, come spiega Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica.
7: Il ciclista viene inteso come un veicolo lento, come può essere un trattore o qualsiasi altro veicolo, di conseguenza aspettare il momento giusto per poterlo superare in sicurezza.
10: Da Bruxelles, Filippo Golia, GR1.
8: E in chiusura parliamo di un libro, Le bambine di Roma, di Emanuela Fontana. È un romanzo storico che disegna il ritratto di due figure femminili diverse ma molto amiche, la figlia di Ottaviano Augusto e quella di Antonio e Cleopatra, il vincitore e gli sconfitti.
12: Giulia e Selene non sono due bambine qualunque nella Roma del primo secolo a.C. All'ombra dell'antico odio tra i padri nasce un rapporto speciale, all'inizio fatto di diffidenza e di studio reciproco, che poi sfocia in un'amicizia tenace nella domus di Ottaviano Augusto, il vincitore della battaglia di Anzio, dopo la quale Antonio e Cleopatra si tolsero la vita. Noi abbiamo stretto un patto, saremo diverse dai nostri padri, promettono reciprocamente Giulia e Selene. Ma chi sono queste due ragazzine di 10 anni provenienti da mondi e contesti tanto diversi? Emanuela Fontana.
13: Sappiamo che vissero nella stessa casa per 6 o 7 anni, anche questa è storia. Io ho immaginato che questa bambina Giulia, che era una bambina forte, ribelle, che rivaleggiava con i maschi, era come se volesse proteggere questa bambina e spiare un po' la colpa del padre. Invece Selene è una bambina molto raffinata. Ricordiamoci che la corte di Alessandria d'Egitto era una corte dove c'erano scienziati, filosofi, una grande cultura alle spalle. Ecco, io ho voluto creare un'amicizia che fosse però più forte di questo destino.
10: Maurelia Carafa, GR1.
8: E adesso torna allo sport con Zona Cesarini. Il prossimo GR1 è alle 23.
6: Zona Cesarini.
0: 22:10, meno 10 secondi, quindi 22:09:50, con Gabriele Brocani in regia, Daniele Di Noia perplesso, Daniele Di Noia la parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Chiuso il capitolo pallacanestro, la vittoria di Venezia sulla Virtus Bologna 89-85 in gara 3, quindi Venezia avanti 2-1 e adesso si gioca il match point per andare a prendersi la finale. Per quanto riguarda il calcio invece, all'intervallo, amichevoli premondiali, Francia 1 Costa d'Avorio 0, 49esimo Spagna 1 Iraq 1. Torniamo da Daniele Fortuna e Luca Cesaretti all'Olimpico di Roma per il Golden Gala di Atletica Leggera. Daniele, se non sbaglio, se i miei conti sono stati giusti, più che altro la mia memoria rispetto all'orario che avevi dato tu, si sono svolti i 110 ostacoli maschili, no?
1: Con una grande prestazione. Sì, sì, grande prestazione. Grande prestazione dello statunitense Trey Cunningham, addirittura il record del meeting è andato sotto i 13 secondi, 12:98. Lui, che è stato medaglia di bronzo agli ultimi mondiali indoor a Torun, 12:98, dunque gran tempo per lo statunitense. Nessuno era mai andato così veloce sui 110 ostacoli qui al Golden Gala. Stupore, insomma, premiazione, davvero è andato molto molto veloce. Leo Fabbri conduce sempre la gara di lancio del peso, 22:14 la sua miglior misura. Qui siamo praticamente alla fine, siamo al sesto e ultimo lancio. Al quarto lancio è andato molto molto lontano Leo Fabbri, nullo purtroppo. Zain Weir è settimo, 21:13 per lui. Fabbri guida la classifica davanti agli americani Kovac e Krauser. E ancora buone notizie dal salto in alto con Matteo Scioli, che ha saltato i 2,23 metri, prossima misura 2,26, per ora soltanto un errore, il primo tentativo sui 2,23. Andiamo però da Luca Cesaretti, che ha avuto modo di incontrare Nadia Batocletti. Luca.
3: Eh sì, perché è passata nel periodo non collegato Nadia, una Nadia insomma visibilmente dispiaciuta, tant'è che non potrete sentire le sue parole per un piccolo problema tecnico, ma quello che c'era da raccontare, da raccogliere, erano i suoi occhi che, mentre insomma mi parlavano della delusione per questo 14:40, non sono riusciti a trattenere le lacrime, davvero commossa. Però poi, insomma, quando gli ho detto beh, ma se una Nadia Battocletti malata fa 14:40, insomma, ha ammesso che la delusione era proprio perché l'aveva preparata alla grande questo appuntamento, voleva battere, disintegrare quel record italiano. Però insomma l'abbraccio della gente, ci ha raccontato Nadia Battocletti, che aumentava mano a mano che lei vedeva allontanarsi la lucina verde, quella del record italiano, le ha fatto capire che i risultati, e non solo degli ultimi anni, l'hanno fatta entrare nel cuore degli italiani, anche e soprattutto nelle serate no come quella di stasera, almeno a livello cronometrico. Daniele.
1: Allora, il grazie a Luca Cesaretti, soltanto tredicesima Nadia Battocletti, per questa influenza che evidentemente non è riuscita a superare al meglio nei 5.000 metri. C'è anche il salto in lungo in questo momento, sorpasso in testa il cubano Odelin, 8 metri e 18, qui ancora misure da perfezionare. Dietro c'è Saraboyukov, il bulgaro, il grande rivale a livello giovanile e non solo di Mattia Furlani, mentre in pista tra poco i 400 metri, gara, altra gara di grande livello, 400 metri femminili con la nostra Anna Polinari, ma da seguire soprattutto la britannica Hawkinson. E a proposito, Gran Bretagna, europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto, beh, l'Italia ha dominato nel medagliere negli ultimi europei qui a Roma 2024 con 11 ori. Beh, sarà difficile ripetere quel risultato. La Gran Bretagna vuole fare benissimo naturalmente in casa, e va a seguire questa gara con Polinari, Hawkinson, poi la statunitense Butler, la giamaicana Price, Manuel, Repubblica Ceca, poi per la Norvegia Jäger, Klaver Olanda e Amber Henning, altra britannica. Qui altra gara di altissimo livello, questo 400 metri al femminile, c'è tutto il podio di Torun. Hawkinson ha vinto l'oro, Kili Hawkinson. E allora andiamo a seguire la britannica soprattutto, ma poi anche Anna Polinari. Hawkinson è in corsia 3, Anna Polinari è in corsia 2 per questi 400 metri. In questo momento non si lancia il peso, ferma naturalmente anche la gara di salto in alto con il nostro Scioli, e poi anche il salto in lungo maschile, la concentrazione per la partenza dei 400 metri femminile, una partenza regolare. Andiamo a vedere subito la Hawkinson che prova ad andare in testa. Vediamo Napolinari in questo momento è in dietro, siamo al controrettilineo alla prima curva con Hawkinson che è lì che insegue in realtà, perché c'è la statunitense Butler che è davanti a tutti, davanti alla ceca Manuel, poi Jäger, Norvegia, Klaver, Price. Hawkinson è indietro, però c'è il rettilineo con Butler che prova ad andare via la statunitense. Hawkinson veramente staccata, ma alla fine però la Butler resta indietro, vince la norvegese Jäger sul traguardo, va ad abbracciare la ceca Manuel. Price e Butler, rallentato la statunitense, alla fine ha vinto Henriette Jäger 49 secondi e 60, questo è il suo tempo. Per quel che riguarda invece Anna Polinari, arrivata ottava, e Kili Hawkinson, contrariamente a tutte le attese, è settimo con un tempo piuttosto lento, 51:20, evidentemente gara sbagliata per lei, questa vinta dalla norvegese Jäger. Nico.
0: Bene, allora io direi di prenderci un attimo di pausa, un attimo di respiro. News.

0: Olimpico di Roma, Golden Gala, Fortuna Cesaretti.
1: Allora, sono il lancio decisivo per capire che vincerà la gara di getto del peso, il sesto e ultimo lancio, 21-17 con disappunto Leo Fabbri, che adesso va a parlare con il suo allenatore. Comunque continua a guidare lui, 22 metri e 14 centimetri, però deve contendersi questa vittoria con gli americani Djokovic, che lui l'ultimo tentativo ed è nullo. E dunque Leo Fabbri resta in testa, e però adesso deve lanciare Ryan Krauser, che anche il record del mondo, il lancio del peso 23 metri e 56, record ottenuto nel 2023, le volte oro olimpico l'americano, e adesso lui ad andare a lanciare. Krauser, 34 anni, grande esperienza, il silenzio 21,50 per lui, però capace sempre di fare qualsiasi cosa, anche all'ultimo lancio, il silenzio e gli applausi, però perché comunque il pubblico dell'atletica è così, è sportivo anche se c'è un italiano davanti a tutti. Lancia lontano, non abbastanza però, direi, Ryan Krauser. Allora prima aspettiamo la misura ufficiale prima di dare la vittoria di questa gara del lancio del peso alla Golden Gala a Leo Fabbri. Non è arrivato al suo personale 22,50 in stagione nel 2026. 21,36 Krauser, vince Leo Fabbri, lui dopo Andy Diaz. Il pubblico fa festa e possiamo sentirlo per Leo Fabbri, che tira fuori la lingua. Sempre un sollievo quando riesce a lanciare bene, quando riesce a vincere. Lo aspettiamo anche nelle grandi manifestazioni internazionali, agli europei, e soprattutto Leo Fabbri, 22 metri e 14, aggiornamento con le altre gare in corso, aspettando poi la grandissima finale dei 200 metri femminili. Tra poco, tra 5 minuti e circa, Matteo Scioli ha sbagliato al primo tentativo nel salto in alto sul 2,26 metri, guida il messicano Portillo, e anche lui non è riuscito a superare la misura dei 2,26, due errori per lui, però prima non aveva mai sbagliato. Poi il giamaicano Beckford, stessa situazione. Poi c'è Matteo Scioli in questo momento al terzo posto. Lo spettacolo di Fabbri e il pubblico, e Matteo Scioli salta 2,26 metri, e adesso va a guidare lui la classifica, è l'unico a essere riuscito a saltare i 2,26. L'esplosione della curva sud, Matteo Scioli salta 2,26 metri e adesso guida la gara. Il salto in alto, il salto in lungo invece ancora con Odelin Kuba, 8,18 metri, davanti a Sara Boyukov 8,13 metri, Tentoglu 8,11 metri, e qui mancano due tentativi, mancano due salti, però insomma sta andando bene, molto bene in Italia. La vittoria di Leo Fabbri nel peso dopo la vittoria di Andy Diaz nel salto triplo, adesso Scioli è davanti a tutti nel salto in alto. Nico,
0: allora, nell'attesa della finale dei 200 metri donne io ricordo un po' di risultati del calcio, partendo dal risultato con il quale abbiamo aperto questa puntata di Zona Cesarini, ovvero sia la vittoria della nazionale under 17 sulla Spagna nella semifinale dell'Europeo di categoria, vittoria ai rigori. L'Italia del CT Franceschini affronterà nella finale dell'Europeo under 17 il Belgio, che ha battuto la Francia per 2-1. Questo è un risultato finale. Ancora i nostri complimenti agli azzurrini, meno male che esiste la linea verde della nazionale che ci dà soddisfazioni, e non solo da adesso ma negli ultimi anni. Per quanto riguarda invece le nazionali maggiori, chi, beati loro, andranno a giocare i mondiali negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La Spagna al 64esimo sta pareggiando alla Coruña 1-1 con l'Iraq, mentre invece al 52esimo la Francia è in vantaggio 1-0 sulla Costa d'Avorio. Anche questa è un'amichevole e questa si sta giocando a Nantes, quindi 1-0 per la Francia. Terminata invece Svezia-Grecia 2-2 e la Grecia è la prossima avversaria dell'Italia, e Daniele Fortuna ne sa qualcosa perché domenica a Creta la giovane nazionale di Baldini, dopo la vittoria in Lussemburgo di misura, affronterà proprio la nazionale greca. Ma torniamo da Daniele Fortuna al Golden Gala di Roma, perché credo sia per partire, stiano per partire i 200 metri femminili. Daniele.
1: Sì, si ferma tutto, si ferma anche Matteo Scioli nel salto in alto maschile. Ci sono i 200 e qui grandissima gara con l'oro di Parigi sui 100, però Julian Alfred, St. Lucia, soprattutto Jefferson Huden, oro mondiale sui 100, sui 200 e anche nella 4% nella staffetta. Ma poi altre velociste di grandissimo livello come Dina Asher Smith, Gran Bretagna, come Amy Hunt, argento a Tokyo agli ultimi mondiali. La statunitense Battle ha vinto alla Golden Gala lo scorso anno, la Parisot ha vinto il bronzo europeo nel 2024, insomma tante tante medaglie, tutte in una gara. E poi c'è il debutto, altro debutto, non è a 17 anni come Alessia Succo, ma Elisa Valenzin di Aminea 19, oro europeo under 18, prima esperienza in Diamond League per lei in corsia 1, adesso presentata, salutata dal pubblico, l'atleta delle Fiamme Oro. Andiamo a vedere, a seguire anche questa gara, una delle migliori per livello. Elisa Valenzin ha un personale di 23 secondi e 09 qui, e qui si va veloce con Melissa Jefferson Auden, con Julian Alfred. Andiamo a vedere la partenza con la Parisot in corsia 9, l'Alfred in corsia 8, Jefferson Huden in corsia 7, Amy Hunt corsia 6, Battle corsia 5, poi Dina Asher Smith, Gran Bretagna in corsia 4, la spagnola Bestue in corsia 3, Conè e poi Elisa Valenzin subito velocissima, va proprio Julian Alfred alla fine, un testa a testa con la Jefferson Huden. Julian Alfred però è lì davanti a tutti, Julian Alfred va a vincere il tempo 21.93, 21.93, stava per infrangere, battere il primato del meeting del Golden Gala, 21.91, è andata comunque velocissima, ha vinto lei Julian Alfred davanti a Melissa Jefferson Huden, Stati Uniti, le due rivali tutti si aspettavano, ha vinto la Alfred terza, Anna Via Battle Stati Uniti. Vediamo Elisa Valenzin 23.30, non si è migliorata, ripeto, si parlava comunque di un debutto per lei, giovanissima, 19 anni. Adesso ricominciano altre gare, si torna a saltare in pedana, Matteo Scioli è davanti a tutti e adesso proverà i 2.28, e allora seguiamo il salto di Matteo Scioli, che è l'incitamento da parte della curva, alza le mani al cielo, l'applauso, questa si è un po' svuotata la curva sud, ottima presenza invece, tanto pubblico invece in tribuna. Montemario da quella parte si salta, va a saltare Matteo Scioli, 20 anni, milanese. Andiamo a vedere Scioli, no, cade l'asticella, sembrava ce l'avesse fatta sui 2.28 e invece è errore, ma ha vinto perché comunque Eric Portillo ha sbagliato per tre volte sui 2.26, Romain Beckford Giamaica, anche lui tre errori, resta in gara soltanto Matteo Scioli, vincitore anche lui, altro italiano dopo Leo Fabbri, dopo Andy Diaz in questo Golden Gala, e tutti con buoni risultati, diciamo non eccellenti, però quello di Matteo Scioli fino a questo momento, insomma, è un ottimo risultato, una buona misura.
2: Daniele,
1: lui è una persona dei 2,30 m. Luca,
2: perché con me Elisa Valentin 23-27 hai sfiorato il personale, insomma, che serata è stata, che emozione è stata questo debutto in questo 200 stracolmo di campionessa?
3: Allora, bellissimo, perché qua sono un sacco di tifosi, è bello correre a casa e niente, è stata una fortuna per me gareggiare. Penso anche di essermela battuta bene, in realtà hanno fatto tutte un po' tempi più alti, tipo, però a livello di posizioni sono soddisfatta, cioè la mia idea era arrivare ultima, sono arrivata penultima.
2: Poi eri in seconda, che non è proprio la corsa migliore,
3: prima.
2: No?
3: Ma sì, con la curva è bella lo stesso, però dai, me la sono cavata, per essere la prima me la sono cavata.
2: Grazie.
3: Grazie.
2: Daniele, a te.
1: Sì, tempi alti, si è avvicinata Julian Alfred al record del meeting, 21,93, vediamo poi se è stato confermato, sì, 21,93 per lei che però aveva uno stagionale di 21 secondi e 86 al debutto. Invece Melissa Jefferson Uden, che è arrivata seconda, si è fermato. Invece Matteo Scioli è andato comunque a vincere il risultato finale, probabilmente non tenterà più i 2,28, anzi no, vediamo, sembrava in un primo momento sembrava che dovesse fermarsi e invece si è tolto la felpa e adesso si sta riscaldando. Altra possibilità dunque per lui, lo ricordavo prima, il suo personale, la miglior misura, quella che è valsa poi la medaglia di bronzo a Dapeldorn agli europei indoor. Ancora una volta mani al cielo, applausi, la curva lo segue. Scioli che può partire per quest'altro tentativo, è l'unico in gara ormai. La rincorsa di Scioli che va a saltare, passa 2,28, potrà tentare di uguagliare il suo personale, incredulo ma evidentemente in gran forma. Scioli, 2,28, vinto, stringe il pugno, torna verso la curva a parlare con il suo allenatore e dunque proverà i 2,30, questo è piuttosto chiaro. Ancora in corso, pedana sotto alla tribuna Tevere, la gara di salto in lungo maschile, e qui però non riescono a migliorarsi i saltatori che sono in testa, che si stanno giocando la vittoria. Odelin, il cubano, 8 e 18, non una gran misura, 8 e 13, Sarabojukov e Tentoglu 8 e 11, andranno loro ogni probabilità a giocarsi la vittoria. Le misure però insomma lasciano un po' a desiderare, ci si aspettava Mattia Furlani, lo abbiamo detto, molto atteso in questa gara, quasi una finale olimpica per la caratura dei partecipanti. Mattia Furlani fermato però da un infortunio in via di ripresa, fortunatamente non è un problema così grave, problema muscolare riportato durante una gara di Diamond League in Cina, e però ci vuole ancora del tempo, speriamo di rivederlo nelle migliori condizioni agli europei di Birmingham. Proverà anche i 2,30 Matteo Scioli in questo momento, però si è rimesso la felpa e dunque ci vorrà ancora qualche istante. Prossima gara invece in pista, 1500 donne, tra qualche minuto, pochi minuti. Nico
0: Cesaretti, Luca, è dalle tue parti Leo Fabbri? Fra quanto
2: arriva? Stiamo aspettando, sta salutando adesso i colleghi della televisione italiana di Rai Sport, vediamo se la ferma qualche altra televisione.
0: La televisione italiana, che poi siamo noi, la parte della televisione.
2: Esatto, sì, Rai Sport. Vediamo se sì, lo ferma la televisione svedese, quindi insomma arriverà ancora tra qualche minuto.
0: Vabbè, allora facciamo un po' di melina, perché avrei voluto mandare l'intervista a Sara Errani e Andrea Vavassori, che oggi hanno vinto al Roland Garros il titolo nel doppio misto, battendo la coppia formata da Gabriela Dabrowski canadese e Evan King statunitense. Però, visto che magari Fabri tra poco arriva da te, non la mandiamo in onda, aspettiamo Fabri in diretta. Intanto vi dico che la Costa d'Avorio ha pareggiato a Nantes contro la Francia, quindi 1-1 al 62esimo, 74esimo Spagna 1 Iraq 1. Questo per quanto riguarda le amichevoli premondiali, beati loro, del calcio. E torniamo in postazione da Daniele Fortuna. Daniele,
1: aspettando Matteo Scioli, queste sono le gare che restano. C'è anche il salto in lungo senza Furlani, ancora Scioli, gran serata per lui da ricordare veramente ora per questo tentativo su 2.31, dunque vuole migliorarsi personale, 2.30, vuole i 2.31, giusto provarci adesso con il sostegno di tutti i tifosi dell'Atletica, a parte Scioli, insomma si ferma, poi l'asticella cade, però non è stata una rincorsa così convincente, a un certo punto ha rallentato, ha provato a saltare lo stesso senza avere poi possibilità, lo sapeva benissimo anche lui, cade l'asticella, dunque errore sui 2.31, vediamo se ritenta, bisogna anche capire un po' quali sono le condizioni, magari dosare le energie, cercare sempre di evitare infortuni, una specialità molto molto traumatica, come abbiamo imparato a capire nel corso del tempo, adesso anche con Tamberi, che comunque ha avuto altri problemi, un calcolo come era successo anche prima delle Olimpiadi di Parigi, insomma quei problemi che avevano compromesso poi la sua Olimpiade parigina. E intanto i 1500 donne, adesso sicuro in pista ci sono due ragazze italiane, Ludovica Cavalli e poi Gaia Sabatini, anche qui Hunter Bell, argento a Tokyo agli ultimi mondiali, poi Guillemot, la francese, la Muira addirittura veterana, 7 titoli europei e un oro olimpico in questo momento, però è la polacca Lizakowska a guidare davanti a Caldwell, poi proprio Guillemot. Andiamo a vedere anche Ludovica Cavalli e Gaia Sabatini, in questo momento sono indietro in questa gara dei 1500, record italiano di Senta Vissa 2024, 3 minuti 58 secondi e 11 centesimi, il record mondiale invece della Kipyegon 3:48 e 68. Lizakowska va via quando mancano due giri ancora e poi indietro ancora Ludovica Cavalli e anche Gaia Sabatini, piuttosto attardate, ma ha preso il largo Veronica Lizakowska, la polacca, dietro australiana Caldwell e poi Giorgia Hunter Bell. Adesso però il gruppo ancora lì, compatto, perché si è fermata, se non ho visto male, Lizakowska, Abby Caldwell, poi Hunter Bell e Guillemot ora a guidare, Caldwell, l'australiana, Hunter Bell, Guillemot. Entriamo nel rettilineo, poi ci sarà la campanella per l'ultimo giro, Caldwell, Hunter Bell, Guillemot e poi Ricky, altra britannica, Ludovica Cavalli è decima, Gaia Sabatini è tredicesima. Rettilineo, però sono tutte lì ancora prima dell'ultimo giro della campanella, Caldwell, Hills, anche Guillemot e poi Ricky. Ecco la campanella e si corre forte con l'americana Nikki Hills, che ha preso il comando, ora è lei a guidare davanti a tutti. Hills, altra veterana, classe 1994, prova ad andare via Ricky Hunter Bell, due britanniche subito dietro, Hunter Bell soprattutto prova ad andare a riprendere la Hills nel contro rettilineo davanti alla tribuna Tevere. Pare una gara a due adesso per la vittoria in questi 1500. con Ludovica Cavalli, Gaia Sabatini dietro, Sabatini è tredicesima, Ludovica Cavalli invece è nona, testa a testa, ma l'Anterbell va via proprio prima dell'ingresso sul rettilineo finale. Giorgia Anterbell staccare ad andare allo sprint, andiamo a vedere anche il tempo, va lei a vincere, va a vincere la britannica Giorgia Anterbell, 3:58 e 63 per lei. L'arrivo di Ludovica Cavalli, sesta dovrebbe essere Gaia Sabatini, tredicesima. Questa è la gara dei 1500 e poi mancherà soltanto la gara regina di ogni tipo di incontro di atletica.
2: Scusa Daniele, 100 metri in questo caso al maschile.
1: A te.
2: Siamo con Leo Fabbri. Leo, ieri avevi detto volevi fare 22 metri e sono arrivati, la vittoria è arrivata. A Roma non avevi vinto, avevi un secondo e un terzo posto, ma avevi vinto a Firenze.
4: A Roma non avevo mai vinto e oggi ero molto fiducioso perché comunque avevo questo fuoco dentro, e da stamattina che sento questo fuoco dentro di voler far bene, un pubblico bellissimo, tanta gente. Ringrazio Jimbo che non è venuto, quindi c'era più gente in nord che in sud stasera. E quindi bene, sono veramente contento, mi sono divertito, ho lanciato molto bene, a parte i primi due lanci dove ero un po' teso. Purtroppo so di avere sto limite dove ogni tanto tendo a essere troppo emotivo e non riesco a lanciare bene con i ritmi e i tempi giusti, però mi è piaciuta la cattiveria con cui ho affrontato il terzo lancio e sono veramente contento. Bisogna continuare così, stasera ovviamente si festeggia, ma da domani si pigia sui gas a manetta perché c'è da riprendere la fiducia che c'avevo due anni fa prima delle Olimpiadi e che adesso sto ritrovando, perché appunto risento quel fuoco dentro che mancava da tanto.
2: E per ritrovare fiducia, vincere una gara con Krauser e tutti gli altri, tutto
4: sì,
2: il meglio del mondo,
4: sì,
2: aiuta.
4: Sì, sì, ora per carità, insomma, Ryan purtroppo non è nel suo massimo, Joe magari era un po' stanco, ha fatto 22:50 domenica, però dai, benissimo così, non posso... Vado a letto felice.
2: Un bel mattoncino sulla strada per gli
4: europei. Esatto, assolutamente sì. Assolutamente sì.
2: Grazie a Leonardo Fabbri, complimenti.
4: Grazie.
2: Daniele.
1: Seguiamo l'ultimo tentativo per il personale di Matteo Scioli, 2:31, questa volta con maggiore convinzione, non ce la fa, ha vinto comunque, soddisfattissimo, l'applauso verso la curva, l'altra curva alla sud, sì, diciamo pubblico alla pari, scherzava giustamente Leo Fabbri, gente in nord lì dove è sistemata la pedana del lancio del peso e ci sono tante persone in sud, soprattutto in tribuna Montemario, diciamo settore distinti per chi conosce lo stadio olimpico, e invece per la gara spettacolare del salto in alto vinta da Matteo Scioli, bella sorpresa, torna a saltare, cercato anche di arrivare il suo personale, si ferma però a 2:28, ha vinto lui il terzo italiano e sorpresa per modo di dire, anche nel salto in lungo si continua, Tentoglu davanti a tutti, il salto del campione non una grandissima misura, lo ripetiamo ancora, 8:20, però era terzo e ha superato in un colpo solo il cubano Odelin e il bulgaro Saraboyukov, adesso sono loro dunque contendersi la vittoria in questo Golden Gala. Pietro Mennea nel salto in lungo, avranno un tentativo a testa, dovrebbe aver già saltato Tentoglu il sesto e ultimo tentativo, poi meno di 10 minuti e arriveremo ai 100 metri, è tutto pronto, altra grandissima gara, così come d'altronde i 200 Jacobs, ok per noi, ma c'è anche Noah Lyles e non solo, Simbine e Tebogo, insomma tutti qui, medaglie olimpiche, ori olimpici, l'ultima gara che manca prima dei 100 metri è proprio quella del salto in lungo, Tentoglu, Odelin e Saraboyukov.

0: giovanissimo, 19 anni, nonché adesso poi sia invecchiato più di tanto perché di anni ne ha 20, Matteo Scioli, il terzo italiano in questa bella serata del Golden Gala a vincere. Aspettiamo ancora appunto i salti di Tentoglu, Odeline, Sara Bojukova, ci vuole ancora un po' però, Nico.
1: Allora, mi sa che poi da Luca Cesaretti...
2: Scusa Nico se ti interrompo. Vai. Perché abbiamo con noi Ludovica Cavalli. Vai. Che insomma ha ritoccato il record personale.
3: Non so di quanto, non so niente.
2: Di una decina di centesimi se okay, non sbaglio. Insomma, comunque una bella soddisfazione.
3: No, no, io sono, come ho detto prima, orgogliosissima. Non correvo su questi tempi da ormai 2 annetti e io sono orgogliosa, sono felice, sono... Ringrazio il mio team perché è stato difficile accompagnarmi in questo momento. So che ne ho ancora, so che di benzina c'è. Il mio timore era quello di non ritornare su questi tempi. Ci sono tornate, ora puntiamo a fare ancora meglio.
2: 2 decimi tondi tondi, 4.01.64.
3: Ah, bene, sono felicissima. E aver fatto il PB alla seconda gara vuol dire che io sono in condizione per farlo veramente. Perché oggi forse avevo ancora qualcosina, ho cercato di spingere ma... Mi hanno un po' bloccata in certi parti della gara, magari non sono stata bravissima io, non sono andata avanti come avrei dovuto, ma sono felicissima, oggi sono stata coraggiosa, era l'unico obiettivo che mi ero prefissata e lo sono stata.
2: Grazie e complimenti.
3: Grazie a voi.
2: Studio.
1: Luca, si vede anche Gaia Sabatini da quelle parti, perché c'è Gabriele Brocani, gran tifoso della Sabatini, che non aspetta altro che la tua intervista a lei. Si vede? Mi raccomando.
2: Guarda, è scomparsa, non so se è salita sugli spalti per firmare autografi e quant'altro, perché non l'ho vista passare alle spalle di Ludovica Cavalli, quindi credo che sì, diciamo, abbia un po' bypassato la zona mista perché non la vedo più da queste parti.
1: Ok, allora, nonostante gli auspici di Daniele Di Noia, mi sa che Gabriele Brocani rimane senza la Sabatini. Tra l'altro lui la segue su Instagram, è un gran tifoso. Allora, Luca, aspettiamo te, vediamo un po' se arriva la Sabatini, ma soprattutto vediamo se arriva Scioli. Daniele Fortuna, dicevi a inizio collegamento che mai nessun italiano aveva vinto il Golden Gala. Stasera ne abbiamo 3: Diaz, Fabbri, Scioli. Ho capito male io all'inizio?
0: No, Diaz no, era sui successi di Diaz nel Golden Gala.
1: No, io ho capito nella proprio appuntamento del Golden Gala.
0: No.
1: C'erano precedenti, sì.
0: Lambruschini per esempio ne aveva vinti 3 e lo ha raggiunto proprio Andy Diaz. Era uno dei suoi obiettivi della serata. Obiettivo raggiunto con anche lì una buona misura in realtà. Poi ha saputo anche migliorarsi, 17.58 poi 17.59, meglio comunque della misura che è valsa Diaz l'oro indoor a Torun in Polonia, 17.47. insomma, è una progressione, il culmine lo ricordava lui stesso, deve arrivare a Birmingham, ma poi c'è sempre quella questione lì del record del mondo sulla quale lui a volte è serio, a volte scherza e non si riesce a capire il record del mondo, però che è molto molto in là quello di Jonathan Edwards. Si è migliorato Tentoglu, perché poi comunque è sempre un fuori classe, anche con i problemi, anche con l'età, che avanza 8 e 24. L'ultimo tentativo per Sara Bojukov, il bulgaro, va lontano Sara Bojukov, vediamo se ha vinto lui. Odelin si è fermato con un nullo finale. Sara Bojukov aspetta la misura, vediamo se intanto il tentativo è valido, lui che è riuscito a battere agli europei indoor dello scorso anno ad Apeldoorn proprio Mattia Furlani all'ultimo salto. Questo ragazzo bulgaro altissimo e anche poi lo specialista non soltanto nel salto in lungo, anche nel triplo. 8.26 ha vinto Bosidar Sara Bojukov, è anche un ginnasta direi, perché diversi salti mortali.
2: Scusa Daniele se ti interrompo, perché abbiamo con noi Gaia Sabatini. Gaia, 4.06.74, soddisfatta?
3: Sono felicissima, non sono soddisfatta del tempo, ma finalmente oggi la mia testa ha iniziato a funzionare. Ho fatto un cambio allenatore veramente importante, ho cambiato allenatore, sono andata all'estero, mi alleno con un gruppo in

0: inglese, alla lettera inglese, ho cambiato posto, lingua, compagni, tutto quanto 2 mesi fa e per me è stato veramente difficile, davvero. Quindi iniziare la stagione col piede sbagliato, perché l'ho iniziata venerdì scorso col piede sbagliatissimo, oggi l'obiettivo era solo correre tranquilla e felice e rilassata.
1: Poi insomma una vita inglese nell'anno degli europei, una vita in Inghilterra nell'anno degli europei di Birmingham.
0: Ah no, infatti alla fine calza a pennello, però devo dire che è davvero difficile cambiare, soprattutto a metà stagione è stato un trauma, devo dire la verità, nonostante sono molto contenta di come sta andando, ma il mio fisico si deve adattare al nuovo lavoro che è molto impegnativo rispetto a quello che facevo prima, al nuovo gruppo, perché comunque mi alleno con tutta gente super forte, con Kylie Hutchinson, con Giorgia Bell che ho già vinto, e quindi è stato una sorpresa, anche un po' un trauma, ma è giusto così, se voglio fare l'atletica di alto livello questo è il mio percorso e quello che voglio fare.
1: Grazie, in bocca al lupo.
0: Grazie mille a voi.
1: Daniele.
2: Ci siamo, Daniele.
3: Si sono abbassate le luci, si accendono invece le torce dei telefoni. Il gran momento della finale dei 100 metri, quello atteso da tutti. Intanto c'è una bella tripletta azzurra, una trissa azzurro, l'abbiamo detto, l'abbiamo ricordato. Bene, di buon auspicio anche per il discorso che si faceva sui mondiali da portare a Roma nel 2029 o nel 2031. I 100 metri adesso, la presentazione uno per uno dei velocisti, prima Esem, poi Blake, poi Tebogo, poi Anthony, l'americano si è rivelato al mondo a Torun. Coperto sui 60 metri ha vinto l'oro, 2004, questo boato è per Marcel Jacobs, 10.01, tempo non valido in realtà a Savona perché troppo ventoso e lo aspettiamo tutti. Jacobs, record italiano, il record europeo, no, Lyles, che fa il suo spettacolo come sempre. Noah Lyles, grande gara, ce la aspettiamo. Adesso sarà il turno di Akane Simbine del Sudafrica, mentre continua il suo show Lyles a prendersi l'applauso del pubblico come sempre. Sempre il pubblico partecipa, mentre Jacobs cerca la concentrazione e va a sistemare i blocchi di partenza. Tutto concentrati tutti gli altri, tutti gli avversari, Simbine, Omaniala, Geremia, Azu. Insomma, si è vinto tanto in questa gara dei 100 metri, le Olimpiadi, non solo, Lyles a Parigi, Jacobs a Tokyo, e Jacobs a Parigi era comunque riuscito ad arrivare al quinto posto nella finale olimpica dei 100 metri più veloce di sempre. Adesso tutta la concentrazione e tutte le prove di Jacobs e dei suoi rivali in corsia 1, Cameron, Emanuele Esem, poi Hakim Blake per la Giamaica, Tebogo, specialista sui 200 nella corsia 3, Jordan Anthony, grande curiosità con un personale proprio realizzato in stagione di 9 secondi e 91, e Jacobs che aspetta ancora il suo debutto. Questi applausi sono per lui a metà pista, perché continua il riscaldamento di Marcel Jacobs, come continua il riscaldamento anche di Noah Lyles. La partenza dai blocchi, c'è Tebogo ancora una volta chiamato dallo speaker dell'Olimpico. E ancora Lyles, però citato, invocato, allarga le braccia come Michael Jordan. Noah Lyles che in questa stagione corsi 100 metri in 9 secondi e 95, lui che ha un personale 9 secondi e 79, Jacobs mani sui fianchi, fianco a fianco correranno, corsia 5 per Marcel Jacobs, corsia 6 per Noah Lyles, ma ancora l'attesa mentre la pista viene preparata. Torna indietro anche Esem della Cameron, l'ultimo a sistemarsi, si siedono prima di sistemarsi sui sui blocchi. Insomma, tensione per questa gara, per questi 100 metri. Prosegue la presentazione da parte dello speaker. Insomma, ci sono medaglie, ecco, le medaglie di Jacobs, di Lyles, di Anthony, però a livello indoor. Anthony ha solo 22 anni e adesso vanno a sistemarsi sui blocchi cosiddetti classici, saltelli di Lyles che preludono alla partenza. Da seguire loro, Jacobs in corsia 5, da capire anche quale sarà il tempo di Marcel Jacobs. È tornato al suo vecchio allenatore Paolo Camossi, con cui ha vinto l'oro a Tokyo nel 2021, 100 metri, poi anche staffetta 4%, due volte campione europeo. Marcel Jacobs, il silenzio prima della partenza. Sono vicini. Corsia 6 Lyles, corsia 5 Jacobs, corsia 4 Anthony, ma sono tutti da seguire. Corsia 3 Letisley Teboko dal Botswana. La partenza è buona di Marcel Jacobs, è buona però è Anthony, e poi seguiamo però anche Lyles che vince alla fine, come sempre. Il finale bruciante di Noah Lyles, anche con un ottimo tempo, 9.88 per Noah Lyles, abbassa il suo stagionale 9.95, è andato veramente veloce. Alla fine esce alla distanza Noah Lyles, come sempre, va a tagliare il traguardo. Prima di tutti è andato bene anche Anthony, ma soltanto all'inizio, perché poi alla fine è uscito esame. 9.94 Teboko, 9.95, aspettiamo Marcel Jacobs, aspettiamo di capire il tempo di Marcel Jacobs, indicativo anche per le sue condizioni per la sua stagione. 10.01 abbiamo detto a Savona nella prima uscita. 9.99 Marcel Jacobs. A te Luca Cesaretti.
1: Matteo Scioli, una bellissima gara, hai anche provato il personale, ma stasera l'importante era vincere, no?
4: Stasera l'importante era portare a casa il minimo per gli europei, che era 2.27, ce l'abbiamo fatta, eravamo fiduciosi. Peccato per il personale, è mancato pochissimo, forse anche un po' di convinzione, però ci stiamo lavorando appunto per questo, quindi siamo carichissimi.
1: Ti sei preso la curva del capitano stasera?
4: No, me l'ha gentilmente prestata, la curva rimane sempre del capitano, me la presta lui.
1: Appuntamento agli europei con due o tre italiani che si stimoleranno.
4: Gli europei ci penseremo, adesso stiamo con i piedi per terra, pensiamo a questa gara, alla prossima tappa di Doha, e pensiamo solo a divertirci.
1: Grazie, complimenti.
4: Grazie mille.
1: Daniele.
3: Ah sì, si è divertito anche Noah Lyles, come sempre, con un gran tempo, 9.88 davanti a Desemio. Poi a sorpresa il velocista della Camerun, 9.94, partito molto bene in corsia 1, Teboko 9.95, Jacobs, tempo confermato, sotto i 10 secondi. Secondo me questa è un'ottima indicazione per la stagione di Marcel Jacobs. Dovrà scendere ancora di più in vista degli europei, io credo però che possa essere soddisfatto. La seconda uscita stagionale 9.99, non c'è vento che tenga in questo caso, il tempo è valido, scende sotto i 10 secondi e insomma il
2: certo Daniele, i primi 5 sotto i 10, un garone, una garone
3: veloce, pizza. veloce molto garone. Molto veloce, soprattutto 9.88 di Lyles, notevoli, sì, sì. Veramente è vero che lui non Stati Uniti, quindi non sarà agli europei, il primo europeo, però insomma era soltanto l'unico con Azu, che ha chiuso all'ultimo posto, il britannico 10 e 12. L'unico europeo in questa gara era Marcel Jacobs, che cercherà il tris a Birmingham. Insomma, se le cose continueranno ad andare in questo modo, sono curioso, poi magari lo ascolteranno i nostri amici appassionati di atletica nell'intervista con Luca Cesaretti, perché temo che il tempo a nostra disposizione stia per scadere e non riusciremo a trasmettere l'intervista con Marcel Jacobs in diretta.
2: No, la registreremo a questo punto, perché abbiamo meno di un minuto. Certo, dietro a Lyles 94, 95, 96, 99 in 4, in 5 centesimi, Veramente una gara impressionante questa. Daniele, vai con la conclusione.
3: Parliamo però appunto Lyles, Orosi sì. 100, Tebogo, Orosi 200 alle Olimpiadi, Jordan Anthony che comunque
2: la lista di partenza faceva
3: un emergente.
2: Faceva impressione.
3: Simbine sopra i 10, 10.03, però Jacobs quinto, 9.99 nella serata delle tre vittorie dell'Italia, lo ricordo ancora, con Fabbri, con Diaz e con Matteo Scioli nell'alto.
2: Grazie a tutti, grazie. GR1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati con la Russia. Lo scrive Zelensky in una lettera aperta a Vladimir Putin, in cui torna a proporre un faccia a faccia con il presidente russo in un paese terzo per porre fine alla guerra. Possiamo controllare il Donbass e raggiungere comunque un accordo di pace, afferma Putin dal forum economico di San Pietroburgo. Se Zelensky vuole parlare, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, può venire a Mosca in qualsiasi momento. E anche il presidente americano Trump ha commentato la lettera aperta di Zelensky.
3: Sarebbe bellissimo se Putin e Zelensky si incontrassero, devono farlo. Così Donald Trump, parlando nello studio Ovale, dove aggiunge: entrambi dovranno scendere a compromessi, l'ho suggerito io e ho avuto un ruolo determinante nella vicenda. Poi Trump torna a parlare di Medio Oriente. Se uccidono i nostri soldati riprenderò gli attacchi, afferma il presidente americano, che sul Libano dice sarebbe un bene che anche quel paese avesse un po' di pace. Ne ho parlato con Hezbollah e credo si siano fatti i progressi e che lì accadranno delle cose. Poi il presidente americano torna a ribadire che l'Iran non può avere l'arma nucleare e che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere il loro uranio arricchito. Trump apre alla possibilità di un incontro con gli iraniani se si raggiungesse un'intesa. Da Trump anche l'ennesima stoccata all'Europa: sull'Iran non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo. Infine, sullo stretto di Hormuz dice: la maggior parte dei paesi interessati vogliono che riapra. Valentina Isa, GR1.
2: Il Consiglio dei Ministri ha sciolto i comuni campani di Sarno e Torre Annunziata per accertati condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa. Su proposta del Ministro dell'Interno Piantedosi, la gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per 18 mesi. Il provvedimento è stato commentato dal sindaco di Sarno, Francesco Squillante. Attendiamo le motivazioni, ha detto, ma la legalità è sempre stata la nostra bussola. La strage di Amendolara: per il jeep di Castrovillari all'origine dell'assassinio dei quattro braccianti chiusi in un'auto e bruciati vivi, ci sarebbe una lite per il sovraffollamento nell'alloggio dove vivevano le vittime, fino a 10 persone in una stanza. Il giudice ha convalidato il fermo per i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Nell'ordinanza si parla di crudeltà e premeditazione. Indagini sono tuttora in corso sul contesto dello sfruttamento nei campi. Arrestato un professore della scuola militare Teollier di Milano, le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti, concussione nei confronti di almeno 7 studenti.
4: Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni: uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato. O accettavamo le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore, che era commissario interno alla maturità, milanese, 48 anni, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Teollier di Milano. Stando all'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato ai domiciliari, l'uomo avrebbe persino cercato di inquinare le prove chiedendo agli allievi di mentire ai magistrati. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi anche foto erotiche. Sentite diverse persone, tra cui altri professori. L'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Teollier resta un punto di riferimento. Condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR1.
2: Un misterioso ematoma sul volto riaccende l'attenzione sull'ex principe Andrea. Una fotografia pubblicata dalla stampa britannica mostra un livido attorno all'occhio e sulla guancia destra del fratello di Re Carlo. I giornali ipotizzano una caduta, un problema medico, anche un'aggressione. Al momento nessun commento né da Buckingham Palace né dall'interessato. Una perturbazione atlantica nelle prossime ore sfiora l'Italia, portando instabilità al centro-nord. Nel fine settimana è previsto invece tempo più stabile e soleggiato, come ci spiega il maggiore dell'aeronautica militare Domenico Maglione.
5: Arriverà una nuova perturbazione che interesserà maggiormente le regioni del nord. Domani migliora velocemente al nord-ovest, ancora le piogge saranno presenti al nord-est, mentre ci sarà un po' di stabilità pomeridiana sul restante territorio. Una situazione che tenderà a migliorare nel corso del weekend, dove ci attendiamo temperature piuttosto gradevoli.
2: Musica, appuntamento al tramonto sul Colle del Gianicolo a Roma per il cosiddetto Popolo di Ultimo. flash mob che ha voluto celebrare il conto alla rovescia per il grande concerto per 250.000 persone in programma il 4 luglio a Tor Vergata, alla periferia della capitale. E questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre a mezzanotte.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Oggi raccontiamo Raul Gardini, un uomo inattuale, l'ultimo imperatore, ha detto qualcuno, sintonizzato sul futuro, non sul presente. Così lo descrive sua figlia Eleonora. Vi portiamo nella storia di Gardini anche con le parole che lui stesso mi disse nel corso di due faccia a faccia che abbiamo fatto a Mixer. Per raccontarlo dobbiamo iniziare dalla sua fine. Il 23 luglio del 93 nel Palazzo Belgioioso di Milano Raul Gardini si toglie la vita con un colpo di pistola alla tempia. È l'ennesimo suicidio che scuote un paese travolto dal ciclone dell'inchiesta milanese su Tangentopoli.
6: Io la vivo ancora oggi come una sconfitta questa storia. Perché io, se non avessi rispettato la parola data a Gardini tramite il suo avvocato, probabilmente Gardini oggi era ancora vivo.
1: Solo 10 anni prima Gardini aveva siglato l'accordo con il governo per creare l'Enimont, il più grande polo chimico italiano di tutti i tempi.
7: Non riusciva mai a fermarsi sull'esistente.
1: Ma quell'accordo, che poteva segnare il suo trionfo, per lui si rivela l'inizio della fine. Quella di Raul Gardini è la storia di un imprenditore coraggioso, avventuroso, un giocatore che alza continuamente la posta, lanciandosi in imprese temerarie come la scalata alla Mount Edison, il Moro di Venezia e la Coppa America, che ne hanno fatto un protagonista indiscusso della finanza italiana e non solo italiana.
8: Era uno che sarebbe piaciuto a Steve Jobs, probabilmente. Siate affamati, siate folli, visionari.
1: Un racconto appassionante che parte dal cuore dell'Emilia Romagna, che abbiamo ricostruito con Cesare Peruzzi, giornalista e biografo di Gardini, e Angelo Rovati, amico d'infanzia.
9: Ravenna, nel secondo dopoguerra, un uomo getta le basi per un nuovo impero. Il suo nome è Serafino Ferruzzi.
10: La fortuna di Serafino Ferruzzi è in larga parte frutto dell'abilità e dell'ingegno di questo straordinario personaggio.
9: Negli anni 60 la Ferruzzi movimenta 2 milioni di tonnellate di merce. È il primo importatore italiano di cereali, soia, olio di semi e cemento.
10: Diventò uno degli operatori più importanti europei e mondiali.
11: Un errore del pilota a provocare la scelta.
9: Forlì, 10 dicembre 1979.
11: Nelle immagini vedete il luogo dove...
9: Serafino Ferruzzi muore in un incidente aereo all'età di 71 anni. I figli Ida, Franca, Alessandra e Arturo si riuniscono per decidere chi dovrà guidare la società di famiglia. La scelta è unanime. A tenere le redini dell'impero di Ravenna sarà Raul Gardini.
12: Senta, dottor Gardini, futuro. Come mai il numero uno della Ferruzzi è lei? E non suo cognato Arturo, figlio di Serafino e maggior azionista, se sono ben informato, col 31% della Ferruzzi finanziaria. Non è un po' strano?
13: Non è affatto strano. Non è affatto strano perché è una scelta che ha fatto Arturo, prima di tutti, di dire, di chiedermi di essere il numero uno della Ferruzzi.
12: Ah, ma l'aveva già fatta anche il vecchio Serafino oppure una scelta successiva?
13: No, è stata una scelta successiva. Io sono sempre stato molto vicino al dottor Serafino. Sì, molto vicino.
12: Ma non c'è nessun problema psicologico a essere lei il capo e non suo cognato che è il maggior azionista?
13: No, penso che Arturo non abbia nessun problema psicologico, perché lui è molto felice nel suo lavoro, che è quello di accudire, diciamo, i nostri interessi in agricoltura, che sono molto importanti e molto impegnativi. Io sono diventato il numero uno della Ferruzzi perché siamo cresciuti insieme. Io conosco Arturo da quando aveva 13 anni. Quindi sono stato un fratello maggiore per lui.
9: 46enne, Ravennate Doc, figlio di proprietari terrieri, Raul Gardini è il marito della figlia di Serafino, Idina.
10: Raul Gardini entra in contatto con il gruppo Ferruzzi molto presto, perché le famiglie Gardini e Ferruzzi si conoscono, e il suocero, cioè Serafino, chiede a Gardini di andare a lavorare con lui.
9: Alla fine degli anni 50 abbandona gli studi in agraria per dedicarsi completamente al gruppo Ferruzzi.
14: Gardini aveva una cultura proprio agroalimentare, cioè lui è sempre stato uno che ha amato questo mestiere, lo amava quando vendeva le mucche ai contadini nella piazza di Lugo e lo ha amato dopo.
12: Senta, ma lei in che cosa si sente il continuatore dello stile di Serafino Ferruzzi?
13: Io sono il continuatore dello stile Ferruzzi perché è uno stile che avevamo in comune, in fondo, che è quello di essere molto vicini all'agricoltura, molto vicini alla terra, e non ho avuto mai alcuna difficoltà ad interpretare il pensiero del dottor Ferruzzi, proprio perché il ragionamento partiva dalla terra, dal modo di coltivarla, dal modo di commercializzare i suoi prodotti, dal modo di trasformare questi prodotti che noi avevamo imparato a produrre per atavismo.
12: Senta, ma in che cosa si sente diverso invece? Se c'è qualcosa?
13: No, io non mi sento molto diverso, io sono molto meno accentratore, mio fratello.
12: Delega di più.
13: Delego molto di più.
15: La rivoluzione di Raul Gardini parte dalla strategia di mercato. Visibilità e relazioni con i media caratterizzano la sua ascesa al potere. È intelligente, sicuro e si prende sempre quello che vuole.
16: Aveva delle idee che colpivano la fantasia delle persone e riusciva a trasmetterle con molta efficacia a chi gli stava appunto vicino.
15: Gardini riorganizza il gruppo Ferruzzi e sposta il business aziendale dal trading all'industria. Lo zucchero sarà il punto di partenza del nuovo impero.
13: Io devo andare in un'altra direzione e ho bisogno di andarci con tutte le mie forze, perché io ho gestito un cambiamento importante nella Ferruzzi.
1: Gardini dunque, per espandere la Ferruzzi, decide di puntare tutto sullo zucchero. Nel 1979 suggerisce al suocero Ferruzzi l'acquisto di Eridania, il primo produttore di zucchero in Italia. Nell'81 scala la società di zucchero francese Béghin-Say, che diventa sua 5 anni più tardi. A guidarlo l'intuito, l'ambizione, la rapidità di esecuzione, e le guerre, diceva, si vincono prima ancora di essere combattute. A questo punto però, siamo negli anni 80, Raul Gardini capisce che ci sono le condizioni ideali per entrare nell'alta finanza italiana da protagonista. Così ne parlano Cesare Peruzzi, biografo di Raul Gardini, e Franco Reviglio, presidente dell'ENI, che con Gardini firmerà l'accordo per la costruzione di Enimont.
16: Alla metà degli anni Ottanta nel panorama italiano avviene un cambiamento sul fronte del capitalismo abbastanza importante, perché per la prima volta entrano dei soggetti economici nuovi.
15: L'arrivo dei fondi di investimento immobiliare fa quintuplicare gli incassi della borsa. Le quotazioni guadagnano il 20% a settimana. In un mese si raccolgono anche 300 miliardi di lire.
16: Questo apre un mercato fino allora molto ristretto, fatto soprattutto di aziende familiari storiche, gli Agnelli, i Pirelli, i Pesenti.
15: Raul Gardini mette la Ferruzzi finanziaria sul mercato. I soldi, dice, si trovano in borsa, basta saperli prendere. E in 3 anni fa entrare nelle casse del gruppo più di 3.000 miliardi di lire.
7: Gardini rappresentava quindi l'icona di quel tipo di imprenditore che pensa in grande, no? E che con mezzi disponibili, moltiplicati magari dal debito, riesce a realizzare disegni grandi.
15: Milano è diventata la capitale del benessere. Raul Gardini, il simbolo dei nuovi Yuppies, sorpresi da un progetto che spiazza tutti: la benzina verde.
16: Aveva il sogno di arrivare a una chimica non inquinante, partendo dalle materie prime agricole.
1: L'etanolo di derivazione agricola può essere utilizzato come antidetonante al posto del piombo, e Gardini anticipa tutti, così Gianni De Michelis.
17: Da questo punto di vista, tutto sommato, Gardini aveva avuto un'intuizione giusta, perché le sue intuizioni rimangono ancora adesso valide.
12: Lei si è impegnato a fondo per far capire agli italiani che la benzina all'etanolo è più conveniente e meno inquinante. Meno inquinante può darsi. Ecco, più conveniente per adesso ci credono in pochi. In due parole, che cosa ha detto lei per convincere gli incerti?
13: Io non ho mai detto che è più conveniente. Io ho detto che lo ritengo inevitabile che una parte degli additivi che saranno necessari per produrre benzina non inquinante debbano essere prodotti dall'agricoltura, dal mondo agricolo.
12: Ecco, lei però su questa vicenda ha molti nemici. Per esempio, uno è il presidente della Confagricoltura, Wallner, che dice, leggo testualmente, che le sue proposte sono viziate dallo stimolante profumo del profitto. Lei cosa risponde?
13: Io credo che il profumo del profitto per un capitalista, e io mi considero tale, sia inevitabile. E comunque va oltre, quello che io voglio dire va anche oltre un po' quello che è lo stimolo del profitto. Io credo che è un'opportunità rara di fronte alla quale ci si pone una svolta, diciamo, della comunità alla quale l'Italia sarebbe bene a partecipare.
18: Fu bloccato da una decisione della Commissione europea della fine dell'87.
1: Era l'allora ministro dell'agricoltura Filippo Maria Pandolfi. Raul Gardini non si arrende. Il sogno di unire la chimica all'agricoltura si può fare. Servono soltanto mezzi adeguati all'impresa. Il contadino di Ravenna mette gli occhi sulla Montedison.
14: Gardini viene, secondo me, attivato nell'attenzione su Montedison inconsciamente, perché da una cenettina che facemmo una sera a casa di Prodi a Bologna, e dove Prodi gli disse: ma insomma, c'è questa Montedison, non si capisce che cosa vogliono fare. Però era una battuta buttata lì così, no?
9: Nata nel 1966 dalla fusione del polo energetico Edison e quello chimico Montecatini, la Montedison è uno dei più grandi gruppi industriali del paese.
10: La Montedison era al centro di uno scontro tra gli azionisti molto violento. E in questa situazione Gardini intravede la possibilità di diventare l'azionista di riferimento.
1: Ma Gardini deve affrontare un osso duro. A guidare la Montedison dal 79 c'è Mario Schimberni, riservato, schivo, enigmatico, non fuma, non beve, lo chiamano l'uomo di ghiaccio. Questo è il racconto di Giuseppe Garofano, vicepresidente della Montedison dall'89 al 90.
19: È stato uno dei più grandi manager italiani, con un taglio imprenditoriale che ha consentito prima di salvare la Montedison quando io sono arrivato, quindi nel 1980, e poi di farla diventare una società così appetibile da essere oggetto di scalate ostili.
9: Schimberni ha solo un obiettivo: fare della Montedison la prima public company italiana.
10: Quindi l'idea di poter avere una grande società che fosse gestita solo dai manager e rispondesse ai propri azionisti il giorno dell'assemblea con i dividendi e gli utili prodotti.
9: Alla metà degli anni 80 il pirata di Foro Bonaparte acquista la Standa, il Messaggero, il 20% del gruppo RCS, poi scala la B-Invest della famiglia Bonomi e le assicurazioni fondiarie.
12: E Schimberni lei cosa pensa?
13: Schimberni quando si muove sa dove vuole andare, lo sa con chiarezza e non ha, insomma, mette in preventivo tutti gli imprevisti e li affronta con la dovuta decisione.
9: Ma a volere Raul Gardini dalla propria parte c'è anche Enrico Cuccia, il sacerdote di Mediobanca, che lo vuole nel salotto buono del capitalismo italiano.
20: Raul Gardini diventa un protagonista della finanza italiana e viene invitato più volte a entrare in Gemina, il salotto buono del capitalismo italiano. Ma il contadino di Ravenna dice sempre di no. Gardini non ama le logiche del potere e la partita per conquistare la Montedison se la vuole giocare da solo.
9: Torino, 3 ottobre 1986. Enrico Cuccia incontra Carlo De Benedetti e gli propone un'offerta pubblica di acquisto per il controllo della Montedison. Prezzo per ogni azione, 3.600 lire. Ravenna, 7 ottobre 1986. Raul Gardini decide che la Montedison deve essere sua, a tutti i costi.
10: La prima fase fu molto rapida e si consumò nel giro, mi pare, di un paio di giorni.
9: 8 ottobre, 6.30 del mattino.
14: Convocò il suo agente di cambio di fiducia, che era Maiocchi, e gli disse: caro Maiocchi, stamattina lei compri delle Montedison. E questo gli rispose: ma dottore, quante ne compriamo? Tutte quelle che trova, gli ha risposto. E se n'è andato.
9: Stesso giorno, ore 10, Gardini mette sul banco 1.500 miliardi, ma è disposto a salire. Le quotazioni Montedison si impennano di colpo, ma è proprio quello che vuole l'imprenditore di Ravenna.
10: Fu una scalata per l'epoca clamorosa, e direi forse in questo momento gli fu poi attribuito questo appellativo anche del corsaro di borsa.
9: Stesso giorno, ore 16. Nel dopolistino le azioni sono salite a oltre 4.000 lire. L'OPA di Cuccia e De Benedetti è morta prima ancora di nascere. Raul Gardini ha in mano il 10% della Montedison.
10: Gardini, per arrivare all'obiettivo di controllare la Montedison, dopo i primi acquisti riuscì a convincere alcuni altri azionisti importanti a vendere i loro pacchetti.
14: De Benedetti fu uno dei primi ad offrirgli il suo 5% per arrivare alla quota di sicurezza e di messa in sicurezza di Montedison.
9: 11 marzo 1987. In 5 mesi Gardini ha speso più di 2.000 miliardi, ma ha ottenuto il 40% della Montedison.
21: Qualcuno dice che lei è un po' un parvenu della finanza, che pur di arrivare, cioè, cambia le regole del gioco, senza preoccuparsi dei danni che crea il sistema. Cosa risponde?
13: Io non credo che ci siano delle regole del gioco per
3: per ottenere gli obiettivi che uno si prefigge. Le regole sono quelle del mercato. Io mi attengo alle regole del mercato.
15: Adesso però l'indebitamento del gruppo Ferruzzi ha bisogno di un sostegno esterno. Gardini allora va da Cuccia.
10: In qualche modo Gardini dovette andare a Canossa in via Filodrammatici e fu studiato un piano per riorganizzare tutto il gruppo in maniera equilibrata da un punto di vista del debito e anche dell'attività.
15: Ma la pace con Mediobanca dura solo qualche settimana.
10: Perché Gardini riteneva, avendo acquistato la Mount Edison, di avere lui il diritto di decidere le scelte importanti e quindi non accettava una sorta di sottomissione alle logiche di sistema che erano poi governate appunto da Cuccia e dalla Mediobanca.
4: E nel giro di finanziaria di Milano dissero molti, questo è l'inizio della fine di Raul Gardini.
1: Eravani Balestrazzi, amico d'infanzia di Gardini, ma torniamo alla scalata della Mount Edison. Per avere il controllo totale della Mount Edison, Gardini deve affrontare Schinberne, l'alfiere di Foro Bonaparte. Questi ricordi di Giuseppe Garofano, vicepresidente di Mount Edison appunto dall'89 al 90.
19: Schinberne riteneva che Gardini fosse un alleato nei confronti della pressione che Cuccia stava mettendo su tutto il sistema della Mount Edison e sul sistema di relazioni di Schinberne, per cercare a questo punto di metterlo in difficoltà, di farlo fuori.
4: Poi secondo me all'improvviso capitò che qualcuno gli andò a raccontare che Schinberne forse aveva mire diverse.
19: Caratterialmente Gardini non era portato ad essere un comprimario e quindi la logica della... come dicevano allora, comandati, no? Cioè, allora, voleva sapere chi comandava.
22: Schinberne rimarrà al suo posto?
19: Me lo chiede Schinberne.
17: L'obiettivo di Gardini era quello di prendere in mano direttamente, non a supporto di Schinberne, la direzione della chimica italiana e soprattutto in questo caso della Mount Edison.
23: Si chiude dunque un'epoca per il più grande gruppo chimico del nostro paese. Il consiglio di amministrazione della Mount Edison, secondo gruppo privato italiano, ha sancito oggi il cambio della guardia al vertice. Via Schinberne, avanti Gardini.
1: Così commentano Giuseppe Garofano e Claudio Martelli, all'epoca vicepresidente del consiglio.
19: Certo, è stato un grave errore non riuscire a capire qual era la potenzialità di un'alleanza con Schinberne anche nella diversità dei caratteri.
24: Mi disse una volta, lo ricorderò sempre, sì, io so che è quello che mi rimproverano, perché non ho fatto il guardiacaccia, ma io non sono Romiti, io non faccio il guardiacaccia, io faccio l'imprenditore, decido, mi assumo la responsabilità, rischio e vinco.
15: Novembre 1987. In 7 anni Raul Gardini è diventato il secondo industriale più potente d'Italia. Ravenna ha il suo nuovo imperatore.
25: Qual è la caratteristica del suo carattere che l'ha aiutata di più in questa fantastica rincorsa?
3: Ma io ho un buon sistema di lavoro, sono tollerante e capisco che gli altri hanno il diritto alla difesa, hanno il diritto di difendersi, non mi arrabbio se si difendono.
20: Dopo la scalata, la Mount Edison con una guerra lampo chiama nel consiglio di amministrazione la scienziata Rita Levi di Montalcini e Chicco Testa, all'epoca esponente dei Verdi. Due scelte che appaiono due scelte curiose per quegli anni, ma in realtà Gardini ha in mente un obiettivo ben preciso: unire la chimica all'ambiente e creare un nuovo mercato energetico di derivazione agricola. La sua forza, del resto, non è solo nell'intuito, nella passione per l'agroindustria. A sorreggerlo in questa ascesa travolgente c'è un punto fermo della sua vita: la famiglia.
15: Raul Gardini nasce a Ravenna il 7 giugno del 1933 da Ivan e Bruna Piazza.
4: All'elementare parlava poco e solo con me, era riservatissimo, chiuso, immaginava molte cose sul futuro, così come poi è rimasto.
15: Raul, come il fratello Franco, cresce a tu per tu con la terra, la pesca e la caccia, ma la sua vera passione è il mare.
26: Io amo il vento, amo le cose che mi stanno intorno, so vedere queste cose che mi stanno intorno, mi piace moltissimo sentire da dove viene il vento, perché viene di lì e forse da dove verrà dopo. E questo mi serve per andare a vela, questo mi serve per andare a caccia, questo mi serve per sapere quando passeranno quando comincerà il passo. Mi serve sapere quando viene la luna, perché è importante sia per il vento che per il passo degli uccelli. È importante per me stare dentro agli elementi. Mi piace moltissimo stare dentro gli elementi.
1: Nel 49 Gardini si fidanza con Idina Ferruzzi, che sposa 8 anni più tardi, e racconta il suo amore in un'intervista a Enzo Biagi nell'88.
0: Io ammiravo tanto questo ragazzo perché lo trovavo bellissimo innanzitutto, e poi faceva delle cose che all'epoca, parlo degli anni 50, erano già imprese, faceva dei tuffi stupendi, tuffi ad angelo. Allora, con molta modestia, anche perché io non sapevo nuotare, poi insomma così un po' di suggestione me la dava, gli chiesi: mi fai un tuffo per me? E lui si lanciò, poi mi prese una mano al cinema, poi mi scrisse per chiedermi appunto se volevo diventare sua moglie. Io fui molto fiera di questo, perché ho sempre ammirato la famiglia Gardini ed ero molto fiera di entrare nella famiglia Gardini.
9: Dal loro matrimonio nascono 3 figli, Eleonora, Ivan Francesco e Maria Speranza.
25: Ecco, ma lei dedica molto tempo ai figli, no?
2: Tutto quello che posso.
25: Ma allora, se dovesse definirsi come padre, cosa direbbe di sé?
2: Lo sarei dire a loro, non, faccio del mio meglio comunque, ecco, non ce la metto tutta.
25: E come marito come si definirebbe?
2: Negligente.
1: Dunque, prima di ogni altra cosa, la famiglia, un Gardini segreto, lontanissimo da quell'immagine stereotipata che i giornali stanno costruendo intorno a lui. Siamo nel novembre dell'87, Gardini è nuovo presidente della Montedison, ma qualcosa sta per mettere a rischio i suoi piani. La controparte pubblica della chimica, raccolta sotto l'enichem di Lorenzo Neci, spinta dall'eni di Franco Reviglio, è debole. Per diventare un polo chimico italiano in grado di competere con i grandi del settore, la chimica ha bisogno di espandersi e punta su Gardini come possibile alleato. Così Franco Reviglio, presidente dell'ENI dall'83 all'89.
5: L'ENI pensava proprio che fosse suo ruolo istituzionale, essendo un ente di Stato, di garantire che la debolezza strutturale dell'Italia, che era il disavanzo della chimica, che era molto elevato, fosse rimosso.
6: In quel momento penso che Gardini si sia fatto convincere, perché fecero leva soprattutto sul suo orgoglio, la sua ambizione, e gli disegnarono una prospettiva che lui ritenne adeguata, e cioè quella di creare finalmente davvero un unico grande soggetto chimico.
5: Le due parti da sole non avevano futuro. Io ho sempre sostenuto a lui che dovesse pensare in grande, che dovesse vedere appunto lo sviluppo di questa società chimica nel bene del paese.
7: Si convinse, questo lui, parlando con lui successivamente, mi sono reso conto che si convinse che poteva essere fatto.
8: Per essere presenti nella chimica di base bisogna essere almeno nei primi 10 del mondo. La joint con l'Enichem ci dovrebbe dare questa possibilità.
1: L'Enimo dunque si può fare, ma la joint venture costa alla Montedison 1.200 miliardi di tasse. Gardini chiede garanzia alla parte pubblica. Il momento è delicato. Ancora Franco Reviglio, allora presidente dell'Eni, e Claudio Martelli.
5: Gli dissi: io posso intervenire per chiedere al presidente del Consiglio di fare un disegno di legge che ti esenta le plusvalenze che tu avrai da questi conferimenti.
11: Lemita certamente fu protagonista, perché a lui si rivolse Gardini, ma credo che tutti i partiti fossero d'accordo.
5: Naturalmente Gardini pensò a questa promessa, no? Che ci fosse una specie di patto tra gentiluomini. Lui in realtà era rimasto un contadino, a me diceva: ma a me basta una stretta di mano. E la stretta di mano con Lemita per lui valeva più di un contratto.
23: Buonasera. Due colossi dell'industria chimica, uno pubblico e l'altro privato, si mettono insieme. È stata infatti firmata questo pomeriggio da Eni e Montedison la lettera d'intenti per la costituzione di una società comune nel campo della chimica.
9: Milano, 15 dicembre 1988. Nasce l'Enimont. Il presidente è Lorenzo Necci, l'amministratore delegato Sergio Cragnotti. 40% di capitale sociale a testa e il restante 20% sul mercato.
5: Il business plan prevedeva che ci volessero 3 anni di investimenti, di razionalizzazioni, per portare questa nuova società ad essere veramente competitiva e a stare sulle sue gambe. Ricordo che quando nacque l'Enimont aveva 55.000 dipendenti e ben 16.000 miliardi di lire, quindi 8 miliardi di euro di fatturato, ed era leader in 7 comparti, leader mondiale ed europeo.
1: Domani continua il racconto della vita di Raul Gardini, il contadino, e del suo progetto di costruire un colosso della chimica tutto italiano tra intrighi, battaglie e promesse mancate.
20: Il mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potrete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
10: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Radio. Nel corso della notte fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali, tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie ai primi flussi caldi meridionali. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, mari generalmente poco mossi, localmente mossi bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. La nota del giorno dopo.
13: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta oggi a un numero uno, perché è proprio dal 4 giugno del 1983 che un pezzo dei Police rimane stabilmente alla prima posizione nelle classifiche britanniche. È un pezzo che sta al centro di un grande malinteso. Every Breath You Take è un brano che si ascolta, è stato anche suonato a diverse feste di matrimonio, e nonostante questo è una dichiarazione di un'ossessione, di qualcosa di poco pacifico. Sting la scrive in un momento in cui una sua relazione è finita, ne comincia un'altra, ma soprattutto racconta di come la fine di quella relazione sia stata la causa di una vera e propria ossessione. Every Breath You Take è la storia di una band probabilmente più, una delle più importanti del pianeta rock, ma anche di una serie di problemi tra di loro, ego che si scontrano in maniera poi irreversibile, visto che il gruppo si scioglie all'apice, se vogliamo, della creatività. Esce appunto il 20 maggio del 1983 come primo singolo di Synchronicity, il quinto e ultimo album del trio, questa Every Breath You Take, e trova Sting appunto in un momento in cui si rifugia in Giamaica, addirittura GoldenEye, la tenuta di Ian Fleming, e mette assieme un pezzo che almeno già dal testo, al di là del giro di basso accattivante delle melodie, è tutt'altro che rassicurante.

Nonostante quello che abbiamo detto a proposito della popolarità di Every Breath You Take, Sting non ha mai nascosto la vera natura del pezzo. Lui in persona l'ha descritto come una canzone sinistra, sgradevole e fraintesa per chi la prende per un dolce pezzo d'amore. Dal punto di vista sonoro, il giro di chitarra di Andy Summers è memorabile ed è tutto legato a una pulsazione: basso, chitarra, batteria, una voce guida, e tutto il resto si mescola intorno a questa canzone, che è uno degli apici, diciamo, pop di una band molto più complicata, nonostante l'apparente semplicità di certe linee melodiche e armoniche, complicata soprattutto nel modo in cui poi certe canzoni vengono intese. Insomma, dicevamo, alla base di un equivoco l'ossessione d'amore, che noi qua non siamo sicuramente pronti ad accordare, anzi direi che io la esecrerei abbastanza, l'ossessione, il possesso, l'idea che un uomo o una donna non possano essere liberi anche in una relazione sentimentale. È il contrario di quello che dovrebbe accadere quando si ascoltano canzoni come questa, che però sono grandi canzoni, questo è innegabile. Ci sono quindi le ossessioni che ci fanno compagnia nelle relazioni sentimentali per questa nostra anteprima, e ce n'è una che diventa grottesca e avrebbe dovuto essere una semplice canzone d'amore, la canta in uno stato, lo definisce lui, di ebbrezza e di abbandono totale, una delle voci più rilevanti del cosiddetto horror rock, con alle spalle una carriera finita come cantante d'opera e l'inizio dentro il blues, come un bluesman convenzionale. Poi qualcosa va storto oppure va bene, dipende sempre da come voi la pensiate, e nel 1956 Screaming Jay Hawkins, in quel momento un cantante di blues, entra in studio con una garbata ballata d'amore. Si finisce però che la canzone prenda tutta un'altra piega, addirittura il testo ti ho fatto un incantesimo per che tu sei mia, sicuramente sinistro, qualcuno sostiene, anzi una delle ex di Screaming Jay Hawkins sostiene di averlo scritto, ma al di là della verità o meno di questa affermazione, questo pezzo, I Put a Spell on You, è uno dei traguardi di una carriera, quella di Screaming Jay Hawkins, che è sinistra dentro il rock ed è fatta di singhiozzi, di urla e di quello che state per sentire.

I Put a Spell on You, molto diversa la versione originaria di questa canzone rispetto alla cover che ne faranno per esempio i Creedence Clearwater Revival. Ringhi, gemiti, urla, qualcosa di cannibalesco nel modo in cui Screaming Jay Hawkins interpreta questo brano, e infatti verrà bandito da molte radio perché viene definita una canzone di cattiva creanza. Sta di fatto che proprio da questo pezzo Hawkins costruisce un personaggio che è il cosiddetto padre, che lo rende il padre, meglio, dello shock rock. Dal vivo entra in scena in una bara fiammeggiante, tiene tra le mani un teschio su un bastone che chiama Harry, ossa infilate nel naso e tutto il resto, che diviene sicuramente pittoresco ma anche efficace. La voce poi, però, avendo dei passati come cantante di opera lirica di Screaming Jay Hawkins, è potente, è sinistra, e un DJ che ha lanciato il rock and roll, Alan Freed, se ne fa una ragione e lo rende appunto quello che è, un brano e in generale il rock di Screaming Jay Hawkins un punto di riferimento per tutti quelli che chiamano l'horror rock. Siamo partiti di Every Breath You Take per raccontare le ossessioni dentro le canzoni, ossessioni che noi personalmente cerchiamo di tenere lontane dalla nostra vita quotidiana, ma che vengono rappresentate in certi casi anche come una missione di colpevolezza, perché è proprio il caso di un pezzo che ha una genesi lontana dal momento in cui viene pubblicato. John Lennon, già nei Beatles, ha in testa una linea melodica precisa, che è quella di Jealous Guy, che poi diventa una confessione di gelosia assoluta.

La maggior parte delle canzoni sulla gelosia sono fatte di accuse verso qualcun altro. Questo pezzo no, è un uomo che ammette di essere lui il problema. Il disco da cui è tratta questa Jealous Guy è un album immenso, esce il 9 settembre 71, si chiama Imagine, lo conosciamo molto bene, registrato tra maggio e luglio di quell'anno, prodotto da Lennon, Yoko Ono e da un irascibile Phil Spector. Tra le tante canzoni, tra i tanti brani, c'è anche questo pezzo, un pezzo disarmante nella sua dichiarazione di essere imperfetti, che poi in Lennon ha sempre avuto questa, diciamo, doppia faccia. Lennon era dei quattro Beatles il più irrequieto, anche, possiamo dirlo, il più manesco, era capace di grandi contraddizioni, ma si metteva anche a nudo con una onestà disarmante. È il caso di questa Jealous Guy, sono un tipo geloso, mi dispiace averti fatto piangere, eccetera, eccetera, perdo il controllo, che in realtà avrebbe dovuto chiamarsi Child of Nature, con tutt'altra inclinazione melodica, pensata appunto nel 1968, uno dei brani provinati a Asher a casa di George Harrison in vista del White Album. Comunque la pensiate, questo brano è un brano straordinario e ci trasporta appunto dall'ossessione sinistra di Every Breath You Take, dall'horror rock di I Put a Spell on You, in un'altra dimensione. Una dimensione che però è lontana ancora da quello che è un salto, diciamo, di contenuti. Adesso non voglio usare una parola altisonante, però in un brano apparentemente giocoso dei Blondie, One Way or Another, che esce nel 1978, la genialata, l'idea creativa di Debbie Harris e degli altri di questa band importante, in bilico tra punk e glam rock, e di raccontare invece con il testo, con le parole di chi è ossessionato da qualcuno, come ci si sente. È un ribaltamento, perché si canta a squarciagola l'ossessione, e in realtà chi canta è l'oggetto dell'ossessione.

che mette in ridicolo appunto questa voglia di possesso che è di chi in realtà lo sta a sentire ma ha pensato esattamente a queste cose. Insomma, un ribaltamento di specchi che arriva da Parole Lines, pubblicato il 23 settembre 78 e che risuona così.

One Way or Another è un pezzo interessante in cui Debbie Harry, che viene perseguitata da un ex fidanzato, telefonate ossessive, appostamenti continui, decide di mettere in scena questa ossessione per ribaltarla. In realtà la cosa la spaventò al punto da costringerla all'epoca a lasciare il New Jersey. L'ha trovata appunto geniale proprio il ribaltamento, il punto di vista non è quello della vittima, ovvero di se stessa, ma è invece quello del persecutore. In un modo o nell'altro ti troverò. Sappiamo questa cosa perché l'ha raccontato proprio Debbie Harry, e soprattutto la cosa più stridente è proprio il tono esplosivo della canzone, che è molto muscolare ed è appunto un ribaltamento. È importante che la musica racconti storie, e direi che per completare questo quadro possiamo arrivare a un pezzo che è invece proprio un tentativo di entrare nella testa dell'ossessione. Lei è Sarah McLachlan, è un'importante cantautrice canadese, e la domanda che ci si può fare è: cosa succede quando la persona ossessionata da te non è un personaggio inventato, ma è qualcuno che ti scrive lettere? Ecco, è un passo ulteriore rispetto a quello che fanno i Blondie con Debbie Harry. Sarah McLachlan fa la cosa più coraggiosa di tutte: canta con la voce di chi sta scrivendo queste lettere, ma non c'è nessun ribaltamento, c'è in qualche modo in Possession una dolenza che rende il pezzo così universale, toccante, anche per il modo in cui è costruita. C'è chi pensa di avere una relazione con te, ma questo non è vero, e da questa costruzione assolutamente immaginaria nasce questo pezzo, Possession, Sarah McLachlan.

0: Questa canzone è un pezzo che comunque racconta come l'ossessione è qualcosa che si può anche esorcizzare con le canzoni, che si può raccontare con la giusta distanza. Adesso lasciamo il passo all'inno nazionale, poi arriva il genere della mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Lettera di Zelensky a Putin, incontriamoci e chiudiamo la guerra. La risposta del Cremlino, venga a Mosca quando vuole. Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero. Nessun motivo per rivalutare la decisione, così il presidente Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni della procura sulla grazia a Nicol Minetti. Le stragi di mafia del 93, archiviate le accuse a De Lutri nell'inchiesta che vedeva indagato anche Berlusconi. La premier Meloni spazzata via ogni ombra. Primo sì della Camera al nucleare in Italia, il ministro Pichetto Fratin, un passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta di Verdi e Sinistra, PD e 5 Stelle, governo incapace di affrontare la crisi energetica. La strage di Amendolara, i braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza, il GIP dai due indagati, crudeltà e glaciale risoluzione. Stefania Sandrelli compie 80 anni, la ragazza di divorzio all'italiana diventa icona senza tempo del cinema italiano. Atletica, Diaz nel triplo, Fabbri nel peso e Scioli nel salto in alto, i tre sigilli degli italiani al Golden Gala. Roland Garros, attesa per la semifinale tra Arnaldi e Cobolli, trionfo nel misto della coppia Errani-Vavassori. Buonasera da Sonia Oranges. Confronto a distanza tra Putin e Zelensky, che scrive al presidente russo impegnato nel forum economico di San Pietroburgo, dove incontra la stampa internazionale e fa il punto sulla guerra in Ucraina. Il nostro racconto comincia da qui, la corrispondente da Mosca.
3: Crisi internazionali e conflitto in Ucraina al centro dell'incontro di Putin con i responsabili delle agenzie stampa straniere a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Le truppe russe avanzano, ma siamo comunque pronti a fare dei compromessi sulla base di quanto concordato in Alaska con Trump, dice, accusando Kiev di non essere invece disponibile e ritornando sul tema della legittimità del presidente Zelensky che Mosca mette in discussione. Se accettassero dei compromessi, la guerra potrebbe finire subito, aggiunge, con riferimento alle condizioni dettate dalla Russia che implicherebbero la resa totale dell'Ucraina e il controllo del Donbass, che secondo Putin non va contro un possibile accordo. Esclude di voler attaccare la NATO e non si dice contrario all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma solo al sostegno militare che Bruxelles fornisce a Kiev e che non la rende quindi un mediatore neutrale. Il forum evento vetrina per la Russia ha preso il via sotto gli attacchi dei droni ucraini. Putin garantisce che Mosca rafforzerà la sua difesa aerea. Quanto al suo futuro, afferma, potrei ricandidarmi nel 2030, ma è ancora troppo presto per dirlo, solo Dio sa se avrò la salute per arrivare a domani. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Proposta di Zelensky a Putin, un incontro diretto per cercare di porre fine alla guerra. In una lettera aperta il presidente ucraino si dice pronto a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, chiedendo di andare oltre l'intesa di Anchorage con Trump, coinvolgendo nel processo Stati Uniti ed Europa. Dal Cremlino il portavoce Peskov risponde: Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Putin però non avrebbe ancora esaminato la proposta. E anche il presidente americano Trump commenta la lettera di Zelensky a Putin, la corrispondente da New York.
4: Sarebbe fantastico se Putin e Zelensky si incontrassero, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, dice: con Teheran vinceremo noi, militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Il presidente spiega che non c'è bisogno di un'intesa per ottenere l'uranio arricchito sepolto in Iran. Potremmo prenderlo subito, ma non c'è motivo di farlo. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i quattro deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, ha scritto Trump. Un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran, ha aggiunto. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico, ma dalla forte valenza politica, la conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione di Trump della guerra. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E in Medio Oriente ancora stallo nei negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta e invoca l'unità nazionale, denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni e seminare dubbi nel paese. L'ONU intanto plaude all'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, gli ostili continuano.
5: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico. Ucciso anche un casco blu dell'UNIFIL serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione e torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Rai Radio 1 a 12:06, la conclusione della vicenda della grazia a Nicole Minetti nella lunga nota del Quirinale che conferma l'atto di clemenza dopo il rapporto della Procura di Milano.
6: Il Quirinale chiude il caso Minetti. Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, recita una nota in cui si prende atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura, come richiesto dallo stesso presidente Mattarella. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti che hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Poi due precisazioni. Il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Il Tribunale di Firenze archivia l'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, escludendo rapporti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa Nostra. Spazzata via ogni ombra, il centrodestra si fonda sulla legalità, è il commento di Giorgia Meloni.
7: Capitolo chiuso, spazzata via ogni ombra e 30 anni di sospetti infamanti. Per Giorgia Meloni l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri sancisce una verità storica e giudiziaria incontrovertibile: l'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra, che non si fonda sull'illegalità, e la criminalità organizzata. Nel giorno in cui firma gli ultimi 6 accordi per la coesione con i ministeri per attivare 1,7 miliardi di investimenti, la Presidente del Consiglio si prepara a raggiungere il vertice Europa-Balcani, qui in Montenegro. Attivat, un piccolo centro oggi blindato, ex base navale jugoslava, dove il tempo sembra sospeso in attesa del summit alle 15 tra i leader europei e i 6 paesi partner dei Balcani occidentali. Si parlerà del futuro allargamento dell'Unione, considerato anche dall'Italia una priorità strategica e una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente. Giorgia Meloni sostiene il processo di integrazione dei Balcani occidentali, considerando anche le diverse sfide imposte dall'attuale scenario di crisi internazionale e valutando questi paesi paesi come area centrale di cerniera tra est e ovest e non territori ai margini dell'Europa. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Il Consiglio dei Ministri ha sciolto i comuni di Sarno e Torre Annunziata per accertati condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa. Su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, la gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per 18 mesi. Sul tavolo del governo anche misure sulla giustizia e su migrazione e asilo.
8: Via libera a un nuovo decreto legge sull'immigrazione, un pacchetto di norme per dare immediata attuazione al patto dell'Unione Europea sulla migrazione e sull'asilo, che entrerà in vigore il 12 giugno. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
9: È una rivoluzione copernicana. Riteniamo come paese, come governo italiano, di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo.
8: Procedure accelerate di frontiera e lista europea dei paesi sicuri sono i due capisaldi del decreto. Le domande verranno valutate entro un massimo di 12 settimane. Il fermo alla frontiera consentirà alle autorità di trattenere per accertamenti il cittadino straniero per un massimo di 72 ore. Luoghi di accoglienza provvisori sono previsti sul territorio nazionale. Quanto alla giustizia, il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto sul lavoro dei detenuti. Il ministro Carlo Nordio.
10: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa.
8: Intanto sempre il guardasigilli Nordio ha disposto accertamenti sugli avvocati intercettati in carcere a Perugia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: E dal Consiglio dei Ministri nessuna decisione sulle accise. Il MEF interverrà con un decreto, come anticipato dal responsabile dell'economia Giorgetti.
11: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
2: Dalla Camera, primo via libera alla legge delega sul nucleare, al posto delle vecchie centrali previsti dei mini reattori modulari.
12: L'atomo come fonte pulita e sicura grazie alle nuove tecnologie per far fronte alla necessità di autonomia e sicurezza energetica e di decarbonizzazione. Si può sintetizzare in questo modo la scelta espressa con il primo sì in Parlamento per il disegno di legge delega del governo sul nucleare. I decreti attuativi potrebbero essere emanati entro Natale, ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin.
13: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare.
12: Che punta sui piccoli reattori modulari che potrebbero essere operativi nel 2034-35. Dopo due tornate referendarie abrogative e posizioni diverse, c'è infatti chi ne apprezza la spinta all'indipendenza energetica e chi invece lo teme, il provvedimento parte da un presupposto chiaro. È necessaria una cesura netta con gli impianti nucleari del passato e tra le novità contenute nel testo approvato alla Camera c'è la possibilità per i comuni di autocandidare a ospitare i nuovi impianti. Paola Bonanni, GR1.
2: Nucleare e archiviazione delle accuse contro Berlusconi e Dell'Utri sono i temi su cui si confrontano i partiti.
14: Tra i primi commenti, quello di Marina Berlusconi, mio padre, uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, e precisa: il tema giustizia resta un'emergenza. Esultano gli azzurri, a cominciare dal vice premier Tajani. Per Matteo Salvini, ora una legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Poi, sull'ok della Camera alla legge delega sul nucleare, dice: non è pensabile un paese moderno senza nucleare. Per Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
15: Ora, come promesso, avanti con il nucleare di nuova generazione, energia pulita, sicura e bollette più leggere.
14: Si parla di nucleare sostenibile, ma le tecnologie sulle quali puntano non sono ancora disponibili, ragionano i Dem. E la segretaria Lischlein interviene anche sul DDL Valditara. È uno scempio, dice. Dal Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli si chiede dove realizzare i depositi delle scorie radioattive e Verdi Sinistra organizzano un flash mob fuori dalla Camera. Angelo Bonelli.
16: Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani.
14: Alessandra Allegra, GR1.
2: Torniamo alla cronaca. Una ferma e glaciale risoluzione criminosa. Così il GIP di Castrovillari descrive l'azione degli indagati per la strage di Amendolara in Calabria.
17: dovranno rimanere in carcere i due 31enni pakistani ritenuti responsabili della strage dei quattro braccianti sulla statale 106 ad Amendolare in provincia di Cosenza. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Castrovillari, che ha convalidato il fermo di Safir Ahmed e Ali Raza, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. I due indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per loro i difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il provvedimento del GIP fa luce ora anche sul possibile movente della strage. I braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e dover vivere in 10 in una stanza, secondo quanto ha raccontato l'unico sopravvissuto alla strage. Per questo motivo sarebbe scoppiato una lite la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e un indagato, da qui la decisione di vendicarsi dando fuoco all'auto che è diventata la tomba dei braccianti. Sentiamo uno dei due avvocati della difesa.
18: Aveva litigato forse con gli altri a un occhio vistosamente tumefatto.
17: Francesco Paravati, GR1.
2: A Milano un insegnante della scuola militare Toglier è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi. Secondo l'inchiesta della procura, il docente avrebbe approfittato del proprio ruolo e dell'influenza sugli studenti, sottoponendoli a pressioni psicologiche, vessazioni e umiliazioni. Condanna e pieno sostegno ai magistrati da parte dell'esercito. E per la prima volta le detenute della compagnia teatrale di Rebibbia sono uscite dal carcere romano per recitare al Teatro Nazionale della Capitale. Hanno portato in scena Desdemona.
19: Belle sto vascelle.
20: E che tu dica a fare, Roderì?
19: Una meraviglia! Siamo passati da 4 metri per 4 di una cella a metro per uno.
21: È un Otello alla rovescia, quello messo in scena dalla compagnia delle donne del Muro Alto. Un Otello che resta sullo sfondo. Protagonista è invece Desdemona, la timoniera di un vascello dove la storia si svolge. La regista, Francesca Tricarico.
22: Ci serviva un contenitore per questa Desdemona Otello che potesse in qualche modo fare eco al carcere. Abbiamo trovato la storia della Lady Giuliana, che è questa nave che nella fine del Settecento deporta 250 donne detenute dall'Inghilterra all'Australia per andare a popolare le colonie penali.
21: Un viaggio tra teatro, opera e storia, un'esperienza che le attrici, per la prima volta su un palco fuori dal carcere, raccontano così.
23: Fare teatro mi ha permesso di essere me stessa.
24: A me piace anche perché mi fa uscire dal carcere, almeno con la mente.
25: Il teatro in carcere dà la possibilità di far ritornare la voce a chi voce non l'ha più, e questa è una grande cosa.
21: Marilu Merolla, GR1.
2: Compleanno importante per una delle nostre attrici più amate. Stefania Sandrelli compie 80 anni, quasi tutti passati davanti alla cinepresa.
26: Il cinema fa parte della mia vita, per cui aver iniziato con un film così bello, così importante, avevo 15 anni, per cui ero piccola.
27: Stefania Sandrelli è divorzio all'italiana, ne lanciò la carriera. Carriera che ad 80 magnifici anni che festeggia oggi la vede ancora sul set. Bellissima, ironica, intelligente, dagli anni 60 immancabile volto del cinema d'autore. Dalla struggente protagonista di Io la conoscevo bene di Pietrangeli a Bertolucci, Monicelli, Germi, Scola.
28: 10 anni fa ho sposato Antonio.
27: E poi Virzì, Sorrentino. A 40 anni la scommessa con La chiave di Brass, dimostrando ancora una volta il suo anticonformismo. Quello delle storie d'amore da copertina con Gino Paoli, con Nicky Pende, con Giovanni Soldati. Una carriera di premi. David, Nastri d'argento, il leone d'oro alla carriera.
29: Giorni più felici,
27: ma soprattutto i ruoli indimenticabili che ce l'hanno fatta amare. Miriam Mauti, GR1.
30: Le luci, ma io ti voglio.
2: Ed ora la musica, con quello che si annuncia il primo tormentone estivo.
31: In questa vasca faccio una festa.
2: Il ritornello della vasca, successo di Alex Britti in una nuova e modificata versione nel nuovo singolo con Benjo e Fede. Viva la vasca è una canzone nuova e si ispira a un brano di 26 anni fa. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Restate con noi, ora c'è la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
0: GR1 Sport.
1: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Partiamo dal tennis, dal Roland Garros che parla sempre più italiano. Alle 19 di questo venerdì la semifinale azzurra tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, l'altra Mensik Zverev in programma alle 14.30. La finale femminile sarà tra la russa Andreeva e la polacca Kalinska, ma c'è un titolo in bacheca da celebrare, è quello del doppio misto, ancora una volta campioni a Parigi, Andrea Vavassori e Sara Errani.
3: Siamo con Sara Errani e con Andrea Vavassori, con questa coppa sempre molto bella da vedere, qui accanto a noi, che pesa tanto, Sara?
4: Sì, peserà una decina di chili, quindi direi che è abbastanza pesante.
3: Andrea, pesa?
5: Sì, però è, sai quel peso che porti molto volentieri in giro per il circolo.
3: Infatti stiamo andando in giro per il circolo. Diamo qualche numero di Sara Errani, 50esima vittoria in carriera, sono 50. Slam, doppia cifra, sono 10.
4: Sì.
3: 14 anni dopo la prima
4: incredibile
3: vittoria qui a Roland Garros, la bacheca si riempie sempre di più.
4: Pazzesco, non ci credo neanch'io, quindi sono tantissimi successi.
3: E anche alle Olimpiadi adesso mi pare di capire, oltre a Wimbledon.
4: Vediamo, speriamo di arrivarci prima di tutto, andiamo torneo per torneo e poi si vedrà, sarebbe un altro sogno, però vedremo dai.
3: Andrea, è facile giocare con Sara?
5: Sara, facilissimo, perché come me piace molto studiare il gioco, ci stiamo divertendo insieme, stiamo competendo ai massimi livelli del doppio misto.
3: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
1: La grande atletica ha illuminato Roma allo Stadio Olimpico, un'edizione stellare del Golden Gala, tre i sigilli italiani.
6: Golden Gala di campioni, quelli velocissimi dei 100, Lyles ha dato spettacolo e ha vinto in 9.88 in 5 sotto i 10 secondi, Jacobs 9.99 è arrivato quinto.
7: Ora che era la sola seconda uscita dell'anno, so che continuando in questo modo continuiamo a migliorare, non vedo l'ora di scendere in pista di nuovo.
6: L'Italia vincente, Andy Diaz nel triplo, 17.59 m, per la terza volta ha vinto al Golden Gala, ha raggiunto Alessandro Lambruschini, l'unico italiano ad avercela fatta finora, lui nei 3.000 siepi. Non c'era Tamberi, Matteo Scioli, 20 anni, è andato più su di tutti nell'alto, 2,28 m, e personale cercato invano sui 2,31 m. A completare il tris di vittorie italiane è stato Leo Fabbri nel peso. Nadia Batocletti è andata in crisi nei 5.000 m, dominati dalle etiopi, postumi da influenza, condizioni imperfette. L'Olimpico ha applaudito tutti e ancora una volta Roma è in gara per organizzare i mondiali di atletica del 2029 o del 2031. Settembre la decisione sull'assegnazione. Con Alessandro Campanella, Daniele Fortuna, GR1.
1: Calcio, la nazionale dei giovanissimi dopo la vittoria in Lussemburgo a Coverciano in vista dell'impegno con la Grecia, tornano a casa Palestra e Cherubini. Intanto l'Under 17 supera ai rigori la Spagna e si qualifica per la finale dell'Europeo di categoria, avversario il Belgio. Domino degli allenatori, si attende il prolungamento fino al 2028 del matrimonio tra Chivu e l'Inter, ufficiali la conferma di questa sulla panchina del Parma e le risoluzioni consensuali tra Conte e il Napoli e tra Grosso e il Sassuolo. Altra notizia ufficiale, lo spagnolo Andoni Iraola, nuovo allenatore del Liverpool. Basket, playoff scudetto, tiratissima semifinale tra Venezia e Virtus Bologna in gara 3.
8: È stata un'autentica battaglia, una vera e propria gara da playoff che ha portato Venezia al match point. La Reyer si è imposta 89-85 su una Virtus Bologna mai doma, che già priva di Vildosa, Paiola e Olson ha perso nel momento chiave Daniel Hackett, espulso a 6-22 al termine per un colpo sferrato a Candy giudicato violento dagli arbitri. Dopo lunghissima revisione all'instant replay, la Virtus ha dominato la prima parte della gara, arrivando anche sul più 12 grazie a un fenomenale Carson Edwards infallibile da 3. L'ex Bayern Monaco e Fener ha chiuso con 31 punti e 8 su 13 da 3. Venezia completava la rimonta sul finire del primo tempo mettendo a segno due triple di fila con Bowman e Wilcher, ma poi incassava 5 punti da Edwards e da un deleterio Dos Santos che riportavano Bologna avanti sul 45-40 all'intervallo. Nel terzo quarto la Reyer era perfetta in difesa, lasciando la Virtus solo 14 punti. Show di Tessitori al massimo in carriera con una doppia da incorniciare, 22 punti e 10 rimbalzi. Al trentesimo era parità a quota 59. Nell'ultimo quarto Venezia saliva su sul più 11, ma il cuore Virtus riportava i campioni d'Italia sul meno 2 con Diouf e ancora Edwards, ma era Bowman a realizzare i punti decisivi. Oggi gara 4 tra Milano e Brescia, con l'Olimpia avanti 2-1 e a un passo dalla finale. Da Venezia, Massimo Barchiesi, GR1.
1: E per lo sport è tutto, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
10: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 24, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra Parma e l'allacciamento con la 15 della Cisa in direzione Milano, dove si registrano code a causa di un incidente che è stato risolto. Andiamo in A14 tra Imola e Castel San Pietro Terme verso Bologna, attenzione per la presenza di un veicolo in avaria. Sulla diramazione per Ravenna della 14 invece tra Bagnacavallo e Lugo in direzione della Bologna-Taranto, raccomandata prudenza per una perdita di carico. Rimaniamo in Emilia Romagna, in A1 tra il bivio con la variante di Valico e Pian del Voglio verso Firenze si registra traffico rallentato per flussi intensi. In Abruzzo, in A24 tra Colledare e Assergi in direzione Roma, presente un veicolo fermo. Ci spostiamo sulla statale 16 Adriatica in Puglia, all'altezza di Bari, nei pressi del raccordo con la tangenziale, il traffico è rallentato a causa di lavori. Infine, per le chiusure notturne segnaliamo in A26 in Piemonte tra Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Gravellona Toce, il tratto chiuso per un trasporto eccezionale fino alle 5. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
11: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo della voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, grazie a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Tommaso Margiotta che, come tutti i nostri tecnici di Radio 1, rende il nostro programma felicemente tridimensionale. Grazie perché ci è venuta a trovare Claudia Cantisani, benvenuta intanto.
12: Buongiorno Gian.
11: Grazie per essere qui con un pezzo dove si mescolano sullo stesso piano romanticismo e crudo realismo, direi, mettiamola in questo modo. È una canzone in cui magari ci potremmo riconoscere fino a un certo punto. Non vi auguro di essere chiaramente il venditore di rose che le dà il titolo, o forse sì, non lo so. Comunque sia, qui con noi dal vivo c'è Claudia Cantisani e il suo pezzo che oggi ci presenta risuona così.

0: Quella che avete appena sentito è Il venditore di rose, insieme alla voce di Claudia Cantisani c'è al pianoforte elettrico Felice Del Vecchio, grazie a Felice ovviamente, ma grazie anche a Claudia con questa canzone che è anche, se ho capito bene, l'inizio di un nuovo percorso, un percorso che comunque è in linea col fatto che, oltre ad essere una cantante con una formazione vasta che mette insieme il jazz, così come la canzone d'autore, questo brano diciamo che unisce una certa spavalderia così nel fraseggio a il pop, chiamiamo tutti, ed è dedicato, lo scrive Marco Pizzicara, a una figura che alle volte pensiamo con un po' di tristezza, il venditore di rose, mentre qua forse non dico che possa essere felice un venditore di rose, magari sì, però è anche il tramite magari di una relazione amorosa, non lo so, c'è un po' di ironia, no, nella scrittura di questo pezzo. Claudia, intanto benvenuta, grazie per essere qui.
1: Ciao, ciao John, grazie a te, grazie a chi ci ascolta. Beh, sicuramente il venditore di rose noi ce lo scansiamo quando lo incrociamo sul marciapiede, invece se lo immaginiamo come questo Cupido 2.0 che scagliando una rosa scaglia la freccia dell'amore, allora è tutta un'altra poesia.
0: Oltretutto la poesia e la musica, il modo in cui tu intendi la musica, no, è fatto di ironia, ma anche di, diciamo, decadenza dei generi. Quando dico decadenza dei generi voglio dire che ormai siamo in un momento in cui le canzoni sono, grazie al cielo, diventate fluide, possono avere un taglio jazz, un taglio pop, ma soprattutto sono al servizio della creatività di chi le interpreta.
1: Sì, io credo che questo c'è sempre stato, poi dipende da noi culturalmente come valutiamo questa cosa del far cadere i generi o meno. Per me i generi non esistono, poi secondo me mi stanno invitando a iniziare un nuovo percorso con questo pop, abbandonando lo swing che io invece ho nel cuore.
0: Beh, comunque lo swing c'è anche in questo, nel modo in cui tu affronti questo pezzo, insomma, ricordiamoci che lo swing poi alla fine un'altalena e quindi significa dare un'onda alle canzoni, no? Renderle in qualche modo così come avete sentito questo pezzo. E riguardo ai generi, diciamo che sono alle volte i generi alle volte possono farci comodo, far comodo chi fa il mio lavoro, ma possono anche diventare una gabbia, soprattutto quando si entrano dentro le distinzioni tra la musica jazz, la musica pop, gli standard e cose di questo tipo. Ricordo sempre che proprio in questo periodo stiamo celebrando i 100 anni di vita, purtroppo non c'è più, però, di Miles Davis, che era uno che nell'ultima parte della sua esistenza artistica ha fatto un paio di cover, tra cui un pezzo pop di Cyndi Lauper, che in realtà non è altro che uno standard di quelli che hanno attraversato anche negli anni 20 e 30 la storia della musica. All'epoca però venne visto come un tradire il linguaggio del jazz, dimenticando che gli standard sono esattamente come Time After Time di Cyndi Lauper, cioè delle canzoni su cui poi un jazzista può fare un po' quello che vuole, come tu dicevi, Claudia.
1: Sì, io credo che probabilmente la musica, forse in generale l'arte, ci insegna l'apertura mentale che ancora non abbiamo.
0: Ecco, e magari però l'artista un po' ce l'ha, ma qualcuno ce l'avrà però questa apertura mentale, per esempio il pubblico.
1: Non tutti, no? Gli artisti.
0: Ma il pubblico ha una possibilità di scampare.
1: Ce l'avrà una possibilità di scampare?
0: Non lo so, lo chiedo a te, io mi metto dalla parte.
1: Io lo chiedo a te.
0: Credo che già in uno spazio del genere ci proviamo. Quindi,
1: assolutamente.
0: Sì. Penso di sì, penso che il pubblico sia più avanti di chi forse pensa di proporgli sempre le stesse cose, no?
1: Sì, allora penso di sì anch'io.
0: Senti, la tua carriera appunto è fatta di esperienze proprio da questo punto di vista, aperte, no?
1: Aperte, talmente tanto aperte che a volte non so neanche in che contesti mi trovo.
0: Adesso in che contesto ti trovi?
1: Il prossimo contesto è in teatro, siamo in teatro Menotti a Milano e sono contentissima a giugno e siamo in un contenitore, ecco, a proposito di schemi o muri che esistono o non esistono, siamo in un contenitore fatto di parole, prosa, musica, racconti. E oggi sono qui, che è un contenitore che mi piace tantissimo.
0: Ma se uscissimo un attimo dal contenitore, cosa troveremmo? Se tu ascolti musica intorno a te, no? Come dici, sono musicisti che magari rimangono adagiati un po' su quelle che sono le coordinate, però c'è anche una certa libertà, soprattutto tanti che suonano dal vivo o che provano a uscire un po' dalla filiera usa e getta della musica fluida, diciamo.
1: Sì, è vero, ma è che dove li sentiamo non ci sono troppi spazi per sentire i musicisti.
0: Anche dal vivo, secondo te?
1: Che scappano.
0: Sono
1: sì,
0: pochi?
1: Sì, anche dal vivo ci sono molte poche possibilità di suonare.
0: Tu sei stata da poco al Blue Note?
1: Sì, a gennaio abbiamo presentato in anteprima un disco che ancora dovrà uscire, nel frattempo stiamo facendo uscire tanti piccoli singolini come Il Venditore di Rose. Il Blue Note resta un locale straordinario perché abbatte i generi e raccoglie tanti musicisti, attorno ai musicisti tante persone.
0: Quindi quello che abbiamo sentito fa parte di un progetto che alla fine coagula, diciamo così, in un album intero?
1: In un album intero, sì, che prenderà vita nel 2027, che però sia un album di un nuovo inizio, questo ancora sa da capire.
0: Vabbè, io sono sicuro, proprio con l'inizio, un nuovo inizio, cioè comunque c'è una continuità, anche la voglia di mettere la musica in condivisione, quindi arriva un nuovo disco, se io il sottoscritto sarà ancora vivo nel 2027, sicuramente ve lo racconterà. Fino ad allora, grazie moltissimo.
1: Che
0: Claudia.
1: Meraviglia,
0: Claudia,
1: sarà un piacere, un ulteriore grazie. Piacere.
0: Grazie
1: a te, John.
2: Proprio nell'anno del vento che la luna cadde dal

0: che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango.
1: L'anno del vento, l'avete appena sentita in questa versione dal vivo, è il nuovo pezzo, non voglio usare il termine singolo perché siamo tutti delle pluralità, di Gianluca De Rubertis. Benvenuto intanto, grazie.
2: Grazie a te.
1: Grazie per essere qui, Gianluca. Ci siamo visti diverse volte fuori e dentro il genio, ma anche dentro una serie di album e di collaborazioni che caratterizzano la ricerca di Gianluca, che sicuramente ha a che fare con le potenzialità della canzone, no? Mi sembra la canzone può essere pop, anzi le canzoni migliori sono pop nel senso più puro del termine, e però è anche una canzone può aprire la suggestione di tantissime cose, e questo L'anno del vento, come tutte le canzoni di un certo tipo si rispettano, ha più piani di lettura, che poi non sono necessariamente quelli che proponi tu, ma anche quelli che trovano gli ascoltatori.
2: Ma soprattutto direi, io dico sempre che poi insomma
1: è roba di chi ascolta,
2: roba,
1: no?
2: È roba di chi ascolta. Quando... Anzi, infatti, tante volte voglio dire, sarebbe interessante intervistare proprio tutti quelli che l'hanno ascoltata per vedere cosa
1: altro
2: esce fuori.
1: Vengono fuori certe invece, volte delle cose sorprendenti, secondo me.
2: No, in questo caso, diciamo, è una delle, forse la prima volta di cui mi occupo. Quasi esclusivamente arrangiamento e musica, perché il testo è di mio padre, di questa canzone, quindi è proprio un regalo che mi ha fatto, me l'ha passato, ho detto vedi se ti piace, insomma il testo era molto bello, allora l'ho lavorata questa canzone e trovo che sia interessante, questo è il punto di vista diciamo degli autori, cioè quindi di me e di mio padre che ha scritto le parole. E trovo che sia interessante un piano di lettura che probabilmente è proprio anche generazionale in questa canzone. E trovo che ci sia un gusto anche per la parola che un po' abbiamo perso. E sento un po' così quell'aria e quella, come dire, quel galleggiare un po' di gregoriano, anche si sente un qualcosa secondo me nelle parole, e forse è proprio anche qualcosa di antico che abbiamo smarrito, di un'altra generazione che io, come dire, può intuire in questo testo anche una critica, no? Però una critica che in realtà non scalfisce in nessun modo l'andare avanti, ma secondo me è uno sguardo.
1: Sì, tra l'altro, ripeto, se io non avessi saputo, perché me l'hai detto tu, che il testo è di tuo padre, l'avrei comunque ritenuto contemporaneo,
2: sì,
1: perché no. Diciamo che l'idea che ci sia il vento, che cambia le cose, no? Cioè questo anche,
2: certo.
1: Questa idea crepuscolare, poi alla fine noi ce la portiamo dietro anche tra i giovani, no? C'è tutta una canzone contemporanea molto, anche troppo secondo me, malinconica, che ci sta facendo compagnia in questi tempi che forse sono malinconici davvero, non lo so.
2: Sì, probabile.
1: Chi lo sa, ecco, questo non lo so dire. Ecco, lavorare però
2: per me sono sempre malinconici,
1: sicuramente, ma anche per me, quindi per però me. Poi cioè, dobbiamo anche uscire dal nostro guscio e dire anche ecco, ma mi viene anche da chiederti quanto questo pezzo poi distilla qualcosa di nuovo, e soprattutto quanto alla fine, no? Visto che non ti chiedo di fare un bilancio, però è da un po' di tempo che sei in circolazione con la canzone, con la canzone come mezzo e come strumento.
2: Sì, sì.
1: Quanto abbiamo visto che in un momento in cui si pensava che sarebbe tutto finito, invece la canzone ha ricominciato a vivere in maniera anche interessante. È vero che c'è la musica fluida, ci sono le piattaforme, le canzoni sembrano sparire in fretta. In realtà poi se andiamo indietro vediamo che gli ultimi 10 anni abbondanti sono stati anche anni di interessantissime cose. Io penso tutta la scena cantautorale femminile che non pensavo.
2: Sì, è vero.
1: E anche canzoni in attesa che rimangono, no? Diciamo che lo sconforto secondo me potrebbe essere un po' fuori luogo.
2: No, allora, infatti non è tanto uno sconforto, ma quanto una cosa di cui parla anche forse della Sfiora questa canzone,
1: un
2: po' la distrazione più che altro, ecco, soltanto quello. Però la distrazione non vincerà mai poi alla lunga, nel senso che,
1: no.
2: Per esempio, tu che appunto hai conosciuto il genio, siamo stati da te anche con quel progetto, proprio prima parlavo con Chiara che mi ha accompagnato qui, e, proprio del fatto che è super interessante, molto interessante vedere quanto le nuovissime generazioni di ragazzini stanno riascoltando il genio, ma neanche però le canzoni quelle che hanno fatto più successo all'epoca, quanto proprio le B-side, anzi delle canzoni più complesse, diciamo, che erano le meno radiofoniche all'epoca. E sta crescendo moltissimo questo interesse da parte proprio di una fascia giovanissima, dai 16 ai 26 anni, insomma. E quindi questa cosa dimostra che alla fine, appunto, quelle canzoni che magari all'epoca non erano ritenute quelle di punta dal mercato, poi alla fine diventano di punta perché la gente le sceglie, le ascolta.
1: Cioè. Ma insomma, credo che sia il discorso un po' della musica che si mantiene, che è quello che rende le canzoni longeve, al di là di quelle che sono le aspettative dell'industria, no?
2: Esatto.
1: Alla fine c'è una cosa che ci, grazie al cielo, ci smarca, che è proprio la durata di una canzone. È vero, posso testimoniare, come dice Gianluca De Robertis, che c'è un grande ritorno a certe sonorità anni 90, inizio anni 0,
2: esatto,
1: che queste canzoni qua sono ritornate abbastanza prepotentemente. E forse anche l'idea, lo dico perché ci sono artisti giovani che pensano di nuovo di pubblicare dei dischi completi, che è un'altra cosa che io non avrei mai creduto una decina d'anni fa.
2: È una buona notizia.
1: Eh sì, assolutamente. Senti, ma questo pezzo poi finisce in un progetto compiuto, cioè
2: sì,
1: il primo
2: questo...
1: passo dentro, sì, è uno dei passi.
2: Sono i primi vagiti di questo album, poi insomma ci sarà a settembre un singolo con Violante Placido, che sicuramente conosci.
1: Certo,
2: ecco.
1: Ti ricordo che io ho prodotto il primo disco di Bugo, quindi
2: ecco,
1: non
2: allora,
1: posso
2: perfetto,
1: fare a meno riconoscerlo.
2: Perfetto.
1: Sì, quindi, sì. E quindi c'è un primo, una prima
2: entrata. Settembre, ottobre c'era quest'altro, insomma sì, uscirà qualche singolo, poi i primi mesi del 2027 c'è l'album.
1: Ecco, allora noi sicuramente ci diamo appuntamento in quell'occasione, ma prendiamo proprio lo spunto con Gianluca De Robertis, perché nella nostra anteprima stavamo ascoltando canzoni che raccontano storie. In questo pezzo che avete sentito c'è quest'autunno, che può essere un autunno generazionale, può essere un autunno atmosferico, può essere un autunno anche emotivo.

Ecco, assolutamente. Però è vero che il rock e soprattutto il blues si nutre di questi terribili sentimenti, e c'è una canzone che ancora una volta qui in Italia forse abbiamo ignorato nei suoi contenuti, che diventa un grande successo nella voce di Jimi Hendrix. È una canzone che in realtà parla di un omicidio, anzi di un femminicidio, oggi si direbbe. Si chiama Hey Joe, è sconosciuto il suo autore finale. Qualcuno dice che sia una canzone di un tale che si chiama Dino Valenti, che faceva parte degli incredibili Quicksilver Messenger Service, ma pare che non sia così, forse di un suo compagno di cella, insomma non si capisce bene. Una canzone che è stata rifatta da tantissimi altri artisti, per esempio da Willie DeVille, che ne ha fatto una versione mariachi. Questa è la versione, diciamo, non originale, perché la prima fu dei Leaves, un gruppo psichedelico statunitense, ma è quella di Hey Joe, che ha avuto molto fortuna, forse anche perché molti non sapevano quello che stava raccontando.

Angel, chiaramente se non vorrei che in questo voi pensaste che io voglia fare dei moralismi, è chiaro che poi la musica blues e la musica rock ha questi spazi neri, oscuri. C'è una canzone che si chiama Run for Your Life dei Beatles, firmata da John Lennon, di cui lui si è sempre vergognato, che dice esattamente: ragazzina, è meglio che corri, perché se ti prendo ti uccido. Per dire che c'è questa cultura terribilmente maschile, se non maschilista, di molte canzoni del rock, che io personalmente, ripeto, non condono, ma che diventa poi arte, tra virgolette, quando le Murder Ballads, per esempio, di Nick Cave

raccontano di una passione distorta. Vorrei andare da una parte un attimo meno impegnativa invece per proporvi una canzone che è anche alla base di una rinascita, quando c'è il sospetto più che la certezza, a proposito di ossessioni, che le cose non stiano andando come sembrano. È una canzone, Suspicious Mind, che non ha nessun successo quando viene scritta dal suo autore, che invece diventa, nella voce di Elvis Presley, in un momento cruciale, fino agli anni 60, anzi il 68 comeback, come si chiama, Elvis andrà a registrare gli studi di Memphis e Suspicious Minds diventa uno dei suoi grandi capolavori del periodo, insieme a In the Ghetto. Sono tutte canzoni che lavorano sull'emotività, in questo caso l'emotività è la trappola dell'amore quando non si vive in maniera chiara, netta, quando si hanno dei sospetti. Questa canzone è un capolavoro di costruzione, direi armonica, melodica, c'è la voce incredibile di Elvis Presley, c'è un grande team produttivo, e quello che oggi rimane è soprattutto questo, Suspicious Mind, Elvis Presley.

È una grande canzone quella di Elvis Presley, anche perché è un falso finale, avete sentito, c'è una dissolvenza e poi un rientro così improvviso che la rende ancora più movimentata, swingante potremmo dire. E allora, per chiudere questa finestra sull'ossessione, potremmo andare dalle parti, una delle voci più importanti direi degli anni 90, del cuore degli anni 90, con un pezzo che racconta la gelosia più scoperta e più feroce di tutte, niente sussurri, niente sottinteggio, una donna che immagina l'uomo che l'ha lasciata insieme a un'altra e scatena tutta la sua rabbia nei confronti di quest'uomo. È uno schiaffo questa canzone, quando esce a metà esatta degli anni 90 ha un effetto dirompente, anche perché finalmente una donna che si mette a combattere, a dire la sua, la voce è quella di Alanis Morissette, questo pezzo magari lo conoscete tutti, è You Have to Know.

0: You Have to Know, Alanis Morissette, che è tutt'altro che sfumata in questo pezzo importante. Insomma, abbiamo raccontato un po' di gelosia, di sentimenti anche esecrabili. Il rock e il blues fanno parte un po' di questo orizzonte, raccontano storie, e le storie non sono sempre a lieto fine e non raccontano sempre sentimenti nobili o altisonanti, diciamo così, elevati. Io ringrazio ancora Gianluca De Rubertis, che invece ci ha presentato un brano, L'anno del vento, che va verso un disco completo di cui parleremo l'anno prossimo. Adesso ne va al GR e poi arriva la notte di Radio 1. Da Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo, la guerra in Ucraina, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questo conflitto. Così il presidente Zelensky si rivolge a Putin in una lettera aperta. Tra le proposte di Kiev, un cessate il fuoco completo durante i negoziati e il coinvolgimento di Stati Uniti ed Unione Europea nelle trattative. Il leader ucraino è il benvenuto a Mosca, la risposta del portavoce del Cremlino, Peskov. Nuovo attacco di Trump all'Unione Europea sulla guerra in Iran. Bruxelles non ci ha aiutato, l'accusa il presidente americano, ha anche rivendicato l'annientamento di alcuni bunker nucleari iraniani, notizia confermata dall'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Trump ha poi parlato di Cuba. Dopo l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, ha detto, e ha annunciato sanzioni a carico del presidente della famiglia Castro. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco siglato da Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. Prima il ritiro totale dell'esercito ebraico dal paese e il rientro degli sfollati, le richieste delle milizie sciite. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano ferito. L'ONU ci vuole tempo per identificare i responsabili. Archiviate le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e il fondatore di Forza Italia. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario, così la figlia Marina Berlusconi. Il commento della Premier Meloni, spazzata via ogni ombra. Lutto nel mondo della cultura, muore a soli 56 anni Marjan Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre Persepolis, da cui è stato anche tratto un film animato, era stata naturalizzata francese nel 2006. Tennis, Roland Garros nel doppio misto trionfa la coppia azzurra Sara Errani e Andrea Vavassori. Oggi la semifinale è tutta italiana con il derby tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà in finale con Zverev o Mensik. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Iniziamo con la musica della notte di Radio 1, è la volta di Sienna Spyro, Material Lover.

E iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra stabiliamo un contatto con tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa state facendo? Quali sono i vostri pensieri, le vostre gioie, le vostre paure? E trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose in compagnia mia, Alma Manera, in compagnia dei miei ospiti, ma iniziamo con le curiosità della notte. La notte sta sempre il momento più critico e suggestivo nella storia, soprattutto nella storia delle prigioni. Per i detenuti è l'ora in cui si accentuano l'isolamento e i pensieri, ma è anche il momento in cui storicamente sono state pianificate e messe in atto le evasioni più leggendarie e ingegnose. Noi questa notte vi portiamo in un mondo a molti, anzi è più sconosciuto, ma che merita attenzione perché purtroppo esiste nel bene e nel male. Ma ecco alcune curiosità. L'evasione dal carcere più famosa della storia è la fuga da Alcatraz durante la notte dell'11 giugno 1962. I detenuti Frank Morris e i fratelli John e Clarence Hanglin scavarono per mesi le pareti della loro cella con attrezzi di fortuna, come cucchiai ad esempio. Passarono attraverso i condotti di aerazione e presero la via del mare su una zattera costruita con impermeabili, sparendo per sempre. Durante la sua detenzione ad Alcatraz, al boss mafioso di Chicago Al Capone fu concesso di suonare il banjo nella banda della prigione. Nelle sue ore serali e notturne Capone era solito comporre musica e suonare, cercando di mantenere la mente occupata lontano dai rigidi schemi del carcere di massima sicurezza. E torna la musica della notte di Radio 1 con Harry Nilsson, Everybody's Talking.

0: Continuiamo con le curiosità. Lo sapevate che Het Arretius in Olanda, in precedenza nota prigione di massima sicurezza del XIX secolo, utilizzata per quasi due secoli e poi smantellata nel 2007, oggi è un hotel di lusso nel quale gli ospiti possono soggiornare all'interno di quelle che erano delle celle. Un lavoro accurato di restyling architettonico ha trasformato le celle spoglie inquietanti in stanze di lusso che si aprono su un salone situato nel vecchio corridoio centrale della prigione. Poi molti intellettuali e attivisti condannati hanno trovato nella notte, nell'isolamento carcerario, il momento per partorire le loro opere più grandi. Un esempio storico è quello di Antonio Gramsci, che proprio durante le lunghe e silenziose ore notturne di detenzione nelle carceri fasciste iniziò a redigere i suoi celebri quaderni del carcere. Ma a questo punto stiamo parlando di questo tema perché devo assolutamente introdurre la mia ospite di questa notte. Benvenuta a Francesca Ghezzani, benvenuta.
1: Grazie Alma, buonanotte a tutti e a tutte.
0: Autrice del libro Il silenzio dentro, quando raccontare diventa un atto di giustizia, ma anche opinionista televisiva, l'abbiamo vista sì. Anche lei abitare la notte della Rai
1: con Gigi Marzullo,
0: libro. Ti chiedo subito, perché raccontare diventa un atto di giustizia?
1: Diventa un atto di giustizia perché noi giornalisti, ma diciamo la cittadinanza tutta, la collettività di solito si scorda del carcere. È come se, l'hai detto anche tu nella premessa di questa puntata Alma, è come se fosse un mondo a parte, un pianeta che non esiste. C'è anche un tabù tutto intorno, anche nell'educazione ai nostri figli, se ci pensi. Spesso facciamo fatica a parlare dei condannati e delle condannate. E questo fa sì, ed è il motivo per cui spiego, vengo subito al titolo, il silenzio dentro, no? Quel silenzio sì interiore, sì in una cella, ma anche quel silenzio dato dal fatto che non se ne parla, è come se facessimo appunto finta che non esista. È auspicabile che questo chiaramente non ci tocchi, che non ci tocchi mai una condanna, che non siamo mai vittime di un reato, che i nostri cari non incappino in condanne, questo è scontato, però è una parte della realtà che esiste, che c'è, e se noi la conosciamo forse riusciamo ad affrontarla anche meglio perché ci fa un po' meno paura, ma soprattutto riusciamo ad essere, questo è il focus del libro, più proattivi nel momento in cui queste persone terminano la loro pena e devono essere reinserite nella società finché non siano un pericolo per se stesse e poi per la collettività, per la sicurezza di tutti noi.
0: Com'è maturata l'idea di scrivere questo libro?
1: Allora, è stata una gestazione e anche un parto altrettanto lungo, direi, nel senso che io ho varcato la prima volta la soglia di una casa di reclusione in Lombardia nell'aprile del 2023 e già avevo in testa quest'idea di... Io sono una giornalista che si occupa molto di sociale, quindi sicuramente delle tematiche mi stanno più a cuore di altre, ma soprattutto sentivo la necessità di raccontare il carcere in maniera non polarizzata. Ce ne sono tanti di libri, non sto dicendo che il mio è speciale, ci mancherebbe, ma di solito si finisce per dare voce con delle interviste a persone che in questo momento stanno abitando delle celle. Io volevo cercare di dare una prospettiva a tutto tondo, volevo sì coinvolgere loro, così come persone che ormai hanno finito la loro pena.
0: Quindi proprio dare delle vere e proprie testimonianze.
1: Esattamente, e volevo coinvolgere persone che tutti i giorni, con ruoli differenti, lavorano attorno, ruotano intorno al sistema penitenziario, perché altrimenti rischiavo di dare vita ad una, come dirti, una comunicazione che fosse polarizzata, e quindi mi mancava una parte della verità. E questo è stato il motivo per cui mi ha spinto a mettere mano alla stesura. Ci sono voluti più o meno 3 anni dall'idea in nuce al momento in cui è uscito il libro, però sono serviti tutti per poter dare anche il taglio giusto.
0: Ascolta Francesca, poi continuiamo ad approfondire, certo, questo tema che è molto particolare, proprio entriamo nel cuore di questo argomento. Sweet Love is Like Oxygen.

0: di Francesca Ghezzani. Abbiamo parlato di come è maturata l'idea di questo libro, libro dedicato a testimonianze, proprio testimonianze vive che non sono più il silenzio, ma sono le voci dei detenuti, delle carceri. Ti voglio fare subito una domanda così estemporanea, anche andiamo anche fuori scaletta, ma l'affettività nelle carceri, questo tema centrale di questi tempi contemporanei.
1: È un tema spinosissimo, molto dibattuto, lo è anche a livello politico, ma del resto, sebbene io non sia schierata né da una parte né dall'altra, lo dico nella premessa iniziale, perché è un problema non dell'ultimo, non del penultimo, del terzultimo e così via governo, ma è un problema quello delle carceri di lunghissimo corso, però di sicuro il tema dell'affettività richiama necessariamente il dibattito politico, che è in corso. In effetti c'è stato qualche carcere che ha provato delle sperimentazioni in termini di affettività come quello di Padova, però è un percorso sicuramente complesso e in salita. Io ho raccolto questa, diciamo che ho trattato questa tematica raccogliendo la voce di un giornalista noto tra l'altro, che è Carmelo Sardo, che ha vissuto durante il periodo della leva militare un'esperienza importante davanti appunto ad un episodio di affettività dove tutti tacitamente hanno chiuso gli occhi, e devo dire che lui per primo diceva che l'Italia è un paese fondamentalmente giustizialista, e questo quindi difficilmente fa sì che si apra le porte all'affettività.
0: Continuiamo a parlare di questo tema con Francesca Ghezzani, prima il tema delle carceri e di queste testimonianze importanti che hai voluto raccontare attraverso la scrittura di questa tua nuova avventura letteraria, ma ho collegato un illustre ospite con noi, il professore Massimo Martino. Benvenuto professore.
2: Salve a tutti.
0: Direttore dell'Unione Operativa Complessa di Ematologia del Centro Trapianti Midollo e Osseo e ovviamente ribadiamo ematologico di Reggio Calabria. Con il professore parliamo di un'eccellenza del Sud per quanto riguarda l'ematologia. Professore, lei è attivo proprio al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ha dato speranza a molti pazienti che non hanno più e non hanno la necessità di andarsi a curare altrove. Quanto è importante curarsi nel proprio luogo di origine?
2: Ma ritengo che sia importantissimo, anche perché quando parliamo di malattie del sangue, in particolar modo tumori del sangue, le cure sono molto lunghe, complesse, che durano anche anni, soprattutto se uno pensa che ci possa essere il trapianto di midollo. Quindi significa potersi curare vicino alla propria casa, chiaramente non lasciare gli affetti nei periodi in cui uno non è ricoverato oppure fa un'attività di day hospital. Lasciamo perdere, ma ritengo che sia anche un motivo molto importante, il costo economico che bisogna impiegare per fare questo tipo di trattamenti. Quindi ritengo che sia uno degli obiettivi principali che bisogna seguire in questo tipo di malattia. Devo dire in senso lato che l'ematologia in Italia è di ottimo livello e più o meno è distribuita bene questo livello in tutta la nostra nazione.
0: Professore Martino, lei non è solo un'eccellenza del territorio, perché è un'eccellenza italiana, mi lasci dire. In che cosa consistono le vostre terapie innovative?
2: Ma questa è una terapia, l'elemento più importante è questo acronimo che è CAR-T, che significa un antigene linfocitario chimerico, che è creato in maniera particolare, perché questa è la nuova rivoluzione della medicina in campo oncologico. In questo momento noi la impieghiamo nei mielomi, nei linfomi, in alcuni tipi di leucemia, e consiste nel prelevare i linfociti al nostro paziente, linfociti che teoricamente dovrebbero combattere il tumore, però purtroppo non funzionano bene. Quindi noi li preleviamo al nostro paziente, li inviamo a un'azienda farmaceutica che dal punto di vista genetico, con una tecnica particolare, li modifica affinché questi linfociti T possano riconoscere il bersaglio presente sulle cellule tumorali. È stata una rivoluzione epocale, è dal 2019 che si è potuto utilizzare inizialmente nei linfomi a livello commerciale questa terapia, che però è molto complessa e necessita di strutture che siano, che presenti una certa expertise e dei criteri anche del Centro Nazionale Trapianti Particolari, cioè devono avere degli accreditamenti di qualità, devono fare il trapianto allogenico, quello che si fa utilizzando un donatore. Quindi non è un così scontato che si possa avere in tutte le regioni, in tutte le città, una procedura di questo tipo. E a Reggio Calabria, grazie all'impegno storico, l'ematologia di Reggio è nata tanti anni fa, all'epoca dell'illustre professore Alberto Neri, che è morto giovane, che aveva creato la struttura, ci ha permesso e ha trasmesso la voglia di crescere e di confrontarci con gli altri e di fare in modo, lo possiamo dire con forza, che oggi per determinate malattie ci si può tranquillamente curare in Calabria.
0: Professore Martino, oltre alle cure c'è anche molta formazione e ricerca. Il vostro è un modello multidisciplinare?
2: Assolutamente sì, perché per fare questo tipo di terapie bisogna coinvolgere tanti specialisti dell'azienda ospedaliera dove lavoro, perché i pazienti possono avere delle complicanze infettive, delle complicanze cardiologiche, delle complicanze neurologiche, complicanze nefrologiche. Peraltro anche imparando, essendo delle terapie nuove, abbiamo dovuto imparare delle complicanze a cui non eravamo abituati ad affrontare. E il confronto c'è anche con tutta la nazione, perché io la ringrazio per le parole di presentazione. In questo momento anche un ruolo nazionale scientifico, perché sono certo. Il presidente di una delle società italiane di ematologia che si chiama GITMO, che è il gruppo italiano trapianti midollo osseo, dove cerchiamo di coordinare le attività di circa 90 centri che fanno questo tipo di terapia, anche con percorsi di formazione che coinvolge non soltanto i medici ma anche gli infermieri, biologi, tecnici di laboratorio. Quindi un lavoro certosino importante, di confronto anche col Centro Nazionale Trapianti, perché dobbiamo seguire delle regole precise di qualità affinché possiamo garantire gli stessi risultati ai vari pazienti in Calabria come in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Sicilia, in Puglia.
0: Professore, quando vorrà venirci a trovare negli studi qui in RAI Saxa Rubra per approfondire questo importante argomento sulla ricerca, su veramente l'eccellenza e la qualità che testimoniano le sue parole, ma il suo operato innanzitutto, vorrei chiederle, lasciamo i nostri radioascoltatori con un suo messaggio positivo, cosa possiamo dire?
2: Io ne lascerei due messaggi. Uno, che sì, in campo ematologico e in tanti tumori si stanno facendo dei passi in avanti veramente straordinari. Io lavoro da 30 anni in questo campo, devo dire che quello che ho assistito negli ultimi 10 anni era impensabile anche per me. Questo mi lascia sempre la forza per continuare a trattare i nostri pazienti che purtroppo hanno delle malattie molto gravi che ti coinvolgono in un modo o nell'altro anche dal punto di vista psicologico. Poi il secondo messaggio che vorrei lasciare, in questo caso lo lascerei ai cittadini calabresi, almeno nel campo ematologico loro possono essere curati con tutte le tecniche migliori che esistono in tutto il mondo, direi, non soltanto in Italia, anche in Europa e in America, con risultati che sono certificati. Per esempio il centro di Reggio è sottoposto ad analisi di benchmarking con centri europei e gli outcome, i risultati che noi otteniamo nella nostra città in queste malattie sono perfettamente allineati con quelli di 50.000 trattamenti effettuati in tutta Europa. Quindi almeno in questo campo ci si può fidare della sanità. È chiaro che problemi ce ne sono in senso generale, ma non è il motivo della mia intervista, perché io sono un tecnico e non sono un politico, chiaramente.
0: Certo. Io ringrazio il professor Massimo Martino di essere intervenuto alla notte di Radio 1. Siamo qui per tutti gli aggiornamenti che vorrà regalarci.
2: La ringrazio e saluto tutti.
0: Grazie professore. Professore, grazie per quello che fa e per il suo grande contributo alla scienza. Grazie.
2: Grazie a lei, arrivederci.
0: Buonanotte. Buonanotte.

0: Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Comuni Immortali, ma a proposito di Comuni Immortali, io ho qui una grande giornalista che ha scritto un libro che è una vera e propria testimonianza di chi abita le carceri. È con noi Francesca Ghezzani. Vorrei chiederle: cosa sappiamo noi veramente di questi luoghi?
1: Sappiamo poco, Alma, ed è il motivo di questo libro, ma io per prima, ma tuttora ne so fin troppo poco, perché è un argomento enorme, enorme e anche estremamente statico, e sembra una contraddizione insita, al contempo estremamente in evoluzione. Basta pensare, quando leggiamo noi dati di cronaca, l'ennesimo suicidio in carcere, e quindi si aggiornano i numeri, è un continuo upgrade. Non più tardi di poche settimane fa è uscito il nuovo rapporto di Antigone. Da quando ho scritto io il libro i problemi rimangono esattamente gli stessi, quindi il libro potremmo dire un evergreen, ma dall'altra parte i dati sono da aggiornare, per cui ne sappiamo davvero davvero poco, un po' per quello che dicevamo nella premessa iniziale, perché facciamo finta che non esista, e poi perché chiaramente è un luogo di non facile accesso. Lo è anche sempre di più ultimamente, anche a coloro che portano operazioni, azioni di volontariato per esempio, che invece sappiamo essere dei varchi, delle aperture volte alla riabilitazione, perché di questo parla questo libro.
0: Ma è autentico quello che si fa proprio come scelta nelle carceri, il volontariato, anche formarsi dentro le carceri? Io ho avuto modo di conoscere questa realtà, e ci sono anche dei centri importanti come il carcere di Milano, dove ci sono i ragazzi che hanno formato delle band musicali.
1: Insomma, esattamente,
0: c'è la possibilità di riscattarsi in maniera sana. No, mi piace utilizzare
1: in maniera pulita. È corretto, per non essere retorici, dire, questo me l'hanno detto nelle interviste persone che appunto sono state condannate all'ergastolo, che magari hanno avuto uno sconto di pena ma che hanno commesso dei reati importanti, è doveroso dire che ci vuole una forza di volontà ferrea per riscattarsi e reinserirsi in società. Se però il sistema non è fluido e non funziona, ovviamente questa opportunità è una chance persa.
0: Posso fare a questo punto una domanda? Dobbiamo ricordarci che fuori ci sono delle persone che hanno sofferto per il gesto fatto da chi è in carcere. Come ci si pone verso queste persone? Da che parte va il rispetto in questo caso?
1: Sai, si parla spesso di giustizia riparativa, anche se su questo bisogna lavorarci ancora un bel po', e questo libro l'ho scritto proprio in sospensione di giudizio, Alma, perché doveva essere rispettoso nei confronti delle persone che un reato l'hanno subito. Non è certo una provocazione la mia o un incentivo a commettere reati, tutt'altro. È proprio la domanda è: che cosa succede nel momento in cui la riabilitazione, quello previsto dall'articolo 27 della Costituzione, non avviene? E la società poi ne fa le spese.
0: Anche perché penso che la maggioranza di chi vive il silenzio che abita le carceri e chi vive quella realtà magari non vorrebbe commettere l'errore e il reato che ha fatto. Io parlo sempre in positivo, nel senso, penso che ci sono delle persone che hanno commesso gravissimi reati, ma anche reati minori, che se tornassero, avessero la macchina del tempo, magari non vorrebbero più farli.
1: E resetterebbero tutto. E questo l'ho proprio trovato nel momento in cui ho varcato la prima volta la casa di reclusione di cui vi parlavo prima.
0: Cioè, perché la testimonianza è questa, delle persone che non avrebbero mai voluto farli.
1: C'è l'animo malvagio.
0: Perché è brutto stare in carcere.
1: Assolutamente.
0: Signori, è meglio non fare errori nella propria vita che purtroppo poi sono c'è una giustizia non solo divina ma terrena che regola.
1: E poi c'è anche tutto
0: ovviamente
1: un pregiudizio, Alma, intorno, quindi è difficile riscattarsi. La riabilitazione passa anche da questa parte, passa innanzitutto dal fatto di reinserirsi a livello sociale, avere una dignità, un'indipendenza proprie, quindi il mondo del lavoro è fondamentale, però passa anche dal riscatto rispetto a quella che è l'opinione pubblica.
0: Torna la musica della notte di Radio 1 e la volta di Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi.
2: Prima di noi mica c'era musica, prima di noi ogni volta l'ultima.

0: Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi e ho già collegata con noi Francesca, l'assessore alla cultura e al turismo di Gerace, uno dei borghi più belli d'Italia. Io lo so perché ci sono stata e sono anche di origini reggine, quindi so quanto sono belli quei luoghi. Noto come la città delle 100 chiese, domina la costa dei Gelsomini dall'alto di una proprio c'è questo masso di roccia calcarea, ma ce lo dirà meglio l'assessore alla cultura Marisa La Rosa. Benvenuta alla notte di Radio 1.
1: Grazie tantissimo per questa possibilità di parlare di Gerace qui anche su Radio 1.
0: Offre Gerace un panorama spettacolare che spazia dal Mar Ionio all'Aspromonte.
1: Sì, la bellezza di Gerace è proprio questo, uno dei punti di forza che lo è stato anche in passato, per questo abbiamo avuto una serie di invasioni e quindi anche oggi una commissione di culture, normanni, bizantini, greci, saraceni, francesi, spagnoli, sono tutti venuti da noi proprio per la posizione strategica che ha Gerace. Come dicevi tu, tra mare e montagna possiamo vedere la costa ionica nella sua bellezza, abbiamo alle spalle l'Aspromonte che offre comunque anche la possibilità di panorami e di tramonti meravigliosi dal nostro castello.
0: Un evento molto importante per tutta la comunità è il Borgo Incantato, il primo festival internazionale dell'arte di strada del Sud Italia, in programma dal 26 al 27 luglio, giusto?
1: Esatto, nella versione estiva è dal 26 al 27 luglio, ormai da circa 26 anni, e quindi portiamo avanti questa bellissima tradizione che questo festival, come hai detto tu, internazionale, ospita artisti internazionali di arte di strada da tutta la parte del mondo. Abbiamo avuto il coro gospel da New Orleans, abbiamo avuto i tamburi battenti dal Giappone, quindi veramente diventa un palcoscenico Gerace a cielo aperto dove ogni vicolo racconta la sua storia, ospita uno spettacolo e offre anche la possibilità di degustare dei piatti della nostra enogastronomia molto importante. In più abbiamo anche la versione invernale che è l'ultima settimana tra Natale e Capodanno, affiancata non solo dal Borgo Incantato ma anche da The Gate, un altro evento che è incentrato sulla digital art nelle nostre stupende chiese, nelle nostre stupende piazze.
0: Quanto è importante abitare le piazze, far vivere i borghi e soprattutto dedicarsi alla memoria storica di un luogo, alla sua cultura, alla sua identità?
1: Diventa fondamentale soprattutto per dei borghi come Gerace, dove la storia la vediamo attraversando ogni vicolo, calpestando ogni pietra. Diventa importante questo, mantenere la propria tradizione attraverso la cultura e il patrimonio, ma anche innovando, e per questo appunto portiamo avanti dei progetti anche grazie alla PNRR, Gerace Porta del Sole, il nostro progetto che ci ha permesso di andare a trovare un equilibrio perfetto tra quella che è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra cultura e anche l'innovazione. Ti faccio un esempio: avremo dei totem digitali, un binocolo art, dove attraverso l'implementazione di quelle che sono le nuove tecnologie sarà possibile scoprire la nostra storia con tutti i nuovi la nuova tecnologia del momento.
0: Assessore, è importante essere attrattivi, quindi invitare a visitare i borghi, ma questo borgo meraviglioso che io conosco è proprio quel distretto che si affaccia sul mare e che abita la montagna anche, ha anche un altro elemento fondante contro lo spopolamento.
1: Sì, esatto, contro lo spopolamento stiamo cercando di portare avanti, grazie a vari progetti sia europei ma il PNRR che abbiamo nominato prima, degli interventi che possano andare a ripopolare il territorio, offrendo quindi anche la possibilità degli aiuti alle imprese. Sono state aiutate tantissime nuove imprese adesso a Gerace e quindi la possibilità per i giovani di restare o per chi magari aveva già un'attività di implementare la propria attività ampliando la propria offerta. Vedi, puntiamo molto anche sul turismo esperienziale, abbiamo un catalogo di prodotti che è racchiuso in un catalogo che si chiama appunto Siamo Tutti Ruggero, perché abbiamo scelto come nostro messaggero nel mondo Ruggero primo, il conte Ruggero, non perché siamo solo normanni, come ho detto prima abbiamo avuto tantissime commissioni di culture.
0: Sì, però la magna Grecia.
1: Esatto, ma dovevamo scegliere un personaggio, abbiamo scelto lui che racconta quello che siamo stati, quello che siamo e quello che speriamo di diventare, invitando il visitatore attraverso l'utilizzo di questo catalogo di esperienze a vivere il territorio, non solo a visitarlo, e quindi a diventare un ruggero nel mondo, quindi un messaggero di Gerace attraverso le esperienze che verrà a fare nel nostro territorio.
0: Quindi Gerace, luogo di tradizione, cultura, ma anche futuro. Insieme al sindaco Rudy Lizzi, i prossimi appuntamenti quali sono, assessore Marisa La Rosa?
1: Allora, abbiamo parlato del Borgo Incantato che sarà a fine luglio, ma il prossimo proprio imminente appuntamento è Artigiani al Borgo. Attraverso un intervento appunto del PNRR creeremo una sorta di residenza per gli artigiani, in modo tale da andare a riaprire un po' quelle che erano le vecchie botteghe di un tempo e riscoprire gli antichi saperi che c'erano. Parliamo delle ceramiche, ma parliamo anche del telaio. Da noi per esempio è ancora oggi diffusa, lo era un tempo, lo è ancora oggi, la tessitura della ginestra, quindi la realizzazione di filati, di tessuti molto particolari, con delle trame anche bizantine, con dei disegni particolari, ma utilizzando come tessuto la ginestra. Diventa questa una cosa, non dico unica, ma veramente importante da portare avanti, e questo sarà il nostro appuntamento il 12, 13 e 14 giugno, proprio quindi imminente.
0: Imminente. Io saluto l'assessore alla cultura e al turismo di Gerace, Marisa La Rosa, in bocca al lupo. Gerace, meta sia estiva che invernale, giusto?
1: Gerace, 365 giorni l'anno, lo possiamo dire, offre sicuramente la possibilità di essere vissuta a pieno e di portarsi dietro un pezzettino del nostro territorio.
0: Buon lavoro, assessore.
1: Grazie e buonanotte.
0: Buonanotte, grazie mille.

0: E abbiamo ascoltato la grandissima Aretha Franklin, I Say a Little Prayer for You. E con me sempre Francesca Ghezzani, stiamo facendo questo viaggio in questo suo sguardo attento, con una sospensione di giudizio, mi piace dire, nella lettura del suo libro. Si legge proprio, c'è una sospensione del giudizio, che non significa che non si debba giudicare, perché sennò diamo, diciamo, un falso messaggio, un messaggio non sincero ai nostri radioascoltatori. Ma tu sei fondatrice di un'associazione, vorrei parlare di questo aspetto,
1: sì,
0: anche tu, associativo.
1: Constructing Network, che poi è, diciamo, questo libro rispecchia tantissimo il modo di fare giornalismo del Constructing Network. Il giornalismo,
0: spiegaci cos'è.
1: Costruttivo, cerco di essere celere per motivi di messa in onda, Alma, è cercare di fare informazione facendosi delle domande in più rispetto alle 5 W a cui noi giornalisti siamo abituati, e chiedendosi in fondo a un articolo: benissimo, e ora che cosa faccio? Cosa possiamo fare? Perché sai che c'è una crisi del giornalismo oggigiorno. Noi cittadini, non parlo da giornalista, qua parlo da cittadina prima di tutto, abbiamo bisogno, dovere e diritto di informarci, ma abbiamo bisogno anche di credere nell'informazione. Invece lo stiamo perdendo.
0: Perché
1: c'è bisogno di ristabilire.
0: C'è disinformazione e non ricerca delle fonti.
1: Bravissima.
0: Si parla tanto per parlare.
1: Esatto.
0: E
1: poi
0: c'è
1: ci
0: cattivismo.
1: Sono i social, esatto. Poi c'è l'acchiappa like. È una professione spesso in crisi, non generalizziamo, ma spesso in crisi sì. E si è persa fiducia noi come cittadini nei confronti dell'informazione. E invece, siccome è un nostro diritto e un nostro dovere, appunto, dobbiamo recuperare questo patto di alleanza, di fiducia con chi fa informazione. Il giornalismo costruttivo come lo fa? Lo fa cercando di non polarizzare, appunto, le informazioni. Non è il giornalismo delle buone notizie, assolutamente, ma è prendere in carico una notizia, prendersi più tempo, quindi non va dietro lo scoop, per poter rielaborare e cercare di sentire anche le campane da una parte e dall'altra. Un po' quello che ho cercato di fare io con questo libro, e soprattutto chiedersi: c'è una soluzione? Sì. Come possiamo metterla in campo? Oppure, laddove non ci sia, come trovarle? Se c'è, ha dei limiti. Questo è il giornalismo costruttivo.
0: Io ringrazio Francesca Ghezzani, ma ho collegato, come dicevo prima, Don Marco Palmerani, che ci ha ascoltato. Don Marco, che ci dici?
2: Buonanotte, Alma. Buonanotte a te, ai tuoi radioascoltatori e alla tua ospite.
0: Abbiamo parlato di sospensione del giudizio, stiamo parlando di chi vive le carceri, e con il suo libro Il silenzio dentro, Francesca Ghezzani fa e raccoglie delle testimonianze, fa testimonianza attraverso le parole proprio dei carcerati, di alcuni carcerati che lei ha incontrato.
1: E anche Don Ciotti, parlando di fede, tra l'altro, sì, che era un altro aspetto importante all'interno del sistema penitenziario.
0: Don Marco.
2: Allora, ecco, io vorrei dirvi che dietro un detenuto c'è sempre qualcuno che

0: che ha subito un danno.
1: L'abbiamo detto, sì.
0: C'è sempre bisogno di una reciproca responsabilità di tutte e due le parti. Va rispettata la persona che è in carcere, dandogli una dignità, ma va rispettata anche la vittima che ha subito un danno. E quindi bisogna trovare un equilibrio equo che permette di non ledere né l'uno né l'altro.
1: Don Marco, abbiamo parlato anche di affettività nelle carceri, questo tema che è sempre molto attuale nel nostro periodo storico. Le istituzioni sono attenzionate, proprio si parla nelle commissioni di questo, ne parla anche Francesca Ghezzani. Che cosa ci dici tu a proposito?
0: Ma in questo caso, secondo me, ci sono degli esperti che lavorano in carcere e quindi non è un tema che dobbiamo toccare noi, lo devono toccare gli assistenti sociali, riferendosi a ogni singolo carcerato. Non si può fare di tutta un'erba un fascio, no? Queste persone vengono seguite e in base al loro modo di vivere, alla loro indole, a quello che sono, c'è qualcuno che li deve aiutare a risolvere i loro problemi. Però io credo che questo non sia un dibattito pubblico, ma è un fatto totalmente privato tra chi li assiste e chi viene e vive queste disagi, vi spiego.
1: Don Marco, con che pensiero ci lasci questa notte?
0: Allora, vi lascio con il pensiero che amare significa rispettare tutti. Quindi rispettare tutti bisogna avere un equilibrio abbastanza sano, perché dove c'è equilibrio c'è vita, dove c'è squilibrio ci sono situazioni di disagio. Allora viva l'equilibrio.
1: Grazie Don Marco, ti abbraccio idealmente insieme a Francesca Ghezzani.
0: Vi auguro una buona notte a tutti.
1: Buonanotte Don Marco. Francesca, siamo arrivati insomma alla fine di questa puntata, ti ringrazio per il modo di approfondire questo tema che lo fai con grande garbo nella divulgazione insomma.
2: Grazie a te, grazie a voi.
1: Della tua parola, ma anche attraverso la scrittura di questo libro. Ma i prossimi progetti, Francesca, che cosa bolle
2: ce
1: in pentola?
2: Ce ne sono, sia televisivi sia editoriali. Adesso avrò un incontro importante nei prossimi giorni che mi farà capire qualcosa di più in merito, però sicuramente sarà qualcosa di estrema attualità e spero di utilità, e sempre sul sociale, perché è proprio quello che mi scorre nelle vene, Alma.
1: Io sono felice insomma di averti, perché anch'io ho questo tipo di sensibilità e quindi quando incontro una persona diciamo nella quale specchiarmi, a me speculare, sono molto contenta. Ringrazio Francesca Ghezzani di essere intervenuta la notte di Radio 1. Oggi che cos'è? È il 5 giugno, perché è già 5 giugno, ci lasciamo il 4 giugno alle spalle, la giornata mondiale dell'ambiente, e poi i soliti appuntamenti con il teatro e ovviamente finirò con la poesia, perché ci sono arrivate le poesie, non voglio dimenticare la nostra sfida poetica, soprattutto queste che sono le nostre ultime puntate, al Teatro Puccini di Firenze Francesco De Carlo in Limbo, al Teatro Ivo Chiesa di Genova Frick il musical, allo Stadio Comunale di Bibbione Venezia, Ligabue in concerto, a Ferrara, al Parco Urbano, Giorgio Bassani, Vasco Rossi in concerto. Si festeggia San Bonifacio, il compleanno di Michele Guardì, Enrico Ruggeri e Stefania Sandrelli. Ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro adorato responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Finisco con una poesia questa notte, se me lo concede il mio regista. Si intitola Lascia andare. Amore, lascia andare, prova a immaginare, non chiuderti in una prigione fatta di passato e parole crudeli. Oltrepassa i muri, scopri nuovi cieli, vivi oggi questa tua passione e poi affidati, rifondati, immagina, nutri le tue visioni, il futuro di noi, guarda la profondità del poi, senti, odi, ascoltati, illumina questa tua vita, questa nostra esistenza. Credi, abbracciami, non restiamo senza, gioiamo solo di ciò che siamo, noi stessi, oggi e domani, e sempre felici, mai lontani. Era il nostro poeta della notte.p. Ringrazio ancora Francesca Ghezzani, grazie mille.
2: A voi.
1: Grazie
2: buonanotte.
1: Mille e buonanotte da Alma Manera, linea al GR1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, la guerra in Ucraina, incontriamoci faccia a faccia e finiamo il conflitto. Così il presidente Zelensky si rivolge a Putin in una lettera aperta. Tra le proposte di Kiev, un cessate il fuoco completo durante i negoziati e il coinvolgimento di Stati Uniti e Unione Europea nelle trattative. Il leader ucraino è il benvenuto a Mosca, la risposta del portavoce del Cremlino, Peskov. E Trump ha commentato la lettera di Zelensky e Putin, poi ha nuovamente attaccato l'Unione Europea sulla guerra in Iran. Bruxelles non ci ha aiutato, l'accusa. Il presidente americano ha anche rivendicato l'annientamento di alcuni bunker nucleari iraniani, notizia confermata dall'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Trump ha poi parlato di Cuba. Dopo l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, ha detto e annunciato sanzioni a carico del presidente della famiglia Castro, la corrispondente.
3: Sarebbe fantastico se Putin e Zelensky si incontrassero, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, dice: con Teheran vinceremo noi, militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Il presidente spiega che non c'è bisogno di un'intesa per ottenere l'uranio arricchito sepolto in Iran. Potremmo prenderlo subito.